0: Morto il generale Rasko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore ai sospetti esecutori dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. Hanno detto di non conoscere la Vitola e Ranucci, ma solo Tavares, ha riferito il loro legale. Dopo l'eclissi di sole arriva quella di luna, il fenomeno comincerà alle 3.23, ma la fase da non perdere inizia poco dopo le 4.30 del mattino. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, il Napoli con il Manchester City, il Como con il Barcellona, giochi del Mediterraneo, Italia-Regina, superati i 100 all'Ori. In diretta su Rai News 24, l'edizione delle 2 del nostro giornale. Sono circa 400 i morti accertati e quasi 1.500 i dispersi tra Nepal e Cina. Bilancio ancora provvisorio di queste disastrose esondazioni e inondazioni che hanno devastato le valli himalayane lungo il confine tra i due stati, quindi tra Nepal e Cina, come dicevamo, tra Nepal e Tibet, in particolare tra i dispersi moltissimi turisti, tra cui 3 italiani. Camilla Nata.
1: Strade spazzate via, villaggi isolati e famiglie alla ricerca dei parenti dispersi. Ci sarebbe il collasso di un ghiacciaio alla base dell'alluvione che ha sconvolto la zona himalayana tra Cina e Nepal. Un bilancio di oltre 380 morti e più di 1.400 dispersi, tra cui anche, secondo fonti della Farnesina, alcuni nostri connazionali. Una vera e propria bomba di fango distruttiva che ha travolto tutto al confine tra Nepal e Tibet. L'inondazione ha distrutto auto, case, strade e ponti. La polizia locale è impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre hanno tratto in salvo centinaia di feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Botekoshi colpite dall'alluvione per localizzare le persone disperse. Sul versante tibetano le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalla situazione meteo avversa e dalla conformazione geografica del territorio. Necessario anche l'utilizzo di droni. L'Unione Europea intanto ha stanziato 1 milione di euro per i soccorsi di assistenza sanitaria, acqua e cibo e secondo alcuni esperti del CNR ci sarebbero ancora rischi incombenti per i sopravvissuti. 40.000 gli sfollati e bambini bisognosi di assistenza umanitaria.
0: Si scava in condizioni disperate alla ricerca dei circa 1.500 dispersi. Tra le ONG impegnate in questi complicatissimi soccorsi, Action Aid. Sentiamo il portavoce dal Nepal.
2: Si tratta di un disastro che noi in Nepal non ci immaginavamo potesse accadere. Non abbiamo mai visto nulla del genere. La enormità di questo disastro è senza precedenti. In passato sì, abbiamo avuto delle alluvioni, dei terremoti, mentre in questo caso si è trattato di un fenomeno completamente diverso. Sono tante le cittadine, tante le vite umane che sono scomparse da un momento all'altro e l'intensità del fiume è stata veramente impressionante. Si crede che la causa sia appunto dovuta ai laghi ghiacciati, il sistema d'allarme in questo caso non è potuto entrare in funzione, le persone sono in uno stato di shock, hanno visto i loro cari spazzati via. Le stime ufficiali parlano di circa 300.000 persone circa che sono state in un modo o nell'altro colpite gravemente, sono 40.000 invece secondo le stime le persone che non hanno più casa, che sono sfollate.
0: 3 italiani tra le migliaia di dispersi, 2 nostri connazionali già tratti in salvo, invece sono ore di apprensione per Marco Ratto, l'orefice di Rapallo che sarebbe dovuto partire un anno fa per il Nepal, ma per un infortunio ha dovuto rinviare. Lo shock nei racconti dei sopravvissuti. Laura Tangherlini.
3: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il

0: Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio, poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oroificeria.
1: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
2: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
3: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
0: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri due italiani risultano irreperibili, una coppia italo svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
4: Adesso entriamo nel conflitto russo-ucraino. Mosca, come sapete, ha minacciato Londra, che ha cambiato anche i piani di difesa per il sostegno a Kiev. Poi il portavoce Peskov ha affermato che il Cremlino non ha alcuna intenzione di attaccare i paesi della NATO. E oltre alla visita del direttore della CIA, sorpresa, Ratcliffe a Mosca, anche il faccia a faccia tra il segretario di Stato Vaticano Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov nella messa celebrata nella cattedrale di Mosca, il richiamo dell'arcivescovo Gallagher a costruire la pace. La corrispondente Liana Mistretta.
5: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale, Mikhail ci dice, è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
4: Svelato l'obiettivo del misterioso viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, Trump ha detto nelle ultime ore di aver parlato con il presidente Putin e ha rassicurato non attaccherà i paesi della NATO. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: Ha parlato nello studio Vale dopo aver firmato un ordine esecutivo, tra l'altro per cambiare il nome del lago Ontario al confine con il Canada in lago America, quindi continua la tensione con il paese vicino. Ha parlato Trump anche dei rapporti con la Russia, dicendo di non voler commentare la recente visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Sostiene Trump che si sia trattato di una missione di routine. Poi aggiunge: ha avuto diverse conversazioni con Putin e il presidente russo non attaccherà il territorio della NATO. È una risposta questa di fatto alle indiscrezioni circolate soprattutto sui media americani dopo che il Wall Street Journal ha rivelato quello che secondo fonti informate sarebbe il contenuto della missione di Ratcliffe a Mosca, cioè portare un messaggio a Putin. Il messaggio è non attaccare nessun paese NATO, e questo perché sempre secondo il Wall Street Journal l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che il presidente russo sia pronto a mettere alla prova la determinazione dei paesi della NATO, spinto da una parte della situazione quantomeno di stallo sul campo di battaglia in Ucraina e poi dalle difficoltà economiche e interne. Ma appunto la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti, lo ripeto, il presidente russo Putin ha detto Trump non attaccherà il territorio della NATO.
4: Sempre più governi europei mettono a punto piani di protezione civile nell'eventualità di una guerra. L'ultimo, quello di Londra. La corrispondente Natalie Augias.
0: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia, 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. We live in uncertain times. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. I paesi nordici hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
4: È morto a 84 anni all'Aia l'ex generale serbo bosniaco Rasko Mladic, condannato all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani. Era soprannominato il macellaio della Bosnia. Vediamo nel servizio di Raffaella Cosentino.
7: Il generale Ratko Mladic che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati. Poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'Aia, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
4: Ora siamo in Germania, saracinesche abbassate per il Migrastreik, lo sciopero dei lavoratori e degli imprenditori con background migratorio, una protesta simbolica per dimostrare come il paese si fermerebbe senza il lavoro degli stranieri, per lanciare anche un forte segnale politico contro l'avanzata dell'estrema destra di AfD da Berlino. L'inviata Romana Fabrizi.
8: Manifestano in strada a Magdeburgo, capoluogo della Sassonia-Anhalt. I negozi degli imprenditori con background migratorio sono chiusi dalle 10 alle 15 in maniera simbolica. Vogliono mandare un messaggio visibile contro il razzismo alla vigilia delle elezioni regionali del 6 settembre, dove molti danno per vincente l'AfD, il partito di estrema destra. Chi è immigrato in Germania tanti anni fa e ha aperto la sua attività si sentiva incluso ed ora invece inizia ad avere paura. L'AfD ha una linea nettamente dura verso chi non è puramente tedesco, promette nel suo programma una campagna di espulsioni e rimpatri, non solo di profughi e rifugiati, ma anche di tutti i tedeschi definiti non biologici. Mia madre vive qui da 34 anni, racconta quest'uomo. Per la prima volta sta pensando e parlando con le lacrime agli occhi di doversi trasferire. Ristoranti, bar, mini market, panetterie ricevono però anche la solidarietà di molti cittadini tedeschi. tedeschi. Sono qui perché voglio una società in cui le persone siano libere ed uguali, dice questa signora, dove non ci sia spazio per il razzismo. Secondo il direttivo del Consiglio dei Rifugiati, il 10% di chi ha aderito a questo sciopero, volontario ed autonomo, sono aziende tedesche, anche se protestare nella roccaforte dell'AfD richiede coraggio e può esporre facilmente a rappresaglie.
4: Ora siamo sul caro carburante, cantiere aperto a Palazzo Chigi per cercare le coperture per le prossime misure selettive in base al reddito. Annalisa Salsano.
9: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico rischia una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità ribadita dal governo di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
4: Sul dossier carburanti, dunque, governa al lavoro per interventi mirati e le ipotesi restano quelle degli extra profitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano distinguo tra le forze di maggioranza, critiche le opposizioni, governo diviso, non dà soluzioni concrete. Eva Giovannini.
10: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
11: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti, prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
10: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, a partire dal Partito Democratico.
12: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
10: Per Alleanza Verdi e Sinistra, dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
4: Polemiche all'interno dei Fratelli d'Italia per le dichiarazioni rese dal vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, che si è augurato che si possa governare insieme a Vannacci. È arrivata a stretto giro la replica di Fratelli d'Italia. Cirielli parla a titolo personale su Vannacci, non è la nostra posizione. Adesso parliamo anche della Premier Meloni, che è intervenuta con un videomessaggio alla piazza, alla kermesse di Affari Italiani, che si tiene a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità per il governo. Passaggio anche dedicato ai giochi del Mediterraneo. Ascoltiamo le parole della Premier Meloni.
13: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale, una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
4: Ora l'attentato a Sigfrido Ranucci, 9 ore di interrogatorio a Rebibbia per 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato. Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti, hanno detto i legali all'uscita dal carcere. Stefano Corradino.
14: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
15: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore La Vitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né La Vitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun ai microfoni del TG1 parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra La Vitola e i presunti esecutori materiali.
16: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
4: Notizia arrivata nella tarda serata di ieri: una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa a Parma. Sul suo corpo diversi colpi di arma da taglio. A dare l'allarme è stata la madre. Indagano i carabinieri e potrebbe trattarsi dell'ennesimo femminicidio. Adesso continua il caldo, record nel nostro paese, è previsto bollino rosso oggi in 9 città, temperature anche oltre 40 gradi in diverse località del centro-sud, al via anche il controesodo di agosto. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi a domenica 30 agosto sulle strade ci saranno oltre 25 milioni di veicoli. Previsto bollino rosso dunque per il traffico fino a domenica. Dopo le crisi di sole arriva quella della luna, il fenomeno comincerà questa notte alle 3.23 circa, ma la fase da non perdere inizia poco dopo le 4.30 del mattino, quando la luna di fatto entrerà nell'ombra vera e propria della Terra e l'oscuramento diventerà progressivamente evidente. Il momento culminante arriverà invece alle 6.13 minuti, ce ne parla Samuele Sabatini.
17: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per questa mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
4: Appuntamento dunque tra poco meno di un'ora. Lancio avvenuto con successo per il nuovo satellite meteorologico europeo dallo spazioporto di Kourou in Guyana francese aiuterà a raccogliere preziose informazioni sulla crisi climatica mondiale. Dario Morricone.
18: 2, 1, top, allumage des ESR e décollage.
19: Ariane 6 ruggisce, con tutta la sua potenza inizia il suo viaggio verso l'orbita geostazionaria a 36.000 km di altitudine. Trasporta un carico prezioso MTG-I2, satellite Meteosat di terza generazione. Prima il distacco dei booster, poi il primo stadio, infine il secondo e ultimo che porta il satellite in orbita fino al rilascio. Nella sala controllo dello spazioporto europeo, nella Guyana francese, la tensione si scioglie.
20: Abbiamo appena assistito alla separazione con successo dal lanciatore, tutto secondo i piani, perfetto.
19: MTG-I2 diventa una risorsa fondamentale per la meteorologia europea. L'agenzia EUMETSAT gestirà da Darmstadt in Germania il flusso e l'elaborazione dei dati.
21: Questo satellite ci dà praticamente due tipi di dati. Uno sono delle immagini dell'atmosfera e delle nuvole, così vediamo come il tempo si sviluppa, e poi un secondo strumento specializzato sui fulmini.
19: Altissima risoluzione, velocità, requisiti fondamentali che consentono ai meteorologi di fare previsioni veloci che in un contesto di cambiamento climatico possono essere decisive per salvare vite umane e ridurre danni economici.
4: Ecco il calcio, l'Atalanta ha battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv, si qualifica alla Conference Champions League, poi sorteggi del girone unico di qualificazione nel Principato di Monaco. Le squadre italiane pescano fra le altre le più forti d'Europa. Gianluigi Zamponi.
22: La strada verso il sogno Champions è tracciata dal sorteggio di Monte Carlo. I destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le Merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata per l'Italia, l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.
4: Ora andiamo avanti con la nostra rassegna stampa in diretta con Massimiliano Melilli. Prossimi aggiornamenti alle 3.

La rassegna stampa, vediamo insieme quali sono i fatti e le opinioni che oggi ci raccontano i quotidiani di venerdì 28 agosto. Partiamo dalla prima di Repubblica, sotto la testata l'intervento dello scrittore Francesco Piccolo, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie da elettore della sinistra. Scrive Piccolo, vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader. E poi il tema che troviamo pressoché ovunque oggi, Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce dal Cremlino, Putin non attaccherà. E poi vedete il richiamo morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio di Srebrenica e poi la tragedia del Nepal, vedete, disastro in Nepal, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche tre italiani. La fotonotizia su Kusama, lascio mondo a Poa, l'artista diventata opera d'arte, ne abbiamo parlato anche nei nostri TG. Il Corriere della Sera, il titolo portante, Trump, Putin non attaccherà, e poi Nepal si scava nel fango, vedete, 1300 dispersi con la grande fotografia che documenta questa tragedia. Il Messaggero, Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, Peskov frena gli USA e i russi, per voi situazione cupa, sotto la testata. Poi vedete la tragedia che arriva dal Nepal, il fango porta alla morte, tre italiani fra i 1400 dispersi. La vicenda La Vitola Ranucci, a centropagina, attentato Ranucci, Tavares voleva che usassimo la bomba, esecutori sentiti dai PM, oggi la RAI decide sul conduttore. Poi il calcio, la Champions, Roma, eccoti Mu e Lucio, i sorteggi, giallorossi ritrovano due grandi ex, Real all'Olimpico, poi fuori casa Paris Saint Germain e lo United. Andiamo a vedere la stampa, arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. Poi di spalla Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, e poi lo vedete in divisa, morto il boia di Srebrenica, Mladic, a centropagina ex Silva, l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio, l'inchiesta della procura di Milano. Il Giorno, due i temi portanti in prima, minacce russe a Londra, Trump, Putin non colpirà, e poi vedete la fotonotizia, Nepal, i morti sono centinaia, ansia per tre italiani dispersi, nella foto c'è Marco Ratto, originario di Rapallo e Orefice, tra gli italiani irreperibili, e poi c'è una coppia italo-svizzera. Il Mattino, Russia, NATO, rischio escalation, Mosca alza i toni contro Londra e l'alleanza, la portavoce del Ministero degli Esteri, potremmo colpire siti militari britannici, Trump, ho sentito Putin, non attaccherà. E a centropagina, contro il caro benzina, l'ipotesi bonus fiscale, ma il governo è diviso. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, cimbri di Unipol, MPS sarà a capofila del secondo polo bancario nazionale, poi a centropagina, titolo portante, sanatorie e bonus casa sotto esame, misure in Parlamento domani, titolo d'apertura, benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni. Andiamo a vedere Avvenire, quotidiano cattolico, il conto del clima, si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1000 dispersi, tra cui tre italiani, i segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Il Giornale, La Vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato, vedete qui ritratto con tanto di foto, i bombaroli non è mafia e Ranucci oggi perde report. E poi a centropagina l'elogio del Financial Times, l'Italia meglio della Francia, la testata promuove Meloni, scrive governo stabile e continuo ordine, ora Roma è il modello del G7 e Parigi l'anello debole, la Premier, paese più forte e coeso, e sul caro carburante
importante, si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Siamo al Fatto Quotidiano, ancora sulla vicendola Lavitola Ranucci. Il report attaccò il cliente VIP del socio di Lavitola, Bellamico, scrive il Fatto, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci and Company. Siamo al Manifesto, dati in pasto, il titolo d'apertura, ospitano gli Antifa e senza tracciarli, gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano autistici inventati, punito il dissenso, dice il Manifesto, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Siamo al Secolo d'Italia, il superbuco, la nuova stima sul superbonus di Conte, 174 miliardi, spesa quintuplicata, pari a circa l'8% del PIL. Uno sguardo alla cronaca con le notizie dalla Sicilia. Noemi, l'addio fra lacrime e sospetti, vedete il giallo di riposto, ieri funerali della 33enne trovata impiccata dopo un rogo in casa, l'amico indagato si difende, l'ho trovata morto, ho avuto paura, la madre non è suicidio. Ancora la verità, sempre sulla vicenda Lavitola Ranucci, titolo d'apertura, report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Ancora il Foglio, sotto la testata il titolo, intanto vediamo qual è il trionfo di Musk fra gli antitrampiani, fenomenologia estiva degli antifa in Tesla che criticano Musk su X collegati a Starlink dai mari italiani, e così è l'apertura del Foglio. Siamo al Libero, pensioni, chi può perderle, controlli, trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. E poi nella ricostruzione grafica che fa la testata di Ranucci, il titolo, siluro in vista, Ranucci scaricato dai suoi giornalisti. Andiamo a vedere la prima del Riformista, la vampa d'agosto, da Mosca, minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina, Burnham rivede il War Book, pronto alla campagna pubblica, Zakharova attacca anche Parigi, Peskov minimizza, l'esercito russo, scrive il Riformista, oltrepassa la linea difensiva ucraina. Ancora andiamo a vedere la discussione. Ratcliffe a Putin, non attaccate la NATO, ma Mosca minaccia le basi britanniche. E poi vedete Nepal, quasi 400 morti e 3 italiani irreperibili, corsa contro il tempo, scrive la discussione, per garantire i soccorsi. Il titolo nell'area centrale, contro esodo, 25 milioni di viaggiatori nel weekend, 3 fasce da bollino rosso, questi temi in prima pagina sulla discussione. Andiamo al Tempo, apertura dedicata alla politica interna, pompieri ieri, piromani oggi, vedete anche qui una ricostruzione grafica nei panni inediti di Liz Lyon e Giuseppe Conte al distributore di benzina, giornale sinistra, muti sul caro benzina, scrive il Tempo, nel governo dei migliori, ma adesso sono scatenati anche se il prezzo alla pompa è più basso di allora. Ancora andiamo a vedere il Dubbio, sempre un titolo di politica interna, da Salvini a Conte, il fronte trasversale contro il riarmo, Mosca minaccia Londra, poi ci ripensa e rettifica, schieramenti italiani sempre più divisi sul sostegno a Kiev. Ancora andiamo a vedere l'opinione delle libertà, l'ultima minaccia di Mosca, il ministro degli esteri russo, la nostra risposta agli attacchi condotti con armi britanniche potrebbe comprendere azioni contro strutture militari del Regno Unito sia in Ucraina sia al di fuori dei suoi confini, Londra e Parigi giocano con il fuoco, questa frase ha innescato una reazione internazionale a livello davvero molto pesante. Milano Finanza, quotidiano diretto da Roberto Sommella, per il diesel
paga solo Eni, la mossa antinflazione del governo, il decreto legge, scrive il quotidiano dei mercati, per ridurre le accise impone l'anticipo di imposte per 130 milioni ai big energetici con oltre 20 miliardi di ricavi, ma Enel dovrebbe restare esclusa. Siamo a Italia Oggi, titolo d'apertura, un lifting per il fisco locale, sconti per chi sceglie l'addebito diretto sul proprio conto, gli enti potranno inviare avvisi bonari e segnalare le violazioni commesse, transazioni anche su tributi locali. Andiamo a vedere adesso una serie di quotidiani regionali con temi diversi, a partire dall'economia, il caso della Puglia e della Gazzetta del Mezzogiorno, i segreti dell'Ilva, PM a caccia dei documenti della gestione Morselli, discariche aperte per decreto, protesta la provincia, ci si riferisce all'inchiesta avviata dalla Procura di Milano. Ecco il Messaggero Veneto, il giornale del Friuli, caro gasolio, imprese all'angolo, gli artigiani chiedono l'intervento del governo, necessario modificare i meccanismi fiscali, Tabarelli di Nomisma dice in autunno prezzi alle stelle, gli sconti selettivi non saranno sufficienti. Ancora la Gazzetta di Mantova, dal pane al lavaggio auto, in 5 anni prezzi sempre più alti, con tanto di focus e di numeri, vedete, non solo rincari dei carburanti, la Gazzetta di Mantova rivolge l'attenzione anche a beni di prima necessità come il pane e poi all'auto da portare a lavare. Ancora il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, intanto un tema estremamente interessante sotto la testata, regione intelligenza artificiale al posto dei dipendenti, il Veneto taglia le spese, avviso ai direttori di settore, vedete come intervenire. E poi a centro pagina ancora inferno Nepal, 3 italiani dispersi e la notizia, vedete, la morte di un delfino in laguna, sarà il famoso Nane, indagini per accertare l'identità. Così il Gazzettino. Siamo all'Arena, restiamo in Veneto, testata il gruppo Atesis diretta da Massimo Mamoli, il giallo di questo fatto di cronaca, morto a 18 anni, il giallo della caduta in ospedale, la tragedia di questo giovane. E a proposito di cronaca, ancora primo piano, giovane chef morto a Nizza, la famiglia vuole la verità, il quotidiano del Molise ci racconta la vicenda di Giampiero Panichella, trovato senza vita dopo essere precipitato dal balcone di casa, aveva 27 anni, la madre non crede al suicidio. Ancora cronaca con la Sicilia, la vicenda di Noemi e il giornale di Sicilia. Siamo a Palermo, mazzette per i certificati di morte, medici corrotti per agevolare le agenzie funebri, la procura chiede 29 misure. La Nuova Sardegna, non solo sull'isola, ce ne siamo accorti anche nella capitale, l'isola come un forno, caldo record e incendi, temperature oltre i 40 gradi e anche oggi la Sardegna boccheggia, ma non sarà il solo caso della Sardegna. Segnaliamo anche l'uscita del venerdì di Repubblica, Susan Sarandon, vedete, la grande attrice, dico ciò che devo e racconto un retroscena dopo aver denunciato il genocidio di Gaza, Hollywood ha tentato di emarginarla. C'è anche l'Espresso, piano inclinato ed ecco Zelensky in primo piano, accuse di corruzione agli oligarchi, epurazioni a raffica per silenziare gli avversari, la leadership di Zelensky, scrive l'Espresso, celebrata all'estero, è in affanna in patria e la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal Donbass. Ed è tutto per la rassegna. E adesso l'appuntamento con Sapori e Colori, la nostra rubrica di enogastronomia. Vediamo.

0: Bentrovati all'appuntamento con Sapori e Colori. In questa puntata vi proponiamo una serie di destinazioni dove fare belle scoperte a tavola e non solo. Cominciamo con un itinerario tra giardini, siti archeologici e borghi della Tuscia Viterbese. La nostra prima tappa è Bomarzo, alle cui porte si trova un luogo enigmatico ed affascinante, il Sacro Bosco, detto anche Parco dei Mostri. Il giardino, disseminato di statue che raffigurano divinità e creature fantastiche, fu fatto costruire tra il 1552 e il 1581 dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, detto Vicino, spinto dal desiderio di creare un luogo che, come lui stesso scriveva, solo a se stesso somiglia e a null'altro.
1: Questo parco è un unicum, in quanto fondamentalmente ci sono molti richiami sia alla vita personale di Vicino Orsini, ma anche richiami alla letteratura italiana, alla mitologia greca. E uno degli aspetti che da sempre affascina e incuriosisce anche gli storici dell'arte è il fatto che non ci siano interpretazioni univoche sul perché venne realizzato. C'è chi dice che ha fatto realizzare questo giardino soltanto perché voleva impressionare i propri ospiti, o c'è invece chi ritiene che volesse essere un omaggio a sua moglie defunta prematuramente, Giulia Farnese.
0: Quando anche Vicino lasciò questo mondo, il parco visse una lunga stagione di abbandono. Poi intorno al 1960 fu acquistato dalla famiglia Bettini, restaurato e trasformato in un'attrazione turistica che vede oggi camminare tra i suoi viali 150.000 visitatori l'anno.
1: La visita al parco si sviluppa su tre livelli. Alcuni storici dell'arte ritengono che questo sia un richiamo, un rimando alla Divina Commedia, e quindi partendo dal basso si può attraversare l'inferno, passando poi per il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, che culmina con il tempio, quindi anche il punto più a contatto con il cielo. Sono una quarantina di sculture in peperino, tra le più importanti e significative sono sicuramente la Bocca dell'Inferno, ma anche l'elefante, il drago, la tartaruga. È un posto che per le sue caratteristiche piace sia agli adulti ma anche ai bambini, che vedono in questo giardino un luogo da scoprire con questi animali mostruosi che però poi fondamentalmente diventano animali amici.
0: A circa 2 chilometri di distanza il centro di Bomarzo, con le sue chiese, i suoi palazzi storici e i suoi ristoranti.
2: Ci troviamo al Poggio Vecchio di Bomarzo, in un borgo che fu abbandonato intorno agli anni 80 a seguito di un crollo e che noi abbiamo eletto come posto del cuore per creare questo piccolo ristorantino diffuso che si sviluppa su più numeri civici all'interno del borgo e occupa piazze e piazzette e si inerpica per i vialetti. Il nostro è un progetto di valorizzazione territoriale. E proprio per questo anche la nostra cucina racconta il territorio. Oggi ve ne portiamo due esempi. La fettuccina è una fettuccina Senatore Cappelli, un grano antico italiano. Viene fatta con salsiccia nostrana, nocciola tostata della Tuscia e finocchietto selvatico. L'abbiniamo insieme a un greghetto locale che viene prodotto a Bomarzo, che ha un'acidità importante ma anche un profumo di miele dovuto al territorio vulcanico. Qui invece abbiamo il coniglio verde leprino della Tuscia, un prodotto eccellente della nostra tradizione, cucinato proprio come vuole la nonna alla cacciatora e abbinato a un cicorione selvatico ripassato in padella. Noi lo abbiniamo con un greghetto rosso, uve sempre prodotte qui a Bomarzo in biologico. Si tratta di un'uva molto profumata ma allo stesso tempo corposa, con una grande gradazione alcolica da 13,5 gradi. Perfetta per il coniglio.
0: Ci spostiamo ora sulla via Teverina che collega Viterbo al nord-ovest della Tuscia e qui troviamo i resti dell'antica città di Ferento, insediamento etrusco che visse il suo periodo di massimo splendore dopo la conquista da parte di Roma e che oggi è gestita e tutelata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.
3: Nell'area archeologica sono visitabili i resti del teatro, che ancora ospita una stagione estiva di spettacoli tra luglio e agosto, un grande complesso termale che è stato attribuito appunto all'età imperiale. Inoltre è possibile vedere in buono stato di conservazione parte della strada principale della città, il Decumano Massimo, e numerose altre strutture che permettono quindi di definire uno sviluppo peculiare di questo settore della città per tutta l'epoca romana e anche oltre.
0: Nel Medioevo la città fu saccheggiata e distrutta dai viterbesi e gli abitanti si dispersero tra la stessa Viterbo e la zona ricca di boschi e cavità naturali dove si trova oggi la frazione di Grotte Santo Stefano. Nei suoi dintorni vi proponiamo un percorso per appassionati di trekking.
4: Ci troviamo alle Cascate dell'Infernaccio, che sono collocate esattamente alla zona di confine tra i comuni di Celleno e Grotte Santo Stefano. La particolarità delle Cascate dell'Infernaccio credo che sia immediatamente visibile. Sono così colorate di questo arancione scuro perché l'acqua scendendo mentre fa questo balzo di una quarantina di metri dal bosco sovrastante attraversa un banco tufaceo che è intriso di manganese, che è un minerale ferroso. Quindi a tutti gli effetti è ruggine questo colore che vedete. È un'escursione che consigliamo a chi è minimamente avvezzo al trekking, bisogna essere accompagnati, ma credo che possa valere la pena trovare questo ambiente che, come vedete, in alcuni tratti sembra quasi tropicale e invece più in alto, 40 metri più in alto, è macchia mediterranea, con uno sbalzo di temperature sia di giorno che di notte enorme. Che dire, per noi che siamo qua è una vera meraviglia.
0: L'appetito generato dall'avventurosa passeggiata può essere placato in uno degli agriturismi della zona, come questo, noto per la produzione di salumi tipici e la preparazione di gustose pizze contadine.
5: Siamo in un'azienda agricola a conduzione familiare, abbiamo i maiali allo stato brado, quindi dall'allevamento produciamo sia i nostri salumi che le carni che utilizziamo nel ristorante e abbiamo l'orto. Quindi da quello che è arrivato oggi dalla campagna abbiamo cercato di fare un menù intero. Iniziamo con l'antipasto, i fagioli con le cotiche in una versione estiva. Abbiamo messo i fagioli del purgatorio, vengono da Gradoli, sono molto leggeri, hanno una cuticola molto molto molto poco spessa. Abbiamo preso dei pomodorini e delle cotiche del maiale, le abbiamo marinate con aceto, zucchero e sale. Abbiamo marinato anche la cipolla, un po' di timo e abbiamo fatto un piatto estivo, come un'insalata. Da questa parte invece abbiamo il nostro primo, i pizzicotti, asparagi e guanciale. Si pizzica l'impasto lievito e si butta direttamente in acqua. Abbiamo croccato il nostro guanciale, gli asparagi li abbiamo appena sbollentati e subito utilizzati, tagliati. Con le gambe degli asparagi che vengono scartate abbiamo fatto un brodo, diciamo, molto denso che poi ci va a unire un po' il piatto. E sopra finiamo con un formaggio locale vaccino molto fresco. Da questa parte invece abbiamo il secondo che diventa anche una pizza. Abbiamo fatto la porchetta condita con finocchietto, sale e pepe, l'abbiamo tagliata sottile sottile, l'abbiamo fatto delle patate arrosto, quindi abbiamo unito il tutto dentro una pizza. Un po' di mozzarella per ammorbidire e barba di finocchio a finire il piatto.
0: Il Monte Grappa è un immenso museo a cielo aperto della Grande Guerra, con postazioni militari e trincee restaurate a scopo didattico. Ma è anche il posto ideale per immergersi nella natura e gustare a chilometro zero i prodotti tipici delle Prealpi bellunesi. Ci racconta tutto Stefania Bolzan.
6: Percorso adatto a tutti, con un dislivello lieve che lo rende alla portata anche di famiglie con bambini e di chi non ama il trekking sfrenato, ma vuole cogliere l'occasione di unire storia, panorami mozzafiato e natura. Da oltre un secolo Monte Grappa vuol dire Grande Guerra.
7: Siamo a Col Cappeggia, siamo circa a 1000 metri, comune di Romano de Zelino, e da qua parte l'itinerario della logistica del Grappa. Sono circa 6,5 km che partono e arrivano nello stesso posto.
6: Zona particolarmente strategica anche perché punto di arrivo di una teleferica che riforniva la montagna, qui sono state scavate gallerie divenute importantissime per la difesa di uno degli ultimi baluardi, il Monte Asolone.
7: un lavoro di scavo enorme che porta a un punto che serviva per osservare, un osservatorio di tiro. Era fondamentale proteggersi dalla montagna, ma nel contempo avere una visione chiara di dove far partire i colpi. È un'opera eccezionale.
6: Nella Galleria Comando, un'opera incredibile realizzata in pochi mesi lavorando giorno e notte, è come se il tempo si fosse fermato, forse proprio per la fine della guerra stessa. All'interno si possono ancora vedere i sacchi di cemento che si sono fossilizzati o i posti per la mitragliatrice.
7: Dopo la Galleria Comando stiamo prendendo un camminamento che ricorda molto la trincea, però il camminamento è proprio dove si percorreva per arrivare alla trincea, e in questo punto in particolare siamo in una postazione di fucileria che guarda la strada, quindi teniamo monitorata la strada.
6: Basta spostarsi di qualche chilometro per raggiungere i Colli Alti, una località immersa nel cuore di queste montagne, dove un'accoglienza genuina, quasi d'altri tempi, accompagna la natura e le stagioni, nell'ottica di conservare la storia, facendo provare le eccellenze del territorio.
8: Oggi abbiamo preparato un risotto con gli asparagi bianchi di Bassano, con un buon riso carnaroli. Il riso non deve sovrastare gli asparagi, deve essere un complemento, e diventa un piatto molto delicato alla veneta, girato lentamente, non alla milanese che mettono tutto il brodo insieme, ma mettendo il brodo un po' alla volta, mantecato con un po' di burro di malga e per concludere un filo d'olio extravergine di polvere di grappa, che è sempre un'eccellenza del territorio.
0: Borgo di Noci, al confine tra le province di Bari e Taranto, è caratterizzato da incantevoli cortili che si aprono tra vicoli stretti e case bianche. Dal 2005 inoltre si fregia del titolo di città dell'enogastronomia. Vediamo perché con Danilo Giannese.
9: ...420 metri sul livello del mare, nel cuore della Murgia dei Trulli. Secondo un'antica leggenda, Noci deve il suo nome all'albero, un noce, sotto il quale si riparò in un bosco, durante un violento temporale, il principe di Taranto Filippo d'Angiò. Se fosse sopravvissuto, promise alla Madonna, avrebbe fatto costruire una piccola chiesa, lì dove oggi sorge la chiesa matrice. Tra le caratteristiche di Noci ci sono le gnostre, cortili come questo, che si aprono sui vicoli stretti del centro cittadino. Qui ogni anno si svolge la sagra Bacco nelle gnostre, dedicata ai vini locali e alle castagne. Dal 2005 Noci è città dell'enogastronomia e il motivo è presto detto. Nei suoi ristoranti e locande si possono provare piatti tipici di una cucina povera e basata sui prodotti del territorio.
10: Oggi prepariamo un piatto con il cardoncello selvatico, quindi abbiamo preparato un tonnarello di grano arso, l'andiamo a cuocere insieme al cardoncello e poi l'andiamo a mantecare con pomodoro secco, le polpettine fritte e alla fine gli mettiamo un po' di pecorino grattugiato.
9: Per il secondo ci spostiamo nella locanda dello chef Pasquale Fatalino. Ci prepara un piatto della tradizione, la fricassea d'agnello.
11: In una padella soffriggiamo il cosciotto d'agnello tagliato a tocchetti. Poi in un'altra padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, dello spicchio d'aglio, il cipollotto e facciamo soffriggere i carciofi, i funghi cardoncelli, i lambacioni che abbiamo sbollentati. Nel pane raffermo andiamo ad aggiungere il pecorino canestrato, le uova, la mozzarella, il prezzemolo. Sulla carne che abbiamo adagiato nella terrina di terracotta andiamo a mettere a mo' di coperchio e si va a cuocere in forno caldo a 180 gradi.
9: I dolci più in voga sono quelli a base di pasta di mandorla, ma la parte del leone la fa una ghiottoneria che ha radici lontane.
12: Questo viene chiamato il book knot perché è un dolce fatto di pan di Spagna, perché una volta si faceva il buco al pan di Spagna e si faceva il dolce la notte per venderlo la mattina, e questo veniva chiamato il dolce della festa.
0: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

fermo, ti sposto.

Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio di quasi 400 morti, 1500 i dispersi e si teme un'altra ondata di piena. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina, avvertimento anche a

0: un infortunio dovuto rinviare, lo shock dei sopravvissuti nel racconto di Laura Tangherlini. Sentiamo.
1: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oreficeria.
2: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici, per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
3: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
4: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
1: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri due italiani risultano irreperibili, una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
0: Mosca minaccia Londra che cambia i piani di difesa per il suo sostegno militare a Kiev. Poi il portavoce Peskov minimizza, è solo uno spauracchio. Oltre alla visita del direttore della CIA Radcliffe a Mosca, anche il faccia a faccia tra il segretario di Stato Vaticano Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov. Nella messa celebrata nella cattedrale di Mosca, il richiamo dell'arcivescovo Gallagher a costruire la pace. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
5: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher nell'incontro con Lavrov ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
0: È morto Alija Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco e criminale di guerra. È deceduto dopo diversi ictus in un ospedale psichiatrico. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il suo ruolo nel genocidio di Srebrenica nel 1995 durante la guerra nei Balcani, in cui furono uccise circa 8.000 persone. Durante il conflitto nella ex Jugoslavia, le truppe di Mladic furono responsabili di numerosi massacri contro civili. Arrestato dopo 15 anni di latitanza nel maggio 2011 con l'accusa di genocidio e crimini contro l'umanità, estradato all'Aia nel novembre del 2017, è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Con la cronaca ritorniamo in Italia. Sono durati oltre 9 ore gli interrogatori a Rebibbia di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre. Chiariranno i confini del mandato ricevuto, hanno detto i loro avvocati, e per la procura il mandante sarebbe il faccendiere e amico di Ranucci, Walter Lavitola. Dopo l'eclissi di sole arriva quella di luna alle 3:23 circa, ma la fase da non perdere inizia poco dopo le 4:30 del mattino, quando la luna entrerà nell'ombra vera e propria della Terra e l'oscuramento diventerà progressivamente più evidente. Il momento culminante arriverà alle 6:13. Sentiamo Samuele Sabatini.
6: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima,

0: dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per questa mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
1: E ora i sorteggi di Champions League per il girone unico non sorridono alle squadre italiane. Dall'urna del Principato di Monaco l'Inter pesca tra le altre sfide il Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. I Galacticos del grande ex José Mourinho saranno gli avversari anche della Roma, che troverà sul suo cammino tra le altre anche PSG, Paris Saint-Germain e Manchester United. Squadre inglesi di altissimo calibro faranno le avversarie del Napoli, Manchester City e Arsenal. Il Como, che era in quarta fascia, affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Anche qui sarà una classifica unica, lo ricordiamo, con le nuove regole a stabilire le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai play-off e quelle che saranno poi eliminate direttamente. E ora è il momento della rassegna stampa con Daniele Lorenzetti, le notizie con il telegiornale, sempre in diretta attorno alle 4. Restate con noi.
2: La segna stampa, allora, questa corsa contro la palla per questa terribile, tremenda tragedia che ha colpito il paese himalayano. Sappiamo che ci sono 3 italiani ancora dispersi, se ne trova traccia sui giornali, ma molti giornali stasera di nuovo tornano ad aprire con l'Ucraina. Queste vengono reiterate da Mosca, anche se Trump stasera minimizza e dice Putin non attaccherà. Ne parleremo stasera con i primi nostri 2 ospiti che vi presento. È tornato qui in studio Marco Madoni, direttore del Venerdì di Repubblica. Bentornato Marco. Marco.
3: Buonasera, bentrovato.
2: E poi Sarina Biraghi, firma della Verità, collegata con noi. Bentornata anche a te.
4: Buonasera, grazie.
2: Allora, vedete, il Corriere della Sera apre così: Trump, Putin non attaccherà, le parole del presidente americano, che tra l'altro ha rinominato il Golfo dell'Ontario, anche quello Golfo dell'America, come il Golfo del Messico, Golfo dell'America. Vedremo poi se anche le mappe a questo punto saranno aggiornate. Sappiamo che le mappe variano a seconda degli stati. In America vale il Golfo dell'America, negli altri paesi del mondo invece vengono mantenute entrambe le denominazioni. La stampa: arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie spese da 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. Il commento di Paolo Baroni: ora servono interventi coraggiosi. E poi vedete nella foto la morte di un personaggio che ha fatto, diciamo, la storia nel senso peggiore, il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, scontava l'ergastolo per genocidio. Andiamo al Sole 24 Ore con sanatorie e bonus casa sotto esame, ancora i temi economici in apertura sul quotidiano di Confindustria. Il Giorno invece torna sulla politica internazionale, minacce russe a Londra, Trump che dice però Putin non colpirà. E ancora l'ansia per i 3 italiani dispersi in Nepal, tra cui un orefice cinquantenne di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Domani apre invece ancora sui temi economici, vedete benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, ma anche il flop del piano Mattei. E poi gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. E poi Antonio Mistiroli la vede così: sull'Ucraina c'è un patto fra Putin e

0: Trump, i dubbi sulle mosse USA, i dubbi soprattutto su questa visita del direttore della CIA a Mosca, su cui tanti si arrovellano. La verità, titola così il giornale di Sarina Biraghi, report il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. E poi sul vicende del centro-sinistra, primarie, la farsa continua, Bonelli vuol candidare il parente della vittima di una strage. Andiamo a vedere il foglio con tanti temi, ma insomma Giuliano Ferrara, vi segnalo questo articolo, la tempesta che verrà, si addensano le nubi di un nuovo conflitto apocalittico, dice Bret Stephens, ma pensarlo come prosecuzione delle guerre novecentesche è un errore, caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink. E poi appunto a questo proposito, andando un po' più sul concreto, cioè sulla questione ucraina, la guerra larga perché adesso la Russia attacca i valichi di frontiera fra Ucraina e Moldavia, sono attacchi continui negli ultimi giorni, le intenzioni di Putin e prepararsi al peggio. La trasparenza fa parte della deterrenza contro Putin, ma l'Italia è troppo indietro, questa è l'analisi sul foglio. Il giornale che invece riprende un elogio del Financial Times, Italia meglio della Francia. Il quotidiano della City londinese promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine, ora Roma è modello del G7 e Parigi l'anello debole. La Premier parla di paese più forte e coeso, sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Così il giornale. Il Fatto Quotidiano invece sul caso Report, titola così, Report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, Bell'Amico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering. Questo il Fatto. Il Mattino di Puglia Basilicata, Trump, un oceano di fregnacce, cambia il nome del lago Ontario, punta a riscrivere l'Atlantico e il Pacifico. Libero, pensioni, chi può perderle? E Ranucci scaricato dai suoi giornalisti, scrive Libero con Pietro Senaldi. Il Riformista, la vampa d'agosto, la Mosca minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Burnham, il premier britannico, rivede il War Book, pronto a una campagna pubblica. Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, attacca anche Parigi. Peskov, che invece è portavoce del Cremlino, minimizza. L'esercito russo oltrepassa la linea difensiva ucraina. Questo il riassunto della giornata sul Riformista. L'ultima minaccia di Mosca è anche il titolo, vedete, delle Opinioni della Libertà. Psicosi Russia sull'identità. Londra parla di attacco inevitabile, invita già, diciamo, con degli opuscoli a fare scorte di cibo e acqua. Mosca smentisce di voler colpire la NATO, ma guadagna terreno in Ucraina. E poi questa copertina dell'Espresso, piano inclinato, eccola qui la copertina, accuse di corruzione agli oligarchi, epurazioni e raffica per silenziare gli avversari, la leadership di Zelensky celebrata all'estero in affanno in patria, la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal Donbass. Che cosa sta succedendo in Ucraina, che cosa succede in Russia? Allora vediamo subito il servizio di Liana Mistretta che ci racconta le ultime da Mosca e subito ne parliamo.
1: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
0: Dice speriamo tutti nella pace, però Marco, queste visite degli ultimi giorni, quella di Gallagher ma soprattutto poi quella del direttore della CIA, hanno fatto insomma strabuzzare gli occhi a molti e soprattutto ci si è interrogati su che cosa significhi, lo dicevamo già ieri sera, sui media americani sono apparse diverse interpretazioni non troppo confortanti a dire la verità, come la vedi?
2: Beh, no, non troppo confortanti, è vero, a parte che una volta insomma, le visite dei capi dei servizi segreti stranieri avvenivano in maniera segretissima e non si sapeva alcunché. Questa è stata invece scoperta immediatamente e da lì sono cominciate le congiunture.

0: Navari. C'è un clima evidentemente di grande preoccupazione, cioè è una missione obiettivamente delicata e soprattutto il fatto che sia intervenuto direttamente il capo della CIA, insomma, non fa presagire che il clima fosse particolarmente buono, al di là di quello che viene detto a Washington, anche per cercare di calmare una certa preoccupazione che c'è in Europa. Sappiamo che le minacce che sono state rivolte dal Cremlino, in particolare al Regno Unito, ritenuto responsabile, insomma, di aiutare militarmente in maniera particolarmente attiva le forze ucraine, sono minacce da prendere sul serio. Sappiamo che la reazione britannica è una reazione molto seria, sappiamo che nella NATO c'è molta preoccupazione, sappiamo anche che, insomma, per Putin sarebbe un passo delicatissimo quello di oltrepassare quel limite che probabilmente, concludo, il capo della CIA è andato a ricordare al Cremlino, cioè il far presente che quello è un valico che non si può oltrepassare, perché altrimenti si rischia di dover affrontare ben altra situazione.
1: Sarina, come la vedi? Questa volta niente tappeti rossi come un anno fa era stato a Ferragosto il vertice di Anchorage, ma un messaggio molto brusco, brutale, probabilmente portato dal capo della CIA al Cremlino, o no?
2: Sicuramente, perché Putin aveva detto di poter usare un'arma tattica, quindi un'arma che mette paura, per cui il capo della CIA avverte che non può farlo. La cosa interessante è l'attacco alla Russia, a Londra e quindi alla Gran Bretagna per mezzo della Zakharova, che sappiamo, insomma, è sempre molto ostile, è sempre molto tranchant quando parla dei paesi europei che aiutano l'Ucraina. Ma certo che di fronte a questo attacco così chiaro l'Europa non si è mossa, cioè non ci sono state reazioni dell'Europa, non si è avuta una voce univoca su questa minaccia. Quindi chi si è mosso è più l'America, perché l'America sa che è l'interlocutore preferito da parte di Putin. Putin non ascolta nessun europeo, Putin vuole parlare solo con Trump, per cui se Trump dice qualcosa forse può ascoltarlo, forse può fare l'esatto contrario di quello che vorrebbe Trump, ma certo è che l'Europa è silente. Londra stava già, praticamente ha riaggiornato il piano di sicurezza nazionale, aggiornandolo appunto con delle voci più attuali, quindi sulle misure di emergenza nel caso in cui ci fosse un evento bellicoso, per cui l'acqua, i cibi, la dispensa, diciamo, di avere, da dover avere sempre pronta. Però certo che è un messaggio che sicuramente mette paura, sicuramente fa preoccupare nel momento in cui la guerra in Ucraina non termina. L'Ucraina ha appena festeggiato il 35° anno dell'indipendenza e però diciamo chiaramente che Zelensky non se la sta passando proprio bene in questo momento, perché è circondato da un establishment piuttosto corrotto, c'è una forte richiesta di elezioni alla quale lui risponde no ormai da mesi, con la scusa del milione di ucraini che sono fuori, e c'è poi la stanchezza degli ucraini della guerra stessa, perché sono in molti a riconoscere che probabilmente questo Donbass, che effettivamente su cui effettivamente la Russia punta, probabilmente l'Ucraina non riuscirà a tenerla, che Zelensky ipotizzi un piano di pace con questa, come dire, questa fascia di rispetto gestita da un ente, da una persona, insomma da un terzo indipendente.
1: E tra l'altro, Sarina, non è una novità neanche quella dirompente, perché già si era affacciata in precedenza questa ipotesi, è sempre stata completamente scartata, bocciata dal Cremlino. È vero che la situazione, onestamente, sul campo progressivamente si sta un po' deteriorando, perché se penso a quello che avevo visto 6 mesi fa e in questi giorni si nota in varie parti del paese comunque non solo la stanchezza, ma anche, come dire, il crescere dei danni fisici del conflitto. Esatto. sulla strada da Poltava a Kharkiv le stazioni di servizio sono quasi tutte ormai esplose, non c'è più un benzinaio che non sia

0: saltato in aria. La stessa Kharkiv, nei quartieri a nord, ormai sono completamente, anche lì le strade cominciano ad essere tutte coperte di reti, come nel Donbass, perché i droni a fibra ottica stanno arrivando anche lì. E quindi metro dopo metro, chilometro dopo chilometro, la situazione obiettivamente si sta un po' deteriorando. Forse quella campagna dei droni ucraini, come dire, ha dirottato un po' l'attenzione da questo, sì. Marco, come la vedi? Cioè, comunque un paese che da 4 anni e mezzo si sta difendendo in ogni modo, ma ha davanti a sé, come dire, una Russia con delle forze anche umane quasi illimitate, perché adesso si parla addirittura, Marco, di fonti ucraine dell'intelligence parlano di una nuova mobilitazione di fino a 600.000 uomini, loro temono, da parte di Putin.
1: Scusa, aggiungo soltanto, prego. Non dimentichiamo i morti. Le perdite umane che ci sono state, che quindi anche quelle influiscono sul sentiment, diciamo così, della popolazione.
0: Quelle anche da parte russa, se ne parla poco, però sì, tra morti, certo, e feriti gli ucraini ne stimano, certo, quasi più di 1.400.000. Esatto. Stiamo parlando di questo ordine di grandezza. Certo. Marco, ecco, cioè questa guerra va avanti non solo per inerzia, ma per un accanimento, un incattivirsi delle posizioni, che cosa? Cioè, sembra che ormai il dialogo sia praticamente sparito.
2: No, va avanti perché chiaramente nessuno, come tutte le guerre, nessuno dei due contendenti si ritiene soddisfatto per le posizioni che sono state sul terreno assunte, insomma, o conquistate. Di conseguenza, in particolare la Russia, che pensava, non dimentichiamolo, di vincere questa guerra in 10 giorni, si trova in una posizione politica, soprattutto per quanto riguarda il fronte interno. Sappiamo che Putin deve dare un'immagine vittoriosa sempre. Sappiamo che ultimamente invece addirittura i droni sono arrivati a colpire le raffinerie, i droni ucraini, le raffinerie russe, a mettere in crisi l'economia russa, la benzina, per quello che è un gigante petrolifero. Insomma, è andata a toccare la parte viva del paese, che fino a quel momento sembrava essere protetta e distante da quello che poteva essere invece il fronte ucraino. Però ecco, sarei un po' più cauto nel valutare una grande rimonta russa. La Russia ha dalla sua una forza militare indiscutibile, ma soprattutto è in possesso di armi che potrebbero, insomma, decidere il conflitto, lo sappiamo, in tempi anche abbastanza rapidi. Putin ha fatto recentemente paventare l'ipotesi di voler usare anche delle armi che vagamente possano, insomma, essere, avere a che fare anche con, sappiamo che, insomma, possono mettere in grande difficoltà le città ucraine, le forze ucraine, mettere in azzerare un po' tutto quello che sono i grandi rifornimenti, l'economia, l'energia, in prospettiva di un nuovo inverno che, se non erro, sarebbe il quinto inverno, e insomma ci avviamo veramente a un periodo difficilissimo. Però da qui a dire che la Russia potrebbe essere in vantaggio, ormai questo ce lo siamo detto ormai da diversi anni. In realtà gli ucraini hanno dimostrato con una grande determinazione, ma anche con l'aiuto dell'Europa finora e degli Stati Uniti in una prima fase del conflitto, aiuto che esiste ancora, ecco, da parte di Washington, ma è ben diverso da quello dell'amministrazione Biden, però di poter resistere all'avanzata russa.
0: E tra l'altro, appunto, qua c'è la percezione di uno Zelensky in qualche modo ormai completamente screditato, ma è vero che se si parla con gli ucraini, anche dell'opposizione, onestamente comunque c'è un fare quadrato rispetto a quello che è il proprio paese in questo momento, che sembra, sì, prevalere su tutto, per quanto poi gli scandali, Marco, della corruzione abbiano toccato, sfiorato esponenti della sua cerchia. Però molte persone dicono comunque questo è il nostro presidente e non mettono in discussione la sua linea nella difesa del paese dall'aggressione russa.
2: La difesa della patria, il nazionalismo, insomma, lo scatto di orgoglio che hanno avuto in una situazione così tragica, così difficile, non dimentichiamo appunto che sono da 5 anni vittime di un attacco missilistico e non solo da parte della Russia, per cui insomma atti di eroismo vero e proprio ormai che perdurano il tempo di resistenza illimitata, ecco, hanno reso coeso intorno a Zelensky, o comunque intorno alla bandiera più che altro, ecco, il paese. In una fase in cui è difficile andare al voto, anche perché raramente si vedono paesi in situazioni simili che possano svolgere elezioni democratiche normalmente come se nulla fosse, insomma, e poi i leader europei erano in visita a Kiev e sappiamo che Costa, il portoghese, si è dovuto rifugiare in un bunker perché c'è stato l'allarme da un momento all'altro per un attacco missilistico.
0: Come ci stanno

0: firmamente.
1: Come ci sono milioni di atleti, come possiamo pensare di poter svolgere elezioni regolari in una situazione simile? Per cui è normale che si faccia fronte attorno a Zelensky. Poi, una volta, speriamo quanto prima, raggiunto un accordo di pace, una tregua perlomeno, allora sarà tutto un altro discorso. Immagino che anche questa possa essere una leadership come tutte le altre che possa essere messa in discussione. Insomma,
0: parlavamo dell'Inghilterra, no? Più fiero avversario di dell'allarme che c'è anche lì sull'ipotesi di un allargamento futuro del conflitto. Vediamo con la corrispondente Natalia Augias come ci si sta anche già preparando.
2: Sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia 3 litri a persona. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. I paesi nordici hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
0: Sarina, allora, sembra esserci uno scarto tra la percezione delle opinioni pubbliche di paesi nordici, paesi più vicini al conflitto e insomma in generale dell'Europa centro-settentrionale e quelle del Mediterraneo, no? Noi siamo fondamentalmente, l'opinione pubblica italiana è molto meno spaventata al momento, magari è preoccupata, però non percepisce al momento, dicono anche tutti i sondaggisti, un rischio immediato. Secondo te questa è una percezione corretta o anche sottovaluta un po' la situazione?
3: Io credo che sia una percezione corretta, probabilmente dettata dal nostro innato ottimismo, direi, perché i paesi, a parte Londra, i paesi nordici sono quelli più vicini alla Russia e sono quelli che da sempre hanno, come dire, un riflettore acceso sul confine, perché ne hanno passate di cose e di drammi con la Russia, quindi sono sempre pronti. Mentre io immagino che proprio l'Ucraina si senta, diceva prima il collega, ovviamente che la Russia non è detto che vinca, non può essere così certa di vincere, tanto è vero la grande resistenza dell'Ucraina, ma in questo momento l'Ucraina credo che resista anche perché si senta molto supportata dall'Europa e da noi, da tutti gli stati europei. Non dimentichiamocelo che noi dal primo giorno abbiamo sostenuto, abbiamo riconosciuto l'invasione, quindi l'invasione da parte della Russia, e l'Ucraina come un popolo invaso e quindi assolutamente da sostenere e da difendere. Io credo che l'idea di essere, tra virgolette, protetti, tutelati o comunque di avere un alleato come l'Europa sia un punto di vantaggio per gli ucraini, perché sanno intanto che prima o poi tutta la fase burocratica è stata già avviata, entreranno proprio nell'Unione Europea, ma comunque tutti i paesi sono dalla loro parte, quindi è chiaro che continuano a sostenere la linea del loro leader, perché il loro leader comunque continua ad avere l'appoggio di tutti i paesi europei.
0: Marco, tra l'altro, in queste manifestazioni per la trasparenza, poi anche quelle del popolo di Fedorov, ogni tanto capitava di vedere accanto alla bandiera gialla e azzurra e blu dell'Ucraina anche la bandiera europea. È una bandiera, per esempio, che abbiamo visto anche nelle proteste in Georgia sventolare, in altri casi, in tutto lo spazio, diciamo, ex sovietico, che si sente in qualche modo minacciato da Mosca. Ma l'Europa è all'altezza di questa sfida al momento, oppure continua in qualche modo ad andare in ordine sparso, al di là di queste dichiarazioni che si fanno sempre nei vertici dei volenterosi e via dicendo?
1: Come la vedi? È proprio questo che volevo dire, perché è vero, come diceva la collega, che insomma gli ucraini possono vantare un forte appoggio europeo, e questo è innegabile, poi è dimostrato anche dai fatti, dagli aiuti.

0: dalla presenza, dagli armamenti che sono stati forniti. Però cogliamo la differenza, a mio avviso, tra l'atteggiamento britannico e l'atteggiamento di molti altri paesi europei, perché parlavamo di Londra, parlavamo del grande impegno di Londra. Allora, fin dal governo di Boris Johnson, e quindi passiamo di un governo conservatore, ci ricordiamo il discorso che Johnson fece in Parlamento in difesa dell'Ucraina e contro la Russia. Dopodiché si sono alternati, sono succeduti due governi, sì, con un premier laburista, quindi di tutt'altra posizione, e l'appoggio all'Ucraina è stato identico a quello
1: quasi
0: di Boris Johnson.
1: Un parallelo tra, allora, Johnson citava Winston Churchill, ha scritto anche una biografia di Churchill, Johnson. Esatto. E invece adesso il nuovo premier Burnham ha citato la resistenza di Kiev come facendo un parallelo esplicito nel suo discorso a Piazza Sofia a Kiev con la resistenza britannica al nazismo.
0: Perfetto.
1: Quindi
0: la prima missione all'estero che Burnham ha fatto è stata proprio in Ucraina. Sappiamo quindi anche il valore simbolico di questa azione. Questo per dire che cosa? Che al di là dei governi poi c'è una linea nazionale che determina anche un po' la grandezza, la storia di un paese, che fa sì che ci sia una linea comune. Ma prendiamo in Italia quello che succede abitualmente in Italia sul tema dell'appoggio all'Ucraina. Sia nella maggioranza di governo che anche nel cosiddetto campo largo all'opposizione, sappiamo perfettamente che ci sono posizioni completamente divergenti e addirittura agli antipodi su alcuni temi. Per cui parlare di aiuto compatto, di sostegno compatto agli ucraini, ecco, lo può dire Londra, ma non so quante altre capitali
1: europee. L'ultimo leader italiano che è stato a Kiev, Mario Draghi, forse nella... Anche, insomma,
0: ma non so se anche Giorgia Meloni c'è stata, anche Giorgia Meloni in occasione di alcuni incontri c'è stata, però insomma...
1: Elie Schlein non è andata mai, o è andata...
0: Non lo so, però quello che mi ricordo a memoria è che Draghi, ricordo la famosa fotografia al tavolo, se non erro, con Macron e con Scholz in quel momento, e purtroppo era l'unica... era l'unica fotografia di un premier italiano che abbiamo visto in un consesso simile mentre si recava a Kiev. Altre di quel genere non abbiamo più viste, insomma.
1: Sarina, oggi c'è un caso che tocca la maggioranza, perché c'è stato il ministro Ciriani che ha fatto una presa di posizione aprendo all'ipotesi di un accordo con Vannacci, e subito una nota di Fratelli d'Italia ha detto: parla a titolo personale. Che significa questo, secondo te?
2: Sì, infatti credo che abbia... è una voce dal senso sfuggita, perché mi pare che forse Fratelli d'Italia non abbia mai ipotizzato alleanze, almeno non per ora, che io ritengo sia forse ancora un po' presto, perché stiamo vivendo di sondaggi sul generale Vannacci, ex leghista. Però insomma l'idea di un'alleanza non è arrivata da nessuna parte, neanche dallo stesso Vannacci, che non ha mai parlato con nessun leader. Ora fare questa affermazione è stato piuttosto strano, anche perché bisognerà andare avanti e vedere in prossimità delle elezioni che cosa accade. Credo che il nodo legge elettorale sia piuttosto importante prima di decidere alleanze, per quanto io ritengo che l'alleanza con Vannacci sia piuttosto pericolosa, forse pericolosa per tutti e due, perché Vannacci dovrebbe in un certo qual modo adeguarsi a una linea politica di una coalizione che riprova a vincere le elezioni politiche. La coalizione come fa a riconoscere certe posizioni di Vannacci se già è uscito dalla Lega, quindi non può tornare, non sono le posizioni della Lega, non sono le posizioni estremiste di un partito come Forza Italia, e non lo saranno mai, secondo me. Quindi è difficile questa amalgama. Poi, per carità, la politica, lo sappiamo benissimo, è l'arte del possibile e anche dell'impossibile, per cui forse è proprio una questione di tempo che serve per poter verificare che cosa succederà.
1: Sul dubbio tanti temi della politica si ritroviamo su questa prima pagina: da Salvini a Conte, il fronte trasversale contro il riarmo, e questo appunto è il tema della posizione, della posizione rispetto a Kiev. Poi un'intervista a Vittorio Emanuele Parsi che dice: più l'Europa si mostra debole, più Putin diventa pericoloso. Una al politologo Giovanni Orsina, che valuta Meloni logorata ma non troppo, mentre Salvini al capolinea. E poi, a proposito del campo largo, Bettini vuole le primarie, esalta Conte e sgrida Speranza. Marco, ha fatto molto discutere questa battuta.

0: battuta di Speranza che ha detto scegliamo come leader un diciottenne oppure un anziano partigiano. Che cosa, solo una butade oppure svela qualcosa di più una battuta del genere?
1: No, beh, insomma, diciamo che è stata accolta all'interno, come dire, dei leader del campo largo anche favorevolmente, insomma, ad esponenti di altri partiti. Hanno addirittura rilanciato in questo senso, con aria o non primarie. Penso che l'elettore di centrosinistra, dopo insomma il successo elettorale referendario, gradualmente insomma assista a questo spettacolo in maniera sempre più perplessa e si ponga molti dubbi, insomma,
0: anche se i sondaggi dicono che il campo largo di qualche punto al momento, secondo i sondaggi, sarebbe addirittura un po' avanti, però posso per dar per scontata una travolgente vittoria?
1: No, è ovviamente è troppo presto per dirlo, ovviamente non sono affidabili, ovviamente bisogna vedere quello che succede complessivamente, e anche per tornare al discorso del centrodestra è anche interessante vedere l'ipotesi Vannacci, perché se questi sondaggi fossero confermati sarebbe difficile poi per Giorgia Meloni non tendere le mani anche al leader di Futuro Nazionale, perché evidentemente avrebbe bisogno di quei voti, non ricevendoli più da Carroccio, che sempre secondo i sondaggi invece crollerebbe in maniera clamorosa. Per cui insomma, ma certo, cioè, da un lato l'elettorato del centrosinistra attende ormai con ansia di capire con quale ipotesi di leadership andare, insomma, a presentare a queste elezioni e con quale criterio evidentemente scegliere questa leadership. Purtroppo si continua a parlare, ma si teme che quando si arriva al momento di dover stringere effettivamente possano venire evidenziate le differenze che ancora perdurano.
0: Sarina, poi ti salutiamo. Se dovessi fare una scommessa, su chi scommetteresti come leader del campo largo, del centro-sinistra? Se ne sarà scelto uno o una prima delle elezioni oppure no? Dipende dalla legge elettorale.
2: Eh beh, stanno aspettando anche loro, però certo sarà dura non sceglierlo. Stanno aspettando forse di fare un programma comune, che è difficile che esca, perché l'abbiamo già detto, a cominciare dalla politica estera non c'è una comunione di intenti. E però sono stati sempre sostenitori delle primarie come fossero un aspetto democraticissimo, una partecipazione, una condivisione, ma oggi nel momento in cui si presenta Conte la paura fa 90, perché c'è il grande rischio che Conte possa vincere le primarie. Per questo ancora non si decidono né i tempi né le regole, perché anche la scelta delle regole può essere più vantaggiosa da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi anche poi questa cosa io la trovo addirittura irrispettosa nei confronti del popolo di sinistra, lanciare per le primarie nomi completamente sconosciuti, un partigiano, uno studente, il signor X per le primarie, che significa che l'elettore di sinistra deve votare così, a scatola chiusa, cioè non deve sapere. Partivamo dalla condivisione, arriviamo a non sapere neanche chi concorre, cioè veramente irrispettoso per chi crede in quel partito, in quell'ideologia, in quella possibile coalizione.
0: Grazie Sarina. E a proposito di quello si muove nel tumulto della politica, mettiamo un po', andiamo a curiosare quel che accade oltre Alpe, in Francia, perché anche lì, diciamo, i tempi sono abbastanza tumultuosi. C'è stato un primo dibattito tra i 7 candidati alla presidenza, tutti contro tutti, mentre la situazione economica del paese non volge al bello, a sentire il Financial Times. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano da Parigi.
3: Battito tra i 7 candidati alle elezioni presidenziali del 2027, fotografia di un paese che sta attraversando una profonda crisi politica ed economica. Sul Financial Times la Francia è vista dai mercati come la principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. E non è un caso la scelta del luogo di questo primo test, la sede del MEDEF, la Confindustria francese a Parigi, una platea da sedurre. Jean-Luc Mélenchon e Edouard Philippe si sono scontrati su deficit pubblico e pensioni. Mélenchon invoca i 63 anni per l'uscita. Contrario Philippe, che ha avanzato un cambiamento sul sussidio di disoccupazione e l'intenzione di mettere fine all'open bar delle assenze per malattia. Marine Le Pen punta a nuovi posti di lavoro, all'aiuto alle imprese e alla riduzione delle spese dello Stato. Gabriel

0: L'Attal, il più applaudito sull'impiego, spinge a lavorare per accumulare maggiori contributi grazie al sistema economico universale. Lavoro e debito pubblico hanno dato chiave anche per Raphael Glucksmann della sinistra moderata. Marine Tondelier dei Verdi ha riportato l'attenzione sulla crisi climatica, mentre Bruno Retailleau ha richiamato al coraggio sull'indebitamento che sta strangolando la Francia, che alla protezione sociale destina circa il 31% del suo PIL.
1: Allora, vedete, qualche politico parla anche di crisi climatica nei dibattiti. Nicolas Lozito, giornalista della Stampa che si occupa soprattutto di questi temi. Benvenuto a Rai News.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, sulla discussione vedete il titolo: Nepal quasi 400 morti, 3 italiani irreperibili, corsa contro il tempo per garantire i soccorsi, quel che accade appunto in queste valli himalayane. C'è una su Domani, questa vignetta dolorosa di Magnasuti: non sto piangendo, è che mi è entrato un cambiamento nell'occhio. Montagne che ghiacciai che crollano, poi bisognerà vedere se appunto in questo caso si può attribuire tutto questo al cambiamento climatico. Certo, anche Nicolas, al di là di quello che è accaduto in Nepal quest'estate sulle Alpi, abbiamo visto anche lì comunque frane moltiplicarsi perché il problema del permafrost. Allora, secondo te si può, c'è un pattern, c'è una qualcosa che accomuna questo tipo di fenomeni che osserviamo, in questo caso nel modo più tragico?
2: Possiamo rubare un termine che usavamo durante la pandemia, mi è venuto in mente in questi giorni. Possiamo parlare di comorbosità. Non sappiamo ancora fino a che punto il cambiamento climatico, tra le tantissime cause di un disastro che è naturale, che è infrastrutturale, che ha tantissimi movimenti dietro di sé, fino a che punto il cambiamento climatico c'entra, però sappiamo che il cambiamento climatico a livello globale sta rendendo più probabili e più gravi queste situazioni. C'è un'immagine, questa vignetta è perfetta perché oltre alla metafora è proprio così: il ghiaccio è più debole adesso. Perché è più debole? Perché si scioglie più velocemente, e noi dobbiamo immaginare la cima di una montagna ricoperta di ghiaccio come ricoperta di ghiaccio e rocce. Rocce che sono sbriciolate, tenute insieme dal ghiaccio, come nel cemento. Quando il ghiaccio inizia a sciogliersi, ecco che cosa succede? Succede che viene a perdersi quel collante, e piano piano succedono queste cose. L'Himalaya, così come tantissime altre vette, sono molto colpite dall'innalzamento delle temperature in maniera sproporzionata rispetto al resto del globo. Perché? Perché sopra i ghiacci, quando il ghiaccio si scioglie e perdiamo quindi superficie bianca che riflette il sole, abbiamo superficie scura che invece assorbe il sole. Le vette, i ghiacciai, sono tra i più colpiti, a volte da 2 volte, 3 volte superiori le temperature rispetto al surriscaldamento medio globale, proprio perché sono i punti più vulnerabili del cambiamento climatico.
1: Nicolas, abbiamo visto insieme, mentre leggiamo, che il bilancio è salito a 392 morti e quasi 1500 dispersi, queste spaventose immagini di questa ondata che travolge tutto, le persone che tentano disperatamente di fuggire come delle piccole formiche, vengono travolte le case, le automobili, come fossero dei giocattolini, e questa sorta di tsunami di fango che viene giù dalla montagna. Che estate è stata questa per il pianeta Terra, a leggere i dati?
2: È stata un po' l'estate delle piaghe climatiche. Se pensate ai bambini che aspettano l'estate con il loro entusiasmo e la loro voglia di uscire di casa, beh, quest'estate per alcuni bambini uscire di casa non è stato semplicissimo. Se pensiamo al calore, se pensiamo alle ondate di calore, siamo qui a contare le ondate di calore. Pensate, solo 5-6 anni fa non sapevamo neanche che cosa fosse un'ondata di calore. Siamo a contare a volte i morti, a volte le tragedie, a volte i danni economici. L'estate delle piaghe climatiche, abbiamo visto tantissime storie, piccole e grandi, che hanno mostrato come le temperature, un po' in maniera, come dire, possiamo dirlo naturale, probabilistico, il meteo cambia sempre, varia sempre, sono esagerate, sono estreme, e un po' a livello sistemico questo trend sta aumentando. Il cambiamento climatico fa da moltiplicatore di tutto ciò. Non possiamo sempre dire che è colpa sua, però sicuramente è uno degli indiziati. Di nuovo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice: trattiamo il caldo, il surriscaldamento globale, attuale come fosse una pandemia. Per quello dobbiamo usare certi termini, la comorbosità che ci ricordiamo durante il Covid, la capacità di propagarsi delle emergenze, delle crisi. Le crisi si moltiplicano in un pianeta più caldo, punto.
1: E queste crisi poi comportano

0: anche conseguenze da tanti punti di vista, la demografia, gli spostamenti di popolazioni che scappano, abbiamo parlato di ghiacciai, di aria, anche i mari si stanno riscaldando, no? Ci sono dati molto forti sul Mediterraneo, davvero in un minuto, Nicolas, ti chiedo questo.
1: Il Copernicus, ce lo dice l'ente europeo che studia il clima, i mari del mondo sono più caldi di 1-2 gradi rispetto a solo 30 anni fa, il Mediterraneo di 3, 4, 5, a volte 6 gradi certe giornate, e il forno acceso a massima potenza vuol dire che l'acqua evapora più velocemente e oltre.
0: Marco Madoni, in una battuta, mentre vediamo il titolo del manifesto, Nepal si cercano i dispersi nel fango, siamo alla fine d'agosto, a Roma c'è, possiamo dire, un caldo soffocante che insomma in altri, un po' di tempo fa non sarebbe stato pensabile neanche, diciamo, a metà luglio nel picco dell'estate. La polisto è tanto anche di questo o no?
2: Sì, da troppo tempo che lo diciamo, domani sono annunciati 39 gradi se non sbaglio, non voglio fare il meteorologo, però l'unica cosa è certa che nella guerra che l'essere umano ha dichiarato al pianeta, perché possiamo definirla soltanto, chiamarla soltanto così, che pensavamo di vincerla, qualcuno pensa ancora di vincerla, e invece ci accorgiamo che il pianeta ci domina e forse dovremmo rispettarlo molto di più. Ci sono governi, ci sono leader, c'è addirittura il presidente degli Stati Uniti che vede tutto questo come qualcosa di fantasioso, e finché non, come giusto altro tipo, non riusciremo mai a fare dei passi avanti.
0: Il manifesto, sul sottotitolo principale invece è questo: dati impasse, un collettivo italiano punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Vi faccio vedere però qualche altra apertura. Ecco qui Avvenire, a proposito di clima, il conto, segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. In Sardegna, guardate qua, l'isola come un forno, caldo, record e incendi, temperature oltre i 40 gradi. Sono settimane che la Sardegna viaggia tra 40 e 40 5 gradi, anche oggi la Sardegna boccheggia, il record in realtà si è registrato a Caltanissetta con 43 gradi per questo caso. E poi vi faccio vedere però anche l'apertura del Venerdì, per chiudere con Marco. Dico ciò che devo, a chi è dedicata? Susan Sarandon.
2: Susan Sarandon, una grande attrice, come sappiamo, premio Oscar, che ha preso parte a questo film, L'Echo Chamber, che è un film importantissimo, perché è l'ultimo film sceneggiato da Bernardo Bertolucci, poi è stato completato da altri registi, e lei racconta, perché questo titolo? Racconta che dopo le sue dichiarazioni su Gaza, in cui insomma si è sentita in diritto di dover parlare, di prendere le difese della popolazione, insomma, vittime di questo genocidio, è Hollywood, però dice: io ho molti progetti, però mi sono sentita in dovere di parlare, ed era un'occasione, visto che questo film verrà presentato a Venezia, per fare una bella intervista ad un'attrice importante che insomma ha da dire non solo di politica ma anche di cinema, insomma, perché è un'intervista che parla anche dei suoi vecchi ruoli, ci ricordiamo su tutti, senz'altro quello di Thelma e Louise.
0: Sicuramente. E Nicolas, l'ultima battuta, questa battaglia per il clima ha bisogno di testimonial, come possono essere appunto attori, personaggi famosi, o di, come dire, una mobilitazione dal basso, secondo te?
1: Ha bisogno di buone idee, ha bisogno di tante idee. Noi da poco sul giornale avevamo raccontato 40 idee da tutto il mondo per raffreddare le città. Abbiamo bisogno di idee per affrontare il cambiamento climatico a livello globale, ma anche a livello locale. Eroi, non eroi, miti, nemici servono a poco se mancano le idee, i progetti, la progettazione e un sano, diciamo, anche fiducia. Non posso dire ottimismo, perché l'ottimismo è complicato, però la fiducia sì, la fiducia ci vuole.
0: La fiducia ci vuole, c'è il tempo per andare a vedere il titolo di Repubblica, che è arrivato in questo istante, noi lo vediamo qui, eccolo qua, il tema è lo stesso con cui abbiamo aperto questa rassegna: Russia, la NATO in allerta. Grazie a tutti, grazie a Marco Madoni per essere stato con noi, anche a Nicolas Lozito, come a Sarina Biraghi prima. La rassegna di stasera termina qua, adesso come sempre una brevissima pausa con il meteo, ma poi torniamo per una rapida carrellata sui giornali.

0: Tempo decisamente stabile sul paese, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini sulle regioni settentrionali e ci sarà spazio per instabilità pomeridiana che porterà rovesci isolati temporali, ma comunque in esaurimento nel corso della serata. Al centro-sud invece il cielo tenderà ad essere sereno per gran parte della giornata, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale sul versante tirrenico, qualche rinforzo in più sul versante adriatico meridionale da nord. Concludiamo con le temperature, con valori decisamente alti, ritroveremo Campobasso a 39, Roma 39, Potenza 39, Palermo 40.
1: Allora, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, alla politica internazionale, in particolare il conflitto in Ucraina, le minacce che arrivano da Mosca, la risposta europea e americana. Ecco i titoli sul Corriere: Trump che dice, e insomma in qualche misura minimizza, Putin non attaccherà. Così si dice certo il presidente americano, invece la Repubblica NATO in allerta, dunque le preoccupazioni che permangono a quanto pare. Il Mattino: Russia NATO rischio escalation, Mosca alza i toni contro Londra e l'alleanza. La portavoce del Ministero degli Esteri: potremmo colpire siti militari britannici. Trump che dice ho sentito Putin, non attaccherà. E questo è il titolo sul Mattino. Andiamo a vedere anche il La Stampa, che invece apre sui temi economici. Arriva la stangata d'autunno, la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. E poi la notizia della morte del boia di Srebrenica, Ratko Mladic, scontava l'ergastolo per genocidio. Andiamo al Sole 24 Ore: sanatorie bonus, casa sotto esame. Questo è il titolo del giornale di Confindustria. Sul Giorno invece ritorniamo alla questione delle minacce russe a Londra e Putin, e Trump che si dice certo che Putin non colpirà. Nella fotonotizia invece l'angoscia per i tre italiani dispersi in Nepal, dove i morti sono ormai centinaia, quasi 1500 i dispersi. Benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, è il titolo di apertura Domani, che scrive: gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. La Verità: report il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Gli esecutori dell'attentato: era un cinema, felici per l'arresto di La Vitola. Andiamo a vedere il Foglio con diversi argomenti. Vi segnalo questo articolo di Giuliano Ferrara: la tempesta che verrà, un nuovo conflitto apocalittico, caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink. E la guerra larga, questa è l'analisi sul Foglio, perché adesso la Russia attacca i valichi di frontiera tra Ucraina e Moldavia, quali sono le intenzioni di Putin. Sul Giornale: Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times, ma in alto il caso La Vitola, l'attentato, i bombaroli dicono non è mafia, Ranucci oggi perde report, così scrive il Giornale. Il Fatto Quotidiano: report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, il titolo grande del Fatto. Mentre in alto racconta questo: Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile, un cannone del Kuwait. Andiamo al Mattino di Puglia e Basilicata: Trump, un oceano di fregnacce, questo è il titolo grande. Sulla Libero: pensioni, chi può perderle? Controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Sandro Iacometti guarda al confronto Roma-Parigi: investitori in fuga da Macron, meglio l'Italia. Andiamo al Manifesto: Nepal, si cercano i dispersi nel fango, in alto, ma il titolo principale, dati in pasto, riguarda appunto un collettivo italiano che è stato sanzionato negli Stati Uniti, punito il dissenso, scrive il Manifesto. Il Riformista: la vampa d'agosto, da Mosca minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Burnham, il premier britannico, rivede il War Book, pronto a una campagna pubblica. Zakharova attacca anche Parigi, Peskov minimizza. Intanto l'esercito russo oltrepassa la linea difensiva ucraina. In serata anche la notizia della richiesta a Kherson alla popolazione di evacuare. L'Opinione delle Libertà: l'ultima minaccia di Mosca, il titolo principale. Londra e Parigi giocano col fuoco. L'identità: psicosi Russia. Londra parla di attacco inevitabile, fate scorte di cibo e di acqua.

l'espresso piano inclinato con la leadership di Zelensky in affanno in patria, è una foto del presidente ucraino. Il dubbio da Salvini a Conte, il fonte trasversale contro il riarmo, e l'analisi di Vittorio Emanuele Parsi: più l'Europa si mostra debole, più tempo pompieri ieri, piromani oggi, giornali e sinistra muti sul caro benzina al tempo del governo dei migliori, così il giornale diretto da Capezzone. Avvenire, il conto del clima: si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 dispersi, tra cui 3 italiani, i segnali di allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. La nuova Sardegna, l'isola come un forno, caldo record e incendi, temperature oltre i 40 gradi, anche oggi la Sardegna boccheggia. Sulla Gazzetta di Mezzogiorno andiamo a vedere i segreti dell'Ilva. PM a caccia di documenti della gestione Morselli, discariche aperte per decreto, protesta la provincia. Guardiamo qualche quotidiano economico, ovvero Milano Finanza, con questo titolo: la mossa antinflazione del governo, per il diesel paga solo Eni, il decreto legge per ridurre le accise impone l'anticipo di imposte per 130 milioni ai big energetici, ma Enel, scrive Milano Finanza, dovrebbe restare esclusa. E infine Italia Oggi: un lifting per il fisco locale, sconti per chi sceglie l'addebito diretto sul proprio conto, gli enti potranno inviare avvisi bonari e segnalare le violazioni commesse, transazione anche su tributi locali. E intanto nota Italia Oggi che tra il 2018 e il 2025 i pagamenti digitali sono più che raddoppiati, ma il contante si difende bene, almeno nel nostro paese, in altri paesi invece è abbastanza superato. È tutto per la rassegna di questa sera. Ma il tempo si sposta.

0: Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio di circa 400 morti, 1500 i dispersi e si teme un'altra ondata di piena. Mosca minaccia, potremo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina, avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco. Peskov, attaccare la NATO niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Era detenuto in un ospedale psichiatrico a L'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore ai sospetti esecutori dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Hanno detto di non conoscere la vittima Ranucci, ma solo Tavares, ha detto il loro legale. Dopo l'eclissi di sole arriva quella di luna, il fenomeno è iniziato alle 3 circa, ma la fase da non perdere inizierà tra poco, alle 4.30, quando la luna entrerà nell'ombra vera e propria della Terra. Sorteggi di Champions, Inter e Roma trovano il Real, il Napoli il Manchester City e il Como il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia è regina del medagliere, superati 100 allori. Qualche istante dopo le 4, ben ritrovati, sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Sono circa 400 i morti accertati e quasi 1500 i dispersi tra Nepal e Cina. È un bilancio ancora drammaticamente provvisorio delle disastrose inondazioni che hanno devastato mercoledì le valli Vanayan lungo il confine tra Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti, tra cui 3 italiani, sentiamo Camilla Nata.
1: Strade spazzate via, villaggi isolati e famiglie alla ricerca dei parenti dispersi. Ci sarebbe il collasso di un ghiacciaio alla base dell'alluvione che ha sconvolto la zona himalayana tra Cina e Nepal. Un bilancio di oltre 380 morti e più di 1400 dispersi, tra cui anche, secondo fonti della Farnesina, alcuni nostri connazionali. Una vera e propria bomba di fango distruttiva che ha travolto tutto al confine tra Nepal.

0: malati e bambini bisognosi di assistenza umanitaria.
1: Sono tante le storie e le testimonianze di chi, mentre si continua a cercare chi manca all'appello. Sentiamo Lara Martino.
2: Prima di spostare il fango ci sono delle vite da salvare e così unato numerosi villaggi tra Nepal e Tibet, portando morte e distruzione. Mentre il fiume Marrone continua a scorrere, chi può cerca rifugio sui tetti degli edifici rimasti in piedi e lo guarda gonfiarsi. E poi c'è chi in ospedale racconta la salvezza arrivata dal cielo. Mia moglie era già stata sepolta dalla colata di fango mentre noi stavamo sulla terrazza. Sono stato salvato da un elicottero dopo 4-5 ore. Tizie dei familiari dispersi negli ospedali stringendo foto nelle mani. Soccorritori e volontari lavorano per mettere al sicuro le persone, improvvisando anche catene umane per uscire da case inondate e raggiungere l'asciutto.
1: Dicevamo dunque che sono 3 gli italiani tra le migliaia di dispersi. 2 nostri connazionali sono già stati tratti in salvo. Sono ore di apprensione per Marco Rattolo, orefice di Rapallo, che sarebbe dovuto partire un anno fa ma ha dovuto rinviare per un infortunio. I racconti shock dei sopravvissuti li sentiamo nel servizio di Laura Tangherlini.
3: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oreficeria.
4: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici. Per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
5: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
6: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
3: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri 2 italiani risultano irreperibili, una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano 2 italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
1: Mosca minaccia Londra che cambia i piani di difesa per il suo ruolo a fianco di Kiev. Poi il portavoce Peskov afferma che il Cremlino non ha alcuna intenzione di attaccare un paese NATO. Oltre alla visita del direttore della CIA Ratcliffe, a Mosca ha anche il faccia a faccia tra il segretario di Stato Vaticano Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov. Nella messa celebrata nella cattedrale di Mosca, il richiamo poi dell'arcivescovo Gallagher a costruire la pace. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
7: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
1: Trump rassicura: Putin non attaccherà i paesi della NATO. Secondo il Washington Post, il leader

0: del Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Sentiamo l'inviato a New York, Nico Piro.
1: Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie d'uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karen Leavitt, nota per la sua difesa ad oltranza di Trump, spiega che non sono escluse opzioni militari, ma la P ribadisce la crisi degli arsenali missilistici USA dopo i bombardamenti iniziali. Dalla guerra economica all'Iran a quella commerciale e politica contro il Canada, Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carney gli ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA. Intanto Trump vola in Texas, stato repubblicanissimo, che potrebbe riservargli però amare sorprese alle medio termine.
0: Lo stesso Donald Trump non dovrebbe recarsi a Ground Zero il prossimo 11 settembre in occasione dei 25 anni dagli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle. Così riporta il New York Post, secondo cui il presidente americano ha in programma di commemorare l'anniversario presso il Pentagono il mese prossimo. Lo ricordiamo, il Pentagono colpito da uno degli aerei dirottati 25 anni fa. Secondo una fonte informata, come prosegue il quotidiano, non è prevista la presenza di Trump alla cerimonia commemorativa che si tiene ogni anno a Manhattan, dove sorgevano le torri del World Trade Center abbattute dai due aerei dirottati. In vista delle elezioni di midterm, Trump continua con le espulsioni di immigrati, tra loro 5.000 cubani americani mandati in Messico. A Cancun, dove approdano anche i cubani in fuga dall'isola castrista, cercano una nuova Miami, come ci racconta la nostra inviata Veronica Fernandez nel suo reportage. Vediamo insieme.
2: Ok, hoy les quiero explicar cómo funciona la deportación de Estados Unidos para Cuba y la deportación de Estados Unidos para México.
3: Si chiama Cubano Deportado su TikTok. Con l'espulsione dagli Stati Uniti, Raúl Hernández è diventato influencer e punto di riferimento dei Cuban Americans che la stretta sull'immigrazione di Trump ha mandato qui.
4: Io sono un cubano che fue deportado a Estados Unidos para México y hoy les voy a decir.
3: Sono stato espulso in Messico, ci dice dopo aver bevuto il caffè cubano che offre a tutti. Altri sono stati mandati in Eswatini, Liberia, Guinea Equatoriale. A Miami affittava yacht e ville di lusso. Ora aiuta tutti dalla cucina di una casa spoglia, spiega le leggi e la burocrazia. Cancun si fa prisma delle identità cubane, chi ha appena lasciato l'isola e chi cerca una nuova Miami, i discendenti dell'esilio anticastrista, di una Florida che ha votato in massa per Trump, espulsi dagli Stati Uniti, che chiamano casa.
5: I'm American. I'm just not an American citizen.
3: Sono americano, non conosco altra cultura, ci dice Eduardo Gatorno, dopo 53 anni negli Stati Uniti, uno dei 5.000 espulsi in Messico, parte del 74% con precedenti penali. Per condominio ha scelto quello con la piscina più grande. Mi fa impazzire sapere che ci mandano qui, come i messicani di cui si lamentano, senza documenti e senza permesso di lavoro, con i soldi dei contribuenti.
5: With American taxpayers' dollars.
2: Tony, come ti stai yendo qui, incontrarti la retica e eso?
3: Oltre i grattacieli, in un'altra Cancun, Tony Montano, protagonista del prossimo video di Cubano Deportado. È un marielito, uno di quei 125.000 cubani che Fidel Castro ha lasciato partire nel 1980 dal porto di Mariel, criminali e omosessuali compresi. I suoi 47 anni negli Stati Uniti sono stati di fatica, di droghe e di carcere. L'ultima volta che è uscito, lo hanno arrestato sulla porta gli agenti di ICE e scaricato in Messico. Cuba gli resta addosso, non sa che fine farà. Se non fosse per Raul, dormirebbe ancora in strada.
0: È morto a 84 anni all'Aia l'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic, condannato all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani. Era soprannominato il macellaio della Bosnia. Vediamo il servizio di Raffaella Cosentino. Thank you.
6: Il generale Ratko Mladic che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
0: Parliamo ora del caro carburanti. Cantiere aperto a Palazzo Chigi per cercare le coperture per le prossime misure selettive in base al reddito. Sentiamo Annalisa Salsano.
7: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico, il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
0: Sul dossier carburanti, dunque, governo al lavoro per interventi mirati. Dicevamo, le ipotesi restano quelle degli extra profitti, lo abbiamo sentito nel servizio dello scostamento di bilancio a ridosso però della finanziaria. Non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza, critiche le opposizioni. Sentiamo il dibattito politico con Eva Giovannini.
8: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
9: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
8: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati, Maurizio Lupi gruppi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi a partire dal Partito Democratico.
10: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante, della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
8: Per Alleanza Verdi e Sinistra dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
0: E a proposito delle dichiarazioni del viceministro degli esteri Edmondo Cirielli, che si è augurato che si possa governare insieme a Vannacci, arriva a stretto giro lo stop di Fratelli d'Italia. Cirielli parla a titolo personale su Vannacci, non è la nostra posizione, lo affermano così fonti del partito all'ANSA. Presidente del Consiglio Giorgio Meloni.
11: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità.
0: Dicevo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato alla piazza, alla Kermesse di Affari Italiani che si tiene a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità per il governo, un passaggio dedicato poi anche ai giochi del Mediterraneo che hanno avuto un grande successo per l'Italia. Ascoltiamo le sue parole.
11: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici.
0: Veniamo ora all'attentato a Sigfrido Ranucci. 9 ore di interrogatori a Rebibbia per i 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali. Hanno risposto a tutte le domande dei PM e non si sono sottratti, così hanno detto i loro legali all'uscita dal carcere. Sentiamo Stefano Corradino.
12: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
13: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore La Vitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né La Vitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun ai microfoni del TG1 parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra La Vitola e i presunti esecutori materiali.
14: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
0: Una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa a Parma. Sul suo corpo diversi colpi di arma da taglio. A dare l'allarme è stata la madre e su questo indagano i carabinieri perché potrebbe trattarsi dell'ennesimo femminicidio. Chiaramente continuerò ad aggiornarvi quando ci saranno degli sviluppi. E continua il caldo record nel nostro paese, lo stiamo avvertendo sulla nostra pelle, è previsto il bollino rosso in 9 città, temperature anche oltre i 40 gradi in diverse località del centro-sud e contemporaneamente va a parte il controesodo di agosto, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi fino a domenica sulle strade ci saranno circa 25 milioni di spostamenti ed è previsto il bollino rosso, questa volta sul traffico, fino a domenica stessa. Gianna Nannini lancia Meraviglioso errore, il nuovo brano scritto con Bruno Risas e Di Martino. Intanto si prepara al

0: Concerto di Berlino il 19 settembre. Sentiamo cosa ha raccontato la nostra Alessandra Sacchetta.
1: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto le.
2: Non è l'amore delle favole, ma l'esperienza che si vive nella realtà, quella che Gianna Nannini canta in Meraviglioso Errore.
1: Quando finisce l'amore.
2: L'errore può essere qualcosa di prezioso anche nelle relazioni amorose come nella vita.
1: Bevevi solo caffè, mentre io come sempre scoppiavo a ridere.
2: C'è un nuovo capitolo della storia musicale di Gianna Nannini, Gianna Gold, nel percorso con cui l'artista celebra una carriera lunga 50 anni tra musica, concerti e grandi successi. Gianna Gold è pensato come un lungo viaggio musicale attraverso 2 anni di live e nuovi singoli. La prima tappa sarà a Berlino il prossimo 19 settembre e poi a marzo il tour partirà dall'Italia.
3: Gianna Gold rappresenta una cosa che si fa a Balbione, per esempio, cioè voglio dire in un luogo adatto, in un luogo del silenzio, questo anfiteatro stadio in mezzo a una foresta, in cui una sinfonia si può esprimere anche con la band rock. Ho cercato questo luogo per celebrare questo compleanno futuro, i miei prossimi 50 anni. Quindi è importante capire che questo è solo l'inizio, non è una cosa che riguarda il passato.
1: E tu mi guardi ma non mi vedi più e prendi un altro caffè.
0: Dopo l'eclissi di sole ampiamente seguita, arriva quella della Luna. Il fenomeno è iniziato alle 3 con la fase da non perdere che inizia tra poco alle 4:30, quando la Luna entrerà nell'ombra vera e propria della Terra e l'oscuramento diventerà progressivamente sempre più evidente. Il momento culminante arriva alle 6:13 circa. Sentiamo Samuele Sabatini.
4: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per questa mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
0: Lancio avvenuto con successo per il nuovo satellite meteorologico europeo dallo spazioporto di Kourou in Guyana francese. Aiuterà a raccogliere preziose informazioni sulla crisi climatica mondiale. Sentiamo Dario Morricone.
5: 2, 1, top, allumage des ESR e décollage.
6: Ariane 6 ruggisce, con tutta la sua potenza inizia il suo viaggio verso l'orbita geostazionaria a 36.000 km di altitudine. Trasporta un carico prezioso MTG-I2, satellite Meteosat di terza generazione. Prima il distacco dei booster, poi il primo stadio, infine il secondo e ultimo che porta il satellite in orbita fino al rilascio. Nella sala controllo dello spazioporto europeo, nella Guyana francese, la tensione si scioglie.
7: Abbiamo appena assistito alla separazione con successo dal lanciatore, tutto secondo i piani, perfetto.
6: MTG-I2 diventa una risorsa fondamentale per la meteorologia europea. L'agenzia EUMETSAT gestirà da Darmstadt in Germania il flusso e l'elaborazione dei dati.
8: Questo satellite ci dà praticamente due tipi di dati. Uno sono delle immagini dell'atmosfera e delle nuvole, così vediamo come il tempo si sviluppa, e poi un secondo strumento specializzato sui fulmini.
6: Altissima risoluzione, velocità, requisiti fondamentali che consentono ai meteorologi di fare previsioni veloci che in un contesto di cambiamento climatico possono essere decisive per salvare vite umane e ridurre danni economici.
0: Andiamo con il calcio. L'Atalanta ha battuto 1-0 la Poel e così si qualifica alla fase a girone di conference, girone unico di conference. Per la Champions League invece sono state sorteggiate le partite anche qui del girone unico di qualificazione. Le squadre italiane hanno pescato tra le altre le squadre più forti d'Europa. Sentiamo Gianluigi Zamponi al termine la rassegna stampa con Massimiliano Merilli alle 5, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
9: La strada verso il sogno Champions è tracciata dal sorteggio di Monte Carlo. I destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le Merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions dell'Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata per l'Italia, l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.

La rassegna stampa, vediamo insieme quali sono i fatti e le opinioni che oggi ci raccontano i quotidiani di venerdì 28 agosto. Partiamo dalla prima di Repubblica, sotto la testata l'intervento dello scrittore Francesco Piccolo, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Da elettore della sinistra, scrive Piccolo, vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader. E poi il tema che troviamo pressoché ovunque oggi, Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce dal Cremlino, Putin non attaccherà. E poi vedete il richiamo morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio di Srebrenica, e poi la tragedia del Nepal, vedete disastro in Nepal, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche 3 italiani. La fotonotizia su Kusama, lascio un mondo a Poix, l'artista diventata opera d'arte, ne abbiamo parlato anche nei nostri TG. Il Corriere della Sera, il titolo portante, Trump, Putin non attaccherà, e poi Nepal si scava nel fango, vedete 1300 dispersi con la grande fotografia che documenta questa tragedia. Il Messaggero, Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, Peskov frena gli USA e i russi, per voi situazione cupa, sotto la testata. Poi vedete la tragedia che arriva dal Nepal, il fango porta alla morte 3 italiani fra i 1400 dispersi. La vicenda La Vitola Ranucci a centro pagina, attentato Ranucci, Tavares voleva che usassimo la bomba, esecutori sentiti dai PM, oggi la RAI decide sul conduttore. Poi il calcio, la Champions, Roma, Ecoti, Mue, Lucio, i sorteggi, giallorossi ritrovano 2 grandi ex, Real all'Olimpico, poi fuori casa Paris Saint Germain e lo United. Andiamo a vedere la stampa, arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. Poi di spalla Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, e poi lo vedete in divisa, morto il boia di Srebrenica, Mladic a centro pagina, ex Silva, l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio, l'inchiesta della Procura di Milano. Il Giorno, 2 i temi portanti in prima, minacce russe a Londra, Trump, Putin non colpirà, e poi vedete la fotonotizia, Nepal, i morti sono centinaia, ansia per 3 italiani dispersi, nella foto c'è Marco Ratto, originario di Rapallo e Orefice, tra gli italiani irreperibili, e poi c'è una coppia italo-svizzera. Il Mattino, Russia, NATO, rischio escalation, Mosca alza i toni contro Londra e l'alleanza, la portavoce del Ministero degli Esteri, potremmo colpire siti militari britannici, Trump, ho sentito Putin, non attaccherà, e a centro pagina, contro il caro benzina l'ipotesi bonus fiscale, ma il governo è diviso. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, cimbri di Unipol, MPS sarà a capofila del secondo polo bancario nazionale, poi a centro pagina, titolo portante, sanatorie sotto esame, misure in Parlamento domani, titolo d'apertura, benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni. Andiamo a vedere Avvenire, quotidiano cattolico, il conto del clima, si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1000 dispersi, tra cui 3 italiani, i segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Il Giornale, La Vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato, vedete qui ritratto con tanto di foto, i bombaroli, non è mafia, e Ranucci oggi perde Report. E poi a centro pagina l'elogio del Financial Times, l'Italia meglio della Francia, la testata promuove Meloni, scrive governo stabile e continuo ordine, ora Roma è il modello del G7 e Parigi l'anello debole, la Premier, paese più forte e coeso, e sul caro carburante
quante, si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Siamo al Fatto Quotidiano, ancora sulla vicendola Lavitola Ranucci. Il report attaccò il cliente VIP del socio di Lavitola, Bellamico, scrive il Fatto, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci & Company. Siamo al Manifesto, dati in pasto, il titolo d'apertura, ospitano gli Antifa e senza tracciarli, gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano Autistici Inventati, punito il dissenso, dice il Manifesto, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Siamo al Secolo d'Italia, il superbuco, la nuova stima sul superbonus di Conte, 174 miliardi, spesa quintuplicata, pari a circa l'8% del PIL. Uno sguardo alla cronaca con le notizie dalla Sicilia. Noemi, vedete il giallo di riposto, ieri funerali della 33enne trovata impiccata dopo un rogo in casa, l'amico indagato si difende, l'ho trovata morto, ho avuto paura, la madre non è suicidio. Ancora la Verità, sempre sulla vicenda Lavitola Ranucci, titolo d'apertura, report, il piano degli inviati, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Ancora il Foglio, qual è il trionfo di Musk fra gli antitrampiani, fenomenologia estiva degli Antifa in Tesla che criticano Musk su X collegati a Starlink dai mari. Io siamo al Libero, pensioni, chi può perderle, controlli, ha comunicato i redditi nel modo corretto. E poi nella ricostruzione grafica che fa la testata di Ranucci, il titolo, siluro in vista, Ranucci scaricato d'agosto da Mosca, minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina, Burnham rivede il War Book, pronto alla campagna pubblica, Zakharova attacca anche Parigi, Peskov minimizza l'esercito russo, scrive il Riformista, oltrepassa la linea difensiva ucraina. Ancora andiamo a vedere la discussione. Radcliffe a Putin, non attaccate la NATO, ma Mosca minaccia le basi britanniche. Poi vedete Nepal, quasi 400 morti e 3 italiani irreperibili, corsa contro il tempo, scrive la discussione, per garantire i soccorsi. Il titolo nell'area centrale, contro esodo, 25 milioni di viaggiatori nel weekend, 3 fasce da bollino rosso, questi temi in prima pagina sulla discussione. Andiamo

Al tempo, apertura dedicata alla politica interna, pompieri ieri, piromani oggi, vedete anche qui una ricostruzione grafica nei panni inediti di Liz Lyon e Giuseppe Conte al distributore di benzina, giornale sinistra muti sul caro benzina, scrive Il Tempo, nel governo dei migliori, ma adesso sono scatenati anche se il prezzo alla pompa è più basso di allora. Ancora, andiamo a vedere Il Dubbio, sempre un titolo di politica interna, da Salvini a Conte, il fronte trasversale contro il riarmo, Mosca minaccia Londra, poi ci ripensa e rettifica, schieramenti italiani sempre più divisi sul sostegno a Kiev. Ancora, andiamo a vedere L'opinione delle libertà, l'ultima minaccia di Mosca, il ministro degli esteri russo, la nostra risposta agli attacchi condotti con armi britanniche potrebbe comprendere azioni contro strutture militari del Regno Unito, sia in Ucraina sia al di fuori dei suoi confini, Londra e Parigi giocano con il fuoco, questa frase ha innescato una reazione internazionale a livello davvero molto pesante. Milano Finanza, quotidiano diretto da Roberto Sommella, per il diesel paga solo Eni, la mossa antinflazione del governo, il decreto legge, scrive il quotidiano dei mercati, per ridurre le accise impone l'anticipo di imposte per 130 milioni ai big energetici con oltre 20 miliardi di ricavi, ma Enel dovrebbe restare esclusa. Siamo a Italia Oggi, titolo d'apertura, un lifting per il fisco locale, sconti per chi sceglie l'addebito diretto sul proprio conto, gli enti potranno inviare avvisi bonari e segnalare le violazioni commesse, transazioni anche su tributi locali. Andiamo a vedere adesso una serie di quotidiani regionali con temi diversi, a partire dall'economia, il caso della Puglia e della Gazzetta del Mezzogiorno, i segreti dell'Ilva, PM a caccia dei documenti della gestione Morselli, discariche aperte per decreto, protesta la provincia, ci si riferisce all'inchiesta avviata dalla Procura di Milano. Ecco Il Messaggero Veneto, il giornale del Friuli, caro gasolio, imprese all'angolo, gli artigiani chiedono l'intervento del governo, necessario modificare i meccanismi fiscali, Tabarelli di Nomisma dice in autunno prezzi alle stelle, gli sconti selettivi non saranno sufficienti. Ancora la Gazzetta di Mantova, dal pane al lavaggio auto, in 5 anni prezzi sempre più alti, con tanto di focus e di numeri, vedete non solo rincari dei carburanti, la Gazzetta di Mantova rivolge l'attenzione anche a beni di prima necessità come il pane e poi all'auto da portare a lavare. Ancora il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, intanto un tema estremamente interessante sotto la testata, regione intelligenza artificiale al posto dei dipendenti, il Veneto taglia le spese, avviso ai direttori di settore, vedete come intervenire. E poi a centro pagina ancora inferno Nepal, 3 italiani dispersi e la notizia, vedete, la morte di un delfino in laguna, sarà il famoso Nane, indagini per accertare l'identità. Così il Gazzettino. Si è Veneto, testata il gruppo Atesis diretta da Massimo Mamoli, il giallo di questo fatto di cronaca, morto a 18 anni, il giallo della caduta in ospedale, la tragedia di questo giovane. E a proposito di cronaca, ancora primo piano, giovanizza, la famiglia vuole la verità, il quotidiano del Molise ci racconta la vicenda di Giampiero Panichella, trovato senza vita dopo essere precipitato dal balcone di casa, aveva 27 anni, la madre non crede al suicidio. Ancora cronaca con la Sicilia, la vicenda di Noemi e il giornale di Sicilia, siamo a Palermo, mazzette per i certificati di morte, medici corrotti per agevolare le agenzie funebri, la procura chiede 29 misure. La Nuova Sardegna, non solo, anche nella capitale, l'isola come un forno, caldo record e incendi, temperature oltre i 40 gradi.

E anche oggi la Sardegna boccheggia, ma non sarà il solo caso della Sardegna. Segnaliamo anche l'uscita del venerdì di Repubblica. Susan Sarandon, vedete, la grande attrice, dico ciò che devo e racconto retroscena dopo aver denunciato il genocidio di Gaza. Hollywood ha tentato di emarginarla. C'è anche l'Espresso, piano inclinato, ed ecco Zelensky in primo piano, accuse di corruzione agli oligarchi, epurazioni a raffica per silenziare gli avversari, la leadership di Zelensky, scrive l'Espresso, celebrata all'estero, è in affanna in patria e la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal Donbass. Ed è tutto per la rassegna.

0: si torna a parlare dell'utilizzo delle armi nucleari tattiche, ossia quelle più piccole con un raggio limitato da parte di Putin. È una minaccia o una vera possibile escalation?
1: È una realtà oggettiva soltanto perché i russi all'interno della loro dottrina, quindi è qualcosa che per loro è prevedibile ed è possibile. Il fatto che il massimo esponente dell'intelligence americano, sì, c'è anche il direttore della National Intelligence, il capo dell'agenzia estera, la CIA, sia andato direttamente, insomma, mandato il presidente a parlare a Mosca dicendo di stare attenti, fa capire quanto in realtà si stia vivendo tutti su un bilico. E forse il vero grande problema, dottoressa, è che di questo rischio ce ne rendiamo conto in pochi. Tutto qui.
0: Ecco, il presidente americano Trump ha minimizzato, però appunto diceva il viaggio del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca è stato straordinario per molti punti di vista, sia nella forma che nella sostanza. I colloqui appunto con i servizi di Mosca vicinissimi al Cremlino, al centro dei colloqui c'è davvero qualcosa di allarmante. Non è ancora chiaro cosa, però appunto dicevamo lo scopo era probabilmente stato quello di mettere in guardia dal non attaccare i paesi NATO. Quindi la Russia lo considera una possibilità?
1: Sì, beh, innanzitutto cronisti attenti come lei e come la vostra redazione avranno notato proprio il fatto che se il capo dei servizi segreti si muove in maniera palesemente non segreta, perché ci sono, cioè, non credo che la CIA abbia difficoltà a raggiungere Mosca, d'accordo ovviamente con i russi, in maniera più riservata. Se lo fa in una maniera così eclatante, al di là del fatto che il presidente degli Stati Uniti voglia logicamente, politicamente buttare acqua sul fuoco, è perché c'è un problema vero, un rischio vero. È dal 2022 che Putin ogni 3x2 continua a parlare agli europei dell'utilizzo di missili, di armi nucleari sul territorio europeo, e non è un caso che in più occasioni abbiano anche utilizzato missili balistici a medio raggio con testata naturalmente convenzionale, ma missili nati per portare testate atomiche. E è un tintinnio che, le ripeto, secondo me, la mia modesta opinione, l'opinione del Centro Studi Internazionali che presiedo, è il vero grande rischio è che molti paesi europei questa cosa non la vogliano vedere. Ma una cosa è guardare, un'altra cosa è volere ascoltare.
0: Ecco, ma secondo lei appunto l'Ucraina, comunque è una guerra, lo stesso Putin, che vede l'unica via d'uscita con l'atomica tattica, che comunque è già stato notato più volte, anche gli americani hanno scongiurato l'uso in passato di questo viaggio della CIA in Russia, perché appunto ha evitato bombardamenti o droni in quel momento lì. Ecco, è l'unico modo?
1: Il problema è l'isolamento di una leadership autoreferenziata circondata da sicurezza.

0: sarcofanti che gli dicono oggi è tutto bello, oggi non piove, oggi è sole splende sul Cremlino. Quando tu vivi un isolamento totale dalla realtà, perché ti sei costruito il tuo mondo e perché quelli intorno a te per sopravvivere alimentano il tuo delirio, il rischio è che qualcosa di impossibile tu lo veda come realizzabile per portare diciamo, a compimento il tuo disegno imperiale. Questo è il vero grande rischio, il fatto che le decisioni a Cremlino non vengano prese più con lucidità.
1: Ecco, poi decisioni che influiscono su tutto il mondo. E qui vengo al prezzo internazionale del grano che è ai massimi da oltre 3 anni e Mosca che torna a bloccare la rotta del Mar Nero. Ma quando era successo nel 2022, all'inizio, comunque la cosiddetta comunità internazionale e l'ONU erano intervenute. Adesso invece no. Come mai?
0: Perché anche grazie alle operazioni di guerra ibrida svolte dalla Russia con grandissima efficacia, bisogna dire che siamo tutti stanchi e siamo abituati a guerre da 10 minuti, il tempo della nostra attenzione che è quella di un tweet o di un TikTok. Figuriamoci guerre che durano per anni, che si combattono nelle trincee. Quindi c'è poca voglia di sentire, di partecipare e di essere responsabili in un momento che è mondialmente, come lei correttamente osservava, drammatico per tutti.
1: Ecco, non possiamo non citare quello che è accaduto, poi torniamo a parlare di guerre e anche dello Stretto di Hormuz, però farei un'incursione su quello che è accaduto tra Nepal e Tibet, probabilmente il collasso di un ghiacciaio che ha provocato l'alluvione, anche qui cambiamenti climatici che continuano a far vittime e anche questo è quasi un'assuefazione della comunità internazionale perché poi alla fine va sempre peggio, basti pensare anche a quello che accade nella stessa capitale italiana, qui ci sono centinaia di vittime, migliaia di dispersi. La Cina ha taciuto a lungo, un po' come era successo con il Covid, poi però conferma il disastro. Si parla meno del Tibet, del versante cinese.
0: Beh, questa è una cosa che per l'ennesima volta mi tolgo tanto il cappello e faccio i complimenti per aver notato questo dettaglio che non è irrilevante. Cioè, l'opacità cinese dimostra quanto al di là del mercato delle auto modernissime, del grattacieli scintillanti di Shanghai, e la democrazia sia per quel paese ancora una chimera. E quindi quando parliamo di Cina non dobbiamo soltanto guardare alla forma che ci piace, ma dobbiamo guardare alla sostanza delle cose. La sostanza è un paese che non ha il desiderio di dire le cose come stanno. E questo è quando si tratta poi di un paese come la Cina, che è una superpotenza globale, è un problema per l'intera comunità internazionale.
1: E certo, è il porto complementare, possiamo dire, tra Cina e Russia, perché appunto la Cina consente alla Russia di andare avanti con la sua economia e dunque anche con questa guerra. D'altro canto, appunto, Mosca vende alla Cina tutto il gas e il petrolio calmierati, però appunto sicuramente la Cina è a livello degli Stati Uniti, la Russia molto di meno, però hanno un nemico in comune che sono gli Stati Uniti. E qui vengo al problema dello Stretto di Hormuz. L'Oman è pronto all'intesa, Trump continua a dire che è aperto e operativo, in realtà non è così, continua la Cina.
0: Guardi, io proprio nei giorni clou del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran ero a Hormuz, in una situazione perché ero in una missione, una serie di incontri di alto
1: Ah,
0: livello in
1: questa è
0: quel
1: una notizia molto
0: paese.
1: interessante, quindi ci racconti
0: No,
1: come.
0: guarda, non è una notizia perché sono stato ospite, come faccio spesso alla sera di un vostro in collegamento da Hormuz, facendo vedere con la telecamera dalla stanza la fila infinita di super tanker che aspettavano di entrare all'interno del Golfo Persico. C'è una guerra, non si apre lo stretto di Hormuz.

0: ciascuno un tweet. Al di là di quello che dice il Presidente degli Stati Uniti, che peraltro l'overcomunicazione fa sì che la sua di rappresentanza. Questo è un problema vero. Lo stretto di Hormuz è fondamentale per tutti noi. Bene ha fatto, secondo me, il nostro governo, il nostro paese, a non entrare all'interno di un conflitto che non ha voluto, del quale non è stato parte e che contro gli interessi. E non soltanto italiano, ma anche contro gli interessi europei, ma mi lasci dire contro gli interessi occidentali, anche contro gli interessi americani. E quindi naturalmente la confusione che regna a Washington si ripercuote sul fatto che non capiamo e non sappiamo quale sia la strategia americana per uscire da questo conflitto e per normalizzare la situazione in un'area che perlomeno per noi europei è fondamentale.
1: Ecco, quindi secondo lei gli Stati Uniti non stanno attaccando sull'Iran, sulle città iraniane e sulle centrali?
0: Guardi, se lo faranno sarà un attacco, credo, limitato per la semplice ragione che è noto a tutti come in questo conflitto gli americani abbiano dato fondo a molto del proprio arsenale di armamento tecnologicamente avanzato ed è un problema non solo di sicurezza ma anche un problema industriale perché ci vorrà molto tempo per poter ritornare per gli americani ai livelli di arsenale che avevano prima. E questo è complesso perché qualora si dovessero sviluppare altri focolai o più semplicemente continuare a supportare la lotta degli ucraini per la propria libertà, gli americani potranno fare poco o pochino. Tutto questo per una scelta scellerata di un'operazione che sinceramente, al di là dell'interesse israeliano, che è legittimo ma non necessariamente condivisibile per un cambio di regime, diventa molto difficile da leggere per il profilo degli interessi del mondo occidentale.
1: Ecco, io volevo ricordare le parole del patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, che chiudendo il meeting di Rimini ha detto ancora una volta la Cisgiordania è terra di nessuno, poi ha ricordato Gaza, ha detto che lì la situazione è devastante e poi ha parlato ancora una volta dei due stati. Allora, si ricorda spesso questa situazione, i due stati che di fatto non si sono realizzati in decenni. Lei ci crede? Adesso a ottobre ci saranno le elezioni in Israele, che cosa prevede la situazione a Gaza? Noi giornalisti non ci possiamo entrare, è ancora sempre più devastante nonostante ci sia un cessate il fuoco in Cisgiordania, nella West Bank i coloni avanzano, le colonie aumentano in modo esponenziale, sono aumentate in questi anni di governo Netanyahu. Ecco, lei che cosa prevede e ci crede ai due stati?
0: Non abbiamo alternativa a crederci, ma sono secondo me impossibile, glielo dico francamente. È come immaginare che un giorno io possa contare agli occhi di mia moglie quanto il nostro bulldog inglese Winston. Sono mere chimere. Quindi, a parte questo, nessuno di quelli che contano in Israele è intenzionato ad aprire un dialogo sensato di pace. La guerra ha creato da una parte e dall'altra divisioni e non vicinanza, quindi credo che l'ipotesi dei due popoli, due stati sia una mera chimera per chi come me crede nella bontà degli esseri umani, ma siamo sempre di meno e probabilmente siamo sempre più illusi.
1: Ecco, un'ultimissima domanda, ne sto approfittando per fare
0: È un
1: davvero
0: piacere.
1: per parlare di tante
0: È un
1: cose.
0: piacere.
1: La Siria, come stiamo andando in Siria? Sarà una porta dell'Unione Europea nella regione, secondo lei, in chiusura?
0: Speriamo che la Siria sopravviva, che non venga mangiata. Sacco, c'è un vecchio adagio che dice come si mangia un elefante un morso alla volta. No. Venga mangiata un morso alla volta dalle ambizioni di Turchia da una parte e di Israele dall'altra, e che di Siria poi territorialmente rimanga poco. Vede, uno dei problemi più gravi delle relazioni internazionali è che ci sono pochi giornalisti in giro. Ci sono molto pochi perché da una parte c'è tradizionalmente quando si vogliono uccidere delle persone non vuoi avere dei testimoni e dall'altra parte forse c'è meno interesse da parte di alcune redazioni a creare nuove generazioni di inviati o più

Semplicemente la gente pensa che si vede tutto dalla rete e non serva più un'esperienza diretta. E quindi quando non si raccontano le cose, paradossalmente le cose ormai nel mondo odierno non avvengono. E invece quello che sta avvenendo in Siria è che la Siria, piano piano, morsetto dopo morsetto, comincia a essere di qualcun altro e non più dei siriani.

Farsi raccontare in diretta.

0: Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio è di circa 400 morti, 1500 i dispersi e si teme un'altra ondata di piena. Mosca minaccia, potremo colpire obiettivi britannici, fuori dall'Ucraina, avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco. Peskov, attaccare la NATO è niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore di Namitardo a Sigfrido Ranucci, hanno detto di non conoscere la vitola Ranucci, ma solo Tavares, ha detto il loro legale. Dopo l'eclissi di sole arriva quella della Luna, il fenomeno è iniziato alle 3 ed è in corso, la Luna è entrata nell'ombra vera e propria della Terra. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, il Napoli, il Manchester City e il Como il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo Italia, regina del medagliere, superati i 100 allori. Edizione delle 5, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Sono circa 470 i morti accertati e quasi 1500 i dispersi tra Nepal e Cina. Il bilancio ancora provvisorio, drammaticamente in aumento, in aggiornamento costante delle disastrose inondazioni che hanno devastato mercoledì le valli himalayane lungo il confine tra Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti, tra cui 3 italiani. Sentiamo Camilla Nata.
1: Strade spazzate via, villaggi isolati e famiglie alla ricerca dei parenti dispersi. Ci sarebbe il collasso di un ghiacciaio alla base dell'alluvione che ha sconvolto la zona himalayana tra Cina e Nepal. Un bilancio di oltre 380 morti e più di 1400 dispersi, tra cui anche, secondo fonti della Farnesina, alcuni nostri connazionali. Una vera e propria bomba di fango distruttiva che ha travolto tutto al confine tra Nepal e Tibet. L'inondazione ha distrutto auto, case, strade e ponti. La polizia locale è impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre hanno tratto in salvo centinaia di feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Botekoshi colpite dall'alluvione per localizzare le persone disperse. Sul versante tibetano le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalla situazione meteo avversa e dalla conformazione geografica del territorio. Necessario anche l'utilizzo di droni. L'Unione Europea intanto ha stanziato 1 milione di euro per i soccorsi di assistenza sanitaria, acqua e cibo e secondo alcuni esperti del CNR ci sarebbero ancora rischi incombenti per i sopravvissuti. 40.000 gli sfollati e bambini bisognosi di assistenza umanitaria.
0: 3 italiani tra le migliaia di dispersi, lo dicevamo, 2 nostri connazionali sono già stati tratti in salvo e sono ore di apprensione per uno di loro, Marco Ratto, l'orefice di Rapallo, che sarebbe dovuto partire un anno fa.

0: ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
1: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri due italiani risultano irreperibili, una coppia dallo Svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
2: Londra ha cambiato i piani di difesa dopo la minaccia di Mosca per il suo ruolo a fianco a Kiev. Poi il portavoce Peskov afferma che il Cremlino non ha alcuna intenzione di attaccare un paese NATO. Oltre alla visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, anche il faccia a faccia tra il segretario di Stato Vaticano Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov. Nella messa celebrata nella cattedrale di Mosca, il richiamo dell'arcivescovo a costruire la pace. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale, Mikhail ci dice, è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
2: Trump rassicura, Putin non attaccherà i paesi della NATO. Secondo il Washington Post, il leader del Cremlino però considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Sentiamo l'inviato a New York, Nico Piro.
4: Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie d'uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karen Leavitt, nota per la sua difesa ad oltranza di Trump, spiega che non sono escluse opzioni militari, ma la P ribadisce la crisi degli arsenali missilistici USA dopo i bombardamenti iniziali. Dalla guerra economica all'Iran a quella commerciale e politica contro il Canada, Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carney gli ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA. Intanto Trump vola in Texas, stato repubblicanissimo, che potrebbe riservargli però amare sorprese alle medio termine.
2: Donald Trump non dovrebbe recarsi a Ground Zero il prossimo 11 settembre in occasione dei 25 anni dagli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle. Lo riporta il New York Post, secondo cui il presidente americano ha in programma di commemorare invece l'anniversario presso il Pentagono, colpito, lo ricordiamo, da uno degli aerei dirottati 25 anni fa. Secondo una fonte informata, come riporta sempre il quotidiano, non è prevista la presenza di Trump dunque alla cerimonia commemorativa che si tiene ogni anno a Manhattan, dove sorgevano appunto le due torri della UOL Trade Center abbattute dai due aerei dirottati. Sempre più governi europei mettono a punto piani di protezione civile nell'eventualità di una guerra. L'ultimo, quello di Londra, lo avevamo sentito. Sentiamo nel dettaglio la corrispondente Natalia Augias.

0: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia, 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. We live in uncertain times. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. I paesi nordici hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi, e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
1: È morto a 84 anni all'Aia l'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic, condannato all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani. Era soprannominato il macellaio della Bosnia. Vediamo il servizio di Raffaella Cosentino.
2: Il generale Ratko Mladic che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati. Poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
1: Parliamo ora del caro carburanti. Cantiere aperto a Palazzo Chigi per cercare le coperture per le prossime misure selettive in base al reddito. Sentiamo Annalisa Salsano.
3: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità ribadita dal governo di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante nonostante registrano un lieve calo sulle strade sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
1: E sul dossier carburanti, dunque, il governo è al lavoro per interventi mirati. Non mancano nel dibattito politico i distinguo tra le forze di maggioranza, con le opposizioni molto critiche. Il governo diviso non dà soluzioni concrete. Sentiamo Eva Giovannini.
4: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
5: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
4: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, a partire dal Partito Democratico.
6: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elly Schlein di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
4: Per Alleanza Verdi e Sinistra, dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla piazza, la Kermesse di Affari Italiani che si tiene a Ceglie e Messapica, provincia di Brindisi, ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità del governo. Un passaggio dedicato poi anche ai giochi del Mediterraneo che hanno visto gli italiani vittoriosi. Sentiamo, ascoltiamola.
7: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
1: E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
8: La rassegna stampa, vediamo insieme quali sono i fontano i quotidiani di venerdì 28 agosto. Partiamo dalla prima di Repubblica, sciagura delle primarie. Da elettore della sinistra scrive Piccolo: vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader. E poi il tema che troviamo pressoché ovunque oggi: Russia, la NATO in allerta, simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce dal Cremlino, Putin, il genocidio di Srebrenica, e poi la tragedia del Nepal. Vedete, disastro in Nepal, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche 3 italiani. La fotonotizia su Kusama, l'ascia diventata opera d'arte, ne abbiamo parlato anche nei nostri TG. Il Corriere della Sera, il titolo portante: Trump, Putin non attaccherà. E poi Nepal si scava nel fango, vedete, 1300 dispersi, con la grande fotografia che documenta questa tragedia. Il Messaggero: Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, Peskov frena gli USA e i russi, per voi situazione cupa, sotto la testata. Poi vedete la tragedia che arriva dal Nepal, il fango porta la morte, 3 italiani fra i 1400 dispersi. Pagina: attentato Ranucci Tavares.

0: La bomba, esecutori sentiti dai piedi. Lucio, i sorteggi, giallorossi ritrovano due grandi ex, Real all'Olimpico, poi fuori casa Paris Saint-Germain e lo United. Andiamo a vedere la stampa, arriva la stangata d'autunno alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. Poi di spalla Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, e poi lo vedete in divisa, morto il boia di Srebrenica, Mladic a centropagina, ex Silva, l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio, l'inchiesta della procura di Milano. Il giorno 2, i temi portanti in prima, minacce russe a Londra, Trump, Putin non colpirà, e poi vedete la fotonotizia, Nepal, i morti sono centinaia, ansia per tre italiani dispersi. Nella foto c'è Marco Ratto, originario di Rapallo e Orefici, e poi c'è una coppia italo-svizzera. Il Mattino, Russia NATO, rischio escalation, Mosca alza i toni contro Londra e l'alleanza, la portavoce del Ministero degli Esteri, potremmo colpire siti militari britannici, Trump, ho sentito Putin, non attaccherà, e a centropagina contro il caro benzina l'ipotesi bonus fiscale, ma il governo è diviso. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, cimbri di Unipol, MP, secondo polo bancario nazionale, poi a centropagina titolo portante, sanatorie e bonus casa sotto esame, misure in Parlamento. Domani, titolo d'apertura, benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni. Andiamo a vedere Avvenire, quotidiano cattolico, il conto del clima, si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1000 dispersi, tra cui tre italiani, i segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Il Giornale, la vitola al safari extra lusso pochi giorni dopo l'attentato, vedete qui ritratto con tanto di foto, i bombaroli non è mafia, e Ranucci oggi perde Report. E poi a centropagina l'elogio del Financial Times, l'Italia meglio della Francia, la testata promuove Meloni, scrive governo stabile e continuo ordine, ora Roma il modello del G7 e Parigi l'anello debole, la Premier paese più forte e coeso, e sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Siamo al Fatto Quotidiano, ancora sulla vicendola La Vitola Ranucci, il Report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, bell'amico, scrive il Fatto, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci & Company. Siamo al Manifesto, dati in pasto, il titolo d'apertura, ospitano gli Antifa e senza tracciarli, gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano autistici, dice il Manifesto, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Siamo al Secolo d'Italia, il superbuco, la nuova stima sul 174 miliardi, spesa quintuplicata, pari a circa l'8% del PIL. Uno sguardo alla cronaca con le notizie dalla Sicilia. Noemi, l'addio fra lacrime e sostegno, trovata impiccata dopo un rogo in casa, l'amico indagato si difende, l'ho trovata morto, ho avuto paura, la madre non è suicidio.
1: Riprendiamo il giornale con la cronaca e parliamo dell'attentato a Sigfrido Ranucci. 9 ore di interrogatori a Rebibbia per 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori. Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti questi commenti dei legali all'uscita dal carcere. Sentiamo Stefano Corradino.
2: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
3: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato

0: Stato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore La Vitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né La Vitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun, ai microfoni del TG1, parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra La Vitola e i presunti esecutori materiali.
1: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
2: Una donna di 45 anni è stata trovata morta a casa a Parma e sul suo corpo diversi colpi di arma da taglio. A dare l'allarme è stata la madre. Su questo indagano i carabinieri perché potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso di femminicidio. Continueremo chiaramente ad aggiornarvi sugli sviluppi, mentre c'è una possibile svolta nel giallo di Riposto. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi Pellizzeri, la 34enne trovata morta impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. L'uomo si dichiara innocente al microfono di Duilio.
3: Mi stanno incolpando per una cosa che a giorni gli esiti diranno per tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
4: Si proclama innocente?
3: Ma sicuramente.
5: Per lui Noemi Pellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
3: Per la loro famiglia ero una bravissima persona e mi ringraziavano che a tutte le volte aiutavano Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
5: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di 2 figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
6: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
2: Dopo l'eclissi di sole è arrivata quella della luna. Il fenomeno è iniziato alle 3, la fase da non perdere è questa in corso, quando la luna entra nell'ombra vera e propria, lo vedete dalle immagini che sono quasi in tempo reale, entra nell'ombra vera e propria della Terra e l'oscuramento diventa progressivamente sempre più evidente. Momento culminante tra circa 45 minuti alle 6:13, quando sarà completamente oscurata, quasi. Lancio avvenuto con successo per il nuovo satellite meteorologico europeo dallo spazioporto di Kourou in Guyana francese. Aiuterà a raccogliere preziose informazioni sulla crisi climatica mondiale, come ci racconta Dario Morricone.
7: 2, 1, top, allumage des ESR e décollage.
8: Ariane 6 ruggisce, con tutta la sua potenza inizia il suo viaggio verso l'orbita geostazionaria a 36.000 km di altitudine. Trasporta un carico prezioso MTG-I2, satellite Meteosat di terza generazione. Prima il distacco dei booster, poi il primo stadio, infine il secondo e ultimo che porta il satellite in orbita fino al rilascio. Nella sala controllo dello spazioporto europeo, nella Guyana francese, la tensione si scioglie.
9: Abbiamo appena assistito alla separazione con successo dal lanciatore, tutto secondo i piani, perfetto.
8: MTG-I2 diventa una risorsa fondamentale per la meteorologia europea. L'agenzia EUMETSAT gestirà da Darmstadt in Germania il flusso e l'elaborazione dei dati.
10: Questo satellite ci dà praticamente 2 tipi di dati. Uno sono delle immagini dell'atmosfera e delle nuvole, così vediamo come il tempo si sviluppa, e poi un secondo strumento specializzato sui fulmini.
8: Altissima risoluzione, velocità, requisiti fondamentali che consentono ai meteorologi di fare previsioni veloci che in un contesto di cambiamento

0: per salvare vite umane e ridurre danni economici.
1: In chiusura al calcio, l'Atalanta batte 1-0 l'Apoel e si qualifica alla Conference. Per la Champions League invece sono state sorteggiate le partite del girone unico di qualificazione. Squadre italiane che hanno pescato tra le avversarie le più forti d'Europa. Allora, sentiamo Gianluigi Zamponi, poi una nuova edizione del Telegiornale.
2: La strada verso il sogno Champions è tracciata. Dal sorteggio di Monte Carlo, i destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata. Per l'Italia l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.
1: E ora i titoli del... Alluvione in Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio è di quasi 500 morti, 1500 dispersi e si teme un'altra ondata di piena. Mosca minaccia, potremo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina. Avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco. Peskov, attaccare la NATO, niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore ai sospetti esecutori dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Hanno detto di non conoscere la vittima e il conduttore, ma solo Tavares, ha detto il loro legale. Dopo l'eclissi di sole arriva quella della Luna, iniziata alle 3 ed è in corso. La Luna è entrata nell'ombra vera e propria della Terra. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, il Napoli il Manchester City e il Como il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia è regina del medagliere, superati i 100 allori. Ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Sono circa 470 i morti accertati e quasi 1500 i dispersi a causa delle disastrose inondazioni che hanno devastato mercoledì le valli malayane lungo il confine tra Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti. Secondo le autorità, un fiume bloccato dai detriti ha creato un lago pronto ad esondare nuovamente. Tante le organizzazioni che si stanno occupando dei soccorsi e degli sfollati in una situazione molto critica. Al momento ci sono almeno 40.000 sfollati, ha detto a Renews 24 il portavoce di ActionAid in Nepal. I due nostri connazionali sono già stati tratti in salvo, ma ce ne sono ancora 3 tra i migliaia di dispersi, tra loro Marco Rattolo, orefice di Rapallo, che sarebbe dovuto partire un anno fa, ma per un infortunio ha dovuto rinviare. I racconti shock dei sopravvissuti nel servizio di Laura Tangherlini.
3: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oreficeria.
4: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici. Per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
5: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
6: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
3: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri 2 italiani risultano irreperibili, una coppia dallo Svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano 2 italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato.

0: trovato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
1: Londra cambia i piani di difesa dopo la minaccia di Mosca per il suo ruolo a fianco di Kiev. Poi il portavoce Peskov afferma che il Cremlino non ha nessuna intenzione di attaccare un paese NATO. Oltre alla visita del direttore della CIA Radcliffe a Mosca, anche la faccia a faccia tra il segretario di Stato Vaticano Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov. Nella messa celebrata nella cattedrale di Mosca è il richiamo dell'arcivescovo a costruire la pace. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari in anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca, gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, nella sua omelia, ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale, Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
1: Anche Trump rassicura: Putin non attaccherà i paesi della NATO. Secondo il Washington Post, il leader del Cremlino considera però gli Stati Uniti. Sentiamo l'inviato a New York, Nico Piro.
3: Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare i paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca, che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie di uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karen Leavitt, nota per la sua difesa ad oltranza di Trump, spiega che non sono escluse opzioni militari, ma la P ribadisce la crisi degli arsenali missilistici USA dopo i bombardamenti iniziali. Dalla guerra economica all'Iran a quella commerciale e politica contro il Canada, Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carnegie ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA. Intanto Trump vola in Texas, stato repubblicanissimo, che potrebbe riservargli però amare sorprese alle medio termine.
1: E se lo stesso Donald Trump non dovrebbe recarsi a Ground Zero il prossimo 11 settembre in occasione dei 25 anni dagli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle. Lo riporta il New York Post, secondo cui il presidente americano è in programma di commemorare invece l'anniversario presso il Pentagono, colpito da uno degli aerei dirottati 25 anni fa. Secondo una fonte informata, come prosegue il quotidiano, non è prevista dunque la presenza di Trump alla cerimonia commemorativa che si tiene ogni anno a Manhattan, dove sorgevano le due torri del World Trade Center, battute dai due aerei dirottati. È morto all'Aia Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo-bosniaco, criminale di guerra, è deceduto dopo diversi ictus in un ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il suo ruolo nel genocidio di Srebrenica nel 1995 durante la guerra nei Balcani, in cui furono uccise circa 8.000 persone. Durante il conflitto nella ex Jugoslavia, le truppe di Mladic furono responsabili di numerosi massacri contro i civili. Arrestato dopo 15 anni di latitanza nel maggio del 2011 con l'accusa di genocidio e crimini contro l'umanità, è stato estradato all'Aia e nel novembre 2017 è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Con la cronaca torniamo in Italia. Sono durati oltre 9 ore gli interrogatori a Rebibbia di due degli esecutori materiali dell'attentato

contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre. Chiariranno i confini del mandato ricevuto, hanno detto i loro avvocati. Per la procura il mandante sarebbe il faccendiere e amico di Ranucci, Walter Lavitola. E dopo l'eclissi di sole tanto seguita arriva quella della Luna, il fenomeno è iniziato alle 3, la fase da non perdere è quella in corso, lo vedete dalle immagini, quasi in tempo reale, quando la Luna è entrata nell'ombra vera e propria della Terra e l'oscuramento sta diventando progressivamente sempre più evidente. Momento culminante sarà quello delle 6:13, quando l'oscuramento sarà pressoché totale. E ora, come di consueto, a quest'ora il nostro faccia a faccia. Emanuela Bonchino ha incontrato Cristina Cattaneo, medico legale dei casi di cronaca più conosciuti in Italia. Alle 6, una nuova edizione del telegiornale. Da parte mia, una buona giornata.

0: I corpi dei morti parlano, dicono tante cose, però bisogna saperli ascoltare, bisogna fare le domande giuste e una delle persone che ci risale ha il compito di scoprire, parlano.
1: I corpi sono una fonte di informazioni incredibili. Innanzitutto l'identità di quella persona, la causa di morte, le modalità, quindi se è una morte accidentale o no, se è una morte naturale. Ma devo dire che mi piace molto il termine verità. Ho questi 30 anni in cui faccio questo mestiere e ho imparato a distinguere tra quello che si dà, l'esito che si dà in una consulenza tecnica o in una perizia e una sorta di verità scientifica. Però l'importanza di restituire una verità è qualche cosa che va oltre la giustizia. Cioè, è una sorta di diritto di quella persona che non c'è più, di restituirgli un'identità, ma di restituire anche la sua storia e quindi di non far finire tutto lì. Cioè, lui può ancora raccontare l'ultima cosa che ha da dire, come non ci dicono soltanto chi è stato ammazzato, che crimine c'è stato, ma ci danno delle intuizioni, ci danno delle informazioni che ci aiutano la società. Se noi studiamo i morti di oggi, siamo in grado di capire quali sono i trend tossicologici, i nostri ragazzi che cosa stanno prendendo, di che cosa stanno morendo, i trend ambientali, che inquinamenti stiamo subendo. Cioè, hanno tanti modi per aiutarci a fare prevenzione e anche i morti del passato aiutano il presente perché spesso ci insegnano che non siamo noi la società meno violenta, noi forse siamo un'epoca più violenta di quella che era il Medioevo.
0: Quando accade un crimine, voi venite chiamati davvero, come vediamo nei film, nel mezzo della notte per andare sulla scena del crimine?
1: Sì, assolutamente sì. Questo è il ruolo del medico legale, cioè quello di essere presente già quando si trova la vittima, perché poi dopo con la vittima bisognerà fare il sopralluogo. Quindi è fondamentale che venga chiamato il medico legale una volta che arriva la polizia scientifica o i carabinieri, per capire le prime cose, tante cose vanno immortalate subito, bisogna subito prendere la temperatura del cadavere perché sennò queste sono informazioni sull'epoca della morte che perderai e quindi perderai una roba, è un elemento preziosissimo poi che sarà utile in dibattimento dopo 10, 2 anni, anche 20 anni. Spesso al sopralluogo si fanno già le prime cose, tipo i tamponi sui vari lividi, per poter immortalare, fare in modo che non si degradi, che ha afferrato la vittima. Sono tantissime le cose, quindi sì, è vero, ci chiamano di
0: Si
1: notte.
0: ricorda la sua prima volta in cui è stata chiamata?
1: Io mi ricordo il mio primo sopralluogo che era parte delle vittime, una vittima di strangolamento.

0: molto d'impatto, perché chiaramente era una morte molto violenta. Tizza, non puoi empatizzare l'ottima vedendo le unghie rotte per chi ha tentato di salvarsi la vita. A volte empatizzi con i familiari di quelle vittime. Impari a contenere quelle emozioni.
1: Subentra lo scienziato.
0: Subentra lo scienziato, che non è che non ha sentimenti, però riesce un attimo.
1: Perché poi devi empatizzi, ma poi ti distacchi per poter iniziare a raccontare quello che è.
0: Il momento di impatto maggiore è il sopralluogo, sicuramente, perché lì vedi la persona sul posto, il libro aperto, la cena sul fuoco, cioè vedi la persona che era. Poi c'è l'autopsia, c'è il momento scientifico, poi quando si ricostruisce, si scrive tutto, torna al momento umano, a cui bisogna stare attenti, perché non bisogna lasciarsi traviare dai sentimenti, e questa cosa riemerge nelle udienze dibattimentali.
1: Sono aumentate le vocazioni per il vostro mestiere ultimamente?
0: Sono aumentate tantissimo, soprattutto le vocazioni femminili. Quest'anno abbiamo 9 donne e un ragazzo.
1: È loro che si fa in solitudine?
0: No, assolutamente. Allora,
1: in squadra.
0: Poi, tra l'altro, per l'antropologia forense è diverso, ma ci sono sempre più donne che uomini anche in antropologia forense. Quindi è un mestiere, quello dei morti, che non so, sta diventando molto più femminile. E non è un lavoro di squadra, assolutamente. Deve essere un lavoro di squadra, perché deve essere un lavoro di controllo reciproco e di confronto reciproco, perché deve essere un lavoro in cui ci si sostiene nella ricerca dell'errore che temiamo di fare.
1: Senta, voi lavorate anche su scheletri di 2000 anni fa, ma che cosa possono insegnarci oggi?
0: Ci raccontano dell'evoluzione, delle traiettorie, della malattia, di cosa mangiavano, di quanto erano alti, di quanta migrazione c'era, ma soprattutto della violenza. Questa è la cosa che a me interessa di più. E quindi noi vediamo, studiamo i segni di violenza sulle vittime del passato, facciamo parlare questi corpi. Le fonti scritte non ci raccontano chi erano i vulnerabili. I bambini in epoca romana, medievale, le donne in epoca romana, come vivevano, come erano vissute dalla società, perché noi pensiamo di vivere nella società migliore, noi stiamo dormendo sugli allori, abbiamo un sacco di leggi contro il femminicidio, ma degli studi che stiamo facendo ci dimostrano che ci sono più femminicidi ora che in passato. Quindi io penso che il ruolo dello studio medico-legale, antropologico, forense sugli scheletri del passato serva a insegnarci che dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare dal passato, perché non siamo noi la società migliore.
1: È vero che su un giovane richiedente asilo, professoressa, che era arrivato dalla Libia, ha trovato le stesse torture create dalla tortura della ruota vista sui testi medievali?
0: Sì, stavamo studiando gli scheletri di Piazza Sant'Ambrogio, una tomba dell'undicesimo secolo in cui c'era fratture degli arti inferiori, ma simmetriche, arti superiori. Questo ragazzo era stato anche decapitato e quindi là, confrontandoci con gli storici, tortura con la ruota. Negli stessi giorni, sopra, come richiedente asilo vivo, era arrivato un ragazzo dall'Africa subsahariano che aveva raccontato una cosa in maniera molto impressionante, molto simile a quella, perché diceva: mi hanno legato al tavolo, mi hanno dato delle bastonate, e aveva calli, perché lui ce l'ha fatta, è sopravvissuto, aveva dei calli ossei agli arti, nelle stesse posizioni in cui ce l'aveva il nostro, in cui il nostro aveva delle lesioni che non si erano saldate perché è morto. E abbiamo tutti fatto la stessa riflessione, che è passati più di 1000 anni ma non è cambiato niente.
1: Le grandi indagini di Cristina Cattaneo, Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Serena Mollicone, Lisa Claps, premesso e promesso che non le chiederò di queste inchieste ancora in corso, Chiara Poggili, me ne vuole ricordare una?
0: Abbiamo voluto crescere nel botanico, se si tratta di un ambiente aperto e così via, e questo ha fatto la differenza, che è stata una delle grandissime tragedie dei nostri tempi.

0: esempi, una ragazza di 13 anni che muore in quel modo, è stato un caso in cui si è cambiato il modo di lavorare, non c'è limite. E allora tu incominci a provare le cose che non ti era stato permesso di provare prima. Il caso Yara per noi è stato veramente un giro, abbiamo voltato pagina. Nella sua tragedia ci ha lasciato un modo di fare le autopsie molto diverse, perché abbiamo potuto applicare tutto quello che si poteva applicare delle nostre conoscenze, abbiamo capito che funziona e che quindi va fatto anche sugli altri. E nel 2001 il caso di una sconosciuta, una ragazza che era stata obbligata a prostituirsi in Italia, il cui nome d'arte era Viola, che è stata uccisa e sepolta. Questo è stato il primo caso in Italia in cui siamo riusciti a convincere la procura che anche l'archeologo può servire per risolvere un caso, soprattutto per tirar fuori correttamente, in modo da poter leggere bene quello che è successo, se c'è stata premeditazione, eccetera, l'esperto giusto, e poi arriva il medico legale o l'antropologo.
1: Il più famoso dei lavori della sua squadra è quello sui corpi dei migranti del naufragio del 18 aprile 2015. Più di 1000 persone persero la vita su questo barcone nel canale di Sicilia. È la più grande strage di migranti conosciuta. Ne è nato anche un libro bellissimo che lei ha scritto, Naufraghi senza volto, del 2018, che è stato più volte citato anche dal capo dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella.
0: Qui c'è stato un lavoro di un'Italia meravigliosa. Io sono fiera di essere italiana solo per questo, anche solo per questa cosa che ha fatto l'Italia, che non ha fatto nessun altro paese europeo: tirare fuori un barcone con 1000 vittime non italiane, che si sapeva già che non erano italiane. Quindi il governo Renzi tira su questo barcone e il prefetto Piscitelli, all'epoca a capo dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, con cui collaboravamo già per altri naufragi, crea una task force, ci chiede di creare una task force di 13 università, quindi gli attori sono tanti, marina militare, prefetture, c'è un'Italia meravigliosa che abbraccia questo disastro, e certo noi coordinavamo le autopsie, polizie scientifiche e così via. Un obitorio più bello di quello che abbiamo a Milano, su un pontile nato della Marina Militare in Melilli, con due tende refrigerate, due tavoli per tenda. Il messaggio era: questi resti decomposti, malgrado l'aspetto, l'odore e tutto, sono il figlio, la sorella di qualcuno. Ma non avevo bisogno di fare questo discorso ai Vigili del Fuoco, perché sono sempre con questo spirito. E quindi loro li tirarono fuori e noi ci mettemmo a fare a ruota per 3 mesi autopsie. Abbiamo coinvolto per la ricerca parenti.
1: Lavoro antemortem.
0: Bravissima, il lavoro antemortem. Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, varie ONG come il Comitato 3 Ottobre, eccetera, per trovare le famiglie che dessero il loro DNA, ma anche altre informazioni, no? Che potessero servire a identificarli. Ci sono voluti 10 anni quasi per profilare tutti, perché se fosse stato un barcone pieno di italiani sarebbero stati profilati molto più velocemente.
1: Leggendo il suo libro sul naufragio, Naufraghi senza volto, c'è una storia che ha colpito davvero tutti quanti, quella del bimbo,
0: ragazzino di 14 anni,
1: che aveva la pagella cucita nella sua giacchetta, quando lo avete tirato fuori, no, dal barcone inabissato.
0: L'hanno tirato fuori i pompieri. Poi noi, quando facevamo le autopsie, a un certo punto arriva questo fagottino di vestiti con dentro uno scheletro. Eravamo di fronte a questo ragazzino di 14 anni e quindi abbiamo aperto i vestiti, perché già dalle prime autopsie avevamo capito che loro molte cose se le cuciono addosso, tessere bibliotecarie, sacchetti della loro terra. La pagella è solo una delle tante cose che avvicinano tantissimo e toccano tantissimo. E tagliando abbiamo trovato questo pezzo di carta, no? Fatto su, che era cucito all'interno della giacca, e quando delicatamente l'abbiamo aperto abbiamo capito che era una pagella con i voti di fisica, di chimica, c'era il nome della scuola, ma non c'è il nome del ragazzo, quindi non è ancora identificato questo ragazzo, speriamo di identificarlo, no? Qui è calato un silenzio di tomba e sentivi solo echeggiare da una tenda all'altra: hanno trovato una pagella. E quindi tutti abbiamo pensato la stessa cosa, cioè perché chi è che ha cucito

0: in tasca questa pagella di questo bambino e che cosa pensava di portare, no? Di poter dimostrare questo bambino, no?
1: Era il suo
0: Con
1: biglietto
0: questa
1: da
0: cosa.
1: visita per il
0: Tutti.
1: nuovo
0: Per
1: mondo.
0: il nuovo mondo, la sua capacità, i suoi voti, che è stato a scuola, che non è una cosa scontata per tutti.
1: Avete trovato tante cose che sono esposte in una teca qui al Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i diritti umani.
0: Non soltanto come museo scientifico visitare, ma per quella che ai nostri tempi chiamavano educazione civica, quindi per imparare anche il senso della tutela dei diritti.
1: Professoressa Cattaneo, andiamo un po' sul personale. Si dice che la chiamino Bones, ossa, come la serie televisiva nata da Katie Reix. È vero?
0: Io so che mi chiamano Bonza il mio paese natio, che è Pontestura, che è vicino a Casale Monferrato di Pontestura, perché sanno che lavoro sulle ossa. E tutto sommato non mi dispiace perché Bonze sono, no, il personaggio Bonze è un personaggio scritto da una famosa antropologa forense sui cui libri io ho studiato.
1: C'è Kay Scarpetta, che è il personaggio di Patricia Cornwell. I morti meritano un finale dignitoso e giusto. Io voglio battermi per i morti, stare dalla parte giusta, dice Kay Scarpetta.
0: Sottoscrivo, aggiungerei, voglio battermi anche per le famiglie dei morti e per la memoria dei morti.
1: Perché ha scelto questo lavoro?
0: Non lo so, io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione delle cose del passato attraverso la scienza. Per questo motivo ho iniziato con le ossa antiche, poi man mano che invecchiavo dicevo sì, però forse si può dare anche di più. E quindi sono passata alla medicina legale perché più o meno il mestiere è lo stesso, usi la scienza per ricostruire una storia di identità, di violenza, di morte, eccetera. E quindi era per la giustizia. Poi, quando sono invecchiata ancora di più, ho raggiunto questo senso di restituzione della verità, qualunque essa sia, non solo per la giustizia, ma anche per chi sta dietro quei morti. Adesso sto incominciando a tornare al passato perché li vedo come uno strumento fondamentale per capire la violenza in questo periodo.
1: Spesso lavorate alla Banoff anche sui vivi per capire, ad esempio, le donne vittime di violenza, che tipo di violenza. Spesso non denunciano, però quando arrivano nei pronto soccorso le ferite parlano.
0: Allora, sia l'Abanov che i medici legali dell'istituto, i medici legali lavoriamo nei centri antiviolenza e collaboriamo con i pronto soccorsi. Devo dire che lì c'è tutto un altro discorso da fare, cioè la medicina legale, qui non stiamo più parlando di antropologia forense, ma la medicina legale sui vivi, quella che i francesi chiamano medicina della violenza, è fondamentale. Se noi vogliamo fare prevenzione sui maltrattamenti dalla donna al bambino, dobbiamo mettere i medici legali nei pronto soccorsi, perché come per diagnosticare l'infarto di chi arriva a pronto soccorso ci vuole il cardiologo, comunque l'assistenza del cardiologo, allo stesso modo per capire se quella donna è caduta dalle scale o è stata picchiata ci vuole il medico legale. Questa è un'altra battaglia da fare.
1: E per rilassarsi cosa fa quando non lavora?
0: Il mio svago è la musica, più che altro per me qualunque cosa scritta da Bach, musica antica, è qualcosa che mi avvolge così tanto che riesce a darmi serenità e pace col mondo.
1: Grazie, grazie
0: Grazie
1: professoressa Cristina Cattaneo.

Tempo decisamente stabile sul paese, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini sulle regioni settentrionali e ci sarà spazio per instabilità pomeridiana che porterà rovesci isolati temporali, ma comunque in esaurimento nel corso della serata. Al centro-sud invece il cielo tenderà ad essere sereno per gran parte della giornata, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale sul versante tirrenico, qualche rinforzo in più sul versante adriatico meridionale da nord. Concludiamo con le temperature con valori decisamente alti. Ritroveremo Campobasso a 39, Roma 39, Potenza 39, Palermo 40.

0: si scava nel fango alla ricerca di sopravvissuti, i 1500 dispersi tra italiani, devastante alluvione in Nepal, 500 morti, rischio di una seconda ondata di piena. Droni ucraini colpiscono un deposito di carburante in Crimea, Kiev invita i residenti di Kherson ad abbandonare la città. Per media americani Putin considera gli statunitensi indeboliti dalla guerra in Iran. Caso Ranucci, conosciamo solo Tavares, ci ha detto lui di mettere la bomba, dicono i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato, il factotum di La Vitola dall'Africa promette di tornare in Italia. Morto il generale Ratko Mladic, fu definito il boia di Srebrenica per il genocidio di 8.000 bosniaci, il Tribunale Penale Internazionale lo condannò all'ergastolo per crimini di guerra. Comincia un fine settimana da bollino nero per il controesodo di agosto. 25 milioni di veicoli viaggeranno sulle strade sotto caldo torrido, alle prese anche con il caro carburanti. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid di Mourinho, il Napoli Manchester City e il Como il Barcellona. Giochi del Mediterraneo, Italia regina del medagliere, superati 100 ore. Buongiorno da Rai News 24, sono 469 almeno i morti e quasi 1500 i dispersi nell'alluvione in Nepal. Il bilancio resta provvisorio, le inondazioni hanno devastato le valli himalayane lungo il confine tra Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi molti turisti, ci sono anche tre connazionali. Sentiamo Camilla Nata.
1: Strade spazzate via, villaggi isolati e famiglie alla ricerca dei parenti dispersi. Ci sarebbe il collasso di un ghiacciaio alla base dell'alluvione che ha sconvolto la zona himalayana tra Cina e Nepal. Una vera e propria bomba di fango distruttiva che ha travolto tutto al confine tra Nepal e Tibet. L'inondazione ha distrutto auto, case, strade e ponti. La polizia locale è impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre hanno tratto in salvo centinaia di feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Botekoshi colpite dall'alluvione per localizzare le persone disperse. Sul versante tibetano le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalla situazione meteo avversa e dalla conformazione geografica del territorio. Necessario anche l'utilizzo di droni. L'Unione Europea intanto ha stanziato 1 milione di euro per i soccorsi di assistenza sanitaria, acqua e cibo e secondo alcuni esperti del CNR ci sarebbero ancora rischi incombenti per i sopravvissuti. 40.000 gli sfollati e bambini bisognosi di assistenza umanitaria.
0: Ci sono tre italiani, dicevamo, tra le migliaia di dispersi, due connazionali sono già stati tratti in salvo. Ora di apprensione per Marco Ratto, orefice di Rapallo, avrebbe dovuto partire un anno fa, poi un infortunio lo ha obbligato a rinviare. Il racconto, la testimonianza dei sopravvissuti nel servizio di Laura Tangherlini.
2: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oreficeria.
3: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici, per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
4: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
5: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere.

0: montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante. Lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora. 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
1: Donald Trump rassicura: nessun problema con Putin e la Russia, ma per il Washington Post il presidente russo considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. L'inviato a New York Nico Piro.
2: Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca, che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie di uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karen Leavitt, nota per la sua difesa d'oltranza di Trump, spiega che non sono escluse opzioni militari, ma la AP ribadisce la crisi degli arsenali missilistici USA dopo i bombardamenti iniziali. Dalla guerra economica all'Iran a quella commerciale e politica contro il Canada, Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carnegie ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA. Intanto Trump vola in Texas, stato repubblicanissimo, che potrebbe riservargli però amare sorprese alle medio termine.
1: Da Mosca nuove minacce a Londra, il Regno Unito cambia i piani di difesa, minacce che arrivano dai russi per il ruolo britannico, il sostegno dato a Kiev nella guerra in Ucraina. Poi il portavoce del Cremlino Peskov sostiene che non c'è alcuna intenzione, lo sentivamo, di attaccare la NATO. A Mosca, incontro del segretario di Stato Vaticano Gallagher con il consigliere di Putin Ushakov. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretti.
3: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale, Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
1: È morto a 84 anni all'Aia l'ex generale serbo Ratko Mladic, condannato all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani, soprannominato il macellaio della Bosnia. Raffaella Cosentino.
4: Il generale Ratko Mladic, che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non

0: può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario, ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagić, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
1: Caro Carburanti, resta un cantiere aperto, quello di Palazzo Chigi, per valutare, esaminare le coperture necessarie alle prossime misure selettive in base al reddito. Annalisa Salsano.
2: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato, e dunque i contribuenti, hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
1: E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla piazza Kermesse di Affari Italiani nel Brindisino, ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità del governo, un passaggio dedicato poi anche ai giochi del Mediterraneo. L'ascoltiamo.
3: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
1: Sul dossier carburanti, governo al lavoro, dunque l'obiettivo interventi mirati, le ipotesi restano legate agli extra profitti delle grandi compagnie e allo scostamento di bilancio. Ci sono distinguo anche tra le forze di maggioranza, restano le critiche delle opposizioni. Eva Giovannini.
4: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
5: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
4: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi a partire dal Partito Democratico.
6: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
4: Per Alleanza Verdi e Sinistra dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci, 9 ore di interrogatorio a Re Bibbia, Roma, per 2 dei 4 sospettati di essere gli esecutori materiali. Hanno risposto a tutte le domande dei magistrati, hanno fatto sapere gli avvocati all'uscita dal carcere. Intanto il factotum di La Vitola, Tavares, dall'Africa, promette di rientrare nel nostro paese. Stefano Corradino.
7: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
8: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Re Bibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore La Vitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né La Vitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun, ai microfoni del TG1, parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra La Vitola e i presunti esecutori materiali.
9: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
1: Una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa a Parma. Sul suo corpo diversi colpi d'arma da taglio. A lanciare l'allarme la madre non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sospettano un ennesimo femminicidio. Intanto un'altra vicenda, quella di Riposto, che vede indagato per omicidio un amico di Noemi Impellizzeri, 34 anni, trovata morta, impiccata a casa sua nel Catanese. L'uomo si dichiara innocente al microfono di Duilio Calarco.
10: Mi stanno incolpando per una cosa che a giorni gli esiti diranno per tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
11: Si proclama innocente.
10: Ma sicuramente.
12: Per lui Noemi Impellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
10: Per la loro famiglia ero una bravissima persona e mi ringraziavano che a tutte le volte aiutavano Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
12: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di 2 figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
13: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
1: Nel pomeriggio di oggi si terrà l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. Dimesso il cuginetto della piccola, anche lui era risultato positivo alla patologia. Agnese Licata.

0: È stato dimesso il secondo bimbo contagiato dalla difterite a Palermo. Sta bene, può tornare a casa. Per ora il suo e quello della piccola morta una settimana fa sono gli unici due casi accertati, assicura l'azienda sanitaria. Il problema è che in realtà di tamponi ne sono stati effettuati pochissimi.
1: Molti si rifiutano di fare tamponi e noi possiamo fino a un certo punto intervenire, non possiamo certo obbligare. Quindi chiediamo giornalmente, li convochiamo nei nostri punti, nei nostri poliambulatori, speriamo di incrementarli.
0: Un tampone era stato effettuato in ospedale a un parente molto stretto della piccola ed è risultato negativo. Per il resto è difficile avere un quadro della diffusione del batterio in un momento in cui la famiglia ha innalzato un muro contro le istituzioni sanitarie.
1: Al di là dei tamponi che poi raccontano un'altra storia, quello che ci interessa è che in questo momento si risponda per i contatti stretti all'antibiotico profilassi e per chi non l'ha fatto alla vaccinazione, quella è la cosa più importante. Abbiamo l'insediamento della task force sulla vaccinazione, sulle vaccinazioni pediatriche a cui partecipo io come direttore generale dell'ASP e anche lì discuteremo ovviamente sulle azioni da mettere in campo.
0: Nel frattempo la procura conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo della piccola e sarà svolta al Policlinico di Palermo.
2: Torino ha inseguito e investito con un SUV due scippatori che gli avrebbero sottratto una collanina. Uno dei due ora in prognosi riservata, l'uomo è stato fermato. Alessandro Mastrantonio.
3: Sì, violentemente andava lì a picchiarli, insomma, sti ragazzi, nonostante fossero praticamente a terra e fermi. Il male gliel'aveva già fatto, ecco, se era per quello.
4: Calci, pugni, una violenza esplosa all'improvviso sul lungo Po Antonelli a Torino. Tutto è nato dal furto di una collanina strappata a un uomo da due ragazzi fuggiti in monopattino. Il gesto ha scatenato la reazione del derubato, che è salito sul fuoristrada e ha travolto i rapinatori a tutta velocità.
5: Qui il punto in cui il monopattino è stato colpito, in corrispondenza di questo dosso, accanto alla pista ciclabile.
4: Dopo il volo sull'asfalto si sarebbe accanito su di loro con ripetute percosse. Si tratta di un maggiorenne e un minorenne.
6: Ho visto il ragazzo sdraiato per terra lì sul lungo Po, con l'ambulanza già presente, che lo stava già curando, era già sull'allettino rigido con la testa, diciamo, messa in sicurezza, tutto quanto.
4: Trasportato in ospedale, le sue condizioni restano gravi. Il complice è riuscito a fuggire, è stato fermato più tardi mentre faceva ritorno a casa. Fermato anche il conducente del SUV, che si era allontanato dal posto dopo essere rientrato in possesso della collana. Nelle immagini di videosorveglianza si cercherà conferma dell'ipotesi, quella di un furto subito e sfociato in una vendetta personale.
2: Prosegue l'ondata di caldo sulla penisola, bollino rosso in 9 città, oggi con temperature anche oltre i 40 gradi in diverse località, soprattutto al centro-sud. Al via anche il controesodo di agosto, per le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi a domenica sulle strade saranno più di 25 milioni di veicoli, previsto bollino rosso fino a domenica. L'eclisse di Luna, il satellite che viene quasi completamente oscurato in queste ore dalla Terra. Ci sono le immagini che documentano un fenomeno iniziato alle 3 di notte che ha toccato il suo picco, ormai quasi con il 96% del disco lunare oscurato nell'ombra dalla Terra, eclisse che è visibile da tutte le regioni italiane, in particolare ben visibile da quelle occidentali. Lancio avvenuto con successo per il nuovo satellite meteo europeo dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese e ci consentirà di raccogliere più dati, più informazioni sui cambiamenti climatici. Dario Morricone.
7: 2, 1, top, allumage des ESR e décollage.
8: Ariane 6 ruggisce con tutta la sua potenza e inizia il suo viaggio verso l'orbita geostazionaria a 36.000 km di altitudine. Trasporta un carico prezioso MTG-I2, satellite Meteosat di terza generazione. Prima il distacco dei booster, poi il primo stadio, infine il secondo e ultimo che porta il satellite in orbita fino al rilascio. Nella sala controllo dello spazioporto europeo, nella Guyana francese, la tensione si scioglie.
9: Abbiamo appena assistito alla separazione con successo dal lanciatore, tutto secondo i piani, perfetto.
8: MTG-I2 diventa una risorsa fondamentale per la meteorologia europea. L'agenzia EUMETSAT gestirà da Darmstadt in Germania il flusso e l'elaborazione.

0: dei dati. Questo satellite ci dà praticamente due tipi di dati. Uno sono delle immagini dell'atmosfera e delle nuvole, così vediamo come il tempo si sviluppa, e poi un secondo strumento specializzato sui fulmini.
1: Altissima risoluzione, velocità, requisiti fondamentali che consentono ai meteorologi di fare previsioni veloci che in un contesto di cambiamento climatico possono essere decisive per salvare vite umane e ridurre danni economici.
2: Gianna Nannini torna con un nuovo singolo, Meraviglioso errore, scritto a quattro mani con Bruno Rissas e Di Martino. Si prepara poi al concerto di Berlino del 19 settembre. Sentiamo l'intervista di Alessandra Sacchetta.
3: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto
4: le... Non è l'amore delle favole, ma l'esperienza che si vive nella realtà, quella che Gianna Nannini canta in Meraviglioso errore.
3: Quando finisce l'amore.
4: L'errore può essere qualcosa di prezioso anche nelle relazioni amorose come nella vita.
3: Bevevi solo caffè mentre io come sempre scoppiavo a ridere.
4: C'è un nuovo capitolo della storia musicale di Gianna Nannini, Gianna Gold, nel percorso con cui l'artista celebra una carriera lunga 50 anni tra musica, concerti e grandi successi. Gianna Gold è pensato come un lungo viaggio musicale attraverso due anni di live e nuovi singoli. La prima tappa sarà a Berlino il prossimo 19 settembre e poi a marzo il tour partirà dall'Italia.
5: Gianna Gold rappresenta una cosa che si fa a Balbione, per esempio, cioè voglio dire in un luogo adatto, in un luogo del silenzio, questo anfiteatro stato in mezzo a una foresta, in cui una sinfonia si può esprimere anche con la band rock. Ho cercato questo luogo per celebrare questo compleanno futuro nei prossimi 50 anni. Quindi è importante capire che questo è solo l'inizio, non è una cosa che riguarda il passato.
2: L'Atalanta ce l'ha fatta, vittoria 1-0 contro l'Apoel in Ungheria, che vale la qualificazione alla fase campionato della Conference. Decisivo il gol di Scamacca. Andrea Riscassi.
6: In Ungheria l'Atalanta piega la resistenza dell'Apoel Tel Aviv e si qualifica alla fase a campionato della Conference League. In campo neutro, davanti 5.000 israeliani e 300 bergamaschi, finisce 1-0 grazie al gol di Scamacca. Gioca bene l'Apoel, ma l'Atalanta a rendersi pericolosa. Al 15esimo Samardžić si accentra e tira di sinistro, Zur blocca. Al 21esimo punizione che si procura il giocatore serbo, il cui tiro a giro finisce poco sopra la traversa. Al 29esimo Boateng serve al Cooking, che da buona posizione spaventa Carnesecchi. Si va a riposo ancora sullo 0-0, al 62esimo ci prova con un colpo immediato Kristovic, ma anche lui non inquadra la porta e viene sostituito da Scamacca. Proprio il romano, insieme all'altro subentrato Bernasconi, segna l'1-0, tiro cross dell'esterno e la punta della nazionale al primo tentativo, in sacca il gol del vantaggio per la gioia dei tifosi nerazzurri. La reazione dell'Apoli è rabbiosa, all'80esimo ci prova il Kukin, il più pericoloso dei suoi, ma Carnesecchi ci mette i guantoni. E il portiere azzurro all'82esimo fa un miracolo sul velenoso tiro di Bushkila, che l'estremo difensore nerazzurro respinge con la collaborazione del palo. Finisce 1-0 per la squadra di Sarri, che torna per l'ennesima volta in Europa.
2: In Champions, sorteggi delle partite della fase campionato, squadre italiane che pescano tra le altre le più forti d'Europa, e c'è anche il ritorno al confronto con il Real di Mourinho, sia per la Roma sia per l'Inter. Gigi Zamponi.
7: La strada verso il sogno Champions è tracciata dal sorteggio di Monte Carlo. I destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le Merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata per l'Italia, l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.

0: Tempo decisamente stabile sul paese, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini sulle regioni settentrionali e ci sarà spazio per instabilità pomeridiana che porterà rovesci e sto nel corso della serata. Al centro-sud, invece, il cielo tenderà ad essere sereno per gran parte della giornata. Le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori. Con valori decisamente alti ritroveremo Campobasso a 39, Roma 39, Potenza 39, Palermo 40.
1: Ho le principali notizie. Con la Russia nessun problema, così Donald Trump ad Axios, rispondendo ad una domanda su una possibile provocazione russa contro paesi NATO. Ieri era stato il Cremlino a smentire, solo uno spauracchio. Trump ha descritto la recente visita a Mosca del capo CIA come normale routine, ma il Washington Post rivela per l'intelligence americana Putin vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, da qui il monito di Ratcliffe ai russi a non intensificare la guerra per localizzare sotto i detriti. 469, possibile nuova esondazione, sospesi nell'area tutti i soccorsi. Il cadavere di una donna di 45 anni trovato ieri sera in un appartamento a Parma, sul corpo segni di ferite provocate con un'arma da taglio, indagano i carabinieri. A Miskolc, Ungheria, l'Atalanta ha battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv, guadagnandosi così l'accesso alla fase campionato della Conference League. Sorteggi Champions, Mourinho torna all'Olimpico con il Real Madrid e ospiterà invece l'Inter al Bernabeu. Come affronterà al Senigallia, PSG e Manchester United. Sono sempre di più i governi europei che affinano piani di protezione civile nell'eventualità di uno scenario di guerra. L'ultima iniziativa in tal senso adottata a Londra, sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
2: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia, 3 litri a persona. Il tutto non è l'unico paese a prepararsi a un'estate. Ci sono Finlandia, Swedbank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
1: Si avvicinano le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e Donald Trump intensifica le espulsioni di immigrati, tra questi 5.000 cubani americani mandati in Messico. A Cancun approdano però anche i cubani che lasciano l'isola castrista. Il reportage dell'inviata Veronica Fernandez.
3: Ok, hoy les quiero explicar cómo funciona la deportación de Estados Unidos para Cuba y la deportación de Estados Unidos para México.
4: Si chiama Cubano Deportado su TikTok. Con l'espulsione dagli Stati Uniti, Raúl Hernández è diventato influencer e punto di riferimento dei Cuban Americans che la stretta sull'immigrazione di Trump ha mandato qui.
5: Yo soy un cubano que fue deportado de Estados Unidos para México y hoy les voy a decir.
4: Sono stato espulso in Messico, ci dice dopo aver bevuto il caffè cubano che offre a tutti. Altri sono stati mandati in Eswatini, in Liberia, Guinea Equatoriale. A Miami affittava yacht e ville di lusso. Ora aiuta tutti dalla cucina di una casa spoglia, spiega le leggi e la burocrazia. Cancun si fa prisma delle identità cubane, chi ha appena lasciato l'isola e chi cerca una nuova Miami, i discendenti dell'esilio anticastrista, di una Florida che ha votato in massa per Trump, espulsi dagli Stati Uniti che chiamano casa.
6: American.

0: I'm just not an American citizen.
1: Sono americano, non conosco altra cultura, ci dice Eduardo Gatorno, dopo 53 anni negli Stati Uniti, uno dei 5.000 espulsi in Messico, parte del 74% con precedenti penali. Per condominio ha scelto quello con la piscina più grande. Mi fa impazzire sapere che ci mandano qui, come i messicani di cui si lamentano, senza documenti e senza permesso di lavoro, con i soldi dei contribuenti.
0: With American taxpayers' dollars.
2: Tony, come ti stai yendo qui già che incontrarti la rettica e eso?
1: Oltre ai grattacieli, in un'altra Cancun, Tony Montano, protagonista del prossimo video di Cubano Deportado.
2: Tiene tu camita.
1: È un marielito, uno di quei 125.000 cubani che Fidel Castro ha lasciato partire nel 1980 dal porto di Mariel, criminali e omosessuali compresi. I suoi 47 anni negli Stati Uniti sono stati di fatica, di droghe e di carcere. L'ultima volta che è uscito, lo hanno arrestato sulla porta gli agenti di ICE e scaricato in Messico. Cuba gli resta addosso, non sa che fine farà. Se non fosse per Raul, dormirebbe ancora in strada.
3: L'OMS dichiara finita l'epidemia di Ebola in Uganda, ma nella Repubblica Democratica del Congo la situazione resta drammatica. Ci sono 2.700 morti, un tasso di mortalità che sfiora anche il 50%. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
4: In Uganda Ebola è stato fermato. Dopo 42 giorni senza nuovi contagi, OMS e Africa Central Disease Control hanno dichiarato conclusa l'epidemia. 20 casi, 2 morti, la dimostrazione che questo virus può essere sconfitto. Ma oltre il confine, nella Repubblica Democratica del Congo, accade esattamente il contrario.
5: Questa epidemia è la più rapida mai registrata. Si sta diffondendo più velocemente e su una scala più ampia rispetto alla risposta messa in atto per contenerla, ma può essere fermata. Ma dobbiamo anche sconfiggere un altro virus, il virus dell'indifferenza.
4: In Congo i contagi hanno superato quota 5.600, i morti 2.700. È la seconda più grande epidemia di Ebola mai registrata e quella che corre più velocemente. Nell'ultima settimana, censita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 563 nuovi casi e 302 morti. Il virus ha raggiunto 57 zone sanitarie in 6 province. E continua ad avanzare. L'OMS dice di essere riuscita a rallentare l'accelerazione, ma non ancora a piegare la curva. Il virus non è mutato. A spingerlo sono gli spostamenti di migliaia di persone, il conflitto, le catene di contagio che sfuggono al tracciamento e intere comunità difficili da raggiungere. E adesso manca anche il denaro.
5: Il mondo ha il costo diventi più letale, più difficile e più costoso.
4: Solo per portare materiale in Congo il virus continua a correre.
3: Per gli umani nell'area euro aumenta però il numero di persone che usano già l'intelligenza artificiale tutti i giorni in ufficio. Raffaele Cappuccio.
6: Bill Gates rilancia l'allarme sull'intelligenza artificiale che rischia di travolgere il mercato del lavoro a una velocità mai vista, colpendo gli uffici e poi la produzione. Un tema sentito anche in Italia, dove fanno discutere i primi casi di licenziamento, come quello di una grafica di AI. Decisione tra l'altro ritenuta legittima con una sentenza dal Tribunale di Roma. Per evitare uno shock sociale, Gates propone riserve di lavoro garantite agli umani, come la sanità, e una token tax sull'uso dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è finanziare la formazione gratuita per i lavoratori a rischio e creare un'agenzia di controllo atomica. Tre settori più a rischio in questa fase: il servizio per i clienti, la contabilità e la programmazione informatica di livello base. Gates evidenzia anche il paradosso fiscale. Assumere persone comporta tasse, mentre comprare un robot si deduce dalle imposte. Nell'intervista al New York Times e sul suo blog, il fondatore di Microsoft accusa poi la Silicon Valley di minimizzare i rischi per non spaventare i mercati. Intanto la Banca Centrale Europea scatta la fotografia dell'impatto reale. Nella nostra area, i lavoratori che usano l'intelligenza artificiale sono passati dal 26% del 2024 al 52% nel 2026. Quali saranno gli effetti sulla produttività? Gli analisti della Banca Centrale prevedono una crescita di questo fattore tra lo 0,1 e il 3,4% nei prossimi 10 anni.
3: 39esima edizione.

0: edizione del Buskers Festival a Ferrara, musica, decine di artisti di strada, dal folk al teatro, tutti in scena fino a domenica. L'inviato Massimo Mignanelli. And I bet she'll be free
1: again, but you keep teasing. Che vuol dire essere buskers?
2: Suonare ovunque, suonare per strada, che comunque non è che ci serve un palco, un'arena per mostrare quello di cui siamo capaci. Ci abbiamo bisogno di questo, di una strada, di due persone, dobbiamo conquistare, anche se ne conquistiamo uno su mille è già qualcosa.
1: E tu lo fai ancora nonostante tutto?
2: Certo, assolutamente sì, sempre.
3: Siamo a Ferrara, 39esima edizione del Buskers Festival. La città si arricchisce di musica, acrobazie, giocolieri. È il festival degli artisti di strada. Un mix di suggestioni, condivisioni, emozioni. 60 spettacoli al giorno, 78 gruppi, per un totale di 259 artisti provenienti da 27 paesi.
1: Rebecca Bottoni, che serata è questa?
4: È veramente una serata magica. Sono molto felice, ho appena visto dei gruppi bellissimi dal vivo.
1: Ecco, ragazzi che si devono far conoscere, ma anche gente conosciuta come stiamo ascoltando.
4: Andrea Cerrato è un mio grande artista che ho selezionato tanti anni fa, prima che diventasse famoso, di cui sono orgogliosa, siamo rimasti in contatto e oggi ci ha fatto questo regalo di tornare a suonare in strada qui dove è nato, anche qui.
1: Cos'è questo festival?
4: Amore.
3: Uno spettacolo a 360 gradi, dalla musica folk al jazz fino al teatro di strada, alla giocoleria, all'acrobatica e alla danza.
0: Domani in prima serata su Rai 1 Sanremo torna cuore della grande musica italiana con La Notte dei Fiori, uno spettacolo evento per celebrare il patrimonio artistico della Liguria e anche i grandi cantautori della scuola di Genova e la storia del festival. Oscar Puntel.
5: Note e canzoni come tanti colori in un bouquet musicale da Sanremo, ecco La Notte dei Fiori, omaggio alla scuola cantautorale e alla storia del festival che comincia nel ricordo di Gino Paoli.
6: Il fatto stesso che lo si ricordi in qualche modo significa che c'è ancora, è importante.
5: Dalla città dei fiori e delle canzoni, un palco all'aperto quasi sul mare, i brani che hanno segnato la musica italiana riletti dagli artisti di oggi.
7: È la grande scrittura che fa le grandi canzoni, quindi è bello cantare e ascoltare bella scrittura.
8: È importante non dimenticare certe canzoni e certi inni di resistenza.
5: Da Bindi a De André, da Fossati a Tenco, a Lauzi, una serata speciale La Notte dei Fiori, in onda in prima serata su Rai 1.
9: Io vi suggerisco di seguirla perché veramente ne vedremo e ne sentiremo delle belle.
10: Ognuno di noi, secondo me, con questi brani, no, ricorda una parte della sua vita.
11: Raccontiamo con questa prima edizione della Notte dei Fiori tutte le grandi emozioni, le grandi storie, i grandi talenti di questa terra.
5: Sanremo si torna a Sanremo ed è subito voglia di festival, anche se in piena estate.
12: Abbiamo visto un sacco di gente verso il bagno e ho detto vabbè, non siamo a Sanremo, non ho mai visto Sanremo, i bagnanti di Sanremo, quindi bella sensazione.
13: È bello essere qui sempre, quindi tutto ciò che si fa qui mi vede sempre felice di venire.
0: "24 mm" ora, storie e contesti molto distanti. Veronica Fernandez ci porta in Cisgiordania, tra i coloni israeliani che rivendicano quella che per loro è la terra di Dio. Valerio Cataldi invece sposta l'obiettivo in Kenya con una storia di riscatto e imprenditoria femminile. 24 mm.

0: il pane del Tempio di Salomone, l'unico autenticamente ebraico. Quello che per primo Eliezer Mayseidel, cresciuto nel Sudafrica dell'apartheid, ha studiato e prepara con la musica sempre accesa e la precisione della ricerca storica.
1: Symbolism, the shape is a smiley mouth.
0: 12 pani la cui forma ricorda quella di un sorriso. 12 come le tribù di Israele. Ad ogni Shabbat si ripeteva il miracolo e restava fragrante.
1: If you're happy with what you have, then you're rich.
0: Si chiama showbread, pane della presenza. Lo sforna a Carnation Run, nel laboratorio piccolo della sua colonia sempre più grande e illegale, secondo il diritto internazionale. La loro certezza messianica è il diritto a radicarsi, a vivere nella terra che Dio ha scelto per loro, come è scritto nella Bibbia, superiore a qualsiasi legge, risoluzione delle Nazioni Unite o trattato internazionale.
2: We're definitely building the state of Israel.
0: E noi da qui continuiamo a costruire lo Stato di Israele, ci dice Dvorah Brand, dal cimitero della colonia, che le guerre continuano ad allargare. Guerre che per lei sono giuste e tanto necessarie da farle ingoiare il dolore ingiusto per la morte del nipote giovanissimo e degli amici dei suoi 9 figli, tutti nell'esercito. Ebrea americana, arrivata qui 40 anni fa e ora agente immobiliare, dopo il 7 ottobre ha visto aumentare le richieste per vivere qui e la comprensione della loro missione. La spiega così.
2: So you are in the middle of Bible land and you realize that this is God's land to you.
0: Nutrire la terra che Dio ci ha dato, farla prosperare. Non abbiamo tolto nulla a nessuno.
2: There is no such a thing as a Palestinian.
0: I palestinesi sono un'invenzione di Arafat, non esistono, non sanno nemmeno dire la parola Palestina. In cima alla collina che guarda la colonia, David, 19 anni, pronto ad arruolarsi, conferma.
3: Before the 7th of October,
0: con il 7 ottobre c'è stato un momento di rivelazione. Hanno capito che noi giovani siamo pronti a sacrificare la vita per la nostra terra. Non siamo degli sfaticati che passano la giornata su TikTok. È casa nostra e basta. È scritto nella Bibbia ed è il rifugio che ci hanno dato dopo l'Olocausto.
3: This is our home.
0: Lo rivivono nel giorno delle commemorazioni, raccolte nell'auditorium tutte le generazioni che dell'occupazione hanno fatto o acquisito una missione. 6 candele accese dai sopravvissuti o dai loro figli a rappresentare i 6 milioni di ebrei uccisi. E poi la saldatura con l'oggi. Siamo qui per loro. È il loro sacrificio che ci ha portati in questa terra. Si leggono così le immagini di Auschwitz in cui si specchiano i bambini delle scuole di Carnation Run, la stella di Davide e il volto concentrato a ricordare le battute. Scrivono con il teatro la storia e il diritto.

0: La risposta è sempre nella terra. Dopo il 7 ottobre le colonie si sono moltiplicate. Quelle approvate dal governo e quelle nuove, come Shunat Hagvora. Il quartiere degli eroi, le bandiere a segnare l'ultima conquista dell'avanzata israeliana che sostituisce i palestinesi in Cisgiordania. Le mezuzot, simbolo delle case ebraiche, sui muri ancora vestiti di palme, l'orgoglio del pellegrinaggio alla Mecca. 15 famiglie, 70 persone in tutto, fanno da soli l'allacciamento alla rete idrica. Torneremo a Gaza, si legge sulle felpe dei bambini, il futuro che stanno costruendo. I palestinesi, in silenzio, svuotano e fanno spazio. Non controllato da Israele, ancora una volta, il luogo che per primo esibisce il cambio di rotta politica, trasformare l'occupazione provvisoria in radicamento permanente. È per loro la seconda città più sacra del mondo, custodisce la tomba dei patriarchi, la moschea di Ibrahimi per i musulmani, a pochi passi dalla colonia, ed è lì che ci vuole incontrare il portavoce, Yishai Fleischer. Parla solo con la sua telecamera accesa, di noi non si fida.
1: These laws are about making purchasing easier.
0: Da febbraio, dice, abbiamo delle nuove leggi che rendono più facile per noi acquistare proprietà. Dobbiamo lasciarci alle spalle gli accordi di Oslo, a Rita. La nuova comunità crescerà. Sono solo l'inizio quelle cinque case che abbiamo comprato a caro prezzo dagli arabi. Le nuove leggi sono fatte per loro, nel nome una citazione biblica che diventa

0: programma politico.
1: Expand the place of your tent.
0: Allarga lo spazio della tua tenda, come ha scritto nel libro di Isaia, ci spiega Eliyahu, colono da 30 anni. Acquistare proprietà, come per primo ha fatto il patriarca Abramo. Ha scritto sulla porta Rabbi Yehoshua, il suo settimo figlio. Ori è uno degli eroi a cui è dedicata la colonia. Comandante della brigata Golani, ucciso il 7 ottobre a ridosso di Gaza.
2: My youngest son, Ori.
0: Mio figlio è nato ed è cresciuto qui, ci dice. Vogliamo vivere qui per portare avanti la sua eredità. Nel suo dolore di padre, cui Hamas ha ucciso un figlio, la saldatura tra guerra come identità nazionale e l'abitare che ne diventa proseguimento civile, geografia forzata. In una manciata di ore arriveranno i mobili, le ultime tracce dei palestinesi. È la sua idea di vivere in pace. I palestinesi devono abbandonare il loro sogno di sempre. Qui ci sarà un solo Stato, lo Stato di Israele.

0: Welcome to Zhejiang.
1: Zhejiang è un'azienda alternativa di riciclaggio a prezzi accessibili alternativi per l'edilizia e agricoli. Quando dico alle persone che facciamo mattoni di plastica più resistenti del cemento, tutti chiedono come? Qui dietro c'è il primo passaggio in cui effettuiamo la raccolta. Abbiamo diverse fonti di raccolta per il post-consumo. Raccogliamo principalmente dalle discariche e dall'ambiente. Il nostro team di raccolta si occupa di questo. E per i rifiuti automobilistici lavoriamo con diversi garage e compagnie assicurative dove prendiamo questi pezzi quando l'auto si consuma o ha un incidente. E poi abbiamo anche i rifiuti post-industriali che si ottengono dalle fabbriche. Le tue aziende di plastica considerano il sottoprodotto come rifiuto e noi lo prendiamo. Quindi questa è la fase di trattamento dei rifiuti plastici. Quello per cui siamo noti sono le lastre. Vengono usate per creare marciapiedi, vialetti a scomparsa. E poi, per i prodotti agricoli, stiamo lanciando un nuovo prodotto. Come sapete, nelle stalle per mucche e per animali c'è molta acqua perché la mucca deve consumarla. E questo spacca il legno. Stiamo sviluppando un'alternativa che non assorbe, ma che sia anche facile da pulire. Quindi i contadini avranno vita facile. La fase successiva è questa. Una volta schiacciate le plastiche, arrivano qui. Questa è la zona di mixaggio. Qui prendiamo la plastica e la mescoliamo con la sabbia. Mescolare la plastica con la sabbia serve perché la plastica agisce come legante con la sabbia. E anche quando vogliamo creare colori diversi, qui mettiamo i pezzi colorati. Quindi sì, una volta caricato la cosa successiva che facciamo, è inserirlo in un estrusore. Questo si chiama estrusore. E come suggerisce il nome, cosa fa? Estrude. Quindi mescola la plastica fino a che diventa una sostanza appiccicosa. E con questo formiamo qualunque prodotto. Ho iniziato tutto questo nel giardino di mille invenzioni, ha colpito nel segno. È una sfida perché, ad esempio, se fossimo essere quattro aziende diverse, ma in Africa siamo una sola azienda a fare quattro cose diverse a un costo minimo. Quello finisce l'estrusione, plastica e sabbia si mescolano. E quello che ho davanti è quello che nella scienza dei materiali chiamiamo calcestruzzo polimerico. Con questo puoi creare qualsiasi prodotto tu voglia. Ora stiamo formando le lastre, ma puoi anche realizzare tegole a listelli a seconda del tipo di prodotto che vuoi.
2: In Africa non abbiamo ancora un sistema di gestione dei rifiuti adeguato. E credo davvero che quello che stiamo facendo, dalla raccolta alla pre-elaborazione, alla lavorazione e alla post-elaborazione, stiamo costruendo un sistema che creerà la base di come gestiremo i rifiuti.

0: In futuro. Qui 20 colleghi e altre 250 persone part-time. Sono persone che dipendono da me, quindi non posso permettermi di non essere all'altezza. Passo successivo. Si chiama fase di pooling. Quindi quello che succede qui è che la plastica, una volta compressa, devi raffreddarla ulteriormente per poterle dare una temperatura determinata. Dopodiché la fase successiva è dargli forma. Vedi come si presenta? Questo prodotto è un po' irregolare, non è rifinito, quindi dobbiamo fare la rifinitura e limarlo. Questo è il passaggio finale, dopo la limatura è perfetto. In ogni caso possiamo fare qualsiasi forma e colore. Come puoi vedere li facciamo neri, gialli, marrone, grigi. Qualunque colore si scelga possiamo farlo. Possiamo anche farne di più grandi come questo. Questo è relativamente grande, un pezzo pesante. Questo può comodamente sopportare grandi pesi. Idealmente, se devi impilare due rimorchi, questo può sostenerli. Quindi abbiamo tre taglie, piccolo, medio e grande. Ma qualunque colore, possiamo farlo per te.
1: Jijenge! Jijenge
0: in Swahili significa costruirsi da soli. Si scrive in modo un po' diverso. Abbiamo fatto un gioco di parole, ma penso che sia ciò in cui crediamo davvero ed è ciò che ci muove. Non ci costruiamo solo in termini di capacità personali, di team, ma anche di ogni prodotto da costruire. Ogni macchina che vedi, ogni attrezzatura, l'abbiamo costruita da soli. Da qui il nome Jijenge. Quindi questo è il progetto, uno spazio di circa 125 metri quadrati e quello che è qui sono circa da 10 a 12 tonnellate metriche di rifiuti plastici. E questo progetto è uno dei miei preferiti perché era una delle nostre aree di produzione e sentivamo che era il momento di restituire qualcosa. Quindi abbiamo fatto la strada, così abbiamo rimosso tutta la spazzatura e abbiamo lasciato la strada. È ora che noi africani iniziamo a costruire noi stessi. Non dobbiamo avere paura dei problemi, dobbiamo affrontarli e preparare il futuro, perché insieme possiamo costruire il futuro, mattone dopo mattone, sostenibile.

Si scava nel fango alla ricerca di sopravvissuti tra i 1500 dispersi tra italiani. La devastante alluvione in Nepal ha provocato quasi 500 morti, ora al rischio di una seconda ondata di piena. L'esercito russo avanza inesorabilmente nel Donbass. L'Ucraina invita i residenti di Kherson ad abbandonare la città. Per i media americani, Putin considera gli statunitensi indeboliti della guerra in Iran. Caso Ranucci, conosciamo solo Tavares, ci ha detto lui di mettere la bomba, dicono i quattro accusati di essere gli esecutori materiali, il factotum di La Vitola dall'Africa promette di tornare in Italia. Morto il generale Ratko Mladic, fu definito il boia di Srebrenica per il genocidio di 8.000 bosniaci, il Tribunale Penale Internazionale lo condannò all'ergastolo per crimini di guerra. Comincia un fine settimana da bollino nero per il controesodo di agosto. 25 milioni di veicoli sulle strade italiane sotto il caldo torrido, alle prese anche con il caro carburante. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid di Mourinho, il Napoli il City e il Como il Barcellona. Giochi del Mediterraneo, Italia regina del medagliere, superati 100 all'oro.

Bentrovati alla nostra rassegna stampa. Dunque, sui quotidiani di oggi i timori su un possibile attacco ai paesi NATO, poi le parole distensive di Donald Trump e ancora le conseguenze di quello che è accaduto tra Nepal e Tibet e le conseguenze che si fanno vedere appunto anche a livello climatico. Tutto questo sui quotidiani. Iniziamo da Repubblica. Russia, la NATO in allerta senza

Preavviso, scrive Gianluca Di Feo, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'exclave russa in territorio europeo. L'alleanza diffida Mosca dalle aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump appunto che rassicura. Cerca di rassicurare dall'altra parte dell'Atlantico. Putin non attaccherà. Lo guarderemo meglio quello che scrive Di Feo perché è interessante. Ricorda poi Repubblica la morte del macellaio di Srebrenica, per lui morirono davvero 10.000 almeno persone nella guerra nell'ex Jugoslavia. In taglio alto poi la politica con l'articolo dello scrittore Francesco Piccolo, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, da elettore della sinistra vi dico è la strada peggiore per scegliere il leader. E poi dicevamo i 1.400 dispersi, ci sono anche tre italiani. All'inizio appunto la Farnesina aveva parlato soltanto di due italiani che però stavano bene, invece passano i giorni e si scopre che ci sono appunto degli italiani dispersi, anche perché quella era una zona di turismo per molti alpinisti, turisti internazionali. Il Corriere della Sera in taglio alto ha appunto questa fotonotizia che fa vedere un soccorritore che aiuta un gruppo di sfollati sul fiume Trishuli in Nepal. L'alluvione ha messo in ginocchio la regione al confine con il Tibet, appunto 1.300 i dispersi e c'è ansia appunto per i tre italiani. Ancora le parole di Trump, si concentra su quello il Corriere, Putin non attaccherà, si concentra sulle parole del presidente americano piuttosto che sui timori dell'azione contro i paesi della NATO, ma Trump dice ho parlato con lui. Appunto poi ci sono anche delle indiscrezioni, continuano sui giornali di questi giorni anche le indiscrezioni del viaggio del capo della CIA a Mosca. Dunque il capo della CIA disse ai russi non vincete i colloqui a Mosca. E poi vi faccio anche vedere il caso dei mondiali, la UEFA che è pronta a denunciare Infantino. Ci torneremo magari in corso di rassegna stampa. Stampa invece che apre sulla stangata d'autunno in arrivo, la corsa dei prezzi, le misure che sono allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. Dunque quello che si devono aspettare le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette, il governo è pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, però ora paga solo Eni. Abbiamo in centropagina questa fotonotizia del boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio, in realtà era una clinica psichiatrica, neppure in carcere, ed è morto. La stampa ex Silva l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano appunto sulla gestione di ArcelorMittal.

dettaglio e racconta anche un mese di settembre dove si rinizia tutta l'attività parlamentare da incubo per la Presidente del Consiglio, che guarda con preoccupazione alle prossime scadenze, alle elezioni del prossimo anno, gli alleati che continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. E anche qui domani si concentra sulla morte di Mladic. Il giornale in taglio alto ha l'inchiesta appunto sulla bomba Ranucci, la vitola al safari extralusso pochi giorni dopo l'attentato. I bombaroli che hanno parlato ieri, non è mafia, Ranucci oggi perde report. Poi si concentra anche sull'articolo del Financial Times, il taglia meglio della Francia che premuove Meloni, governo stabile continua. In ordine, adesso Roma è il modello del G7, Parigi l'anello debole, la Premier paese più forte e coeso, sul caro carburanti si passa alla fase 2, quella degli aiuti, per ora c'è soltanto una misura temporanea appunto fino al 5 di settembre. Il Messaggero con il Nepal in taglio alto. E appunto i tre italiani tra i 1400 dispersi, sempre il caso, quindi le minacce del Cremlino all'Europa, Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, poi la Champions, i sorteggi. Libero, le pensioni, chi può perderle, controlli trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Ancora Ranucci, il caso dell'estate, davvero scaricato dai suoi giornalisti, scrive Pietro Senaldi, il metodo Report per schivare le denunce. E ancora interviene poi Di Pietro sui bimbi del bosco, educati con amore, ora liberateli. E facciamo ancora una carrellata di prime pagine. Il Sole 24 Ore ha in taglio alto, in primo piano, l'intervista al presidente di Unipol, Cimbri. MPS sarà capofila del secondo polo bancario internazionale, del secondo polo bancario nazionale. Questa è l'intervista sul Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano. Abbiamo in centropagina sempre il caso Report, attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, ancora l'affare in Africa, Walter Tavares e Neutrali S.P.A. sul carbon credit, i vertici sperano di spaccare la squadra di Report, i vertici Rai, scrive il Fatto, stallo, slitta la cacciata di Ranucci, Rossi rischia grosso, inviati convocati. Ancora il Nepal, poi in taglio basso. Il Foglio poi invece in taglio alto ha il trionfo di Musk tra gli antitrampiani, la fenomenologia estiva degli antifa in Tesla che criticano Musk su X collegati a Starlink dai mari italiani. Questo è la ciliegina, dunque il direttore Cerasa. Andiamo ancora facendo una carrellata di prime pagine, La Verità, ancora qui Report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, e poi appunto quello che hanno detto gli esecutori dell'attentato ieri, era un cinema, felici per l'arresto di La Vitola. Le primarie, la farsa continua, a scrivere La Verità, Bonelli vuol candidare il parente della vittima di una strage, poi il caso a Venezia, se ne occupano molti quotidiani e anche a Mestre, lo sciopero per imporre il faraonico progetto divide i musulmani, il PD che li aveva arruolati per il voto in imbarazzo, CGIL contraria, mistero sulla provenienza dei 15 milioni necessari per la costruzione di questa moschea. Il Manifesto, si cercano i dispersi nel fango in Nepal, in centropagina i dati in pasto, ospitano gli antifa senza tracciarli, gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda, il collettivo italiano autistici inventati, punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Dunque il processo Meta, vi faccio vedere anche la prima del venerdì, Dico ciò che devo, protagonista di The Echo Chamber, l'ultimo film scritto da Bertolucci. In concorso a Venezia, Susan Sarandon racconta perché, dopo aver denunciato il genocidio di Gaza, Hollywood ha tentato di emarginarla, e vi faccio vedere anche l'Espresso, piano inclinato con il presidente ucraino in prima pagina, accuse di corruzione agli oligarchi, epurazioni a raffica per silenziare gli avversari, la leadership di Zelensky celebrata all'estero in affanno in patria, e la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal

Donbass. Allora, partiamo proprio dalla politica estera, sulle pagine interne dei quotidiani. Abbiamo visto che c'è purtroppo molto delle conseguenze di questa bomba di ghiaccio che ha colpito e ha poi provocato un'alluvione tra Nepal e anche sul fronte cinese del Tibet. Incubo infinito, scrive il Corriere con Nicastro. E 300, ci sono molte foto anche indicative di quello che è accaduto, un bambino disperso nel fango, dove un uomo gli fa una foto senza aiutarlo, persone che corrono quando hanno visto più a valle che stava arrivando questa furia dell'acqua, e poi le testimonianze naturalmente, l'orologiaio di Rapallo, la coppia italo-svizzera, le verifiche della Farnesina, la corsa per trovarli, dunque tutti i connazionali che sono scampati alla tragedia, ma qui è tutto stato distrutto. Sono vivo per un soffio, ora voglio documentare, il fotografo lucchese in salvo con altre 7 persone, poi è tornato nella zona. Vi faccio ancora vedere il Corriere: è franata la roccia sotto il ghiacciaio, una massa simile a quella del Vajont, e anche qui può essere interessante vedere anche fisicamente quello che è successo. Dunque una parete crollata con sopra il ghiaccio che si trasforma in acqua, l'ondata di acqua e roccia, dunque sotto una massa simile appunto a quella del Vajont. Il glaciologo Scotti dice: rischi seri anche da noi sulle Alpi, questo è davvero il tema. Interviene anche lo scalatore, aviatore Simone Moro, che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli 8.000 metri. Con l'elicottero, racconta di esserci stato spesso in quei luoghi, si è costruito troppo lungo il fiume, è una lezione anche per noi. Sì, sono sempre purtroppo le solite parole ex post, però poi se ne accorge quando le persone muoiono. L'intervista sulla Repubblica: dalle Ande all'Himalaya stiamo perdendo. Anche qui continuano a spendere parole i glaciologi come Peter Wadams: ciò che è successo in Nepal è la conseguenza di politiche sbagliate, bisogna limitare i danni, lenta non ci resta che convivere con i suoi effetti, scrive, ma sembra che gli allarmi degli scienziati continuino a rimanere davvero inascoltati, anche se le conseguenze, e qui siamo su Avvenire, le vediamo tutti i giorni in questa estate soffocante. Il caldo soffoca il centro Europa, quasi 16.000 i morti in Germania, dunque conseguenze tangibili. L'afa ha causato una siccità senza precedenti, con il Reno e il Danubio in secca e gravissimi danni ai raccolti. L'emergenza risveglia la sensibilità di politica e cittadine. Ancora un glaciologo, Renato Colucci, su Avvenire: dobbiamo agire subito sul clima per prevenire catastrofi peggiori, però sembra che davvero si faccia poco o niente. Nepal, ghiacciaio assassino, 392 morti per le inondazioni, e poi le testimonianze, dunque le parole di autisti e guide soltanto pochi giorni fa: la situazione è fuori controllo, ciò che spaventa non è solo l'entità dei fenomeni ma la loro rapidità, pareti grigie dove c'era il bianco, una fragilità mai vista prima, appunto scrive Avvenire. Allora poi veniamo all'apertura di molti quotidiani all'Europa, e l'Europa in realtà che si è mossa. Le basi inglesi nel mirino di Mosca, Trump: ho parlato a Putin, non colpirà. Poi continuano a uscire dei retroscena, delle indiscrezioni su questo viaggio di John Ratcliffe, capo della CIA, a Mosca. Lo zar conosce davvero la situazione sul campo, appunto il New York Times Inter. Siamo ancora sul Corriere: la guerra ibrida, dunque la guerra in Europa da noi. Ricordo ancora una volta che il prossimo anno si vota in molti paesi europei e la Russia ne approfitta. I possibili attacchi russi che preoccupano l'alleanza, scrive Giuseppe Sarci. Lo zar potrebbe saggiare le reazioni occidentali nel Baltico o più a nord. Il quartier generale di Bruxelles tende però a escludere un'offensiva aperta. E poi Fubini interroga il politologo Samuel Charap. È stato tra l'altro senior advisor al Dipartimento di Stato americano. E lui dice: il processo di pace guidato dagli Stati Uniti secondo Mosca è un vicolo cieco. In Ucraina è in corso un'escalation, in inverno sarà peggio.

Dunque, preoccupazioni per il fronte aperto in Ucraina. Ancora il livello di allerta non è come quando l'ex capo della CIA Burns volò a Mosca nel 2021, prima dell'invasione. Ci sono segnali preoccupanti. Ricordo che poi quella missione fallì perché ci fu poi la guerra. Il ruolo dell'Europa, l'esito della guerra avrà sull'Europa un impatto più forte che sugli USA. Dovrebbe svolgere un ruolo diplomatico più di primo piano. Andiamo ancora avanti con Repubblica. Mosca minaccia l'Europa. Possiamo colpire le sue strutture militari. Per i media USA il capo della CIA avrebbe intimato al Cremlino di non provocare i partner e di negoziare. Trump frena, non li attaccherà. Conosco Vladimir. Dunque, questo quello che appunto scrive Repubblica. Ma vi volevo far vedere questo pezzo in retroscena interessante di Difeo, l'assedio virtuale di Kaliningrad. Qui nella foto vediamo militari polacchi e tedeschi che installano barriere anticarro lungo il confine polacco con l'exclave russa in territorio europeo. Così la NATO ha fermato Putin. Ve ne leggo un pezzo. La deterrenza è una disciplina complessa in cui si alternano diplomazia e forza, facendo la massima attenzione a non superare i limiti. Serve a impedire che le crisi si trasformino in conflitti. Nel 21, quando i tank russi si sono allineati sulla frontiera ucraina, il direttore della CIA, allora William Burns, vola a Mosca. Le sue parole però non fermano l'invasione. La lezione non è stata dimenticata. Per questo il viaggio del successore Ratcliffe non è stata una mossa isolata, ma si è inserito in quella che i vecchi manuali della NATO chiamano una dimostrazione di determinazione. Per questo, scrive Difeo, è stato reso pubblico. Praticamente, senza preavviso, il 18 agosto l'alleanza ha iniziato un war game nel Baltico, il crocevia delle tensioni con la Russia. Lì l'intelligence ha colto. Americani ed europei sono entrati in azione insieme, hanno reso visibile la loro iniziativa, lasciando accesi i segnalatori dei velivoli cisterna, uno era italiano e dei radar volanti. Sono rimasti invisibili sono rimasti invisibili quelli dei caccia, che si dice fossero decine, accompagnati dalle manovre di navi e mezzi corazzati. Tutto è stato condotto senza violare le frontiere aeree, terrestri e marittime. L'obiettivo è stato l'isolamento di Kaliningrad, la penisola russa incastonata nella Polonia, la fortezza missilistica puntata sul vecchio continente. E chiudo, è stata una simulazione di assedio fisico con i soldati polacchi che hanno sbarrato le strade con i cavalli di Frisia. Ed è stata soprattutto un'esibizione di superiorità tecnologica. La NATO ha messo all'opera gli strumenti che accecano radar, comunicazioni militari, sensori delle armi high-tech. Dunque questo è davvero interessante, perché è un war game che però è servito appunto a mostrare determinazione di fronte alla minaccia prima del viaggio in Russia del direttore delle spie statunitensi Ratcliffe. Vi faccio vedere ancora ricordo della morte di Mladic, il boia della Bosnia. Ordinò il genocidio di Srebrenica. Per mano sua sono morte migliaia, almeno 10.000 persone. Lui era non in carcere, in un carcere in un ospedale psichiatrico, il capo delle forze armate serbo-bosniache, che perseguitò la popolazione musulmana. Nel 2017 fu condannato all'ergastolo all'Aia e lo ricordano in molti quotidiani. Era un mostro dogmatico, ma oggi le sue idee dilagano nei nostri paesi, scrive la scrittrice Clara Ozon, che ha dedicato un libro alla figlia del generale che si tolse la vita dopo aver scoperto i crimini compiuti dal padre. Era ossessionato dalla morte di Anna, non accettò mai che si fosse tolta la vita per causa sua, ha chiesto di essere sepolto accanto a lei, ma in compenso aveva un altro figlio che comunque combatte perché lui potesse essere ai domiciliari, cosa che non è avvenuta fino alla fine. Per fortuna il mondo non piange. Ratko, lui si credeva un dio sterminatore, condannato per genocidio, crimini di guerra, carneficina serbo-bosniaca, porta la sua impronta indelebile, eppure c'era chi lo considerava ancora un patriota. Purtroppo anche questo accade. Andiamo sulla politica. Voglio votare una volta sola, basta primarie fratricide, bisogna trovare un'intesa. Lo scrive lo scrittore Francesco Piccolo in un editoriale su Repubblica, anche con il richiamo in prima. Dem e 5 Stelle rimandano ogni decisione sui temi, ma poi si scoprirà che sono in disaccordo. È possibile che non si trovi il modo di essere convincenti su sicurezza e immigrazione? Ancora una volta, dunque, la richiesta di Piccolo sui temi, dopo una campagna con

Contro per la leadership se ne farà una unite, ma la coalizione peggiorerà, scrive appunto su Repubblica. E ancora sul Corriere Schlein, il tour per ripartire e rivendicare la leadership senza passare da Milano. Dunque il piano della segretaria del PD, che sarà alle feste dell'unità, non nella città al voto nel 2027, c'è anche Cernobbio, vediamo come si posizionerà, che cosa farà, parla anche Bonelli. Angelo Bonelli di AVS, candidiamo un partigiano per ricordare la resistenza, insomma ci sono varie idee. E poi l'intervista di Monica Guerzoni, sta facendo la prima appunto sindaco di Firenze, poi adesso esponente del PD parlamentare europeo, Nardella dice i gazebo ci indeboliscono, fanno il gioco di Meloni, premier al partito più forte, Conte potrebbe accettarlo, scrive appunto si potrebbe anche trovare un nome simbolico. E poi viene chiesto appunto su Salis, Gualtieri, Manfredi, che erano i nomi dei sindaci che potrebbero correre a livello nazionale, se ne parla, lui dice nulla contro, ma smettiamo di tirare per la maglietta i sindaci. Ancora sulla stampa, primarie, Schlein ignora il dibattito, inutile ora, le vinco e batto Meloni, la segretaria che resiste all'assedio antigazebo dentro al PD, ne parliamo dopo la legge elettorale, ma ci sono davvero molti nodi aperti che vengono messi in luce da questo retroscena di Caratelli e Schianchi. Tempi, l'obiettivo è stringere i tempi per evitare che l'esito dai gazebo non arrivi troppo a ridosso con l'appuntamento elettorale, così si pensa di organizzare le primarie entro l'inizio del 2027. La platea, l'idea è allargare il confronto ai non iscritti ai singoli partiti, dovrebbero essere ammessi gli under 16, gli stranieri residenti in Italia, qui non ci sono delle regole granitiche come negli Stati Uniti sulle primarie, ma si cambiano all'occorrenza. Le modalità, non solo gazebo, sono i 5 Stelle a chiedere di prevedere anche il voto digitale, per identificarsi bisognerà usare lo speed, ancora incerte le regole, Schlein vuole il ballottaggio, Conte la sfida secca. Andiamo ancora avanti con qui siamo su Repubblica, l'economia e aiuti alle famiglie, Schlein riparte dalle feste del PD, dunque è la leader oggi nel Mantovano e a Crema, poi Genova fino alla chiusura a Reggio Emilia, verso la proroga della sua segreteria in scadenza a marzo 2027, Bonelli dice un partigiano ai gazebo. Poi ci sono anche sui giornali un dibattito sul clima molto flebile, comunque forse riuscirà ad arrivare anche sul piano politico. Allora, poi naturalmente continua il dibattito, vi faccio vedere insieme queste due pagine, sulle accise, l'ultimo sconto dalle tasse sugli utili ENI, poi solo aiuti selettivi. Le coperture del decreto del pagamento anticipato delle imposte del gruppo in autunno, nella legge di bilancio un contributo concordato con il settore, e Stampa che si concentra proprio sulla stangata per le famiglie, anche se ieri l'economista Carlo Cottarelli ridimensionava di molto il problema. Più di 400 milioni nei prossimi tre mesi. A Venezia il pane è più caro d'Italia, a Bologna la carne costa di più e a Milano il parmigiano. Il presidente del Codacons di Ascenzo dice l'escalation estiva vista sui prezzi dei carburanti fa temere per nuovi rialzi nei supermercati. Ancora il giornale con Meloni, ora il paese più forte e coeso, sconti sul carburante, arriva la fase 2 dopo appunto la proroga delle accise fino al 5 di settembre, in realtà sono tutte delle norme transitorie e comunque il nodo sono sempre le coperture. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere ancora il Corriere, accise e tensioni nella maggioranza, greggio gas conto da 50 miliardi, Salvini le banche finanziano gli sconti sui carburanti, no ad aiuti basati sul reddito, dunque lo scontro all'interno del governo sugli extra profitti, interviene Durigon della Lega, scostamento di bilancio, ora che non c'è più il PNRR è diventato indispensabile, va sperimentata, scrive il sottosegretario al Ministero del Lavoro, la pensione a 64 anni, davvero probabilmente in questo momento per le casse dello Stato sarebbe impossibile, ma lui scrive dal 2022 al 2025 il sistema bancario italiano ha fatto 160 miliardi di utili, si discuta di come aiutare di più il Paese, e sì, siamo in campagna elettorale. Ancora

Nevi di Forza Italia. Il dialogo con le compagnie premia, la Lega non scelga la stessa strada dello statalista Sanchez, scrive Nevi, le tasse non devono aumentare per nessuno in un paese che ha già una tassazione altissima, neanche per le imprese, il profitto non è una colpa e non va punito e si discute su questo, tra l'altro un pezzo di Enrico Marro sugli extraprofitti, tassa boomerang, il futuro passa per i biocarburanti. Dunque il Murano di Unem, che rappresenta appunto le aziende attive in Italia nella lavorazione, logistica e distribuzione dei prodotti petroliferi ed energetici, dice gli utili sono reinvestiti. Vi faccio ancora vedere sul Domani, pochi progetti chiusi e risorse incerte, il flop del piano Mattei, dunque si concentra sui fallimenti per Domani dell'esecutivo più longevo. Meloni, il governo Meloni rivendica i risultati e miliardi mobilitati per l'Africa, ma dietro il marketing diplomatico c'è molto poco di concreto, scrive Domani. Vi faccio ancora vedere sulla Stampa, governiamo con Vannacci, l'apertura di Cirielli, il viceministro degli esteri, che diventa un caso, questo è importante da sottolineare, il viceministro insiste, non c'è una linea del partito, magari è una risorsa, governiamo con Vannacci, invece Fratelli d'Italia parla, dice che parla a titolo personale, Cirielli al generale chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro e quali responsabilità intende assumersi. Questa è la pagina politica, vi faccio vedere ancora il caso La Vitola, smentito dagli attentatori, ci fu chiesto di piazzare una bomba. E si chiude così la nostra rassegna per oggi.

adesso si sposta.

0: Tempo decisamente stabile sul paese, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini sulle regioni settentrionali e ci sarà spazio per instabilità pomeridiana che porterà rovesci isolati temporali, ma comunque in esaurimento nel corso della serata. Al centro-sud, invece, il cielo tenderà ad essere sereno per gran parte della giornata. Le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale sul versante tirrenico, qualche rinforzo in più sul versante adriatico meridionale da nord. Concludiamo con le temperature con valori decisamente alti, ritroveremo Campobasso a 39, Roma 39, Potenza 39, Palermo 40.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: 7:30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. In Nepal, soccorritori al lavoro per localizzare sotto i detriti un centinaio di operai intrappolati in un tunnel nel cantiere di una centrale idroelettrica. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime, 469 quelle accertate, più di 1.400 i dispersi. Vicino al confine con la Cina si è formato un lago artificiale per l'innalzamento delle acque che ha iniziato a tracimare, sospesi nell'area i soccorsi. Con la Russia nessun problema, così Donald Trump ad Axios, rispondendo ad una domanda su una possibile provocazione russa contro paesi NATO. Ieri era stato il Cremlino a smentire, solo uno spauracchio. Trump ha descritto la recente visita a Mosca del capo della CIA come normale routine. Il cadavere di una donna 45enne trovato ieri sera in un appartamento a Parma, sul corpo segni di ferite provocate da un'arma da taglio, indagano i carabinieri. A Miskolc, Ungheria, l'Atalanta ieri sera ha battuto 1-0 la Poel Tel Aviv, guadagnandosi così l'accesso alla fase campionato della Conference League. Sorteggi di Champions, Mourinho torna all'Olimpico con il Real Madrid e ospiterà invece l'Inter al Bernabeu. Il Como affronterà al Sinigaglia, PSG e Manchester United. Dunque va aggravandosi di ora in ora il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal al confine della regione himalayana con il Tibet, un bilancio che peraltro è ancora provvisorio. C'è il rischio di ulteriori inondazioni, in particolare la tracimazione di un lago che si è appena formato nell'area colpita. Sentiamo il corrispondente Nello Porto.
3: Sì, buongiorno. È una corsa contro il tempo per le squadre di soccorso nepalesi impegnate a lottare contro il fango. Sono in corso operazioni di salvataggio di circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. A peggiorare la situazione, lo dicevate, c'è anche l'allarme di una nuova inondazione. A monte del posto di frontiera di Girong, tra Cina e Nepal, si è formato un lago di sbarramento naturale dopo il collasso del ghiacciaio che ha scatenato l'alluvione. E il rischio c'è che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. I residenti e soccorritori sono stati invitati a tenersi lontani dalle rive dei corsi d'acqua. La Cina ha sospeso le operazioni di sicurezza e di soccorso sul versante tibetano. Lo dicevate, il bilancio è salito a 469 morti. Tra i circa 1.400 dispersi su entrambi i versanti, tre italiani risultano ancora irreperibili. Si tratta del ligure Marco Ratto e di una coppia italo-svizzera. La Farnesina è al lavoro per rintracciarli. Linea allo studio.
2: Donald Trump rassicura, Putin non attaccherà paesi NATO. Per il Washington Post, il leader del Cremlino considera però gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
4: He's not going to be attacking Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie d'uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karen Leavitt, nota per la sua difesa d'oltranza di Trump, spiega che non sono escluse opzioni militari, ma la P ribadisce la crisi degli arsenali missilistici USA dopo i bombardamenti iniziali. Dalla guerra economica all'Iran a quella commerciale e politica contro il Canada, Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carney gli ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA. Intanto Trump vola in Texas, stato repubblicanissimo, che potrebbe riservargli però amare sorprese alle medio termine.
2: E a 6 mesi, lo sentivamo dall'inizio della guerra in Iran, l'annuncio dato dal capo delle forze armate americane, riapertura in sicurezza delle rotte attraverso lo stretto di Hormuz. Per l'ammiraglio Cooper è stata completata la bonifica da mine che erano state messe dai pasdaran iraniani. Ieri però soltanto 5 navi hanno attraversato lo stretto, ben poche rispetto ai numeri di un anno fa, quando la media era intorno alle 17 navi al giorno. Forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk in Ucraina più di 10 volte nella notte. Il bilancio è di 2 morti, colpiti anche magazzini logistici nella regione della capitale, Kiev. Le autorità hanno chiesto agli abitanti di Kherson di lasciare la città. Possibili interruzioni nelle forniture elettriche dopo i bombardamenti che hanno colpito anche la centrale di teleriscaldamento ucraina. In Italia l'estate è segnata dal caro carburanti, resta il cantiere aperto a Palazzo Chigi per cercare le necessarie coperture in vista di prossime misure selettive in base al reddito. Annalisa Salsano.
5: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato, e dunque i contribuenti, hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico, il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
2: Sul dossier carburanti il governo dunque resta al lavoro con interventi mirati all'orizzonte, ipotesi esaminate, lavorare sugli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere e anche uno scostamento di bilancio. Non mancano distinguo tra le forze di maggioranza, restano critiche le opposizioni. Eva Giovannini.
6: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
7: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti, prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
6: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, a partire dal Partito Democratico.
8: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elly Schlein di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
6: Per Alleanza Verdi e Sinistra, dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
2: Attentato a Sigfrido Ranucci, 9 ore di interrogatorio a Re Bibbia, a Roma, per 2 dei 4 che devono rispondere dell'accusa di esecutori materiali. Il factotum di La Vitola Tavares, intanto dall'Africa, promette che rientrerà nel nostro paese. Stefano Corradino.
9: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
10: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Re Bibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore La Vitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né La Vitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun ai microfoni del TG1 parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra La Vitola e i presunti esecutori materiali.
11: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
2: Una donna di 45 anni è stata trovata priva di vita in casa a Parma. Sul suo corpo diversi segni di arma da taglio. A lanciare l'allarme la madre, che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. Indagano i carabinieri, che non escludono un ennesimo femminicidio. Poco prima dell'alba gli appassionati di astronomia e non sono rimasti affascinati dall'eclisse di Luna, satellite che è stato quasi completamente oscurato dalla Terra. Erano le 6:13 in Italia, un fenomeno iniziato alle 3 di notte che ha toccato il picco con il 96% del disco lunare immerso nell'ombra del nostro pianeta alcune ore più tardi. Appunto, eclisse visibile da ogni regione d'Italia, particolarmente da quelle a occidente. E adesso, con tutti i frutti, vediamo le anticipazioni della mostra d'arte cinematografica a Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. E poi un documentario su nuovi contenuti di Pompei e un eccezionale prestito al British Museum. Tutti i frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: quello Fabiani. di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta, siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
8: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four. Hey Jude.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
7: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
8: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
7: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
9: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
7: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno a tutti voi, una situazione meteorologica ancora all'insegna del sole prevalente su gran parte del paese, come mostrato dalla nostra animazione che ci fa vedere come poche nubi interessino per lo più il nord-ovest, mentre sul resto del paese il cielo è quasi completamente privo di nubi. Tuttavia in queste ore c'è una perturbazione che sta attraversando l'Europa centrale che tende a lambire le regioni di nord-ovest. Qui sono in atto dei temporali e l'allerta dalla Protezione Civile, addirittura di colore arancione sull'Alta Lombardia, di colore giallo su Piemonte e il resto della Lombardia. Quindi temporali che localmente potranno risultare di forte intensità. Andiamo avanti, andiamo ad analizzare invece la situazione di nubi e fenomeni sul nostro paese. Come dicevamo, sole al sud e su gran parte del centro, mentre su Liguria, Val d'Aosta, Piemonte ci sarà qualche rovescio temporalesco che si estenderà poi a Lombardia e Alto Trentino, Alto Adige. Fenomeni che ci accompagneranno fino alla sera, poi tenderanno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese non prevediamo sostanziali cambiamenti. Uno sguardo alla ventilazione ai mari. I venti saranno per lo più deboli a regime di brezza lungo le coste, specie in area adriatica e sul settore ionico. Un po' più intensi sull'Alto Tirreno e sul Mar Ligure, tendenti a provenire da sud-ovest. E qui i mari saranno mossi, poco mossi, i rimanenti bacini. Chiudiamo parlando delle temperature che oggi raggiungeranno il loro massimo. Si supereranno i 40 gradi in diverse località del centro-sud e leggermente più basse al settentrione. Bene, questa era l'ultima informazione. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata.

0: Nepal, ci sono 3 italiani tra i 1500 dispersi. La devastante alluvione ha provocato quasi 500 morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago, c'è il rischio di una nuova ondata. L'esercito russo avanza inesorabilmente in Donbass. L'Ucraina invita i residenti di Kherson ad abbandonare la città. Per i media americani Putin considera gli statunitensi indeboliti dalla guerra in Iran. Caso Ranucci, conosciamo solo Tavares, ci ha detto lui di mettere la bomba, dicono i 4 accusati di essere gli esecutori materiali. Il factotum di La Vitola dall'Africa promette di rientrare in Italia. Morto il generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, per il genocidio di 8.000 bosniaci, il Tribunale Penale Internazionale lo condannò all'ergastolo per crimini di guerra. Comincia un fine settimana da bollino nero per il controesodo di agosto, 25 milioni di veicoli sulle strade sotto il caldo torrido, alle prese anche con il caro carburante. Sorteggi Champions, Inter e Roma ritrovano una vecchia conoscenza, José Mourinho con il Real Madrid, Napoli col City, Como con il Barcellona, giochi nel Mediterraneo, Italia regina del medagliere, superati 100 all'ora. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. 469 i morti finora accertati, quasi 1500 i dispersi tra Nepal e Tibet. Un bilancio, questo peraltro ancora provvisorio, provocato dall'ondata di acqua, fango, detriti che si è abbattuta da mercoledì sulle regioni himalayane. Il rischio ora è di ulteriori nuove inondazioni. Sentiamo gli aggiornamenti dal corrispondente Nello Porto.
1: Viste dall'elicottero, le valli dell'Himalaya tibetano sono una lunga striscia marrone. Ciò che resta dopo la devastazione dell'alluvione di 2 giorni fa. A terra, sul versante nepalese, un deserto di fango, lungo le rive dei corsi d'acqua solo edifici ridotti a scheletri. È una corsa contro il tempo. Le squadre di soccorso nepalesi sono impegnate nelle operazioni di salvataggio di circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. A peggiorare la situazione l'allarme per una nuova inondazione. A monte del posto di frontiera di Guirong tra Cina e Nepal si è formato un lago di sbarramento naturale dopo il collasso del ghiacciaio che ha scatenato l'alluvione. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino per il rischio che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. Residenti e soccorritori sono stati invitati a tenersi lontani dalle rive dei corsi d'acqua. C'è il rischio che la catastrofe si ripeta. Anche le immagini satellitari documentano la tragedia del valico di Guirong, un edificio imponente spazzato via in pochi secondi da una massa di fango e rocce precipitata a valle alla velocità di 50 metri al secondo.
0: 3 al momento i connazionali interessati dalle ricerche dispersi tra Nepal e Tibet, ore di attesa angosciante per i familiari, il racconto anche dei sopravvissuti. Sentiamo Laura Tangherlini.
2: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oreficeria.
3: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici. Per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
4: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
5: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
2: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri 2 italiani risultano irreperibili, una coppia dallo Svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano 2 italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
0: E per almeno 90 minuti le autorità fanno sapere che sono sospese le operazioni nell'area interessata

0: principale affluente del fiume Triscioli. Secondo le autorità cinesi, a causa delle piogge persistenti, nei prossimi giorni altri 3 milioni di metri cubi affluiranno nel lago, elevando al massimo il rischio di cedimento degli argini. Pechino monitora la situazione con simulazioni idrologiche, cercando di stabilizzare al massimo gli argini per scongiurare una seconda devastante ondata a valle, dopo quella scatenata da una violenta doppia frana e dal distacco di un'enorme massa di ghiaccio in alta quota nella zona di confine tra il Tibet e il Nepal. La forza della valanga ha generato un sisma di magnitudo 5.2 e si è propagata a valle per almeno 72 km lungo il fiume Triscioli, dal valico di frontiera di Girong fino al cuore del Nepal, lasciando dietro di sé una scia di distruzione lunga 64 km. Una massa devastante di acqua e fango che ha travolto ogni cosa e ha fatto centinaia di vittime. Secondo gli esperti, la velocità della cascata, unita alla sua origine estremamente remota nelle montagne dell'Himalaya, ha reso impossibile al sistema di allerta del Nepal di avvisare in tempo gli abitanti. Un sistema di allerta basato su idrometri tradizionali pensati per il lento innalzamento dei monsoni e che dunque si è rivelato del tutto inadeguato. Da qui il monito degli esperti: per prevenire catastrofi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, occorre integrare i tradizionali sistemi idrogeologici con sensori sismici e tecnologie di monitoraggio satellitare avanzato.
1: Donald Trump rassicura: Putin non attaccherà i paesi NATO. Per il Washington Post, il Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti in questa fase dalla guerra in Iran. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca, che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie di uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karen Leavitt, nota per la sua difesa ad oltranza di Trump, spiega che non sono escluse opzioni militari, ma la P ribadisce la crisi degli arsenali missilistici USA dopo i bombardamenti iniziali. Dalla guerra economica all'Iran a quella commerciale e politica contro il Canada, Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carney gli ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA. Intanto Trump vola in Texas, stato repubblicanissimo, che potrebbe riservargli però amare sorprese alle medio termine.
1: Anche il Cremlino, come Washington, smentisce ogni supposizione di attacchi russi a paesi NATO. A Mosca si è conclusa la missione del segretario di Stato Vaticano Gallagher. Intanto sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella Cattedrale Cattolica di Mosca, gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, nella sua omelia, ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la Cattedrale, Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
1: Intanto l'esercito russo ha attaccato Dnipropetrovsk, regione ucraina, oltre 10 volte nell'ultima notte. Bilancio almeno 2 morti, colpiti magazzini logistici nella regione della capitale, Kiev, Kherson. Droni hanno ucciso un uomo questa mattina. Le autorità ucraine hanno chiesto ai residenti di lasciare le loro abitazioni in città. Possibili interruzioni di forniture elettriche.

0: dopo i bombardamenti russi che hanno colpito una centrale di teleriscaldamento. E veniamo al caro carburanti, un cantiere che resta aperto, quello di Palazzo Chigi, in cerca di coperture per le prossime misure selettive in base al reddito. Annalisa Salzano.
1: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico rischia una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
0: Un tema, questo, che dicevamo vede ancora al lavoro il governo in vista di interventi mirati, ipotesi di guardare agli extra profitti delle grandi compagnie e ad uno scostamento di bilancio. Ci sono alcuni distinguo che emergono tra le forze di maggioranza, restano critiche le opposizioni. Eva Giovannini.
2: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
3: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
2: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, a partire dal Partito Democratico.
4: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante, della benzina, è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
2: Per Alleanza Verdi e Sinistra, dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
0: Attentato a Sigfrido Ranucci, 9 ore di interrogatorio a Rebibbia per 2 dei 4 accusati di esecuzione materiale dell'attentato. Appunto, il factotum di La Vitola Tavares, intanto dall'Africa, promette di rientrare in Italia. Stefano Corradino.
5: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
6: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore La Vitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né La Vitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun, ai microfoni del TG1, parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra La Vitola e i presunti esecutori materiali.
7: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
0: Una donna di 45 anni trovata morta a casa sua a Parma, sul corpo i segni di ferite con arma da taglio. A lanciare l'allarme la madre, che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. Indagini condotte dai carabinieri che non escludono un ennesimo femminicidio. Un'altra vicenda, quella di Riposto, indagato per omicidio un uomo che era amico di Noemi Impellizzeri, 34enne, trovata morta impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. L'uomo si dichiara peraltro innocente. Al microfono di Duilio Calarco.
8: Mi stanno ingolfando per una cosa che ogni giorno gli esiti diranno per tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
9: Si proclama innocente.
8: Ma sicuramente.
10: Per lui Noemi Impellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo ora indagato.
8: La loro famiglia era una bravissima persona e mi ringraziavano che a tutte le volte aiutava Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
10: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
11: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
0: Boia di Srebrenica, macellaio della Bosnia, ecco perché alla notizia della morte di Mladic a 84 anni non si possono dimenticare gli orrori dei quali si era reso responsabile l'ex generale serbo. Aveva ricevuto una condanna all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani. Sentiamo Raffaella Cosentino.
12: Il generale Ratko Mladic, che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995 alla non resistenza. Dopo il genocidio i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario.

0: penitenziario, ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagić, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
1: Ondata di caldo, oggi 9 le città italiane con il bollino rosso, temperature previste anche sopra i 40 gradi in diverse località, soprattutto al centro-sud. Al nord invece temporali e grandinate lungo l'arco alpino tra Lombardia e Piemonte. È il fine settimana del controesodo di agosto per le stime di ANAS. Da oggi a domenica sulle strade arriveranno 25 milioni di spostamenti, bollino rosso per la circolazione fino appunto a domenica. Nella notte l'eclisse parziale di Luna ha dato spettacolo nei cieli di mezzomondo, Italia compresa. Allora vediamo le immagini insieme a Andrea Bettini.
2: I più mattinieri l'avranno notata guardando verso ovest nelle ore prima dell'alba. Una luna dall'aspetto diverso, sempre più coperta e via via di un colore più rossastro. Lo spettacolo dell'eclissi parziale, con il disco lunare oscurato fino al 96%, immerso nell'ombra del nostro pianeta. Uno show arrivato appena 2 settimane dopo l'eclissi di sole e che ha tenuto con il naso all'insù moltissimi appassionati di astronomia in Italia e in mezzo mondo, dall'Asia occidentale alle due Americhe. Qui, ad esempio, siamo alla Paz in Bolivia.
3: È una vista impressionante.
2: Una vista mozzafiato, dice questa ragazza. Questa, invece, è la luna da Rio de Janeiro in Brasile. E questo è il disco lunare osservato da Las Vegas negli Stati Uniti, dove c'erano un po' di nubi. La prossima eclissi lunare si verificherà il 20 febbraio, ma sarà solo di penombra, quindi estremamente debole. Per vedere un'altra eclissi di luna vera e propria, anche in quel caso parziale, bisognerà attendere il 12 gennaio 2028.
1: Nella gara di ritorno in Ungheria l'Atalanta ha battuto 1-0 l'Apoel, guadagnandosi così la qualificazione alla fase campionato di Conference League. Andrea Riscassi.
4: In Ungheria l'Atalanta piega la resistenza dell'Apoel Tel Aviv e si qualifica alla fase a campionato della Conference League. In campo neutro davanti 5.000 israeliani e 300 bergamaschi finisce 1-0 grazie al gol di Scamacca. Gioca bene l'Apoel ma l'Atalanta a rendersi pericolosa. Il 15esimo Samardžić si accentra e tira di sinistro, Zur blocca. Al 21esimo punizione che si procura il giocatore serbo il cui tiro a giro finisce poco sopra la traversa. Al 29esimo Boateng serve al Cooking che da buona posizione spaventa Carnesecchi. Si va a riposo ancora sullo 0-0, al 62esimo ci prova con un colpo immediato Kristovic, ma anche lui non inquadra la porta e viene sostituito da Scamacca. Proprio il romano insieme all'altro subentrato Benasconi segna l'1-0, tiro cross dell'esterno e la punta della nazionale, taggio per la gioia, i tifosi nerazzurri. La reazione dell'Apoli è rabbiosa, all'80esimo ci prova il Kukin, il più pericoloso dei suoi, ma Carnesecchi ci mette i guantoni. E il portiere azzurro all'82esimo fa un miracolo sul velenoso tiro di Bushkila che...
1: E poi c'è la Champions con il sorteggio delle partite della prima fase, quella a girone unico. Gigi Zamponi.
5: La strada verso il sogno ci ha iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e 2 sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle 2 sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata per l'Italia, l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.
1: Fine settimana particolare, dicevamo questo, per la mobilità e allora ora le informazioni sul traffico con Alessandra Canale, poi i quotidiani in edicola con Carlotta Macerollo. Buona giornata.

0: Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi, venerdì 28 agosto, caratterizzato da caldo afoso e da traffico da bollino giallo, ma nel pomeriggio ci sarà un traffico indicato da bollino rosso per il controesodo. È stata diramata un'allerta meteo arancione sulla Lombardia per temporali e gialla in Piemonte. E come di consueto, vediamo come si presenta la viabilità in area bolognese, in A14, vedete flussi intensi di traffico. Andiamo alle porte di Roma, all'altezza di Valmontone, come vedete flussi veicolari in entrambe le carreggiate. Molto trafficati questa mattina i valichi di confine, abbiamo al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 30 minuti per raggiungere l'Italia in direzione Courmayeur. Anche sulla Torino-Bardonecchia per un tratto chiuso ci sono code tra Susa e Autoporto verso Bardonecchia. Con l'ausilio della grafica vediamo anche un incidente sulla Mestre Belluno che sta causando delle code tra Treviso Nord e la 28, la Venezia Belluno. Ma anche sulla statale dello Stelvio è avvenuto un incidente in entrambe le direzioni tra Naturno e Rablà, esattamente indicato tra Plaus e Rablà in entrambe le direzioni. Andiamo in autosole perché da questa mattina ci sono grosse criticità all'uscita di Calenzano per un incidente e al momento ci sono delle code, lo vediamo con l'ausilio della grafica, proprio tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. Anche sulla Catanese in Sicilia abbiamo un incidente indicato al casello di Villa Abate della 19 alla Palermo-Catania. Mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.
1: Borgata ha un'ampia composizione angolare e grazie agli schienali regolabili puoi sdraiarti completamente. Tutto questo solo questa settimana, solo i 1899 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
2: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con O, l'eccellenza italiana è circolare.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
6: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
8: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
9: Perché? Ecco perché.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
10: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
11: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'880-9811 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'880-9811 e dona 9 euro al mese al WWF.
10: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.

Bentrovati alla nostra rassegna stampa. Dunque, sui quotidiani di oggi i timori su un possibile attacco ai paesi NATO, poi le parole distensive di Donald Trump e ancora le conseguenze di quello che è accaduto tra Nepal e Tibet e le conseguenze che si fanno vedere appunto anche a livello climatico. Tutto questo sui quotidiani. Iniziamo da Repubblica. Russia, la NATO in allerta, senza preavviso, scrive Gianluca Di Feo. Il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'exclave russa in territorio europeo. L'alleanza diffida Mosca dalle aggressioni, nuove minacce del Cremlino. Trump appunto che rassicura, cerca di rassicurare dall'altra parte dell'Atlantico. Putin non attaccherà. Lo guarderemo meglio quello che scrive Di Feo, perché è interessante. Ricorda poi Repubblica la morte del macellaio di Srebrenica. Per lui morirono davvero 10.000 almeno persone nella guerra nell'ex Jugoslavia. In taglio alto poi la politica, con l'articolo dello scrittore Francesco Piccolo: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Da elettore della sinistra vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader. E poi dicevamo i 1.400 dispersi, ci sono anche tre italiani. All'inizio appunto la Farnesina aveva parlato soltanto di due italiani che però stavano bene, invece passano i giorni e si scopre che ci sono appunto degli italiani dispersi, anche perché quella era una zona di turismo per molti alpinisti, turisti internazionali. Il Corriere della Sera, in taglio alto appunto questa fotonotizia che fa vedere un soccorritore che aiuta un gruppo di sfollati sul fiume Trishuli in Nepal. L'alluvione ha messo in ginocchio la regione al confine con il Tibet, appunto 1.300 i dispersi, e c'è ansia appunto per i tre italiani. Ancora le parole di Trump, si concentra su quelle il Corriere. Putin non attaccherà, si concentra sulle parole del presidente americano piuttosto che sui timori dell'azione contro i paesi della NATO, ma Trump dice ho parlato con lui. Appunto poi ci sono anche delle indiscrezioni, continuano sui giornali di questi giorni anche le indiscrezioni del viaggio del capo della CIA a Mosca. Dunque il capo della CIA disse ai russi: non vincete i colloqui a Mosca. E poi vi faccio anche vedere il caso dei mondiali, la UEFA che è pronta a denunciare Infantino. Ci torneremo magari in corso di rassegna stampa. Stampa invece che apre sulla stangata d'autunno in arrivo, la corsa dei prezzi, le misure che sono allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. Dunque quello che si devono aspettare le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette. Il governo è pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, però ora paga solo Eni. Abbiamo in centropagina questa fotonotizia del boia di Srebrenica. Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio, in realtà era una clinica psichiatrica, neppure in carcere, ed è morto. La stampa ex Silva l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio. L'inchiesta di Milano appunto sulla gestione di ArcelorMittal. Avvenire, il conto del clima, e sì, perché mentre si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1.000 i dispersi, questo è un segnale d'allarme dei ghiacciai ignorati. E dunque questo collasso lampo fa ancora più interrogare su quello che potrebbe accadere anche da noi in Europa, continuando ad ignorare questo problema enorme dei cambiamenti climatici che poi si fanno vedere in questo modo. Prima pagina di Domani. Ancora una volta la benzina, l'armi e la legge elettorale. Il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, l'abbiamo detto anche un paio di giorni fa. Domani che racconta anche il flop del piano Mattei, andando un po' più in dettaglio, e racconta anche un mese di settembre dove si rinizia tutta l'attività parlamentare da incubo per la Presidente del Consiglio, che guarda con preoccupazione alle prossime scadenze, alle elezioni del prossimo anno. Gli alleati che continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani, non sembrano in grado di governare i loro partiti.
E anche qui domani si concentra sulla morte di Mladic. Il giornale in taglio alto ha l'inchiesta appunto sulla bomba Ranucci, la vitola al safari extralusso pochi giorni dopo l'attentato. I bombaroli che hanno parlato ieri, non è mafia, Ranucci oggi perde report. Poi si concentra anche sull'articolo del Financial Times, l'Italia meglio della Francia che premuove Meloni, governo stabile con in ordine, adesso Roma è il modello del G7, Parigi l'anello debole, la Premier paese più forte e coeso, sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti, per ora c'è soltanto una misura temporanea appunto fino al 5 di settembre. Il Messaggero con il Nepal in taglio alto e appunto i tre italiani tra i 1400 dispersi, sempre il caso, quindi le minacce del Cremlino all'Europa, Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, poi la Champions, i sorteggi. Libero, le pensioni, chi può perderle, controlli trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Ancora Ranucci, il caso dell'estate davvero scaricato dai suoi giornalisti, scrive Pietro Senaldi, il metodo report per schivare le denunce. E ancora interviene poi Di Pietro sui bimbi del bosco, educati con amore, ora liberateli. E facciamo ancora una carrellata di prime pagine. Il Sole 24 Ore ha in taglio alto, in primo piano, l'intervista al presidente di Unipol, Cimbri. MPS sarà capofila del secondo polo bancario internazionale, del secondo polo bancario nazionale. Questa è l'intervista sul Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano. Abbiamo in centropagina sempre il caso report, attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, ancora l'affare in Africa, Walter Tavares e Neutrali SPA sul carbon credit, i vertici sperano di spaccare la squadra di report, i vertici Rai, scrive il Fatto, stallo, slitta la cacciata di Ranucci, Rossi rischia grosso, inviati convocati. Ancora il Nepal, poi in taglio basso. Il Foglio poi invece in taglio alto ha il trionfo di Musk tra gli antitrampiani, la fenomenologia estiva degli antifa in Tesla che criticano Musk su X collegati a Starlink dai mari italiani. Questo è la ciliegina, dunque il direttore Cerasa. Andiamo ancora facendo una carrellata di prime pagine, La Verità, ancora qui report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci e poi appunto quello che hanno detto gli esecutori dell'attentato ieri, era un cinema, felici per l'arresto di La Vitola. Le primarie, la farsa continua, a scrivere La Verità, Bonelli vuol candidare il parente della vittima di una strage, poi il caso a Venezia, se ne occupano molti quotidiani e anche a Mestre, lo sciopero per imporre il faraonico progetto divide i musulmani, il PD che li aveva arruolati per il voto in imbarazzo, CGIL contraria, mistero sulla provenienza dei 15 milioni necessari per la costruzione di questa moschea. Il Manifesto, si cercano i dispersi nel fango in Nepal, in centropagina i dati in pasto, ospitano gli antifa senza tracciarli, gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda, il collettivo italiano autistici inventati, punito il dissenso ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Dunque il processo Meta, vi faccio vedere anche la prima del venerdì, Dico ciò che devo, protagonista di The Echo Chamber, l'ultimo film scritto da Bertolucci, in concorso a Venezia Susan Sarandon racconta perché dopo aver denunciato il genocidio di Gaza Hollywood ha tentato di emarginarla e vi faccio vedere anche l'Espresso, piano inclinato con il presidente ucraino in prima pagina, accuse di corruzione agli oligarchi, epurazione a raffica per silenziare gli avversari, la leadership di Zelensky celebrata all'estero in affanno in patria e la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal Donbass.
Allora, partiamo proprio dalla politica estera sulle pagine interne dei quotidiani. Abbiamo visto che c'è purtroppo molto delle conseguenze di questa bomba di ghiaccio che ha colpito e ha poi provocato un'alluvione tra Nepal e anche sul fronte cinese del Tibet. Incubo infinito, scrive il Corriere con Nicastro. Ora i dispersi sono 1300, ci sono molte foto anche indicative di quello che è accaduto. Un bambino disperso nel fango dove un uomo gli fa una foto senza aiutarlo, persone che corrono quando hanno visto più a valle che stava arrivando questa furia dell'acqua, e poi le testimonianze naturalmente, l'orologiaio di Rapallo, la coppia italo-svizzera, le verifiche della Farnesina, la corsa per trovarli, dunque tutti i connazionali che sono scampati alla tragedia, ma qui è tutto stato distrutto, sono vivo per un soffio, ora voglio documentare, il fotografo lucchese in salvo con altre 7 persone poi è tornato nella zona. Vi faccio ancora vedere il Corriere: è franata la roccia sotto il ghiacciaio, una massa simile a quella del Vajont, e anche qui può essere interessante vedere anche fisicamente quello che è successo. Dunque una parete crollata con sopra il ghiaccio che si trasforma in acqua, l'ondata di acqua e roccia, dunque sotto una massa simile appunto a quella del Vajont. Il glaciologo Scotti dice rischi seri anche da noi sulle Alpi, questo è davvero il tema. Interviene anche lo scalatore aviatore Simone Moro, che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli 8.000 metri. Se servirà una mano io ci sarò con l'elicottero, racconta di esserci stato spesso in quei luoghi, si è costruito troppo lungo il fiume, è una lezione anche per noi. Sì, sono sempre purtroppo le solite parole ex post, però poi se ne accorge quando le persone muoiono. L'intervista sulla Repubblica: dalle Ande all'Himalaya stiamo perdendo i ghiacciai, prepariamoci al disastro. Anche qui continuano a spendere parole i glaciologi come Peter Wadhams: ciò che è successo in Nepal è la conseguenza di politiche sbagliate, bisogna limitare i danni, l'azione contro la crisi climatica è troppo lenta, non ci resta che convivere e con i suoi effetti, scrive, ma sembra che gli allarmi degli scienziati continuino a rimanere davvero inascoltati, anche se le conseguenze, e qui siamo su Avvenire, le vediamo tutti i giorni in questa estate soffocante. Il caldo soffoca il centro Europa, quasi 16.000 i morti in Germania, dunque conseguenze tangibili. L'AFA ha causato una siccità senza precedenti con il Reno e il Danubio in secca e gravissimi danni ai raccolti. L'emergenza risveglia la sensibilità di politica e cittadine. Ancora un glaciologo, Renato Colucci, su Avvenire: dobbiamo agire subito sul clima per prevenire catastrofi peggiori, però sembra che davvero si faccia poco o niente. Nepal, ghiacciaio assassino, 392 morti per le inondazioni, e poi le testimonianze, dunque le parole di autisti e guide: soltanto pochi giorni fa la situazione è fuori controllo, ciò che spaventa non è solo l'entità dei fenomeni ma la loro rapidità, pareti grigie dove c'era il bianco, una fragilità mai vista prima, appunto scrive Avvenire. Allora poi veniamo all'apertura di molti quotidiani, e dunque i rischi di Mosca che fa paura all'Europa, e l'Europa in realtà che si è mossa. Le basi inglesi nel mirino di Mosca, Trump: ho parlato a Putin, non colpirà. Poi continuano a uscire delle retroscena, delle indiscrezioni su questo viaggio di John Ratcliffe, capo della CIA, a Mosca. Lo zar conosce davvero la situazione sul campo, appunto il New York Times interroga la missione lampo di Ratcliffe, che cosa abbia voluto dire. E abbiamo ancora sul Corriere la guerra ibrida, dunque la guerra in Europa da noi. Ricordo ancora una volta che il prossimo anno si vota in molti paesi europei e la Russia ne approfitta. I possibili attacchi russi che preoccupano l'alleanza, scrive Giuseppe Sarcina. Lo zar potrebbe saggiare le reazioni occidentali nel Baltico o più a nord. Il quartier generale di Bruxelles tende però a escludere un'offensiva aperta. E poi Fubini interroga il politologo Samuel Charap
è stato tra l'altro senior advisor al Dipartimento di Stato americano. Lui dice: il processo di pace guidato dagli Stati Uniti secondo Mosca è un vicolo cieco. In Ucraina è in corso un'escalation, in inverno sarà peggio. Dunque preoccupazioni per il fronte aperto in Ucraina. Ancora il livello di allerta non è come quando l'ex capo della CIA Burns volò a Mosca nel 2021 prima dell'invasione. Ci sono segnali preoccupanti. Ricordo che poi quella missione fallì perché ci fu poi la guerra. Il ruolo dell'Europa, l'esito della guerra avrà sull'Europa un impatto più forte che sugli USA, dovrebbe svolgere un ruolo diplomatico più di primo piano. Andiamo ancora avanti con Repubblica. Mosca minaccia l'Europa, possiamo colpire le sue strutture militari. Per i media USA il capo della CIA avrebbe intimato al Cremlino di non provocare i partner e di negoziare. Trump frena, non li attaccherà, conosco Vladimir. Dunque questo quello che appunto scrive Repubblica. Ma vi volevo far vedere questo pezzo in retroscena interessante di Di Feo, l'assedio virtuale di Kaliningrad. Qui nella foto vediamo militari polacchi e tedeschi che installano barriere anticarro lungo il confine polacco con l'exclave russa in territorio europeo. Così la NATO ha fermato Putin, ve ne leggo un pezzo. La deterrenza è una disciplina complessa in cui si alternano diplomazia e forza, facendo la massima attenzione a non superare i limiti. Serve a impedire che le crisi si trasformino in conflitti. Nel 21, quando i tank russi si sono allineati sulla frontiera ucraina, il direttore della CIA, allora William Burns, vola a Mosca. Le sue parole però non fermano l'invasione. La lezione non è stata dimenticata. Per questo il viaggio del successore Ratcliffe non è stato una mossa isolata, ma si è inserito in quella che i vecchi manuali della NATO chiamano una dimostrazione di determinazione. Per questo, scrive Di Feo, è stato reso pubblico. Praticamente senza preavviso, il 18 agosto l'alleanza ha iniziato un war game nel Baltico, il crocevia delle tensioni con la Russia. Lì l'intelligence ha colto la volontà di Mosca di mettere alla prova la coesione del patto atlantico con una provocazione armata oltre i confini, nella convinzione che Trump non interverrebbe. E lì americani ed europei sono entrati in azione insieme, hanno reso visibile la loro iniziativa lasciando accesi i segnalatori dei velivoli cisterna, uno era italiano, e dei radar volanti. Sono rimasti invisibili invisibili quelli dei caccia, che si dice fossero decine, accompagnati dalle manovre di navi e mezzi corazzati. Tutto è stato condotto senza violare le frontiere aeree, terrestri e marittime. L'obiettivo è stato l'isolamento di Kaliningrad, la penisola russa incastonata nella Polonia, la fortezza missilistica puntata sul vecchio continente. E chiudo: è stata una simulazione di assedio fisico con i soldati polacchi che hanno sbarrato le strade con i cavalli di Freezer. È stata soprattutto un'esibizione di superiorità tecnologica. La NATO ha messo all'opera gli strumenti che accecano radar, comunicazioni militari, sensori delle armi high-tech. Dunque questo è davvero interessante, perché è un war game che però è servito appunto a mostrare determinazione di fronte alla minaccia prima del viaggio in Russia del direttore delle spie statunitensi Ratcliffe. Vi faccio vedere ancora il ricordo della morte di Mladic, il boia della Bosnia. Ordinò il genocidio di Srebrenica, per mano sua sono morte migliaia, almeno 10.000 persone. Lui era in un carcere, in un ospedale psichiatrico, il capo delle forze armate serbo-bosnie che perseguitò la popolazione musulmana. Nel 2017 fu condannato all'ergastolo all'Aia e lo ricordano in molti quotidiani. Era un mostro dogmatico, ma oggi le sue idee dilagano nei nostri paesi, scrive la scrittrice Clara Ozon, che ha dedicato un libro alla figlia del generale che si tolse la vita dopo aver scoperto i crimini compiuti dal padre. Era ossessionato dalla morte di Anna, non accettò mai che si fosse tolta la vita per causa sua, ha chiesto di essere sepolto accanto a lei, ma in compenso aveva un altro figlio che comunque combatte perché lui potesse essere ai domiciliari, cosa che non è avvenuta fino alla fine. Per fortuna il mondo non piange, Ratko Mladic scrive Domani. Lui si credeva un dio sterminatore, condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Il macellaio di Srebrenica è morto a 84 anni, la carneficina serbo-bosniaca porta la sua impronta indelebile, eppure c'era chi lo considerava ancora un patriota. Purtroppo
anche questo accade. Andiamo sulla politica interna, ci siamo soffermati anche troppo sulla politica internazionale. Voglio votare una volta sola, basta primarie fratricide, bisogna trovare un'intesa, lo scrive lo scrittore Francesco Piccolo in un editoriale su Repubblica, anche con il richiamo in prima. Dem e 5 Stelle rimandano ogni decisione sui temi, ma poi si scoprirà che sono in disaccordo. È possibile che non si trovi il modo di essere convincenti su sicurezza e immigrazione, ancora una volta dunque la richiesta di Piccolo sui temi. Dopo una campagna contro per la leadership se ne farà una unite, ma la coalizione peggiorerà, scrive appunto su Repubblica. E ancora sul Corriere, Schlein, il tour per ripartire e rivendicare la leadership senza passare da Milano. Dunque il piano della segretaria del PD, che sarà alle feste dell'Unità, non nella città al voto nel 2027, c'è anche Cernobbio, vediamo come si posizionerà, che cosa farà, parla anche Bonelli. Angelo Bonelli di AVS, candidiamo un partigiano per ricordare la resistenza, insomma ci sono varie idee. E poi l'intervista di Monica Guerzoni, sta facendo Guerzoni varie interviste sul tema negli ultimi giorni, intervistato Dario Nardella, prima appunto sindaco di Firenze, poi adesso esponente del PD, parlamentare europeo. Nardella dice: i gazebo ci indeboliscono, fanno il gioco di Meloni, premier al partito più forte, Conte potrebbe accettarlo, scrive appunto, si potrebbe anche trovare un nome simbolico. E poi gli viene chiesto appunto su Salis, Gualtieri, Manfredi, che erano i nomi dei sindaci che potrebbero correre a livello nazionale, se ne parla, lui dice nulla contro, ma smettiamo di tirare per la maglietta i sindaci. Ancora sulla Stampa, primarie, Schlein ignora il dibattito, inutile ora, le vinco e batto Meloni, la segretaria che resiste all'assedio antigazebo dentro al PD, ne parliamo dopo la legge elettorale. Ma ci sono davvero molti nodi aperti che vengono messi in luce da questo retroscena di Carratelli e Schianchi. Tempi, l'obiettivo è stringere i tempi per evitare che l'esito dai gazebo non arrivi troppo a ridosso con l'appuntamento elettorale, così si pensa di organizzare le primarie entro l'inizio del 2027. La platea, l'idea è allargare il confronto ai non iscritti e ai singoli partiti, dovrebbero essere ammessi gli under 16, gli stranieri residenti in Italia, qui non ci sono delle regole granitiche come negli Stati Uniti sulle primarie, ma si cambiano all'occorrenza. Le modalità, non solo gazebo, sono i 5 Stelle a chiedere di prevedere anche il voto digitale, per identificarsi bisognerà usare lo speed, ancora incerte le regole, Schlein vuole il ballottaggio, Conte la sfida secca. Andiamo ancora avanti con qui siamo su Repubblica. L'economia e aiuti alle famiglie, Schlein riparte dalle feste del PD, dunque è la leader oggi nel Mantovano e a Crema, poi Genova fino alla chiusura a Reggio Emilia, verso la proroga della sua segreteria in scadenza a marzo 2027. Bonelli dice un partigiano ai gazebo. Abbiamo poi, ci sono anche sui giornali un dibattito sul clima molto flebile, comunque forse riuscirà ad arrivare anche sul piano politico. Allora, poi naturalmente continua il dibattito, vi faccio vedere insieme queste due pagine, sulle accise. L'ultimo sconto dalle tasse sugli utili ENI, poi solo aiuti selettivi. Le coperture del decreto del pagamento anticipato delle imposte del gruppo in autunno, nella legge di bilancio, un contributo concordato con il settore. E Stampa che si concentra proprio sulla stangata per le famiglie, anche se ieri l'economista Carlo Cottarelli ridimensionava di molto il problema. Più di 400 milioni nei prossimi tre mesi. A Venezia il pane è più caro d'Italia, a Bologna la carne costa di più e a Milano il parmigiano. Il presidente del Codacons di Ascenzo dice: l'escalation estiva vista sui prezzi dei carburanti fa temere per nuovi rialzi nei supermercati. Ancora il giornale con Meloni, ora il paese più forte e coeso, sconti sul carburante, arriva la fase 2 dopo appunto la proroga delle accise fino al 5 di settembre, in realtà sono tutte delle norme transitorie e comunque il nodo sono sempre le coperture.
Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere ancora il Corriere. Accise, tensioni nella maggioranza, greggio gas, conto da 50 miliardi. Salvini, le banche finanziano gli sconti sui carburanti, no ad aiuti basati sul reddito, dunque lo scontro all'interno del governo sugli extra profitti. Interviene Durigon della Lega, scostamento di bilancio, ora che non c'è più il PNRR, è diventato indispensabile, va sperimentata, scrive il sottosegretario al Ministero del Lavoro, la pensione a 64 anni, davvero probabilmente in questo momento per le casse dello Stato sarebbe impossibile, ma lui scrive: dal 2022 al 2025 il sistema bancario italiano ha fatto 160 miliardi di utili, si discuta di come aiutare di più il Paese, e sì, siamo in campagna elettorale. Ancora Nevi di Forza Italia, il dialogo con le compagnie premia, la Lega non scelga la stessa strada dello statalista Sanchez, scrive Nevi, le tasse non devono aumentare per nessuno in un Paese che ha già una tassazione altissima, neanche per le imprese, il profitto non è una colpa e non va punito, e si discute su questo, tra l'altro un pezzo di Enrico Marro sugli extra profitti, tassa boomerang, il futuro passa per i biocarburanti, dunque il Murano di Unem, che rappresenta appunto le aziende attive in Italia nella lavorazione, logistica e distribuzione dei prodotti petroliferi ed energetici, dice gli utili sono reinvestiti. Vi faccio ancora vedere sul Domani, pochi progetti chiusi e risorse incerte, il flop del piano Mattei, dunque si concentra sui fallimenti per Domani dell'esecutivo più longevo. Il governo Meloni rivendica i risultati e miliardi mobilitati per l'Africa, ma dietro il marketing diplomatico c'è molto poco di concreto, scrive Domani. Vi faccio ancora vedere sulla Stampa, governiamo con Vannacci, l'apertura di Cirielli, il viceministro degli esteri, che diventa un caso, questo è importante da sottolineare, il viceministro insiste, non c'è una linea del partito, magari è una risorsa, governiamo con Vannacci, invece Fratelli d'Italia parla, dice che parla a titolo personale, Cirielli al generale chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro e quali responsabilità intende assumersi. Questa è la pagina politica, vi faccio vedere ancora il caso Lavitola, smentito dagli attentatori, ci fu chiesto di piazzare una bomba. E si chiude così la nostra rassegna per oggi.

0: questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
4: Si infiammano se lavi male i denti.
5: Gengive.
4: Ah, ma quindi li lavo male.
5: Il manuale non è il massimo.
6: Passa ora al BIO.
7: La testina tonda pulisce in profondità. E il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
5: Enigma risolto.
7: Nulla pulisce come Oral-B IO.
8: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
9: Tenamen. Mantieni il controllo.
10: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it. e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.

0: Nepal, ci sono tre italiani tra i 1500 dispersi. La devastante alluvione ha provocato quasi 500 morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago, c'è il rischio di una nuova ondata. L'esercito russo avanza inesorabilmente in Donbass. L'Ucraina invita i residenti di Kherson ad abbandonare la città. Per i media USA, Putin considera gli americani indeboliti dalla guerra in Iran. Caso Ranucci, conosciamo solo Tavares, ci ha detto lui di mettere la bomba, dicono i quattro accusati di essere gli esecutori materiali. Il factotum di La Vitola dall'Africa promette di rientrare in Italia. Un uomo ucciso, un altro gravemente ferito in un agguato all'Auropoli, nel Cosentino. Le vittime erano in un bar del paese, un gruppo di persone si è avvicinato e ha sparato. Comincia un fine settimana da bollino nero per il controesodo di agosto. 25 milioni di veicoli in strada sotto il caldo torrido, alle prese anche con il caro carburante. Morto il re di Norvegia, Harald V, aveva 89 anni, era da tempo ricoverato per una malattia del sangue, ultima uscita ufficiale per tifare per la nazionale al Mondiale di calcio. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio dell'inondazione in Nepal, 475 almeno i morti fin qui accertati, più di 2300 le persone che mancano all'appello tra Nepal e Tibet. Bilancio che peraltro è provvisorio, causato dall'ondata di acqua, fango, detriti nella regione himalayana. Il rischio ora è di nuove inondazioni, però sentiamo perché dal corrispondente Nello Porto.
1: Viste dall'elicottero, le valli dell'Himalaya tibetano sono una lunga striscia marrone, ciò che resta dopo la devastazione dell'alluvione di due giorni fa. A terra, sul versante nepalese, un deserto di fango, lungo le rive dei corsi d'acqua solo edifici ridotti a scheletri. È una corsa contro il tempo. Le squadre di soccorso nepalesi sono impegnate nelle operazioni di salvataggio di circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. A peggiorare la situazione l'allarme per una nuova inondazione. A monte del posto di frontiera di Gwirong tra Cina e Nepal si è formato un lago di sbarramento naturale dopo il collasso del ghiacciaio che ha scatenato l'alluvione. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino per il rischio che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. Residenti e soccorritori sono stati invitati a tenersi lontani dalle rive dei corsi d'acqua. C'è il rischio che la catastrofe si ripeta. Anche le immagini satellitari documentano la tragedia del valico di Gwirong, un edificio imponente spazzato via in pochi secondi da una massa da valle alla velocità di 50 metri al secondo.
0: Sono tre i connazionali ancora dispersi tra tesa angosciante per i familiari. Il racconto.
2: Sul viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto, il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio, poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oroificeria.
3: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici. Per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
4: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
5: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
2: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri due italiani risultano irreperibili, una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
0: Donald Trump rassicura, Putin non intende attaccare i paesi NATO. Per il Washington Post però il Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti in questa fase dalla guerra in Iran. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
6: He's not going to be attacking Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie di uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karen Leavitt, nota per

0: Taran. Ieri però soltanto 5 navi risultano aver attraversato lo stretto, numero molto ridotto anche rispetto alla media quotidiana dei giorni precedenti, intorno alle 15 imbarcazioni. Non soltanto Trump, è anche il Cremlino a smentire le intenzioni di una provocazione ad un paese NATO da parte russa a Mosca. Intanto si è chiusa la missione del segretario di Stato Vaticano Gallagher, mentre il paese resta bersagliato dalla consueta pioggia di droni ucraini. In diretta la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Una visione distorta della realtà, così il portavoce del Cremlino Peskov ha etichettato le indiscrezioni di stampa su quanto sta succedendo in Russia. Per Peskov la Russia non ha assolutamente intenzione di attaccare i paesi NATO, anzi secondo lui è la Russia che subisce la politica aggressiva dell'Europa. Interviene anche la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova minacciando la Gran Bretagna per il sostegno a Kiev e le strutture militari inglesi saranno colpite anche fuori dall'Ucraina e perfino il ministro Lavrov in un'intervista ai media russi dice che la Gran Bretagna è il peggiore nemico, mentre il capo di lavoro di routine. Intanto si è conclusa la missione diplomatica del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Gallagher, che ieri ha celebrato una messa nella cattedrale cattolica di Mosca. Nella sua omelia un appello alla pace e al dialogo. Di pace aveva parlato anche nei giorni scorsi nell'incontro col ministro degli esteri Lavrov, dicendo che il conflitto in Ucraina deve assolutamente terminare. Ma intanto anche la scorsa notte a attacchi nelle raffinerie di petrolio di Yaroslav e anche nella regione di Mosca. Linea a voi.
0: E attacchi anche in Ucraina da parte russa, concentrati nell'area di Dnipropetrovsk, più di 10 raid nella notte, il bilancio di 2 morti, colpiti anche magazzini logistici intorno a Kiev, a Kherson, droni hanno ucciso un uomo questa mattina e le autorità locali hanno invitato i residenti a lasciare la città, possibili interruzioni di corrente dopo i bombardamenti russi che hanno colpito una centrale di teleriscaldamento. Di nuovo in Italia ora con le misure per affrontare il caro carburanti, cantiere ancora aperto a Palazzo Chigi in cerca di copertura, di coperture necessarie a ulteriori misure selettive in base al reddito. Sentiamo Annalisa Salsano.
2: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese che impone le tasse, e di qui la necessità ribadita dal governo di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 210 euro al litro il gasolio.
0: Sulle misure messe in campo fin qui dal governo e su altre possibili insiste il confronto tra le forze politiche. Intanto è anche il tema dei problemi interni delle coalizioni, l'orizzonte è già quello delle future elezioni, ad animare lo scenario. Il punto in studio con Eva Giovannini.
3: Esatto, il caro carburanti tiene ancora vivo il dibattito politico. Sono attesi per i primi giorni della prossima settimana a Palazzo Chigi i leader di centrodestra per fare la quadra sulle coperture delle prossime misure strutturali. L'ultima proroga alla fine dello sconto sulle accise non aveva visto la famosa e temuta tassazione sugli extra profitti. D'altronde Forza Italia si è detta sempre contrarissima, persino questa mattina Tajani dice lo Stato non deve fare come lo sceriffo di Nottingham, e però i soldi, diciamo, per finanziare la proroga in questo momento sono stati presi da un anticipo della tassazione delle big oil, lo sentivamo, ma mancano le coperture per le misure strutturali. E dunque da qui nasce l'esigenza di fare un punto politico con i leader. Non c'è per ora accordo né su dove prenderle, ma neanche sulla platea a cui rivolgere le agevolazioni. La Lega e anche un pezzo di Fratelli d'Italia guardano al ceto medio e vorrebbero spostare l'ISEE a 50.000 euro per appunto coinvolgere anche i lavoratori come le partite IVA, gli autotrasportatori dentro questa soglia di agevolazioni. Lega che però torna a chiedere anche un corposo scostamento di bilancio in vista della prossima manovra. Le opposizioni su questo sono compatte, dal PD al Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono che il governo tassi immediatamente le speculazioni dei grandi colossi petroliferi per far fronte al caro benzina e aiutare famiglie e imprese. Nel centro-sinistra però non è ancora stato sciolto un nodo importante, ed è quello delle future elezioni primarie. Si terranno, e se sì, quando? Ancora queste risposte, queste domande non hanno una risposta, mentre in casa, diciamo, opposta, nel centrodestra, fanno discutere anche dentro il suo partito Fratelli d'Italia le parole di ieri del vice ministro Cirielli, che ha aperto alla possibilità di governare con Vannacci in caso di elezione.
0: Grazie Eva. Veniamo ai mercati. Il traino dei titoli tecnologici, il risico bancario da noi e ancora l'incertezza geopolitica, soltanto alcuni dei fattori che influiscono sull'orientamento degli investitori, ma tutti sono accompagnati dall'attesa. Oggi Jackson Hole, la prima per Kevin Warsh. Sentiamo come si orientano le borse europee in avvio.
4: Sì, partiamo dalle quotazioni del petrolio in questi giorni molto volatili sulle notizie contrastanti in arrivo dal Medio Oriente. Questa mattina i prezzi sono leggermente in calo rispetto a ieri, con il Brent che si quota attorno agli $89 al barile, mentre il WTI supera di poco gli $83 al barile. Le borse europee aprono in rialzo nel giorno in cui gli occhi di tutti, come dicevate da studio, sono puntati sul simposio di Jackson Hole, sul primo intervento da presidente della Federal Reserve di Kevin Warsh, un intervento che potrebbe preludere a un rialzo dei tassi di interesse per fronteggiare l'inflazione negli Stati Uniti. Vediamo sulle piazze europee Milano la migliore, guadagnare circa un punto percentuale in linea con Parigi, rialzi un po' più contenuti per Francoforte e Londra. Sono contrastate invece le piazze finanziarie asiatiche, vediamo l'andamento alzo di circa lo 0,3%, mentre Seoul ha ceduto oltre un punto percentuale e mezzo, mentre Wall Street si prepara ad un'apertura con indici contrastati dopo la buona chiusura di ieri. Ieri tutti i principali indici hanno chiuso in positivo, soprattutto il Nasdaq in progresso di oltre un punto percentuale e mezzo. A trainare le performance dell'indice tecnologico statunitense è stato il titolo di Nvidia nella prima seduta dopo la pubblicazione dei conti del secondo trimestre, con ricavi utile netto più che raddoppiati. Nvidia ieri nella prima seduta appunto ha messo a segno un guadagno dell'8,7%. È tutto a voi.
0: La cronaca: un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito gravemente in un agguato avvenuto all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I due erano non lontano da un bar in pieno centro di questa frazione. Dopo le sei, uno o più persone si sono avvicinate a loro, hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Attentato a Ranucci, 9 ore di interrogatorio a Rebibbia per 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali. Il factotum di La Vitola Tavares dall'Africa promette che rientrerà nel nostro paese. Sentiamo Stefano Corradino.
5: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
6: Non si sono sottratti. così l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore Lavito l'aveva infatti ammesso di essere il mandante

0: dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né la Vitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun, ai microfoni del TG1, parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra la Vitola e i presunti esecutori materiali.
1: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
2: Parma, i carabinieri conducono un'indagine sulle cause della morte di una donna di 45 anni, il cui cadavere è stato trovato in un appartamento, sul suo corpo segni di ferite provocate da un'arma da taglio. Roberta Castellano.
3: A dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine è stata la madre, preoccupata perché non riusciva ad avere notizie della figlia. La drammatica scoperta nel tardo pomeriggio di ieri. Il cadavere della donna, di 45 anni, è stato trovato all'interno di un appartamento nella prima periferia di Parma, in Largo Visconti. Sul corpo evidenti segni di ferite provocate da un'arma da taglio, forse un coltello. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la 45enne non c'era più nulla da fare. A condurre le indagini coordinate dalla Procura di Parma sono i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. I militari si sono messi subito al lavoro, effettuando i rilievi nell'abitazione per chiarire cosa sia accaduto e avviando gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della donna. Sul posto anche il pubblico ministero e un medico legale per fare luce sulle circostanze della morte e sull'origine delle ferite riscontrate sul corpo.
2: Due 17enni sono morti nel Perugino, sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei, che si è ribaltata diverse volte finendo fuori strada. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, indaga la polizia locale. La vettura aveva affrontato una curva sulla strada da Perugia verso Marsciano, uscita di strada. Le due vittime erano sui sedili posteriori dell'auto e, sbalzate fuori, sono finite contro il muro di una casa, sono morte sul colpo. La Norvegia piange il suo re morto oggi, Harald V, questa mattina, dall'esilio durante l'invasione nazista fino al matrimonio d'amore con la borghese Sonia Haraldsen, un monarca che ha rivoluzionato non poco la monarchia norvegese. Sentiamo Katia Cerratti.
4: Sua Maestà Re Harald V di Norvegia nasce il 21 febbraio 1937 a Skaugum. È il primo principe a nascere sul suolo norvegese dopo 567 anni. Per oltre cinque secoli, infatti, la Norvegia è dominata da Danimarca e Svezia e i suoi re senza trono nascono all'estero. Dopo l'indipendenza del 1905, la nascita di Harald diventa così il simbolo della ritrovata sovranità nazionale. Dopo un'infanzia segnata dall'invasione nazista del 1940, che costringe la famiglia reale all'esilio negli Stati Uniti sotto la protezione del presidente Roosevelt, il giovane Harald rientra in patria nel 1945. A scuola è un bambino come gli altri, per scelta della famiglia reale, che vuole per lui un'educazione normale, aperta al mondo e ben radicata nella società del suo tempo, caratteristiche che saranno la cifra del suo stile di regno. Dopo l'Accademia Militare si perfeziona a Oxford in scienze sociali, storia ed economia. Determinato a voler rinunciare alle nozze pur di non perdere l'amore della sua vita, nel 1968, dopo 9 anni di attesa, ottiene il permesso di sposare la borghese Sonia Haraldsen, rivoluzionando la tradizione della monarchia scandinava. Dalla loro unione nascono la principessa Marta Louise e il principe ereditario Haakon. Re Harald risale al trono il 17 gennaio 1991, alla morte del padre Olaf V, adottando lo storico motto della famiglia reale Alt for Norge, tutto per la Norvegia. Si fa apprezzare per uno stile di regno sobrio, lontano dall'opulenza di altre monarchie europee, vicino alla gente, attivo nella promozione dell'economia e dell'immagine del paese all'estero. Sportivo ed ecologista, è campione mondiale di vela e a guida del WWF per 20 anni.

0: ultimi anni di vita del sovrano più anziano d'Europa trascorrono tra un ricovero e l'altro in ospedale a causa di problemi cardiaci e respiratori, fino all'ultimo ennesimo ricovero per un'anemia emolitica che non gli lascerà scampo.
1: Caldo ancora sulla penisola, bollino rosso oggi in 9 città, temperature sopra i 40 gradi in diverse località, soprattutto al centro-sud. È il fine settimana del controesodo di agosto. Per le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi a domenica sulle strade saranno più di 25 milioni gli spostamenti, bollino rosso per elevato traffico dunque fino a domenica. Nella notte l'eclisse parziale di Luna ha dato spettacolo nei cieli di mezzo mondo, Italia compresa. Allora seguiamo Andrea Bettini.
2: I più mattinieri l'avranno notata guardando verso ovest nelle ore prima dell'alba. Una Luna dall'aspetto diverso, sempre più coperta e via via di un colore più rossastro. Lo spettacolo dell'eclissi parziale, con il disco lunare oscurato fino al 96%, immerso nell'ombra del nostro pianeta. Uno show arrivato appena 2 settimane dopo l'eclissi di sole e che ha tenuto con il naso all'insù moltissimi appassionati di astronomia, in Italia e in mezzo mondo, dall'Asia occidentale alle due Americhe. Qui, ad esempio, siamo alla Paz in Bolivia.
3: È una vista impressionante.
2: Una vista mozzafiato, dice questa ragazza. Questa, invece, è la Luna da Rio de Janeiro in Brasile. E questo è il disco lunare osservato da Las Vegas negli Stati Uniti, dove c'erano un po' di nubi. La prossima eclissi lunare si verificherà il 20 febbraio, ma sarà solo di penombra, quindi estremamente debole. Per vedere un'altra eclissi di luna vera e propria, anche in quel caso parziale, bisognerà attendere il 12 gennaio 2028.
1: Lancio perfettamente riuscito del nuovo satellite meteo europeo dallo spazioporto nella Guyana francese. Ci aiuterà a raccogliere preziose informazioni sulla crisi climatica, sui cambiamenti soprattutto climatici. Dario Morricone.
4: Top, all'image des ESR e décollage.
5: Ariane 6 ruggisce con tutta la sua potenza e inizia il suo viaggio verso l'orbita geostazionaria a 36.000 km di altitudine. Trasporta un carico prezioso MTG-I2, satellite Meteosat di terza generazione. Prima il distacco dei booster, poi il primo stadio, infine il secondo e ultimo che porta il satellite in orbita fino al rilascio. Nella sala controllo dello spazioporto europeo, nella Guyana francese, la tensione si scioglie.
6: Abbiamo appena assistito alla separazione con successo dal lanciatore, tutto secondo i piani, perfetto.
5: MTG-I2 diventa una risorsa fondamentale per la meteorologia europea. L'agenzia EUMETSAT gestirà da Darmstadt in Germania il flusso e l'elaborazione dei dati.
7: Questo satellite ci dà praticamente due tipi di dati. Uno sono delle immagini dell'atmosfera e delle nuvole. Così vediamo come il tempo è specializzato sui fulmini.
5: Altissima risoluzione, velocità, requisiti fondamentali che consentono ai meteorologi di fare previsioni veloci che in un contesto di cambiamento climatico possono essere decisive per salvare vite umane e ridurre danni economici.
1: In chiusura uno sguardo al calcio. Ieri sera l'Atalanta ha superato 1-0 l'Apoel, guadagnando la qualificazione alla fase campionato della Conference. In Champions invece sono state sorteggiate le partite del girone unico. E allora chiudiamo con Gigi Zamponi.
8: Di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata. Per l'Italia l'ultimo successo firmato Inter

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Hachette presenta X-Men, la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo €1,99. E in più, la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
2: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
1: Prima uscita solo €1. In edicole su Hachette.it.

0: Orgel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
4: 9:30, buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie, a cominciare dal Nepal, dove scalizzare sotto i detriti un centinaio di operai intrappolati in un tunnel nel cantiere di una centrale idroelettrica. Si aggrava il bilancio delle vittime accertate, 475, oltre 2.300 dispersi. È armato un lago artificiale per l'innalzamento del livello dell'acqua che ha iniziato a tracimare, sospese le operazioni di Donald Trump ad Axios, rispondendo ad una domanda su una possibile provocazione russa contro paesi NATO. Ieri era stato il Cremlino anche a smentire. Il cadavere di una donna 45enne è stato trovato ieri sera in un appartamento a Parma, sul corpo segni di ferite provocate da un'arma da taglio, indagini condotte dai carabinieri. A Miskolc Chungheri poi il Tel Aviv, guadagnandosi così l'accesso alla fase campionato della Conference League, sorteggi Champions e Manchester United. In Nepal dunque sono ore segnate dal tentativo cercare ancora sotto le macerie eventuali sopravvissuti, ma i soccorritori fanno i conti anche con le difficoltà aperte dal rischio di una nuova devastante ondata. Si è formato infatti un lago proprio a causa del muro di detriti trasportati dalla prima frana. Sentiamo Katia Cerratti.
5: Lo spettro di una nuova devastante inondazione si abbatte sul Nepal, costringendo le squadre di soccorso a sospendere le operazioni. Vicino alla confluenza dei fiumi Chokenkola e Puree Puzzango si è infatti formato un grande lago artificiale di sbarramento che contiene già 2 milioni circa di metri cubi d'acqua e che sta cominciando a straripare. I due fiumi nascono in Tibet e si uniscono prima di entrare in Nepal, dove prendono il nome di Bote Koshi, principale affluente dell'autorità cinese a causa delle piogge persistenti. Nei prossimi giorni altri 3 milioni di metri cubi affluiranno nel lago, elevando al massimo

0: il rischio di cedimento degli argini. Pechino monitora la situazione per scongiurare una seconda devastazione del Nepal. La forza della valanga ha generato un sisma di magnitudo 5.2 e si è propagata a valle per almeno 72 km lungo il fiume Trishuli, dal valico di frontiera di Girong fino al cuore del Nepal, lasciando una massa devastante di acqua e fango che ha travolto ogni cosa e ha fatto centinaia di vittime. Secondo gli esperti, la velocità della cascata, unita alla sua origine estremamente remota nelle montagne dell'Himalaya, ha reso impossibile al sistema di allerta del Nepal di avvisare in tempo gli abitanti. Un sistema di allerta basato su idrometri tradizionali pensati per il lento innalzamento dei monsoni e che dunque si è rivelato del tutto inadeguato. Da qui il monito degli esperti: per prevenire catastrofi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, occorre integrare i tradizionali sistemi idrogeologici con sensori sismici e tecnologie di monitoraggio satellitare avanzato.
1: Con l'economia nazionale colpita ormai da decenni dalle sanzioni degli Stati Uniti, i cubani cercano asilo altrove e la meta non sono soltanto gli Stati Uniti, molti affrontano un viaggio molto pericoloso nel Mar dei Caraibi per raggiungere la penisola dello Yucatan. Il racconto dell'inviata Veronica Fernandez.
2: Questo è l'ultimo tratto di mare che percorrono i cubani che fuggono dall'isola per arrivare a Cancun. Come lo fanno? Con queste imbarcazioni, sono lance, partono da Pinar del Rio con a bordo 20-30 persone, arrivano con il carburante necessario, con un po' di acqua e viaggiano per 5 giorni. Le condizioni del mare sono difficilissime, all'uscita ci sono vortici e le correnti per arrivare in Messico sono forti, talmente forti che ci sono barche come una due giorni fa con a bordo alcuni bambini che si ribaltano per la forza del mare. Queste sono quelle che riescono ad arrivare. È un fenomeno in aumento quello dei nuovi valseros, i cubani che con queste imbarcazioni lasciano l'isola perché allo stremo. Ci sono i problemi strutturali del castrismo che si sommano alle sanzioni, al blocco del carburante di Donald Trump e alle sanzioni secondarie che vietano il commercio. A Cuba non c'è corrente e non c'è cibo, per questo le persone arrivano a pagare fino a $10,000 per viaggiare con queste imbarcazioni. Ci hanno raccontato i pescatori dei villaggi qui vicino, arrivano di notte, scappano subito, lasciano la lancia, entrano nella foresta, arrivano da noi disidratati, senza acqua, ci dicono scappiamo dalla fame, per favore aiutateci. Poi hanno paura delle autorità, hanno paura dei cartelli e quindi cercano di disperdersi il più possibile. Dicevo, un fenomeno in aumento in modo esponenziale rispetto a quanto aumentano, si aggravano le condizioni dell'isola di Cuba. A voi.
1: Di nuovo in Europa per la morte del cosiddetto boia di Srebrenica o macellaio di Bosnia. Mladic aveva 84 anni, generale serbo, responsabile della strage durante la guerra dei Balcani, condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale proprio per le sue responsabilità nel conflitto. Raffaella Cosentino.
3: Il generale Ratko Mladic che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica,

0: Srebrenica, Emir Suljagić, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
1: Per l'OMS è finita l'epidemia di Ebola in Uganda, ma nella Repubblica Democratica del Congo la situazione resta drammatica, più di 2.700 decessi, una mortalità che supera, sfiora il 50%. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
2: In Uganda Ebola è stato fermato. Dopo 42 giorni senza nuovi contagi, OMS e Africa Central Disease Control hanno dichiarato conclusa l'epidemia. 20 casi, 2 morti, la dimostrazione che questo virus può essere sconfitto. Ma oltre il confine, nella Repubblica Democratica del Congo, accade esattamente il contrario.
3: Questa epidemia è la più rapida mai registrata. Si sta diffondendo più velocemente e su una scala più ampia rispetto alla risposta messa in atto per contenerla, ma può essere fermata. Ma dobbiamo anche sconfiggere un altro virus, il virus dell'indifferenza.
2: In Congo i contagi hanno superato quota 5.600, i morti 2.700. È la seconda più grande epidemia di Ebola mai registrata e quella che corre più velocemente. Nell'ultima settimana, censita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 563 nuovi casi e 302 morti. Il virus ha raggiunto 57 zone sanitarie in 6 province e continua ad avanzare. L'OMS dice di essere riuscita a rallentare l'accelerazione, ma non ancora a piegare la curva. Il virus non è mutato. A spingerlo sono gli spostamenti di migliaia di persone, il conflitto, le catene di contagio che sfuggono al tracciamento e intere comunità difficili da raggiungere. E adesso manca anche il denaro.
3: Il mondo ha le conoscenze, i mezzi e le risorse per fermare questa epidemia. È tempo di mobilitare la determinazione collettiva ad agire prima che il costo diventi più letale, più difficile e più costoso.
2: Solo per portare materiale medico e dispositivi di protezione nelle aree più isolate servono immediatamente 30 milioni di dollari. In Uganda la trasmissione è stata interrotta. In Congo il virus continua a correre.
1: Gianna Nannini torna con un nuovo singolo, Meraviglioso errore, scritto con Bruno Risas e Di Martino, e si prepara al concerto di Berlino il prossimo 19 settembre. Alessandra Sacchetta.
4: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto...
5: Non è l'amore delle favole, ma l'esperienza che si vive nella realtà, quella che Gianna Nannini canta in Meraviglioso errore.
4: Quando finisce l'amore...
5: L'errore può essere qualcosa di prezioso anche nelle relazioni amorose come nella vita.
4: Bevevi solo caffè, mentre io come sempre scoppiavo a ridere.
5: C'è un nuovo capitolo della storia musicale di Gianna Nannini, Gianna Gold, nel percorso con cui l'artista celebra una carriera lunga 50 anni tra musica, concerti e grandi successi. Gianna Gold è pensato come un lungo viaggio musicale attraverso 2 anni di live e nuovi singoli. La prima tappa sarà a Berlino il prossimo 19 settembre e poi a marzo il tour partirà dall'Italia.
6: Gianna Gold rappresenta una cosa che si fa a Balbione, per esempio, cioè voglio dire in un luogo adatto, in un luogo del silenzio, questo teatro stadio in mezzo a una foresta, in cui una sinfonia si può esprimere anche con la band rock. Ho cercato questo luogo per celebrare questo compleanno futuro, i miei prossimi 50 anni. Quindi è importante capire che questo è solo l'inizio, non è una cosa che riguarda il passato.
4: E tu mi guardi ma non mi vedi più e prendi un altro caffè.
1: E ora, prima dell'appuntamento con Tutti i Frutti, vediamo come si è qualificata in Conference l'Atalanta. Sentiamo Andrea Riscassi.
7: In Ungheria l'Atalanta piega la resistenza dell'Apoel Tel Aviv e si qualifica alla fase a campionato della Conference League. In campo neutro davanti 5.000 israeliani e 300 bergamaschi finisce 1-0 grazie al gol di Scamacca. Gioca bene l'Apoel ma l'Atalanta a rendersi pericolosa. Il 15esimo Samardžić si accentra e tira di sinistro, Zur blocca. Al 21esimo punizione che si procura il giocatore serbo, il cui tiro a giro finisce poco sopra la traversa. Al 29esimo Boateng serve al Cooking che da buona posizione spaventa Carnesecchi. Si va a riposo ancora sullo 0-0. Al 62esimo ci prova con un colpo immediato Krstović, ma anche lui non inquadra la porta e viene sostituito da Scamacca. Proprio il romano, insieme all'altro subentrato Bernasconi, segna l'1-0. Tiro cross dell'esterno e la punta della nazionale al primo tentativo insacca il gol del vantaggio per la gioia dei tifosi nerazzurri. La reazione dell'Apoli è rabbiosa. All'80esimo ci prova il Kukin, il più pericoloso dei suoi, ma Carnesecchi ci mette i guantoni. E il portiere azzurro, all'82esimo, fa un miracolo sul velenoso tiro di Bushkila, che l'estremo difensore nerazzurri respinge con la collaborazione del palo. Finisce 1-0 per la squadra di Sarri, che torna per l'ennesima volta in Europa.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro di Nanni per la freschezza Moretti. Di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: quello di un, un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti.

0: Poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
1: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
2: Hanno promesso di venire, sì.
3: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro Psych quinto. In classifica comunque...
4: TV in tre episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
5: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
4: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
6: The history of Pompeii.
7: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
8: Ecco, guarda qua. Però,
5: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
4: Una serie in tre episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. Tre destini, tre scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
6: We could go back.
7: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
9: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
4: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti

0: abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
1: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
2: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Importantissima testimonianza della conquista normanna è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum.
3: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura,
4: è in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico, straordinaria. È come essere dentro la storia, è un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
3: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.
5: Lots of time, thought.
6: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
3: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete TeamVision?
11: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
10: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
12: Entrate mortali.
13: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici.

0: senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
1: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
2: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, lemac.it e usa il codice promozionale
3: Senior. Prossimamente Rai 1.
4: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Oh, ti muovi?
6: Se sei una...
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
10: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
9: Prima che sia troppo tardi.

Nepal, ci sono 3 italiani, 3.500 dispersi. La devastante alluvione ha provocato quasi 500 morti. A monte della zona colpita, per i detriti si è formato un lago. Rischio nuova ondata. L'esercito russo avanza inesorabilmente in Donbass. L'Ucraina invita i residenti di Kherson ad abbandonare la città. Per i media USA, Putin considera gli americani indeboliti dalla guerra in Iran. Caso Ranucci, conosciamo solo Tavares, ci ha detto lui di mettere la bomba, dicono i quattro accusati di essere gli esecutori materiali, il factotum di La Vitola dall'Africa promette di rientrare in Italia. Un uomo ucciso, un altro gravemente ferito in un agguato all'Auropoli nel Cosentino, le vittime erano in un bar del centro del paese, un gruppo di persone si è avvicinato sparando. Comincia un fine settimana da bollino nero per il controesodo di agosto. 25 milioni di veicoli sulle strade italiane sotto il caldo torrido, alle prese anche con il caro carburante. Morto il re di Norvegia, Harald V, aveva 89 anni, da tempo ricoverato per una malattia del sangue. Ultima uscita ufficiale per tifare per la sua nazionale ai mondiali di calcio.

0: Ben trovati al nostro filo diretto. La NATO è in allerta per le minacce di Mosca all'Europa. Il presidente americano Trump tranquillizza, Putin non attaccherà. Partiamo da qui con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, ben trovato su Rai News 24. Allora, oggi su Repubblica un articolo di Di Feo parla di una vasta esercitazione NATO, ci sarebbe stata appunto il 18 di agosto scorso, un'esercitazione che ha isolato l'exclave russa di Kaliningrad, quindi territorio russo in piena Europa, prima della visita di John Ratcliffe, il capo della CIA, a Mosca. Allora, questo wargame è servito, la minaccia russa è stata compresa, la preoccupazione della NATO è alta, secondo lei?
1: Sì, sono sempre state, per esempio, un ipotetico fronte, diciamo, di scontro tra la Russia e ancora prima l'Unione Sovietica e la NATO. Quindi diciamo che probabilmente la frequenza di queste esercitazioni che può segnalare una qualche preoccupazione, però il tema più importante sono le provocazioni che la Russia sta cercando di portare al confine con la NATO, con i paesi membri della NATO. Quindi si tratta, più che una minaccia militare per ora propriamente detta, di cosiddetti attacchi sotto soglia, cioè sotto la soglia, diciamo, sotto il livello del confronto militare vero e proprio, quindi con minacce

0: ibride, uso di droni, provocazioni. Ci sono dei cippi che segnano, diciamo, la frontiera tra alcuni paesi baltici e la Russia che sono stati manomessi, ma diciamo in generale fa parte di questo concetto ormai molto più ampio della guerra, in cui non si può neanche dire se siamo in pace o siamo in guerra, ma è anche una non pace. E quindi bisognerà mantenere molto sangue freddo e valutare con grande accortezza le conseguenze delle mosse di Putin, ma anche la risposta della NATO, che deve essere intelligente e soprattutto politica, prima ancora che militare, naturalmente.
1: Naturalmente. E sull'Ucraina, secondo lei, c'è un patto tra Putin e Trump anche dopo appunto questo viaggio del capo della CIA a Mosca? E seconda domanda, secondo lei l'Europa deve aprire un dialogo con il Cremlino per non lasciare appunto un negoziato nelle mani di Trump? Però come lei è convinto che prima o poi Putin tratterà?
0: Innanzitutto, dopo, diciamo, il famoso vertice in Alaska dell'agosto scorso, tutti avevano pensato che invece che un patto, diciamo, tra Putin e Trump ci fosse un filo diretto che consentisse innanzitutto la de-escalation e poi aprire diciamo, una prospettiva, non dico di pace, ma almeno negoziale. Tutto questo non è avvenuto. Il problema è che è molto difficile decifrare l'atteggiamento dell'amministrazione americana, perché ci sono dei continui cambi di direzione, e anche in questo caso, come in altri scenari, per esempio l'Iran, non si capisce quale sia la strategia a lungo termine, a parte il fatto che Trump ha detto ripetute volte che questa guerra deve finire, ma ha anche detto in modo preoccupante che questa è una guerra che non riguarderebbe, diciamo, gli Stati Uniti, ma riguarderebbe soprattutto gli europei. La seconda questione, naturalmente, il filo diciamo, del dialogo politico è molto importante. Naturalmente, per negoziare bisogna essere in due, quindi quello a cui stiamo assistendo in queste ore è una recrudescenza dell'offensiva russa sul piano militare. Io però credo che la diplomazia possa funzionare anche in una situazione di conflitto. Infatti si chiama conflict diplomacy questo scenario, e non dico nominare una vera e propria azione congiunta attraverso degli esperti, soprattutto diplomatici, ma anche militari, delle possibili conseguenze di una recrudescenza di questo conflitto, e soprattutto capire come va a finire, cioè come l'Unione Europea si pone davanti a questa guerra, che è una guerra europea, visto che uno dei mandati fondamentali dell'Unione Europea non è solo la pace, diciamo, tra gli stati membri, ma in qualche modo ha una responsabilità politica sul piano continentale, ivi compresi i rapporti con la Russia.
1: Ecco, riprendo le parole dell'ex capo della CIA, William Burns, che era andato nel 2021 a Mosca. Questo non ha scongiurato comunque l'invasione dell'Ucraina. Aveva detto Putin non ha una via d'uscita in questa guerra, ma non accetterà una sconfitta militare. E allora giro la domanda alla nostra corrispondente, Liana Mistretta. Tra l'altro, corrispondente da Mosca, mancano 24 giorni alle elezioni per il Parlamento russo.

0: Mistretta, torniamo con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, perché non posso non farle una domanda su quello che sta accadendo in Nepal e in Tibet. Si scava nel fango, ci sono anche dei nostri connazionali che sono dati per, insomma, che si stavano cercando tra italiani, e dunque tutto questo probabilmente è stata la conseguenza diretta dello scioglimento dei ghiacciai, l'allarme dei climatologi su tutti i giornali. Però allarmi che in realtà rimangono sempre inascoltati. Questo rischio climatico, quanto ci costerà agire in ritardo anche da noi, in Europa, in Italia?
1: Guarda, la cosa più preoccupante è che in questo momento manca una prospettiva di lungo periodo per quanto riguarda il cambiamento climatico. Noi abbiamo una diplomazia climatica che si muove intorno alla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, a cui hanno aderito praticamente tutti i paesi del mondo, e che tiene regolarmente delle riunioni, le famose COP, no? Che però quasi sempre si concludono o con un nulla di fatto o con degli impegni molto flebili. E io credo che questo è un tema globale e si parla spesso della governance globale, e questo sarebbe, diciamo, il momento di provare che questa unità di intenti, o quantomeno questo coordinamento delle azioni degli stati, soprattutto gli stati più grandi, gli stati inquinatori, diciamo, possa portare dei risultati. Questa dimensione della politica una volta era ritenuta secondaria, no? Si parlava dell'alta politica che riguarda il commercio, appunto gli aspetti militari, eccetera. Queste altre questioni erano considerate secondarie. Ora, secondo me, la situazione si è capovolta, perché il cambiamento climatico è una vera e propria minaccia anche alla sicurezza nazionale, come stiamo vedendo in questi anni.
0: Però se le lobby poi del petrolio, degli idrocarburi sono così numerose anche a queste COP, a questi eventi internazionali, in realtà il peso è molto maggiore rispetto agli altri, e dunque si fanno determinate scelte o non se ne fanno delle altre. Questo quindi è una decisione dei singoli stati, mandare o meno determinati persone a dialogare a livello internazionale.
1: Sì, ma ci sono però degli impegni, si chiamano, che gli stati prendono, e tutto sommato io credo che in queste circostanze è molto meglio tenere dentro un po' tutti, perché la responsabilità è collettiva piuttosto che escludere, anche perché, appunto, come lei diceva, le lobby sono in grado di influenzare le politiche non necessariamente partecipando o non partecipando a questi esercizi. Lo possono fare benissimo normalmente da fuori. Quindi io credo che sia fondamentale coinvolgere tutti i responsabili, e tutto sommato poi queste COP danno spazio moltissimo anche alla società civile, anzi direi che è uno degli esempi in cui la diplomazia multilaterale si apre e va ben oltre, diciamo, i rappresentanti dei governi, e diventa veramente transnazionale.
0: Ecco, tornando all'Europa, mi incuriosisce sempre il tema della guerra ibrida, perché è un'altra cosa che se ne parla e poi si vedono le conseguenze soltanto quando succede qualcosa, un po' come il clima, però non si fa abbastanza. Dunque Bruxelles adesso lancia l'allarme, ci saranno attacchi ibridi, la Commissione europea con von der Leyen confermano il pericolo per le infrastrutture del continente, stiamo preparando le nostre difese, però si fa abbastanza secondo lei? Il prossimo anno ci sono elezioni in vari paesi, sappiamo che la Russia spende moltissimi soldi, anche gli Stati Uniti, per puntare o destabilizzare l'uno o l'altro partito. Ecco.
1: Una volta ho sentito il segretario generale della NATO dire chiaramente: per favore non parliamo più di minacce ibride, ma cerchiamo di essere più specifici. Allora, in alcune circostanze si tratta di azioni di vero e proprio sabotaggio, per esempio quando si colpiscono le reti infrastrutturali per quanto riguarda la distribuzione dell'energia, per quanto riguarda appunto le pipeline, cioè i gasdotti, eccetera. In altre circostanze si tratta di vere e proprie provocazioni, con azioni che mirano a assaggiare, diciamo, la reazione della controparte, e in altre situazioni si tratta di vere e proprie interferenze politiche per influenzare, diciamo, il voto. E dunque non possiamo fare, diciamo, di tutta erba un fascio.

0: Si tratta di questioni molto diverse che vanno affrontate con strumenti diversi. D'altra parte, diciamo, questo tipo di, soprattutto le interferenze nei processi politici, non fanno capo direttamente e esclusivamente a degli stati. Basti pensare, diciamo, i social media controllati in realtà da magnati del web americani che sono in grado di spostare dei voti e di influenzare le scelte degli elettori. Quindi, diciamo, molto difficili da identificare e soprattutto molto difficili da controllare. È una ragione di più per adottare un atteggiamento di coordinamento totale, di apertura, di trasparenza.
1: Fare su Ratko Mladic. Il mondo non piange Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, morto all'Aia a 84 anni. La carneficina serbo-bosniaca porta proprio la sua impronta indelebile. Eppure c'è chi lo considerava ancora un patriota. Oggi, secondo lei, le sue idee dilagano nei nostri paesi, come scrivono alcuni autori sui giornali oggi?
0: Beh, insomma, tutti questi movimenti radicali, soprattutto a sproposito della civiltà cristiana, la difesa delle radici, le questioni identitarie, che però sono in qualche modo, come si dice, weaponized, cioè sono militarizzate e quindi non rappresentano altro che delle scuse. Io credo che la vicenda che è la giustizia responsabile, ma anche in termini di deterrenza e come si sta facendo in questi anni, cioè in qualche modo delegittimare le istituzioni della giustizia globale, basti pensare ai giudici, non si fa un buon servizio alla causa dell'umanità e non si fa un buon servizio al rispetto del diritto umanitario. In un momento molto critico per le relazioni internazionali.
1: Grazie all'ambasciatore Pasquale Ferrara per essere stato con noi. A
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Flaminia Camilletti della Verità, che mi ha raggiunto in studio, ben trovata, e
0: Buongiorno.
1: Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, che invece è collegato con. Sono già un caso le parole del meloniano Edmondo Cirielli, viceministro degli. Già, Fratelli d'Italia ha preso le distanze,
2: Sì,
1: tra generali si
2: lui
1: prendono.
2: stesso si è, a Mosca l'aveva già dimostrata prendendo un appuntamento che non era stato concordato con la Farnesina. Insomma, è giusto anche che poi all'interno di un partito ci siano, diciamo, animi e spiriti diversi. È il primo esponente, forse l'ultimo, di Fratelli d'Italia che ha mostrato apertura nei confronti di Vannacci, che continua, che temo che non arriverà, perché poi è quello che cerchiamo, poi è riuscito, avendo votato contro il governo più volte e soprattutto diciamo, mostrandosi all'opposizione poi di fatto e non avendo mai preso un voto sul territorio ancora con questo nuovo
1: Certo, ma è
2: partito.
1: l'unico Cirielli a pensarla così all'interno del partito?
2: Allora, io credo che ci sia qualcuno che la vicinanza all'Ucraina è una di queste, per cui o il generale rivede questa posizione e non è disposto a rivederla, oppure è difficile che si riuscirà a trovare un accordo realmente. Io sono convinta che le proiezioni che lo vedono all'8, 10, 12% siano un po' gonfiate anche in modo strumentale, se vogliamo, e che poi alla fine le persone capiranno che votare Vannacci vuol dire consegnare il paese alle opposizioni, quindi chi è veramente di destra non può votare Vannacci, questa è un po' poi la sintesi facile.
1: Sì, perché appunto le percentuali. Vengo da te, presidente dell'Istituto Numeri, che li masticate di giorno ogni giorno. Ecco, Vannacci è davvero 7-8%, ma ecco, i numeri su Vannacci. E poi anche un'opinione da parte tua su conviene o meno a Fratelli d'Italia avere Vannacci in coalizione.
3: Ma ci sono due ragioni per le quali ha effettivamente senso che nelle intenzioni di voto, le nostre come un po' quelle di tutti, ci sono due coalizioni. Queste due coalizioni stanno tutte e due sopra il 42%, che come sappiamo è la soglia per avere il premio di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale, ma lo sono di poco, tra il 43 e il 44%. E poi c'è Futuro Nazionale. Nelle nostre rilevazioni, Futuro Nazionale.

0: nazionale non sta all'8, al 10%, sta più sotto. Nell'ultima rilevazione che abbiamo fatto sta al 7%, diciamo al netto della dimensione, che poi ovviamente sono sondaggi e come questi vanno analizzati, sicuramente c'è un trend. E questo trend porta a una crescita, segna una crescita di Futuro Nazionale negli ultimi mesi. Quel 7% ovviamente può essere utile alla coalizione di centrodestra, soprattutto a ridosso del voto, per raggiungere quel 42%, superarlo in maniera netta, ma soprattutto per essere, avere una ragionevole probabilità di avere un voto in più dell'altra coalizione, che ovviamente è la coalizione di centrosinistra. C'è però un altro dato che rende interessante questo argomento, ed è un dato invece interno all'elettorato di Futuro Nazionale, perché la maggioranza dell'elettorato di Futuro Nazionale dichiara di avere fiducia nei confronti di Giorgia Meloni e dichiara di voler far parte della coalizione di centrodestra. Quindi se da un certo punto di vista, ed è quello che spesso viene raccontato, al centrodestra, alla coalizione di governo, servirebbe avere i voti che i sondaggi danno a Vannacci, dall'altro lato va anche detto che Vannacci ha un'opinione interna che in qualche modo deve tener conto, e questa opinione interna in questo momento è più dell'idea che il destino di Futuro Nazionale debba essere dentro al centrodestra e non all'opposizione del centrodestra.
1: Ecco, parlavi di coalizioni, no? C'è da giorni il dibattito. Oggi Francesco Piccolo, in prima su Repubblica, dice non fatemi votare, prima domanda, e poi sulle coalizioni, quindi ci saranno comunque coalizioni.
0: Beh, allora, diciamo che nel mondo del campo largo, del centrosinistra, soprattutto dell'elettorato del Partito Democratico, ogni volta che ho fatto un sondaggio ho chiesto ma le primarie si dovrebbero fare o no, la maggioranza degli elettori democratici hanno sempre detto sì, si deve scegliere il leader attraverso il processo delle primarie. Semmai l'originalità di questo tempo è che anche l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che non ha le primarie tra i propri strumenti fondativi, chiede di poter fare le primarie, anzi vi dirò, addirittura in questo momento lo chiede persino più dell'elettorato del Partito Democratico. Ogni volta che abbiamo fatto un test sulle elezioni primarie, i test, cioè i sondaggi, sono molto diversi rispetto alle primarie, naturalmente, perché le primarie prevedono andare ai gazebo, insomma fare un processo al quale probabilmente l'elettorato democratico è più abituato. Però nei sondaggi noi troviamo Giuseppe Conte tendenzialmente avanti a Elish Line in caso di primarie, sarebbe sicuramente un testa a testa, ma in questo testa a testa sembra essere avanti Conte. E perché avanti Giuseppe Conte nelle primarie, che sono uno strumento del PD? La risposta sta nell'elettorato proprio del Partito Democratico, perché gli elettori del 5 Stelle, naturalmente, in stragrande maggioranza, mi viene quasi la tentazione di dirvi la totalità, dice io voterei Giuseppe Conte, probabilmente voterebbe Elish Line, ma una minoranza non marginale, in alcuni sondaggi un 3%, dice io alle primarie, pur avendo come segretario Elish Line, forse voterei Giuseppe Conte. Questo naturalmente è forse una delle ragioni per le quali ancora il tema delle primarie non è stato sciolto, e poi si dovrà capire se le candidature effettivamente saranno solo queste due, perché ne stanno uscendo anche delle altre. Riccardo Maggi ha manifestato la propria volontà a candidarsi da poco, quindi è uno scenario sicuramente aperto, ma che il centrosinistra, il campo largo, alla fine sarà una coalizione, sembra essere una cosa in questo momento abbastanza probabile, per rispondere all'altra domanda che era sulle coalizioni.
1: Certo, e poi Francesco Piccolo oggi, Flaminia, diceva che si farà una campagna elettorale prima di un leader contro l'altro e poi una campagna elettorale per le politiche. Era questo un po' il punto su cui lui non è d'accordo per appunto le primarie, che però sono appunto uno strumento che viene utilizzato negli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti le utilizzano all'interno di un partito, non all'interno di una coalizione. E hanno regole ben strette.
2: Esatto, queste sarebbero primarie di coalizione, a differenza di quelle che poi il PD ha già fatto per eleggere il suo segretario. Ma è chiaro che la base del Movimento 5 Stelle preme di più per fare queste primarie, perché Conte è naturalmente in vantaggio. E, dopodiché io credo che alla fine si troverà una figura terza, che non può essere Renzi, perché evidentemente il Movimento 5 Stelle non lo voterebbe, e probabilmente neanche Maggi, per lo stesso motivo. Potrebbe identificarsi in questa figura terza di Silvia Salis, che però ha già detto che lei, per lo stesso motivo che primarie, perché è evidente che sono le differenze.

0: divergenze, le contraddizioni che sono molte interno alla coalizione. Dopodiché io credo che si stia parlando di primarie volutamente per non andare sul tema macroscopico, che è quello della politica estera.
1: Cioè.
0: Sviscerati è proprio quello della risoluzione per il pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Ed è un tema per il centrodestra sicuramente, che però ha sempre dimostrato di trovare la quadra. E anche per, insomma, secondo me da quel momento in poi si capiranno molte cose. Per aiutare l'Ucraina o sai per non hai il problema primarie, cioè abbiamo il problema risoluzione e non solo sul tema Ucraina, non c'è mai stata una risoluzione unica di tutto il centrosinistra messo insieme. E allora delle primarie non parliamo fino a metà ottobre, perché finché non si capisce la legge elettorale in che direzione va, io nel frattempo non ne parlo, quindi... Non si può parlare di primarie così.
1: E tra l'altro è un momento elettorale in cui i partiti sono abbastanza tutti in subbuglio, con la Presidente del Consiglio che comunque è particolarmente esposta sul fronte estero, sui dublinanti, cosiddetti dublinanti. Il rischio è il raffreddamento dei rapporti con un alleato chiave come...
0: In questo momento la figura di Meloni è strumentale a questo gioco qua. Io credo che in realtà i rapporti fra Merz e Meloni... continuano ad essere ottimi e lo si capirà una volta che Piantedosi ha un'arma politica in un momento in cui ci sono grandi tensioni in Europa, che si usa appunto per spostare consenso elettorale. Ricordiamoci che AfD è vicino al 40%
1: ce ne accorgeremo adesso che ci saranno.
0: E aggiungo che è passato inosservato il fatto che un consigliere della CDU in una regione, adesso non mi ricordo quale in particolare, però ha detto: ma perché no, alleiamoci. Quindi sta saltando il cordone sanitario storico in Germania verso i partiti di estrema destra, e quindi per loro è un tema enorme, quindi dovranno fare delle concessioni su qualche tema, perché bisogna anche arrivare, diciamo, a un discorso che di senso. Se il 40% dei tedeschi vuole votare AfD, vuol dire che c'è una richiesta di diciamo, attenzione su certi temi che chiaramente evidentemente non sono stati attenzionati in questi ultimi anni.
1: Certo, e sono comunque quello delle persone migranti, della gestione dell'immigrazione, gestirla appunto non si può limitare, mi sembra abbastanza chiaro a tutti. Allora vengo da te Livio Gigliuto, ecco, il tema delle persone migranti, della gestione di questo fenomeno che è uno dei protagonisti del nostro tempo. Lo so che magari è poco interessante per gli elettori, però ecco, voi che cosa avete capito, che cosa ne pensano e dirimente per le campagne elettorali e anche per questa italiana?
2: Beh, diciamo che nel corso degli anni l'attenzione degli italiani al tema largo dell'immigrazione è un'attenzione che è andata a crescere. Quando è iniziata questa legislatura, a dirmi l'immigrazione è il principale, la priorità del paese, la gestione dell'immigrazione, era una quota minoritaria, direi quasi marginale, dell'opinione pubblica. Eravamo molto lontani rispetto agli anni in cui il centro del dibattito pubblico era l'immigrazione. Io ho fatto lo stesso sondaggio questa settimana e per la prima volta da parecchio tempo trovo il tema migratorio, l'immigrazione, addirittura nella top 3 delle principali preoccupazioni degli italiani, ovviamente per certi versi, per alcuni correlato della sicurezza. Arriva subito dopo, per capirci, le bollette, subito dopo la sanità. Tutto questo avrà un peso nella prossima campagna elettorale? Soprattutto quanto ti preoccupa il tema immigrazione? Poi ovviamente ognuno ha le sue ricette per affrontarlo. E ho trovato i 2/3 dell'opinione pubblica italiana che mi dicono: sì, effettivamente è un tema che in questo momento mi preoccupa e che secondo me è importante. Questi 2/3 di opinione pubblica non è una notizia che siano la quasi totalità degli elettori di centrodestra, è una notizia che più del 40% degli elettori di centrosinistra mi dica: sì, il tema migratori hanno delle ricette, dei punti di vista molto distanti da quelli del centrodestra, ma che il tema sia centrale iniziano a dirlo anche gli elettori di opposizione. È chiamata proprio racconto sul tema migratorio che vada incontro alle richieste che arrivano dal proprio elettorato.
1: Meno male, mi viene anche da dire, insomma, perché comunque stavamo vedendo le immagini di Ceuta, lì ci sono ancora migliaia di persone che il governo Sanchez tra l'altro deve gestire, perché magari scopriremo che è vero che la Russia, Israele,

0: Gli Stati Uniti hanno fomentato sui social l'arrivo di migliaia di persone a Ceuta, però poi effettivamente vanno gestite e questo è un problema
1: Sì,
0: del governo
1: è un
0: Sanchez
1: problema del
0: attuale.
1: governo Sanchez, tanto che ci sono stati dei disordini, perché poi le persone sono lì, ci sono 70.000 migranti per 70.000 cittadini, cioè c'è una sproporzione evidentemente, tanto appunto che i negozi hanno chiuso, vetrine rotte, saccheggi, cioè c'è un problema di sicurezza importante, perché tu poi quando assorbi tutto questo, diciamo, flusso migratorio devi saperlo distribuire in qualche
0: Poi
1: modo
0: chiaramente ci
1: o...
0: sono anche richiedenti asilo, quindi ci sono delle
1: Però
0: leggi ed
1: ci
0: è.
1: sono, diciamo, delle confusioni che ci sono state, perché poi a un certo punto ho sentito Schlein dire: ah, perché Sanchez ha rimpatriato 40.000 migranti, molti più di... Quello non è un rimpatrio, è un respingimento, cioè li hanno lasciati senza acqua e senza sete, quelli se ne sono andati da soli, è ben diverso da un rimpatrio questo. Però è
0: Sarebbe stato
1: chiaro che...
0: complicato per qualsiasi governo, chiaramente così un'ondata
1: Ma
0: così enorme
1: certo, ma è giusto
0: migratoria.
1: ed è così. Bisognerebbe, diciamo, chiedere conto di quelle che sono poi però le politiche, nel senso che se tu dai un messaggio di sanatoria così importante, io mi aspetto che se vengo in Spagna anche illegalmente, tu fra qualche anno comunque, in ogni caso, che io abbia un lavoro, che mi sia integrato, che non mi sia integrato, mi farai diventare cittadino spagnolo, quindi cittadino europeo, perché ricordiamoci sempre che questi migranti che arrivano in Italia e in Spagna, poi alla fine... Si rivolgono a paesi del nord, più, diciamo, dove c'è più benessere, c'è un welfare state più diciamo, pesante e quindi poi si spostano verso nord. Da lì poi nasce il
0: Il
1: problema dei
0: problema dei
1: dublinanti,
0: dublinanti,
1: che
0: certo.
1: chiaramente è un problema annoso, una
0: E lì
1: legge.
0: bisognerebbe appunto rivedere probabilmente gli accordi.
1: Però effettivamente una cosa che mi ha colpito molto è che nelle ultime settimane ho sentito dire a sinistra, un po' da tutti, forse solo AVS non ha usato questo termine, aiutiamoli a casa loro, che era una frase che 20 anni fa usava solo la Lega e veniva vista come un sacrilegio, ma come aiutiamoli a casa loro, ma poverini, dobbiamo accogliere, accogliere, accogliere. Adesso anche la sinistra si è resa
0: Beh,
1: conto
0: anche con
1: che...
0: Minniti quando e poi anche adesso con il piano Mattei,
1: Sì,
0: che però
1: Minniti
0: con
1: che
0: tutte le
1: però
0: sue falle.
1: è stato, diciamo, in quegli anni osteggiato da buona parte del centrosinistra. Oggi la narrazione sta cambiando, in Europa è già cambiata, tanto che Meloni fa asse con Frederiksen, che non è proprio una pericolosa sovranista, anzi è una socialista, vorrei definire dura e pura, che però su un tema che è un'urgenza, che non
0: Per
1: è
0: tutte le opinioni pubbliche.
1: emergenza, ma è sistema. Per tutta l'Europa, e lo sarà sempre di più, perché è
0: Certo.
1: evidente che i migranti non sono solo economici, questo va detto, non sono solo economici, non sono solo legati alla guerra, sono anche legati probabilmente alle condizioni ambientali, cioè perché se c'è un pastore che non può più allevare
0: Certo,
1: i suoi
0: rimarrà
1: animali
0: senza
1: perché non ha...
0: cibo e senza possibilità, di
1: Sono le
0: vivere.
1: leggi di natura e quindi
0: Certo.
1: bisogna saperle
0: E lo
1: gestire.
0: abbiamo visto bene appunto anche con quello che sta accadendo tra Nepal e Tibet, appunto questa bomba di ghiaccio probabilmente è creata dal cambiamento climatico, dal riscaldamento e ci chiediamo tutti, ma se succedesse qui in Italia e in Europa saremmo pronti ad affrontarlo? Anche di
1: No,
0: questo in
1: perché noi
0: politica si
1: pensiamo
0: parla
1: che i
0: pochissimo
1: blocchi di
0: di...
1: ghiaccio si fermano con le
0: Esatto.
1: biciclette e non funziona così in realtà. Bisogna, siccome noi siamo, voglio dire, la sopravvivenza della specie dipende dalla capacità di adattamento. Noi abbiamo gli strumenti per adattarci al territorio. È chiaro che un evento straordinario, non si può, come quello, è difficile da... Però quando ci sono le alluvioni, invece di andare in giro, per Bologna a dire che è bello girare in bicicletta, si facessero gli argini più alti, probabilmente, i fiumi non esonderebbero. Perché noi quest'anno abbiamo parlato tanto di caldo quest'estate, ma ci dimentichiamo che poi quando arrivano le piogge ci sono anche le esondazioni. È sempre la stessa storia. Bisogna intervenire sull'urgenza del tema idrogeologico che c'è in Italia. Quello si può fare, abbiamo le tecnologie per farlo e bisogna andare avanti.
0: Allora, io volevo fare proprio in chiusura un minuto e un minuto. Flaminia, a te. Le tensioni all'interno dell'esecutivo, benzina, armi, legge elettorale per Meloni in vista poi di questo anno prima delle
1: Ma
0: elezioni.
1: un settembre, 4 anni da incubo per Meloni, perché devo dire che cioè, quello che è successo in questi ultimi 4 anni, diciamocelo, non è un peso di 147 miliardi di debito dovuto al superbonus, per cui non puoi fare una manovra che sia una che dia un minimo di respiro alle persone. Insomma, quindi settembre si ricomincia banalmente a fare quello che si faceva prima.

0: i risultati mi sembra che la stiano premiando, perché oggettivamente è vero che arriveremo tra pochi giorni inevitabilmente al governo più longevo, ma io non ho mai visto una forza di governo tenere, e questo Giuliano ci potrà dar conferma, quel consenso così vicino a quello iniziale come quella di Giorgia Meloni. Quindi immagino che continuerà a fare il suo come l'ha sempre fatto e forse verrà premiata per questo.
1: Ecco, Livio Giugliuto, allora queste tensioni proprio in chiusura breve all'interno della maggioranza le vedono gli elettori dai vostri dati?
2: Singolarmente, la singola tensione naturalmente la vedono, ma la percepiscono come normale. Naturalmente è importante che però queste tensioni poi vengano contenute, perché l'opinione pubblica non ama le coalizioni litigiose. Finora ha avuto la percezione che il centrodestra, ovviamente nelle mille tribolazioni normali in un governo, però sia ancora tendenzialmente coeso. Però certo, ovviamente, questo significa che bisogna mantenere le tensioni nell'una coalizione e non devono, diciamo, diventare troppo frequenti.
1: Grazie Livio Giugliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, e famiglia Camilletti della Verità, per essere tornati a trovarci e ad aver contribuito appunto a questo dibattito nella nostra pagina politica. Allora, mi scuso con Letizia Vella, veniamo subito da te a Catania, che è una delle città più calde oggi. Il Ministero della Salute appunto ha emesso questo alert per bollino rosso in 9 città italiane, oltre 42 gradi. Allora torniamo a parlare di clima, lo facciamo con te, questa quinta ondata di calore estremo.
3: Sì, già si superano i 35 gradi a quest'ora qui a Catania, come a Messina e Palermo, ma si soffrirà ancora di più il caldo nella piana di Catania, nelle zone interne come a Caltanissetta, lontane dalle brezze di mare, dove si potrebbero superare anche i 43 gradi, così ha avvertito il climatologo. Effetto Morgana sull'asfalto e un cielo lattiginoso per il pulviscolo sahariano trasportato dall'anticiclone africano che attanaglia la Sicilia, insieme all'umidità che fa percepire ancora di più il caldo. Io mi trovo a San Giovanni Licuti, che è il borgo marinaro di Catania. Chi può infatti cerca di sfuggire alla calura delle città con un tuffo a mare, cercando quindi di respirare un'aria un po' più leggera, perché anche le notti ormai si sono fatte tropicali qui nell'isola e si cerca di porre argine a quello che ormai è anche definito un lockdown stagionale, tanto che la giunta regionale Schifani ha metà giugno anche varato un decreto antistress termico per fermare i lavoratori che oltre erano i 38 gradi, quindi nelle ore centrali dalle 12.30 alle 18 non si dovrebbe lavorare. Lo stress termico lo subiscono soprattutto i soggetti fragili, i bambini, gli anziani, i malati. Ecco, chi è più fortunato si ripara nei locali climatizzati o viene qui al mare a godere un po' di frescura. Accanto a me una signora. Signora, ma lei se l'ha mai ricordata, se la ricorda un'estate così torrida a Catania?
4: Ma forse sì.
3: Con tutto questo caldo, e come si faceva allora?
4: Quale? Uguale, si andava al mare, no?
3: Quindi un bagno ristoratore. Signora, solo l'acqua, come dire, riesce a calmare questa calore? Lei magari lavora anche d'estate, come fa?
5: Come fa
3: quando è costretta a lavorare?
5: Pazienza.
3: Quindi oggi inizia con un weekend al mare.
5: Oggi sì, oggi al mare, però basta.
3: Ecco, la signora si chiedeva quando si era più giovani c'erano queste temperature. Bene, è la prima volta che l'estate non lascia tregua neanche di notte durante questi mesi, e questa è la cosa grave, la quinta ondata successiva senza tregua, che ovviamente è uno stress per chi è costretto a lavorare e soprattutto per i soggetti fragili. Vedremo l'evolversi della giornata. Già a quest'ora si superano i 35 gradi, ma sono attesi anche i 40 nelle ore centrali. È tutto da Catania. Se avete qualcos'altro da chiedermi, fate pure.
1: Noi giriamo la domanda della signora al prossimo ospite, Tommaso Torrigiani, meteorologo delle CNR LAM. Ben trovato su Renews 24. Dunque, ondate di calore che si uniscono, sembra un'unica ondata in realtà, anche se questa dovrebbe essere la quinta. Dunque, è la prima volta? Ci sono stati dei casi in passato, nel recente passato?
6: Beh, per la verità siamo ancora un pochino sotto i record del 2003 e anche le notti tropicali, molto frequenti in questa lunga estate, nel 2003 erano state addirittura più numerose. Tuttavia c'è da dire che il caldo si fa veramente sentire molto, non solo le temperature massime ma anche le minime. Pensate che stanotte siamo arrivati a avere temperature superiori ai 20 gradi anche in alta montagna, oltre i 1000 metri, quindi non si riesce a trovare refrigerio, nemmeno a spostarsi in alto. Oggi la giornata probabilmente più calda, abbiamo valori, confermi i valori della giornalista da Catania, abbiamo punte superiori ai 40-42 gradi nell'entroterra siciliano, anche in quello sardo e sulla Puglia, come vedete dalla mappa alle mie spalle. Non va tanto meglio al nord, dove comunque anche in pianura padana si raggiungono punte prossime ai 40 gradi. Domani è atteso un lieve calo delle temperature, più sensibile sulle zone settentrionali, mentre al sud avremo un calo solo molto modesto, con valori ancora superiori ai 40 gradi, quindi un vero cambio della circolazione lo potremo avere su tutta Italia solo a partire da metà della settimana.
1: Ecco, quindi un'Italia che non è affatto divisa in due, ma diciamo è unita dal problema delle temperature. La prossima settimana quindi anche al centro-sud si potrà stare meglio, oppure è prevista una sesta ondata?
6: No, diciamo che la prossima settimana gradualmente le temperature caleranno. Alle mie spalle stanno scorrendo le immagini dell'animazione di quella che è la temperatura in quota, quindi un indice della massa d'aria intorno ai 1500 metri di altezza. I valori che vedete in viola sono valori intorno ai 30 gradi, ma si tratta di valori in libera atmosfera intorno ai 1500 metri. Come vedete, gradualmente tuttavia i colori durante il corso della settimana tenderanno a scalare sul giallo, quindi ci riavvicineremo, se non altro, ai valori tipici del periodo, quindi non arriva il fresco, avremo ancora valori superiori alle medie ma non eccezionalmente superiori come quelli di questi giorni. A partire da mercoledì, giovedì c'è ancora un po' di incertezza, forse entreranno nuovamente delle perturbazioni, potranno dare una mano ulteriore a portare un po' di fresco sulla nostra penisola.
1: Tra l'altro parlavamo della Sicilia, ma io l'ho vista sparire da alcune mappe satellitari per colpa di questa polvere sahariana. Che cos'è?
6: Sì, ora alle mie spalle scorrono proprio delle immagini dal satellite e si vede molto bene la situazione in atto, con la depressione sulla penisola iberica che favorisce la risalita di aria molto calda dall'entroterra africano. Nubi alte che interessano le Baleari, la Francia e il nord Italia, mentre questo colore più lattiginoso che vedete su gran parte del Mediterraneo centrale è rappresentato proprio dalla risalita di polveri che si sono alzate dal deserto sahariano e vengono trasportate dai venti di scirocco fino alla nostra penisola. Sono valori molto elevati di polveri in sospensione che mantengono infatti un cielo, come si diceva, lattiginoso, quasi bianco.
1: Ecco, quello che è successo in Nepal e in Tibet, le faccio una domanda. Stiamo perdendo i ghiacciai, lì è stato eclatante, lo abbiamo visto, questo blocco di ghiaccio probabilmente è stato responsabile di tutti questi morti e dispersi. Noi qui in Europa e in Italia dobbiamo prepararci al peggio, siccome in molti ghiacciai lo zero termico non viene raggiunto per molte ore al giorno.
6: Basta ricordarsi il disastro della Marmolada di qualche estate fa, ma anche quello che è successo in Svizzera l'anno scorso. Anche lì ci fu il collasso di un ghiacciaio, non delle dimensioni di quello che è avvenuto in Nepal, ma sicuramente l'aumento generico, generale delle temperature su tutto il globo sta mettendo a dura prova anche i ghiacciai e montani, e probabilmente il legame col riscaldamento globale è inevitabile. La tragedia che si sta vivendo in Nepal è molto probabilmente collegata all'aumento delle temperature.
1: Ecco, però se l'azione contro la crisi climatica è così lenta, bisogna convivere con questi effetti, però appunto come si fa dal punto di vista scientifico? Voi che cosa consigliate e che cosa anche prevedete?
6: Ma noi siamo continuiamo a consigliare quello che consigliamo da 20 anni, di correre ai ripari. Le strategie sono due: una è la mitigazione degli effetti attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, cosa che però non sta avendo i risultati sperati. L'altro è purtroppo quella dell'adattamento. L'adattamento però è molto difficile, gli ecosistemi stanno soffrendo veramente e tanto, basti pensare a quello che sta succedendo in gran parte dell'Europa centrale, addirittura le isole britanniche sono interessati da anomali incendi, perché appunto gli ecosistemi del nord Europa stanno veramente affrontando con molta difficoltà quest'estate eccezionalmente calda.
1: Ecco, infatti volevo proprio arrivare lì agli incendi in Europa. Abbiamo visto la Francia bruciare quest'estate, la Spagna, ancora prima nei mesi scorsi la California, parlava appunto dell'Inghilterra, incendi anomali per estensione, dimensione o qualità.
6: Sì, e questi fenomeni si stanno spostando sempre più verso nord, basti pensare a quello che è successo qualche anno fa anche in Canada, e lo stesso si sta presentando quest'anno sull'Europa settentrionale. Naturalmente sono ecosistemi abituati ad avere temperature più basse e sicuramente un contenuto di umidità nel suolo molto più elevato, e la risposta di questi ecosistemi è stata purtroppo drammatica. Abbiamo in Inghilterra una serie di allarmi che sono dati appunto dalla presenza di vegetazione secca, cosa che non era tipica per quei climi, e naturalmente le risposte sono quelle di avere il rischio degli incendi che aumenta anche in quelle zone dove solitamente questo problema non era molto importante negli anni passati.
1: Ecco, in chiusura, Tommaso Torrigiani, le faccio ancora una domanda. Gli alberi nelle città, che è difficile mantenere, però possono cambiare il clima nelle città, possono abbassare le temperature, possono aiutare?
6: Naturalmente le alberature urbane hanno proprio la funzione di mitigare l'effetto dell'isola di calore urbana. Gli alberi fanno ombreggiamento, ma fanno anche calare la temperatura grazie all'evotraspirazione dai pori delle foglie. Naturalmente le alberature urbane, ahi noi, hanno un costo molto elevato in termini di manutenzione, e purtroppo molti comuni non sono in grado di mantenere il verde che c'era qualche anno fa, e addirittura in molte zone vengono ridotti le aree verdi. Ma è sicuramente una risposta concreta al mitigare l'isola di calore urbana e l'aumentare le aree verdi e le alberature cittadine.
1: Allora, rinnoviamo l'appello qui da Rai News 24. Grazie a Tommaso Torrigiani per avere più alberi nelle nostre città, che questa può essere davvero una piccola soluzione. Grazie per essere stato con noi. Adesso invece parliamo di fisco, perché la pausa estiva del fisco di agosto, che alleggerisce di fatto il calendario dei contribuenti, sta per finire. Mi ha raggiunto in studio Gianluca Timpone, fiscalista, bentornato.
7: Buongiorno.
1: Su Rai News 24. Allora, che cosa ci aspetta? Quali sono le scadenze che ci aspettano da qui al mese di settembre? La pausa estiva, tra l'altro, serve? Fa un po' tirare un respiro di sollievo o soltanto dilazione?
7: Beh, la pausa estiva, siccome nella maggior parte dei casi i contribuenti si godono le vacanze, è giusto che alcuni atti che solitamente vengono notificati durante il corso dell'anno trovino una sospensione. Tant'è vero che dal 1 al 31 di agosto c'è stata la sospensione di quelli che erano gli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento ad esempio ad una cartella esattoriale, ad un pignoramento, sia pignoramento dello stipendio, pignoramento del conto corrente. Questo perché? Perché solitamente sono degli atti esecutivi che comunque, anche se devono essere contestati, occorre un minimo di tempo da parte del contribuente. Tra l'altro poi i professionisti che si dedicano a questo tipo di problematiche sono anche loro in vacanza, e quindi si è deciso sostanzialmente di creare una sorta di limbo. Quindi il mese di agosto è un mese tranquillo per i contribuenti, fermo restando però che le varie scadenze nel mese di agosto comunque non si sono fermate. Ricordo che al 20 di agosto tanti contribuenti che non erano riusciti a pagare la rata al 20 di luglio l'hanno potuto fare con una maggiorazione dello 0,8%. Che cosa accade ora con tutti quei atti che nel frattempo magari sono stati notificati? Perché la stessa Agenzia delle Entrate ha detto questo: attenzione, se noi notifichiamo un atto nel periodo di agosto e diamo 15 giorni, 30 giorni, 60 giorni per poter rispondere, questi giorni si iniziano a contare a partire dal 5 di settembre. Quindi se noi abbiamo ricevuto un atto al 1 di agosto al quale dovevamo rispondere nei 15 giorni, la scadenza non è il 15 agosto ma sarà il 20 settembre, perché si calcola dal 5 settembre in poi. Questo è molto importante perché alcuni atti settoriali, tipo avvisi di accertamento, se non si contestano nei 60 giorni diventano definitivi.
1: Certo. E poi ci sono gli avvisi bonari dal 4 di settembre. Che cosa sono? Un calendario diverso?
7: Sì, allora intanto l'Agenzia delle Entrate spesso effettua i cosiddetti controlli automatizzati. Noi quando inviamo la dichiarazione dei redditi e dichiariamo di dover versare 1000 ma ne versiamo 500, in automatico l'Agenzia delle Entrate emette questo avviso bonario dicendo: caro contribuente, dovevi pagare 1000 euro, ne hai pagati 500, mi devi dare la differenza con una piccola maggiorazione e con una mini sanzione. Quindi l'avviso bonario non fa altro che verificare quelli che sono

0: i dati presenti all'interno della dichiarazione e constatare se sono state o meno pagate le imposte. Quindi è un atto cosiddetto automatico che avviene da parte dell'Agenzia delle Entrate. Vi sono 60 giorni di tempo o per contestarlo oppure per effettuare il pagamento. La contestazione in che cosa potrebbe consistere? Nel fatto di dire: attenzione, c'è un errore nei dati presentati, oppure effettivamente io ho pagato, magari ho pagato in ritardo e l'Agenzia delle Entrate non ha acquisito questa forma di pagamento. E lo si può fare anche direttamente, cioè senza recarsi direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, ma utilizzando un canale telematico. Mi rendo conto che non tutti sono avvezzi ad utilizzare la tecnologia, quindi nella maggior parte dei casi o ci si rivolge al professionista oppure si va fisicamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate per contestare eventualmente un pagamento che in realtà era stato
1: quindi
0: effettuato.
1: Diciamo che questo è un avviso che però non è ancora una cartella esattoriale, no, ma rappresenta appunto la fase precedente.
0: Perciò si chiama bonario. Poi se noi non effettuiamo il versamento entro i 60 giorni può scattare il ricevimento della cartella esattoriale, che comporta l'applicazione di una sanzione del 30%. Quindi un'imposta di 1.000 euro non pagata, se la si poteva chiudere con 1.100 euro, nel momento in cui va in cartella esattoriale arriva a 1.300, 1.400 e anche oltre, a seconda di quello che è la data in cui noi poi effettuiamo il pagamento. Poi c'è da dire un aspetto, che con la cartella esattoriale non pagata l'Agenzia delle Entrate ha un titolo per poter avviare delle azioni esecutive. Azioni esecutive rappresentate dal pignoramento dello stipendio, del conto corrente o dell'iscrizione ipotecaria qualora trattasi di debiti superiori a 20.000 euro.
1: Ecco, quindi tutte le comunicazioni diciamo che arriveranno.
0: Arriveranno
1: nel mese
0: ed
1: di
0: è importante dire una cosa, che oltre agli avvisi bonari l'Agenzia delle Entrate effettua anche il controllo formale, perché noi quando trasmettiamo il modello 730 o il modello unico non alleghiamo nessun tipo di documentazione di spesa, indichiamo soltanto un importo. Spesso l'Agenzia delle Entrate a campione invia una comunicazione formale dicendo: entro 15 giorni mi devi presentare le spese mediche, l'attestazione di aver pagato quei contributi o gli interessi su un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Se non lo facciamo scatta sostanzialmente il recupero di quelle che sono state le imposte recuperate nel momento in cui abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi e abbiamo indicato quei dati.
1: Ecco, si può fare, ripetiamo anche per chi non è così facile ad andare su internet,
0: certo,
1: o magari lo
0: speed, la materia è abbastanza complicata.
1: È molto complicata, quindi c'è tutto online sul sito dell'agenzia, però ci si può anche rivolgere a dei professionisti. A chi...
0: Sì, allora intanto rispetto al passato, noi utilizzando lo speed oppure la carta d'identità elettronica, noi entriamo nella nostra area riservata e lì troviamo tutti quelli che sono i dati
1: lo
0: che l'agenzia delle entrate.
1: Lo speed che però scade ogni sei mesi.
0: Ma lo speed si deve essere rinnovato solitamente annualmente ogni sei mesi, e rispetto al passato in alcuni casi è a pagamento, quindi attenzione, perché nel momento in cui lo speed dovesse scadere dobbiamo affrettarci a rinnovarlo, perché spesso lo speed lo utilizziamo anche per richiedere semplicemente un certificato anagrafico, quindi anziché andare dal comune lo possiamo fare direttamente online, quindi la tecnologia ci aiuta ma dobbiamo essere bravi a saperla utilizzare. Magari la semplificazione è, come dire, la parola che solitamente dovrebbe essere maggiormente utilizzata, perché mi rendo conto che non tutti sono in grado di poter avvicinarsi a quelle che sono le nuove tecnologie, che rispetto al passato comunque ci aiutano. Se prima ci voleva, che ne so, uno, due, tre giorni per risolvere una problematica, ora anche in 4-5 minuti lo si può fare.
1: E certo, perché magari molte persone, magari tanti anziani hanno paura della tecnologia, però chiaramente si possono far aiutare e utilizzarla comunque per abbreviare i tempi. Grazie dunque al fiscalista Gianluca Timpone per essere tornato a trovarci. E allora ci fermiamo qui con il filo diretto, per ora linea alla regia.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
5: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Perché può aggiungere valore alle tue azioni, con il dividendo! Ma dai!
7: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
8: Ecco perché.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
10: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
11: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
12: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
13: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
14: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
15: Nepal, 3 italiani tra i 1500 dispersi, quasi 500 morti, soccorsi sospesi e poi ripresi perché a monte della zona colpita a causa dei detriti si era formato un lago, rischio nuova ondata. Cala dell'1% il fatturato dell'industria su base mensile, anche se resta positivo su base trimestrale, in forte controtendenza al mercato dell'energia, in aumento di oltre il 22%. L'esercito russo avanza inesorabilmente in Donbass, l'Ucraina invita i residenti di Kherson ad abbandonare la città. Per i media USA, Putin considera gli americani indeboliti dalla guerra in Iran. Da decenni molti cubani tentano la fuga dall'isola castrista verso la Florida. Molti seguono ora una rotta più pericolosa attraverso il Mar dei Caraibi per arrivare in Messico. Il reportage di Veronica Fernandez. Un uomo ucciso, un altro gravemente ferito in un agguato all'Auropoli nel Cosentino, vittime in un bar del paese, un gruppo di persone si avvicina e spara. Si chiudono per molti le vacanze di agosto con il grande esodo, 25 milioni di veicoli sulle strade, oltre al gran caldo gli italiani affronteranno i prezzi alle stelle dei carburanti. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. Salgono a 489 i morti accertati, più di 2300 i dispersi nella regione himalayana tra Nepal e Cina. Bilancio peraltro ancora provvisorio, provocato dall'ondata di acqua, fango, detriti che si è abbattuta mercoledì, riprese dopo una sospensione di quasi 2 ore questa mattina le operazioni di soccorso, nel timore comunque di nuove inondazioni. Il corrispondente Nello Porto.
16: Viste dall'elicottero, le valli dell'Himalaya tibetano sono una lunga striscia marrone, ciò che resta dopo la devastazione dell'alluvione di 2 giorni fa. A terra, sul versante nepalese, un deserto di fango, lungo le rive dei corsi d'acqua solo edifici ridotti a scheletri. È una corsa contro il tempo. Le squadre di soccorso nepalesi sono impegnate nelle operazioni di salvataggio di circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. A peggiorare la situazione l'allarme per una nuova inondazione. A monte del posto di frontiera di Guirong tra Cina e Nepal si è formato un lago di sbarramento naturale dopo il collasso del ghiacciaio che ha scatenato l'alluvione. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino per il rischio che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. Residenti e soccorritori sono stati invitati a tenersi lontani dalle rive dei corsi d'acqua. C'è il rischio che la catastrofe si ripeta. Anche le immagini satellitari documentano la tragedia del valico di Guirong, un edificio imponente spazzato via in pochi secondi da una massa di fango e rocce precipitata a valle alla velocità di 50 metri al secondo.
15: Sono tre i connazionali ancora tra le centinaia di dispersi nell'area himalayana interessata dalla frana alluvionale, attesa angosciante per i loro familiari e scioccanti sono anche i racconti dei sopravvissuti. Laura Tangherlini.
17: Ha cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione, l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oroificeria.
18: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici, per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
19: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
20: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
17: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri due italiani risultano irreperibili, una coppia dallo Svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
15: A provocare quest'ondata gigantesca, come sentivamo, potrebbero essere stati anche gli effetti del cambiamento climatico, conseguenze di quanto sta avvenendo anche in alta quota, che sono ben visibili anche da noi. Andiamo a vedere la situazione sul ghiacciaio Forni, Val Furva, in provincia di Sondrio, è il secondo più grande d'Italia, ci porta Daniela Cuzzolin Oberosler.
21: Il ghiacciaio come sta?
22: Il ghiacciaio sta molto male, addirittura non esisterebbe più perché si è spaccato in tre tronconi nel 2015 e oggi, essendo così piccolo, sta soffrendo enormemente.
21: Con uno dei massimi esperti siamo ai piedi del ghiacciaio dei Forni, 2200 metri in Val Furva, il gigante bianco più studiato e monitorato negli ultimi 50 anni. L'accelerazione del cambiamento nella memoria recente dei rifugisti. Lei gestisce il rifugio dei Forni da 30 anni, ci mostra una foto di appena 23 anni fa.
23: 23 anni fa il ghiacciaio si presentava in queste dimensioni. Quello che sta succedendo è spaventoso, perché il ritiro, che non ce lo saremmo mai aspettati, ha preso proprio una valenza esponenziale.
22: I ghiacciai sono proprio la testimonianza maggiore di questo cambio rapido che investe non solo il ghiaccio ma anche la roccia, perché abbiamo crolli continui e quindi va proprio mutata la nostra filosofia dell'andare in montagna.
21: Le estati sempre più calde invitano alla massima prudenza chi sale in quota alla ricerca del fresco.
22: Previsioni meteorologiche, evitare i passaggi che possono essere pericolosi per scariche di sassi e soprattutto sapere tornare indietro quando è opportuno.
15: La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci anche nelle ultime ore. Il Cremlino intanto smentisce quanto attribuito da alcune fonti di stampa, l'intenzione russa di provocare un paese NATO, e rilancia invece accuse di aggressione all'Europa. Mosca è chiusa la missione del segretario di Stato Vaticano Gallagher. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
17: Una visione distorta della realtà, così il portavoce del Cremlino Peskov ha etichettato le indiscrezioni di stampa su quanto sta succedendo in Russia. Per Peskov la Russia non ha assolutamente intenzione di attaccare i paesi NATO, anzi secondo lui è la Russia che subisce la politica aggressiva dell'Europa. Interviene anche la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova minacciando la Gran Bretagna per il sostegno a Kiev e le strutture militari inglesi saranno colpite anche fuori dall'Ucraina e perfino il ministro Lavrov in un'intervista ai media russi dice che la Gran Bretagna è il peggiore nemico, mentre il capo dei servizi russi conferma l'incontro col capo della CIA dicendo un incontro di lavoro di routine. Intanto si è conclusa la missione diplomatica del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Gallagher, che ieri ha celebrato una messa nella cattedrale cattolica di Mosca. Nella sua omelia un appello alla pace e al dialogo. Di pace aveva parlato anche nei giorni scorsi nell'incontro col ministro degli esteri Lavrov, dicendo che il conflitto in Ucraina deve assolutamente terminare, ma intanto anche la scorsa notte attacchi nelle raffinerie di petrolio di Yaroslav e anche nella regione di Mosca. Linea a voi.
15: Le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk in Ucraina più di 10 volte soltanto la notte scorsa, bilancio 2 morti, colpiti anche magazzini logistici nella regione di Kiev. A Kherson droni hanno ucciso un uomo questa mattina e le autorità hanno chiesto ai residenti di lasciare la città per possibili interruzioni nelle forniture elettriche dopo le bombe russe sulla centrale di teleriscaldamento. Caro carburanti, un cantiere ancora aperto, quello di Palazzo Chigi, si lavora alle coperture necessarie alle prossime annunciate misure selettive in base al reddito. Annalisa Salsano.
0: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico rischia una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità ribadita dal governo di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
15: Carburanti che continuano ad animare il confronto tra le forze

0: D'altronde Forza Italia si è detta sempre contrarissima, persino questa mattina Tajani dice lo Stato non deve fare come lo sceriffo di Nottingham, e però i soldi, diciamo, per finanziare la proroga in questo momento sono stati presi da un anticipo della tassazione delle big oil, lo sentivamo, ma mancano le coperture per le misure strutturali, e dunque da qui nasce l'esigenza di fare un punto politico con i leader. Non c'è per ora accordo né su dove prenderle, ma neanche sulla platea a cui rivolgere le agevolazioni. La Lega e anche un pezzo di Fratelli d'Italia guardano al ceto medio e vorrebbero spostare l'ISEE a 50.000 euro per appunto coinvolgere anche i lavoratori come le partite IVA, gli autotrasportatori dentro questa soglia di agevolazioni. Lega che però torna a chiedere anche un corposo scostamento di bilancio in vista della prossima manovra. Le opposizioni su questo sono compatte, dal PD al Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono che il governo tassi immediatamente le speculazioni dei grandi colossi petroliferi per far fronte al caro benzina e aiutare famiglie e imprese. Nel centro-sinistra però non è ancora stato sciolto un nodo importante, ed è quello delle future elezioni primarie. Si terranno, e se sì, quando? Ancora queste risposte, queste domande non hanno una risposta, mentre in casa, diciamo, opposta, nel centrodestra, fanno discutere anche dentro il suo partito Fratelli d'Italia le parole di ieri del vice ministro Cirielli, che ha aperto alla possibilità di governare con Vannacci in caso di elezioni. A te.
1: Economia a giugno, attesta Istat, fatturato dell'industria in calo in termini di valore dell'1% rispetto a maggio, sull'anno invece si registra un aumento del 3,1%. A crescere invece il fatturato dei servizi, che rispetto ad un anno fa registra un incremento del 3,2%, sull'anno resta stabile sul mese. La cronaca: un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito gravemente in un agguato a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio nel Cosentino. I due erano non distanti da un bar all'alba quando una o più persone si sono avvicinate aprendo il fuoco con armi. La vittima si chiamava Giuseppe Scorza, 34 anni, quattro anni fa il corpo del padre e della compagna vennero trovati in auto nelle campagne tra Castrovillari e Cassano allo Ionio. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. L'attentato a Sigfrido Ranucci, 9 ore di interrogatorio a Re Bibbia per 2 dei 4 arrestati. Devono rispondere dell'accusa di essere gli esecutori materiali. Il factotum di La Vittola Tavares dall'Africa intanto promette che rientrerà in Italia. Stefano Corradino.
2: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente... c'è bisogno di riscontri.
3: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Re Bibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore La Vittola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né La Vittola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun, ai microfoni del TG1, parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra La Vittola e i presunti esecutori materiali.
4: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
1: Nel Perugino la notte scorsa un grave incidente stradale, 2 diciassettenni morti sbalzati fuori dall'auto sulla quale viaggiavano, erano insieme a 3 coetanei, il mezzo si è ribaltato più volte finendo fuori strada e avrebbe affrontato una curva lungo la strada da Perugia verso Marsciano a velocità elevata. Le 2 vittime erano sui sedili posteriori dell'auto, sono morte sul colpo. A Parma, invece, sopralluogo dei carabinieri del RIS

0: per cercare di far luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni trovata nel suo appartamento, sul corpo segni di ferite compatibili con un'arma da taglio. Roberta Castellano.
1: A dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine è stata la madre, preoccupata perché non riusciva ad avere notizie della figlia. La drammatica scoperta nel tardo pomeriggio di ieri. Il cadavere della donna, di 45 anni, è stato trovato all'interno di un appartamento nella prima periferia di Parma, in Largo Visconti. Sul corpo evidenti segni di ferite provocate da un'arma da taglio, forse un coltello. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la 45enne non c'era più nulla da fare. A condurre le indagini coordinate dalla Procura di Parma sono i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. I militari si sono messi subito al lavoro, effettuando i rilievi nell'abitazione per chiarire cosa sia accaduto e avviando gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della donna. Sul posto anche il pubblico ministero e un medico legale per fare luce sulle circostanze della morte e sull'origine delle ferite riscontrate sul corpo.
0: Per i cubani in fuga dall'isola, sottoposta a sanzioni ormai da decenni, non ci sono soltanto gli Stati Uniti come meta, non solo Miami, la Florida con barchini di fortuna cercano infatti di raggiungere la penisola dello Yucatan, un viaggio molto pericoloso. Sentiamo il racconto dell'inviata Veronica Fernandez.
2: Questo è l'ultimo tratto di mare che percorrono i cubani che fuggono dall'isola per arrivare a Cancun. Come lo fanno? Con queste imbarcazioni. Sono lance, partono da Pinar del Rio con a bordo 20-30 persone. Arrivano con il carburante necessario, con un po' di acqua e viaggiano per 5 giorni. Le condizioni del mare sono difficilissime. All'uscita ci sono vortici e le correnti per arrivare in Messico sono forti, talmente forti che ci sono barche come una 2 giorni fa con a bordo alcuni bambini che si ribaltano per la forza del mare. Queste sono quelle che riescono ad arrivare. È un fenomeno in aumento, quello dei nuovi balseros, i cubani che con queste imbarcazioni lasciano l'isola perché allo stremo. Ci sono i problemi strutturali del castrismo che si sommano alle sanzioni, al blocco del carburante di Donald Trump e alle sanzioni secondarie che vietano il commercio. A Cuba non c'è corrente e non c'è cibo. Per questo le persone arrivano a pagare fino a $10,000 per viaggiare con queste imbarcazioni. Ci hanno raccontato i pescatori dei villaggi qui vicino. Arrivano di notte, scappano subito, lasciano la lancia, entrano nella foresta, arrivano da noi disidratati, senza acqua, ci dicono scappiamo dalla fame, per favore aiutateci. Poi hanno paura delle autorità, hanno paura dei cartelli e quindi cercano di disperdersi il più possibile. Dicevo, un fenomeno in aumento in modo esponenziale rispetto a quanto aumentano, si aggravano le condizioni dell'isola di Cuba. A voi.
0: E tra qualche minuto trasmetteremo il reportage esteso di Veronica Fernandez con altre immagini, altre testimonianze proprio raccolte degli esuli cubani in fuga. Veniamo con le immagini ora in diretta a Oslo. Vedete la Norvegia che è in lutto per la scomparsa di re Harald V, morto questa mattina, un re molto amato che ha saputo innovare l'istituzione monarchica in Norvegia. Tra pochi minuti, dopo una riunione di gabinetto, la bandiera nazionale sarà nuovamente issata sul Palazzo Reale a testimoniare l'insediamento del nuovo re, il figlio di Harald. Per l'Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto testimoniare con un messaggio il cordoglio per la scomparsa del re. Sentiamo Katia Cerratti.
3: Sua Maestà Re Harald V di Norvegia nasce il 21 febbraio 1937 a Skaugum. È il primo principe a nascere sul suolo norvegese dopo 567 anni. Per oltre 5 secoli, infatti, la Norvegia è dominata da Danimarca e Svezia e i suoi re senza trono nascono all'estero. Dopo l'indipendenza del 1905, la nascita di Harald diventa così il simbolo della ritrovata sovranità nazionale. Dopo un'infanzia segnata dall'invasione nazista del 1940, che costringe la famiglia reale all'esilio negli Stati Uniti sotto la protezione del presidente Roosevelt, il giovane Harald rientra in patria nel 1945. A scuola è un bambino come gli altri, per scelta della famiglia reale, che vuole per lui un'educazione normale, aperta al mondo e ben radicata nella società del suo tempo, caratteristiche che saranno la cifra del suo stile di regno. Dopo l'Accademia Militare si perfeziona a Oxford in scienze sociali, storia ed economia. Determinato a voler rinunciare alle nozze pur di non perdere l'amore della sua vita, nel 1968, dopo 9 anni di attesa, ottiene il permesso di sposare la borghese Sonia Haraldsen, rivoluzionando la tradizione della monarchia scandinava. Dalla loro unione nascono la principessa Marta Louise e il principe ereditario Haakon. Re Harald risale al trono il 17 gennaio 1991, alla morte del padre Olaf V, adottando lo storico motto della famiglia reale Alt for Norge, tutto per la Norvegia. Si fa apprezzare per uno stile di regno sobrio, lontano dall'opulenza di altre monarchie europee, vicino alla gente, attivo nella promozione dell'economia e dell'immagine del paese all'estero. Sportivo ed ecologista, è campione mondiale di vela e a guida del WWF per 20 anni. Gli ultimi anni di vita del sovrano più anziano d'Europa trascorrono tra un ricovero e l'altro in ospedale a causa di problemi cardiaci e respiratori, fino all'ultimo ennesimo ricovero per un'anemia emolitica che non gli lascerà scampo.
0: Torniamo alle condizioni meteo. 9 città oggi con il bollino rosso, 9 in arancione. Nuova ondata di calore. In studio con noi il colonnello Filippo Petrucci, servizio meteo dell'Aeronautica Militare. Benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
0: Qual è l'evoluzione attesa nelle prossime ore e soprattutto quali le aree che soffriranno di più questa ondata di caldo?
4: Ma senza ombra di dubbio il sud, il meridione, infatti nelle zone interne di Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata la colonnina di mercurio salirà oltre i 40 gradi, si sfioreranno anche i 42-43 gradi. Farà caldo anche al centro, dove le massime si attesteranno intorno ai 38-39 gradi, andrà decisamente meglio al nord. Tuttavia va detto che da domani le cose cambieranno, arriverà dell'aria un po' meno calda. Di conseguenza già per domani pomeriggio ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi, al nord invece non cambierà granché.
0: Colonnello Petrucci, possiamo ipotizzare che questa sia l'ultima ondata o se preferisce la fine di quest'estate così torrida o è ancora troppo presto per dirlo?
4: Allora, come si sa in meteorologia non ci si può mai sbilanciare troppo a lungo, tuttavia se diamo un'occhiata alle tendenze per le prossime settimane, diciamo che fino ai primi di settembre avremo ancora delle temperature un po' al di sopra delle medie del periodo, poi nel corso di settembre dovremmo riavvicinarsi alle medie del periodo, tuttavia rimarrà sempre leggermente più caldo rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti.
0: Grazie, colonnello Petrucci, e buon lavoro. Condizioni meteo che accompagnano il controesodo dell'ultimo fine settimana di agosto. Molti gli italiani che si metteranno in viaggio nelle prossime ore per rientrare dalle vacanze o per partire. Bollino rosso da oggi pomeriggio a domenica. ANAS stima che su strade e autostrade saranno più di 25 milioni i mezzi in viaggio. Notte con eclisse parziale di luna, uno spettacolo osservato nei cieli di mezzo mondo, Italia compresa. Sentiamo Andrea Bettini.
5: Più mattinieri l'avranno notata guardando verso ovest nelle ore prima dell'alba. Una luna dall'aspetto diverso, sempre più coperta e via via di un colore più rossastro. Lo spettacolo dell'eclissi parziale, con il disco lunare oscurato fino al 96%, immerso nell'ombra del nostro pianeta. Uno show arrivato appena 2 settimane dopo l'eclissi di sole e che ha tenuto con il naso all'insù moltissimi appassionati di astronomia, in Italia e in mezzo mondo, dall'Asia occidentale alle due Americhe. Qui, ad esempio, siamo alla Paz in Bolivia.
6: È una vista impressionante.
5: Una vista mozzafiato, dice questa ragazza. Questa invece è la luna da Rio de Janeiro in Brasile. E questo è il disco lunare osservato da Las Vegas negli Stati Uniti, dove c'erano un po' di nubi. La prossima eclissi lunare si verificherà il 20 febbraio, ma sarà solo di penombra, quindi estremamente debole. Per vedere un'altra eclissi di luna vera e propria, anche in quel caso parziale, bisognerà attendere il 12 gennaio 2028.

0: sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Più bassi.
2: Fissi lì.
1: Ancora più bassi. Bassi.
2: Fissi lì.
3: Così va bene?
1: Ancora più bassi.
4: Bassi, bassi, fissi, fissi.
3: Ma fai da Conad. Via, via.
5: Vieni. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito. Per una brillantezza extra, prova anche sgrassatore Chantecler con bicarbonato.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
9: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce. I maestri della pasticceria italiana.

0: 11:30, buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Assunta Galluzzi. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. La Cina ha ripreso in mattinata le operazioni di soccorso al confine tra Nepal e Tibet, operazioni che in precedenza erano state sospese nel timore di esondazione del lago generatosi con l'innalzamento delle acque provocato dalla frana. Il bilancio delle vittime in Nepal è salito a 489 morti con 535 turisti stranieri dispersi. In Tibet 5 morti accertati e oltre 558 dispersi. Droni ucraini hanno provocato un incendio in una raffineria russa a Yaroslav, mentre i russi hanno colpito un centro commerciale ucraino a Zaporizhzhia, 4 feriti, bersagliati infrastrutture logistiche e magazzini in tutta la regione di Kiev, nella capitale 17 allarmi della contraerea in 33 ore, è il numero più alto dall'inizio della guerra. A est 2 morti a Dnipropetrovsk, a sud attacco russo ad una centrale termoelettrica di Kherson con perdita di tutta la capacità di generazione, civili residenti invitati ad evacuare. Per il segretario statunitense al tesoro Bessent, il blocco e l'operazione emarginazione economica schiacceranno la fragile economia iraniana. Nonostante gli Stati Uniti abbiano dichiarato bonificato dalle mine Hormuz, i dati preliminari sul trasporto marittimo confermano passaggi esigui. Ieri 7 navi mercantili hanno attraversato lo stretto, meno delle 15 di media quotidiana degli ultimi 10 giorni. Prima del conflitto, dallo stretto di Hormuz transitavano 110 navi al giorno. Il ministro degli esteri iraniano Aranci, gli USA devono prendere atto che la loro pressione non funziona e riconoscere i diritti dell'Iran. Secca replica della premier Giorgia Meloni al presidente PD Stefano Bonaccini. Ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco, scrive in un post la Presidente del Consiglio. L'abbiamo già sentita, sarebbero ignoranti da compatire. Per la Premier invece sono italiani che hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra. Ad Albenga, in un incontro in Liguria, Bonaccini aveva associato la crescita delle destre in molti paesi europei al voto di chi ha studiato meno, di chi vive in aree interne rispetto alle città e di chi sta peggio economicamente. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Tribano, nel Padovano, un 59enne è rimasto per la raccolta di barbabietole mentre lavorava in un terreno. Arrivati sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e 118, non hanno potuto che constatare il decesso. A Lampedusa, 191 migranti arrivati in poche ore in 4 diversi sbarchi, tutti trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, che ospita ora 417 persone. Nelle stesse ore l'Italia ha espulso 23 cittadini egiziani con precedenti penali o segnalazioni alle forze dell'ordine, con un charter per il Cairo. Re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa, è morto questa mattina in ospedale a Oslo. Cordoglio a nome del governo italiano espresso dalla Presidente del Consiglio Meloni. Salito al trono nel 91, Harald aveva 89 anni. Era ricoverato da alcuni giorni per una malattia del sangue. A succedergli il figlio Haakon, 53enne. Il generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto ieri all'Aia, dove scontava l'ergastolo per crimini di guerra dopo il massacro di Srebrenica, avrà in Serbia funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato questa mattina il ministro di giustizia serbo Vujicic ad una radio locale. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Assunta Galluzzi. E noi torniamo invece su quanto accaduto in Nepal, nella regione himalayana al confine con il Tibet. Tra le ipotesi è quella di un cedimento di un ghiacciaio, di una massa, cedimento che sarebbe stato provocato anche dai cambiamenti climatici. Di questo parliamo con Walter Maggi, presidente della Fondazione Glaciologica Italiana. Benvenuto a Rai News 24.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Presidente, avrà visto le immagini che documentano quanto accaduto nella regione himalayana. Soffrono dunque anche quelle montagne e quei ghiacciai? Un'ipotesi che le sembra convincente o plausibile questa?
1: Certamente sono ghiacciai che, come tutti i ghiacciai del mondo, stanno subendo l'impatto dei cambiamenti climatici. Ovviamente, essendo montagne molto elevate, hanno anche il problema che le pendenze in gioco sono particolarmente elevate. Inoltre sono ghiacciai molto grandi. Nonostante il ghiacciaio che ha causato il disastro, che abbiamo visto anche in molti filmati, è un ghiacciaio che, ad esempio, non ha un nome ufficiale nel catalogo internazionale dei ghiacciai, proprio per indicare il fatto che l'area è enorme, è nota in tutto il mondo per avere le montagne più grandi, più alte del mondo e avere anche ghiacciai.

0: tra i ghiacciai più grandi del mondo.
1: Magma è un problema che naturalmente lo sappiamo bene, interessa anche i ghiacciai del nostro arco alpino. C'è un punto per voi studiosi, un punto di non ritorno, oltre il quale sostanzialmente voi considerate perso un ghiacciaio?
0: Allora, noi abbiamo chiaramente delle regole, tra virgolette, che ci danno delle informazioni sul fatto che un ghiacciaio sia, tanto per cominciare, un ghiacciaio, o per sua dimensione, per la mancanza di flusso, di movimento, diventa quello che noi chiamiamo un ghiaccio nevato. In realtà quello che sta succedendo è un ritiro continuo. E il ritiro continuo chiaramente obbliga i ghiacciai a spostarsi nei punti più alti delle montagne. È chiaro che pian piano che il riscaldamento va a occupare, interessare aree di montagna molto elevate, anche questi ghiacciai vanno a soffrirne. Le parti più elevate delle montagne, non soltanto in Himalaya, ma ad esempio anche nelle Alpi, chiaramente sono punti e posti dove le pendenze sono maggiori. In caso di distacco, chiaramente questo materiale scende anche a grandi velocità, esattamente come è successo in Nepal.
1: Abbiamo visto anche conseguenze gravi, ad esempio, sulla Marmolada. Guardiamo insieme ora queste immagini che ha postato la campionessa olimpionica Federica Brignone a testimonianza proprio dei cambiamenti climatici e degli effetti sul nostro arco alpino, quello che sta soffrendo, diciamo, l'area del Plateau Rosà, la montagna del Cervino. Possiamo vedere questo filmato.

0: Maggi, se queste sono immagini che testimoniano il ritrarsi di ghiacciai sui quali i nostri campioni dello sci si sono allenati per decenni in ben altre condizioni, di che cosa sono la spia questi ghiacciai? Dei cambiamenti climatici, lo abbiamo detto, ma con quali conseguenze anche per chi vive in pianura? Pensiamo ad esempio agli agricoltori.
1: Beh, sicuramente la prima considerazione da fare è la disponibilità di acqua, specialmente nelle stagioni estive, nelle stagioni, quelle che normalmente sono stagioni secche. I ghiacciai, le valli che sono sottese ai ghiacciai, sono valli che comunque hanno sempre avuto a disposizione acqua che gli ha permesso praticamente di gestire le siccità estive. Ovviamente con la riduzione in prima battuta e la scomparsa chiaramente dei ghiacciai, magari in un vicino futuro, creerà qualche difficoltà in più, nel senso che questa disponibilità nelle stagioni secche andrà a ridursi e a mancare. Ovviamente la gestione dell'acqua è un problema serio, un problema che interessa no, non soltanto le parti basse delle valli, ma interessa giustamente l'agricoltura, come è stato citato, ma anche la parte energetica. Ma la stessa vita di queste valli, la stessa presenza, anche il turismo stesso vengono impattate dalla mancanza dei ghiacciai. E questa è una situazione che poco alla volta stiamo osservando, e lo osserviamo molto bene sulle Alpi, proprio perché questo processo, specialmente le Alpi italiane, perché questo processo sta accelerando.
0: Maggi, abbiamo visto in alcuni casi, pensiamo ad esempio al Presena, al tentativo di proteggere i ghiacciai dalle temperature così elevate, anche in quote alte delle Alpi, con una sorta di coperta. Sono misure tampone o a suo avviso possono comunque risultare efficaci in questa fase?
1: Allora, le coperture sono degli ottimi sistemi per tenere via la neve, possono essere eventualmente utili in certi contesti dove, da un punto di vista economico, la necessità di avere neve può diventare importante. E quello che però non possiamo fare è fare un'operazione del genere su tutti i ghiacciai. Tanto ne abbiamo, soltanto in Italia ne abbiamo circa 900 di ghiacciai, il che già mette in chiaro quali possono essere i problemi. In seconda battuta bisogna ricordarsi che il ghiacciaio è un ecosistema, non è soltanto una massa di ghiaccio. Sui ghiacciai coesistono sia la parte, diciamo, fisica, cioè l'acqua, il ghiaccio e la neve, ma coesiste anche una vita. Sottendono una valle che contiene chiaramente una vita, quindi non è una cosa così semplice.

0: dando le coperture, può servire solo ed esclusivamente per certe aree dove gli interessi economici possono andare ad essere coperti dalle spese di questa operazione. L'unico modo per mitigare il ritiro dei ghiacciai è invertire la tendenza delle emissioni di gas serra, cioè fare in modo che ci sia meno emissioni e ci sia meno riscaldamento della nostra atmosfera.
1: Grazie Walter Maggi, era qui che volevamo arrivare, Presidente della Fondazione Glaciologica Italiana, grazie ancora Maggi e buon lavoro.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti, grazie.
1: Veniamo a Cuba, sono sempre di più i cubani che fuggono dall'isola colpita ormai da decenni da sanzioni statunitensi che soffocano l'economia, ma cambiano le rotte, non puntano soltanto gli Stati Uniti, la Florida, puntano anche lo Yucatan, il Messico, il reportage di Veronica Fernandez.
2: È un mare dei Caraibi crudele e senza turisti, quello di Isla Blanca. Pochi giorni fa sono morti due bambini di 2 anni sulla rotta messicana, da Cuba a Cancun. Questa è invece una lancia che ce l'ha fatta a portare a terra il suo carico di persone. Partono in 10, 20, 30. Si pagano tra i 4 e i 10.000 dollari per affrontare 5 giorni di mare. Ne contiamo altre 4. La crisi di Cuba fa aumentare le partenze. Per lavorare non servono a niente. È il commento pratico di Don Pantaleon, pescatore. Le riconosco subito le balsas cubane. Noi non le facciamo così. Appena sbarcano, i cubani le abbandonano sulla spiaggia e corrono via. La prima casa che incontrano è quella di Marister.
3: Sin nada, sin ropa, vienen sin comer.
2: Sono disidratati, affamati e senza vestiti, ci dice. Noi messicani li aiutiamo perché siamo liberi, loro no, ed è per questo che rischiano la vita. Tita e mi sono detta, sia fatta la volontà di Dio. Jenei Muñoz Meinegra è arrivata a febbraio. La barca era migliore, il terrore lo stesso. Ci fa vedere. Sono riusciti a salvare una lancia alla deriva. Imbarcavano acqua, sarebbero morti tutti. C'è un punto, ci spiega, che chiamano la batidora. Le onde sono altissime e le barche si rovesciano. È un vortice, come un frullatore. A Cuba non ce la faceva più. Una mattina mi sono alzata per riscaldare il latte a mia figlia, ricorda con esasperazione lucida. Ho acceso il carbone, perché non c'è mai corrente, e ho detto a mia sorella, se non te ne vai tu, me ne vado io. Si commuove, è doloroso stare lontani. Resisto pensando al domani, a quando farò arrivare qui mia figlia. Spera nell'invasione americana per risollevarla dal castrismo. Su Cuba ha una certezza solida. Sono disposta a rifare tutta la traversata per salvare la mia famiglia. Poi non voglio tornare mai più.
3: Non mi importa arriesgarmi vita otra vez para volverlo a sacar.
1: Per l'OMS ufficialmente è chiusa l'epidemia di Ebola in Uganda, ma nella Repubblica Democratica del Congo la situazione resta drammatica, oltre 2.700 decessi, la mortalità sfiora il 50%. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
4: In Uganda Ebola è stato fermato. Dopo 42 giorni senza nuovi contagi, OMS e Africa Central Disease Control hanno dichiarato conclusa l'epidemia. 20 casi, 2 morti, la dimostrazione che questo virus può essere sconfitto. Ma oltre il confine, nella Repubblica Democratica del Congo, accade esattamente il contrario.
5: Questa epidemia è la più rapida mai registrata. Si sta diffondendo rispetto alla risposta messa in atto per contenerla, ma può essere fermata. Ma dobbiamo anche sconfiggere un altro virus, il virus dell'indifferenza.
4: In Congo i contagi hanno superato quota 5.600, i morti 2.700. È la seconda più grande epidemia di Ebola mai registrata e quella che corre più velocemente. Nell'ultima settimana, censita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 563 nuovi casi e 302 morti. Il virus ha raggiunto 57 zone sanitarie in 6 province e continua ad avanzare.

0: L'OMS dice di essere riuscita a rallentare l'accelerazione, ma non ancora a piegare la curva. Il virus non è mutato. A spingerlo sono gli spostamenti di migliaia di persone, il conflitto, le catene di contagio che sfuggono al tracciamento e intere comunità difficili da raggiungere. E adesso manca anche il denaro.
1: Il mondo ha le conoscenze, i mezzi e le risorse per fermare questa epidemia. È tempo di mobilitare la determinazione collettiva ad agire prima che il costo diventi più letale, più difficile e più costoso.
0: Solo per portare materiale medico e dispositivi di protezione nelle aree più isolate servono immediatamente 30 milioni di dollari. In Uganda la trasmissione è stata interrotta, in Congo il virus continua a correre.
2: Le minacce, le rassicurazioni e i timori, le tensioni tra la NATO e la Russia. Ne abbiamo parlato con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, l'intervista di Carlotta Macerollo.

0: Diciamo che queste suscitazioni ci sono sempre state. Per esempio, la Finlandia è stata per anni un ipotetico fronte, diciamo, di scontro tra la Russia e ancora prima l'Unione Sovietica e la NATO. Quindi diciamo che probabilmente la frequenza di queste suscitazioni che può segnalare una qualche preoccupazione. Però il tema più importante sono le provocazioni che la Russia sta cercando di portare al confine con la NATO, con i paesi membri della NATO, quindi si tratta più che una minaccia militare per ora, propriamente detta, di cosiddetti attacchi sotto soglia, cioè sotto la soglia, diciamo, sotto il livello del confronto ibride, uso di droni. Provocazioni anche sui confini, ci sono dei cippi che segnano, diciamo, la frontiera tra alcuni paesi baltici e la Russia, che sono stati manomessi. Più ampio della guerra, in cui non si può neanche dire se siamo in pace o siamo in guerra, è una non guerra, ma è anche una non pace. E quindi bisognerà mantenere molto sangue freddo e valutare con grande accortezza le conseguenze delle mosse di Putin, ma anche la risposta della NATO, che deve essere intelligente e soprattutto politica, prima ancora che militare, naturalmente.
1: Naturalmente. E sull'Ucraina, secondo lei c'è un patto tra Putin e Trump anche dopo appunto questo viaggio del capo della CIA a Mosca? E seconda domanda, secondo lei l'Europa deve aprire un dialogo con il Cremlino per non lasciare appunto un negoziato nelle mani di Trump? Però come lei è convinto che prima o poi Putin tratterà?
0: Innanzitutto, dopo, diciamo, il famoso vertice in Alaska dell'agosto scorso, tutti avevano pensato che invece che un patto, diciamo, tra Putin e Trump ci fosse un filo diretto che consentisse innanzitutto la de-escalation e poi aprire diciamo, una prospettiva, non dico di pace, ma almeno negoziale. Tutto questo non è avvenuto. Il problema è che è molto difficile decifrare l'atteggiamento dell'amministrazione americana, perché ci sono dei continui cambi di direzione, e anche in questo caso, come in altri scenari, per esempio l'Iran, non si capisce quale sia la strategia a lungo termine, a parte il fatto che Trump ha detto ripetute volte che questa guerra deve finire, ma ha anche detto in modo preoccupante che questa è una guerra che non riguarderebbe, diciamo, gli Stati Uniti, ma riguarderebbe soprattutto gli europei. Seconda questione, naturalmente il filo diciamo, del dialogo politico è molto importante. Naturalmente, per negoziare bisogna essere in due, quindi quello a cui stiamo assistendo in questa sul piano militare. Io però credo che la diplomazia possa funzionare anche in una situazione di conflitto. Infatti si chiama conflict diplomacy questo scenario, non dico nominare un vero e proprio inviato, perché dovrebbe avere un mandato negoziale, ma almeno l'elaborazione, soprattutto diplomatici, ma anche militari, delle possibili conseguenze di una recrudescenza di questo conflitto, e soprattutto capire come va a finire, cioè come l'Unione Europea.

0: si pone davanti a questa guerra, che è una guerra europea, visto che uno dei mandati fondamentali dell'Unione Europea non è solo la pace, diciamo, tra gli stati membri, ma in qualche modo ha una responsabilità politica sul piano continentale, ivi compresi i rapporti con la Russia.
1: Non posso non farle una domanda sul quello che sta accadendo in Nepal e in Tibet. Si scava nel fango, ci sono anche dei nostri connazionali che sono dati per, insomma, che si stavano cercando tra italiani. E dunque tutto questo probabilmente è stata la conseguenza diretta dell'allarme dei climatologi su tutti i giornali, però allarmi che in realtà rimangono sempre inascoltati. Questo rischio climatico, quanto ci costerà agire in ritardo anche da noi, in Europa, in Italia?
0: Guardi, la cosa più preoccupante è che in questo momento manca una prospettiva di lungo periodo per quanto riguarda il cambiamento climatico. Noi abbiamo una diplomazia climatica che si muove intorno alla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, a cui hanno aderito praticamente tutti i paesi del mondo, e che tiene regolarmente delle riunioni, le famose COP, no? Che però quasi sempre si concludono o con un nulla di fatto o con degli impegni molto flebili. E io credo che questo è un tema globale e si parla spesso della governance globale, e questo sarebbe, diciamo, il momento di provare che questa unità di intenti, o quantomeno questo coordinamento delle azioni degli stati, soprattutto gli stati più grandi, gli stati inquinatori, diciamo, possa portare dei risultati. Questa dimensione della politica una volta era ritenuta secondaria, no? Si parlava dell'alta politica, che riguarda il commercio, appunto gli aspetti militari, eccetera. Queste altre questioni erano considerate secondarie. Ora, secondo me, la situazione si è capovolta, perché il cambiamento climatico è una vera e propria minaccia anche alla sicurezza nazionale, come stiamo vedendo in questi anni.
1: Però se le lobby poi del petrolio, degli idrocarburi sono così numerose anche a queste COP, a questi eventi internazionali, in realtà il peso è molto maggiore rispetto agli altri, e dunque si fanno determinate scelte o non se ne fanno delle altre. Questo quindi è una decisione dei singoli stati, mandare o meno determinati persone a dialogare a livello internazionale.
0: Sì, ma ci sono però degli nazionali determinati, si chiamano, che gli stati prendono, e tutto sommato io credo che in queste circostanze è molto meglio tenere dentro un po' tutti, perché la responsabilità è collettiva piuttosto che escludere, anche perché, appunto, come lei diceva, le lobby sono in grado di influenzare le politiche non necessariamente partecipando o non partecipando a questi esercizi, lo possono fare benissimo normalmente da fuori. Quindi io credo che sia fondamentale coinvolgere tutti i responsabili, e tutto sommato poi queste COP danno spazio moltissimo anche alla società civile, anzi direi che è uno degli esempi in cui la diplomazia multilaterale si apre e va ben oltre, diciamo, i rappresentanti dei governi, e diventa veramente transnazionale.
1: Ecco, tornando all'Europa, mi incuriosisce sempre il tema della guerra ibrida, perché è un'altra cosa che se ne parla e poi si vedono le conseguenze soltanto quando succede qualcosa, un po' come il clima, però non si fa abbastanza. Dunque Bruxelles adesso lancia l'allarme, ci saranno attacchi ibridi, la Commissione europea con von der Leyen confermano il pericolo per le infrastrutture del continente, stiamo preparando le nostre difese, però si fa abbastanza secondo lei? Il prossimo anno ci sono elezioni in vari paesi, sappiamo che la Russia spende moltissimi soldi, anche gli Stati Uniti, per puntare o destabilizzare l'uno o l'altro partito. Ecco.
0: Ma io una volta ho sentito il segretario generale della NATO dire chiaramente: per favore, non parliamo più di minacce ibride, ma cerchiamo di essere più specifici. Allora, in alcune circostanze si tratta di azioni di vero e proprio sabotaggio, per esempio quando si colpiscono le reti infrastrutturali per quanto riguarda la distribuzione dell'energia, per quanto riguarda appunto le pipeline, cioè i gasdotti, eccetera. In altre circostanze si tratta di vere e proprie provocazioni, con azioni che mirano a assaggiare, diciamo, la reazione della controparte, e in altre situazioni si tratta di vere e proprie interferenze politiche per influenzare, diciamo, il voto. Dunque non possiamo fare, diciamo, di questioni molto diverse che vanno affrontate, diciamo, questo tipo di sopravvenzare, diciamo, i social media controllati in realtà da magnati del web americani, che sono molto difficili da identificare e soprattutto molto difficili da controllare. È una ragione di più per adottare un atteggiamento di coordinamento totale, di apertura, di trasparenza, almeno tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Non mi pare che siamo ancora in questa dimensione, perché prevale ancora l'idea che debbano essere questioni affrontate in gran parte a livello nazionale.
1: L'ultima domanda gliela voglio fare su Ratko Mladic. Il mondo non piange Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, morto all'Aia, 84 anni, la carneficina serbo-bosniaca porta proprio la sua impronta indelebile, eppure c'è chi lo considerava ancora un patriota. Oggi, secondo lei, le sue idee dilagano nei nostri paesi, come scrivono alcuni autori sui giornali oggi?
0: Beh, insomma, tutti questi movimenti radicali, soprattutto nella ex Jugoslavia, prendevano a pretesto la difesa, purtroppo, che viene un argomento che viene ripetuto a sproposito, della civiltà cristiana, la difesa delle radici, le questioni identitarie, che però sono in qualche modo, come si dice, weaponized, cioè sono militarizzate, e quindi non rappresentano altro che delle scuse. Io credo che la vicenda di Mladic dimostri che la giustizia globale, la giurisdizione globale, che è rappresentata anche dalla Corte Penale Internazionale, ha un ruolo fondamentale da svolgere, non solo in termini di punizione dei responsabili, ma anche in termini di deterrenza. E come si sta facendo in questi anni, cioè in qualche modo delegittimare le istituzioni della giustizia globale, basti pensare ai giudici della Corte che sono sanzionati, in particolare dagli Stati Uniti, non si fa un buon servizio alla causa dell'umanità e non si fa un buon servizio al rispetto del diritto umanitario in un momento molto critico per le relazioni internazionali.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2.000 dispersi, quasi 500 i morti, ripresi i soccorsi dopo la sospensione. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago, c'è il rischio di una nuova ondata. L'esercito russo avanza inesorabilmente in Donbass, l'Ucraina invita i residenti di Kherson ad abbandonare la città. Per i media USA, Putin considera gli americani indeboliti dalla guerra in Iran. Si chiudono per molti le vacanze di agosto, 25 milioni di veicoli sulle strade, oltre al gran caldo gli italiani si ritroveranno i prezzi alle stelle dei carburanti e gli aumenti del carrello della spesa. Indagini sulla morte di Sara Lodi, 45 anni, trovata morta in casa a Parma, con segni di arma da taglio. La procura emiliana non esclude alcuna ipotesi, sopralluogo dei RIS. Un uomo ucciso e un altro gravemente ferito in un agguato a Lauropoli, nel Cosentino. Le vittime erano in un bar del paese quando un gruppo di persone si è avvicinato sparando. Quasi 30 anni dopo, Nicole Kidman e Sandra Bullock riunite per Practical Magic 2 in Italia, Amori e Incantesimi. Le due star di Hollywood di nuovo nei ruoli di due sorelle in una famiglia di streghe. Buongiorno, bentornati in diretta a Rai News 24. In primo piano la drammatica situazione in Nepal. Salgono a 489 i morti.

0: Finora accertati oltre 2.300 le persone che risultano ancora disperse tra Nepal e Cina. È il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di acqua, fango e detriti che si è abbattuta mercoledì scorso sulle valli himalayane. Riprese le operazioni di gestione temporanea per il rischio di nuove inondazioni. Allora partiamo da qui con il corrispondente Nello Porto.
1: L'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica di Operai sono rimasti intrappolati dal fango dopo l'alluvione di due giorni fa. I soccorritori i militari di Kathmandu hanno tratto in salvo quasi 1.000 persone. Storia a lieto fine nell'immensità della tragedia. A Nuwakot i familiari dei disperati. Intanto nelle valli al confine con la Cina il rischio di una nuova inondazione fa scattare l'allarme. L'acqua accumulatasi in un lago di sbarramento in quota comincia a esondare. Le autorità ordinano alla popolazione e ai soccorritori di allontanarsi dai corsi d'acqua e raggiungere luoghi più sicuri. Le operazioni di soccorso vengono sospese. Poi, trascorse alcune ore, sul versante cinese riprendono regolarmente, dopo che le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri.
0: E in questo momento, come spesso capita in queste drammatiche situazioni, sono le organizzazioni umanitarie internazionali a portare i primi soccorsi. Allora, noi siamo collegati in questo momento con Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale della Croce Rossa. Ben trovato.
2: Buongiorno e grazie per avermi qui con voi today, oggi.
0: Allora, intanto le chiedo qual è la situazione sul campo.
2: In realtà è una situazione, i colleghi che sono lì hanno parlato di situazione apocalittica, catastrofica, è sinceramente scioccante sentire racconti dei colleghi della Croce Rossa nepalese che sono parte della loro comunità e che quindi sono intervenuti immediatamente, onde tra gli 8 e i 10 metri, in pochi secondi intere comunità, interi villaggi, intere vite sono state completamente spazzate via e ovviamente con questo è stato spazzato via anche le infrastrutture, le strade, i ponti, l'acqua potabile, qualunque infrastruttura fosse nel luogo e quindi questo ovviamente crea una grandissima sfida e svariati problemi per la macchina del soccorso.
0: Ecco, Della Longa, come opera la Croce Rossa in questo tipo di emergenza e soprattutto nel quadro che lei ci ha appena fatto, un'emergenza davvero complicata?
2: Sì, molto complicata. Noi in Nepal, come in qualunque altro paese del mondo, lavoriamo con le nostre croci rosse o mezze rosse locali, quindi le nostre donne e uomini che sono addestrati a intervenire in qualunque momento dopo l'emergenza. Ovviamente però le capacità e anche diciamo tutti i beni di prima non sono abbastanza, quindi quello che è successo è che i team sul posto sono immediatamente intervenuti e la Kathmandu ha immediatamente mobilizzato tutto quello che può servire dall'acqua potabile, materassi, beni di primo soccorso a cui si può arrivare solamente in elicottero e quindi è distribuito l'allarme che c'è stato, ha bloccato le nuove distribuzioni che speriamo possano ricominciare nel pomeriggio.
0: Ecco, tra l'altro sì, perché sono ripresi i soccorsi appunto dopo gli aiuti, la situazione è ancora complicata, quindi mi soffermerei, se è d'accordo, sulla questione quotidianamente ce la riportano, ma c'è un altro tema che lei ha citato poco fa, ovvero l'acqua potabile.
2: Questi video, queste foto piene di acqua. Il problema sostanziale, lo sappiamo per esperienza di altre alluvioni, altri allagamenti, è che in situazioni di questo tipo l'acqua potabile sostanzialmente viene contaminata

0: quindi questo crea tutta una serie di problemi di salute sanitaria, potabile per quanto riguarda gli scarichi dei villaggi, dei paesi, e anche l'acqua potabile viene usata nelle strutture sanitarie. Quindi questa è stata una delle priorità che tutto quanto il sistema di soccorso, inclusi ovviamente noi, la Croce Rossa, ha messo in moto le distribuzioni dal primo giorno, ma questo non è abbastanza, questo lo sappiamo tutti, stiamo moltiplicando gli sforzi all'ennesima potenza, ma la realtà vera, è che questa emergenza non andrà avanti solamente per ore o giorni, ma si parla di mesi, se non anni. Parliamo di una valle molto stretta all'interno di montagne dove in alcuni casi non c'era neanche un posto dove scappare. Alcuni video scioccanti fanno vedere persone che cercano di correre in salita, ma non ce la fanno. E ovviamente poi, giusto per drammaticamente parlare di tutte quante le sfaccettature di questa situazione, c'è anche il punto che l'acqua è ancora lì, alcune zone non sono completamente accessibili e quindi drammaticamente avremo una foto più chiara nelle ore che verranno e già sappiamo che sarà una situazione molto
1: E
0: complicata.
1: allora la disturberemo ancora. Intanto grazie a Tommaso Della Longa, portavoce della Croce Rossa Internazionale, per la sua testimonianza e per essere stato con noi. E
0: Grazie a voi.
1: quello che è accaduto in Nepal potrebbe essere uno degli effetti drammatici dei cambiamenti climatici dei prossimi anni. Le conseguenze di queste temperature bollenti sono ben visibili anche da noi. Ne abbiamo parlato con Walter Maggi, presidente della Fondazione Glaciologica. Allora sentiamo.
2: Che come tutti i ghiacciai del mondo stanno subendo l'impatto dei cambiamenti climatici. Ovviamente, essendo montagne molto elevate, hanno anche il problema che le pendenze in gioco sono particolarmente elevate. Inoltre, sono ghiacciai molto grandi. Nonostante il ghiacciaio che ha causato il disastro che abbiamo visto anche in molti filmati, è un ghiacciaio che, ad esempio, non ha un nome ufficiale nel catalogo internazionale dei ghiacciai, proprio per indicare il fatto che l'area è enorme, è nota in tutto il mondo per avere le montagne più grandi, più alte del mondo e avere anche tra i ghiacciai più grandi del mondo.
1: E veniamo alla guerra russo-ucraina. Il Cremlino smentisce l'intenzione di attaccare la NATO, rilanciando le accuse di aggressione all'Europa. A Mosca si è conclusa la missione del segretario di Stato Vaticano Gallagher. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Liana Mistretta.
3: Una visione distorta della realtà, così il portavoce del Cremlino Peskov ha etichettato le indiscrezioni di stampa su quanto sta succedendo in Russia. Per Peskov la Russia non ha assolutamente intenzione di attaccare i paesi NATO, anzi, secondo lui, è la Russia che subisce la politica aggressiva dell'Europa. Interviene anche la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, minacciando la Gran Bretagna per il sostegno a Kiev, e le strutture militari inglesi saranno colpite anche fuori dall'Ucraina. Il ministro Lavrov, in un'intervista ai media russi, dice che la Gran Bretagna è il peggiore nemico, mentre il capo dei servizi russi conferma l'incontro col capo della CIA dicendo un incontro di lavoro di routine. Intanto si è conclusa la missione diplomatica del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Gallagher, che ieri ha celebrato una messa nella cattedrale cattolica di Mosca. Nella sua omelia, un appello alla pace e al dialogo. Di pace aveva parlato anche nei giorni scorsi nell'incontro col ministro degli esteri Lavrov, dicendo che il conflitto in Ucraina deve assolutamente terminare, ma intanto anche la scorsa notte attacchi nelle raffinerie di petrolio di Yaroslav e anche nella regione di Mosca. Linea voi.
1: E le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk in Ucraina più di 10 volte durante la notte. Il bilancio è di 2 morti, colpiti anche magazzini logistici nella regione della capitale, a Kherson, dove i droni hanno ucciso un uomo questa mattina. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di lasciare la città. Possibili interruzioni delle forniture elettriche, criticità dopo le bombe piovute sulla centrale di teleriscaldamento. Andiamo in Medio Oriente, ora rimane aperto il fronte di Gaza, ma la tensione resta altissima anche in Cisgiordania, dove sono sempre più frequenti i casi di aggressione da parte di coloni sui palestinesi, che avvengono spesso sotto gli occhi dell'esercito israeliano. Allora ci racconta di più in diretta da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti, a te.

0: rimanere indisturbati. Eravamo stati lì qualche giorno fa, anche ieri, il Luai Ridi, un palestinese che è anche cittadino americano, rientrato proprio dalla sua casa in Cisgiordania per seguire la situazione, ci ha mandato dei video che mostrano chiaramente la presenza di questi coloni che vivono in due camper dietro la sua abitazione. Ci sono i militari, ma i militari non cacciano via gli abitanti di questi outpost, di questi insediamenti illegali. Una situazione che ovviamente sta creando anche problemi allo stesso governo Netanyahu. Nel capo di Stato Maggiore Zamir ieri ha annunciato lo spostamento di militari, di maggiori militari in Cisgiordania proprio per cercare di tenere a bada queste situazioni, e ci immaginiamo che per esempio con l'arrivo della stagione della raccolta delle olive nuovamente ci saranno situazioni estremamente difficili quando i contadini palestinesi cercheranno di scendere nei loro villaggi. Queste, ricordiamo, sono le frange più estremiste. Poi ci sono quelli che abitano nei grandi insediamenti, e continua a tenere banco appunto la questione dell'allargamento dell'insediamento di Maale Adumim verso Gerusalemme in quell'area, e uno che andrebbe a tagliare in due la Cisgiordania e che ha provocato tante proteste a livello internazionale. Ma proprio una settimana prima delle elezioni, parliamo di metà ottobre, dovrebbero conoscersi quelle che saranno le aziende che avranno vinto il bando per cominciare a costruire le abitazioni. Tutto questo al momento non viene fermato dal governo israeliano, nonostante le proteste internazionali. A te.
1: E torniamo in Italia. La 5 settembre finirà il taglio delle accise sui carburanti. Il governo studia nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa, anche se ad agosto, dice l'Istat, migliora la fiducia di famiglie e imprese. Raffaele Cappuccio.
2: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale, in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
1: E questo è il tema appunto dei carburanti, è ancora al centro del dibattito politico. Le opposizioni chiedono di tassare le speculazioni dei colossi petroliferi, ma intanto le coalizioni sono alle prese con problemi interni in vista delle future elezioni. Allora facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
3: Nei prossimi giorni, inizio settimana, sono convocati i leader di centrodestra a Palazzo Chigi per trovare la quadra sia sulle coperture delle misure strutturali proprio per far fronte al caro carburanti, ma anche per capire a chi è composta la platea delle eventuali agevolazioni. Sappiamo che su questo ci sono sensibilità diverse, sia la Lega ma un pezzo importante anche di Forza Italia teme ad esempio che dalle agevolazioni sia tagliato fuori il ceto medio. Le opposizioni, lo dicevi, chiedono invece in maniera compatta che siano tassati subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, che dicono hanno speculato su questa vicenda, ma ci sono le questioni interne alle coalizioni. Nel centro-sinistra resta il rebus delle elezioni primarie. Non si sa di fatto ancora se si faranno e se sì quando. Il centro-destra invece alle prese con il nodo Vannacci, pesano le parole di ieri del viceministro Cirielli, sia dentro la coalizione ma anche dentro Fratelli d'Italia, che aveva aperto una possibilità di governare insieme all'ex

0: generale in caso naturalmente di vittoria. Infine un botta e risposta polemico tra Giorgia Meloni e il Dem Bonaccini. Meloni ha postato sui suoi canali social un video in cui Bonaccini dice che non solo in Italia ma in tutta Europa e anche in America chi vota centrodestra spesso ha un titolo di studio più basso. Giorgia Meloni replica, noi non chiediamo il titolo di studio ai nostri elettori, li rispettiamo, e la controreplica di Bonaccini che dice non c'era alcuna critica, anzi era un monito alla sinistra a tornare a essere più popolare. È tutto.
1: E ripartono col piede giusto le borse europee in una seduta, l'ultima della settimana, tutta dedicata alla politica monetaria, mentre è appena partito il simposio annuale delle banche centrali a Jackson Hole, dove è atteso nel pomeriggio italiano il discorso del presidente della Fed. Allora andiamo subito a Milano per gli aggiornamenti in diretta da Chiara Americo.
2: Si proseguono in rialzo l'ultima seduta settimanale le borse europee. Vediamo Milano la migliore insieme a Parigi, in aumento di quasi un punto percentuale, più caute Francoforte e soprattutto Londra che supera di poco la parità nel giorno in cui, come dicevate da studio, gli occhi sono puntati su Jackson Hole, sul primo discorso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, che potrebbe dare indicazioni in materia di politica monetaria per quanto riguarda gli Stati Uniti. Vediamo a Piazza Affari a Milano, tra i titoli in evidenza ci sono i bancari, Banca Monte dei Paschi di Siena e Generali in salita dopo che ieri il board di Trieste non ha chiuso la Banca Generali proposta la settimana scorsa. Vanno giù i titoli della difesa come Leonardo. A Wall Street i futures indicano un'apertura mista proprio in attesa delle parole del presidente della Fed, questo dopo la chiusura positiva di ieri trainata soprattutto dai titoli tecnologici. Vediamo il Nasdaq che ha chiuso infatti in progresso di oltre sugli scudi, il titolo di è stata quella di ieri e si è conclusa con un aumento di oltre l'8%. Allora vediamo il Brent sostanzialmente.
1: 5 anni, il cadavere è stato trovato in un appartamento, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. La procura non esclude alcuna ipotesi. Allora sentiamo Roberta Castellano.
3: A dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine è stata la madre. Preoccupata perché non riusciva ad avere sue notizie, nel pomeriggio di ieri è entrata nell'appartamento in cui abitava la figlia, nella prima periferia di Parma, e ha fatto la drammatica scoperta. Una scena agghiacciante. Sul corpo della donna numerose ferite con arma da taglio. In parte della casa vistose macchie di sangue. Sul posto sono poi stati trovati due coltelli. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Sara Lodi, 45 anni, separata e con una figlia minore. La procura di Parma procede per omicidio, anche se il procuratore Alfonso Davino ha fatto sapere che la dinamica non è affatto chiara, per cui non si può escludere il suicidio. A condurre le indagini i carabinieri, impegnati per ore fino a notte inoltrate, di nuovo al lavoro stamane con gli specialisti del RIS. Allo stato non sono emersi concreti elementi a carico di soggetti identificati, ha precisato il procuratore. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna.
1: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in un agguato a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio nel Cosentino. I due uomini si trovano all'alba, mentre una o più persone si sarebbero avvicinate e avrebbero sparato con armi da fuoco. La vittima è Giuseppe Scorza, 34 anni. 4 anni fa il corpo del padre e quello della compagna vennero ritrovati in auto nelle campagne tra Castrovillari e Cassano allo Ionio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio che hanno avviato le indagini. L'attentato a Sigfrido Ranucci, ieri in carcere a Rebibbia, gli interrogatori di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori. I legali chiederanno la revoca della misura cautelare e a breve saranno ascoltati anche gli altri 2 indagati. L'imprenditore Walter Lavitola sarà riascoltato invece il 7 settembre. Allora il punto con Stefano Corradino.

0: Il mandato era quello di piazzare un ordigno e farlo esplodere. Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, smentiscono Walter Lavitola. L'imprenditore ha ammesso di essere il mandante, ma secondo la sua versione dei fatti voleva che fossero sparati alcuni colpi di pistola contro l'abitazione del giornalista. In 9 ore di interrogatori a Rebibbia i due accusati hanno risposto a tutti i quesiti dei magistrati. Hanno ribadito di non conoscere Lavitola né Ranucci, ma solo Clesio Tavares e che non dovevano fare del male a nessuno. Le conseguenze tuttavia potevano essere ben più gravi, scriveva la GIP nell'ordinanza di custodia cautelare, dal momento che sul posto erano parcheggiati due veicoli dotati di impianto a gas, la cui deflagrazione avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. La difesa punta a smontare l'aggravante del metodo mafioso. I legali si apprestano a chiedere la revoca della misura cautelare, sostenendo l'assenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. A breve saranno ascoltati anche gli altri due indagati, Saverio Mutone, anch'egli in carcere, e Marica De Filippis, attualmente ai domiciliari. Lavitola sarà riascoltato il 7 settembre dal Tribunale del Riesame. Clesio Tavares, ancora latitante in Camerun, intervistato dal TG1, ha confermato di conoscere alcuni degli arrestati e ha annunciato ancora una volta che tornerà in Italia per farsi interrogare dai magistrati.
1: E siamo alla vigilia dell'ultimo weekend di agosto, solitamente considerato la fine settimana del controesodo. Sono tanti infatti gli italiani che si metteranno in viaggio per tornare a casa dopo essersi goduti le vacanze. Bollino rosso quindi da oggi pomeriggio a domenica 30 agosto. ANAS stima che sulle strade e autostrade ci saranno oltre 25 milioni di autoveicoli in transito. E nella notte un'eclissi parziale di luna ha dato spettacolo nei cieli di mezzo mondo, Italia compresa. Allora seguiamo Andrea Bettini.
2: I più mattinieri l'avranno notata guardando verso ovest nelle ore prima dell'alba. Una luna dall'aspetto diverso, sempre più coperta e via via di un colore più rossastro. Lo spettacolo dell'eclissi parziale, con il disco lunare oscurato fino al 96%, immerso nell'ombra del nostro pianeta. Uno show arrivato appena 2 settimane dopo l'eclissi di sole e che ha tenuto con il naso all'insù moltissimi appassionati di astronomia in Italia e in mezzo mondo, dall'Asia occidentale alle due Americhe. Qui, ad esempio, siamo alla Paz in Bolivia.
3: È una vista impressionante.
2: Una vista mozzafiato, dice questa ragazza. Questa, invece, è la luna da Rio de Janeiro in Brasile. E questo è il disco lunare osservato da Las Vegas negli Stati Uniti, dove c'erano un po' di nubi. La prossima eclissi lunare si verificherà il 20 febbraio, ma sarà solo di penombra, quindi estremamente debole. Per vedere un'altra eclissi di luna vera e propria, anche in quel caso parziale, bisognerà attendere il 12 gennaio 2028.
1: Nicole Kidman e Sandra Bullock di nuovo insieme al cinema dopo 28 anni. Tornano infatti le streghe di Practical Magic. Allora seguiamo da Londra la corrispondente Natalia Auges.
4: Rimane coinvolto con una Owens, è sempre destinato a finire 2 metri sottoterra.
5: Amore e incantesimi è stato un film di culto, soprattutto femminile, perché in fondo è una storia sul potere delle donne. Sono trascorsi quasi 30 anni e ora Sally e Gillian Owens, rispettivamente Sandra Bullock e Nicole Kidman, sono tornate.
6: Se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai.
6: E di una morte orripilante.
5: Magia della vita, oltre che della fiction, sono belle come allora. E sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere fanno a gara per riprendere ogni sorriso.
8: We both traversed. Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
9: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
5: Figli e nipoti di streghe e ora madri e zie di streghe a loro volta. Le capostipiti sono due strepitose attrici, Stoker Channing e Diane Wiest, che alla domanda se sarebbero pronte a fare un terzo episodio della saga risponde così:
9: non so neanche se sarò viva.
10: Ricordati che sono più vecchia di te.
5: La generazione più giovane è affidata a Maisie Williams e Joey King.
7: È fantastico essere parte di un film che hai amato tanto da bambina e che nel tempo ha continuato a guadagnare fan sempre più giovani.
1: Ed ora linea alla regia e poi torniamo con Sport 24.
10: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
11: Entrate mortali!
12: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
13: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
14: Punta verso la linea nemica. Rigore!
15: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
16: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
17: Quanto mi manca il calcio vero.
16: Ma ce l'avete Team Vision?
18: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
17: Era fuori?
16: Tu sei fuori.
17: Magari, sono 33 anni che non esco.
18: Vieni nei negozi.
19: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
20: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
21: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
20: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.

0: Buongiorno, ben ritrovati a Sport 24. Tanto calcio, tanta Europa in questo TG tra sorteggi e la qualificazione dell'Atalanta in Conference. Allora, andiamo con ordine, partiamo da ciò che è già certo, come i gironi delle italiane in Champions. E allora partiamo con Gianluigi Zamponi.
1: Non tutte le strade portano a Madrid, dove il 5 giugno si giocherà la finale di Champions. Dal sorteggio di Monte Carlo però i destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata. Per l'Italia l'ultimo successo è firmato Inter e del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.
0: Avrai giovedì impegnati come voleva Sarri, il ritorno dei playoff di Conference contro l'Hapoel Tel Aviv. Allora vediamo con Andrea Riscassi.
2: In Ungheria l'Atalanta piega la resistenza dell'Hapoel Tel Aviv Conference League. In campo neutro davanti 5.000 israeliani e 300 bergamaschi finisce 1-0 grazie al gol di Scamacca. Gioca bene l'Hapoel ma l'Atalanta a rendersi pericolosa. Al 15esimo Samardžić si accentra e tira di sinistro, Zur blocca. Al 21esimo punizione che si procura il giocatore serbo il cui tiro a giro finisce poco sopra la traversa. Al 29esimo Boateng serve al Cooking che da buona posizione spaventa Carne.

0: Secchi si va a riposo ancora sullo 0-0. Al 62esimo ci prova con un colpo immediato Krstović, ma anche lui non inquadra la porta e viene sostituito da Scamacca. Proprio il romano, insieme all'altro subentrato Bernasconi, segna l'1-0, tiro cross dell'esterno e la punta della nazionale al primo tentativo in sacca il gol del vantaggio per la gioia dei tifosi nerazzurri. La reazione del Napoli è rabbiosa. All'80esimo ci prova il Kukin, il più pericoloso dei suoi, ma Carnesecchi ci mette i guantoni e il portiere azzurro all'82esimo fa un miracolo sul velenoso tiro di Buschila che l'estremo difensore nerazzurri respinge con la collaborazione del palo. Finisce 1-0 per la squadra di Sarri che torna per l'ennesima volta in Europa.
1: E parlando di Europa del pallone, c'è da tenere presente anche la battaglia tra UEFA e FIFA con gli ultimi sviluppi anche clamorosi. La Confederazione del Calcio Europeo sarebbe infatti pronta a denunciare alla giustizia penale elvetica il presidente FIFA Infantino per cattivo management a carattere criminale in merito al progetto poi abbandonato di coinvolgere investitori privati nell'organizzazione. Intanto per la UEFA, dopo il sorteggio Champions di ieri, oggi è tempo di altre urne, si parte alle 13 dal sorteggio per la prossima Europa League. Giacomo Capuano.
2: 9 tra vecchia Coppa dei Campioni e Champions. Mai come questa volta il prestigio dell'Italia in Europa League è così alto grazie alla presenza di Milan e Juventus, che naturalmente saranno nella prima delle 4 fasce da 9 squadre per un totale di 36 partecipanti. Una situazione che non regalerà però un'estrazione comoda, perché con il nuovo formato ogni squadra dovrà affrontare 2 avversari appartenenti a ciascuna delle 4 urne, una in casa e una in trasferta. Tra gli ostacoli maggiori per le italiane ci sono sicuramente Bayer Leverkusen, Lione, Olimpia Costa, Real Sociedad e Marsiglia, anche se naturalmente una delle variabili importanti sarà capire come si inseriranno gli appuntamenti internazionali nel calendario iniziale della stagione. Il nuovo corso di Amorim e il rilancio di quello di Spalletti hanno bisogno di tempo anche con gli ultimi aggiustamenti di mercato, e poter affrontare prima qualcosa di più abbordabile aiuterebbe non poco. L'obiettivo è di riuscire ad entrare nelle prime 8 per andare avanti direttamente al termine della fase a campionato senza dover passare per i playoff destinati a chi si classificherà tra il 9° e il 24° posto. L'avventura sta per cominciare. Il primo atto si chiama sorteggio.
1: Aspettando il sorteggio Juventus, al centro di diversi tavoli di calciomercato c'è l'offerta della signora per Kessi, conteso però anche dalla Roma, così come per Zirkzee. La Juventus è stata per ora superata nell'offerta dalla Fiorentina, che deve rimpiazzare Ken, atteso oggi a Como. E intanto toccherà alla Milan questa sera aprire la seconda giornata di campionato. Allora vediamo con Francesco Rocchi.
3: Il Milan a caccia della seconda vittoria consecutiva. Questa sera a San Siro ecco il Venezia. Intanto il mercato lascia alcune questioni aperte. Ricci va al Como e poi la vicenda Leao, sospeso tra Inghilterra e Turchia. Ma per Amorim pochi rimpianti.
4: Leao is a player that if I Leao con la mentalità giusta potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo, però bisogna avere appunto la mentalità giusta, e a volte nel calcio arriva un momento dove è meglio andare altrove.
3: Poi spazio alle emozioni. Tra poche ore per il tecnico portoghese la sua prima volta in un Meazza che va verso il tutto esaurito nel ricordo di Franco Baresi. Allo stadio tornerà a sventolare la bandiera numero 6 dedicata al capitano. Invitati tutti i dipendenti, in tribuna ci sarà Gerry Cardinale.
4: Credo che sarà una giornata speciale per me in quanto allenatore. Sicuramente sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan. Sarò concentrato sulla partita, però cercherò anche di godermi l'occasione, la prima volta a San Siro in quanto allenatore del Milan.
5: For the first time in San Siro.
3: Amorim conferma l'11 del debutto vincente contro il Torino. Modric dalla panchina, Sisse, Loftus-Cheek alle spalle di Gonzalo Ramos a caccia del primo gol a San Siro.
1: E l'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Abbiamo superato ormai la cifra tonda di 100 medaglie azzurre ogni settima giornata di... Oggi è la settima giornata di competizione a Taranto. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata, Novella Calligaris, a te.
6: Eh sì, l'abbiamo superata di un bel po', siamo a 110 medaglie e naturalmente siamo quasi al doppio della seconda in classifica, che è la Turchia, per numero di medaglie. Sono 40 ori, 39 bronzi, argenti e 31 bronzi.

0: Io mi sono trasferita al campo di tiro con l'arco, dove non è andata bene oggi per i nostri di Francesco e Borsani, che sono arrivati quarti perdendo la finale per il terzo posto, ma tante sono le medaglie in palio oggi dal judo. Già alle 13.35 ci sarà in semifinale Gaia Stella per i 52 kg e poi il padel che sta giocando per il terzo posto con il doppio maschile e il doppio femminile. Poi ci sarà la roller marathon e ancora il tiro a segno, una finale alle 13.30. Insomma, tante le medaglie ancora che possiamo vincere anche oggi. Il distacco ormai è assolutamente impossibile da raggiungere per le altre nazioni, quindi l'Italia si avvia a un dominio totale in questi giochi, questi ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli impianti, come vedete, sono tutti nuovi, anche questo è stato fatto appositamente per i giochi del Mediterraneo, e quindi la speranza sempre, io lo dico in continuazione, ma credo che sia importante sottolinearlo, che questi giochi, che l'eredità di questi giochi poi venga mantenuto a ciò che possano essere usufruiti, siano a disposizione di tutti gli abitanti della Puglia, che hanno accolto questi giochi con grandissimo entusiasmo. Per il momento dai giochi del Mediterraneo è tutto, linea allo studio.
1: Più tardi con Novella Caligaris. Tanta Europa anche per la pallavolo femminile, con le azzurre di Velasco pronte a passare al capitolo successivo della competizione. Edi Dembischi.
2: Dalla piazza dell'Obelisco di Bernone, siamo già in Repubblica Ceca, le ragazze stanno arrivando, sono in volo da Göteborg per arrivare qui a Bernone, dove lunedì incontreremo la Bulgaria, perché da ieri sera sappiamo l'avversario dei nostri ottavi di finale ed è la squadra bulgara, una squadra che ovviamente l'Italia può tranquillamente affrontare, immaginare di superare con vista subito sui quarti di finale. È un momento molto importante, qui vediamo le immagini dell'ultimo allenamento prima di lasciare la Svezia per le ragazze di Velasco, sì, con occhi ovviamente puntati sulla Turchia e sulla fase finale, ma un passo alla volta. È un passo alla volta che sta costruendo anche Gaia Giovannini, una delle giocatrici che esce dalla panchina ma più decisive quando entra in campo per dare il suo apporto. Noi l'abbiamo sentita prima della partenza, poi linea a te.
3: Siamo davvero molto contente del percorso che stiamo facendo qui e sicuramente ci sono tantissime energie positive e speriamo veramente di metterle in campo anche nelle prossime partite, perché si stanno avvicinando veramente quelle più importanti, e quindi continuiamo così. E il mio ruolo, come anche quello di altre che vengono dalla panchina, è assolutamente importante, soprattutto nei momenti decisivi della partita, quando conta, e infatti bisogna entrare insomma fredde, senza pensare troppo e cercare veramente di fare tutto al meglio e anche cercando di divertire, perché secondo me è sicuramente un metodo che ci può aiutare in questo. Ci possiamo portare sicuramente dietro la determinazione che abbiamo mostrato nelle partite scorse, per esempio nella partita contro la Francia, che penso che ci abbia messo a dura prova, perché hanno fatto di, appunto, sarà questo l'aspetto che ci portiamo anche nelle prossime partite.
1: Chiudiamo Sport 24 andando a Cervia, capitale del grande beach tennis internazionale, 140 coppie in gara e rappresentanza di oltre 20 nazioni. Allora linea a Massimo Mignanelli.
4: Sì, siamo a Cervia per la tappa italiana dei campionati mondiali di beach tennis. Quello che era un gioco è diventato uno sport che appartiene proprio alla Federazione Italiana Tennis e Padel. Claudio Fantini è l'organizzatore di questa manifestazione per l'Italia. E insomma, oggi è diventato uno sport vero e proprio.
5: Sì, pensando che 40 anni fa si giocava a racchettone qui in Romagna, la Federazione Internazionale e la Federazione Italiana ci hanno creduto e ormai siamo sede di una delle tappe più importanti al mondo di beach tennis qui a Cervia.
4: I giocatori,
5: un torneo di primo livello mondiale che sono quasi 100 e rotti giocatori da 20 nazioni e poi ci sono tutti gli amatori, siamo quasi 500 atleti che in questi 4-5 giorni portano movimento alla Romagna.
4: Certo, quindi c'è anche l'aspetto turistico.
5: Assolutamente, perché poi la fortuna di quest'anno col grande sole e tempo, insomma l'indotto turistico, gente che dorme, che mangia, insomma è un buon valore per il nostro PIL, diciamo, della stagione.
4: Ecco Fantini, ma non è faticoso questo sport sulla sabbia?
5: Direi proprio di sì, infatti come hai visto qui poi con questo caldo di questi giorni, sì, ma sono tutti atleti ormai allenati, molto bravi, sì insomma...

0: È faticoso, ma loro sono allenati.
1: Lei ci gioca ogni tanto?
0: Ma sì, diciamo che adesso sono molto preso dal mio lavoro, però insomma ho iniziato quando si giocava a racchettone tanti anni fa e adesso mi diverto così per godere la giornata e il sole.
1: Grazie Claudio Fantini, da Cervia per ora è tutto, ci vediamo più tardi.
2: E ora sigla e poi torniamo.

Degli approfondimenti, Veronica Fernandez ci porta in Cisgiordania, mentre con Valerio Cataldi in Kenya per una storia di riscatto e imprenditoria femminile. Allora li seguiamo e poi alle 13 una nuova edizione del telegiornale.

0: è il pane del Tempio di Salomone, l'unico autenticamente ebraico. Quello che per primo Eliezer Meisiedel, cresciuto nel Sudafrica dell'apartheid, ha studiato e prepara con la musica sempre accesa e la precisione della ricerca storica.
1: Symbolism, the shape is a smiley mouth.
0: 12 pani la cui forma ricorda quella di un sorriso. 12 come le tribù di Israele. Ad ogni Shabbat si ripeteva il miracolo e restava fragrante.
1: If you're happy with what you have, then you're rich.
0: Si chiama showbread, pane della presenza. Lo sforna a Carnation Brown, nel laboratorio piccolo della sua colonia sempre più grande e illegale, secondo il diritto internazionale. La loro certezza messianica è il diritto a radicarsi, a vivere nella terra che Dio ha scelto per loro, come è scritto nella Bibbia, superiore a qualsiasi legge, risoluzione delle Nazioni Unite o trattato internazionale.
2: We're definitely building the state of Israel.
0: E noi da qui continuiamo a costruire lo Stato di Israele, ci dice Dvorah Brand, dal cimitero della colonia, che le guerre continuano ad allargare. Guerre che per lei sono giuste e tanto necessarie da farle ingoiare il dolore ingiusto per la morte del nipote giovanissimo e degli amici dei suoi 9 figli, tutti nell'esercito. Ebrea americana, arrivata qui 40 anni fa e ora agente immobiliare, dopo il 7 ottobre ha visto aumentare le richieste per vivere qui e la comprensione della loro missione. La spiega così.
2: So you are in the middle of Bible land and you realize that this is God's land to you.
0: Nutrire la terra che Dio ci ha dato, farla prosperare. Non abbiamo tolto nulla a nessuno.
2: There is no such a thing as a Palestinian.
0: I palestinesi sono un'invenzione di Arafat, non esistono, non sanno nemmeno dire la parola Palestina. In cima alla collina che guarda la colonia, David, 19 anni, pronto ad arruolarsi, conferma.
3: Before the 7th of October,
0: con il 7 ottobre c'è stato un momento di rivelazione. Hanno capito che noi giovani siamo pronti a sacrificare la vita per la nostra terra. Non siamo degli sfaticati che passano la giornata su TikTok. È casa nostra e basta. È scritto nella Bibbia ed è il rifugio che ci hanno dato dopo l'Olocausto.
3: This is our home.
0: Lo rivivono nel giorno delle commemorazioni, raccolte nell'auditorium tutte le generazioni che dell'occupazione hanno fatto o acquisito una missione. 6 candele accese dai sopravvissuti o dai loro figli a rappresentare i 6 milioni di ebrei uccisi. E poi la saldatura con l'oggi. Siamo qui per loro. È il loro sacrificio che ci ha portati in questa terra. Si leggono così le immagini di Auschwitz in cui si specchiano i bambini delle scuole di Carnation Brown, la stella di Davide e il V. Scrivono con il teatro la storia e il diritto.

La risposta è sempre nella terra. Dopo il 7 ottobre le colonie si sono moltiplicate. Quelle approvate dal governo e Shunat Hagvora. Il quartiere degli eroi, le bandiere a segnare l'ultima conquista dell'avanzamento.

0: avanzata israeliana che sostituisce i palestinesi in Cisgiordania. Le mezuzot, simbolo delle case ebraiche, sui muri ancora vestiti di palme, l'orgoglio del pellegrinaggio alla Mecca. 15 famiglie, 70 persone in tutto, fanno da soli l'allacciamento alla rete idrica. Torneremo a Gaza, si legge sulle felpe dei bambini, il futuro che stanno costruendo. I palestinesi, in silenzio, svuotano e fanno spazio. Siamo a Jabal Jalles, dentro H2, il settore di Hebron controllato da Israele. Ancora una volta, il luogo che per primo esibisce il cambio di rotta politica. Trasformare l'occupazione provvisoria in radicamento permanente. È per loro la seconda città più sacra del mondo. Custodisce la tomba dei patriarchi, la moschea di Ibrahimi per i musulmani. Non si fida. Da febbraio, dice, abbiamo delle nuove leggi che rendono più facile per noi acquistare proprietà. Dobbiamo lasciarci alle spalle gli accordi di Oslo, arrivare all'annessione, che per noi è sovranità. La nuova comunità crescerà. Sono solo l'inizio, quelle cinque case che abbiamo comprato a caro prezzo dagli arabi. A farlo, Hachivi, Mahom o Aleha, un'organizzazione che da decenni acquista case a Hebron. Le nuove leggi, citazione biblica che diventa programma politico.
1: Expand the place of your tent.
0: Allarga lo spazio della tua tenda, come è scritto nel libro di Isaia, ci spiega Eliyahu, colono da 30 anni. Noi lo stiamo facendo, continuiamo ad acquistare proprietà, come per primo ha fatto il patriarca Abramo. Famiglia Shani ha scritto sulla porta Rabbi Yehoshua, il suo settimo figlio. Ori è uno degli eroi a cui è dedicata la colonia. Comandante della Brigata Golani, ucciso il 7 ottobre a ridosso di Gaza.
2: My youngest son, Ori.
0: Mio figlio è nato ed è cresciuto qui, ci dice. Vogliamo vivere qui per portare avanti la sua eredità. Nel suo dolore di padre, cui Hamas ha ucciso un figlio, la saldatura tra guerra come identità nazionale e l'abitare che ne diventa proseguimento civile, geografia forzata. In una manciata di ore arriveranno i mobili. Dalle stanze di Zadorne scompariranno le ultime tracce dei palestinesi. È la sua idea di vivere in pace.
2: You know, they have a dream to have a Palestinian state.
0: I palestinesi devono abbandonare questa terra, è nostra, resteremo per sempre. Qui ci sarà un solo Stato, lo Stato di Israele.

0: Welcome to Zhejiang.
1: Zhejiang è un'azienda alternativa di riciclaggio a prezzi accessibili. La sede è a Nairobi, Kenya, e quello che facciamo è convertire i rifiuti plastici e trasformarli in prodotti alternativi per l'edilizia e agricoli.

Quando dico alle persone che facciamo mattoni di plastica più resistenti del cemento, tutti chiedono come. Qui dietro c'è il primo passaggio in cui effettuiamo la raccolta. Abbiamo diverse fonti di raccolta. Per il post-consumo raccogliamo principalmente dalle discariche e dall'ambiente. Il nostro team di raccolta si occupa di questo. E per i rifiuti automobilistici lavoriamo con diversi garage e compagnie assicurative dove prendiamo questi pezzi quando l'auto si consuma o ha un incidente. E poi abbiamo anche i rifiuti post-industriali che si ottengono dalle fabbriche. Le tue aziende di plastica considerano il sottoprodotto come rifiuto e noi lo prendiamo. Quindi questa è la fase di trattamento dei rifiuti plastici. Quello per cui siamo noti sono le lastre. Vengono usate per creare marciapiedi, vialetti a scomparsa. E poi, per i prodotti agricoli, stiamo lanciando un nuovo prodotto. Come sapete, nelle stalle per mucche e per animali c'è molta acqua perché la mucca

0: Deve consumarla e questo spacca il legno. Stiamo sviluppando un'alternativa che non assorbe, ma che sia anche facile da pulire. Quindi i contadini avranno vita facile. La fase successiva è questa. Una volta schiacciate le plastiche, arrivano qui. Questa è la zona di mixaggio. Qui prendiamo la plastica e la mescoliamo con la sabbia. Mescolare la plastica con la sabbia serve perché la plastica agisce come legante con la sabbia. E anche quando vogliamo creare colori diversi, qui mettiamo i pezzi colorati. Quindi sì, una volta caricato la cosa successiva che facciamo, è inserirlo in un estrusore. Questo si chiama estrusore e, come suggerisce il nome, cosa fa? Estrude, quindi mescola la plastica fino a che diventa una sostanza appiccicosa e con questo formiamo qualunque prodotto. Ho iniziato tutto questo nel giardino di mia madre. Sono andata a prendere della plastica dai vicini e ho detto loro che penso che possiamo davvero fare qualcosa di più. Chiunque abbia detto che la necessità è la madre di tutte le invenzioni ha colpito nel segno. E penso che quando abbiamo iniziato a cercare i macchinari che volevamo, su internet non li abbiamo trovati. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a costruircele da soli. È una sfida perché, ad esempio, se fossimo in Europa, idealmente parlando, dovremmo essere quattro aziende diverse, ma in Africa siamo una sola azienda a fare quattro cose diverse a un costo minimo. Questo facciamo. Penso che l'Africa sia un passo avanti. Quando finisce l'estrusione, plastica e sabbia si mescolano e quello che ho davanti è quello che nella scienza dei materiali chiamiamo calcestruzzo polimerico. Con questo puoi creare qualsiasi prodotto tu voglia. Ora stiamo formando le lastre, ma puoi anche realizzare tegole a listelli a seconda del tipo di prodotto che vuoi. In Africa non abbiamo ancora un sistema di gestione dei rifiuti adeguato e credo davvero che quello che stiamo facendo, dalla raccolta alla pre-elaborazione, alla lavorazione e alla post-elaborazione, stiamo costruendo un sistema che creerà la base di come gestiremo i rifiuti in futuro. Qui ho con me a tempo pieno 20 colleghi e altre 250 persone part-time. Sono persone che dipendono da me, quindi non posso permettermi di non essere all'altezza. Dopo aver pressato, questo è il passo successivo. Si chiama fase di pooling. Quindi quello che succede qui è che la plastica, una volta compressa, devi raffreddarla ulteriormente per poterle dare una temperatura determinata. Dopodiché la fase successiva è dargli forma. Vedi come si presenta? Questo prodotto è un po' irregolare, non è rifinito, quindi dobbiamo fare la rifinitura e limarlo. Questo è il passaggio finale. Dopo la limatura è perfetto. In ogni caso possiamo fare qualsiasi forma e colore. Come puoi vedere li facciamo neri, gialli, marrone, grigi. Qualunque colore si scelga possiamo farlo. Possiamo anche farne di più grandi come questo. Questo è relativamente grande, un pezzo pesante. Questo può comodamente sopportare grandi pesi. Idealmente, se devi impilare due rimorchi, questo può sostenerli. Quindi abbiamo tre taglie, piccolo, medio e grande. Ma qualunque colore, possiamo farlo per te.
1: Jijenge!
0: Jijenge in Swahili significa costruirsi da soli. Si scrive in modo un po' diverso. Abbiamo fatto un gioco di parole, ma penso che sia ciò in cui crediamo davvero ed è ciò che ci muove. Non ci costruiamo solo in termini di capacità personali, di team, ma anche di ogni prodotto da costruire. Ogni macchina che vedi, ogni attrezzatura, l'abbiamo costruita da soli. Da qui il nome Jijenge. Quindi questo è il progetto, uno spazio di circa 125 metri quadrati e quello che è qui sono circa da 10 a 12 tonnellate. E questo progetto è uno dei miei preferiti perché era una delle nostre aree di produzione e sentivamo che era il momento di restituire qualcosa. Quindi abbiamo fatto la strada, così abbiamo rimosso tutta la spazzatura e abbiamo lasciato la strada. È ora che noi africani iniziamo a costruire noi stessi. Non dobbiamo avere paura dei problemi, dobbiamo affrontarli e preparare il futuro, perché insieme possiamo

0: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
1: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
0: Ah, però.
1: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
2: Ah, però.
0: E con la UEFA Champions League.
3: Ah, però.
1: Ah, e giga illimitati.
3: Ah, però.
4: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
1: Per voi questo è altro.
5: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
6: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it. e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
9: Entrate mortali.
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
11: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Una perturbazione tende a lambire le nostre regioni di nord-ovest, determinando fenomeni temporaleschi sparsi. Andrà meglio sul nord-est e sull'Emilia-Romagna, con spazi di sereno. Cielo generalmente privo di nubi sulle regioni centrali, con qualche addensamento in più sull'Appennino toscano, dove potrà verificarsi qualche breve piovasco. Continua a splendere il sole sulle regioni meridionali, dove la ventilazione sarà scarsa e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Condizioni di stabilità atmosferica anche sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole sin dal mattino, qualche nube in più arriverà nel pomeriggio sulla Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali, mari da poco mossi a mossi. Per la giornata di domani il tempo sarà stabile e soleggiato su tutto il paese. Qualche residuo annuvolamento interesserà il settore di nord-est, dove sarà possibile qualche pioggia limitatamente alle aree alpine. Per quanto riguarda le temperature, oggi saranno piuttosto elevate, supereranno anche i 40 gradi al sud.

Nepal, 3 italiani tra i circa 2000 dispersi, più di 500 i morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città.

0: scusa Putin considera gli americani indeboliti dalla guerra in Iran. Si chiudono le vacanze d'agosto, previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade, ma oltre al caldo gli italiani si ritroveranno i prezzi alle stelle dei carburanti e gli aumenti del carrello della spesa. Indagini sulla morte di Sara Lodi, 45enne, trovata morta in casa a Parma con segni di arma da taglio. La procura emiliana non esclude alcune ipotesi, sopralluogo dei RIS nell'appartamento. Un morto e un ferito grave in un agguato all'Auropoli, nel Cosentino. Le vittime erano in un bar del paese quando un gruppo di persone si è avvicinato sparando. Nicole Kidman e Sandra Bullock di nuovo riunite per Practical Magic 2 in Italia, amori ed incantesimi, le due star di Hollywood ancora nei ruoli di due sorelle in una famiglia di streghe. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Salgono ad oltre 500 i morti finora accertati e oltre 2300 sono le persone che risultano ancora disperse tra Nepal e Cina. È il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di acqua, fango e detriti che si è abbattuta mercoledì scorso sulle valli himalayane. Riprese le operazioni di soccorso dopo una sospensione temporanea per il rischio di nuove inondazioni. Ma ci aggiorna il corrispondente Nello Porto.
1: L'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica nel distretto nepalese di Rasuwa. Un centinaio di operai sono rimasti intrappolati dal fango dopo l'alluvione di due giorni fa. I soccorritori dell'esercito riescono a estrarre alcuni sopravvissuti che vengono portati in ospedale in elicottero. I militari di Kathmandu hanno tratto in salvo quasi 1000 persone. Storia a lieto fine nell'immensità della tragedia. A Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità. Intanto nelle valli al confine con la Cina il rischio di una nuova inondazione fa scattare l'allarme. L'acqua accumulatasi in un lago di sbarramento in quota comincia a esondare. Le autorità ordinano alla popolazione e ai soccorritori di allontanarsi dai corsi d'acqua e raggiungere luoghi più sicuri. Le operazioni di soccorso vengono sospese. Poi, trascorse alcune ore, sul versante cinese riprendono regolarmente, dopo che le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri.
0: E sono ancora 3 gli italiani tra gli oltre 2300 dispersi a seguito dell'alluvione tra il Nepal e il Tibet, come abbiamo visto. I sopravvissuti raccontano quei momenti spaventosi. Seguiamo con Laura Tangherlini.
2: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto, nell'epicentro eravamo.
3: È sopravvissuto il fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
2: Se fossimo stati 10 metri più avanti non esisteremo più neanche noi. Ieri siamo morti e siamo rinati.
3: Con lui ora a Kathmandu anche la torinese Valentina Piccinini facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono dunque più nella lista dei dispersi, più di 2400 oltre ad almeno 500 morti a seguito della tremenda alluvione che ha devastato la zona al confine tra Nepal e Tibet. Non reperibili non significa necessariamente travolti dalla frana e dal fiume di acqua e detriti, ma col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, l'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attivata intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.
0: E quello che è accaduto in Nepal potrebbe essere soltanto uno degli effetti drammatici dei cambiamenti climatici dei prossimi anni. Le conseguenze di queste da noi. Ne ho parlato con Walter Maggi, presidente della Fondazione Glaciologica. Seguiamo.
4: E che, come tutti i ghiacciai del mondo, stanno subendo l'impatto dei cambiamenti climatici. Ovviamente, essendo montagne molto elevate, hanno anche il problema che le pendenze in gioco sono particolarmente elevate.

0: d'estate. Inoltre sono ghiacciai molto grandi, nonostante il ghiacciaio che ha causato il disastro che abbiamo visto anche in molti filmati, è un ghiacciaio che ad esempio non ha un nome ufficiale nel catalogo internazionale dei ghiacciai, proprio per indicare il fatto che l'area è enorme, è nota in tutto il mondo per avere le montagne più grandi, più alte del mondo e avere anche tra i ghiacciai più grandi del mondo.
1: E il Cremlino, dopo aver smentito le notizie di possibili attacchi alla NATO rilanciate dai media americani, torna a parlare dello stallo negoziale con l'Ucraina. Vediamo dunque i dettagli in diretta con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: L'Ucraina sono in pausa, a dirlo è il Cremlino, dopo aver smentito le notizie su un possibile attacco russo contro i paesi della NATO. Il portavoce Peskov parla dall'aereo che lo sta portando a Nizhny Novgorod, dove si terrà il forum economico e sociale previsto l'intervento di Putin. Peskov dice: mancano nuove idee e Kiev non vuole ascoltare le nostre proposte. Intanto interviene nel dibattito anche il ministro degli esteri Lavrov, che in un'intervista televisiva torna ad attaccare la Gran Bretagna e dice: Londra ha il ruolo più negativo nel conflitto. Quanto alla visita del capo della CIA a Mosca, dice avvolta dal silenzio perché sono trattative riservate, ma sia lui che Gallagher, il capo della diplomazia vaticana, seppur in modo diverso, sono venuti per rilanciare il dialogo. Quanto all'Alaska, al vertice di ormai un anno fa tra Trump e Putin, dice lì si erano fatti dei compromessi per discutere la realtà sul campo. Intanto da Mosca nessuna reazione alle esercitazioni che si sarebbero tenute il 18 agosto da parte della NATO a Kaliningrad, l'esclave russa in territorio polacco. Esercitazioni fatte per dissuadere Mosca da eventuali attacchi contro i paesi baltici. Linea a voi.
1: Grazie. E sul campo è ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno intensificato i bombardamenti notturni colpendo la regione di Dnipropetrovsk e danneggiando la centrale termica di Kherson. Il bilancio di due morti. In risposta ai raid, il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'abbattimento di un bombardiere strategico e la distruzione di infrastrutture militari in territorio russo. Ci spostiamo in Medio Oriente, rimane aperto il fronte di Gaza, ma la tensione resta altissima anche in Cisgiordania, dove sono sempre più frequenti i casi di aggressioni da parte di coloni su palestinesi ed avvengono spesso sotto gli occhi dell'esercito israeliano. Ci racconta di più in diretta da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
3: Gli attacchi da parte dei coloni sono all'ordine del giorno, in quanto appunto non c'è giorno in cui non vengano segnalati incendi, delle situazioni difficili in Cisgiordania. Questa mattina, infatti, dei coloni hanno appiccato anche degli incendi nelle campagne a ridosso di Hebron, dove ci sono i contadini palestinesi. E poi continua la storia delle tre a nord di Ramallah, a sud di Nablus, dove ci sono delle famiglie bloccate ormai da quasi in Cisgiordania per seguire la. La situazione ci ha mandato dei video che mostrano chiaramente la presenza di questi coloni che vivono in due camper dietro la sua abitazione. Ci sono i militari, ma i militari non cacciano via gli abitanti di questi outpost, di questi insediamenti illegali. Una situazione che ovviamente sta creando anche problemi allo stesso governo Netanyahu. Nel capo di Stato Maggiore Zamir ieri ha annunciato lo spostamento di militari, di maggiori militari in Cisgiordania proprio per cercare di tenere a bada queste situazioni, e ci immaginiamo che per esempio con l'arrivo della stagione della raccolta delle olive nuovamente ci saranno situazioni estremamente difficili quando i contadini palestinesi cercheranno di scendere nei loro villaggi. Queste, ricordiamo, sono le frange più estremiste, e poi ci sono quelli che abitano nei grandi insediamenti, e continua a tenere banco appunto la questione dell'allargamento dell'insediamento di Male Adumim verso gli aree in due, la Cisgiordania.

0: Europa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione, il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. VESH è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
1: I carburanti sono ancora al centro del dibattito politico. Le opposizioni chiedono di tassare le speculazioni dei colossi petroliferi, ma intanto le coalizioni sono alle prese con problemi interni in vista delle future elezioni. Facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
2: Nei prossimi giorni, inizio settimana, sono convocati i leader di centrodestra a Palazzo Chigi per trovare la quadra sia sulle coperture delle misure strutturali proprio per far fronte al caro carburanti, ma anche per capire a chi è composta la platea delle eventuali agevolazioni. Sappiamo che su questo ci sono sensibilità diverse, sia la Lega ma un pezzo importante anche di Forza Italia teme ad esempio che dalle agevolazioni sia tagliato fuori il ceto medio. Le opposizioni, lo dicevi, chiedono invece in maniera compatta che siano tassati subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, che dicono hanno speculato su questa vicenda, ma ci sono le questioni interne alle coalizioni. Nel centro-sinistra resta il rebus delle elezioni primarie. Non si sa di fatto ancora se si faranno e se sì, quando. Il centrodestra invece alle prese con il nodo Vannacci, pesano le parole di ieri del viceministro Cirielli, sia dentro la coalizione ma anche dentro Fratelli d'Italia, che aveva aperto una possibilità di governare insieme all'ex generale, in caso naturalmente di vittoria. Infine un botta e risposta polemico tra Giorgia Meloni e il Dem Bonaccini. Meloni ha postato sui suoi canali social un video in cui Bonaccini dice che non solo in Italia ma in tutta Europa e anche in America chi vota centrodestra spesso ha un titolo di studio più basso. Giorgia Meloni replica: noi non chiediamo il titolo di studio ai nostri elettori, li rispettiamo. E la controreplica di Bonaccini, che dice non c'era alcuna critica, anzi era un monito alla sinistra a tornare a essere più popolare. È tutto.
1: Ora pagina di luce sulle cause della morte di Sara Lodi, 45enne. Il cadavere è stato da Castellano.
3: A dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine è stata la madre. Preoccupata perché non riusciva ad avere sue notizie, nel pomeriggio di ieri è entrata nell'appartamento in cui abitava la figlia, nella prima periferia di Parma, e ha fatto la drammatica scoperta. Una scena agghiacciante. Sul corpo della donna, numero in parte della casa, vistose macchie di sangue. Sul posto sono poi stati trovati due coltelli. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Sara Lodi, 45 anni, separata e con una figlia minorenne. La procura di Parma procede per omicidio, anche se il procuratore Alfonso Davino ha fatto sapere che la dinamica non è affatto chiara, per cui non si può escludere il suicidio. A condurre le indagini, i carabinieri inoltrate di nuovo al lavoro stamane con gli specialisti del RIS. Allo stato non sono emersi concreti elementi a carico di soggetti identificati, ha precisato il procuratore. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna.
1: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente nel Cosentino. E infatti almeno due sono i killer scomparsi nel nulla e il padre della vittima era stato anche lui ucciso 4 anni fa. Mali Ferrucci.
4: L'agguato in un magazzino di Cassano allo Ionio. Giuseppe Scorza, 36 anni, non fa in tempo nemmeno.

0: meno a rendersi conto. Gli sparano addosso decine di colpi di pistola, azienda che si occupa di manutenzione del verde. Renato Elia resta gravemente ferito, ma riesce a raggiungere un bar dove chiede aiuto. I killer, almeno in due e probabilmente professionisti, spariscono nel nulla. Si torna a sparare a Cassano, a nord di Cosenza, cuore di un'andrangheta che ha insanguinato la sibaritide e che uccide anche a distanza di anni. Giuseppe era figlio di Maurizio Scorza, freddato nell'aprile del 2022 insieme alla moglie Anane Saadi, tunisina, 38 anni. Il corpo fu ritrovato nella sua Mercedes, vicino alla macchina, un agnello sgozzato. Coinvolto in affari di droga per quel delitto, fu condannato un imprenditore agricolo, ma per concorso in omicidio con aggravante mafiosa. Sul luogo dell'agguato di stamattina le transenne dei carabinieri che indagano con il coordinamento della procura di Castrovillari. Potrebbero essere legati gli omicidi di Maurizio Scorza e del figlio Giuseppe, 4 anni dopo, in un territorio dove i clan continuano a dettare legge.
1: Parliamo ora dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri in carcere a Rebibbia gli interrogatori di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori. I legali chiederanno la revoca della misura cautelare e a breve saranno ascoltati anche gli altri 2 indagati. L'imprenditore Walter Lavitola sarà riascoltato il 7 settembre. Ma ci racconta tutto nel suo servizio Stefano Corradino.
2: Il mandato era clodere. Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, smentiscono Walter Lavitola. L'imprenditore ha ammesso di essere il mandante, ma secondo la sua versione dei fatti voleva che fossero sparati alcuni colpi di pistola contro l'abitazione del giornalista. In 9 ore di interrogatori a Rebibbia i 2 accusati hanno risposto a tutti i quesiti dei magistrati. Hanno ribadito di non conoscere Lavitola né Ranucci, ma solo Clesio Tavares e che non dovevano fare del male a nessuno. Le conseguenze tuttavia potevano essere ben più gravi, scriveva la GIP nell'ordinanza di custodia cautelare, dal momento che sul posto erano parcheggiati 2 veicoli dotati di impianto a gas, la cui deflagrazione avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. La difesa punta a smontare l'aggravante del metodo mafioso. I legali si apprestano a chiedere la revoca della misura cautelare, sostenendo l'assenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. A breve saranno ascoltati anche gli altri 2 indagati, Saverio Mutone, anch'egli in carcere, e Marica De Filippis, attualmente ai domiciliari. Lavitola sarà riascoltato il 7 settembre dal Tribunale del Riesame. Clesio Tavares, ancora latitante in Camerun, intervistato dal TG1, ha confermato di conoscere alcuni degli arrestati e ha annunciato ancora una volta che tornerà in Italia per farsi interrogare dai magistrati.
1: E siamo alla vigilia dell'ultimo weekend di agosto, considerato il primo fine settimana di controesodo. Sono tanti, infatti, gli italiani che si metteranno in viaggio per tornare a casa dopo le vacanze. Bollino rosso da oggi pomeriggio sino a domenica 30 agosto. L'ANAS stima che su strade ed autostrade ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti. E torniamo a parlare di clima perché siamo entrati nella 5ª ondata di calore estremo. Oggi il Ministero della Salute ha emesso un alert per bollino rosso in 9 città. Il termometro infatti supererà i 42 gradi in Sicilia. E andiamo a Catania, dove per noi c'è in diretta Letizia.
3: Sì, siamo a San Giovanni Licuti, borgo marinaro di Catania. Qui, grazie alla brezza marina, il termometro si è fermato a 35 gradi, mentre altrove la colonnina di mercurio continua a salire, qua come a Messina, Palermo, dove è previsti 39 gradi. Estate, giornata da bollino rosso per la Protezione Civile e il Ministero della Salute, ma le temperature saliranno ancora più in alto nella piana di Catania, nelle zone interne, nel Nisseno, dove le colture sono a rischio. Chi può cerca riparo nei locali climatizzati, qualcuno si ritiene anche fortunato di lavorare in ufficio, altri cercano ristoro al mare, dove l'acqua è calda e calmissima. Il cielo invece è lattiginoso per la presenza del pulviscolo sahariano portato dall'anticiclone africano. Ma come i catanesi si difendono dal caldo, lo sentiamo dalle loro testimonianze e poi la linea può tornare allo studio.
4: L'acqua è calda, cioè, è rinfrescante rispetto al tempo, è comunque più caldo, però comunque l'acqua è calda. Caldo, poi ci sono delle correnti d'acqua fredda che sono proprio dovute alla sorgiva di acqua dolce, perciò c'è questo contrasto caldo-freddo che è piacevole.
5: L'unica cosa è il mare, l'aria condizionata a me non piace.
6: Siamo qui dalle 8.
3: Quindi già cotta.

0: cottissimi.
1: Oggi temperature massime di 42 gradi. Andiamo a farci un bagno al mare.
2: E stasera esci per rinfrescarti o resti a casa?
1: No, stasera a casa, col condizionatore.
3: Vediamo dunque cosa ci attende nei prossimi giorni con il tenente colonnello dell'aeronautica militare Filippo Petrucci.
4: Il sud, il meridione, infatti nelle zone interne di Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata, la colonnina di mercurio salirà oltre i 40 gradi, si sfioreranno anche i 42-43 gradi. Farà caldo anche al centro, dove le massime si attesteranno intorno ai 38-39 gradi, andrà decisamente meglio al nord. Tuttavia va detto che da domani le cose cambieranno, arriverà dell'aria un po' meno calda. Di conseguenza già per domani pomeriggio ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi. Al nord invece non cambierà granché.
3: E il Papa torna sui rischi dell'intelligenza artificiale, tema della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. La velocità di queste innovazioni ci spinge a chiederci se in futuro l'uomo non rischi di diventare vittima delle proprie invenzioni. Così Leone XIV e i membri dell'Institut International des Sciences Administratives ricevuti in udienza. Uno dei gravi problemi di oggi è che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate alle macchine. Una situazione preoccupante, per cui, richiama il Pontefice, è importante elaborare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti concentrati nelle mani di grandi attori economici e tecnologici che lo Stato fatica a controllare. Il bene della famiglia umana non sia sacrificato a favore di interessi privati, così il Pontefice. La Norvegia piange oggi il suo re. Sua Maestà Re Harald V di Norvegia è morto. Cordoglio delle più alte cariche politiche internazionali. Per la Premier Meloni, il re di Norvegia ha rafforzato i legami con l'Italia. Ma ci aggiorna da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
5: Come plebe?
6: Era il regnante più anziano d'Europa, salito al trono nel 1991. Re Harald V di Norvegia si è spento all'età di 89 anni dopo rara malattia al sangue. Marinaio appassionato di vela, aveva partecipato con la nazionale norvegese alle Olimpiadi di Tokyo, poi in Messico e a Monaco di Baviera. Vinse diverse medaglie nel campionato del mondo.
7: He was just a really nice king.
6: Amato dai norvegesi, che ora lo piangono come leader, ma anche per le sue qualità umane. Si sciolse in lacrime durante una cerimonia in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico di Utøya. Sposò per amore, contro i programmi della famiglia reale, una donna borghese che diventò la regina Sonia. O lei o rimango celibe, disse Harald. Ebbe due figli, Marta Louise e Okun. Sua figlia Marta Louise fece scandalo quando divorziò e si sposò con uno sciamano. Il figlio Okun, quando sposò una donna divorziata, Mette Marit, che aveva già un figlio di 3 anni. La famiglia reale, finita al centro delle polemiche anche in tempi recenti, proprio per l'amicizia della principessa Mette Marit, nuora di Re Harald, con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, e per la vicenda del figlio di lei, Marius Borg Oibi, condannato a 4 anni per stupro. È ora al principe Okun, 53 anni, figlio secondogenito di Harald, che spetta il trono di Norvegia.
3: Nicole Kidman e Sandra Bullock di nuovo insieme al cinema dopo 28 anni. Tornano infatti le streghe di Practical Magic. Da Londra ci aggiorna la corrispondente Natalia Augias.
8: Chi rimane coinvolto con una Owens è sempre destinato a finire 2 metri sottoterra.
9: Amore e incantesimi è stato un film di culto, soprattutto femminile, perché in fondo è una storia sul potere delle donne. Sono trascorsi quasi 30 anni e ora Sally e Gillian Owens, rispettivamente Sandra Bullock e Nicole Kidman, sono tornate.
10: Se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
10: E di una morte orripilante.
9: Magia della vita, oltre che della fiction, sono belle come allora. E sul red carpet di Londra fotografi e telecamere fanno a gara per riprendere ogni sorriso.
12: Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
13: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
9: Streghe, figlie e nipoti di streghe e ora madri e zie di streghe a loro volta, le capostipite.

0: Uniti sono due strepitose attrici, Stoker Channing e Diane Wiest, che alla domanda se sarebbero pronte a fare un terzo episodio della saga risponde così:
1: non so neanche se sarò viva.
2: Ricordati che sono più vecchia di te.
0: La generazione più giovane è affidata a Maisie Williams e Joey King.
1: È fantastico essere parte di un film che hai amato tanto da bambina e che nel tempo ha continuato a guadagnare fan sempre più giovani.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
4: Sex symbol?
3: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete TeamVision?
10: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
9: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
13: Entrate mortali!
14: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
15: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva, con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
16: Ben ritrovati alla seconda parte del nostro TG. Sono oltre 500 i morti finora accertati e oltre 2.300 le persone che risultano ancora disperse tra il Nepal e la Cina. E in questo momento, come spesso capita in queste drammatiche situazioni, sono le organizzazioni umanitarie internazionali a portare i primi soccorsi. E ce ne ha parlato Tommaso Della Longa, portavoce di Federazione Internazionale di Croce Rossa.

0: colleghi che sono lì hanno parlato di situazione apocalittica, catastrofica. È sinceramente scioccante sentire i racconti dei colleghi della Croce Rossa nepalese che sono parte della loro comunità e che quindi sono intervenuti immediatamente. Onde tra gli 8 e i 10 metri, in pochi secondi, intere comunità, interi villaggi, intere vite sono state completamente spazzate via. E ovviamente con questo è stato spazzato via anche le infrastrutture. Le strade, i ponti, l'acqua potabile, qualunque infrastruttura fosse nel luogo, e quindi questo ovviamente crea una grandissima sfida e svariati problemi per la macchina del soccorso.
1: Ecco, Della Longa, come opera la Croce Rossa in questo tipo di emergenza e soprattutto nel quadro che lei ci ha appena fatto, un'emergenza davvero complicata?
0: Sì, molto complicata. Noi in Nepal, come in qualunque altro paese del mondo, lavoriamo con le nostre croci rosse o mezze rosse locali, quindi le nostre donne e uomini che sono addestrati a intervenire in qualunque momento dopo l'emergenza. Ovviamente però le capacità e anche diciamo, tutti i beni di prima necessità di cui hanno bisogno non sono abbastanza. Quindi quello che è successo è che i team sul posto sono immediatamente intervenuti. E la Croce Rossa nepalese con la nostra delegazione a Kathmandu ha immediatamente mobilizzato tutto quello che può servire, dall'acqua potabile, materassi, beni di primo soccorso per portarli nell'area. Ora, ovviamente, il problema è infrastrutturale perché ci sono alcune zone a cui si può arrivare solamente in elicottero e quindi le distribuzioni sono iniziate nel primo giorno, ma sono iniziate a rilento. Oggi eravamo molto felici di poter portare ancora altri aiuti, ma poi, come avete detto voi, l'allarme che c'è stato ha bloccato le nuove distribuzioni che speriamo possano ricominciare nel pomeriggio.
1: Ecco, tra l'altro sì, perché sono ripresi i soccorsi appunto dopo questa sospensione, ma evidentemente, come ci sta dicendo per gli aiuti, la situazione è ancora complicata. Quindi mi soffermerei, se è d'accordo, sulla questione delle criticità, no? Perché da un lato quella infrastrutturale che, come dire, è molto chiara perché le immagini che vediamo quotidianamente ce la riportano, ma c'è un altro tema che lei ha citato poco fa, ovvero l'acqua potabile. Ecco, questo è un grande problema.
0: Assolutamente, poi forse è anche difficile da immaginare quando vediamo questi video, queste foto piene di acqua. Il problema sostanziale, lo sappiamo per esperienza di altre alluvioni, altri allagamenti, è che in situazioni di questo tipo l'acqua potabile sostanzialmente viene contaminata e quindi questo crea tutta una serie di problemi di salute sanitari. Quindi pensiamo ovviamente all'acqua potabile per bere, ma anche all'acqua potabile per quanto riguarda gli scarichi dei villaggi, dei paesi, e anche l'acqua potabile viene usata nelle strutture sanitarie. Quindi questa è stata una delle priorità che tutto quanto il sistema di soccorso, inclusi ovviamente noi, la Croce Rossa, ha messo in moto le distribuzioni dal primo giorno, ma questo non è abbastanza, questo lo sappiamo tutti, stiamo moltiplicando gli sforzi all'ennesima potenza, ma la realtà vera, è che questa emergenza non andrà avanti solamente per ore o giorni, ma si parla di mesi, se non anni. Parliamo di una valle molto stretta all'interno di montagne dove in alcuni casi non c'era neanche un posto dove scappare. Alcuni video scioccanti fanno vedere persone che cercano di correre in salita, ma non ce la fanno. E ovviamente poi, giusto per drammaticamente parlare di tutte quante le sfaccettature di questa situazione, c'è anche il punto che l'acqua è ancora lì, alcune zone non sono completamente accessibili e quindi drammaticamente avremo una foto più chiara nelle ore che verranno e già sappiamo che sarà una situazione molto complicata.
2: In Nepal i soccorritori sono stati costretti a fermare le operazioni anche a causa del rischio di una nuova devastante inondazione causata dalla formazione di un lago. Ce ne parla Katia Cerratti.
3: Lo spettro di una nuova devastante inondazione si abbatte sul Nepal, costringendo le squadre di emergenza a interrompere i soccorsi. Vicino alla confluenza dei fiumi Chiochen, Kola e Purepu Tsangpo si è infatti formato un grande lago di sbarramento che contiene già 2 milioni circa di metri cubi d'acqua e che sta cominciando a straripare. I due fiumi nascono in Tibet e si uniscono prima di entrare in Nepal, dove prendono il nome di Bhote Koshi, principale affluente del fiume Trishuli. Secondo le autorità cinesi, a causa delle piogge persistenti, nei prossimi giorni altri 3 milioni di metri cubi affluiranno nel lago, elevando al massimo il rischio di cedimento degli argini. Pechino monitora la situazione con simulazioni idrologiche, cercando di stabilizzare al massimo gli argini per scongiurare un'eventuale seconda ondata devastante a valle dopo quella scatenata da una violenta doppia frana. Pakistana e dal distacco di un'enorme massa di ghiaccio in alta quota nella zona di confine tra il Tibet e il Nepal. La forza della valanga ha generato un sisma di magnitudo 5.2 e si è propagata a valle per almeno 72 chilometri lungo il fiume Trishuli, dal valico di frontiera di Girong fino al cuore del Nepal, lasciando dietro di sé una scia di distruzione lunga 64 chilometri. Una massa devastante di acqua e fango che ha travolto ogni cosa e ha fatto centinaia di vittime. Secondo gli esperti, la velocità della cascata, unita alla sua origine estremamente remota nelle montagne dell'Himalaya, ha reso impossibile al sistema di allerta del Nepal di avvisare in tempo gli abitanti. Un sistema di allerta basato su idrometri tradizionali, pensati per il lento innalzamento dei monsoni e che dunque si è rivelato del tutto inadeguato. Da qui il monito degli esperti per prevenire catastrofi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Occorre integrare i tradizionali sistemi idrogeologici con sensori sismici e tecnologie di monitoraggio satellitare avanzato.
2: È quello che

0: Queste temperature bollenti sono ben visibili anche da noi. Andiamo dunque a vedere la situazione sul ghiacciaio dei Forni in Valfurva, in provincia di Sondrio, il secondo più grande d'Italia, con Daniela Cuzzolin Obaosla.
1: Il ghiacciaio come sta?
2: Il ghiacciaio sta molto male, addirittura non esisterebbe più, perché si è spaccato in tre tronconi nel 2015 e oggi, essendo così piccolo, sta soffrendo enormemente.
1: Con uno dei massimi esperti siamo ai piedi del ghiacciaio dei Forni, 2200 metri in Valfurva, il gigante bianco più studiato e monitorato negli ultimi 50 anni. L'accelerazione del cambiamento nella memoria recente dei rifugisti. Lei gestisce il rifugio dei Forni da 30 anni, ci mostra una foto di appena 23 anni fa.
3: 23 anni fa il ghiacciaio si presentava in queste dimensioni. Quello che sta succedendo è spaventoso perché il ritiro, non ce lo saremmo mai aspettati.
2: Gli ghiacciai sono proprio la testimonianza maggiore di questo cambio rapido che investe non solo il ghiaccio ma anche la roccia, perché abbiamo crolli continui e quindi va proprio mutata la nostra filosofia dell'andare in montagna.
1: Le estati sempre più calde invitano alla massima prudenza chi sale in quota alla ricerca del fresco.
2: Previsioni meteorologiche, evitare i passaggi che possono essere pericolosi per scariche di sassi e soprattutto sapere tornare indietro quando è opportuno.
0: Nella notte un'eclissi parziale di luna ha dato spettacolo nei cieli di mezzomondo, Italia compresa. Vediamo dunque le immagini nel servizio di Andrea Bettini.
4: I più mattinieri l'avranno notata guardando verso ovest nelle ore prima dell'alba. Una luna dall'aspetto diverso, sempre più coperta e via via di un colore più rossastro. Lo spettacolo dell'eclissi parziale, con il disco lunare oscurato fino al 96%, immerso nell'ombra del nostro pianeta. Uno show arrivato appena 2 settimane dopo l'eclissi di sole e che ha tenuto con il naso all'insù moltissimi appassionati di astronomia, in Italia e in mezzo mondo, dall'Asia occidentale alle due Americhe. Qui, ad esempio, siamo alla Paz in Bolivia. Una vista mozzafiato, dice questa ragazza. Questa invece è la luna da Rio de Janeiro in Brasile. E questo è il disco lunare osservato da Las Vegas negli Stati Uniti, dove c'erano un po' di nubi. La prossima eclissi lunare si verificherà il 20 febbraio, ma sarà solo di penombra, quindi estremamente debole. Per vedere un'altra eclissi di luna vera e propria, anche in quel caso parziale, bisognerà attendere il 12 gennaio 2028.
0: Lancio avvenuto con successo per il nuovo satellite meteorologico europeo in Guyana francese. Aiuterà a raccogliere preziose informazioni sulla crisi climatica mondiale. Ce ne parla Dario Morricone.
5: Ariane 6 ruggisce con tutta la sua potenza e inizia il suo viaggio verso l'orbita geostazionaria a 36.000 km di altitudine. Trasporta un carico per satellite Meteosat di terza generazione. Prima il distacco dei booster, poi il primo stadio, infine il secondo e ultimo che porta il satellite in orbita fino al rilascio. Nella sala controllo dello spazioporto europeo, nella Guyana francese, la tensione si scioglie.
6: Abbiamo appena assistito alla separazione con successo dal lanciatore, tutto secondo i piani, perfetto.
5: MTGI2 diventa una risorsa fondamentale per la meteorologia europea. L'agenzia EUMETSAT gestirà da Darmstadt in Germania il flusso e l'elaborazione dei dati.
7: Questo satellite ci dà praticamente due tipi di dati. Uno sono delle immagini dell'atmosfera e delle nuvole, così vediamo come il tempo si sviluppa, e poi un secondo strumento specializzato sui fulmini.
5: Altissima risoluzione, velocità, requisiti fondamentali che consentono ai meteorologi di fare previsioni veloci che in un contesto di cambiamento climatico possono essere decisive per salvare vite umane e ridurre danni economici.
0: 39esima edizione del Bascos Festival a Ferrara, la musica di decine di artisti di strada in scena fino al 30 agosto. Ce ne parla Massimo Mignanelli.
8: Che vuol dire essere baskers?
9: Suonare ovunque, suonare per strada, che comunque non è che ci serve un palco, un'arena per mostrare quello di cui siamo capaci. Ci abbiamo bisogno di questo, di una strada, di due persone, dobbiamo conquistare, anche se ne conquistiamo uno su mille è già qualcosa.

0: Tu lo fai ancora nonostante tutto?
1: Certo, assolutamente sì, sempre.
2: Siamo a Ferrara, 39esima edizione del Basket Festival. La città si arricchisce di musica, acrobazie, giocolieri. È il festival degli artisti di strada. Un mix di suggestioni, condivisioni e emozioni. 60 spettacoli al giorno, 78 gruppi, per un totale di 259 artisti provenienti da 27 paesi. Rebecca Bottoni, che serata è questa?
3: È veramente una serata magica. Sono molto felice, ho appena visto dei gruppi bellissimi dal vivo.
2: Ecco, ragazzi che si devo far conoscere, ma anche gente conosciuta come stiamo ascoltando.
3: Andrea Cerrato è un mio grande artista che ho selezionato tanti anni fa, prima che diventasse famoso, di cui sono orgogliosa, siamo rimasti in contatto e oggi ci ha fatto questo regalo di tornare a suonare in strada qui, dove è nato anche qui.
2: Cos'è questo festival?
3: Amore.
2: Uno spettacolo a 360 gradi, dalla musica folk al jazz fino al teatro di strada, alla giocoleria, all'acrobatica e alla danza.
4: La NATO è in allerta per le minacce di Mosca all'Europa, anche se il presidente americano Trump tranquillizza: Putin non attaccherà. Ne abbiamo dunque parlato con l'ambasciatore Pasquale Ferrara. L'intervista di Carlotta Macerollo segue una breve pausa e il TG torna alle ore 14.

0: Diciamo che queste esercitazioni ci sono sempre state, per esempio la Finlandia è stata per anni un ipotetico fronte, diciamo, di scontro tra la Russia e ancora prima l'Unione Sovietica e la NATO. Quindi diciamo che probabilmente la frequenza può segnalare una qualche preoccupazione, però il tema più importante sono le provocazioni che la Russia sta cercando di portare al confine con la NATO, con i paesi membri della NATO, quindi si tratta più che una minaccia militare per ora propriamente detta, di sotto soglia, cioè sotto la soglia, diciamo, sotto il livello del confronto militare vero e proprio, quindi con minacce ibride, uso di droni. Provocazioni anche sui confini, ci sono dei cippi che segnano, diciamo, la frontiera tra alcuni paesi baltici e la Russia che sono stati manomessi, ma diciamo in generale fa parte di questo concetto ormai molto più ampio della guerra, in cui non si può neanche dire se siamo in pace o siamo in guerra, è una non guerra, ma è anche una non pace. E quindi bisognerà mantenere molto sangue freddo e valutare con grande accortezza le conseguenze delle mosse di Putin, ma anche la risposta della NATO, che deve essere intelligente e soprattutto politica, prima ancora che militare, naturalmente.
1: Naturalmente. E sull'Ucraina, secondo lei, c'è un patto tra Putin e Trump anche dopo appunto questo viaggio del capo della CIA a Mosca? E seconda domanda, secondo lei l'Europa deve aprire un dialogo con il Cremlino per non lasciare appunto un negoziato nelle mani di Trump? Però come lei è convinto che prima o poi Putin tratterà?
0: Innanzitutto, dopo, diciamo, il famoso vertice in Alaska, tutti avevano pensato che invece che un patto, diciamo, tra Putin e Trump ci fosse un filo diretto che consentisse innanzitutto la de-escalation e poi aprire diciamo una prospettiva, non dico di pace, ma almeno negoziale. Tutto questo non è avvenuto. Il problema è che è molto difficile decifrare l'atteggiamento dell'amministrazione americana, perché ci sono dei continui cambi di direzione, e anche in questo caso, come in altri scenari, per esempio l'Iran, non si capisce quale sia la strategia a lungo termine, a parte il fatto che Trump ha detto ripetute volte che questa guerra deve finire, ma ha anche detto in modo preoccupante che questa è una guerra che non riguarderebbe, diciamo, gli Stati Uniti, ma riguarderebbe soprattutto gli europei. La seconda questione, naturalmente, il filo diciamo del dialogo politico è molto importante. Naturalmente, per negoziare bisogna essere in due, quindi quello a cui stiamo assistendo in queste ore è una recrudescenza dell'offensiva russa sul piano militare. Io però credo che la diplomazia possa

0: possa funzionare anche in una situazione di conflitto. Infatti si chiama conflict diplomacy questo scenario e non dico nominare un vero e proprio inviato perché dovrebbe avere un mandato negoziale, ma almeno l'elaborazione congiunta attraverso dei ma anche militari delle possibili conseguenze di una recrudescenza di questo conflitto e soprattutto capire come va a finire, cioè come l'Unione Europea si pone davanti a questa guerra che è una guerra europea, visto che uno dei mandati fondamentali dell'Unione Europea non è solo la pace, diciamo, tra gli stati membri, ma in qualche modo ha una responsabilità politica sul piano continentale, ivi compresi i rapporti con la Russia.
1: Non posso non farle una domanda su quello che sta accadendo in Nepal e in Tibet. Si scava nel fango, ci sono anche dei nostri connazionali che sono dati per, insomma, che si stavano cercando tra italiani. E dunque tutto questo probabilmente è stata la conseguenza diretta dello scioglimento dei ghiacciai, l'allarme dei climatologi su tutti i giornali, però allarmi che in realtà rimangono sempre inascoltati. Questo rischio climatico, quanto ci costerà, agire in ritardo anche da noi, in Europa, in Italia?
0: Guarda, la cosa più preoccupante è che in questo momento manca una prospettiva di lungo periodo per quanto riguarda il cambiamento climatico. Noi abbiamo una diplomazia climatica che si muove intorno alla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, a cui hanno aderito praticamente tutti i paesi del mondo, e che tiene regolarmente delle riunioni, le famose COP, no? Che però quasi sempre si concludono o con un nulla di fatto o con degli impegni molto flebili. E io credo che questo è un tema globale e si parla spesso della governance globale e questo sarebbe, diciamo, il momento di provare che questa unità di intenti o quantomeno questo coordinamento delle azioni degli stati, soprattutto gli stati più grandi, gli stati inquinatori, diciamo, possa portare dei risultati. E questa dimensione della politica una volta era ritenuta secondaria, no? Si parlava dell'alta politica che riguarda il commercio, appunto, gli aspetti militari, eccetera. Queste altre questioni erano considerate secondarie. Ora, secondo me, la situazione si è capovolta perché il cambiamento climatico è una vera e propria minaccia anche alla sicurezza nazionale, come stiamo vedendo in questi anni.
1: Però se le lobby poi del petrolio, degli idrocarburi sono così numerose anche a queste COP, a questi eventi internazionali, in realtà il peso è molto maggiore rispetto agli altri e dunque si fanno determinate scelte o non se ne fanno delle altre. Questo quindi è una decisione dei singoli stati, mandare o meno determinate persone a dialogare a livello internazionale.
0: Sì, ma ci sono però degli impegni e i contributi nazionali determinati, si chiamano, che gli stati prendono e tutto sommato io credo che in queste circostanze è molto meglio tenere dentro un po' tutti perché la responsabilità è collettiva piuttosto che escludere, anche perché, appunto, come lei diceva, le lobby sono in grado di influenzare le politiche non necessariamente partecipando o non partecipando a questi esercizi, lo possono fare benissimo normalmente da fuori. Quindi io credo che sia fondamentale coinvolgere tutti i responsabili e tutto sommato poi queste COP danno spazio moltissimo anche alla società civile, anzi direi che è uno degli esempi in cui la diplomazia multilaterale si apre e va ben oltre, diciamo, i rappresentanti dei governi e diventa veramente transnazionale.
1: Ecco, tornando all'Europa, mi incuriosisce sempre il tema della guerra ibrida, perché è un'altra cosa che se ne parla e poi si vedono le conseguenze soltanto quando succede qualcosa, un po' come il clima, però non si fa abbastanza. Dunque, Bruxelles adesso lancia l'allarme, ci saranno attacchi ibridi, la Commissione europea con von der Leyen confermano il pericolo per le infrastrutture del continente, stiamo preparando le nostre difese, però si fa abbastanza secondo lei? Il prossimo anno ci sono elezioni in vari paesi, sappiamo che la Russia spende moltissimi soldi, anche gli Stati Uniti, per puntare o destabilizzare l'uno o l'altro partito. Ecco.
0: Ma io una volta ho sentito il segretario generale della

0: dire chiaramente, per favore, non parliamo più di minacce ibride, ma cerchiamo di essere più specifici. Allora, in alcune circostanze si tratta di azioni di vero e proprio sabotaggio, per esempio quando si colpiscono le reti infrastrutturali per quanto riguarda la distribuzione dell'energia, per quanto riguarda appunto le pipeline, cioè i gasdotti, eccetera. In altre circostanze si tratta di vere e proprie provocazioni con azioni che mirano a assaggiare, diciamo, la reazione della controparte, e in altre situazioni si tratta di vere e proprie interferenze politiche per influenzare, diciamo, il voto. Dunque non possiamo fare, diciamo, di tutta erba un fascio, si tratta di questioni molto diverse che vanno affrontate con strumenti diversi. D'altra parte, diciamo, questo tipo di, soprattutto le interferenze nei processi politici, non fanno capo direttamente e esclusivamente a degli stati. Basti pensare, diciamo, i social media controllati in realtà da magnati del web americani, che sono in grado di spostare dei voti e di influenzare le scelte degli elettori. Quindi, diciamo, si tratta di avversari molto difficili da identificare e soprattutto molto difficili da controllare. È una ragione di più per adottare un atteggiamento di coordinamento totale, di apertura, di trasparenza, almeno tra gli stati membri dell'Unione Europea. Non mi pare che siamo ancora in questa dimensione, perché devono essere questioni affrontate.
1: L'ultima domanda gliela voglio fare su Ratko Mladic. Il mondo non piange Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, morto all'Aia a 84 anni, la carneficina. C'è chi lo considerava ancora un patriota. Oggi, secondo lei, le sue idee dilagano nei nostri paesi, come scrivono alcuni autori sui giornali oggi?
0: Beh, insomma, tutti questi movimenti radicali, soprattutto nella ex Jugoslavia, prendevano a pretesto la difesa, purtroppo, che viene un argomento che viene ripetuto a sproposito, della civiltà cristiana, la difesa delle radici, le questioni identitarie, che però sono in qualche modo, come si dice, weaponized, cioè sono militarizzate, e quindi non rappresentano altro che delle scuse. Io credo che la vicenda di Mladic dimostri che la giustizia globale, la giurisdizione globale, che è rappresentata anche dalla Corte Penale Internazionale, ha un ruolo fondamentale da svolgere, non solo in termini di punizione dei responsabili, ma anche in termini di deterrenza. E come si sta facendo in questi anni, cioè in qualche modo delegittimare le istituzioni della giustizia globale, basti pensare ai giudici della Corte che sono sanzionati, in particolare dagli Stati Uniti, non si fa un buon servizio alla causa dell'umanità e non si fa un buon servizio al rispetto del diritto umanitario in un momento molto critico per le relazioni internazionali.

Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate, bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897.

0: 7 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
2: A Oral-B io invece basta un click.
3: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
8: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
9: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 i morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città. Per i media USA, Putin considera gli americani indeboliti dalla guerra in Iran. Si chiudono le vacanze d'agosto, previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade, ma oltre al caldo gli italiani si ritroveranno grazie alle stelle dei carburanti e agli aumenti del carrello della spesa. Indagini sulla morte di Sara Lodi, 45enne, trovata morta in casa a Parma con segni di arma da taglio. La procura emiliana non esclude alcune ipotesi, sopra luogo dei RIS nell'appartamento. Un morto e un ferito grave in un agguato all'Auropoli, nel Cosentino. Le vittime erano in un bar del paese quando un gruppo di persone si è avvicinato sparando. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless. 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. Ben trovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Salgono a 547 i morti finora accertati, circa 1500 sono i feriti e oltre 2300 le persone che risultano disperse tra Nepal e Cina. È il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di acqua, fango e detriti che si è abbattuta mercoledì scorso sulle valli malaiane. Riprese le operazioni di soccorso dopo una sospensione temporanea per il rischio di nuove inondazioni, ma ci aggiorna il corrispondente Nello Porto.
1: L'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica nel distretto nepalese di Rasua. Un centinaio di operai sono rimasti intrappolati dal fango dopo l'alluvione di 2 giorni fa. I soccorritori dell'esercito riescono a estrarre alcuni sopravvissuti che vengono portati in ospedale in elicottero. I militari di Kathmandu hanno tratto in salvo quasi 1000 persone. Storia a lieto fine nell'immensità della tragedia. A Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità. Intanto nelle valli al confine con la Cina il rischio di una nuova inondazione fa scattare l'allarme. L'acqua accumulatasi in un lago di sbarramento in quota comincia a esondare. Le autorità ordinano alla popolazione e ai soccorritori di allontanarsi dai corsi d'acqua e raggiungere luoghi più sicuri. Le operazioni di soccorso vengono sospese. Poi, trascorse alcune ore, sul versante cinese riprendono regolarmente, dopo che le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri.
0: E in Nepal i soccorritori sono stati costretti a fermare le operazioni a causa del rischio di una nuova devastante inondazione causata dalla formazione di un lago. Ce ne parla Katia Cerratti.
2: Lo spettro di una nuova devastante inondazione si abbatte sul Nepal, costringendo le squadre di emergenza a interrompere i soccorsi. Vicino alla confluenza dei fiumi Chiochen, Kola e Purepu Tsangpo si è infatti formato un grande lago di sbarramento che contiene già 2 milioni circa di metri cubi d'acqua e che sta cominciando a straripare. I due fiumi nascono in Tibet e si uniscono prima di entrare in Nepal, dove prendono il nome di Botekoshi, principale affluente del fiume Trishuli. Secondo le autorità cinesi, a causa delle piogge persistenti, nei prossimi giorni altri 3 milioni di metri cubi affluiranno nel lago, elevando al massimo il rischio di cedimento degli argini. Pechino monitora la situazione con simulazioni idrologiche, cercando di stabilizzare al massimo gli argini per scongiurare un'eventuale seconda ondata devastante a valle dopo quella scatenata da una violenta doppia frana e dal distacco di un'enorme massa di ghiaccio in alta quota nella zona di confine tra il Tibet e il Nepal. La forza della valanga ha generato un sisma di magnitudo 5.2 e si è propagata a valle per almeno 72 chilometri lungo il fiume Trishuli, dal valico di frontiera di Girong fino al cuore del Nepal, lasciando dietro di sé una scia di distruzione lunga 64 chilometri. Una massa devastante di acqua e fango che ha travolto ogni cosa e ha fatto centinaia di vittime. Secondo gli esperti, la velocità della cascata, unita alla sua origine estremamente remota nelle montagne dell'Himalaya, ha reso impossibile al sistema di allerta del Nepal di avvisare in tempo gli abitanti. Un sistema di allerta basato su idrometri tradizionali, pensati per il lento innalzamento dei monsoni e che dunque si è rivelato del tutto inadeguato. Da qui il monito degli esperti per prevenire catastrofi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Occorre integrare i tradizionali sistemi idrogeologici con con sensori sismici e tecnologie di monitoraggio satellitare avanzato.
0: In questo momento, come spesso capita in queste drammatiche situazioni, sono le organizzazioni umanitarie internazionali a portare i primi soccorsi. Ce ne ha parlato Tommaso Della Longa, portavoce di Federazione Internazionale di Croce Rossa. Seguiamo.
3: Onde tra gli 8 e i 10 metri, in pochi secondi intere comunità, interi villaggi, intere vite sono state completamente spazzate via, e ovviamente con questo è stato spazzato via anche le infrastrutture, le strade, i ponti, l'acqua potabile, qualunque infrastruttura fosse nel luogo, e quindi questo ovviamente crea una grandissima sfida e svariati problemi per la macchina del soccorso. Ora ovviamente il problema, alcune zone a cui si può arrivare solamente in elicottero, e quindi le distribuzioni sono iniziate nel primo giorno ma sono iniziate a rilento. Oggi eravamo molto felici di poter portare ancora altri aiuti, ma poi l'allarme che c'è stato ha bloccato le nuove distribuzioni, che speriamo possano ricominciare nel pomeriggio. Il problema sostanziale, lo sappiamo per esperienza di altre alluvioni, altri allagamenti, è che in situazioni di questo tipo l'acqua potabile sostanzialmente viene contaminata, e quindi questo crea tutta una serie di problemi di salute sanitari. Quindi pensiamo ovviamente all'acqua potabile per bere, ma anche l'acqua potabile per quanto riguarda gli scarichi dei villaggi, dei paesi, e anche l'acqua potabile viene usata nelle strutture sanitarie. Stiamo moltiplicando gli sforzi all'ennesima potenza, ma la realtà vera è che questa emergenza non andrà avanti solamente per ore o giorni, ma si parla di mesi, se non anni. C'è anche il punto che l'acqua è ancora lì, alcune zone non sono completamente accessibili, e quindi drammaticamente avremo una foto più chiara nelle ore che verranno, e già sappiamo che sarà una situazione molto complicata.
0: Ci sono ancora 3 italiani tra gli oltre 2.300 dispersi a seguito dell'alluvione di cui abbiamo parlato finora, mentre i sopravvissuti raccontano come momenti spaventosi. Il servizio è di Laura Tangherlini.
4: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga è portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto, nell'epicentro eravamo.
2: È sopravvissuto il fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
4: Se fossimo stati 10 metri più avanti non esisteremo più neanche noi. Ieri siamo morti e siamo rinati.
2: Con lui, ora a Kathmandu, anche la torinese Valentina Piccinini facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono dunque più nella lista dei dispersi, più di 2.400, oltre ad almeno 500 morti, a seguito della tremenda alluvione che ha devastato

0: La zona al confine tra Nepal e Tibet. Non reperibili non significa necessariamente travolti dalla frana e dal fiume di acqua e detriti, ma col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, l'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attivata intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.
1: Passiamo a parlare ora della crisi tra Ucraina, della guerra, possiamo dire, tra Ucraina e Russia, poiché il Cremlino, dopo aver smentito le notizie di possibili attacchi alla NATO rilanciati dai media americani, torna a parlare dello stallo negoziale con l'Ucraina. Nessun colloquio in vista fra Trump e Putin. I dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: I negoziati con l'Ucraina sono in pausa, a dirlo è il Cremlino, dopo aver smentito le notizie su un possibile attacco russo contro i paesi della NATO. Il portavoce Peskov parla dall'aereo che lo sta portando a Nizhny Novgorod, dove si terrà il forum economico e sociale previsto l'intervento di Putin. Peskov dice: mancano nuove idee e Kiev non vuole ascoltare le nostre proposte. Intanto interviene nel dibattito anche il ministro degli esteri Lavrov, che in un'intervista televisiva torna ad attaccare la Gran Bretagna e dice: Londra è il ruolo più negativo nel conflitto. Quanto alla visita del capo della CIA a Mosca, dice, avvolta dal silenzio perché sono trattative riservate, ma sia lui che Gallagher, il capo della diplomazia vaticana, seppur in modo diverso, sono venuti per rilanciare il dialogo. Quanto all'Alaska, al vertice di ormai un anno fa tra Trump e Putin, dice, lì si erano fatti dei compromessi per discutere la realtà sul campo. Intanto da Mosca nessuna reazione alle esercitazioni che si sarebbero tenute il 18 agosto da parte della NATO a Kaliningrad, l'esclave russa in territorio polacco, esercitazioni fatte per dissuadere Mosca da eventuali attacchi contro i paesi baltici. Linea a voi.
1: Ed è ancora a fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno intensificato i bombardamenti notturni colpendo la regione di Dnipropetrovsk, danneggiato la centrale termica di Kherson. Il bilancio è di 2 morti. In risposta a Reid, il presidente Zelensky ha rivendicato l'abbattimento di un bombardiere strategico e la distruzione di infrastrutture militari in territorio russo a 1000 chilometri dal confine ucraino. E Trump rassicura, Putin non attaccherà i paesi della NATO. Secondo il Washington Post, il leader del Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Ci aggiorna l'inviato da New York, Nico Piro.
3: Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare i paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca, che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie di uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nota per la sua difesa ad oltranza di Trump, spiega che non sono escluse opzioni militari, ma la P ribadisce la crisi degli arsenali missilistici USA dopo i bombardamenti iniziali. Dalla guerra economica all'Iran a quella commerciale e politica contro il Canada, Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carney gli ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA. Intanto Trump vola in Texas, stato repubblicanissimo, che potrebbe riservargli però amare sorprese alle medio termine.
1: Andiamo ora alla crisi in Medio Oriente. Rimane infatti aperto il fronte di Gaza, ma la tensione resta altissima anche in Cisgiordania, dove sono sempre più frequenti i casi di aggressioni da parte dei coloni sui palestinesi ed avvengono spesso sotto gli occhi dell'esercito israeliano. Ci racconta di più da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
4: Gli attacchi da parte dei coloni sono all'ordine del giorno, in quanto appunto non c'è giorno in cui non vengano segnalati degli scontri, degli incendi, delle situazioni difficili in Cisgiordania. Questa mattina infatti dei coloni hanno appiccato anche degli incendi nelle campagne a ridosso di Hebron.

0: tenere a bada queste situazioni. Queste, ricordiamo, sono le frange più estremiste. Poi ci sono quelli che abitano nei grandi insediamenti e continua a tenere banco appunto la questione dell'allargamento dell'insediamento di Male Adumim verso Gerusalemme in quell'area, e uno che andrebbe a tagliare in due la Cisgiordania e che ha provocato tante proteste a livello internazionale. Ma proprio una settimana prima delle elezioni, parliamo di metà ottobre, dovrebbero conoscersi quelle che saranno le aziende che avranno vinto il bando per cominciare a costruire le abitazioni. Tutto questo al momento non viene fermato dal governo israeliano, nonostante le proteste internazionali. A te.
1: Grazie. Torniamo in Italia. Il 5 settembre finirà il taglio sulle accise dei carburanti. Il governo studia nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa. Anche se ad agosto migliora la fiducia di famiglie ed imprese. Il servizio di Raffaele Cappuccio.
2: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
1: E il tema carburanti è ancora al centro del dibattito politico. Le opposizioni chiedono di tassare le speculazioni dei colossi petroliferi, ma intanto le coalizioni sono alle prese con problemi interni in vista delle future elezioni. Facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
3: Proprio così, convocato nei primi giorni della prossima settimana un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi proprio per trovare la quadra sulle future misure strutturali da mettere in campo. C'è da una parte il nodo delle coperture e degli extra profitti, ma dall'altro anche il nodo della platea delle agevolazioni. A chi saranno rivolte? Lega e un pezzo di Fratelli d'Italia e di Forza Italia temono, quindi una parte importante della maggioranza, che sia tagliato fuori il ceto medio, e dunque sono allo studio misure per capire come ampliare questa platea. Le opposizioni, lo dicevate, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra, chiedono invece che vengano tassati subito i colossi petroliferi. Sentiamo il Verde Bonelli.
4: Il governo è come lo sceriffo di Nottingham, toglie agli italiani per dare ai petrolieri. In quattro anni sono stati dati 38 miliardi di euro di soldi pubblici per ridurre il costo dell'energia, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa.
3: Il campo largo però è anche alle prese con il nodo delle primarie. Si faranno e se sì, quando? Ecco, ancora queste risposte non hanno domanda, ma anche queste domande non hanno risposta, ma anche nel centrodestra naturalmente ci sono delle fibrillazioni, hanno fatto parlare non solo nella coalizione ma anche dentro Fratelli d'Italia le parole del vice ministro Cirielli, che ieri ha detto insomma che potrebbero aprire a vannacci al suo futuro nazionale. E ancora un botta e risposta polemico nelle ultime ore tra Giorgia Meloni e il Dem Bonaccini. Meloni ha postato sui suoi canali social un video nel quale si vede Bonaccini che spiega che in molti paesi, non solo in Italia, i partiti di destra sono stati votati dai ceti meno istruiti. Ebbene, Giorgia Meloni ha detto noi chiediamo, non chiediamo a chi ci vota che cosa ha come titolo di studio, noi i nostri elettori li rispettiamo, e questo rispetto la sinistra l'ha smarrito. Sentiamo, siccome questa è la posizione di tutto il partito Fratelli d'Italia, cosa dice Sallemi.
5: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno

0: votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia. Evidentemente quegli italiani ci hanno visto giusto.
1: La controreplica di Bonaccini è: hanno estrapolato una frase, trovo questa polemica di Meloni sorprendente, io volevo solo dire al centro-sinistra che deve tornare ad essere più popolare. È tutto.
2: E adesso la pagina di cronaca, poiché i carabinieri indagano per fare luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato trovato in un appartamento, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Ce ne parla Roberta Castellano.
3: Dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine è stata la madre. Preoccupata perché non riusciva ad avere sue notizie, nel pomeriggio di ieri è entrata nell'appartamento in cui abitava la figlia, nella prima periferia di Parma, e ha fatto la drammatica scoperta. Una scena agghiacciante. Sul corpo della donna numerose ferite con arma da taglio. In parte della casa vistose macchie di sangue. Sul posto sono poi stati trovati due coltelli. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Sara Lodi, 45 anni, separata e con una figlia minorenne. La procura di Parma procede per omicidio, anche se il procuratore Alfonso Davino ha fatto sapere che la dinamica non è affatto chiara, per cui non si può escludere il suicidio. A condurre le indagini i carabinieri, impegnati per ore fino a notte inoltrata, e di nuovo al lavoro stamane con gli specialisti del RIS. Allo stato non sono emersi concreti elementi a carico di soggetti identificati, ha precisato il procuratore. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna.
2: E c'è stato un agguato nel Cosentino all'alba. Un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito. Almeno due i killer scomparsi nel nulla. Anche il padre della vittima fu ucciso 4 anni fa. Ce ne parla Madi Ferrucci.
4: L'agguato in un magazzino di Cassano allo Ionio. Giuseppe Scorza, 36 anni, non fa in tempo nemmeno a rendersi conto. Gli sparano addosso decine di colpi di pistola. Accanto a lui, il titolare dell'azienda che si occupa di manutenzione del verde. Renato Elia resta gravemente ferito, ma riesce a raggiungere un bar dove chiede aiuto. I killer, almeno in due e probabilmente professionisti, spariscono nel nulla. Si torna a sparare a Cassano, a nord di Cosenza, a cuore di un'andrangheta che ha insanguinato la sibaritide e che uccide anche a distanza di anni. Giuseppe era figlio di Maurizio Scorza, freddato nell'aprile del 2022 insieme alla moglie Anane Saadi, tunisina, 38 anni. Il corpo fu ritrovato nella sua Mercedes, vicino alla macchina, un agnello sgozzato. Coinvolto in affari di droga per quel delitto, fu condannato un imprenditore agricolo, ma per concorso in omicidio con aggravante mafiosa. Sul luogo dell'agguato di stamattina le transenne dei carabinieri che indagano con il coordinamento della procura di Castrovillari. Potrebbero essere legati gli omicidi di Maurizio Scorza e del figlio Giuseppe, 4 anni dopo, in un territorio dove i clan continuano a dettare legge.
2: Ed è cominciato l'ultimo weekend di agosto, quello che segna la fine delle vacanze. Sono molti gli italiani che rientrano in città per la ripresa delle attività lavorative. E ne parliamo con Valentina Massa di ANAS, che è collegata con noi. Ben trovata.
5: Grazie, buongiorno a tutti. Sì, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, in questo weekend, da oggi fino a domenica 30 agosto, su strade e autostrade gestite dalla società del gruppo Ferrovie dello Stato sono previsti oltre 25 milioni di veicoli in movimento. ANAS ha potenziato l'impegno del suo personale su tutto il territorio nazionale, sospeso o rimosso l'83% dei cantieri attivi fino al 7 di settembre. Ricordiamo, questa mattina già c'era il bollino rosso previsto anche per domani mattina e per il pomeriggio di domenica. Per favorire la fluidità della circolazione sarà in vigore domani il divieto di transito per i mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 16, mentre domenica il divieto si estenderà dalle ore 7 alle ore 22. Già questa mattina il traffico risulta particolarmente intenso dalle località di villeggiatura verso i principali centri urbani della nostra nazione. Le tratte che risultano attualmente più trafficate sono l'autostrada A2 del Mediterraneo, la 106 Ionica, la 18 Tirrena Inferiore in Calabria, poi ancora la 19 Palermo-Catania, la 29 Palermo-Mazara del del Vallo e ancora l'itinerario della E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. A nord invece abbiamo avuto delle code sulla statale 36 del Lago di Como in Lombardia e poi ancora sulla Romea e l'Alemagna in Veneto e i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli, Venezia, Giulia risultano particolarmente trafficati. Una notizia che è arrivata poco fa per uno smottamento in territorio francese, chiuso il proseguimento della strada statale 24 del Monginevro a 2 chilometri dal confine con l'Italia.
2: Ringraziamo l'ANAS per questi preziosi consigli e ricordiamo che con il grande caldo sono moltissimi che quest'estate 2026 hanno scelto la montagna per le vacanze, più 5% in media, nei rifugi raddoppiate le prenotazioni. Overtourism a Ferragosto, ma anche ricerca del lusso in quota dopo l'effetto Olimpiadi. Ce ne parla Daniela Cuzzolino per Osla.
6: Vacanze in montagna in Valtellina.
7: Veramente bella e rigenerativa, si fa tantissimo sport.
8: Qui in Valtellina mi sento a casa mia.
9: Un luogo incantato per tutte le biciclette.
6: La fuga dal caldo estremo nelle città ha fatto registrare record di presenze in montagna, con punte a Ferragosto in Valtellina, dove si è sentito l'effetto Olimpiadi. Il 61% italiani, il resto dall'estero, Spagna, Francia, più 5% in media le prenotazioni, soggiorni più brevi ma di qualità. In particolare a Bormio e Livigno cercano alberghi e appartamenti di lusso, overtourism controllato.
10: In certe giornate c'è veramente un po' troppo, anche se la nostra vallata, siamo fortunati, si presta ha un territorio molto talmente vasto che tutti quelli che arrivano si disperdono e non si danno fastidio.
6: Quest'anno la montagna è stata protagonista, come è andata l'estate?
11: Direi che è andata molto bene, sostanzialmente abbiamo raddoppiato le presenze, notiamo che sempre di più la gente cerca l'esperienza, cerca la qualità, percorsi mountain bike, sono percorsi di trekking, la possibilità di fare dei trekking fino a 3.300 metri.
6: Siamo saliti in cresta Sobretta, siamo nel Parco Nazionale dello Stelvio a 2.700 metri, da qui parte il sentiero Grande Guerra.
12: Per far conoscere ai turisti anche quello che c'era nei tempi della Prima Guerra Mondiale.
2: A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio, fra rarità e inediti. Il servizio di Laura Longo segue una breve pausa e poi torniamo col filo diretto a cura di Chiara Paduano.
13: Prince is timeless because he's a musical genius.
6: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis. Enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito, morto a 57 anni, che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Una perturbazione tende a lambire le nostre regioni di nord-ovest, determinando fenomeni temporaleschi sparsi. Andrà meglio sul nord-est e sull'Emilia-Romagna, con spazi di sereno. Cielo generalmente privo di nubi sulle regioni centrali, con qualche addensamento in più sull'Appennino toscano, dove potrà verificarsi qualche breve piovasco. Continua a splendere il sole sulle regioni meridionali, dove la ventilazione sarà scarsa e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Condizioni di stabilità atmosferica anche sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole sin dal mattino, qualche nube in più arriverà nel pomeriggio sulla Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali, mari da poco mossi a mossi. Per la giornata di domani il tempo sarà stabile e soleggiato su tutto il paese, qualche residuo annuvolamento interesserà il settore di nord-est, dove sarà possibile qualche pioggia limitatamente alle aree alpine. Per quanto riguarda le temperature, oggi saranno piuttosto elevate, supereranno anche i 40 gradi al sud.

0: tempo si sposta. Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono arrivati. Stavo così, proprio. E dopo

0: La guerra ibrida e non solo, i possibili attacchi russi che preoccupano l'Alleanza Atlantica e poi ancora i rincari della benzina. Si parla di extra profitti, ma che cosa sono? E poi ancora il caldo record e i suoi riflessi. Vedremo come sta andando la vendemmia, le vendemmie. Tutto questo nel filo diretto di oggi, venerdì 28 agosto. Buon pomeriggio, ben ritrovati e buon pomeriggio al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, benvenuto.
1: Buongiorno e buongiorno a chi ci guarda e ci ascolta.
0: Allora, generale, all'interno della NATO resta alto l'allarme sulle mosse di Putin e l'analisi, quella che appare più condivisa, è che il Cremlino intensificherà le azioni della cosiddetta guerra ibrida. Lei che cosa ne pensa?
1: Beh, l'ha già detto lei, intensificherà delle azioni che sono già in atto da tempo su tutti i fronti, con tutti gli strumenti, e non stiamo parlando soltanto di sabotaggi o cose del genere, che peraltro si sono verificati, l'attribuzione è ancora tutta da discutere, però si sono verificati. Quello che credo sia ancora più preoccupante è quello che riguarda tutta l'area cyber. Perché è più preoccupante? Perché le nostre società ormai sono dipendenti in modo totale e assoluto dai sistemi informatici. La corrente che arriva nelle nostre case, l'acqua che arriva nelle nostre case, il conto corrente delle nostre banche, è tutto gestito da sistemi informatici che hanno delle loro fragilità. Ora, chi ha intenzione di fare del danno può attaccare con sistemi di vari virus questi sistemi. È stato fatto nel passato, sì, è stato fatto anche in tempi recenti. Abbiamo visto dei problemi degli approvvigionamenti dell'acqua potabile in alcuni stati degli Stati Uniti, che sono stati attribuiti appunto ad alcuni di questi attacchi. Ed è un qualche cosa che ci deve preoccupare, perché non siamo più abituati a cavarcela da soli, a cavarcela senza avere a disposizione tutti i nostri sistemi di controllo informatico.
0: Ecco, dal suo punto di vista ci sono obiettivi particolarmente sensibili in questo senso, penso in Italia, in Europa e non solo?
1: Ma ce ne sono sicuramente alcuni che sono direttamente connessi con capacità militari. Ora, come sempre, è spesso difficile, se non è impossibile, attribuire a una causa piuttosto che a un'altra un evento traumatico. L'esempio che abbiamo avuto in casa, l'esplosione a Colleferro, secondo quelle prime indagini, è stato dovuto a cause non malevole. Però il dubbio rimane sempre, anche perché abbiamo visto ad esempio quello che è accaduto a Lipsia in Germania, nell'aeroporto, dove è stato reperito un oggetto con una capacità esplosiva. Esatto, e quindi è chiaro che poi si possono fare tutte le dietrologie: chi l'ha messo, chi non l'ha messo, l'ha messo qualcuno per fare un false flag, tutte cose che devono essere analizzate da chi fa le indagini, che devono essere fatte, perché dobbiamo sapere esattamente a che cosa siamo soggetti.
0: C'è il timore poi del governo britannico, no? Da un lato abbiamo sentito la portavoce del ministro degli esteri russo che citava apertamente le basi militari del Regno Unito, dall'altro il ministro degli esteri stesso Peskov che invece ha smentito. Insomma, ci sono delle contraddizioni che, come dire, preoccupano ancora di più.
1: Sono contraddizioni che per me fanno parte del gioco, nel senso che io faccio una dichiarazione, poi il mio collega la smentisce. A questo punto nasce il dramma del dubbio. Chi ha sbagliato? Chi ha detto la verità? Chi ha detto una menzogna? E tutto questo fa parte di questo tipo di guerra ibrida in cui il gioco delle informazioni è quello che serve in qualche modo a lanciare i dubbi nell'opinione pubblica, e in paesi democratici l'opinione pubblica comanda, in paesi non democratici l'opinione pubblica viene tranquillamente trascurata, come vediamo tranquillamente in Cina, in Russia, per carità. ma da noi l'opinione pubblica è vulnerabile e quindi viene attaccata.
0: Professore Camporini, cito le ultime ore che vediamo in
1: Professore.
0: sopraggiunta. Scusi, generale, abbia pazienza. Beh, no, ma nel senso che le sue spiegazioni sono sempre così chiare e precise che, come dire, è un piacere ascoltarla come un docente a scuola. Generale, mi perdoni, a parte le battute, mi stavo concentrando, in realtà stavo leggendo le nostre ultime ore in sovraimpressione. Le leggo l'ultima. Russia-Ucraina, Peskov, negoziati sospesi, non ci sono nuove idee. In realtà, come dire, è un'ultima ora perché è una dichiarazione davvero dell'ultima ora. In realtà sembra sempre di averla già letta molte volte, no?
1: Anche
0: Generale, cioè che non sia
1: perché
0: nulla di nuovo e in realtà ci racconta di questa pace, di questa tregua che è sempre più lontana.
1: negoziati io non ne vedo, se non in quei tentativi, diciamo dilettanteschi, per usare un eufemismo, da parte dell'amministrazione Trump nei confronti di Putin, ma negoziati fra coloro che sono impegnati in combattimento fra Russia e Ucraina, io non ne vedo. Negli ultimi tempi abbiamo visto delle dichiarazioni di Zelensky, delle proposte di incontri su certe basi che sono state respinte al mittente senza nessuna esitazione da parte di Mosca. Quindi negoziati non ce ne sono in atto. E la cosa diciamo che è in certo senso preoccupante, perché vuol dire che questi combattimenti, queste ostilità, che non dimentichiamolo, costano vite umane, non sembrano indirizzate verso una soluzione a breve termine. Purtroppo questo è il momento in cui ci troviamo a vivere, ecco.
0: Insomma, questo è il quadro, no? In attesa allora di nuove idee per mutuare le parole di Peskov. Grazie al generale Vincenzo Camporini per essere stato ancora una volta con noi. A presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi veniamo al tema dei prezzi che ci riguarda da vicino e tutti i giorni, penso ai prezzi della benzina, perché il governo, lo sappiamo, ha chiesto aiuto alle compagnie petrolifere, questo solo fino al 5 di settembre. Poi che cosa accadrà? Lo chiediamo ad Alessandro Plateroti, direttore di ucapital.com, editorialista del Sole 24 Ore, benvenuto.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, fino al 5 settembre, tra virgolette, sintetizzo, siamo coperti. E poi che cosa accadrà? Quali possono essere queste misure a lungo termine?
2: Diciamo, siamo coperti fino a un certo punto, perché poi la dinamica del prezzo, se continua a salire, se la pompa, malgrado, chiamiamolo così, aiuto delle società petrolifere. Un aiuto, per quanto, chiamiamolo, semplicemente un po' miserabile, visto che si calcola che guadagneranno 243 miliardi di dollari in più grazie a questa crisi. Allora, che cosa accadrà dopo? Che il governo dovrà, se la situazione non cambia, la situazione, e parlo soprattutto delle tensioni internazionali legate naturalmente al commercio del petrolio, bisognerà affrontare la strada in un altro modo. Quale? Quella di decidere quale deve essere la tassazione degli italiani alla pompa. L'Italia è l'unico paese in cui non solo ci sono le accise sul carburante, che, badate bene, non vengono calcolate in termini percentuali, ma in valore assoluto, ovvero 0,73 centesimi di ogni litro di carburante. E in più c'è l'IVA. E l'IVA non è che si calcola sul prezzo del greggio, ma si calcola sul prezzo del greggio, sul margine di raffinazione di vendita alla pompa e sulle accise. Quindi sostanzialmente l'Italia è l'unico paese in cui il carburante viene tassato due volte. E questo è un po' un assurdo. Allora, quali possono essere i provvedimenti, chiamiamoli così, strutturali? Certamente non ridurre le accise, perché quello è un sacrificio enorme ed è soprattutto, attenzione, va a incidere enormemente sul bilancio dello Stato. Tenete presente che in questo momento le accise rappresentano 38 miliardi di euro di gettito per il governo. Allora, ogni volta che si proroga il taglio delle accise è una batosta sui conti pubblici. Diverso sarebbe, quando qui parliamo di provvedimenti strutturali, di andare ad incidere sull'IVA. L'IVA del 22% sulla somma aggregata dei costi dei carburanti è un assurdo, va abbattuta. Fra l'altro, tenete presente che, diciamo così, operazioni di questo genere sono state già effettuate anche in Italia sul carburante agricolo. Il carburante agricolo è tassato al 10%. Allora, rivediamo anche questo meccanismo in termini assoluti, se vogliamo parlare di interventi strutturali. Ma tutto questo deve essere subordinato a qualche cosa, ovvero tutti i soldi in più che entrano, nel caso in cui si vada anche a tassare i famosi extra profitti, devono essere comunque versati in un fondo e poi redistribuiti.
0: Ecco, perché poi, tra l'altro, no, la ricetta di questa, come dire, di questo intervento strutturale, che potrebbe essere, come diceva Platerotti, l'abbassamento dell'IVA, produrrebbe poi effettivamente un abbassamento del costo del prezzo sulla benzina che ciascuno di noi va a fare ogni giorno. Perché banalmente, anche rispetto a quanto il governo sta facendo, poi se noi andiamo alla pompa di benzina, non è che il prezzo stia diminuendo, anzi...
2: Esatto, uno, perché non c'è controllo sui prezzi alla pompa, malgrado i vari impegni presi dai governi e da questo governo di controllare le dinamiche dei distributori di carburanti, non è mai stato controllato, quindi ognuno continua ad applicare il prezzo che vuole. Ci sono prezzi differenti a secondo delle zone, a secondo delle strade, quindi cose assurde in questo tempo. Detto questo, se vogliamo vedere una riduzione strutturale, l'unico modo è quello dell'IVA, non esistono altre. Il governo già lo fa. E secondo, attenzione, ogni volta che si deve parlare di aiuti, e questo credo che sia importante nei confronti dei contribuenti, se dobbiamo aiutare categorie o imprese vulnerabili, beh, bisogna imporre anche che laddove c'è un contributo pubblico non si aumentino i prezzi, perché il rischio che corriamo qual è? Che noi con le nostre tasse andiamo a finanziare degli sconti a certe categorie che poi aumentano lo stesso i prezzi per aumentare i loro margini di guadagno. Questo non è più tollerabile.
0: Ecco, tra l'altro, come dire, Alessandro, stai parlando della speculazione, no? Ma c'è stata vigilanza sulla speculazione, come si era detto, e chi sta guadagnando?
2: Allora, in questo momento stanno guadagnando, malgrado loro dicano di no, i distributori di benzina, perché applicano i prezzi che vogliono. Ci sono delle differenze di forbice di prezzo in Italia inaccettabili. Il territorio deve essere, la benzina deve costare lo stesso prezzo ovunque, non a distanza di 5 chilometri mi aumenta di vari centesimi. Questa è speculazione, ma la vera speculazione è quella che si sta consumando sul mercato finanziario. Ma in realtà il prezzo del petrolio è fissato a seconda dell'andamento dei contratti futures sul petrolio. E l'assurdo qual è? Che per speculare sul petrolio basta mettere il 10% di contanti propri e il 90% avviene a debito, chiamiamolo così. Quindi non ci si impegna direttamente. E che cosa succede? Che forse gli hedge fund o i fondi di investimento speculativi si fanno consegnare barili? No, arrivano alla scadenza dei contratti e chiedono di incassare in dollari. Questo che cosa significa? Che il prezzo della benzina, del petrolio, continua a salire artificialmente per effetto di questi speculatori che comprano barili di petrolio, chiamiamo così, virtualmente, ma non se lo faranno mai recapitare.

0: aspettare, chiederanno solo soldi. Che cosa si può fare allora? Il primo provvedimento, fra l'altro, questo fa anche un po' discutere, quando ci fu la crisi del debito, dei titoli di Stato, fu imposto un margine più alto, quello che vi ho chiamato prima del 10, quando uno mette solo il 10% per comprare attività. Portiamolo al 30 o al 40, imponiamo agli speculatori di mettere più contanti, vedremo che la speculazione su questi strumenti finanziari è destinata a scendere.
1: Insomma, diciamo che sentendoti parlare, direttore, come dire, mi viene da chiederti se mai si abbasserà effettivamente il prezzo della benzina, perché poi tra l'altro, come dire, pagare tanto la benzina, così come il gasolio a catena, significa pagare di più tutto quello che acquistiamo ogni giorno.
0: E qui arriviamo al dunque, questa è un'ottima domanda perché il discorso è tutto lì. Ora che cosa stiamo verificando, che cosa sta accadendo? Che tutte le categorie che hanno aumentato i prezzi dei propri prodotti o dei propri servizi, giustificandoli con l'aumento del costo della benzina, del petrolio o dell'energia, anche se i prezzi scendono, loro non torneranno indietro a riabbassare i prezzi, li manterranno sullo stesso livello. Per questo ho detto che laddove c'è un contributo ci deve essere anche un impegno del contributo pubblico, un impegno delle categorie economiche a non speculare su questo contributo, cioè incassare i soldi del contribuente e aumentargli lo stesso il prezzo.
1: Arriviamo agli extra profitti di cui tanto si sta parlando in questi giorni. In realtà io non ho ben capito che cos'è un extra profitto, come si tassa, insomma ce lo puoi spiegare, certo, chiarendoci anche se effettivamente si può procedere in questo senso.
0: Allora, i profitti che cosa sono? Sostanzialmente vengono generati dal prezzo di vendita meno il costo di produzione. Ma che cosa succede? Se questi profitti aumentano enormemente di anno in anno, senza che ci siano stati degli aumenti di efficienza di questa società, che so, ho investito in nuove tecnologie e quindi ho abbassato dei costi, guadagno di più. No, questo non avviene, crescono solo i profitti. Questo è l'extra profitto, ma come lo calcoliamo? In passato sono stati fatti degli errori, soprattutto parlo del 2022, quando si è tentato di fare la stessa operazione tassando le società energetiche per poi essere bocciate dai tribunali. Perché? Perché sono norme anticostituzionali. C'è un principio di equità fiscale che impone di rispettare certi parametri. Quali sono? Uno, individuare qual è la quota di extra profitto. Gli economisti ritengono che una giusta tassazione, allora intanto vi ho detto il 25%, 30% di guadagni in più rispetto all'anno, alla media dei tre anni precedenti, è considerato extra profitto. La tassa si deve applicare solo su quella quota e con una logica progressiva e diciamo equa, ovvero non deve essere 50%, perché altrimenti rischiamo ripercussioni forti. Quello che è una tassazione 20, massimo 30% solo su quella quota, chiamiamo per semplicità o per delle imprese. In questo senso possiamo tassare, ma attenzione, deve essere un provvedimento che è giustificato da situazioni straordinarie, e questo lo è, e soprattutto deve avere un'applicazione determinata nel tempo. Non sì, questa sarà, io calcolerò la tassa sull'extra profitto tu presente. Che attualmente questo extra profitto ha la situazione di miliardi di dollari. Credibile pensare che una società pubblica non venga coinvolta dal governo su questo tema degli extra profitti direttamente, visto che parliamo di contribuenti azionisti, perché ciò che è dello Stato è del contribuente, e soprattutto, ma riguarda solo l'Eni, riguarda tutte le società energetiche, e soprattutto che si tenga conto che qualunque quota di extra profitto viene presa dalle società energetiche deve essere vincolata nell'utilizzo. Come? Attraverso la definizione dei parametri di povertà, ad esempio. Perché il problema delle accise qual è? Che se tagliamo le accise, che come sapete le tagliamo per tutti, le tagliamo per chi ha la Ferrari, la Porsche, il SUV da 5.000 di cilindrata, come per quello che ha una piccola utilitaria con cui fa il pendolare e va a lavorare. Questo non è ammissibile. Bisogna individuare le categorie vere sulla base, insomma, delle dichiarazioni di sé.
1: È comunque un lungo lavoro, no? Vediamo.
0: È un lungo lavoro, è un cantiere, e soprattutto dobbiamo tenere, noi italiani, tenere presente di una cosa. Quando facciamo il pieno, metà di quello

0: costo che paghiamo va alle casse dello Stato. Quei soldi vengono utilizzati come? Dovrebbero essere utilizzati per la sanità, le pensioni, per pagare gli stipendi pubblici. Quindi ogni volta che andiamo a intaccare queste entrate, e quello delle accise parlo soprattutto, significa che andiamo a danneggiare il bilancio dello Stato che dovrà pararlo in altro modo. Quindi
1: Certo.
0: attenzione, provvedimenti strutturali sì, ma che non significa che poi mi vanno ad aumentare le tasse da altre parti. Io penso,
1: Insomma,
0: guardate,
1: è
0: certo, le accise
1: questo.
0: sono sull'energia, sigarette, alzatele sulle sigarette allora, in modo che
1: Insomma.
0: comunque andiamo a penalizzare un consumo che è un consumo certamente non strategico.
1: Alessandro Platerotti, insomma, direttore eucapital.com, editorialista del Sole 24 Ore, come hai detto tu, è un cantiere, c'è molto da fare, ovviamente
0: Esatto.
1: continueremo a
0: E
1: parlarne
0: soprattutto
1: intanto.
0: speriamo che finisca questa guerra, perché quello è un po' determinante sull'andamento della speculazione.
1: Certo, sull'andamento, lo vediamo tutti i giorni, no? Con il prezzo del petrolio al
0: Esatto.
1: barile, come ci hai spiegato poco fa. Grazie, grazie direttore.
0: Grazie a voi. A
1: A presto.
0: presto.
1: Allora, non so se abbiamo tempo per vedere il servizio di Raffaele Cappuccio, vediamo se la regia mi dice di sì, perché allora l'abbiamo sentito, no? Il taglio delle accise sui carburanti, ma gli italiani devono affrontare ovviamente anche altri problemi economici come i rincari nel carrello della spesa. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
2: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi 3 mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
1: Allora, abbiamo parlato del grande caldo, di tutte le conseguenze, anche quelle più drammatiche. Adesso volevamo parlare di quelli che sono poi i riflessi, no? Nell'agricoltura, nel mondo agricolo. Partiamo dalla vendemmia e dunque dalle uve. Buon pomeriggio a Daniele Eberle, agronomo specializzato in viticoltura. Si trova nell'Astigiano, si occupa di tutto il Piemonte. Buon pomeriggio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Intanto grazie per essere collegato dalla vigna, è un'immagine davvero bellissima. Immagino che faccia molto caldo a proposito.
3: Ah, oggi è una giornata particolarmente calda e umida. In questo momento non sta piovendo, ma ci sono state una serie di precipitazioni questa mattina.
1: Come stanno le uve
3: Scusatemi.
1: italiane?
3: Le uve italiane, beh, per quanto riguarda le uve italiane, non posso esprimermi. Sicuramente posso parlare con contezza dell'uva piemontese. Quest'anno è un'annata un'ottima vendemmia, buona sanità, maturazione anticipata di 7, 10 fino a 15 giorni a seconda delle varietà e delle zone. Mi vedete in un vigneto di Barbera che è prossimo alla vendemmia, non abbiamo mai vendemmiato il Barbera a fine agosto, ecco.
1: Ecco, quindi dunque a decidere la vendemmia è questo gran caldo, però lei mi diceva che non è una novità di quest'anno.
3: Allora, quest'anno è stata un'annata particolare perché già a partire dal mese di aprile abbiamo avuto delle temperature superiori alla media degli ultimi 10 anni, che ha determinato un risveglio anticipato alla vegetazione che poi si è protratto fino ai giorni nostri. Poi un'estate molto calda, quindi c'è stata una serie di accelerazioni della vegetazione particolare e tipica del 2026. Però non è una novità perché il riscaldamento globale è

0: Per le colture agrarie è sotto gli occhi di tutti, gli agricoltori già da anni, soprattutto nel Mediterraneo, che è considerato un hotspot a livello mondiale, c'è cioè una zona calda, il Mediterraneo è un mare chiuso, e il Piemonte, che è un po' un cul-de-sac contornato per tre lati, dalle Alpi e dagli Appennini, quindi mantiene l'aria, da un certo punto di vista è protetto dai venti del nord, ma comunque l'aria, diciamo, tra virgolette, ristagna, si riscalda e quindi c'è un maggiore accumulo termico e una
1: Ecco,
0: minore precipitazione.
1: Daniele Eberle, allora come gli agricoltori possono difendersi da un clima che gli esperti, insomma, dicono che è destinato ad essere sempre più rovente? Soprattutto, quali sono le strategie possibili per affrontare questa situazione?
0: Gli agricoltori, di cui fanno parte anche i viticoltori, voglio dire, sono un po' una elite. I viticoltori producono uva, vino, che è un bene, se vogliamo, non necessario, più che altro edonistico, però quello di cui parlo ora riguarda tutti i settori agricoli. Gli agricoltori devono convincersi che le tecniche colturali tradizionali che hanno usato fino ad ora non sono più applicabili. Quindi bisogna cambiare strategie per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e in ambito viticolo questo vuol dire poter mantenere l'identità territoriale. Ricordo che il Piemonte ha 45.000 ettari vitati e che il più del 95% dei vini prodotti sono a denominazione d'origine. Che cosa vuol dire? Che io produco un vino di territorio, cioè io devo mantenere l'impronta varietale di quel vitigno in quel vino per continuare ad avere mercato o successo per quanto riguarda i consumatori. Ma noi adesso questo vigneto in cui siamo noi è un vigneto particolare perché fa parte di un progetto finanziato dalla Unione Europea che studia la salute del suolo. Colture sane in suoli sani. Anche i suoli stanno cambiando la loro fertilità a seguito del mutamento climatico, cioè del riscaldamento della superficie del terreno, no? Che altera il comportamento microbico dei suoli. Ecco, la vita nei suoli è fatta da microrganismi, le piante vivono in un suolo con i microrganismi e se questi rapporti cambiano, cambia la risposta della coltura. Però io volevo ricordare che gli agricoltori, se da un certo punto di vista possono essere aiutati dalla parte tecnica, in collaborazione con gli istituti di ricerca, per modificare le loro strategie culturali, non possono essere lasciati da soli. Quindi lavorare in campo non basta, serve un aiuto da parte delle istituzioni che devono avere una visione non più limitata al comune, alla provincia, alla regione, allo Stato, ma in un ambito quantomeno europeo, che poi si deve confrontare con il resto del mondo per trovare gli equilibri di mercato corretti, ricordando ancora che io dico sempre: non si muore di sete di vino, anche se qualcuno di noi potrebbe dare dispiacere non avere più vino a disposizione, ma di fame si muore. Quindi tutti quanti mangiamo 2 volte al giorno e qualcuno questo cibo lo produrrà, che sono gli
1: Grazie a
0: agricoltori.
1: Daniele Eberle, questo l'appello che, come dire, noi accogliamo e rilanciamo attraverso le sue parole. È agronomo e specializzato in viticoltura, ma ovviamente ha accolto un po' quelli che possono essere i problemi e le difficoltà di tutti gli agricoltori. Grazie, buon lavoro e buon vino.
0: A voi, buona vendemmia a tutti, a presto.
1: E noi ci fermiamo qui per oggi, diamo la linea alla regia e poi una nuova edizione del telegiornale.

0: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
1: Certo, la Superfibra con modem Wi-Fi 7.
0: Ah, però.
1: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
2: Ah, però.
3: E con la UEFA Champions League.
4: Ah, però.
0: Ah, e giga illimitati.
4: Ah, però.
5: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
0: Per voi questo è altro.
6: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
7: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
8: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Scopri anche la robiola senza lattosio. Buonissima.

0: Orgel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Gli animali del mio zoo, una collezione di libri per imparare e tanti personaggi per giocare.
2: Allo zoo, vengo anch'io.
1: Prima uscita, l'umba e il leone e la giraffina, solo 2,99 €.
3: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica, optarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
4: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Nepal, tre italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città. Per i media USA, Putin considera gli americani indeboliti dalla guerra in Iran. Si chiudono le vacanze di agosto, previsti 25 milioni di transiti sulle strade, ma oltre al caldo gli italiani si ritroveranno i prezzi alle stelle dei carburanti e gli aumenti del carrello della spesa. Indagini sulla morte di Sara Lodi, 45enne, trovata morta in casa a Parma con segni di arma da taglio. La procura emiliana non esclude alcuna ipotesi sopra il luogo di Riss nell'appartamento. Arrestata a Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità ed inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Salgono a 547 i morti finora accertati, circa 1.500 i feriti, oltre 2.300 le persone che risultano ancora disperse tra Nepal e Cina. È il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di acqua, fango e detriti che si è abbattuta mercoledì scorso sulle valli himalayane. Riprese le operazioni di soccorso dopo una sospensione temporanea per il rischio di nuove inondazioni. Ci aggiorna il corrispondente Nello Puorto.
1: L'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica nel distretto nepalese di Rasuwa. Un centinaio di operai sono rimasti intrappolati dal fango dopo l'alluvione di due giorni fa. I soccorritori dell'esercito riescono a estrarre alcuni sopravvissuti che vengono portati in ospedale in elicottero. I militari di Kathmandu hanno tratto in salvo quasi 1.000 persone. Storia a lieto fine nell'immensità della tragedia. A Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità. Intanto nelle valli al confine con la Cina il rischio di una nuova inondazione fa scattare l'allarme. L'acqua accumulatasi in un lago di sbarramento in quota comincia a esondare. Le autorità ordinano alla popolazione e ai soccorritori di allontanarsi dai corsi d'acqua e raggiungere luoghi più sicuri. Le operazioni di soccorso vengono sospese. Poi, trascorse alcune ore, sul versante cinese riprendono regolarmente, dopo che le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri.
0: E i soccorritori sono stati costretti a fermare le operazioni a causa del rischio di una nuova devastante inondazione causata

0: dalla formazione di un lago. Ce ne parla Katia Cerratti.
1: Lo spettro di una nuova devastante inondazione si abbatte sul Nepal, costringendo le squadre di emergenza a interrompere i soccorsi. Vicino alla confluenza dei fiumi Chiochen, Kola e Purepu Tsangpo si è infatti formato un grande lago di sbarramento che contiene già 2 milioni circa di metri cubi d'acqua e che sta cominciando a straripare. I due fiumi nascono in Tibet e si uniscono prima di entrare in Nepal, dove prendono il nome di Botekoshi, principale affluente del fiume Trishuli. Secondo le autorità cinesi, a causa delle piogge persistenti, nei prossimi giorni altri 3 milioni di metri cubi affluiranno nel lago, elevando al massimo il rischio di cedimento degli argini. Pechino monitora la situazione con simulazioni idrologiche, cercando di stabilizzare al massimo gli argini per scongiurare un'eventuale seconda ondata devastante a valle dopo quella scatenata da una violenta doppia frana e dal distacco di un'enorme massa di ghiaccio in alta quota nella zona di confine tra il Tibet e il Nepal. La forza della valanga ha generato un sisma di magnitudo 5.2 e si è propagata a valle per almeno 72 chilometri lungo il fiume Trishuli, dal valico di frontiera di Girong fino al cuore del Nepal, lasciando dietro di sé una scia di distruzione lunga 64 chilometri. Una massa devastante di acqua e fango che ha travolto ogni cosa e ha fatto centinaia di vittime. Secondo gli esperti, la velocità della cascata, unita alla sua origine estremamente remota nelle montagne dell'Himalaya, ha reso impossibile al sistema di allerta del Nepal di avvisare in tempo gli abitanti. Un sistema di allerta basato su idrometri tradizionali, pensati per il lento innalzamento dei monsoni e che dunque si è rivelato del tutto inadeguato. Da qui il monito degli esperti per prevenire catastrofi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Occorre integrare i tradizionali sistemi idrogeologici con sensori sismici e tecnologie di monitoraggio satellitare avanzato.
0: E sono le organizzazioni umanitarie internazionali a portare i primi soccorsi. Ce ne parla Tommaso Della Lunga, portavoce di Federazione Internazionale di Croce Rossa. Seguiamo.
2: Onde tra gli 8 e i 10 metri, in pochi secondi intere comunità, interi villaggi, intere vite sono state completamente spazzate via, e ovviamente con questo è stato spazzato via anche le infrastrutture, le strade, i ponti, l'acqua potabile, qualunque infrastruttura fosse nel luogo, e quindi questo ovviamente crea una grandissima sfida e svariati problemi per la macchina del soccorso. Ora ovviamente il problema è infrastrutturale, perché ci sono alcune zone a cui si può arrivare solamente in elicottero, e quindi le distribuzioni sono iniziate nel primo giorno ma sono iniziate a rilento. Oggi eravamo molto felici di poter portare ancora altri aiuti, ma poi l'allarme che c'è stato ha bloccato le nuove distribuzioni, che speriamo possano ricominciare nel pomeriggio. Il problema sostanziale, lo sappiamo per esperienza di altre alluvioni, altri allagamenti, è che in situazioni di questo tipo l'acqua potabile sostanzialmente viene contaminata, e quindi questo crea tutta una serie di problemi di salute sanitari. Quindi pensiamo ovviamente all'acqua potabile per bere, ma anche l'acqua potabile per quanto riguarda gli scarichi dei villaggi, dei paesi, e anche l'acqua potabile viene usata nelle strutture sanitarie. Stiamo moltiplicando gli sforzi all'ennesima potenza, ma la realtà vera è che questa emergenza non andrà avanti solamente per ore o giorni, ma si parla di mesi, se non anni. C'è anche il punto che l'acqua è ancora lì, alcune zone non sono completamente accessibili, e quindi drammaticamente avremo una foto più chiara nelle ore che verranno, e già sappiamo che sarà una situazione molto complicata.
0: Ci sono ancora 3 italiani tra gli oltre 2.300 dispersi a seguito dell'alluvione di cui abbiamo appena parlato. I sopravvissuti raccontano quei momenti spaventosi. Laura Tangherlini.
3: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case e tutto. Nell'epicentro eravamo.
4: È sopravvissuto il fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
3: Se fossimo stati 10 metri più avanti non esisteremmo più neanche noi. Ieri siamo morti e siamo rinati.
4: Con lui, ora a Kathmandu, anche la torinese Valentina Piccinini facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono dunque più nella lista dei dispersi, più di 2.400, oltre ad almeno 500 morti, a seguito della tremenda alluvione che ha devastato la zona al confine tra Nepal e Tibet. Non reperibili non significa necessariamente travolti dalla frana e dal fiume di acqua e detriti, ma col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, l'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attivata intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.
0: Passiamo ora a parlare della situazione in Ucraina. Il Cremlino, dopo aver smentito le notizie di possibili attacchi alla NATO rilanciate dai media americani, torna a parlare dello stallo negoziale con l'Ucraina. Nessun colloquio in vista tra Trump e Putin. I dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
5: I negoziati con l'Ucraina sono in pausa, a dirlo il Cremlino, dopo aver escluso l'intenzione di Mosca di attaccare i paesi della NATO. Il portavoce Peskov in volo verso Nizhny Novgorod, dove con Putin parteciperà al forum economico, dice che non c'è nessuna idea sui negoziati e che Kiev si rifiuta di ascoltare le proposte russe. Non c'è stato neanche nessun colloquio recente tra Putin e Trump. Intanto nel dibattito interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che in un'intervista accusa ancora la Gran Bretagna e dice che ha l'atteggiamento più negativo in merito al conflitto in Ucraina. Per quanto riguarda la visita a Mosca del capo della CIA, non aggiunge nessun dettaglio, le intelligence lavorano in silenzio, dice sia Radcliffe che Gallagher, il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, sono venuti a Mosca e seppur in modo diverso hanno entrambi rilanciato il dialogo. Intanto non c'è nessuna reazione russa alla notizia delle esercitazioni svolte dalla NATO il 18 agosto a Kaliningrad, nell'exclave russa all'interno del territorio polacco. Si sono svolte queste esercitazioni per isolarle e per dissuadere Mosca dall'idea di eventuali attacchi nei paesi baltici. A voi.
0: Ed è fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno intensificato i bombardamenti notturni colpendo la regione di Dnipropetrovsk e danneggiando la centrale termica di Kherson. Il bilancio è di 2 morti. In risposta ai raid, il presidente Zelensky ha rivendicato l'abbattimento di un bombardiere strategico e la distruzione di infrastrutture militari in territorio russo a 1000 chilometri dal confine ucraino. E Trump rassicura. Putin non attaccherà i paesi della NATO e, secondo il Washington Post, il leader del Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Da New York ci aggiorna il corrispondente, o meglio, ascoltiamo il servizio del corrispondente Marco Valerio Lopret.
6: Ho avuto buone conversazioni con il presidente russo Putin. Non attaccherà il territorio della NATO. Trump sembra rispondere così alle ricostruzioni che continuano a circolare in queste ore, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, nella sua visita a sorpresa in Russia, avrebbe portato il seguente messaggio al Cremlino. Non attaccare nessun paese NATO, questo è il senso, secondo il Wall Street Journal. Per lo stesso quotidiano, gli analisti dell'agenzia di spionaggio statunitense ritengono infatti che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni a uno dei paesi baltici. A spingerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le proprie difficoltà economiche interne. Non solo, un recente documento della stessa CIA, rivela il Washington Post, descriverebbe un Putin convinto che gli Stati Uniti siano relativamente indeboliti dalla guerra in Iran, di cui proprio oggi cade il 6° mese, tra ridotta prontezza operativa delle truppe e carenze di munizioni. Un momento meno rischioso, ragionano i vertici russi, per sfidare l'alleanza occidentale. Il New York Times privilegia un'altra ricostruzione, non necessariamente in contraddizione con la prima. Ratcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della CIA sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la sua situazione militare ed economica peggiori ulteriormente.
0: E 6 mesi fa gli Stati Uniti lanciavano l'offensiva contro l'Iran. Oggi Trump continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, ma per Teheran non è così. Da Istanbul, il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
7: Le acque di Hormuz continuano a essere agitate. Nella notte una nuova provocazione di Trump, che sul suo social Truth torna a pubblicare una cartina dello stretto indicato come un nuovo territorio americano. È pura schizofrenia, risponde il Ministero degli Esteri di Teheran, mentre i Pasdaran ribadiscono di continuare a controllare Hormuz e che starebbero passando a una strategia più attiva. Tradotto, i guardiani della rivoluzione sono pronti a combattere una guerra a tutto campo con nuove armi, anche economiche. Da Washington il Pentagono afferma che le rotte internazionali di Hormuz sono state bonificate dalle mine iraniane, mentre circa

0: In Medio Oriente continuano indisturbate le violenze dei coloni in Cisgiordania sotto gli occhi dell'esercito israeliano. Seguiamo il racconto della corrispondente Maria Gianniti.
1: Le telecamere della casa di Luai Ridi sulla collina di Qusr riprendono dei movimenti. L'esercito israeliano sta mettendo dei blocchi di cemento per chiudere l'accesso. Video che Luai ci ha mandato per raccontare come procede quello che da più di 2 settimane è un assedio. Questi sono gli ordini che abbiamo ricevuto, dice un militare. Tornate a casa.
2: Lo capisco, ma la settimana scorsa uno dei vostri comandanti mi ha detto che potevo arrivare alla recinzione.
1: Ma la risposta dei militari è la stessa: torna a casa. Dietro la villa di Luai, i coloni continuano a vivere in due caravan, indisturbati. Ce li aveva indicati solo pochi giorni fa dal suo terrazzo, quando eravamo andati a trovarlo. Tutta la collina è area militare, ma i coloni possono rimanere. Sono passate quasi 3 settimane. Per Luai e la sua famiglia nulla cambia, eppure la sua storia è stata vista dal mondo intero. La Cisgiordania è in ebollizione, lo hanno capito i vertici militari. Il capo di Stato Maggiore Zamir ha disposto l'invio di altri soldati. Ma gli stessi militari sono quelli che hanno scortato decine di religiosi ebrei ultraortodossi alla tomba di Giuseppe vicino Nablus per permettere loro di pregare. Anche qui l'accesso sarebbe vietato perché sotto il controllo della sicurezza palestinese. Gli abitanti di Nablus hanno reagito. Ci sono stati momenti di tensione, solo una delle ultime provocazioni della frangia più estrema del popolo israeliano.
0: Torniamo in Italia, dove a tenere banco nel dibattito politico è il dossier carburanti. Sui social la Premier Meloni critica le parole del presidente del PD Bonaccini sugli elettori del centrodestra. Intanto le coalizioni sono alle prese con problemi interni in vista delle future elezioni. Ma facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
3: Proprio così, convocato nei primi giorni della prossima settimana un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi proprio per trovare la quadra sulle future misure strutturali da mettere in campo. C'è da una parte il nodo delle coperture e degli extra profitti, ma dall'altro anche il nodo della platea delle agevolazioni. A chi saranno rivolte? Lega e un pezzo di Fratelli d'Italia e di Forza Italia temono quindi una parte importante della maggioranza che sia tagliato fuori il ceto medio, e dunque sono allo studio misure per capire come ampliare questa platea. Le opposizioni, lo dicevate, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra, chiedono invece che vengano tassati subito i colossi petroliferi. Sentiamo il Verde Bonelli.
4: Il governo è come lo sceriffo di Nottingham, toglie agli italiani per dare ai petrolieri. In 4 anni sono stati dati 38 miliardi di euro di soldi pubblici per ridurre il costo dell'energia, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa.
3: Il campo largo però è anche alle prese con il nodo delle primarie. Si faranno e se sì quando? Ecco, ancora queste risposte non hanno domanda, ma anche queste domande non hanno risposta, ma anche nel centrodestra naturalmente ci sono delle fibrillazioni, hanno fatto parlare non solo nella coalizione ma anche dentro Fratelli d'Italia le parole del vice ministro Cirielli, che ieri ha detto insomma che potrebbero aprire a vannacci al suo futuro nazionale. E ancora un botta e risposta polemico nelle ultime ore tra Giorgia Meloni e il Dem Bonaccini, ai canali social un video nel quale si vede Bonaccini che spiega che in molti paesi, non solo in Italia, i partiti di destra sono stati votati dai ceti meno istruiti. Ebbene, Giorgia Meloni ha detto noi chiediamo, non chiediamo a chi ci vota che cosa ha come titolo di studio, noi i nostri elettori li rispettiamo, e questo rispetto la sinistra l'ha smarrito. Sentiamo, siccome questa è la posizione di tutto il partito Fratelli d'Italia, cosa dice Sallemi.
5: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, la stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia. Evidentemente quegli italiani ci hanno visto giusto.
3: La controreplica di Bonaccini è: hanno estrapolato una frase, trovo questa polemica di Meloni sorprendente, io volevo solo dire al centro-sinistra che deve tornare ad essere più popolare. È tutto.
0: Siamo alla cronaca, sopralluogo di Ris nella casa a Parma, dove è stata trovata morta la 45enne Sara Lodi con ferite d'arma da taglio. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi. Ce ne parla Maria Chiara Perri.
6: Si indaga a 360 gradi sul caso della 45enne Sara Lodi, trovata morta con numerose ferite d'arma da taglio sul corpo in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia di Parma. Da stamattina i carabinieri del Ris sono al lavoro nell'appartamento al terzo piano.

0: dove ieri pomeriggio la madre della donna ha fatto la tragica scoperta.
1: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
0: In casa c'erano vistose macchie di sangue e sono stati sequestrati due coltelli. La dinamica della cura di Parma. È stato aperto un fascicolo per omicidio, ma per ora non si esclude né l'ipotesi di un suicidio né quella di un'aggressione. A breve sarà conferito l'incarico per l'autopsia e saranno effettuati accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi e sui coltelli. Per ora non ci sono elementi a carico delle persone identificate dai carabinieri. I vicini di casa, che da tempo conoscevano Sara Lodi, non riferiscono di rapporti conflittuali con l'ex marito, che si trova all'estero, e con il nuovo compagno non convivente.
2: Si parlati benissimo, perché lui veniva, si trovavano cose.
3: Prima era sposata, poi erano divisi, poi dopo aveva un compagno, però un bravissimo ragazzo vedendolo così.
0: Sara Lodi aveva recentemente smesso di lavorare in una scuola guida. Secondo i conoscenti, stava vivendo un momento di fragilità.
4: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
5: Una ragazza molto riservata, parlava poco e niente.
6: Agguato nel Cosentino all'alba, un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Almeno due i killer scomparsi nel nulla. Anche il padre della vittima fu ucciso 4 anni fa. Ce ne parla Madi Ferrucci.
7: L'agguato in un magazzino di Cassano allo Ionio. Giuseppe Scorza, 36 anni, non fa in tempo nemmeno a rendersi conto. Gli sparano addosso decine di colpi di pistola. Accanto a lui, il titolare dell'azienda che si occupa di manutenzione del verde. Renato Elia resta gravemente ferito, ma riesce a raggiungere un bar dove chiede aiuto. I killer, almeno in due e probabilmente professionisti, spariscono nel nulla. Si torna a sparare a Cassano, a nord di Cosenza, cuore di un'andrangheta che ha insanguinato la sibaritide e che uccide anche a distanza di anni. Giuseppe era figlio di Maurizio Scorza, freddato nell'aprile del 2022 insieme alla moglie Anane Saadi, tunisina, 38 anni. Il corpo fu ritrovato nella sua Mercedes, vicino alla macchina, un agnello sgozzato. Coinvolto in affari di droga per quel delitto, fu condannato un imprenditore agricolo, ma per concorso in omicidio con aggravante mafiosa. Sul luogo dell'agguato di stamattina le transenne dei carabinieri che indagano con il coordinamento della procura di Castrovillari. Potrebbero essere legati gli omicidi di Maurizio Scorza e del figlio Giuseppe, 4 anni dopo, in un territorio dove i clan continuano a dettare legge.
6: La Norvegia piange oggi il suo re. Sua maestà, re Harald V di Norvegia, è morto. Cordoglio delle più alte cariche politiche internazionali. Per la Premier Meloni, il re di Norvegia ha rafforzato i legami con l'Italia. Sentite condoglianze alla famiglia reale anche dal Papa. E allora, da Berlino, seguiamo il servizio dell'inviata Romana Fabrizi.
8: Era il regnante più anziano d'Europa, salito al trono nel 1991. Re Harald V di Norvegia si è spento all'età di 89 anni dopo rara malattia al sangue. Marina di Baviera vinse diverse medaglie nel campionato del mondo.
9: He was just a really nice king.
8: Amato dai norvegesi che ora lo piangono come leader, ma anche per le sue qualità umane. Si sciolse in lacrime durante l'attacco terroristico di Utøya. Sposò per amore, contro i programmi della famiglia reale, una donna borghese che diventò la regina Sonia. O lei o rimango celibe, disse Harald. Ebbe due figli, Marta Louise e Håkon. Sua figlia Marta Louise fece scandalo quando divorziò e figlio Håkon quando sposò una donna divorziata, Mette Marit, che aveva già un figlio di 3 anni. La famiglia reale, finita al centro delle polemiche anche in tempi recenti, proprio per l'amicizia della principessa Mette Marit, nuora di re Harald, con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, e per la vicenda del figlio di lei, Marius Borg Oibi, condannato a 4 anni per stupro. È ora al principe Håkon, 53 anni, figlio secondogenito di Norvegia.
6: Ciò che è accaduto in Nepal potrebbe essere uno degli effetti drammatici dei cambiamenti climatici dei prossimi anni. Le conseguenze di queste temperature bollenti sono ben visibili anche da noi. Ne abbiamo parlato con Walter Maggi, presidente della Fondazione Glaciologica Italiana. Sentiamo.
10: E che, come tutti gli acciai del mondo, stanno subendo l'impatto dei cambiamenti climatici. Ovviamente

0: Essendo montagne molto elevate, hanno anche il problema che le pendenze in gioco sono particolarmente elevate. Inoltre sono ghiacciai molto grandi. Nonostante il ghiacciaio che ha causato il disastro, che abbiamo visto anche in molti filmati, è un ghiacciaio che, ad esempio, non ha un nome ufficiale nel catalogo internazionale dei ghiacciai, proprio per indicare il fatto che l'area è enorme. Nota in tutto il mondo per avere le montagne più grandi, più alte del mondo e avere anche tra i ghiacciai più grandi del mondo.
1: Le previsioni meteo, l'AFA torna a colpire l'Italia. Oggi 9 le città da bollino rosso, 9 sono arancioni, secondo il Ministero della Salute. Siamo dentro la quinta intensa ondata di calore. In studio abbiamo il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Filippo Petrucci.
2: Il sud, il meridione, infatti nelle zone interne di Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata, la colonnina di mercurio salirà oltre i 40 gradi, si sfioreranno anche i 42-43 gradi. Farà caldo anche al centro, dove le massime si attesteranno intorno ai 38-39 gradi, andrà decisamente meglio al nord. Tuttavia, va detto che da domani le cose cambieranno, arriverà dell'aria un po' meno calda, di conseguenza già per domani pomeriggio ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi, al nord invece non cambierà granché.
1: A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità ed inediti. Il servizio di Laura Longo.
3: Prince is timeless because he's a musical genius.
4: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. Incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note. Enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione, che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito morto a 57 anni che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

0: Siamo al calcio, ai sorteggi di Europa League di Monte Carlo. Svelati i rivali delle squadre italiane. Male per il Milan, sorride invece la Juventus. Si può riassumere così l'esito dell'Urna di Nyon, che traccia percorsi opposti per le due italiane presenti. Tra le otto avversarie, i rossoneri pescano alcuni degli scenari peggiori: il Benfica e le due inglesi, Sunderland e Bournemouth. I bianconeri invece evitano la maggior parte delle big. Sulla carta, la sfida più difficile è quella con la Real Sociedad, da giocare però in casa. In comune, Milan e Juve hanno solamente un'avversaria, gli ungheresi del Ferencváros. Ci fermiamo per una breve pausa per riprendere subito dopo con il nostro TG.
1: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visive?

0: invisibili e invisibili. Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
1: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
0: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
1: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
0: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
4: Ben ritrovati alla seconda parte del nostro TG. Parliamo della quinta ondata di caldo, lo abbiamo visto, quinta intensa ondata di calore, sono 9 oggi le città da bollino rosso e le conseguenze di queste temperature bollenti sono ben visibili in montagna, dove i ghiacciai perenni non esistono quasi più. Ce lo testimonia la stessa Federica Brignone sui social in questo video, girato sul ghiacciaio del plateau Rosà ai piedi del Cervino, chiuso per la prima volta quest'anno allo sci estivo. Vediamo.

0: Parliamo ora invece delle accise, poiché il 5 settembre finirà il taglio sulle accise dei carburanti. Il governo sta già studiando nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa, anche se agosto migliora la fiducia di famiglie ed imprese. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
1: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione, il gasolio self-service è sui 2,13 € al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 € in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi 3 mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre ad azzerare l'imposta in via temporanea.
0: La pausa estiva del fisco, che alleggerisce il calendario dei contribuenti, sta per finire. Da settembre ripartono le cartelle e gli avvisi. Carlotta Macerolloni ha parlato col fiscalista Gianluca Timpone. Seguiamo.

0: quali sono le scadenze che ci aspettano da qui al mese di settembre. La pausa estiva tra l'altro serve, fa un po' tirare un respiro di sollievo o soltanto dilazione?
1: Beh, la pausa estiva, siccome nella maggior parte dei casi i contribuenti si godono le vacanze, è giusto che alcuni atti che solitamente vengono notificati durante il corso dell'anno trovino una sospensione. Tant'è vero che dal 1 al 31 di agosto c'è stata la sospensione di quelli che erano gli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate in riferimento ad esempio ad una cartella esattoriale, ad un pignoramento, sia pignoramento dello stipendio, pignoramento del conto corrente. Questo perché? Per motivi che comunque, anche se devono essere contestati, occorre un minimo di tempo da parte del contribuente. Tra l'altro poi i professionisti che si dedicano a questo tipo di problematiche sono anche loro in vacanza e quindi si è deciso sostanzialmente di creare una sorta di limbo. Quindi il mese di agosto è un mese tranquillo per i contribuenti, fermo restando però che le varie scadenze nel mese di agosto comunque non si sono fermate. Ricordo che al 20 di agosto tanti contribuenti che non erano riusciti a pagare la rata al 20 di luglio l'hanno potuto fare con una maggiorazione dello 0,8%. Che cosa accade ora con tutti quei atti che nel frattempo magari sono stati notificati? Perché la stessa Agenzia delle Entrate ha detto questo: attenzione, se noi notifichiamo un atto nel periodo di agosto e diamo 15 giorni, 30 giorni, 60 giorni per poter rispondere, questi giorni si iniziano a settembre, quindi se noi abbiamo ricevuto un atto al primo di agosto al quale dovevamo rispondere nei 15 giorni, la scadenza non è il 15 agosto ma sarà il 20 settembre, perché si calcola dal 5 settembre in poi. Questo è molto importante perché alcuni atti settoriali, tipo avvisi di accertamenti, se non si contestano nei 60 giorni diventano definitivi.
0: Certo. E poi ci sono gli avvisi bonari dal 4 di settembre. Che cosa sono? Un calendario diverso?
1: Sì, allora intanto l'Agenzia delle Entrate spesso effettua i cosiddetti controlli automatizzati. Noi quando inviamo la dichiarazione dei redditi e dichiariamo di dover versare 1000 ma ne versiamo 500, in automatico l'Agenzia delle Entrate emette questo avviso bonario dicendo: caro contribuente, dovevi pagare 1000 euro, ne hai pagati 500, mi devi dare la differenza con una piccola maggiorazione e con una mini sanzione. Quindi l'avviso bonario non fa altro che verificare quelli che sono i dati presenti all'interno della dichiarazione e constatare se sono state o meno pagate le imposte. Quindi è un atto cosiddetto automatico che avviene da parte dell'Agenzia delle Entrate. Vi sono 60 giorni di tempo o per contestarlo oppure per effettuare il pagamento. La contestazione in che cosa potrebbe consistere? Nel fatto di dire: attenzione, c'è un errore nei dati presentati, oppure effettivamente io ho pagato, magari ho pagato in ritardo e l'Agenzia delle Entrate non ha acquisito questa forma di pagamento. E lo si può fare anche direttamente, cioè senza recarsi direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, ma utilizzando un canale telematico. Mi rendo conto che non tutti sono avvezzi ad utilizzare la tecnologia, quindi nella maggior parte pure si va fisicamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate per contestare eventualmente un pagamento che in realtà era stato
0: quindi
1: effettuato.
0: Diciamo che questo è un avviso che però non è ancora una cartella esattoriale, no, ma rappresenta appunto la fase precedente.
1: Perciò si chiama bonario. Poi se noi non effettuiamo il versamento entro i 60 giorni può scattare il ricevimento della cartella esattoriale che comporta l'applicazione di una sanzione del 30%. Quindi un'imposta di 1000 euro non pagata, se la si poteva chiudere con 1100 euro, nel momento in cui va in cartella esattoriale arriva a 1300, 1400 e anche oltre, a seconda di quello che è la data in cui noi poi effettuiamo il pagamento esattoriale non pagata. L'Agenzia delle Entrate ha un titolo per poter avviare delle azioni esecutive. Azioni esecutive rappresentate dal pignoramento dello stipendio, del conto corrente o dell'iscrizione ipotecaria qualora trattasi di debiti superiori a 20.000 euro.
0: Ecco, quindi tutte le comunicazioni diciamo che arriveranno nel
1: arriveranno
0: mese di
1: ed
0: settembre.
1: È importante dire una cosa, che oltre agli avvisi bonari l'Agenzia delle Entrate effettua anche il controllo formale, perché noi quando trasmettiamo il modello 730 o il modello unico non alleghiamo nessun tipo di documentazione di spesa, indichiamo soltanto un importo. Spesso l'Agenzia delle Entrate a campione invia una comunicazione formale dicendo: entro 15 giorni mi devi presentare le spese mediche, l'attestazione di aver pagato quei contributi o gli interessi su un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Se non lo facciamo scatta sostanzialmente il recupero di quelle che sono state le imposte recuperate nel momento in cui abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi e abbiamo indicato quei dati.
0: Ecco, si può fare, ripetiamo anche per chi non è così facile ad andare su internet,
1: certo,
0: o magari lo
1: speed, la materia è abbastanza complicata.
0: È molto complicata, quindi c'è tutto online sul sito dell'agenzia, però ci si può

0: anche rivolgere a dei professionisti? A chi?
1: Sì, allora intanto rispetto al passato, noi utilizzando lo SPID oppure la carta d'identità elettronica, noi entriamo nella nostra area riservata e lì troviamo tutti quelli che sono i dati
0: lo
1: che l'Agenzia delle Entrate.
0: Lo SPID che però scade ogni 6 mesi?
1: Ma lo SPID si deve essere rinnovato solitamente annualmente o ogni 6 mesi, e rispetto al passato in alcuni casi è a pagamento, quindi attenzione, perché nel momento in cui lo SPID dovesse scadere dobbiamo affrettarci a rinnovarlo, perché spesso lo SPID lo utilizziamo anche per richiedere semplicemente un certificato anagrafico, quindi anziché andare dal comune lo possiamo fare direttamente online. Quindi la tecnologia ci aiuta, ma dobbiamo essere bravi a saperla utilizzare. Magari la semplificazione è, come dire, la parola che solitamente dovrebbe essere maggiormente utilizzata, perché mi rendo conto che non tutti sono in grado di poter avvicinarsi a quelle che sono le nuove tecnologie, che rispetto al passato comunque ci aiutano. Se prima ci voleva, che ne so, uno, due, tre giorni per risolvere una problematica, ora anche in 4-5 minuti lo si può fare.

Ed è il momento del faccia a faccia. Emanuela Bonchino ha incontrato Cristina Cattaneo, medico legale di diversi casi di cronaca tra i più conosciuti. Seguiamolo alle 16, il prossimo TG.

0: I corpi dei morti parlano, dicono tante cose, però bisogna saperli ascoltare e bisogna fare le domande giuste. E una delle persone che ci riesce meglio è Cristina Cattaneo. La medicina legale ha il compito di scoprire perché si muore o perché si viene uccisi, cercare la verità dove va a nascondersi. Cosa le dicono i corpi? Le parlano?
1: I corpi sono una fonte di informazioni incredibili. Innanzitutto l'identità di quella persona, la causa di morte, le modalità, quindi se è una morte accidentale o no, se è una morte naturale. Ma devo dire che mi piace molto il termine verità perché abbiamo in questi 30 anni in cui faccio questo mestiere ho imparato a distinguere tra quello che si dà, l'esito che si dà in una consulenza tecnica o in una perizia e una sorta di verità scientifica, però l'importanza di restituire una verità è qualche cosa che va oltre la giustizia, cioè è una sorta di diritto di quella persona che non c'è più, restituirgli un'identità, ma di restituire anche la sua storia e quindi di non far finire tutto lì, cioè lui può ancora raccontare l'ultima cosa che ha da dire, come diceva un famoso antropologo forense americano Clyde Snow, lasciamo i morti parlare, perché è l'ultima cosa che hanno da dire. Spesso queste cose ci aiutano. E poi c'è una verità che dà sollievo a chi sta intorno a quei morti.
0: I morti non fanno paura.
1: I morti non fanno assolutamente paura, i morti sono degli strumenti incredibili di tutela dei vivi. Le autopsie non ci dicono soltanto chi è stato ammazzato, che crimine c'è stato, ma ci danno delle intuizioni, ci danno delle informazioni che ci aiutano la società. Se noi studiamo i morti di oggi, siamo in grado di capire quali sono i trend tossicologici? I nostri ragazzi che cosa stanno prendendo, di che cosa stanno morendo? I trend ambientali che inquinano, cioè hanno tanti modi per aiutarci a fare prevenzione e anche i morti del passato aiutano il presente perché spesso ci insegnano che non siamo noi la società meno violenta, noi forse siamo un'epoca più violenta di quella che era il Medioevo.
0: Quando accade un crimine, voi venite chiamati davvero, come vediamo nei film, nel mezzo della notte per andare sulla scena del
1: Sì,
0: crimine?
1: assolutamente sì. Questo è il ruolo del medico legale, cioè quello di essere presente già quando si trova la vittima, perché poi dopo con la vittima bisognerà fare il sopralluogo. Quindi è fondamentale che venga chiamato il medico legale una volta che arriva la polizia scientifica o i carabinieri, per capire le prime cose, tante cose vanno immortalate subito, bisogna subito prendere la temperatura del cadavere perché sennò queste sono informazioni sull'epoca della morte che perderai.

0: E quindi perderai una roba, è un elemento preziosissimo, poi che sarà utile in dibattimento dopo 10, 2 anni, anche 20 anni. Spesso al sopralluogo si fanno già le prime cose, tipo i tamponi sui vari lividi, per poter immortalare, fare in modo che non si degradi il DNA, magari di un aggressore che ha afferrato la vittima. Sono tantissime le cose, quindi sì, è vero, ci chiamano di
1: Si
0: notte.
1: ricorda la sua prima volta in cui è stata chiamata?
0: Io mi ricordo il mio primo sopralluogo, che è stato un sopralluogo insieme a un collega a San Donato, dove avevano trovato una panda che era un luogo dove dovevano fare il mercato la mattina dopo. E quindi avevano chiamato le forze dell'ordine a spostare la macchina, però aprono il bagagliaio e c'era una delle vittime, una vittima di strangolamento, stata rannicchiata nella macchina, era stata strangolata, e questo è stato il mio primo sopralluogo, era d'estate, ed è stato molto d'impatto, perché chiaramente era una morte molto violenta.
1: Come si fa a non empatizzare con i
0: No,
1: cadaveri, con i
0: non,
1: corpi che si
0: no.
1: trovano?
0: Non è che si deve imparare a non empatizzare, si empatizza, non puoi non
1: Cioè?
0: empatizzare, cioè è impossibile non immedesimarsi. A volte ti immedesimi nella vittima, empatizzi con la vittima, vedendo le unghie rotte per chi ha tentato di salvarsi la vita, a volte empatizzi con i familiari di quelle vittime. Impari a contenere quelle emozioni nel tuo lavoro, perché poi
1: Gli subentra lo
0: subentra
1: scienziato.
0: lo scienziato, che non è che non ha sentimenti, non ha, però riesce un attimo a rimanere oggettivo.
1: Ma lo sa che vale anche per i giornalisti, insomma, è
0: Ma
1: come dice
0: immagino.
1: lei, perché poi devi empatizzi, ma poi ti distacchi per poter iniziare a raccontare quello che è.
0: Il momento di impatto maggiore è il sopralluogo, sicuramente, perché lì vedi la persona sul posto, il libro aperto, la cena sul fuoco, cioè vedi l'autopsia, c'è il momento scientifico, poi quando si ricostruisce, si scrive tutto, torna al momento umano, a cui bisogna stare attenti, perché non bisogna lasciarsi traviare dai sentimenti, e questa cosa riemerge nelle udienze dibattimentali.
1: Sono aumentate le vocazioni per il
0: Sì.
1: vostro mestiere
0: Sono aumentate
1: ultimamente.
0: tantissimo, soprattutto le vocazioni femminili. Quest'anno abbiamo 9 donne e un ragazzo.
1: È un lavoro
0: E
1: che si fa in solitudine?
0: no, assolutamente. Allora,
1: In
0: poi
1: squadra?
0: tra l'altro per l'antropologia forense è diverso, ma ci sono sempre più donne che uomini anche in antropologia forense. Quindi è un mestiere quello dei morti femminile. E non è un lavoro di squadra assolutamente. Deve essere un lavoro di controllo reciproco e di confronto reciproco, perché deve essere un lavoro in cui ci si sostiene nella ricerca dell'errore che temiamo di fare.
1: Su scheletri di 2000 anni fa, ma che cosa possono insegnarci oggi?
0: Ci raccontano dell'evoluzione delle traiettorie della malattia, di cosa mangiavano, di quanto erano alti, di quanta migrazione c'era, ma soprattutto della violenza. Questa è la cosa che a me interessa di più. E quindi noi vediamo, studiamo i segni di violenza sulle vittime del passato, facciamo parlare questi corpi. Le fonti scritte non ci raccontano chi erano i vulnerabili. I bambini in epoca romana, medievale, le donne in epoca romana e medievale. Come vivevano, come erano vissute dalla società, perché noi pensiamo di vivere nella società migliore, noi stiamo dormendo sugli allori, abbiamo un sacco di leggi contro il femminicidio, ma degli studi che stiamo facendo ci dimostrano che ci sono più femminicidi ora che in passato. Quindi io penso che il ruolo dello studio medico-legale, antropologico, forense sugli scheletri del passato serva a insegnarci che dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare dal passato, perché non siamo noi la società migliore.
1: È vero che su un giovane richiedente asilo, professoressa, che era arrivato dalla Libia, ha trovato le stesse torture create dalla tortura della ruota vista sui
0: Sì,
1: testi medievali?
0: stavamo studiando gli scheletri di Piazza Sant'Ambrogio, una tomba dell'XI secolo in cui c'era fratture degli arti inferiori, ma simmetriche, arti superiori. Questo ragazzo era stato anche decapitato e quindi confrontandoci con gli storici, tortura con la
1: Marta.
0: ruota. Negli stessi giorni, sopra, come richiedente asilo,

0: Era arrivato un ragazzo dall'Africa subsahariano che aveva raccontato una cosa in maniera molto impressionante, molto simile a quella, perché diceva: mi hanno legato al tavolo, mi hanno dato delle bastonate, e aveva calli, perché lui ce l'ha fatta, è sopravvissuto, aveva dei calli ossei agli arti, nelle stesse posizioni in cui ce l'aveva il nostro, in cui il nostro aveva delle lesioni che non si erano saldate perché è morto. E abbiamo tutti fatto la stessa riflessione, che è passati più di 1.000 anni, ma non è cambiato niente.
1: Le grandi indagini di Cristina Cattaneo e del suo team, Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Serena Mollicone, Lisa Claps, premesso e promesso che non le chiederò di queste inchieste ancora in corso, Chiara Poggi, Liliana Resinovic, David Rossi. Me ne vuole ricordare una?
0: Lei ha parlato di grandi, grandi casi, ma sono casi fatti forse con una prospettiva multidisciplinare in un contesto universitario, che abbiamo voluto creare questi tipi di casi, cioè cercare il dettaglio da molte prospettive diverse, da quella umana, da quella del medico legale, ma anche da quella del botanico, se si tratta di un ambiente aperto e così via. E questo ha fatto la differenza. Ci sono due casi che io di solito cito. Il caso di Yara, che è stata una delle grandissime tragedie dei nostri tempi, una ragazza di 13 anni, è stato un caso in cui si è cambiato il modo di lavorare, almeno il nostro modo di lavorare, perché su una ragazza di 13 anni che muore, il PM ti dice: fai tutto quello che devi fare, non c'è limite. E allora tu incominci a provare le cose che non ti era stato permesso di provare prima. Il caso Yara per noi è stato veramente un giro, abbiamo voltato pagina. Nella sua tragedia ci ha lasciato un modo di fare le autopsie molto diverse, perché abbiamo potuto applicare tutto quello che si poteva applicare delle nostre conoscenze, e abbiamo capito che funziona e che quindi va fatto anche sugli altri. E nel 2001 il caso di una sconosciuta, una ragazza che era stata obbligata a prostituirsi in Italia, il cui nome d'arte era Viola, che è stata uccisa e sepolta. Questo è stato il primo caso in Italia in cui siamo riusciti a convincere la procura che anche l'archeologo può servire per risolvere un caso, soprattutto per tirar fuori correttamente, in modo da poter leggere bene quello che è successo, se c'è stata premeditazione, eccetera, l'esperto giusto, e poi arriva il medico legale o l'antropologo.
1: Il più famoso dei lavori della sua squadra è quello sui corpi dei migranti del naufragio del 18 aprile 2015. Più di 1.000 persone persero la vita su questo barcone nel canale di Sicilia. È la più grande strage di migranti conosciuta. Ne è nato anche un libro bellissimo che lei ha scritto, Naufraghi senza volto, del 2018, che è stato più volte citato anche dal capo dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella.
0: Qui c'è stato un lavoro di un'Italia meravigliosa. Io sono fiera di essere italiana solo per questo, anche solo per questa cosa che ha fatto l'Italia, che non ha fatto nessun altro paese europeo: tirare fuori un barcone con 1.000 vittime non italiane, che si sapeva già che non erano italiane. Quindi il governo Renzi tira su questo barcone, e il prefetto Piscitelli, all'epoca al capo dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, con cui collaboravamo già per altri naufragi, forse di 13 università, quindi gli attori sono tanti: marina militare, prefetture, c'è un'Italia meravigliosa che abbraccia questo disastro. E certo noi coordinavamo le autopsie, polizie scientifiche, più bello di quello che abbiamo a Milano, su un pontile nato della marina militare Melilli, con due tende refrigerate, due tavoli per tenda. Il messaggio era: questi resti decomposti, malgrado l'aspetto, l'odore e tutto, sono il figlio, la sorella di qualcuno. Ma non avevo bisogno di fare questo discorso ai vigili del fuoco, perché sono
1: Insomma,
0: sempre, sempre con questo spirito. E quindi loro li tirarono fuori e noi ci mettemmo a fare a ruota per 3 mesi, autopsie, autopsie, autopsie. Abbiamo coinvolto per la ricerca parenti, ma il lavoro ante mortem, Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, varie ONG come il Comitato 3 Ottobre, eccetera, per trovare le famiglie, che dessero il loro DNA, ma anche altre informazioni, no? Che potessero servire a identificarli. Ci sono voluti 10 anni quasi, per profilare tutti, perché se fosse stato un barcone pieno di italiani sarebbero stati profilati molto più velocemente.
1: leggendo il

0: Suo libro sul naufragio, Naufraghi senza volto, c'è una storia che ha colpito davvero tutti quanti, quella del bimbo
1: Ragazzino di 14 anni.
0: che aveva la pagella cucita nella sua giacchetta. Quando lo avete tirato fuori, no? Dal barcone inabissato.
1: L'hanno tirato fuori i pompieri. Poi noi, quando facevamo le autopsie, c'era questo fagottino di vestiti con dentro uno scheletro. Eravamo di fronte a questo ragazzino di 14 anni e quindi abbiamo aperto i vestiti perché già dalle prime autopsie avevamo capito che loro molte cose se le cuciono addosso. Tessere bibliotecarie, sacchetti della loro terra. La pagella è solo una delle tante cose che avvicinano tantissimo e toccano tantissimo. E tagliando un pezzo di carta, no? Fatto su, che era cucito all'interno della giacca, e quando delicatamente l'abbiamo aperto, abbiamo capito che era una pagella con i voti di fisica, di chimica, c'era il nome della scuola, ma non c'è il nome del ragazzo, quindi non è ancora identificato questo ragazzo. Speriamo di identificarlo, no? Qui è calato un silenzio di tomba e sentivi solo echeggiare da una tenda all'altra: hanno trovato una pagella, una pagella. E quindi tutti abbiamo pensato la stessa cosa, cioè perché chi è che ha cucito in tasca questa pagella di questo bambino e che cosa pensava di portare, no? Di poter dimostrare questo bambino, no?
0: Era il suo
1: Con
0: biglietto
1: questa
0: da
1: cosa.
0: visita per il
1: Tutti.
0: nuovo
1: Per
0: mondo.
1: il nuovo mondo, la sua capacità, i suoi voti, che è stato a scuola, che non è una cosa scontata per tutti.
0: Avete trovato tante cose che sono esposte in una teca qui al Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i diritti umani.
1: Non soltanto come museo scientifico visitare, ma per quella che ai nostri tempi chiamavano educazione civica, quindi per imparare anche il senso della tutela dei diritti.
0: Professoressa Cattaneo, andiamo un po' sul personale. Si dice che la chiamino Bones, ossa, come la serie televisiva nata da Katie Reichs. È vero?
1: Io so che mi chiamano Bonza il mio paese natio, che è Pontestura, che è vicino a Casalemmo Ferrato, è Pontestura, perché sanno che lavoro sulle ossa. E tutto sommato non mi dispiace perché Bonze sono, no, il personaggio Bonze è un personaggio scritto da una famosa antropologa forense sui cui libri io ho studiato.
0: C'è Kay Scarpetta, che è il personaggio di Patricia Cornwell. I morti meritano un finale dignitoso e giusto. Io voglio battermi per i morti, stare dalla parte giusta, dice Kay Scarpetta.
1: Sottoscrivo, aggiungerei, voglio battermi anche per le famiglie dei morti e per la memoria dei morti.
0: Perché ha scelto questo lavoro?
1: Non lo so, io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione delle cose del passato attraverso la scienza. Per questo motivo ho iniziato con le ossa antiche, poi man mano che invecchiavo dicevo sì, però forse si può dare anche di più. E quindi sono passata alla medicina legale perché più o meno il mestiere è lo stesso, usi la scienza per ricostruire una storia di identità, di violenza, di morte, eccetera. E quindi era per la giustizia. Poi, quando sono invecchiata ancora di più, ho raggiunto questo senso di restituzione della verità, qualunque essa sia, non solo per la giustizia, ma anche per chi sta dietro quei morti. Adesso sto incominciando a tornare al passato perché li vedo come uno strumento fondamentale per capire la violenza in questo periodo.
0: Spesso lavorate alla Banoff anche sui vivi per capire, ad esempio, le donne vittime di violenza, che tipo di violenza. Spesso non denunciano, però quando arrivano nei pronto soccorso le ferite parlano.
1: Allora, sia l'Abanov che i medici legali dell'istituto, i medici legali lavoriamo nei centri antiviolenza e collaboriamo con i pronto soccorsi. Devo dire che lì c'è tutto un altro discorso da fare, cioè la medicina legale, qui non stiamo più parlando di antropologia forense, ma la medicina legale sui vivi, quella che i francesi chiamano medicina della violenza, è fondamentale. Se noi vogliamo fare prevenzione sui maltrattamenti dalla donna al bambino, dobbiamo mettere i medici legali nei pronto soccorsi, perché come per diagnosticare l'infarto di chi arriva a pronto soccorso ci vuole il cardiologo, comunque l'assistenza del cardiologo. Allo stesso modo, per capire se è stata picchiata, ci vuole il medico legale. Questa è un'altra battaglia da fare.
0: E per rilassarsi cosa fa quando non lavora?
1: Il mio svago.

0: E la musica, più che altro, per me qualunque cosa scritta da Bach, musica antica, è qualcosa che mi avvolge così tanto che riesce a darmi serenità e
1: C'è professoressa Cristina Cattaneo.

0: Nepal, tra gli italiani, tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 dei detriti, si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonare la città e il Cremlino. Nessun colloquio in vista fra Trump e Putin. Si chiudono le vacanze di agosto, previsti 25 milioni di veicoli sulle strade, ma oltre al caldo gli italiani si ritroveranno i prezzi alle stelle dei carburanti e gli aumenti del carrello della spesa. Indagini sulla morte di Sara Lodi, 45 anni, trovata morta in casa a Parma con segni di arma da taglio. La procura emiliana non esclude alcuna ipotesi, sopralluogo dei RIS nell'appartamento. Arrestata a Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless. 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti. Un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. Buon pomeriggio, bentornati in diretta su RaiNews 24. In primo piano dunque la devastante alluvione sulle valli himalayane tra Nepal e Cina. Salgono a 547 i morti fino ad ora accertati, circa 1500 i feriti e un migliaio le persone che risultano ancora disperse. Si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Seguiamo il corrispondente Nello Porto.
1: Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori, che in molti casi hanno sospeso le operazioni allontanandosi dai corsi d'acqua. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune ore, sul versante cinese le operazioni sono riprese regolarmente, dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1000 persone, lottando contro il tempo e contro il fango, come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dalla alluvione di 2 giorni fa.
0: E come spesso avviene in queste situazioni, sono le organizzazioni umanitarie internazionali a portare i primi soccorsi. Ne abbiamo parlato con Tommaso Della Longa, portavoce di Federazione Internazionale di Croce Rossa. Vediamo.
2: Onde tra gli 8 e i 10 metri, in pochi secondi intere comunità, interi villaggi, intere vite sono state completamente spazzate via, e ovviamente con questo è stato spazzato via anche le infrastrutture, le strade, i ponti, l'acqua potabile, qualunque infrastruttura fosse nel luogo, e quindi questo ovviamente crea una grandissima sfida e svariati problemi per la macchina del soccorso. Ora ovviamente il problema è infrastrutturale, perché ci sono alcune zone a cui si può arrivare solamente in elicottero, e quindi le distribuzioni sono iniziate nel primo giorno ma sono iniziate a rilento. Oggi eravamo molto felici di poter portare ancora altri aiuti, ma poi l'allarme che c'è stato ha bloccato le nuove distribuzioni, che speriamo possano ricominciare nel pomeriggio. Il problema sostanziale, lo sappiamo per esperienza di altre alluvioni, altri allagamenti, è che in situazioni di questo tipo l'acqua potabile sostanzialmente viene contaminata, e quindi questo crea tutta una serie di problemi di salute sanitari. Quindi pensiamo ovviamente all'acqua potabile per bere, ma anche all'acqua potabile

0: per quanto riguarda gli scarichi dei villaggi, dei paesi, e anche l'acqua potabile viene usata nelle strutture sanitarie. Stiamo moltiplicando gli sforzi all'ennesima potenza, ma la realtà vera è che questa emergenza non andrà avanti solamente per ore o giorni, ma si parla di mesi, se non anni. C'è anche il punto che l'acqua è ancora lì, alcune zone non sono completamente accessibili e quindi drammaticamente avremo una foto più chiara nelle ore che verranno e già sappiamo che sarà una situazione molto complicata.
1: Ancora tre italiani tra gli oltre 2.300 dispersi dopo l'alluvione, mentre i sopravvissuti raccontano quei momenti spaventosi. Arrivata in Nepal da Roma, una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Laura Tangherlini.
2: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto ragazzi per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto, nell'epicentro eravamo.
3: È sopravvissuto il fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
2: Se fossimo stati 10 metri più avanti non esisteremo più neanche noi. Ieri siamo morti e siamo rinati.
3: Con lui, ora a Kathmandu, anche la torinese Valentina Piccinini facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono dunque più nella lista dei dispersi, più di 2.400, oltre ad almeno 500 morti, a seguito della tremenda alluvione che ha devastato la zona al confine tra Nepal e Tibet. Non reperibili non significa necessariamente travolti dalla frana e dal fiume di acqua e detriti, ma col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, l'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attivata, intanto dal ministro si proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.
1: Il Cremlino, dopo aver smentito le notizie di possibili attacchi alla NATO rilanciate dai media americani, torna a parlare dello stallo negoziale con l'Ucraina. Nessun colloquio in vista tra Trump e Putin. Allora i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: I negoziati con l'Ucraina sono in pausa, a dirlo il Cremlino, dopo aver escluso l'intenzione di Mosca di attaccare i paesi della NATO. Il portavoce Peskov in volo verso Nizhny Novgorod, dove con Putin parteciperà al forum economico, dice che non c'è nessuna idea sui negoziati e che Kiev si rifiuta di ascoltare nessun colloquio recente tra Putin e Trump. Intanto nel dibattito interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che in un'intervista accusa ancora la Gran Bretagna e dice che ha l'atteggiamento più negativo in merito al conflitto in Ucraina. Per quanto riguarda la visita a Mosca, un dettaglio, le intelligence lavorano in silenzio, dice sia Radcliffe che Gallagher, il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, sono venuti a Mosca e seppur in modo diverso hanno entrambi rilanciato il dialogo. Intanto non c'è nessuna reazione russa alla notizia delle esercitazioni svolte dalla NATO il 18 agosto a Kaliningrad, nell'exclave russa all'interno del territorio polacco. Si sono svolte queste esercitazioni per isolarle e per dissuadere Mosca dall'idea di eventuali attacchi nei paesi baltici. A voi.
1: E sul campo ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno intensificato i bombardamenti notturni e danneggiato la centrale termica di Kherson. Il bilancio è di 2 morti. In risposta ai raid, il presidente Zelensky ha rivendicato l'abbattimento di un bombardiere strategico e la distruzione di infrastrutture a 1.000 chilometri dal confine ucraino. Trump rassicura, Putin non attaccherà i paesi della NATO e secondo il Washington Post il leader del Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Da New York il servizio del corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Ho avuto buone conversazioni con il presidente russo Putin, non attaccherà il territorio della NATO. Trump sembra rispondere così alle ricostruzioni che continuano a circolare in queste ore, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, nella sua visita a sorpresa in Russia, avrebbe portato il seguente messaggio al Cremlino: non attaccare nessun paese NATO, questo.

0: Il senso, secondo il Wall Street Journal. Per lo stesso quotidiano, gli analisti dell'agenzia di spionaggio statunitense ritengono infatti che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni a uno dei paesi baltici. A spingerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le proprie difficoltà economiche interne. Non solo, un recente documento della stessa CIA, rivela il Washington Post, descriverebbe un Putin convinto che gli Stati Uniti siano relativamente indeboliti dalla guerra in Iran, di cui proprio oggi cade il sesto mese, tra ridotta prontezza a operazioni. Un momento meno rischioso, ragionano i vertici russi, per sfidare l'alleanza occidentale. Il New York Times privilegia un'altra ricostruzione, non necessariamente in contraddizione con la prima. Radcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della CIA sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la sua situazione militare ed economica peggiori ulteriormente.
1: 6 mesi fa gli Stati Uniti lanciavano l'offensiva contro l'Iran, oggi Trump continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, ma per Teheran non è così. Da Istanbul il servizio della corrispondente Anna Mazzoni.
2: Le acque di Hormuz continuano a essere agitate. Nella notte una nuova provocazione di Trump che sul suo social Truth torna a pubblicare una cartina dello stretto indicato come un nuovo territorio americano. È pura schizofrenia, risponde il Ministero degli Esteri di Teheran, mentre i Pasdaran ribadiscono di continuare a controllare Hormuz e che starebbero passando a una strategia più attiva. Tradotto, i guardiani della rivoluzione sono pronti con nuove armi, anche economiche. Da Washington il Pentagono afferma che le rotte internazionali di Hormuz sono state bonificate dalle mine iraniane. Gli statunitensi restano impegnati nelle operazioni in Medio Oriente e nell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri Araghchi afferma che la pressione americana non funziona, ma lascia aperta la porta alla diplomazia e dice che un ritorno al tavolo dei negoziati non è impossibile. I contatti diplomatici con il Qatar, l'Oman e il Pakistan proseguono senza sosta. Lunedì il presidente Pezeschian incontrerà Putin in Kirghizistan. Piccoli spiragli per le trattative, mentre il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera.
1: Medio Oriente rimane aperto il fronte di Gaza, ma la tensione resta altissima anche in Cisgiordania, dove sono sempre più frequenti i casi di aggressione da parte di coloni sui palestinesi che avvengono spesso sotto gli occhi. Ci racconta di più da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
3: Gli attacchi da parte dei coloni sono all'ordine del giorno, in quanto appunto non c'è giorno in cui non vengano segnalati degli scontri, degli incendi, delle situazioni difficili in Cisgiordania. Questa mattina infatti dei coloni hanno incendi nelle campagne a ridosso di Hebron, dove ci sono i contadini palestinesi. E poi continua la storia delle 3 abitazioni vicino il villaggio di Kusra, a nord di Ramallah, a sud di Nablus, dove ci sono delle famiglie bloccate ormai da quasi 3 settimane in quella che è stata dichiarata una zona militare, ma dove i coloni continuano a rimanere indisturbati. Una situazione che ovviamente sta creando anche problemi allo stesso governo Netanyahu. Nel capo di Stato Maggiore Zamir ieri ha annunciato lo spostamento di militari, di maggiori militari in Cisgiordania proprio per queste situazioni. Queste, ricordiamo, sono le frange più estremiste. Poi ci sono quelli che abitano nei grandi insediamenti e continua a tenere banco appunto la questione dell'allargamento dell'insediamento di Male Adumim verso Gerusalemme in quell'area, e uno che andrebbe a tagliare in 2 la Cisgiordania e che ha provocato tante proteste a livello internazionale. Ma proprio una settimana prima delle elezioni, parliamo di metà ottobre, dovrebbero conoscersi quelle che saranno le aziende che avranno vinto il bando per cominciare a costruire le abitazioni. Tutto questo al momento non viene fermato dal governo israeliano, nonostante le proteste internazionali. A te.
1: Negli Stati Uniti oltre 2600 i casi confermati da oltre 35 anni, con focolai attivi in quasi tutti gli Stati Uniti e 2 vittime. In questo contesto fanno discutere le posizioni antivaccini di Robert Kennedy Jr., ministro della Salute e nipote del Kennedy presidente. Il

0: prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta. Per i dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
1: A tenere banco nel dibattito politico il dossier carburanti, intanto sui social la Premier Meloni replica un video in cui il presidente del PD Bonaccini analizzava il voto a destra. Sullo sfondo le coalizioni sono alle prese con problemi interni in vista. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
2: Botta e risposta al Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini. La Premier sui social pubblica un'intervista di ieri in cui l'europarlamentare Dem, invitando il suo partito a recuperare il voto popolare, parlava e sottolineava come in tutto il mondo a votare le destre siano stati i ceti e meno istruiti. L'attacco di Giorgia Meloni: la sinistra non rispetta chi vota la destra. La replica di Bonaccini: stavo sottolineando quello che è un problema della sinistra. In tutto questo è soprattutto Fratelli d'Italia a tornare e ad attaccare il Partito Democratico proprio su questo tema. Ascoltiamo il senatore Sallemi.
3: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, la stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia. Evidentemente quegli italiani ci hanno visto giusto.
2: Non mancano le discussioni nel centrodestra. Il punto è se aprire la coalizione a Vannacci. Elezioni, un'idea lanciata da Cirielli di Fratelli d'Italia, subito frenato però proprio da esponenti del suo partito. C'è poi anche la discussione su come affrontare il caro carburanti con le diverse visioni della Lega, che vorrebbe una tassa sugli extra profitti, proposta questa che invece non convince Forza Italia e anche noi moderati. Su questo c'è l'attacco che arriva da Verdi e Sinistra, che critica quello che è l'approccio del governo sul tema. Ascoltiamo Bonelli.
4: Il governo è come lo sceriffo di Nottingham, toglie agli italiani per dare ai petrolieri. In quattro anni sono stati dati 38 miliardi di euro di soldi pubblici per ridurre il costo dell'energia, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa.
2: Anche il campo largo però è alle prese con le sue discussioni interne, primarie sì, primarie no, prima il programma e dopo il leader. Di questo si discute soprattutto nel confronto fra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, con le decisioni che poi spetteranno anche a Verdi e Sinistra e ad una coalizione probabilmente allargata anche a Italia Viva, se eventualmente partecipare o addirittura evitare le primarie. A te.
1: Veniamo alla cronaca. Sopra il luogo dei RIS è andata morta la 45enne Sara Lodi, con ferite d'arma da taglio. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi. Allora sentiamo Maria Chiara Perri.
5: Si indaga 360 Sara Lodi, trovata morta con numerose ferite d'arma da taglio sul corpo in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia di Parma. Da stamattina i carabinieri del RIS sono al lavoro nell'appartamento al terzo piano, dove ieri pomeriggio la madre della donna ha fatto la tragica scoperta.
6: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
5: In casa c'erano vistose macchie di sangue e sono stati sequestrati due coltelli. Chiara, comunica la procura di Parma. È stato aperto un fascicolo per omicidio.

0: suicidio, ma per ora non si esclude né l'ipotesi di un suicidio né quella di un'aggressione. A breve sarà conferito l'incarico per l'autopsia e saranno effettuati accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi e sui coltelli. Per ora non ci sono elementi a carico delle persone identificate dai carabinieri. I vicini di casa, che da tempo conoscevano Sara, conflittuali con l'ex marito, che si trova all'estero, e con il nuovo compagno non convivente.
1: Si parlati benissimo, perché lui veniva, si trovavano cose.
2: Prima era sposata, poi erano divisi, sì, poi dopo aveva un compagno, però un bravissimo ragazzo vedendolo così.
0: Sara Lodi aveva recentemente smesso di lavorare in una scuola guida. Secondo i conoscenti, stava vivendo un momento di fragilità.
3: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, ha detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
4: Una ragazza molto riservata, parlava poco e niente.
5: Oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Valentina Feno.
6: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea, però, non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più dal dettaglio orientale a cui era destinata, di oltre 1 milione di euro. La polizia l'ha scovata controllando il bagaglio in stiva di una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. Ed è questo uno dei principali terreni che la procura di Civitavecchia, che ha coordinato l'operazione, vorrà approfondire. In questo caso, infatti, la sostanza non era in entrata, destinata al mercato italiano. L'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo inedito canale che si è servito di Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Civitavecchia.
5: Nuova ondata di maltempo in Lombardia, una violenta grandinata si è abbattuta sul Bresciano con chicchi di 7-8 centimetri che hanno danneggiato molte auto parcheggiate sulle strade. Allora andiamo a vedere con Pierluigi Ferrari.
7: È arrivato da ovest, riportando il buio quando già albeggiava. Tra lampi e tuoni ha scaricato grandine da un lago d'olio verso est fino all'Interland di Brescia.
8: 450 grammi, appena iniziato.
9: Sassi grossi così, palline tennis sono scese.
10: Forte, forte, fortissimo era.
11: A che ora?
10: Verso alle 6, 6:30.
12: Tempesta durata 5 minuti, devastante, secca, senza un goccio d'acqua, senza niente.
7: A Castrezzato la facciata di un palazzo è stata crivellata dai grossi chicchi di grandine, danni ai pannelli fotovoltaici, tegole rotte con case piene d'acqua, ma i problemi più gravi sono per le auto in strada. Da Travagliato a Chiari a Castenedolo c'è anche chi ha rischiato di farsi male. Storie che si ripetono tra stupore e paura.
13: Non ce l'aspettavamo, tutto è successo il fine del mondo.
14: Su tre macchine, le nostre tre macchine, tutte e tre demolite.
15: Un po' di tegole sopra il tetto, le tende, un po' di tutto. Le macchine qua fuori tutte distrutte.
7: Praticamente in tutto l'Ovest Bresciano una mattina in coda dai carrozzieri e dagli assicuratori.
16: Parabrezzi, tetto, cofano, tantissimo.
17: Assicurazione.
7: Una corsa contro il tempo per sostituire almeno i vetri danneggiati. Nel pomeriggio sono attese nuove precipitazioni.
5: E a 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti. Allora seguiamo Laura Longo e poi le informazioni sul traffico.
18: Prince is timeless because he's a musical genius.
19: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene

milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis, enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione, che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinario mito, morto a 57 anni, che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

0: Buon pomeriggio e bentrovati da Rai Mobilità. Traffico in aumento sulle principali strade e autostrade italiane in quest'ultimo fine settimana di agosto. Ancora partenze, ma soprattutto entra nel vivo il controesodo per i rientri, con il picco tra domenica pomeriggio e lunedì mattina, 25 milioni gli italiani in viaggio. Attivo anche il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, oltre che domenica anche per domani tra le 8 e le 16. Penso al momento in A1, come vediamo anche con le immagini in diretta, qui siamo nel tratto laziale all'altezza di Valmontone. È proprio in A1 criticità sul tratto Firenze-Roma, con 10 km di code a causa di un veicolo in fiamme tra Chiusi Chianciano e Orvieto in direzione della capitale. Ancora immagini in diretta dalle autostrade, questa volta andiamo in A14, lunghe code all'altezza di Bologna. E lunghe code anche in Liguria sulla 10, Genova, Ventimiglia, 7 km di code tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Sulla 4 invece tratto Brescia-Padova, 7 km di code a causa di un incidente tra Verona Sud e Peschiera in direzione di Brescia. Sulla 5 Torino-Courmayeur, dove segnaliamo un tratto chiuso tra Morgè e lo svincolo della 5 in direzione del Monte Bianco. È tutto per il momento, ci fermiamo qui. Da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Pubblicità.
2: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
3: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Cal Express, brillantezza senza risciacquo.
1: Pubblicità.
4: Ogni anno raccolgo 80.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
6: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
5: Ah, però.
6: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
5: Ah, però.
7: E con la UEFA Champions League.
5: Ah. Giga illimitati.
7: Ah, però.
8: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24€.
6: Per voi questo è altro.
9: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
10: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà per famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
12: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.

0: A Oral-B io invece basta un click.
1: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
3: Bentornati in diretta, fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo di agosto, vacanze finite per molti italiani che rientrano soprattutto nelle grandi città. Allora vediamo la situazione sulla A14, siamo in Emilia Romagna, in diretta lo vedete, per noi c'è Massimo Mignanelli, a te.
4: Allora, da 14, anche dall'Adriatica, che collega Bologna con la Riviera Romagnola e arriva fino in Puglia. È la prova generale di quelli che saranno 4 giorni di fuoco. Fabrizio Castelli, commissario capo della Polizia di Stato. Che succede? Intanto oggi come sta andando?
5: Oggi sta andando bene, nel senso che, come vedete, il traffico è altamente congestionato nella direttrice nord, qui siamo al Silla Loro Est. E i prossimi giorni saranno da bollino rosso-nero, più nero che rosso. Oggi, come vedete, i mezzi pesanti sono pochi. Domani ci sarà in vigore il divieto dalle 8 alle 16 e dopodomani, domenica, che è il giorno proprio clou, dalle 7 alle 22. Naturalmente lunedì l'attività industriale, quindi i mezzi pesanti, saranno cospicuamente presenti all'interno della rete autostradale, quindi la giornata, forse più lunedì che domani.
4: Traffico soprattutto verso le grandi città?
5: Traffico sulla direttrice nord verso le grandi città. Attualmente il traffico è altamente congestionato nel tratto fra Castel San Pietro e Bologna, dopodiché è un po' più fluido, fino ad arrivare poi all'innesto della 22 della Brennero, che anche lì ci sono parecchi rallentamenti.
4: Vediamo più avanti poi che succede, vi diamo la linea per il momento, ma ritorneremo qui in diretta sull'autostrada A14. A voi la linea.
3: A più tardi allora con Massimo Mignanelli. Andiamo ora a Taranto per la settima giornata dei Giochi del Mediterraneo. L'Italia domina con oltre 100. Dice tutto in diretta la nostra Novella Calligari. Sta a te.
6: Eh sì, sono 114 le medaglie vinte dall'Italia, 41 d'oro, 40 di bronzo, d'argento e 33 di bronzo. Un oro è arrivato a Danilo Sollazzi, questo ragazzo di 23 anni, lombardo, da 12 anni, e poi sempre di più si è appassionato, lo era per il suo fisico, non poteva tirare con la pistola, allora ha scelto la carabina ad aria compressa. E con questo è arrivato secondo ai mondiali e qui ha vinto l'oro a Taranto ai Giochi del Mediterraneo. Un bellissimo successo per lui, ma naturalmente continuano anche tutte le altre gare. Noi in questo momento siamo allo stadio del tennis Tavolo a Massafra, dove l'Italia sta cercando in tutti i modi di entrare nella finale per l'oro con la squadra maschile, mentre lo è con la squadra femminile, che combatterà per la medaglia più preziosa con l'Egitto, che dovrebbe iniziare tra pochissimo. Altre medaglie sono arrivate dal padel, bronzo sia per quanto riguarda la squadra maschile sia per quanto riguarda medaglie, ma vediamo cosa succederà anche alla marathon roller, vale a dire il pattinaggio a rotelle, e da lì ci aspettiamo moltissimo. Per il momento da Taranto è tutto, linea allo studio.
3: Andiamo verso i picchi di 44 gradi, quanto durerà? Lo abbiamo chiesto a Tommaso Torrigiani, meteorologo del CNR Lamma, l'intervista è di Carlotta Macerolli.

0: ondate di calore che si uniscono, sembra un'unica ondata in realtà, anche se questa dovrebbe essere la quinta, dunque è la prima volta, ci sono stati dei casi in passato, nel recente passato?
1: Beh, per la verità siamo ancora un pochino sotto il record del 2003 e anche le notti tropicali molto frequenti in questa lunga estate, nel 2003 erano state addirittura più numerose, tuttavia

0: C'è da dire che il caldo si fa veramente sentire molto, non solo le temperature massime ma anche le minime. Pensate che stanotte siamo arrivati a avere temperature superiori ai 20 gradi anche in alta montagna, oltre i 1000 metri, quindi non si riesce a trovare refrigerio, nemmeno a spostarsi in alto. Oggi la giornata probabilmente più calda. Abbiamo valori, confermi i valori della giornalista da Catania, abbiamo punte superiori ai 40-42 gradi nell'entroterra siciliano, anche in quello sardo e sulla Puglia, come vedete dalla mappa alle mie spalle. Non va tanto meglio al nord, dove comunque anche in pianura padana si raggiungono punte prossime ai 40 gradi. Domani è atteso un lieve calo delle temperature, più sensibile sulle zone settentrionali, mentre al sud avremo un calo solo molto modesto, con valori ancora superiori ai 40 gradi, quindi un vero caldo Italia solo a partire da metà della settimana.
1: Ecco, quindi un'Italia che non è affatto divisa in due, ma diciamo è unita dal problema delle temperature. La prossima settimana quindi anche al centro-sud si potrà stare meglio, oppure è prevista una sesta ondata?
0: No, diciamo che la prossima settimana gradualmente le temperature caleranno. Alle mie spalle stanno scorrendo le immagini dell'animazione di quella che è la temperatura in quota, quindi un indice della massa d'aria intorno ai 1500 metri di altezza. I valori che vedete in viola sono valori intorno ai 30 gradi, ma si tratta di valori in libera atmosfera intorno ai 1500 metri. Come vedete, gradualmente tuttavia i colori durante il corso della settimana tenderanno a scalare sul giallo, quindi ci riavvicineremo, se non altro, ai valori tipici del periodo, quindi non arriva il fresco, avremo ancora valori superiori alle medie ma non eccezionalmente superiori come quelli di questi giorni. A partire da mercoledì, giovedì c'è ancora un po' di incertezza, forse entreranno nuovamente delle perturbazioni e potranno dare una mano ulteriore a portare un po' di fresco sulla nostra penisola.
1: Tra l'altro parlavamo della Sicilia, ma io l'ho vista sparire per colpa di questa polvere sahariana. Che cos'è?
0: Sì, ora le mie situazioni in atto con la depressione sulla penisola iberica che favorisce la risalita di aria molto calda dall'entroterra africano, nubi alte che interessano le Baleari, la Francia e il nord Italia, mentre questo colore più lattiginoso che vedete su gran parte del Mediterraneo centrale è rappresentato proprio dalla risalita di polveri che si sono alzate dal deserto sahariano e vengono trasportate dai venti di Scirocco fino alla nostra penisola. Sono valori molto elevati di polveri in sospensione che mantengono infatti un cielo, come si diceva, lattiginoso, quasi bianco.
1: Ecco, quello che è successo in Nepal e in Tibet, le faccio una domanda. I ghiacciai lì è stato eclatante, lo abbiamo visto, questo blocco di ghiaccio probabilmente è stato responsabile di tutti questi morti e dispersi. Noi qui al peggio, siccome in molti ghiacciai ore al giorno.
0: Basta ricordarsi il disastro della Marmolada di qualche estate fa, ma anche quello che è successo in Svizzera l'anno scorso. Anche lì ci fu il collasso di un ghiacciaio, non delle dimensioni di quello che è avvenuto in Nepal, ma sicuramente l'aumento generico, generale delle temperature su tutto il globo sta mettendo a dura prova anche i ghiacciai montani, e probabilmente il legame col riscaldamento globale è inevitabile. La tragedia che si sta vivendo in Nepal è molto probabilmente collegata all'aumento delle temperature.
1: Ecco, però se l'azione contro la crisi climatica è così lenta, bisogna convivere con questi effetti, però appunto come si fa dal punto di vista scientifico? Voi che cosa consigliate e che cosa anche prevedete?
0: Ma noi siamo continuiamo a consigliare quello che consigliamo da 20 anni, di correre ai ripari. Le strategie sono due: una è la mitigazione degli effetti attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, cosa che però non sta avendo i risultati sperati. L'altro è purtroppo quella dell'adattamento. L'adattamento però è molto difficile, gli ecosistemi stanno soffrendo veramente e tanto, basti pensare a quello che sta succedendo in gran parte dell'Europa centrale, addirittura le isole britanniche sono interessate da anomali incendi perché appunto gli ecosistemi

0: con molta difficoltà quest'estate eccezionalmente calda.
1: Ecco, infatti volevo proprio arrivare lì agli incendi in Europa. Abbiamo visto la Francia bruciare quest'estate, la Spagna, ancora prima nei mesi scorsi la California. Parlava appunto dell'Inghilterra, incendi anomali per estensione, dimensione o qualità.
0: Sì, e questi fenomeni si stanno, basti pensare a quello che è successo qualche anno fa anche in Canada, e lo stesso si sta presentando quest'anno sull'Europa settentrionale. Naturalmente sono ecosistemi abituati ad avere temperature più basse e sicuramente un contenuto di umidità nel suolo molto più, e la risposta di questi ecosistemi è stata purtroppo drammatica. Abbiamo in Inghilterra una serie di allarmi che sono dati appunto dalla presenza di vegetazione secca, cosa che non era tipica di, per quei climi, e naturalmente le risposte sono quelle di avere il rischio degli incendi che aumenta anche in quelle zone dove solitamente questo problema non era gli anni passati.
1: Ecco, in chiusura, Tommaso Torrigiani, le faccio ancora una domanda. Gli alberi nelle città mantenere però possono cambiare il clima nelle città, possono abbassare le temperature, possono aiutare?
0: Naturalmente le alberature urbane hanno proprio la funzione di mitigare l'effetto dell'isola di calore urbana. Gli alberi fanno ombreggiamento, ma fanno anche calare la temperatura grazie alle evotrasporature urbane. Ai noi hanno un costo molto elevato in termini di manutenzione, e purtroppo molti comuni non sono in grado di mantenere il verde che c'era qualche anno fa, e addirittura in molte zone vengono ridotti le aree verdi. Ma è sicuramente una risposta concreta al mitigare l'isola di calore urbana e l'aumentare le aree verdi e le alberature.
2: È il momento di Tutti i Frutti, con le anticipazioni della Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 di settembre, e poi un documentario con nuove rivelazioni su Pompei ed altro ancora. Allora, Tutti i Frutti e poi una nuova edizione del telegiornale. Tutti i frutti, oh Rudy, tutti i frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti...
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva plato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso.

0: Questo da quello di Bertolucci, non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica e narrativa che è quella propria di Andrea.
1: Quella non era solo una casa.
0: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare, anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica e i figli.
2: E Kistbo.
0: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Scalera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
3: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
1: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
0: Figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
1: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
3: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
1: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
0: Hanno promesso di venire, sì.
4: Canteranno a Roma luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four. Hey Jude.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo al tempo. Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective.

0: Detective, nell'innovativa indagine di National Geographic, Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città, prima e durante.
1: Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione.
2: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
3: Ecco, guarda qua. Però
4: la storia e l'ha vissuto.
0: Disney Plus su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. Tre destini, tre scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
5: We could go back.
2: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che i piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
6: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, alta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
2: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
7: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al Bled da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale.

0: ancora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per settimane, ed è arrivato in gran segreto a Londra.
1: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. È magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
0: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo.
2: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico. Una collaborazione eccezionale.
0: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un documento storico.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Pubblicità.
5: Si infiammano se lavi male i denti.
6: Gengive.
5: Ah, ma quindi li lavo male.
6: Il manuale non è il massimo.
7: Passa ora al BIO.
8: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
9: Enigma risolto.
8: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
4: Pubblicità.
10: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
11: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
12: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
13: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
14: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni Tim. Ah, più 835 euro.
15: Ah! Se sei un azionista Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
16: Perché? Perché? Ecco perché.
17: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
18: Entrate mortali.
19: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
20: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
21: Tre italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 i morti, e a monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass. L'Ucraina

0: ai residenti di Kherson, abbandonate la città. Si chiudono le vacanze di agosto, previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade, ma oltre al caldo gli italiani si ritroveranno i prezzi alle stelle dei carburanti e gli aumenti del carrello della spesa. Indagini sulla morte di Sara Lodi, 45enne, trovata morta in casa a Parma con segni di arma da taglio. La procura emiliana non esclude alcuna ipotesi, sopralluogo dei RIS nell'appartamento. Arrestata a Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti. Un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. E apriamo questa nuova edizione del TG di Renews 24 con una ultima ora, poiché Sigfrido Ranucci è stato deciso, non condurrà più Report. La RAI lo comunica e a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La scelta, sottolinea Viale Mazzini in una nota, apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento dell'essere. Una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Nell'ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali, l'azienda ha sottoposto a Sigfrido Ranucci 3 azioni professionali coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. E ora torniamo alla devastante alluvione sulle valli himalayane avvenuta tra Nepal e Cina. Salgono infatti a 579 i morti finora accertati, circa 1500 i feriti, un migliaio le persone che risultano ancora disperse. E si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Ma ci aggiorna il corrispondente Nello Porto.
1: Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori che in molti casi hanno sospeso le operazioni allontanandosi dai corsi d'acqua. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune sono riprese regolarmente dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1000 persone lottando contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dall'alluvione di 2 giorni fa.
0: I soccorritori sono stati costretti a fermare le operazioni a causa del rischio di una nuova devastante inondazione causata dalla formazione di un lago. Ce ne parla Katia Cerratti.
2: Lo spettro di una nuova devastante inondazione si abbatte sul Nepal, costringendo le squadre di emergenza a interrompere i soccorsi. Vicino alla confluenza dei fiumi Chiochen Kola è formato un grande lago di sbarramento che contiene già 2 milioni circa di metri cubi d'acqua e che sta cominciando a straripare. I due fiumi nascono in Tibet e si uniscono prima di entrare a Koshi, principale affluente del fiume Trishuli. Secondo le autorità cinesi, a causa delle piogge persistenti, nei prossimi giorni altri 3 milioni di metri cubi affluiranno nel lago, elevando al massimo il rischio di cedimento degli argini. Pechino monitora la situazione con simulazioni idrologiche, cercando di stabilizzare al massimo gli argini per scongiurare un'eventuale seconda ondata devastante a valle dopo quella scatenata da una violenta doppia frana e dal distacco di un'enorme massa di ghiaccio in alta quota nella zona di confine tra il Tibet e il Nepal. La forza della valanga ha generato un sisma di magnitudo 5.2 e si è propagata a valle per almeno 72 chilometri lungo il fiume Trishuli, dal valico di frontiera di Girong fino al cuore del Nepal, lasciando dietro di sé una scia di distruzione lunga 64 km.

0: chilometri. Una massa devastante di acqua e fango che ha travolto ogni cosa e ha fatto centinaia di vittime. Secondo gli esperti, la velocità della cascata, unita alla sua origine estremamente remota nelle montagne dell'Himalaya, ha reso impossibile al sistema di allerta del Nepal di avvisare in tempo gli abitanti. Un sistema di allerta basato su idrometri tradizionali, pensati per il lento innalzamento dei monsoni, e che dunque si è rivelato del tutto inadeguato. Da qui il monito degli esperti per prevenire catastrofi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Occorre integrare i tradizionali sistemi idrogeologici con sensori sismici e tecnologie di monitoraggio satellitare avanzato.
1: E ci sono ancora 3 italiani dispersi a seguito dell'alluvione e i sopravvissuti raccontano quei momenti spaventosi. Intanto è arrivata in Nepal da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Ce ne parla Laura Tangerlini.
2: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga è portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto, nell'epicentro eravamo.
3: È sopravvissuto il fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
2: Se fossimo stati 10 metri più avanti non esisteremo più neanche noi. Ieri siamo morti e siamo rinati.
3: Con lui ora a Kathmandu anche la torinese Valentina Piccinini facevano parte di un gruppo. Non compaiono dunque più nella lista dei dispersi più di 2.400 oltre ad almeno 500 morti a seguito della tremenda alluvione che ha devastato la zona al confine tra Nepal e Tibet. Non reperibili non significa necessariamente travolti dalla frana e dal fiume di acqua e detriti, ma col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attivata intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.
1: Ci portiamo in Russia, poiché il Cremlino, dopo aver smentito le notizie di possibili attacchi alla NATO rilanciate dai media americani, torna a parlare dello stallo negoziale con l'Ucraina. Nessun colloquio in vista tra Trump e Putin. I dettagli.
4: Aver escluso l'intenzione di Mosca di attaccare i paesi della NATO, il portavoce Peskov in volo verso Nizhny Novgorod, dove con Putin parteciperà al forum economico, dice che Kiev si rifiuta di ascoltare le proposte russe. Non c'è stato neanche Putin e Trump. Intanto nel dibattito interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che in un'intervista accusa ancora la Gran Bretagna e dice che ha l'atteggiamento più negativo in merito al conflitto in Ucraina. Per quanto riguarda la visita a Mosca del capo della CIA, non aggiunge nessun dettaglio, le intelligence lavorano in silenzio, dice sia Radcliffe che Gallagher, il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, sono venuti a Mosca e seppur in modo diverso hanno entrambi rilanciato il dialogo. Intanto non c'è nessuna reazione russa alla notizia delle esercitazioni svolte dalla NATO il 18 agosto a Kaliningrad, nell'exclave russa all'interno del territorio polacco. Si sono svolte queste esercitazioni per isolare e per dissuadere Mosca dall'idea di eventuali attacchi nei paesi baltici. A voi.
1: Ed ancora, evacuazioni a Kherson a causa degli attacchi di Mosca contro le infrastrutture energetiche, mentre Zelensky rivendica l'abbattimento di un bombardiere strategico russo a 1.000 chilometri dal confine ucraino. Gli aggiornamenti dalle regioni di Kiev con l'inviato Enrico Bona.
5: Nel mirino dell'aviazione russa ancora una volta la logistica ucraina. Noi ci troviamo adesso a Borespil, che è proprio un centro dove sono presenti diversi magazzini di prodotti alimentari, di giocattoli, di cioccolata, di consegna di pacchi. Siamo a circa 1 ora da Kiev e proprio qui grandi magazzini in fiamme, colpita la logistica che rifornisce i centri della grande distribuzione ucraini, in particolare Nova Posta per la consegna.

0: di Pachi colpita qui nella regione di Kiev, ma anche nella regione di Sumi. Naturalmente ci sono delle vittime, una registrata qui, altre di Dnipro, dove è stata colpita in particolare Nikopol, la cittadina che si trova proprio di fronte alla centrale. Questo mentre le autorità regionali di Kherson, nel sud del paese, lanciano l'allarme, invitano la popolazione ad evacuare perché la più grande centrale termoelettrica della zona è stata completamente distrutta e quindi la popolazione corrente elettrica non soltanto per alcune ore, come è già successo più volte l'inverno scorso, ma anche per giorni o forse addirittura settimane.
1: E Trump intanto rassicura Putin: non attaccherà i paesi della NATO. Il leader del Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Da New York il servizio del corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Ho avuto buone conversazioni con il presidente russo Putin: non attaccherà il territorio della NATO. Trump sembra rispondere così alle ricostruzioni che continuano a circolare in queste ore, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, nella sua visita a sorpresa in Russia, avrebbe portato il seguente messaggio al Cremlino: non attaccare nessun paese NATO, questo è il senso, secondo il Wall Street Journal. Per lo stesso quotidiano, gli analisti dell'agenzia di spionaggio statunitense ritengono infatti che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni a uno dei paesi baltici. A spingerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le proprie difficoltà economiche interne. Non solo, un recente documento della stessa CIA, rivela il Washington Post, descriverebbe un Putin convinto che gli Stati Uniti siano relativamente indeboliti dalla guerra in Iran, di cui proprio oggi cade il sesto mese, tra ridotta prontezza operativa delle truppe e carenze di munizioni. Un momento meno rischioso, ragionano i vertici russi, per sfidare l'alleanza occidentale. Il New York Times privilegia un'altra ricostruzione, non necessariamente in contraddizione con la prima. Ratcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della CIA sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la sua situazione militare ed economica peggiori ulteriormente.
1: Torniamo in Italia. Il 5 settembre finirà il taglio sulle accise dei carburanti. Il governo studia nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa, anche se ad agosto migliora la fiducia di famiglie e di imprese. Il servizio di Raffaele Cappuccio.
3: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni hanno mediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
1: Il dossier carburanti tiene banco nel dibattito politico. Intanto sui social la Premier Meloni replica ad un video in cui il presidente del PD Bonaccini analizza il voto della destra. Sullo sfondo le coalizioni sono alle prese con problemi interni in vista delle future elezioni. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
4: Botta e risposta a distanza tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini. La Premier sui social pubblica un'intervista di ieri in cui l'europarlamentare Dem, invitando il suo partito a recuperare il voto popolare,

0: Esponenti del suo partito, c'è poi anche la discussione su come affrontare il caro carburanti con le diverse visioni della Lega, che vorrebbe una tassa sugli extra profitti, proposta questa che invece non convince Forza Italia e anche noi moderati. Su questo c'è l'attacco che arriva da Verdi e Sinistra, che critica quello che è l'approccio del governo sul tema. Ascoltiamo Bonelli.
1: Il governo è come lo sceriffo di Nottingham, toglie agli italiani per dare ai petrolieri. In 4 anni sono stati dati 38 miliardi di euro di soldi pubblici per ridurre il costo dell'energia, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa.
0: E alle prese con le sue discussioni interne, primarie sì, primarie no, prima il programma e dopo il leader, di questo si discute soprattutto nel confronto fra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, con le decisioni che poi spetterà anche a Verdi e Sinistra e ad una coalizione probabilmente allargata anche a Italia Viva, se eventualmente partecipare o addirittura evitare le primarie. A te.
2: Grazie, siamo alla pagina di cronaca, poiché è avvenuto un sopralluogo di Parma dove è stata trovata morta la 45enne Sara Lodi con ferite di arma da taglio. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi. Ce ne parla Maria Chiara Perri.
3: Si indaga a 360 gradi sul caso della 45enne Sara Lodi, trovata morta con numerose ferite d'arma da taglio sul corpo in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia di Parma. Da stamattina i carabinieri del terzo piano, dove ieri pomeriggio la Marta...
4: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
3: In casa c'erano vistose macchie di sangue e sono stati sequestrati 2 coltelli. La dinamica dell'accaduto non è affatto chiara, comunica la procura di Parma. È stato aperto un fascicolo per omicidio, ma per ora non si esclude né l'ipotesi di un suicidio né quella di un'aggressione. A breve sarà conferito l'incarico per l'autopsia e saranno effettuati accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi e sui coltelli. Per ora non ci sono elementi a carico delle persone identificate dai carabinieri. I vicini di casa, che da tempo conoscevano Sara Lodi, non riferiscono di rapporti conflittuali con l'ex marito, che si trova all'estero, e con il nuovo compagno non convivente.
5: Si parlati benissimo, perché lui veniva, si trovavano cose.
6: Prima era sposata, poi erano divisi. Poi dopo aveva un compagno, però un bravissimo ragazzo, vedendolo così.
3: Messo di lavorare in una scuola guida. Secondo i conoscenti stava vivendo un momento di fragilità.
7: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
8: Una ragazza molto riservata, parlava poco e niente.
2: Ed è stato arrestato in Spagna un italiano di 60 anni con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47. I due viaggiavano in camper e si trovavano a Isla Cristina, vicino a Huelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presenta ferite d'arma da taglio. Le autorità locali riferiscono che si stanno valutando tutte le ipotesi di reato, ma non si esclude si possa trattare di un caso di violenza di genere. E non si ferma la conta dei morti sul lavoro. Un operaio di 59 anni ha perso la vita in provincia di Padova dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Ce ne parla Antonello Profita.
9: Incastrato in un macchinario per la raccolta delle barbabietole, una fine orribile per il 59enne Nicola Tecchio, residente a Este nel Padovano. E a pochi chilometri da lì, a Tribano, si è verificato l'incidente. Questa mattina, poco dopo le 7.30 in via Marconi, località San Luca, mentre l'uomo era impegnato nelle operazioni in un terreno agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il trattore. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato però nulla da fare. Il medico del SUEM 118 ne ha dichiarato il decesso. Il autorizzato la rimozione della salma. Presenti i carabinieri di Tribano, che hanno dovuto dare la tragica notizia ai familiari ed hanno informato lo SPISAL, a cui spetteranno gli accertamenti tecnici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e la posizione del lavoratore che ne è rimasto vittima. È il terzo decesso nei luoghi di lavoro in pochi giorni nella provincia di Padova.
2: Ha nascosto oltre 5 kg.

0: di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. Ce ne parla Valentina Feno.
1: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della squadra mobile non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più di 5 kg per un valore sul mercato al dettaglio orientale a cui era destinata di oltre 1 milione di euro. Bagaglio in stiva di una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. Treni che la procura di Civitavecchia, che ha coordinato l'operazione, vorrà approfondire. In questo caso, infatti, la sostanza non era in entrata, destinata al mercato italiano. L'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo inedito canale che si è servito di Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa.
0: Parliamo ora di migranti. 23 egiziani con precedenti penali sono stati espulsi da diversi CPR italiani e rimpatriati nell'ambito di un'operazione congiunta coordinata dall'agenzia Frontex. Uno dei rimpatriati era sbarcato sulle coste di Lampedusa il 7 luglio ed è il primo al quale è stata applicata la procedura accelerata di asilo e rimpatrio in frontiera introdotta dal nuovo patto di migrazione e asilo del giugno. Sono sbarcate oltre 200 persone tra Lampedusa e Pozzallo, mentre le ONG Italiana Mediterranea annuncia l'ingresso di altre due imbarcazioni nella flotta civile nel Mediterraneo centrale. Le barche a vela Blue Moon e Blue Soleil si aggiungono alla Mediterranea Ship, Mare Ionio e Safira. A bordo ci saranno anche 8 giovani attivisti per un percorso di formazione nella rotta che ancora viene attraversata da migliaia di migranti. Placido Domingo ha chiuso ieri sera la quinta edizione di Musica di Mare, la rassegna promossa dal comune di Castiglione della Pescaia. Il servizio è di Alberto Severi.
2: Nemico della patria e vecchia fiamma te beatamente Apollo.
3: Succede che con l'avanzare degli anni anche un grande, grandissimo tenore può mutarsi in baritono, restando tuttavia ugualmente grandissimo, perché la voce cambia, ma l'arte non si perde. Ecco così che Placido Domingo, tenore tra i massimi del XX secolo, ma votato dal 2009 ai grandi ruoli del repertorio baritonale, affida l'avvio del suo recital a Castiglione della Pescaia all'aria Nemico della Patria, cavallo di battaglia da oltre un secolo per tanti baritoni chiamati a coprire il ruolo del rivoluzionario Gerard nell'Andrea Chenier di Umberto Giordano. Dunque niente però nel caldo tramonto di Piazza Stolti, ma pubblico ugualmente incantato da un repertorio forse meno muscolare che pure recupera in chiave tenorile la romanza No puede ser della zarzuela La taberna del puerto di Pablo Sorozabal, cara a Domingo fin dai tempi dei gloriosi concerti dei tre tenori, e si affida per il bis al Non ti scordar di me, composto ai tempi per Beniamino Gigli, ma amato anche da Pavarotti. Poi ci sono i duetti che Domingo esegue in coppia col soprano Era Iesang Park, Meia Mabasa Raffaeiglio, dall'opera Il gatto Montes di Manuel Penella, e il duetto d'amore della vedova Allegra di Lear, Lippenschweigen. E Domingo si concede le giuste pause di riposo accordabili ad un grande vecchio grazie alle prove soliste della stella coreana, un collaudato Puccini, O mio bambino caro, e una voce poco fa dal barbiere di Rossini. Spazio anche all'intermezzo solista del pianista James Vaughan, dal 2002 primo pianista e vocal coach del Teatro della Laghenia in versione strumentale, e poi l'intervista condotta da Valentina Lo Surdo nel consueto salotto musicale, tutto gratis, tutto comunque e in altro senso impagabile.
4: Speriamo di vederci ben presto, è straordinario.
0: A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti. Il servizio è di Laura Longo, segue una breve pausa e poi riprenderemo con la seconda parte del nostro TG.
5: Prince is timeless because he's a musical genius.
6: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa.

che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis, enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione, che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito, morto a 57 anni, che resterà immortale la bella musica.

0: Pubblicità.
1: Bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e tu Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
0: Pubblicità.

0: Orgel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
2: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema viso Particle, 6 tietà del suo genere, progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
5: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
6: Ben trovati a questa seconda parte del nostro TG. Oggi, atteso l'intervento del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh al simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole in Wyoming, intervento che si è concentrato sull'alta inflazione che, dice, negli Stati Uniti ha raggiunto livelli preoccupanti. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
7: Per quanto riguarda la stabilità dei prezzi, uno degli azioni si attesta al di sopra del nostro obiettivo del 2%. Pertanto, l'attenzione principale della Fed in questo momento dovrebbe concentrarsi sui prezzi. La buona notizia è che gli indicatori delle aspettative di inflazione a medio termine, nel complesso, appaiono stabili. E gli indicatori di compensazione dell'inflazione provenienti dai mercati degli swap trasmettono un messaggio analogo e forte. Soprattutto alla luce dei recenti sviluppi, è un merito della Fed come

0: istituzione in linea con le migliori tradizioni della Fed, che i prezzi di mercato dimostrino fiducia nella sua capacità di garantire la stabilità dei prezzi.
1: E per capire meglio l'EPA, Antonio Cesarano, Chief Investment Advisor, Sella SGR, collegato con noi. Bentornato. Inflazione elevata ma economia rafforzata. La Federal Reserve prende tempo e non si sbilancia. È la mossa giusta per rassicurare l'economia e i mercati o ci si attendeva un impegno o una promessa più dettagliati?
2: Beh, dunque il discorso di Walsh è denso di linee guida, insomma, come lui intende modificare un po' la Fed, quindi comunicare meno, lo sapevamo già, una Fed che intende anche utilizzare, ha detto, il tasso di interesse come leva primaria. Terzo, occorre anche guardare quello che è l'offerta di moneta, quindi la moneta in circolazione, ha detto, cosa che non è stato fatto negli ultimi anni. Ma forse la frase centrale del discorso riguarda il momento in cui lui ha detto l'inflazione noi siamo intenzionati a riportarla al 2%, ma se questo percorso di calo si rivelasse troppo lento, beh, allora avremo del lavoro da fare. Quindi, come dire, ha rassicurato in per certi versi chi teme il fatto che Walsh in realtà sia molto ostile al rialzo dei tassi e, se facesse così, potrebbe perdere il rischio, il controllo dell'inflazione. Quando il mercato ha cominciato a apprezzare la possibilità che la Fed possa alzare con certezza i tassi entro fine anno una volta e due volte entro il prossimo anno. Quindi, sotto questo punto di vista, questa diciamo forse la nota un po' più nuova. Se per caso l'inflazione non scende velocemente, siamo lì sul pezzo, pronti a muovere anche i tassi. Questo aspetto va sottolineato.
1: Quali ripercussioni ci dobbiamo attendere dopo il discorso di Walsh sui diversi fronti, ovvero economia globale, obbligazioni, azioni e valute?
2: Dunque, adesso entriamo nel bimestre più delicato per gli Stati Uniti, cioè quello che precede le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre. Ricordo che verrà un terzo del Senato e Trump è in grossa difficoltà di consensi, soprattutto perché i consumatori reclamano il fatto che l'inflazione è troppo alta. Giusto per dire un numero, la benzina costa oltre 4 dollari al gallone, si misura al gallone negli Stati Uniti, mentre invece prima della guerra in Iran eravamo sotto i 3 dollari e questo certamente non piace ai consumatori barra elettori statunitensi. In questo bimestre cercheranno probabilmente di tenere blindato i mercati, evitare delle tensioni e a questo punto la palla passa soprattutto al sottosegretario al Tesoro. Al 10 di settembre comincerà, sembra contraddizione in termini, cioè riacquisterà quello che lui stesso in parte emette, la parte a lungo termine. Questo potrebbe calmierare un po' il rialzo dei tassi, farli un po' calare in questo bimestre, che potrebbe essere di per sé anche un elemento positivo per le borse. Attenzione, in questo caso stiamo curando il sintomo, ma non la malattia, i problemi di fondo, cioè i conti pubblici statunitensi rimangono e questo potrebbe essere un elemento che potrebbe dare ancora una mano, soprattutto in vista del post midterm election, elezioni statunitensi di novembre, dove vedrà caso dovessero andare particolarmente male per la sua parte.
1: Da Walsh c'è stata anche una riflessione sull'intelligenza artificiale in grado di aumentare sì la produttività ma in cambio di investimenti. Come va interpretata? In che modo va messo in pratica il suo pensiero?
2: Dunque, Walsh ha sollevato una serie di interrogativi, non ha dato la risposta, anche perché poi ha creato 5 gruppi di lavoro. Uno di questi gruppi di lavoro è proprio focalizzato su questo, cioè quale potrebbe essere l'impatto stimato, attendere, a posto degli interrogativi. Che impatti avrà sulla produttività, che impatti avrà sul rapporto lavoro umano e anche sul tema della stessa inflazione, che costi avrà, come sarà finanziata e quindi l'impatto vero. Non ha dato una risposta, però è comunque una variabile alla quale dobbiamo prepararci, studiarla e quindi affidata a questo gruppo di lavoro. L'impressione è che nei precedenti discorsi aveva detto qualcosina in più dicendo se mai all'inizio l'intelligenza artificiale potrebbe essere un po' più inflattiva, costano in più i chip e tutto quello che serve in questo momento per l'intelligenza artificiale, poi attendere dovrebbe invece avere degli effetti. Ma su questo oggi più che altro ha posto delle domande aperte in vista di questo gruppo di lavoro, uno dei 5, che dovrebbe poi esprimersi entro la fine di quest'anno.
1: Ringraziamo allora Antonio Cesarano, CIA di Sell

0: SGR e passiamo ora a parlare della crisi in Medio Oriente e delle tensioni nello stretto di Hormuz, industriali italiane. Infatti il 69,5% attende effetti negativi soprattutto sulla catena energetica e logistica, mentre il calo della marginalità. Questo quanto emerge dal rapporto congiunturale con FAPI condotto su 2000 aziende. Impatti limitati. Preoccupa il credito, il 66,5% delle piccole, spinto dalla percezione di eccessiva difficoltà e di costi onerosi. Il 56% ricorre infatti all'autofinanziamento. Sentiamo dunque le parole del presidente Christian Camisa.
1: La nostra indagine congiunturale mostra segnali negativi sulle aziende dovuti principalmente all'incertezza e in particolare alla crisi dello stretto di Hormuz, che ha incidenza su costi di materie prime, energetici e logistici. Le aziende sono comunque resilienti, servono interventi strutturali da parte delle istituzioni.
0: E dopo le parole del presidente della Federal Reserve Warsh, vediamo le reazioni delle borse con le chiusure delle piazze europee. Facciamo dunque il punto in diretta da Milano con Fabrizio Patti. A te.
2: C'è un dato soprattutto che mostra la reazione della probabilità di un rialzo dei tassi a settembre da parte della Fed nella riunione appunto del 16 settembre, prima del discorso di Warsh. La possibilità, la probabilità di 5 punti base erano del 35%, dopo il discorso sono passati al 55%, quindi c'è un'aspettativa che comincia a farsi maggioritaria di un rialzo dei tassi già nella prossima riunione di politica monetaria. La reazione sui mercati azionari è stata comunque molto tranquilla nonostante questa prospettiva. Vediamo gli indici principali di Wall Street sono in rialzo di circa lo 0,40% e anche le borse europee hanno mantenuto un andamento positivo, con Milano che ha appena chiuso a più 0,72%, hanno fatto anche meglio Francoforte e Parigi. A Piazza Affari sono andate bene, sono state positive MPS Generali e Banca Generali. Ricordiamo, ieri il consiglio di amministrazione di Generali non ha chiuso la porta all'offerta pubblica di scambio presentata da MPS su Banca Generali. In coda al listino abbiamo Leonardo, quasi meno 4%, dopo le indiscrezioni del Financial Times su un probabile dietrofront del Ministero della Difesa britannico sull'aumento delle spese militari. Linea allo studio.
0: Chiudiamo dunque la pagina di economia per aprire quella di cronaca. Grave incidente ieri sera in provincia di Perugia. Due ragazzi di 16 e 17 anni sono morti dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei. Ce ne parla Riccardo Milletti.
3: La Mercedes classe A con 5 giovanissimi a bordo sbanda in curva, si ribalta più volte e termina la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Samuele Morettini, 16 anni, e Leonardo Bertino, 17, seduti sui sedili posteriori dell'auto, vengono sbalzati fuori dal veicolo, muoiono praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori intervenuti poco dopo le 23 di ieri sera. Entrambi erano residenti nella piccola frazione perugina di San Martino in Colle. L'incidente è avvenuto a pochi chilometri di distanza lungo la statale 317 Marcianese nell'abitato di Sant'Enea. Alla guida dell'auto un loro amico di 18 anni, neopatentato, rimasto ferito lievemente e già dimesso dall'ospedale di Perugia, dove restano gli altri due passeggeri, una ragazza di 18 anni e un sedicenne. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagato il conducente dell'auto, la velocità troppo elevata tra le possibili cause dell'incidente, sul quale indaga la polizia locale di Perugia.
0: Agguato nel Cosentino all'alba, un uomo è morto, un altro rimasto gravemente ferito, almeno due killer scomparsi nel nulla. Anche il padre della vittima fu ucciso 4 anni fa, ce ne parla Maddi Ferrucci.
4: L'agguato in un magazzino di Cassano allo Ionio. Giuseppe Scorza, 36 anni, non fa in tempo nemmeno a rendersi conto. Gli sparano addosso decine di colpi di pistola. Accanto a lui, il titolare dell'azienda che si occupa di manutenzione del verde. Renato Elia resta gravemente ferito, ma riesce a raggiungere un bar dove chiede aiuto. I killer, almeno in due e probabilmente

0: mentre i professionisti spariscono nel nulla. Si torna a sparare a Cassano, a nord di Cosenza, a cuore di un'andrangheta che ha insanguinato la sibaritide e che uccide anche a distanza di anni. Giuseppe era figlio di Maurizio Scorza, freddato nell'aprile del 2022 insieme alla moglie Anane Sani. Il corpo fu ritrovato nella sua Mercedes, vicino alla macchina, un agnello sgozzato. Coinvolto in affari di droga per quel delitto, fu condannato un imprenditore agricolo, ma per concorso in omicidio con aggravante mafiosa. Sul luogo dell'agguato di stamattina le transenne dei carabinieri che indagano con il coordinamento della procura di Castrovillari. Potrebbero essere legati gli omicidi di Maurizio Scorza e del figlio Giuseppe, 4 anni dopo, in un territorio dove i clan continuano a dettare legge.
1: Veniamo ora al caso della bambina morta a Palermo per difterite. Aumenta il numero degli indagati mentre apre un nuovo ambulatorio per le vaccinazioni vista l'alta richiesta. Giorgio Ruta.
2: Alle 12, quando apre il centro vaccinale allo Zen di Palermo, ci sono già due. L'ASP di Palermo ha attivato questa sede dopo la morte della bambina di 4 anni per difterite. La famiglia, che aveva deciso di non vaccinarla, abita in questo quartiere.
3: Il figlio li ha i vaccini, solo che mancano, ho perso più tempo, sono in gravidanza, però comunque ora glielo faccio, dico non è questo il problema.
2: Dopo la tragedia, l'azienda sanitaria provinciale di Palermo ha registrato un aumento del 70% delle somministrazioni. La sfida è superare la disinformazione sui vaccini.
4: È una partita che su cui stiamo lavorando, che lavoriamo da alcuni mesi e su cui lavoreremo ancora di più nel recuperare il rapporto attraverso gli enti del terzo settore, la scuola, la famiglia, la chiesa, perché no, sono tutte attività che rientrano in una corretta comunicazione.
2: L'ASP aprirà i centri vaccinali nel fine settimana. Questo dello Zen resterà attivo, misure affrontate oggi al tavolo della task force regionale.
5: Abbiamo già dato alle ASP l'indirizzo di riaprire tutti i centri vaccinali, di ricontattare tramite la magrafe vaccinale tutti i soggetti che non hanno ancora praticato la vaccinazione. Ove questo non avviene, chiaramente commineremo le sanzioni amministrative che sono previste.
2: Intanto l'inchiesta si allarga. Oltre ai genitori della piccola vittima, sono 8 i medici indagati che hanno seguito la bambina. Un atto dovuto per consentirgli di nominare i consulenti in vista dell'autopsia, che potrebbe essere eseguita già nel pomeriggio.
1: Il Papa torna sui rischi dell'intelligenza artificiale, tema della sua prima enciclica. La magnità di queste innovazioni ci spinge a chiederci se in futuro l'uomo non rischi di diventare vittima delle proprie invenzioni, ha detto il Pontefice ai membri dell'Institut International de Sciences Administratives ricevuti in udienza. Uno dei gravi problemi di oggi è che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate alle macchine, una situazione preoccupante, per cui, richiama il Pontefice, è importante elaborare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti concentrati nelle mani di grandi attori economici e tecnologici che lo Stato fatica a controllare. Il bene della famiglia umana non sia sacrificato a favore degli interessi dei privati. Andiamo ora in Norvegia. La Norvegia piange oggi il suo re. Sua maestà re Harald V di Norvegia è morto. Cordoglio delle più alte cariche politiche internazionali. E per la premier Meloni, il re di Norvegia ha rafforzato i legami con l'Italia. Sentite condoglianze alla famiglia reale anche dal Papa. E allora, da Berlino seguiamo il servizio dell'inviata, Romana Fabrizi.
6: Era il regnante più anziano d'Europa, salito al trono nel 1991. Re Harald V di Norvegia si è spento all'età di 89 anni dopo rara malattia al sangue. Marinaio appassionato di vela, aveva partecipato con la nazionale del Messico e a Monaco di Baviera. Vinse diverse medaglie nel campionato del mondo.
7: He was just a really nice king.
6: Amato dai norvegesi, che ora lo piangono, come leader, ma anche per le sue qualità umane. Si sciolse in lacrime durante una cerimonia in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico di Utøya. Sposò per amore, contro i programmi della famiglia, reventò la regina Sonia. O lei o rimango celibe, disse Harald. Ebbe due figli. Figlia Marte Louise fece scandalo quando divorziò e si sposò con uno sciamano. Il figlio Okun, quando sposò una donna divorziata, Mette Marit, che aveva già un figlio di 3 anni. La famiglia reale finita al centro delle polemiche anche in tempi recenti, proprio per l'amicizia della principessa Mette Marit, nuora di Re Harald, con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

0: Lei, Marius Borg Oibi, condannato a 4 anni per stupro. È ora al principe Haakon, 53 anni, figlio secondogenito di Harald, che spetta il trono di Norvegia.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara finita l'epidemia di Ebola in Uganda, ma in Repubblica Democratica del Congo la situazione è drammatica. Oltre 2.700 i decessi e una mortalità che sfiora il 50%. Da Nairobi ci aggiorna il corrispondente Valerio Cataldi.
2: In Uganda Ebola è stato fermato. Dopo 42 giorni senza nuovi contagi, OMS e Africa Central Disease Control hanno dichiarato conclusa l'epidemia. 20 casi, 2 morti, la dimostrazione che questo virus può essere sconfitto. Ma oltre il confine, nella Repubblica Democratica del Congo, accade esattamente il contrario.
3: Questa epidemia è la più rapida mai registrata. Si sta diffondendo più velocemente e su una scala più ampia rispetto alla risposta messa in atto per contenerla, ma può essere fermata. Ma dobbiamo anche sconfiggere un altro virus, il virus dell'indifferenza.
2: In Congo i contagi hanno superato quota 5.600, i morti 2.700. È la seconda più grande epidemia di Ebola mai registrata e quella che corre più velocemente. Nell'ultima settimana censita dall'Organizzazione Mondiale 63 nuovi casi e 302 morti. Il virus ha raggiunto 57 zone sanitarie in 6 province e continua ad avanzare. L'OMS dice di essere riuscita a rallentare l'accelerazione, ma non ancora a piegare la curva. Il virus non è mutato. A spingerlo sono gli spostamenti di migliaia di persone, ciò che sfuggono al tracciamento e intere comunità difficili da raggiungere. E adesso manca anche il denaro.
3: Il mondo ha le conoscenze, i mezzi e le risorse per fermare questa epidemia. È tempo di mobilitare la determinazione collettiva ad agire prima che il costo diventi più letale, più difficile e più costoso.
2: Solo per portare materiale medico e dispositivi di protezione nelle aree più isolate servono immediatamente 30 milioni di dollari. In Uganda la trasmissione è stata interrotta, in Congo il virus continua a correre.
1: E negli Stati Uniti sono oltre 2.600 i casi confermati di morbillo, il livello più alto da oltre 35 anni, con focolai attivi in quasi tutti gli stati e 2 vittime solo quest'anno. In questo contesto fanno discutere le posizioni antivaccino di Robert Kennedy Jr., il ministro della salute e nipote del Kennedy presidente. Il ministro ha attribuito a Biden la responsabilità del calo dei vaccini contro il morbillo, ma un documento pubblicato dai media statunitensi mostra che Kennedy aveva mentito al Senato su alcuni viaggi nel 2019 in cui aveva incontrato degli attivisti Novax. Parliamo ora di musica. Noemi torna sul palco della Versiliana dopo il grave infortunio che l'aveva vista protagonista.
4: Live 2026, Noemi sul palco del 47esimo Festival La Versiliana Marina di Pietrasanta ha chiuso ieri sera il cartellone Stugno dell'artista romana, che l'ha costretta a salire sul palco con le stampemo.
5: Se ti chiedo d'accendere, avere figli non è.
4: A momenti più intimi, di vero e proprio dialogo e condivisione con il pubblico, così la musica diventa cura dopo la caduta.
6: La musica aiuta tutti! Ci dà sempre grande energia, ci dà la possibilità di, veramente ci dà coraggio, anche delle volte ci dà la forza, anche di attraversare dei momenti un po' più complicati.
4: In una serata resa speciale dalla potenza della voce unica della cantautrice romana.
5: Cos'è, mai o non è la fine, lo chiedere.
4: Con il concerto è terminata la stagione musicale della Versiliana, continuano fino alla fine del mese gli appuntamenti quotidiani del caffè e la programmazione della Versiliana dei Piccoli. Per la musica una chiusura piena di emozioni e momenti speciali.
1: Delle ondate di calore e queste hanno riflessi anche sull'agricoltura. Vediamo dunque come sta andando la vendemmia che pare essere anticipata. Ne abbiamo parlato dal Piemonte con Daniele Eberle, agronomo specializzato in viticoltura. Dopo la visione di questo appuntamento, il TG alle ore 18.

0: Eberle, agronomo specializzato in viticoltura. Si trova nell'Astigiano, si occupa di tutto il Piemonte. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Intanto grazie per essere collegato dalla vigna. Un'immagine, immagino che faccia molto caldo a proposito.
1: Ah, oggi è una giornata particolarmente calda e umida. In questo momento non sta piovendo, ma ci sono state una serie di precipitazioni questa mattina.
0: Come stanno le uve italiane?
1: Le uve italiane, beh, per quanto riguarda le uve italiane, non posso esprimermi. Sicuramente posso parlare con contezza dell'uva piemontese. Quest'anno è un'annata, un'ottima vendemmia, buona sanità, maturazione anticipata di 7, 10 fino a 15 giorni a seconda delle varietà e delle zone. Mi vedete in un vigneto di Barbera che è prossimo alla vendemmia, non abbiamo mai vendemmiato il Barbera a fine agosto. Ecco.
0: Ecco, quindi dunque a decidere la vendemmia è questo gran caldo, però lei mi diceva che non è una novità di quest'anno.
1: Allora, quest'anno è stata un'annata particolare perché già a partire dal mese di aprile abbiamo avuto delle temperature superiori alla media degli ultimi 10 anni, che ha determinato un risveglio anticipato alla vegetazione che poi si è protratto fino ai giorni nostri, poi un'estate molto calda, quindi c'è stata una serie di accelerazioni della vegetazione particolare e tipica del 2026. Però non è una novità perché il riscaldamento globale è... per le colture agrarie è sotto gli occhi di tutti, tutti gli agricoltori già da anni, soprattutto nel Mediterraneo, che è considerato un hotspot a livello mondiale, c'è cioè una zona calda, il Mediterraneo è un mare chiuso, e il Piemonte, che è un po' un cul-de-sac contornato per tre lati dalle Alpi e dagli Appennini, quindi mantiene l'aria, da un certo punto di vista è protetto dai venti del nord, ma comunque l'aria, diciamo, tra virgolette, ristagna, si riscalda e quindi c'è un maggiore accumulo termico, ecco, e una minore precipitazione.
0: Daniele Eberle, allora come gli agricoltori possono difendersi da un clima che gli esperti insomma dicono che è destinato ad essere sempre più rovente? Soprattutto quali sono le strategie possibili per affrontare questa situazione?
1: Gli agricoltori, di cui fanno parte anche i viticoltori, voglio dire, sono un po' una elite. I viticoltori producono uva, vino, che è un bene, se vogliamo, non necessario, più che altro edonistico, però quello di cui parlo ora riguarda tutti i settori agricoli. Gli agricoltori devono convincersi che le tecniche culturali tradizionali che hanno usato fino ad ora non sono più applicabili, quindi bisogna cambiare strategie per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, e in ambito viticolo questo vuol dire poter mantenere l'identità territoriale. Ricordo che il Piemonte ha 45.000 ettari vitati e che il più del 95% dei vini prodotti sono a denominazione d'origine. Che cosa vuol dire? Che io produco un vino di territorio, cioè io devo mantenere l'impronta varietale di quel vitigno in quel vino per continuare ad avere mercato o successo per quanto riguarda i consumatori. Ma noi adesso, questo vigneto in cui siamo noi è un vigneto particolare perché fa parte di un progetto finanziato dalla Unione Europea che studia la salute del suolo. Suoli sani, anche i suoli stanno cambiando la loro fertilità a seguito del mutamento climatico, cioè del riscaldamento della superficie del terreno, no? Che altera il comportamento microbico dei suoli. Ecco, la vita nei suoli è fatta da microrganismi, le piante vivono in un suolo con i microrganismi, e se questi rapporti cambiano, cambia la risposta della coltura. Però io volevo ricordare che gli agricoltori, se da un certo punto di vista possono essere aiutati dalla parte tecnica, in collaborazione con gli istituti di ricerca, per modificare le loro strategie culturali, non possono essere lasciati da soli. Quindi lavorare in campo non basta, serve un aiuto da parte delle istituzioni, che devono avere una visione non più limitata al comune, alla provincia, alla regione, allo Stato europeo, che poi si deve confrontare con il resto del mondo per trovare gli equilibri di mercato corretti. Ricordando ancora che, io dico sempre, non si muore di sete di vino, anche se qualcuno di noi potrebbe dare dispiacere non avere più vino a disposizione, ma di fame si muore, quindi tutti quanti mangiamo 2 volte al giorno e qualcuno questo cibo

0: produrrà.
1: Grazie a Daniele Eberle, questo è l'appello che, come dire, noi accogliamo e rilanciamo attraverso le sue parole. È agronomo e specializzato in viticoltura, ma ovviamente ha accolto un po' quelli che possono essere i problemi e le difficoltà di tutti gli agricoltori. Grazie, buon lavoro e buon vino.
0: A voi, buona vendemmia a tutti, a presto.

0: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Una perturbazione tende a lambire le nostre regioni di nord-ovest, determinando fenomeni temporaleschi sparsi. Andrà meglio sul nord-est e sull'Emilia-Romagna, con spazi di sereno. Cielo generalmente privo di nubi sulle regioni centrali, con qualche addensamento in più sull'Appennino toscano, dove potrà verificarsi qualche breve piovasco. Continua a splendere il sole sulle regioni meridionali, dove la ventilazione sarà scarsa e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Condizioni di stabilità atmosferica anche sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole sin dal mattino, qualche nube in più arriverà nel pomeriggio sulla Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali, mari da poco mossi a mossi. Per la giornata di domani il tempo sarà stabile e soleggiato su tutto il paese. Qualche residuo annuvolamento interesserà il settore di nord-est, dove sarà possibile qualche pioggia limitatamente alle aree alpine. Per quanto riguarda le temperature, oggi saranno piuttosto elevate, supereranno anche i 40 gradi al sud.
1: Il tempo si sposta.

0: Sigfrido Ranucci sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, vincitori della selezione per giornalisti professionisti. A Ranucci verranno proposte 3 alternative. Si chiudono le vacanze di agosto, previsti 25 milioni di veicoli sulle strade, ma oltre al caldo gli italiani si ritroveranno i prezzi alle stelle dei carburanti e gli aumenti del carrello della spesa. La pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi, l'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina, i residenti di Kherson abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica è morto ieri, scontava all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei... A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio, tra rarità e inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo da una notizia arrivata poco fa. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. La Rai comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma di inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. La scelta, sottolinea Viale Mazzini in una nota, apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico attraverso una conduzione a due, affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, nell'ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali. Inoltre, l'azienda ha sottoposto a Sigfrido Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti col suo grado e con l'esperienza maturata in Rai. Sulla decisione dei 2 nuovi conduttori è arrivata anche una comunicazione degli inviati storici di Report che dicono una decisione, quella sulla conduzione, irricevibile, pronti alle dimissioni se l'azienda non cambia idea. E ora andiamo in Russia, il presidente Putin torna a parlare dello stallo negoziale con l'Ucraina, tra lui e il presidente Trump. Sentiamo i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: I negoziati con l'Ucraina al momento sono in pausa perché mancano nuove idee. Così il portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge che Kiev si rifiuta di analizzare quelle che sono le nostre richieste. Peskov, che ha parlato in aereo e in volo verso Nizhny Novgorod, dove si è recato con Putin per il forum economico e sociale. E proprio da lì Putin ha parlato, facendo, ha detto: noi stiamo combattendo per il presente e il futuro del nostro paese. Putin, che al momento non ha avuto, ha detto Peskov, colloqui recentemente con il presidente Trump. Nel dibattito interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che dopo aver accusato la Gran Bretagna è tornato, presenta il fattore al ruolo più negativo di tutti gli altri paesi nel conflitto in Ucraina. Sulla visita del capo della CIA Radcliffe e del segretario del Vaticano Gallagher, ha detto: sono venuti entrambi in modo diverso per cercare di dialogare. Intanto Mosca non ha reagito alla notizia che il 18 agosto si sono tenute a Kaliningrad esercitazioni della NATO volte a isolare l'ex convoy.
0: E sul campo ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, evacuazioni a Kherson a causa degli attacchi di Mosca, mentre Zelensky rivendica l'abbattimento di un bombardiere strategico russo a 1000 chilometri dal confine ucraino. Sentiamo gli aggiornamenti dalla regione di Kiev con l'inviato Enrico Bona.
2: Nel mirino dell'aviazione russa ancora una volta la logistica ucraina. Noi ci troviamo adesso a Borespil, che è proprio un centro dove sono presenti diversi magazzini di prodotti alimentari, di giocattoli, di cioccolata, di consegna di pacchi. Siamo a circa 1 ora da Kiev e proprio qui grandi magazzini in fiamme, colpita la logistica che rifornisce i centri della grande distribuzione ucraini, in particolare Nova Posta per la consegna di pacchi, colpita qui nella regione di Kiev ma anche nella regione di Sumy. Naturalmente ci sono delle vittime, una registrata qui, altre 2 a Sumy, vittime anche nella regione di Dnipro, dove è stata colpita in

0: In particolare Nikopol, la cittadina che si trova proprio di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. I regionali di Kherson, nel sud del paese, lanciano l'allarme e invitano la popolazione ad evacuare perché la più grande centrale termoelettrica della zona è stata completamente distrutta e quindi la popolazione rischierebbe nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a restare al buio senza corrente elettrica, non soltanto per alcune ore, come è già successo più volte l'inverno scorso, ma anche per giorni o forse addirittura settimane.
1: Dagli Stati Uniti Trump rassicura, dice Putin, non attaccherà i paesi della NATO, ma secondo il Washington Post il leader del Cremlino considera gli Stati Uniti ormai indeboliti. A New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
2: Sì, intanto occorre dire che oggi si marcano i 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran e Trump ha ribadito ancora ieri di non aver fretta di rintavolare colloqui con Teheran, di non cercare incontri con la controparte, anche se dall'inizio della guerra più volte ribadito e promesso che si sarebbe trattata di una guerra breve. Intanto un primo istituto finanziario, una banca egiziana con filiale negli Emirati Arabi, è stata sanzionata, è stata esclusa dal sistema dollaro e quindi dal mercato statunitense per collaborare con l'economia iraniana, secondo le sanzioni varate da Trump. Conferma di avere un controllo sempre più saldo dello stretto di Hormuz, anche se non si hanno stime diciamo definitive su quanto petrolio stia passando. Donald Trump oggi è a Houston, dovrebbe incontrare proprio in questi minuti gli astronauti e premiarli della missione Artemis 2, l'equipaggio che ha stabilito il Rexa dalla Terra per un appunto una navicella spaziale con equipaggio umano oltre 400.000 chilometri, sorvolando anche la faccia oscura, anche un collegamento con la stazione spaziale internazionale orbitante. Linea a voi.
1: Grazie, ma restiamo negli Stati Uniti perché oggi c'è stato l'atteso intervento del presidente della Federal Reserve, i banchieri centrali di Jackson Hole in Wyoming, un intervento che si è concentrato sull'alta inflazione che, ha detto, negli Stati Uniti ha raggiunto livelli preoccupanti. Per quanto riguarda l'obiettivo di stabilità dei prezzi previsto dal nostro mandato, ha detto sempre il governatore della Fed, i dati destano maggiore preoccupazione, ma poi ha aggiunto che sarebbe difficile definire restrittive le attuali condizioni finanziarie, lasciando intendere che potrebbero esserci all'orizzonte dei rialzi dei tassi di interesse. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
3: Per quanto riguarda la stabilità dei prezzi, uno degli aspetti del nostro mandato, i dati sono più preoccupanti. L'inflazione si attesta al di sopra del nostro obiettivo del 2%. Pertanto, l'attenzione principale della Fed in questo momento dovrebbe concentrarsi sui prezzi. La buona notizia è che gli indicatori delle aspettative di inflazione a medio termine, nel complesso, appaiono stabili. E gli indicatori di compensazione dell'inflazione provenienti dai mercati degli swap trasmettono un messaggio analogo e forte. Soprattutto alla luce dei recenti sviluppi, è un merito della Fed come istituzione, in linea con le migliori tradizioni della Fed, che i prezzi di mercato dimostrino fiducia nella sua capacità di garantire la stabilità dei prezzi.
1: Il Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza, mentre in Cisgiordania sono sempre più frequenti i casi di aggressione da parte di coloni sui palestinesi e avvengono sotto gli occhi dell'esercito israeliano. Ci racconta di più da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
4: Sì, però oggi in Cisgiordania è accaduto qualcosa di più, perché c'è stato un raid mirato su un'auto a Jenin, nell'area di Jenin. L'obiettivo era un comandante ucciso assieme a lui anche due suoi collaboratori. Da tanto tempo l'esercito israeliano e i servizi segreti interni davano la caccia a questo comandante di Hamas, operativo in tutta l'area di Jenin, che vediamo qualcosa che di solito invece si vede sempre sempre a Gaza, quindi qualcosa di diverso rispetto ai militari e nelle città palestinesi. Tutto questo poi non bisogna dimenticare la striscia di Gaza, perché anche lì ci sono stati altri attacchi mirati sia nel nord sia nella zona

0: invece di Khan Yunis a sud, che hanno provocato anche qui delle vittime. Anche in questo caso l'obiettivo erano sempre dei combattenti di Hamas, e proprio con questi raid mirati è sempre più compromessa la possibilità di poter portare avanti quel piano di pace messo a punto dal presidente americano Trump. E a dirlo è stato Madledov, che ha sottolineato che il mancato rispetto della roadmap potrà soltanto portare a un nuovo conflitto, ed è un monito che ha voluto lanciare sia ai palestinesi sia agli israeliani. La linea a te.
1: Ratko Mladic riceverà da Belgrado un funerale di Stato con tutti gli onori. Condannato all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani, il macellaio appunto dei Balcani, è morto a 84 anni, e il presidente serbo Vučić annuncia una lettera all'AIA perché l'indagine sulla morte verifichi anche se Mladic sia stato curato adeguatamente. Intanto insorge l'Unione Europea proprio sugli onori riservati al boia di Srebrenica, ce ne parlerà.
2: Il generale Ratko Mladic, che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati, poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu, che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia, come ha fatto per 16 lunghi anni di lega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario, ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagić, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
1: Torniamo in Italia. A breve, il 5 settembre, scadrà la proroga del taglio sulle accise dei carburanti. Il governo sta studiando nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa. Eppure ad agosto migliora la fiducia di famiglie e imprese. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
3: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro. Il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus dedicato a te. Per i lavoratori il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
1: Dunque, a tenere banco nel dibattito politico c'è anche il botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini sui social. La Presidente del Consiglio replica a un video in cui il Presidente del PD analizzava il voto a destra. Sullo sfondo le coalizioni sono alle prese con problemi.

0: interni in vista delle future elezioni. Facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
1: Botta e risposta dal sapore elettorale, quello tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il democratico Stefano Bonaccini. La Premier riprende in un'intervista dell'europarlamentare Dem che, facendo un'analisi, indicava come il voto alle destre arrivi soprattutto dai ceti. Sui social Giorgia Meloni scrive: la sinistra non rispetta chi vota la destra e continua a perdere. La replica arrivata dall'europarlamentare che dice: Giorgia Meloni prova a spostare l'attenzione dai problemi degli italiani, io stavo cercando di spronare proprio la sinistra. Una polemica questa su del centrodestra, da Fratelli d'Italia alla Lega fino al leader di Forza Italia Tajani, che ascoltiamo.
2: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi dirigente, noi diciamo, decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
1: Di contro, nel centrodestra, come affrontare la questione del caro carburanti con opinioni diverse, in particolar modo quelle di Lega e Forza Italia. Il partito di Salvini, che vorrebbe tassare gli extra profitti, parere contrario degli azzurri.

0: tempistica, se partecipare o meno, se fare o meno le consultazioni, in particolar modo tra la segretaria del Partito Democratico e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, una rincorsa anche che vale la leadership.
1: Grazie Alberto, e dunque dicevamo che gli italiani di ritorno dalle vacanze dovranno affrontare l'aumento dei prezzi, e proprio questo pomeriggio tantissimi italiani sono sulle strade italiane per il controesodo di agosto, un pomeriggio da bollino rosso, le vacanze sono finite per molte persone che stanno rientrando soprattutto nelle grandi città. Vediamo allora qual è la situazione sulla A14 a Castel San Pietro vicino Bologna, c'è Massimo Mignanelli.
2: Sì, giornata di bollino rosso doveva essere, così è stata, e poi sono le prove generali, perché se oggi c'è stato tanto traffico e tante code, anche a tratti, ma che volta anche proprio fermi, da domani sarà ancora peggio, saranno i giorni clou, sabato, domenica, e non si esclude un strascico anche per lunedì. Noi però abbiamo intervistato il Castelli, che ci ha fatto un po' il quadro di quella che sarà la situazione dei prossimi giorni. La linea può tornare allo studio.
3: Come vedete già oggi il traffico è contingentato abbastanza in direttrice nord. Domani sicuramente sarà agevolato dal blocco del traffico pesante dalle 8 alle 16, però sarà una giornata da bollino rosso sicuro. Domenica ci sarà il grande rientro sempre sulla direttrice nord. In carreggiata sud ci saranno i vacanzieri settembrini, ma molto più leggera. Lunedì ci aspettiamo un bel aziende, quindi i mezzi pesanti saranno presenti massicciamente sulla carreggiata.
2: Velocemente, due consigli agli automobilisti.
3: Io quello che consiglio di più è la distanza di sicurezza, perché un metro ci salva, non ci rovina il viaggio di andata verso le vacanze e quello di ritorno verso casa. E non distraiamoci, perché parliamo poco, non guardiamo il telefono, perché assolutamente ci roviniamo il rientro e la vacanza se partiamo.
1: 23 egiziani sono stati rimpatriati in Egitto oggi dall'Italia con voli charter. Tra queste 23 persone c'è anche il primo straniero rimpatriato per effetto del nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo. Mentre la ONG Mediterranea annuncia l'ingresso di due nuove imbarcazioni per la ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Sentiamo Angela Caponnetto.
4: Arrivano da vari CPR italiani e sono tutti egiziani con precedenti o denunce. 23 immigrati trasferiti con un volo charter per il Cairo con un'operazione congiunta coordinata dall'agenzia europea Frontex. Nel gruppo c'è anche il primo rimpatrio sulla base del patto migratorio. Un uomo sbarcato a Lampedusa il 7 luglio, al quale è stata applicata la nuova procedura accelerata alle frontiere. 381 gli stranieri espulsi in Egitto da inizio anno con 16 voli charter, mentre si intensificano i trattenimenti nei CPR di stranieri con precedenti per furto e violenza. Intanto proseguono i soccorsi e gli sbarchi. Sono circa 200 le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime ore, una trentina a Pozzallo, mentre la ONG italiana Mediterranea annuncia l'ingresso di altre due navi nella flotta civile che opera nel Mediterraneo centrale. Le barche a vela Blue Moon e Blue Soleil, che si aggiungono alla Mediterranea Ship, Mare Ionio e Safira. Gli attivisti per un percorso di formazione nella rotta che ancora viene attraversata da migliaia di migranti e che resta la più mortale. In queste ore si continuano a cercare i dispersi dell'ultimo naufragio al largo delle coste tunisine. Alcuni corpi sono stati avvistati da navi e velivoli di organizzazioni umanitarie che denunciano minacce e aggressioni da parte della Guardia Costiera libica durante i soccorsi in acque internazionali.
1: Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che si stava per imbarcare per Taipei. Sentiamo Valentina Feno.
5: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea, però, non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più di 5 kg per un valore sul mercato al dettaglio orientale a cui era destinata di oltre 1 milione di euro. La polizia la scoprì una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. Ed è questo uno dei principali terreni che la procura di

0: di Civitavecchia, che ha coordinato l'operazione, vorrà approfondire. In questo caso, infatti, la sostanza non era in entrata destinata al mercato italiano. L'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo in Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia.
1: Taranto, per la settima giornata dei Giochi del Mediterraneo, l'Italia domina e ha ampiamente superato quota 100 medaglie. Andiamo in diretta da Novella Caligaris.
2: Eh sì, sono 118 le medaglie. Oggi abbiamo già vinto 2 ori, 6 bronzi e un argento. Le ultime medaglie arrivano dal pattinaggio a rotelle nella Roller Marathon, una delle gare forse più avvincenti di questi Giochi del Mediterraneo, dove le nostre ragazze si sono classificate prima e terza. L'oro è andato a Melissa Gatti, mentre il bronzo a Sofia Saronni. Un altro oro però è stato vinto, quello nel tiro a segno, carabina a ad aria compressa, 10 metri, Danilo Sollazio, e poi l'argento per quanto riguarda il tiro con l'arco, bronzo invece per il doppio sia di padel maschile che di femminile, bronzo anche 2 bronzi nel judo con Ghiglione e Accoli, e poi un bronzo, come dicevo, nel pattinaggio. Una giornata che però non è ancora finita, perché si sta svolgendo il finale a squadre del tennis tavolo, con tutte e due le nazionali, sia maschile che femminile, stanno affrontando l'Egitto. Per quanto riguarda l'Italia femminile, in questo momento è sotto di un set, ma la strada è ancora lunga, perché c'è un'altra individuale, poi c'è il doppio e poi ci saranno gli altri 2 individuali. E poi ci sarà la pallanuoto, il debutto della pallanuoto dell'Italia, il sette bello guidato da Campagna, e qui stanno aspettando il ministro Tajani, che sta facendo un po' un giro degli impianti. In questo momento è al villaggio degli atleti, ovvero sulle navi romantica, dove è stato istituito appunto il villaggio del Mediterraneo, poi andrà allo stadio e poi sarà qui alla piscina della Torre d'Aiala, e noi cercheremo di intervistarlo. A voi studio.
1: Grazie Novella, ci ricollegheremo più tardi. Allora, adesso il calcio, i sorteggi di Europa League e Conference League, Milan, Juventus e Atalanta. Sentiamo Gianluigi Zamponi.
3: La prima volta di Milan e Juventus insieme in Europa League è già storia, certificata dal sorteggio di Monte Carlo. Saranno loro le più attese di questa edizione e proveranno a riconquistare il torneo. L'ultimo e unico successo è firmato Atalanta nel 2023. L'urna ha sorriso entrambe le squadre. Per il Milan di Amorim i pericoli maggiori potrebbero arrivare dal Benfica, ex squadra del tecnico rossonero, e dalla doppia sfida all'inglese contro Sunderland e Bournemouth. Il resto del calendario appare abbordabile, club come Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Arat Armenia e Levski Sofia non possono fare paura. Andava bene anche la vecchia signora, che mancava da 12 anni in Europa League. Il progetto dei bianconeri è tornare tra le grandi, intanto però il cammino che traccia la strada verso la finale del 26 maggio a Francoforte è segnato. Le spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, gli unici veri ostacoli. Sul resto, Rennes, AZ Alkmaar, Omonia Nicosia e Apol Beersheba, pochi dubbi e incertezze. Obiettivo minimo, chiudere la prima fase centrando il passaggio diretto agli ottavi di finale. Per costruire un successo possibile c'è tempo, una cosa è certa, Milan e Juve possono sognare in grande. Sogna in grande anche la Atalanta, decisa a prendersi la Conference dall'urna di Monte Carlo. Oltre a Paphos, Kairat, Riga e Mialbi, gli unici a far paura saranno gli olandesi dell'Ajax.
1: In chiusura la musica, 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti. Sentiamo il servizio di Laura Lu.
4: Prince is timeless because he's a musical genius.
5: Un album postumo per ricordare comparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis, enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione.

non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, penetra ordinaria profondità e grandezza, un mito morto a 57 anni che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

0: pubblicità.
1: Sole a mille?
2: Sete a zero.
1: Tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
2: San Benedetto. Irresistibilmente.
0: Pubblicità.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime. A 19 euro.
5: Tu sei fuori.
3: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Si infiammano se lavi male i denti.
8: Gengive.
7: Ah, ma quindi li lavo male.
8: Il manuale non è il massimo.
9: Passa ora al piaio.
10: La testina tonda pulisce in profondità. E il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
8: Enigma risolto.
10: Nulla pulisce come ora il BIO.
11: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo... Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
12: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Impacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa, tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
13: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva, con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni, ci abbiamo pensato noi.
7: Riprendiamo il telegiornale collegandoci con Houston, lo vedete, il presidente Trump sta parlando, sta premiando gli astronauti della missione Artemis 2, sentiamolo.
14: Sempre più sfidanti. Inizialmente la situazione non era un granché. Noi ci troviamo qui proprio per rendere omaggio a quattro eroi spaziali che hanno avuto questo senso dell'avventura che li ha portati a raggiungere il record di distanza dalla Terra. È stata una serata splendida per noi. E io, ma tutti nel mondo credo, si sono fermati perché credo che tutti abbiano voluto seguire Artemis. E qualcuno era in una riunione con me e ha detto: mi piacerebbe seguire la missione Artemis.

0: e abbiamo fatto venire al televisore per poter seguire quel momento straordinario e abbiamo seguito veramente ogni istante di questa missione. Purtroppo la riunione che era in corso è stata una gran perdita di tempo perché eravamo così presi da questa straordinaria. C'è stato veramente uno spirito che prima non c'era più nello spazio e oggi attribuiamo questa massima onorificenza spaziale, la Congressional Space Medal of Honor, al comandante Reid Weissman, al pilota Victor Glover, alla specialista di missione Christina Koch e specialista di missione Jeremy Hansen. Un equipaggio straordinario. Che minuto darò loro qualcosa di speciale, ma non sono i soli che voglio ringraziare, vorrei anche ringraziare tutti coloro che qui alla NASA hanno reso.
1: Allora abbiamo sentito il presidente Trump appunto dare questo riconoscimento agli astronauti circumnavigato, se così si può dire, l'IS-2, ma adesso torniamo al nostro telegiornale, la devastante alluvione che ha travolto le valli himalayane e ancora circa 1000 persone disperse. Si continua dunque a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuovo.
2: I satellitari mostrano i due laghi che si sono di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori che in molti casi hanno sospeso le operazioni. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune ore riprese regolarmente dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1000 persone, lottando contro il tempo e l'idroelettrica del distretto di Rasia, estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dall'alluvione di due giorni fa.
1: Ci sono ancora 3 italiani tra gli oltre 2000 dispersi a seguito dell'alluvione, mentre i sopravvissuti raccontano quei momenti spaventosi. È arrivata in Nepal, da Roma, una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Laura Tanghellini.
3: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman, la valanga e portar via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto.
4: Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
3: Se fossimo stati 10 metri più avanti non siamo morti, siamo rinati.
4: Con lui ora a Kathmandu anche la torinese Valentina Po di 8 persone. I loro nomi non compaiono dunque più nella lista dei dispersi. Più di 2.400, oltre ad almeno 500 morti, è stata la zona al confine tra Nepal e Tibet. Non reperibili non significa necessariamente travolti dalla frana e dal fiume di acqua e detriti, ma col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammamiliari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua pallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, l'agenzia di viaggi cinese

0: che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il Ministero degli Esteri, la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.
1: Sei mesi fa gli Stati Uniti lanciavano l'offensiva contro l'Iran, oggi parlo dello stretto di Hormuz, anche se così, sentiamo da Istanbul.
2: Le acque di Hormuz, una nuova provocazione di Trump che sul suo social Truth torna a pubblicare una cartina dello stretto indicato come un nuovo territorio americano. È pura schizofrenia, risponde il Ministero degli Esteri di Teheran, mentre i Pasdaran ribadiscono di continuare a controllare Hormuz e che starebbero passando a una strategia più attiva. Tradotto, i guardiani della rivoluzione sono pronti a combattere una guerra a tutto camiche. Da Washington il Pentagono afferma che le rotte internazionali di Hormuz sono state bonificate dalle mine iraniane, mentre circa 50.000 militari statunitensi restano impegnati nelle operazioni in Medio Oriente e nell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri Araghchi afferma che la pressione americana non funziona, ma lascia aperta la porta alla diplomazia e dice che un ritorno al tavolo dei negoziati non è impossibile. I contatti diplomatici con il Qatar, l'Oman e il Pakistan proseguono senza sosta. Lunedì il presidente Pezeschian incontrerà Putin in Kirghizistan. Piccoli spiragli per le trattative, mentre il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera.
1: C'è una notizia dell'ultima ora, la vedete nel nostro flash. A Cremona una tromba d'aria ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Che di vento sulla città e è crollata la copertura di una della torre civica del municipio. Al momento sono al lavoro naturalmente i vigili del fuoco. Atmosferici che purtroppo si verifica prima con questa grande afa che è tornata a colpire l'Italia. Oggi 9 città sono da bollino rosso, 9 da bollino arancione, questo secondo il Ministero della Salute. Siamo proprio dentro la quinta intensa ondata di calore, ma per capire quali sono anche le previsioni abbiamo avuto come ospite Filippo Petrucci, tenente colonnello.
3: Il sud, il meridione, infatti nelle zone interne di Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata la colonnina di mercurio salirà oltre i 40 gradi, si sfiorerà. Farà caldo anche al centro, dove le massime si attesteranno intorno ai 38-39 al nord. Tuttavia va detto che da domani le cose cambieranno, arriverà dell'aria un po' meno calda. Di conseguenza già per domani pomeriggio ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi, al nord invece non cambierà granché.
1: Quindi abbiamo sentito, forse c'è la speranza che la temperatura scenda, ma per il momento la quinta ondata di calore attanaglia in particolare il sud. In Sicilia il termometro è salito sopra il servizio da Catania di Letizia Vella.
4: A Catania strade deserte, troppo caldo, si esce solo per le spese necessarie. Meglio lavorare se il locale è climatizzato.
5: Meglio, nei negozi si sta meglio e non manca nulla, ecco, perché c'è l'aria giusta, di giusta temperatura.
4: Oggi e domani bollino rosso della Protezione Civile per Catania, Messina e Palermo, dove nelle ore centrali sono stati raggiunti i 40 gradi, ma soffrono soprattutto le aree interne, il Niceno e l'Ennese. Picco di temperatura nella zona della Piana di Catania, dove sono stati superati i 45 gradi. Si va oltre la media stagionale di formica tra giorno e notte. Chi può cerca sollievo al mare.
6: Inverscante rispetto al tempo, è comunque più caldo, però comunque l'acqua è calda.
7: Siamo qui dalle 8,
4: quindi già
7: cottissimi.
8: Noi non abbiamo un attimo di pace, neanche di sera.
9: Oggi temperature, andiamo a farci un bagno al mare. Stasera a casa col condizionatore.
4: Un mare sempre più caldo che accumula energia e, come spiegano i climatologi, questo potrebbe tradursi in tempeste e burrasche nei prossimi mesi. Il litorale ionico, oggi popolato da bagnanti, lo scorso gennaio è stato devastato dal ciclone Harry.
10: I piani

0: sono scritti ciascuna amministrazione di protezione civile, presidia la zona a rischio quando scatterà l'allerta rossa ed eventuale divieto, come in quest'area, ad esempio divieto di circolazione. I sindaci devono conoscere preventivamente, già molti lo fanno, purtroppo qualcuno ancora non lo ha fatto, conoscere preventivamente l'area a rischio e interdirle.
1: Quest'ondata di calore sulla Sicilia continuerà almeno fino a domenica.
2: È il momento del nostro spazio per l'approfondimento con 24 mm. Veronica Fernandez ci porta in Cisgiordania, tra i coloni israeliani che rivendicano quella che chiamano la terra di Dio. E poi Valerio Cataldi invece ci racconta una storia dal Kenya, una storia di riscatto e di imprenditoria femminile. Vediamo.

è il pane del Tempio di Salomone, l'unico autenticamente ebraico. Quello che per primo Eliezer Mey Seidel, cresciuto nel Sudafrica accesa, e la precisione della ricerca storica. La forma ricorda quella di un sorriso. 12 come le tribù di Israele. Ad ogni Shabbat si ripeteva il miracolo e restava fragrante. Si chiama showbread, pane della presenza. Lo sforna a Carnation Run, nel laboratorio piccolo della sua colonia sempre più grande e illegale, secondo il... La loro certezza messianica è il diritto a radicarsi, a vivere nella terra che Dio ha scelto per loro, nazionale. E noi da qui continuiamo a costruire lo Stato di Israele, ci dice Dvorah Brand, dal cimitero della colonia, che le guerre continuano ad allargare. Guerre che per lei sono giuste e tanto necessarie da farle ingoiare il dolore ingiusto per la morte del nipote giovanissimo e degli amici dei suoi 9 figli. Ebrea americana, arrivata qui 40 anni fa e ora agente immobiliare, dopo il 7 ottobre ha visto aumentare le richieste per vivere qui e la comprensione della loro missione. La spiega così. Nutrire la terra che Dio ci ha dato, farla prosperare. Non abbiamo top, non esistono, non sanno nemmeno dire la parola Palestina. In cima alla collina che guarda la colonia, David, 19 anni, pronto ad arruolarsi, conferma. Con il 7 ottobre c'è stato un momento di rivelazione. Hanno capito che noi giovani siamo pronti a sacrificare la vita per la nostra terra. Non siamo degli sfaticati che passano la giornata su TikTok. È casa ed è il rifugio che ci hanno dato. Tutte le generazioni che dell'occupazione hanno fatto o acquisito una missione. E sopravvissuti o dai loro figli, saldatura con l'oggi. Siamo qui per loro. È il loro sacrificio che ci ha portati in questa terra, in cui si specchiano i bambini delle scuole di Carnation Run, la stella di Davide e il volto concentrato a ricordare le battute. Scrivono con il teatro, la storia e il diritto.

La risposta è sempre nella terra. Dopo il 7 ottobre le colonie si sono moltiplicate. Quelle nuove, come Shunat Hagvora, il quartiere degli eroi, le bandiere a segnare l'ultima conquista dell'avanzata israeliana che sostituisce

0: palestinesi in Cisgiordania. Le mezuzot, simbolo delle case ebraiche, sui muri ancora vestiti di palme, l'orgoglio del pellegrinaggio alla Mecca. 15 famiglie, 70 persone in tutto, fanno da soli l'allacciamento alla rete idrica. Torneremo a Gaza, si legge sulle felpe dei bambini, il futuro che stanno costruendo. I palestinesi, in silenzio, svuotano e fanno spazio. Siamo a Jabal Jalles, dentro H2, il settore di Hebron controllato da Israele. Ancora una volta, il luogo che per primo esibisce il cambio di rotta politica, trasformare l'occupazione provvisoria in radicamento permanente. È per loro la seconda città più sacra del mondo. Custodisce la tomba dei patriarchi, la moschea di Ibrahimi per i musulmani, a pochi passi dalla colonia. Ed è lì che ci vuole incontrare il portavoce, Yishai Flesher. Parla solo con la sua telecamera accesa. Di noi non si fida.
1: These laws are about making purchasing easier.
0: Da febbraio diremo più facile per noi acquistare le spalle gli accordi di Oslo, arrivare all'annessione, che per noi è sovranità. Sono solo l'inizio, quelle 5 case che abbiamo comprato a caro prezzo dagli arabi. A farlo, Hachivi, Mahom o Aleha, un'organizzazione che da decenni acquista case a Hebron. Le nuove leggi sono fatte per loro, nel nome una citazione biblica che diventa programma politico.
2: Expand the place of your tent.
0: Allarga lo spazio della tua tenda, come è scritto nel libro di Isaia, ci spiega Eliyahu, colono da 30 anni. Noi lo stiamo facendo, continuiamo ad acquistare proprietà, come per primo ha fatto il patriarca Abramo. Famiglia Shani ha scritto sulla porta Rabbi Yehoshua, il suo settimo figlio. Ori è uno degli eroi a cui è dedicata la colonia. Comandante della Brigata Golani, ucciso il 7 ottobre a ridosso di Gaza.
3: My youngest son, Ori.
0: Mio figlio è nato ed è cresciuto qui, ci dice. Vogliamo vivere qui per portare avanti la sua eredità. Nel suo dolore di padre, cui Hamas ha ucciso un figlio, la saldatura tra guerra come identità nazionale e l'abitare che ne diventa proseguimento civile, geografia forzata. In una manciata di ore arriveranno i mobili. Dalle stanze di Zadorne scompariranno le ultime tracce dei palestinesi. È la sua idea di vivere in pace.
3: You know, they have a dream.
0: Devono abbandonare il loro sogno di uno Stato, conclude. Questa terra è nostra, resteremo per sempre. Qui ci sarà un solo Stato, lo Stato di Israele.

0: Welcome to Zhejiang.
1: Zhejiang è un'azienda alternativa di riciclaggio a prezzi accessibili e quello che facciamo è convertire i rifiuti plastici e trasformarli in prodotti alternativi per l'edilizia e agricoli.

Quando dico alle persone che facciamo mattoni di plastica più resistenti del cemento, tutti chiedono come. Qui dietro c'è il primo passaggio in cui effettuiamo la raccolta. Abbiamo diverse fonti di raccolta. Per il post-consumo raccogliamo principalmente dalle discariche e dall'ambiente. Il nostro team di raccolta si occupa di questo. E per i rifiuti automobilistici lavoriamo con diversi garage e compagnie assicurative dove prendiamo questi pezzi quando l'auto si consuma o ha un incidente. E poi abbiamo anche i rifiuti post-industriali che si ottengono dalle fabbriche. Le tue aziende di plastica considerano il sottoprodotto come rifiuto e noi lo prendiamo. Quindi questa è la fase di trattamento dei rifiuti plastici. Per cui siamo noti sono le lastre. Vengono usate per creare marciapiedi, vialetti a scomparsa. Stiamo lanciando un nuovo prodotto. Come sapete, nelle stalle per mucche e per animali c'è molta acqua perché la mucca deve consumarla. E questo

0: lacca il legno. Stiamo sviluppando un'alternativa che non assorbe, ma che sia anche facile da pulire. Quindi i contadini avranno vita facile. La fase successiva è questa. Una volta schiacciate le plastiche, arrivano qui. Questa è la zona di mixaggio. Qui prendiamo la plastica e la mescoliamo con la sabbia. Mescolare la plastica con la sabbia serve perché la plastica agisce come legante con la sabbia. E anche quando vogliamo creare colori diversi, qui mettiamo i pezzi colorati. Quindi sì, una volta caricato la cosa successiva che facciamo, è inserirlo in un estrusore. Questo si chiama estrusore. E come suggerisce il nome, cosa fa? Estrude. Quindi mescola la plastica fino a che diventa una sostanza appiccicosa. E con questo formiamo qualunque prodotto. Ho iniziato tutto questo nel giardino di mia madre. Sono andata a prendere della plastica dai vicini e ho detto loro che penso che possiamo davvero fare qualcosa di più. Chiunque abbia detto che la necessità è la madre di tutte le invenzioni ha colpito nel segno. E penso che quando abbiamo iniziato a cercare i macchinari che volevamo, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a costruircele da soli. È una sfida perché, ad esempio, se fossimo in Europa, idealmente parlando, dovremmo essere 4 aziende diverse, ma in Africa siamo una sola azienda a fare 4 cose diverse a un costo minimo. Questo fa avanti. Quando finisce l'estrusione, plastica e sabbia si mescolano e quello che ho davanti è quello che nella scienza dei materiali chiamiamo calcestruzzo polimerico. Con questo puoi creare qualsiasi prodotto tu voglia. Ora stiamo formando le lastre, ma puoi anche realizzare tegole a listelli a seconda del tipo di prodotto che vuoi. In Africa non abbiamo ancora un sistema di gestione dei rifiuti adeguato e credo davvero che quello che stiamo facendo, dalla raccolta alla pre-elaborazione, alla lavorazione e alla post-elaborazione, stiamo costruendo un sistema che creerà la base di come gestiremo i rifiuti in futuro. Qui ho con me a tempo pieno 20 colleghi e altre 250 persone part-time. Sono persone che dipendono da me, quindi non posso permettermi di non essere all'altezza. Dopo aver pressato, questo è il passo successivo. Si chiama fase di pooling. Quindi quello che succede qui è che la plastica, una volta compressa, devi raffreddarla ulteriormente per poterle dare una temperatura determinata. Dopodiché la fase successiva è dargli forma. Vedi come si presenta? Questo prodotto è un po' irregolare, non è rifinito, quindi dobbiamo fare la rifinitura e limarlo. Questo è il passaggio finale. Dopo la limatura è perfetto. In ogni caso possiamo fare qualsiasi forma e colore. Come puoi vedere li facciamo neri, gialli, marrone, grigi. Qualunque colore si scelga possiamo farlo. Possiamo anche farne di più grandi come questo. Questo è relativamente grande, un pezzo pesante. Questo può comodamente sopportare grandi pesi. Idealmente, se devi impilare 2 rimorchi, questo può sostenerli. Quindi abbiamo 3 taglie, piccolo, medio e grande. Ma qualunque colore, possiamo farlo per te.
1: Jijenge!
0: Jijenge in Swahili significa costruirsi da soli. Si scrive in modo un po' diverso. Abbiamo fatto un gioco di parole, ma penso che sia ciò in cui crediamo davvero ed è ciò che ci muove. Non ci costruiamo solo in termini di capacità personali, di team, ma anche di ogni prodotto da costruire. Ogni macchina che vedi, ogni attrezzatura, l'abbiamo costruita da soli. Da qui il nome Jijenge. Quindi questo è il progetto, uno spazio di circa 125 metri quadrati e quello che è qui sono circa da 10 a 12 tonnellate metriche di rifiuti plastici. E questo progetto è uno dei miei preferiti perché era una delle nostre aree di produzione e sentivamo che era il momento di restituire qualcosa. Quindi abbiamo fatto la strada, così abbiamo rimosso tutta la spazzatura e abbiamo lasciato la strada. È ora che noi africani iniziamo a costruire noi stessi. Non dobbiamo avere paura dei problemi, dobbiamo affrontarli e preparare il futuro, perché insieme possiamo costruire il futuro.

0: pubblicità.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
0: Pubblicità.
5: Ora basta.
6: Vabbè, dai, è acqua.
5: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
7: Vai su Segugio!
8: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
9: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
10: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello, ma Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
11: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da fuori, rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Danneggiare lo smalto.
15: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
16: Dal giorno 1.
15: Sorriso più bianco, sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante

0: Il giornalista sollevato dalla conduzione del programma al suo posto, Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. A Ranucci verranno proposte 3 alternative. Gli inviati di Report parlano di decisione irricevibile. Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 vittime. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova esondazione. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori. Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica, è morto ieri. Scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Arrestata a Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei, aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless 10 brani recuperati dal suo archivio, fra rarità ed inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. Le 19 in punto, di nuovo in diretta su Rai News 24, Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno i due giornalisti di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Intanto gli inviati della trasmissione si dicono pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Ma facciamo il punto con Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato. Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la Rai a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, lista inviata di Report. Il suo

0: Percorso professionale fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare tornerà sui propri passi. Netta anche la reazione del legale di Ranucci. La RAI condanna la vittima di un'attenzione dell'informazione pubblica.
1: Ed anche la politica ovviamente commenta il nuovo corso di Report. Ora il programma torni al giornalismo d'inchiesta e no alla propaganda faziosa, scrivono da Fratelli d'Italia, di tenore opposto le parole che arrivano da Barbara Floridia, già presidente della commissione di vigilanza RAI, che definisce la scelta di rimuovere Ranucci un golpe, un editto del governo Meloni, una vendetta della destra per il Partito Democratico e per Verdi e Sinistra, mentre soddisfazione arriva dal leader della Lega Salvini, che sui social dice ora si faccia chiarezza. Cambiamo argomento. La Iane tra Nepal e Cina sale ad almeno 584 vittime il bilancio, 2.400 i dispersi, e intanto si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Sentiamo il corrispondente Nello Porto.
2: Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli malaiane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori, che in molti casi hanno sospeso le operazioni. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune ore, sul versante cinese le operazioni sono riprese regolarmente, dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1.000 persone, lottando contro il tempo e contro il fango, come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dall'alluvione di 2 giorni fa.
1: E tra i dispersi ci sono ancora 3, contano quei terribili momenti. È arrivata intanto in Nepal da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Laura Tangherlini.
3: Al nostro pullman, ha detto ragazzi per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga, macchine, case, tutto, nell'epicentro eravamo.
4: È sopravvissuto il fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
3: Se fossimo stati 10 metri più avanti non esisteremmo più neanche noi. Ieri siamo morti e siamo rinati.
4: Con lui ora a Kathmandu anche la torinese Valentina Piccinini facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono dunque più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 500 alluvioni che ha devastato la zona al confine tra Nepal e Tibet. Non reperibili non significa necessariamente travolti dalla frana e dal fiume di acqua e detriti, ma col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, l'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attivata intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.

0: Ora la guerra in Ucraina, il presidente russo Putin chiede unità per arrivare alla vittoria, mentre il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con Trump, ha chiarito il Cremlino, ma per tutti i dettagli andiamo dalla corrispondente a Mosca, Liana Mistretta.
1: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Presidente americano Donald Trump rassicura Putin non attaccherà i paesi della NATO. Secondo il Washington Post, il leader del Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Andiamo dall'inviato a New York, Carlo Maria Lo Savio.
2: Sì, intanto occorre dire che oggi si marcano i 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran e Trump ha ribadito ancora ieri di non aver fretta di rintavolare colloqui con Teheran, di non cercare incontri con la controparte, anche se dall'inizio della guerra più volte è ribadito e promesso che si sarebbe trattata di una guerra breve. Intanto un primo istituto finanziario, una banca egiziana con filiale negli Emirati Arabi, è stata sanzionata, è stata esclusa dal sistema dollaro e quindi dal mercato statunitense per collaborare con l'economia iraniana, secondo le sanzioni varate da Trump. La Marina americana conferma di avere un controllo sempre più saldo dello stretto di Hormuz, anche se non si hanno stime definitive su quanto petrolio stia passando.
0: E da New York andiamo adesso con le immagini a Houston in Texas, dove il presidente Donald Trump, lo vedete a fianco di Reid Weizmann, capo della missione Artemis, diciamo Donald Trump nella sede della NASA per conferire la medaglia d'onore ai 4 astronauti della missione Artemis 2, appunto il comandante Reid Weizmann, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen. La missione che si è conclusa il 10 aprile scorso ha portato i 4 astronauti intorno alla Luna, diventando il primo volo umano oltre l'orbita terrestre in 50 anni e stabilendo anche il record di distanza dalla Terra. Queste sono le immagini che arrivano in diretta da Houston, in Texas, con il presidente Donald Trump. Spostiamoci ora in Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza, mentre in Cisgiordania sono sempre più frequenti i casi di aggressione da parte di coloni sui palestinesi e tutto questo sotto gli occhi dell'esercito israeliano. Ma ci racconta di più da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, però oggi in Cisgiordania è accaduto qualcosa di più, perché c'è stato un raid mirato su un'auto a Jenin, nell'area di Jenin. L'obiettivo era un comandante di Hamas, è stato ucciso assieme a lui anche 2 suoi collaboratori. Da tanto tempo l'esercito israeliano e i servizi segreti interni davano la caccia a questo comandante di Hamas, operativo in tutta l'area di Jenin, ed è la prima volta dal 7 di ottobre che vediamo qualcosa che di solito invece si vede sempre a Gaza, quindi qualcosa di diverso rispetto alle incursioni da parte dei militari e nelle città palestinesi. Tutto questo poi non bisogna dimenticare la striscia di Gaza, perché anche lì ci sono stati altri attacchi mirati sia nel nord sia nella zona invece di Khan Yunis a sud, che hanno provocato anche qui delle vittime. Anche in questo caso l'obiettivo erano sempre dei combattenti di Hamas e proprio con questi raid mirati è sempre più compromessa la possibilità di poter portare avanti quel piano di pace messo a punto dal presidente americano Trump. E a dirlo è stato anche lo stesso capo del Board of Peace Madlenov, che ha sottolineato che il mancato rispetto della roadmap potrà soltanto portare a un nuovo conflitto, ed è un monito ai palestinesi sia agli israeliani. La linea a te.
0: Grazie a Maria Gianniti. La Serbia ha decretato funerali di Stato.

0: per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte, Mladic torna a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi invece ne è stato vittima. Il servizio di Emma Farnè.
1: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti, dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice: avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice: per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
0: Ora una notizia da poco arrivata che riguarda il cyberattacco subito ieri da 3 aeroporti londinesi, di 3 aeroporti in Gran Bretagna, gli scali di Manchester e i 2 londinesi di Stansted e delle East Midlands. Secondo il Manchester Evening News sono stati sottratti i dati di oltre 8 milioni di clienti. La novità riguarderebbe gli hacker che apparterebbero a un gruppo criminale già noto alle autorità e che avrebbero chiesto un riscatto. La società che gestisce gli scali si sarebbe per ora rifiutata di pagare. A breve, il 5 settembre, finirà il taglio delle accise sui carburanti. Il governo studia adesso nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno affrontare anche i probabili rincari nel carrello della spesa, nonostante ad agosto sia migliorata la fiducia di famiglie e imprese. Raffaele Cappuccio.
2: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'Ultservice è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare. Sui lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi 3 mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
0: Dossier carburanti è tema del caro energia che tiene banco nel dibattito politico, mentre sui social la Premier Meloni replica un video in cui il presidente del PD Bonaccini analizzava il voto a destra. Sullo sfondo le coalizioni sono alle prese con problemi interni in vista delle future elezioni. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
3: Botta e risposta dal sapore elettorale, quello tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini. La Premier riprende in un'intervista dell'Europarlamentare Dem che, facendo un'analisi, indicava come il voto alle destre arrivi soprattutto dai ceti meno istruiti. Sui social Giorgia Meloni scrive: la sinistra non rispetta chi vota

0: di ergersi a giudice dell'universo intero.
1: Di contro, nel centrodestra resta aperto il dibattito su come affrontare la questione del caro carburanti, con opinioni diverse, in particolar modo quelle di Lega e Forza Italia. Il partito di Salvini, che vorrebbe tassare gli extra profitti, parere contrario degli azzurri, ma anche di noi moderati, di Maurizio Lupi. Tema questo che porta le opposizioni di centrosinistra a criticare l'operato dell'esecutivo. Ascoltiamo Bonelli di Verdi e Sinistra.
2: Il governo è come lo sceriffo di Nottingham, toglie agli italiani per dare ai petrolieri. In 4 anni sono stati dati 38 miliardi di euro di soldi pubblici per ridurre il costo dell'energia, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa.
1: E non mancano le polemiche anche nel campo largo, in particolar modo sulle primarie e anche sul programma, sulla tempistica, se partecipare o meno, se fare o meno le consultazioni, in particolar modo tra la segretaria del Partito Democratico e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, una rincorsa anche che vale la leadership del campo largo su chi sfiderà Giorgia Meloni. A te.
3: 23 egiziani sono stati rimpatriati oggi dall'Italia con voli charter, tra questi anche il primo straniero rimpatriato per effetto del nuovo patto europeo per le migrazioni e l'asilo, mentre l'ONG Mediterranea annuncia l'ingresso di 2 nuove imbarcazioni per la ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Il servizio di Angela Caponnetto.
4: Arrivano da vari CPR italiani e sono tutti egiziani con precedenti o denunce. 23 immigrati trasferiti con un volo charter per il Cairo con un'operazione congiunta coordinata dall'agenzia europea Frontex. Nel gruppo c'è anche il primo rimpatrio sulla base del patto migrazione-asilo in vigore da giugno scorso. Un uomo sbarcato a Lampedusa il 7 luglio al quale è stata applicata la nuova procedura accelerata alle frontiere. 381 gli stranieri espulsi in Egitto da inizio anno con 16 voli charter, mentre si intensificano i trattenimenti nei CPR di stranieri con precedenti per furto e violenza. Intanto proseguono i soccorsi e gli sbarchi. Sono circa 200 le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime ore, una trentina a Pozzallo, mentre la ONG italiana Mediterranea annuncia l'ingresso di altre 2 navi nella flotta civile che opera nel Mediterraneo centrale. Le barche a vela Blue Moon e Blue Soleil, che si aggiungono alla Mediterranea Ship, Mare Ionio e Safira. A bordo ci saranno anche 8 giovani attivisti per un percorso di formazione nella rotta che ancora viene attraversata da migliaia di migranti e che resta la più mortale. In queste ore si continuano a cercare i dispersi dell'ultimo naufragio al largo delle coste tunisine. Alcuni corpi sono stati avvistati da navi e velivoli di organizzazioni umanitarie che denunciano minacce e aggressioni da parte della Guardia Costiera libica durante i soccorsi in acque internazionali.
3: A Roma aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Sentiamo Valentina Fenu.
5: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea, però, non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più di 5 kg per un valore sul mercato al dettaglio orientale a cui era destinata di oltre 1 milione di euro. La polizia l'ha scovata controllando il bagaglio in stiva di una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. Ed è questo uno dei principali terreni che la procura di Civitavecchia, che ha coordinato l'operazione, vorrà approfondire. In questo caso, infatti, la sostanza non era in entrata, destinata al mercato italiano. L'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo inedito canale che si è servito di Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Civitavecchia.
3: Andiamo ora a Gragnano, a Napoli, dove un incendio in un'abitazione ha provocato la morte di una donna e l'intossicazione della figlia di Isabella. Luca De Martino, Gianluca.
6: Sono ancora in corso i rilievi qui in via Vittorio Veneto a Gragnano, a pochi passi dal municipio locale. Gena Totaro è il nome della vittima, 75 anni, abitava al secondo piano di questo edificio insieme con la figlia. A un certo punto alcuni vicini

0: I vicini ci raccontano che hanno sentito due boati, due esplosioni probabilmente provocate da una bombola di gas, da una fuga di gas. Una fiammata avrebbe investito la signora Gena, che è rimasta morta sul colpo sul balcone di questo appartamento. La figlia, che viveva con lei, ha provato a spegnere i passanti di alcuni vicini, ma non c'è stato nulla da fare. E la signora Gena quindi è morta sul colpo. Sono in corso i rilievi e le indagini sono affidate alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Si indaga appunto sul funzionamento di queste bombole di gas e sul funzionamento in generale della cucina della casa, anche se le fiamme si sono sviluppate all'esterno di questo appartamento. C'è appunto un'indagine in corso e scopriremo nelle prossime ore altri dettagli. Vi restituisco la linea.
1: Ora lo sport con i sorteggi di Europa e Conference League dall'urna di Nyon, svelati i rivali delle italiane Milan, Juventus e Atalanta. Vediamo quali nel servizio di Gianluigi Zamponi.
2: La prima volta di Milan e Juventus insieme in Europa League è già storia, certificata dal sorteggio di Monte Carlo. Proveranno a riconquistare il torneo, l'ultimo e unico successo è firmato Atalanta nel 2023. L'urna ha sorriso entrambe le squadre. Per il Milan di Amorim i pericoli maggiori potrebbero arrivare dal Benfica, ex squadra del tecnico rossonero, e dalla doppia sfida all'inglese contro Sunderland e Bournemouth. Il resto del calendario appare abbordabile, club come Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Ararat Armenia e Levski Sofia non possono fare paura. È andata bene anche la vecchia signora, che mancava da 12 anni in Europa League. Il progetto dei bianconeri è tornare tra le grandi, intanto però il cammino che traccia la strada verso la finale del 26 maggio a Francoforte è segnato. Le spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, gli unici veri ostacoli, sul resto Rennes, AZ Alkmaar, Omonia Nicosia e Apoel Beersheba, pochi dubbi e incertezze. Obiettivo minimo, chiudere la prima fase centrando il passaggio diretto agli ottavi di finale. Per costruire un successo possibile c'è tempo, una cosa è certa, Milan e Juve possono sognare in grande. Sogna in grande anche la Atalanta, decisa a prendersi la Conference dall'urna di Monte Carlo. Oltre a Paphos, Kairat, Riga e Mialbi, gli unici a far paura saranno gli olandesi dell'Ajax.
1: Settima giornata dei Giochi del Mediterraneo, l'Italia domina e ha ampiamente superato quota 100 medaglie. C'è in diretta per noi Novella Calligaris. Novella.
3: Eh sì, le abbiamo superate davvero di molto, sono 121 le medaglie. Allora facciamo un po' il riepilogo della giornata fino ad ora, perché le gare stanno continuando. Tra l'altro io sono davanti alla piscina di Torre d'Ayala, dove è appena arrivato il ministro Tajani ed si sta per svolgere la partita con gli azzurri in acqua. Ma veniamo a quelle che sono le medaglie. Sono stati due ori, uno nel pattinaggio con Melissa Gatti uno nel tiro a segno nella carabina d'aria compressa con Sollazio. Poi c'è stato un argento con Gregori nel tiro con l'arco e ben sette bronzi sia nel patinaggio che nel tennis tavolo, il tennis tavolo si sta svolgendo, che nel padel con la doppio maschile e femminile, nel judo tre medaglie di bronzo con Ghiglione, Accoli e Terranova. Insomma, l'Italia continua a vincere, continua a salire sul podio, continua a dare una distanza enorme alla Turchia, che è la seconda nazione in classifica. In questa Puglia che si sta movimentando per i Giochi del Mediterraneo con un grandissimo entusiasmo, bellissimi gli impianti. Naturalmente dovremmo anche aspettare quella che sarà l'eredità per questo territorio, che è ricco di atleti, molti sono di queste parti, e attraverso questi impianti davvero potremmo ricreare una Magna Grecia per lo sport italiano. L'importante adesso è conservarli e far sì che possano essere a servizio di tutta la popolazione per trovare altri campioni, come già li stiamo vedendo in questi giochi. Per il momento è tutto da Taranto, dai ventesimi giochi del Mediterraneo. A voi la linea.
1: Grazie a Novella Calligari. Se noi chiudiamo questa prima parte con la musica, perché a 10 anni dalla sua scomparsa Prince rivive con Timeless 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità ed inediti. Vediamo allora il servizio di Laura Longo, poi le previsioni del tempo e la seconda parte del TG.
4: Prince is timeless because he's a musical genius.
5: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis.

Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis, enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione, che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da dente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito morto a 57 anni che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

Bentrovati nello spazio meteo, residui, rovesci temporaleschi sulle aree con il passare delle ore, ampi spazi di sereno sul resto del nord. Anche sulle regioni centrali il cielo sarà completamente privo di nubi, a parte dei residui addensamenti sulle coste toscane nell'entroterra appenninico. Cielo stellato al sud con una ventilazione debole a prevalente regime di brezza lungo le coste. Anche sulla Sicilia il cielo sarà sgombro da nubi, qualche nube in più sarà presente sulla Sardegna, ma senza fenomeni associati, mari generalmente mossi. Per la giornata di domani migliora il tempo al nord con ampi spazi di sereno, qualche pioggia residua interesserà le Alpi orientali, nubi sparse al centro-sud che tenderanno ad attenuarsi nella seconda parte della giornata. Chiudiamo parlando delle temperature che, dopo essere aumentate, torneranno a diminuire di 4-5 gradi, specie al centro e al sud.

19.30 in punto, riprendiamo con un riepilogo dei principali fatti di oggi. Sigfrido Ranucci non condurrà più il report, la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, lo ha comunicato la RAI che ha sottoposto a Sigfrido Ranucci tre possibili destinazioni alternative, scelta irricevibile della trasmissione. E poi la guerra in Ucraina, torna a parlare Putin, i colloqui di pace tra Mosca e Kiev sono attualmente sospesi. Intanto l'esercito russo avanza nel Donbass con l'Ucraina che ha chiesto ai residenti di Kherson di abbandonare la città, mentre Zelensky rivendica l'abbattimento di un bombardiere russo strategico a 1000 chilometri dal confine. E poi la cronaca che ci porta a Roma, arrestata nell'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei, aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. E infine la musica, 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità ed inedite, le principali epoche della carriera di Prince. E adesso, come sempre a quest'ora, spazio alle principali notizie sportive della giornata con Sport 24, poi a seguire la nostra rubrica di cultura e spettacoli Tutti i frutti, prossimo TG alle 20 con l'edizione nella lingua dei segni. Buona visione.

Sorteggio complicato per il Milan, che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa, per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra

0: di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie, però, arrivano dalle inglesi. Il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencváros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della Z Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: Il suo gol un minuto dopo essere entrato dalla panchina ha deciso la sfida Miskolc contro l'Apoel, seguito per questa gara casalinga ma in campo neutro da 5.000 tifosi israeliani che alla fine hanno ringraziato la squadra. Ma alla fase campionato ci arriva l'Atalanta, che pure tra andata e ritorno ha sofferto tantissimo la formazione di Tel Aviv. Dopo il pareggio della punta della nazionale al suo nono gol in questo 2026, premia i bergamaschi, ancora non tanto sariani ma con una difesa che non prende gol, anche e soprattutto grazie a Marco Carnesecchi, sempre più portiere saracinesca. Il successo ai playoff ha garantito la Dea Pro dei sorteggi di Conference, dove si è presentata da testa di serie trovando un'urna benevola, pescando fuori casa Ajax, Unica Big, Banja Luka e Riga, mentre a Bergamo arriveranno Paphos, Mielbi e Kairat. Insomma, a parte la formazione di Amsterdam, che ha 10 titoli internazionali in bacheca, le altre 5 squadre sono tutte affrontabili senza patemi da chi ha vinto l'Europa League 2 anni fa.
2: Nessuna storia è infinita, soprattutto nel calcio, dove la parola d'ordine è cambiare, ma verso dove? Chissà cosa avrà pensato José Mourinho durante il sorteggio Champions, in attesa di conoscere i futuri avversari del suo Real Madrid. Pronti via, e la mano di Thierry Henry ha fatto girare la ruota del destino verso l'Inter e il Santiago Bernabéu, una squadra in una delle pagine più intense della sua carriera. Era il 22 maggio del 2010, Scudetto e Coppa Italia erano già in bacheca e la Champions era un sogno ancora possibile. L'ultimo ad alzarla al cielo, sulla panchina di un club italiano, è stato proprio lui, da allora 4 finali e 0 titoli. Chissà se avrà sorriso poi quando si è reso conto che oltre al revival contro i nerazzurri, l'inatteso viaggio nel tempo lo avrebbe portato anche verso Roma, destinazione olimpico, tornato a sentirsi vivo anche grazie a lui. Un amore a prima vista, mai davvero sfiorito, coronato grazie alla conquista della Conference, una vittoria destinata a restare per sempre, gioie ma anche dolori per quella amara notte di Budapest nella finale di Europa League persa ai rigori con il Siviglia. Ma nessuna notte è infinita, i migliori anni invece restano insieme ai ricordi che Mourinho tornerà a sfogliare ancora una volta.
3: Il tiro a segno Danilo Dennis sul Lazio, mentre il primo argento viene scoccato da Francesco Gregori, che col tiro con l'arco fa gioire tutta l'Italia con la sua medaglia al secondo posto. Continua la marcia trionfale dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Settima giornata di gare e non mancano le atlete ore, con Giorgia Marchetti e Carolina Orsi che vincono il bronzo nel padel, così come i loro colleghi uomini. Marco Cassetta e Simone Iacovino. Medaglia di bronzo anche nel judo con Giulia Ghiglione e Valerio Accogli. Tanti applausi e un grande tifo a Taranto per loro, che arricchiscono il bottino dei podi conquistati dagli italiani, che finora ammontano a 118, di cui già 42 ori, 40 argenti e 36 bronzi.
4: 98 anni di storia dell'atletica e il Weltklasse di Zurigo non smette di stupire. Forse il risultato più straordinario della serata è quello dei 400 ostacoli uomini, dove il brasiliano Alisson dos Santos furoreggia tra le barriere in una cavalcata inarrestabile che lo porta a battere Carsten Warholm e soprattutto il suo storico primato. Sul traguardo il cronometro si ferma a 45,80, 14 centesimi meglio del record mondiale fatto ai Giochi di Tokyo da Warholm, sino a ieri l'unico nella storia sotto i 46 secondi. Cade anche un primato tra le donne, su 100 ostacoli, Masai Russell centra il record che le era sfuggito quest'anno per 2 centesimi, battendo in pista l'ex primatista Tobias Musen con il nuovo riferimento storico di 12,09 con vento assente. Nell'asta uomini testa a testa incredibile tra Duplantis e Karalis, entrambi giunti a giocarsi la misura da

0: record del mondo di 6,32 senza aver commesso neppure un errore. Il greco ci arriva passando dal primato nazionale di 6,20, mentre Duplantis risponde con 6,25 alla prima. Non arriva il record, ma forse la gara di asta più bella di sempre. Menzione d'onore per Audrey Verreau, che si migliora ancora sugli 800, chiudendo a 4 decimi dallo storico primato di Kratochvilova. Dietro cresce Femke Bol, che al suo primo anno da ottocentista, con 1,54,70, diventa la nona atleta della storia.
1: La prima medaglia azzurra ai mondiali polacchi è di Victoria Shablova nella VL1 femminile. Seconda dopo un'ottima partenza, penalizzarla è il vento che la fa sbandare prima dell'arrivo. Cede la vittoria alla russa Dupik, terza alla giapponese Seriu. L'altro finalista azzurro, il piemontese Lodola, chiude la gara del giorno, la C1 maschile sui 1000 metri. Protagonista è il ceco Martin Fuchsa, uno che ha già vinto tutto. Parte malissimo, rientra sul traguardo prendendosi un altro oro, questa volta a pari merito con l'ungherese Feyes, terzo russo Petrov, che aveva la gara in mano. Un recupero, quello di Fuchsa, che fa già la storia della disciplina. A condurre nel medagliere dopo una prima giornata di finali la Germania, 2 ore, vittoria nel kayak a 4 maschile davanti a Australia e Portogallo, e nella canadese a 2, un po' a sorpresa. Da registrare il successo nella finale B del K4 maschile del quartetto azzurro.
2: Al mondiale mountain bike della Val di Sole irrompe Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse olandese insegue in Trentino l'unica maglia iridata che ancora manca alla sua straordinaria collezione. Domenica ci proverà nel cross country olimpico, la disciplina regina del fuoristrada. Ad Aulasa, nel primo training, van der Poel ha macinato più giri di tutti. Un obiettivo che nella sua testa vale quanto, se non più, della vittoria sugli Champs-Élysées al Tour de France. L'olandese è il grande atteso insieme a Tom Pidcock, ma entrambi dovranno rimontare dalle retrovie. Il loro ridotto calendario di Coppa del Mondo pesa sulla griglia di partenza per Van der Poel, quinta fila e una corsa subito in salita.
3: In an ideal scenario, I would spend a bit more
2: time. In uno scenario ideale avrei sicuramente fatto più gare di Coppa del Mondo per migliorare la mia posizione di partenza, che mi penalizza, ma sarà quel che sarà, sono qui per provarci.
4: Il tracciato di Daulasa non perdona, radici, rocce, rilanci, passaggi tecnici dove non basta avere il motore.
5: Noi faremo di tutto per rendergli la vita dura e sarà il percorso un po' a chiarire chi sarà il più forte al mondo, e quindi domenica sarà una battaglia.
4: E l'Italia ci crede, tra le under 23 Corvi è una delle grandi favorite, tra l'elite Martina Berta, la donna più attesa.
6: Si è appena chiusa la 10ª edizione del Mondiale di Apnea in assetto costante, per la 3ª volta nella bellissima isola di Roatani, in Honduras, dopo l'esordio nel 2019 e poi nel 2023. In campo maschile è stato un one-man show, col supercampione russo Alexei Molchanov, che qui si è tuffato sotto l'egida dell'ACMAS, la Federazione Internazionale, e che ha sbriciolato gli avversari in tutte e quattro le competizioni, mono, bipinna, free immersion e rana, arricchendo i 4 ori con 2 record del mondo. Da 20 anni è leader incontrastato, o quasi, di questo sport. Bene all'esordio ad un mondiale dell'azzurro Michele Usai, 3 gare, il monopinna sfortunato per la perdita del tappanaso, un bel quarto posto a rana e 7º in bipinna. In campo femminile non è stata l'apoteosi annunciata di Alessia Zecchini, 2 soli argenti sul potenziale di 3 ori e 1 argento della vigilia. Una virata mal calibrata in monopinna le ha dato l'argento, un leggero blackout in free immersion, l'argento in scioltezza nella rana e un ingiusto cartellino rosso che le ha levato l'oro al termine di un bellissimo tuffo in bipinna. Per la supercampionessa romana un bilancio non deludente, ma decisamente sotto le stime e le enormi potenzialità. Benissimo la 34enne napoletana Mara Guida, che vive a Lanzarote, 2 bronzi al suo secondo mondiale in mono e bipinna. Una grande scelta del direttore tecnico Michele Tomasi per un'atleta destinata sicuramente a crescere ancora e di molto. Delusione infine per la brava Linda Paganelli, la veterana, capace di scendere 2 volte a 100 metri in free immersion e bipinna, squalificata però per il mancato rispetto del protocollo d'uscita.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre.

0: I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di, con rispetto della sceneggiatura, per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
5: E Kistbo.
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
7: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
7: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica. Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
7: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
8: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriverà

In Italia anche prima gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio, con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall, hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però...
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Dopo quasi mille anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
7: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
8: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
7: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
9: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
7: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
10: Tutti i sorrisi sono unici.
11: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
12: Ma il manuale non lo fa.
13: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
11: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
14: Come lo vedi tu?
15: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
16: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
17: Punta verso la linea nemica. Rigore!
18: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
19: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
20: Quanto mi manca il calcio vero.
19: Ma ce l'avete Team Vision?
21: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
20: Era fuori?
19: Tu sei fuori.
20: Magari, sono 33 anni che non esco.
21: Vieni nei negozi.

0: Sigfrido Ranucci sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi. Il giornalista, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2.000 dispersi, più di 500 morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago, c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass. L'Ucraina e i residenti di Kherson, abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic. Il generale, noto come il boia di Srebrenica, è morto ieri. Scontava all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Arrestata a Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. Buonasera, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Questa sera ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. La RAI comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma di inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi i risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La scelta, sottolinea Viale Mazzini, apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a giornalisti selezionati, vincitori del concorso RAI, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Nell'ambito degli accordi sindacali, poi, l'azienda ha sottoposto a Sigfrido Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale. Immediata la reazione degli inviati storici di Report. La decisione è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo dal momento che l'azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra. La devastante alluvione nelle valli himalayane tra Nepal e Cina, salgono a 584 i morti finora accertati, circa 1.500 i feriti e sono oltre 2.400 le persone che risultano ancora disperse, tra queste anche 3 italiani. Si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Ed è arrivata in Nepal da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. La guerra in Ucraina, torna a parlare il presidente russo Putin. I colloqui di pace tra Mosca e Kiev, dice, sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass con l'Ucraina che ha chiesto ai residenti di Kherson di abbandonare la città, che rischia di rimanere al buio a causa dei danni alle infrastrutture, mentre Zelensky rivendica l'abbattimento di un bombardiere strategico russo a 1.000 chilometri dal confine. Ratko Mladic riceverà da Belgrado un funerale di Stato e sarà sepolto con gli onori militari. Condannato all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani, il macellaio di Srebrenica è morto ieri a 84 anni. Il presidente serbo Vučić ha annunciato una lettera all'AIA perché ci sia un'indagine sulla morte che verifichi anche se Mladic sia stato curato adeguatamente. Intanto insorge l'Unione Europea proprio sugli onori che verranno tributati al boia di Srebrenica. Tra pochi giorni, il 5 settembre, scadrà la proroga del taglio sulle accise dei carburanti. I prezzi alla pompa continuano a essere alti proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio al self-service costava 2,13 € al litro sulla rete nazionale e sopra i 2,20 € in autostrada. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà, il governo vuole puntare su aiuti selettivi, le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Ma al ritorno delle vacanze gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa. È previsto che nei prossimi 3 mesi le famiglie spenderanno 70 euro in più. La cronaca è stata arrestata nell'aeroporto romano di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei e aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina in 127 biscotti della fortuna. Secondo una prima stima, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 500.000 euro sul mercato al dettaglio italiano. Sono stati fermati a Fiumicino anche 2 messicani provenienti da Monterrey che trasportavano 17,5 kg di metanfetamina in cristalli, la cosiddetta ice o shabu. Erano nascosti nel doppio fondo di 2 valigie. Infine lo sport con i sorteggi di Europa e Conference League, 3 le italiane interessate, Milan, Juventus e Atalanta. Per i rossoneri le sfide più interessanti, quelle col Benfica e l'Olympiacos. La Juventus trova invece 2 spagnole, la Real Sociedad e Celta. In Conference League l'Atalanta contro l'Ajax che affronterà in trasferta. Ora, come di consueto, ci salutiamo con le previsioni del tempo e ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore avremo ancora dei rovesci temporaleschi sulle aree alpine che andranno gradualmente attenuandosi, cielo generalmente poco nuvoloso sul resto del paese. Per la giornata di domani migliora il tempo al nord con spazi di sereno sempre più ampi, a parte residue piogge previste sulle Alpi orientali, ma in diradamento nella seconda parte della giornata. Prevalenza di sole anche al centro, ma col passaggio al mattino di nubi stratiformi che tenderanno a diradarsi nella seconda parte della giornata. Anche al sud il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma con nubi destinate ad allontanarsi dal pomeriggio. Splende il sole anche sulla Sicilia, qualche nube in più sulla Sardegna, ma senza alcun tipo di fenomeno, venti da deboli a moderati, mari generalmente mossi. Per quanto riguarda le temperature, ci aspettiamo una diminuzione delle massime al centro e al sud di almeno 4 o 5 gradi.

0: E ripartiamo dalla decisione presa su Report dalla RAI. Sigfrido Ranucci non condurrà più la trasmissione. La RAI annuncia che al suo posto arriveranno i due giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci. Non condurrò Report, ma continuerò a condurre la battaglia più importante della mia vita, quella per la libertà di stampa. Gli inviati della trasmissione si dicono invece pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato.
2: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: Il nuovo corso di Report anima il dibattito politico insieme alla polemica seguita al video in cui il presidente del PD Bonaccini analizzava il voto a destra, alla quale è seguita sui social la replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Un botte risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra, il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare, Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina, le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
4: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
3: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
5: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
3: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
6: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose serie.
3: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
7: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: Tra pochi giorni, il 5 settembre, scadrà la proroga del taglio sulle accise dei carburanti e il governo sta studiando nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa, anche se ad agosto è migliorata la fiducia di famiglie e imprese. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
8: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
0: Torniamo ora sulla devastante alluvione che ha colpito le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Salgono ad almeno 584 i morti finora accertati, ma sono ancora più di 2.400 i dispersi. Si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni, ma sentiamo il corrispondente Nello Porto.
9: Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori, che in molti casi hanno sospeso le operazioni allontanandosi dai corsi d'acqua. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune ore, sul versante cinese le operazioni sono riprese regolarmente, dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1.000 persone, lottando contro il tempo e contro il fango, come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dalla l'alluvione di due giorni fa.
0: Dunque ci sono ancora tre italiani tra i dispersi a seguito dell'alluvione. I sopravvissuti raccontano quei momenti spaventosi. In Nepal è arrivata da Roma una task force dell'unità di crisi perché era un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Laura Tanghellini.
10: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto, nell'epicentro eravamo.
11: È sopravvissuto il fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
10: Se fossimo stati 10 metri più avanti non esisteremo più neanche noi. Ieri siamo morti e siamo rinati.
11: Con lui ora a Kathmandu anche la torinese Valentina Piccinini facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono dunque più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 500 morti a seguito della tremenda alluvione che ha devastato la

0: degli esteri, la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.
1: La situazione in Nepal è particolarmente grave, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani da Taranto, parlando anche dei 3 italiani che risultano dispersi. Sentiamo le sue parole.
2: Purtroppo la situazione è quella che non abbiamo ancora le notizie degli italiani che sono dispersi. Abbiamo inviato un'equipe della nostra unità di crisi del Ministero degli Esteri, è arrivata a Kathmandu e in più anche dall'ambasciata di Nuova Delhi è partito un console e un altro funzionario, quindi siamo lì per cercare di dare risposte alle famiglie. Purtroppo la situazione è drammatica, si rischia ancora un'altra alluvione, incrociamo le dita, speriamo che si possano ritrovare, ma così la situazione direi è molto complicata.
1: La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin chiede unità per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice della società di cooperazione dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Nessun colloquio in vista invece con il presidente americano Trump, ha chiarito il Cremlino. Ma sentiamo i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
1: Dagli Stati Uniti Trump rassicura, dice Putin, non attaccherà i paesi della NATO, ma secondo il Washington Post il leader del Cremlino considera ormai gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Sentiamo da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
4: Trump sostiene che la Russia non attaccherà il territorio della NATO, una dichiarazione che probabilmente serve anche a portare ordine nella ridda di indiscrezioni di stampa sulla misteriosa visita del capo della CIA a Mosca, secondo il Wall Street Journal servita ad avvertire Putin affinché non attacchi nei prossimi anni territori della NATO, secondo il New York Times invece servita a spingere la Russia a trattare con l'Ucraina, per il Washington Post invece nata dal fatto che secondo la CIA la Russia pensa che gli Stati Uniti siano oggi più vulnerabili, più deboli dopo la guerra all'Iran, guerra che oggi entra nel suo 6° mese, doveva essere una breve escursione, aveva detto Trump il 9 marzo scorso, Trump che sceglie di trascorrere la giornata di oggi con gli astronauti dell'Artemis 2 a cui concede delle onorificenze, probabilmente anche per spostare l'attenzione mediatica rispetto a una guerra altamente impopolare. A meno di 2 mesi alle elezioni di medio termine, e sui suoi social continua a definire come territori statunitensi lo stretto di Hormuz. A voi studio.
1: Come avete visto, il collegamento era con Nico Piro, non con Carlo Maria Lo Savio. Adesso andiamo a Belgrado. La Serbia decreta funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte torna a seminare divisioni. Ce ne parla Emma Farnè.
5: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti dei corpi furono sparsi nei campi. irriconoscibili molti ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è

0: feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan, dopo tutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
1: E c'è una notizia di cronaca dell'ultima ora, la vedete anche nel nostro flash. Si è conclusa l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta a Palermo il 20 agosto per difterite e secondo appunto l'autopsia è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti hanno verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Sul decesso della bimba, lo ricordiamo, la procura ha aperto un'inchiesta, sono indagati per omicidio colposo i genitori, anche 8 medici. E un altro caso di maltrattamenti, un 44enne è stato arrestato appunto per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, l'uomo aveva già scontato una condanna per il femminicidio di un'altra fidanzata, Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Roma, che aveva ucciso scaraventandola dal 14° piano. Sentiamo Gemma Giovannelli.
2: Aveva finito di scontare la pena per il femminicidio della fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Tor Bella Monaca, ed era tornato in libertà. Ferdinando Conca, 44 anni, l'aveva scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'Archeologia. Ma ora l'uomo è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua nuova compagna. La donna avrebbe subito per anni violenze fisiche, psicologiche e morali, sia durante la lunga relazione sentimentale, sia durante la convivenza. Nel provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale di Roma Emanuela Attura vengono descritte aggressioni fisiche anche con coltello, percosse, umiliazioni e minacce di morte. Un comportamento che avrebbe reso la vita della donna impossibile. Terrorizzata, aveva smesso di uscire da sola, non riuscendo più a svolgere nemmeno le più normali attività quotidiane. Si è quindi rivolta agli agenti del distretto di polizia Casilino. La relazione tra i due si era interrotta nel maggio scorso, ma per gli investigatori la violenza non si sarebbe fermata. Dopo la separazione, Conca avrebbe iniziato a tempestare di telefonate la ex compagna a qualsiasi ora del giorno e della notte, accompagnandole con pesanti insulti e minacce di morte rivolte anche ai suoi familiari.
1: E ora il calcio con i sorteggi di Europa League e di Conference League, svelati i rivali di Milan, Juventus e Atalanta. Sentiamo Giuseppe Galati.
3: Sorteggio complicato per il Milan, che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa, per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiacos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencváros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della Z Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: La musica, 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti. Vediamo allora il servizio di Laura Longo e poi, dopo una breve pausa, Amarcord ci porterà negli anni 50 e 60, quando dal mezzogiorno si partiva per raggiungere le città del triangolo industriale. Il telegiornale torna alle 21.
4: Prince is timeless because he's a musical genius.
5: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis. Enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione, che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito, morto a 57 anni, che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

0: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 97 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
2: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber.
3: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: Ma dove mi hai portato? Che posto meraviglioso che hai scoperto, eh?
1: Questa è la ferrovia museo della stazione di Colonna. Perché oggi parliamo di quando i migranti eravamo noi, noi italiani. Non tanto la grande migrazione, quella dei primi del Novecento, il transatlantico che va verso le Americhe, Ellis Island, ma la migrazione interna, soprattutto dal sud verso le città del triangolo industriale, che passava per i treni. Quindi c'erano questi viaggi estenuanti di quasi 24 ore, con questi nomi, il treno del sole, la freccia del sud.
0: E sono storie cupe, sono storie tragiche, sono storie complesse, perché la migrazione non è un fatto che si riferisce agli ultimi anni. Noi siamo sempre stati migranti. Pensate appunto a Enea, che per la guerra deve scappare dalla sua città, che è Troia, muore sua moglie, porta sulle spalle il papà Anchise, tiene per mano il figlioletto, da cui poi verrà la nostra generazione, cioè la generazione dell'Occidente. E quando loro sono costretti a migrare, arriveranno in un posto dove non li vogliono. Hard it's always been that way,
2: here today and on our way. Forse più espansivi di noi, più aperti, ecco, che raccontano di più i loro interessi. Noi ce li teniamo per conto nostro e quasi quasi non li diciamo ai parenti.
3: Noi li vediamo arrivare e li distinguiamo ad occhio quando scendono a Porta Nuova, proprio per i loro vestiti chiassosi, per il loro modo di comportarsi esteriormente diverso dal nostro, cioè più libero, più aperto, se vogliamo più chiassoso.
4: Vi accusa che siamo malducati, siamo sporco, siamo morti di fame, abbiamo avuto giù e ci abbiamo dovuto rapire la pancia qua a Torino, eccetera, eccetera, eccetera.
5: Per quanto mi riguarda non ho dei preconcetti contro i meridionali. Oddio, c'è una certa categoria effettivamente che secondo me non ha voglia di lavorare ed è una buona quantità, non una maggioranza, comunque una buona quantità.
6: Sono nati così e moriranno così, niente da fare.
1: Tra il 1958 e il 63 900.000 italiani emigrano verso le città del triangolo industriale. Cambia il volto di Torino, cambia il volto di Milano, di Genova.
0: La freccia del sud, il triangolo del sole, Reggio Calabria, Torino, con i macchinisti che cambiavano ovviamente tutte le stazioni, si davano il cambio, il treno rimaneva sempre uguale, carico all'inverosimile di persone che avevano nelle loro valigie veramente provvisorie, avevano soprattutto il senso della speranza.
7: Ormai tra via Garibaldi e Porta Palazzo, nei quartieri che costeggiano via Po, alla Vanchiglia e alla Vanchiglietta, tanto per fare qualche nome, piazzette, crocicchi, cortili, ballatoi, scantinati, soffitte, risuonano delle varie parlate meridionali, alle quali fanno da immancabile contrappunto le colate di panni stese ad asciugare. Prima forse che il lavoro, la casa è l'asilo dei meridionali che arrivano a Torino. Ci sono poche abitazioni per tutti, pochissime per loro. I proprietari non gradiscono inquilini senza precisa occupazione e quasi sempre con uno sciame di figli e di parenti. La gran massa degli immigrati meridionali è disposta a sopportare. Adattarsi, sacrificare, resistere è conseguenza della viva speranza che li sospinge. Il nord reale è ben diverso sovente da quello sognato, ma su un punto solo non li delude. Nel nord c'è uno scopo ai disagi e alla fatica. Nel nord anche far la fame per qualche tempo, anche vivere in stamberghe, ha un senso e una ragione precisa. Gli uomini soli che arrivano quasi in avanscoperta si adattano nei primi tempi in certe locande come questa di via Conte Verde. Due secoli fa lo stesso edificio ospitava un lussuoso albergo di Torino. Oggi nei suoi stanzoni, dove la calce anonima ha ricoperto stucchi e specchiere, si accalcano 18-20 pagliericci. E chi non può affittarsi un letto intero, ne affitta mezzo, in società con un compaesano. Questi che ascolteremo rappresentano forse i casi limite dell'immigrazione meridionale. La disperazione, il pessimismo, la sfiducia per ciò che hanno lasciato e per ciò che stentano a trovare sono inevitabili agli inizi di un'avventura come quella che stanno vivendo.
8: Ha famiglia?
9: La moglie con 5 figli.
8: Ah, e vorrebbe farli venire qua?
9: Vorrei venire qua, ma non posso perché i soldi non ce n'ho. Sono andato a Mongalele per andare a trovare una casa là, appena ci ho detto che ho 5 bambini me ne hanno mandato via, perché dicono che le bambine qua non le vogliono, io so troppo.
10: Io ho trovato certamente degli alloggi, o mi ha preso una scusa, non so per quale motivo, o mi ha detto che è già occupato, sono già impegnato e via. Quantunque ho visto il cortogino io nella porta affitta su una camera con due letto così immobiliata. Ci sono andato su e mi ha detto, dice, ormai ci sono impegnato, non posso affettarla più.
11: Qui, nel Piemonte, cioè in Alta Italia, noi altri della Bassa Italia, come fossimo degli oriundi, non so come spiegarvi, solo che sentono la nostra accenta, si scandalizzano, non so io perché. Vorrei una spiegazione a questo merito. Andiamo per un alloggio, solo che ci vedono, chissà, forse facciamo spavento le altre.
12: E lei spera di poter far venire sua moglie se trova un'occupazione? Oppure no, vuole guadagnare dei soldi per tornarsene giù al paese?
11: No, mai a tornare giù, perché là è la mia miseria. Io devo qui anche limosinare, anche chi danno della limosina giù non posso andare.
1: Il primo problema che si trovano ad affrontare è quello della casa, degli alloggi.
0: Ci sono delle testimonianze di questi commoventi, di questi uomini del sud, che si guardano intorno e dicono, ma questo non sono alloggi. Queste sono nemmeno una stalla per animali. Si fa a gara a dormire sulle panchine della stazione. E mi ha colpito quell'intervista presa al volo a un ragazzo vestito in giacca e cravatta.
1: Che va a dormire in stazione.
13: Buonasera. Buonasera. Lei dove sta andando?
14: Vado alla stazione per dormire.
13: Per dormire? Perché?
14: Perché non si trova. Puramente ci sono gli affitti, ma costano troppo cari.
13: Lei che cosa fa?
14: Lavoro a Mirafiori, Fiat.
13: All'operaio?
14: All'operaio.
13: E lei dove passa la notte?
14: La stazione, a dormire.
13: Dorme alla stazione anche lei? E da quanto tempo dorme alla stazione?
14: Un mese.
13: E che cosa fa lei di mestiere?
14: Operaio.
13: Dove dormite la notte?
15: Sulle banche si trovano liberi. Quando non si trova libero niente bisogna sempre girare.
13: Da dove viene lei?
14: Calabria.
0: C'è un'altra cosa che mi ha colpito nei servizi che avete raccolto, che avete studiato, e c'è la figura di Donna Lais e la sua missione, quella di lavorare per l'emigrazione interna, e stiamo parlando non di quella che va verso la Svizzera. Lais è stato quello che prese carta e penna e denunciò questa cosa del non si affitta ai meridionali, non si fanno entrare, appunto sembra veramente il nazismo che si è vietato l'ingresso agli ebrei, no? Questa emarginazione totale. E lui dice, guardate che questa cosa è perché è la novità.
16: Come mai però ad essere accusati di questi comportamenti scorretti, di queste forme o costume sono proprio i meridionali?
17: Ah, sono i meridionali perché sono gli ultimi arrivati. Cioè, se invece dei meridionali fossero i piemontesi a aver dato luogo a questa crescita della città, gli accusati sarebbero i piemontesi. Se domani venissero i negri a Torino, noi avremmo questo fenomeno caratteristico che scomparirebbe tutto ciò che di divergenza oggi c'è, di astio, di pregiudizio c'è verso i meridionali e si avrebbe verso i negri. Bisogna soltanto trovare l'oggetto a questi fenomeni.
1: Fino al 1961 era in vigore una legge del fascismo che in realtà vietava la migrazione, cioè vietava l'inurbanesimo, proprio per diciamo, la visione strapaesana, rurale del fascismo. Quindi questi lavoratori erano lavoratori clandestini, irregolari.
0: Sì, sì. Con le cooperative del lavoro.
1: Con le cooperative del lavoro che
0: bello è che ogni tanto dicevano pure che lo facevano per fini filantropici, no? Perché facevano lavorare le persone. Caporalato.
18: L'Anonima Immigrati cominciò a funzionare subito dopo la guerra. Occorrevano braccia per ricostruire le fabbriche, le case, le strade. In base alle leggi fasciste contro l'urbanesimo e le migrazioni interne, gli uffici del lavoro non concedevano il nulla osta a chi non avesse avuto la residenza. E per ottenere la residenza bisognava dimostrare di avere una occupazione stabile. Nascono allora le cooperative di manodopera. Gli immigrati clandestini diventano soci e acquistano così la qualifica.

0: di prestatori d'opera in proprio, quindi il diritto al certificato di residenza. È il presidente, naturalmente, che tratta il lavoro dei soci. Per ogni operaio ceduto, l'azienda utilizzatrice gli corrisponde una tariffa concordata al netto di contributi, previdenza, assegni familiari e gratifiche. Ai soci lui passa 120-150 lire l'ora, spesso meno della metà. La truffa rende milioni per parecchi anni, fino a quando, dopo una inchiesta condotta dall'Ispettorato del Lavoro e numerose condanne, le cooperative di lavoro nel 1961 vengono messe fuori legge.
1: La cosa che colpisce, che dobbiamo, sulla quale dobbiamo, che a gestire queste cose erano degli uomini del sud. Non tutte, non generalizziamo, però spesso a capo chi faceva il recettore era un ex migrante, che a questo punto diventava, mi si perdoni il paragone, un capò.
0: A questo punto entrano in scena le carovane. Messe fuori legge le cooperative, sono le carovane oggi che fanno la compravendita del lavoro. La legge le ammette, ma stabilisce che la loro attività sia limitata a lavori di facchinaggio tassativamente indicati. Ecco le vecchie cooperative camuffarsi in imprese appaltatrici di lavori di facchinaggio. Il trucco è quello di contrabbandare manovali al posto di facchini. Su ogni lavoratore trattato si guadagna più di 1000 lire al giorno.
2: Pronto? Sì? Operai? Occorre operai? Quante? Tre? Per trasloghe? O fattorini? Ma per trasloghe? Beh, vabbè, allora ne rimandi tre. Che ora? All'una e mezza? Sì. Va bene, cercherò di accontentarlo. Sì, la responsabilità è mia. Tanto gli operai sono assicurati. Anche se si spezzeranno delle gambe, speriamo di no, lei non pagherà niente. Sì, la fattura la faccio il sabato.
0: I contributi assicurativi vengono di solito intascati dal capo carovana. Ma chi pagherà gli infortuni? Chi pagherà, per esempio, il tredicenne Pasquale Raso reclutato alla macchia con altri quattro ragazzi immigrati? È qui, all'ospedale di Santa Croce, con il volto e le mani straziati dal fuoco. Lavorava a Moncalieri in una officina di fanali, quando un giorno è scoppiata una miscela di alluminio e magnesio.
3: Da quanto tempo lavoravi, Pasquale?
4: 10 mesi.
3: Da 10 mesi. E con te c'erano degli altri ragazzi?
4: Sì.
3: E quanto ti davano allora?
4: 70 lire.
3: 70 lire. E quante ore lavoravi?
4: 10.
3: Suo figlio era assicurato?
5: No, non era assicurato. Non era assicurato perché, insomma, è minore d'età, no. Ma in quanto la mia possibilità, insomma, non mi trovo, insomma, l'ho mandato a lavorare così per guadagnare qualche cosa.
3: E lei come farà a pagare l'ospedale?
5: Io moneta non ci, no, io non so come devo fare, non c'ho 5 figli io, non c'ho soltanto 2 braccia per lavorare.
0: Su queste braccia si possono guadagnare più di 1000 lire al giorno con una sola telefonata. Ma nessuno ammette l'usura, anzi, parlano di filantropia.
6: Vede, qui vengono un po' tutti, senza offendere i meridionali, senza... I primi appena che scendono dalla stazione e non sanno dove andare, gli amici li indirizzano a queste carovane che francamente sono di aiuto. Quelli che escono dal carcere, per esempio, nel primo momento dove vanno? Vengono qua da noi, noi li aiutiamo perché abbiamo una piccola cassa e li aiutiamo e per iniziare la vita, per incominciare, insomma.
0: Ecco il vero ricatto delle cooperative, i figli, la famiglia da mantenere, la speranza che qualcosa cambi.
7: I primi a partire sono sempre gli uomini, poi seguono le donne con i bambini, il ricongiungimento familiare. Donne che lavorano tra le mura domestiche, quindi lavori sottopagati, clandestini, ma che iniziano anche a lavorare nelle fabbriche.
1: La filanda viene subito in mente appunto la canzone della Rodriguez, che poi Milva, la Amalia Rodriguez portoghese, che l'ha fatta e racconta una storia anche questa, cioè il padrone che utilizza la filatrice non soltanto per filare, ma per un filo personale, e poi rimane praticamente incinta, rimane, aspetta un bambino e il padrone poi scappa, no? Queste sono storie che, certo, dette con una canzone sembrano sorridenti. C'è poco da sorridere, è molto poco da sorridere.
8: Signorine, di dove siete voi altre?
9: Di Napoli, nel meridione.
8: E lei?
9: Puglie. Io sono di Castelnuovo, provincia Palermo.
8: Ma come, con quell'accento torinese? Ma nessuno la prenderebbe per una meridionale?
9: Forse, ma si legge in faccia.
8: Beh, mica tanto. E lei da quanto tempo è qui? Lei?

0: 8 mesi.
1: Da 8 mesi? Mm-hmm. Si è già ambientata?
0: Beh, sì, un pochettino.
1: Che difficoltà trova a stare qui?
0: No, il freddo d'inverno, lo soffro tanto.
1: E basta?
0: E basta.
1: E lei da quanto è qui?
0: È un anno.
1: E lei quali difficoltà ha trovato?
0: Nessuno, solo la neve e basta, perché mi trovo così bene qui in Piemonte.
1: Ma so, non avete difficoltà con le vostre compagne di lavoro, no?
0: No, veramente no, perché sono tanto brave.
1: Ma non vi chiamano mai Napoli qui?
0: Qualche volta sì, né? Perché...
1: E voi cosa
0: è
1: fate?
0: È abitudine. Qualche volta ci arrabbiamo, qualche volta lasciamo perdere.
1: Ma adesso vi siete abituate anche a farvi chiamare Napoli?
0: No, no, no, proprio lasciarti a chiamare.
1: Non si lascia
0: no,
1: chiamare?
0: No, no, no.
1: E che cosa fa?
0: Ah, le rispondo lì, ti per ti. Le dico un po' lentone, così stanno zitti.
2: E noi gliele diciamo in meridionale, sa?
3: Fanno un'analisi antropologica chiarissima. Sono differenti da noi. Noi, per noi è sud. Il valore di questo grandissimo fenomeno sociale a cavallo degli anni 50-60, quindi dal dopoguerra per capirci, è proprio questo, che poi in realtà ha unito l'Italia. Un po' come lo stesso servizio militare obbligatorio, che a quei tempi costringeva ragazzi del sud ad andare a nord e ragazzi del nord ad andare a sud.
4: Torino, la 130, la più recente auto della Fiat, l'orgoglio dell'industria torinese che ha compiuto il 70° anno di età con una serie di successi. La presentazione ufficiale della 130 era fissata per il 3 luglio, ma a quel giorno la città è stata paralizzata da uno sciopero generale indetto da tutti i sindacati. Motivo dello sciopero? La protesta contro l'aumento degli affitti, contro il moltiplicarsi degli sfratti, contro il crescente costo della vita.

0: Dicono i lavoratori, Torino non ce la fa più ad ospitare altra gente. La vita in questa città è talmente cara che i problemi che si pensava di risolvere venendo al nord si ripresentano con analoga drammaticità. Innanzitutto, la casa. Non si trova un letto per passare la notte e in più scarseggiano i servizi essenziali, acqua, fognature, scuole, trasporti, strade, ospedali. Di questi mali la città soffriva già all'inizio degli anni 60, cioè all'epoca della prima grossa ondata immigratoria. Ora siamo alla seconda ondata. La situazione si è aggravata con l'apertura del nuovo stabilimento di Rivalta, che ha richiamato qui alle porte della città migliaia di nuovi lavoratori. Sono per la maggior parte meridionali. Ecco le loro testimonianze.
1: Noi stiamo dentro una grotta, là siamo per 6 persone, paghiamo 35.000 al mese.
2: E pago 36.000 lire al mese, più le spese può finire sulle 40-42.000 lire al mese.
3: Poi arriva a 50.000 lire al mese, signore, come si fa ad andare avanti qua?
4: Ciò, siccome ho 3 figli, mi rifiutano sempre di darmi l'alloggio.
5: Perché?
4: Perché ho 3 figli. I figli dobbiamo avvelenare per avere l'alloggio.
6: È impossibile vivere in queste condizioni, non si può vivere. Bisogna fare qualcosa per poi... Magari noi scioperare invece una volta al giorno si dovrebbe scioperare, non una volta ogni tanto quando succede.
7: L'immigrazione va avanti per tutti gli anni 60 e anche negli anni 70 quando inizia diciamo un po' a diminuire, a declinare. E c'è un altro cambiamento che riguarda la sindacalizzazione dei migranti, che all'inizio non mettono in discussione le paghe, non mettono in discussione il padrone, le logiche padronali, ma poi acquistano invece una coscienza, diciamo, di classe e sono in prima fila durante gli scioperi.
8: Non stupisce una cosa del genere perché sono gli anni studenti operai uniti nella lotta, quindi sono gli anni dello statuto dei lavoratori, sono gli anni in cui c'è comunque un passo avanti per quello che riguarda i doveri ma soprattutto i diritti dei lavoratori. Mentre la Fiat inaugura una stagione di auto lussuosissime, i migranti lavoratori riescono a ottenere contestando, scioperando, riescono a ottenere dei diritti che non erano così immediatamente riconoscibili e soprattutto riconosciuti.

0: anche Milano è meta dell'emigrazione interna appunto dal Mezzogiorno. La Freccia del Sud, il treno La Freccia del Sud porta a Milano.
1: Beh, poi oltretutto noi siamo in un vagone che non è certamente la Freccia del Sud, non è un vagone di quelli dell'emigrazione, però rende bene l'idea di come si viaggiava in quei treni. Ecco, qui sono dei sedili di legno che non sono esattamente la quintessenza della comodità. Eri costretto a viaggiare ore e
0: Con le valigie di
1: ore, con
0: cartone,
1: le valigie di
0: che sono un po'
1: cartone.
0: il simbolo.
1: Sì, ma lo sono reali, legate con la corda, legate con le fasce, con la corda.
2: Questo è il villaggio dei Giovi, un quartiere nuovo sorto nei pressi di Rimbiate, a pochi chilometri da Milano. Qui, in nuce, si scorgono tutti i problemi suscitati nelle grandi città industriali del nord dal fenomeno dell'immigrazione. Negli ultimi anni ben 600.000 immigrati si sono riversati su Milano e la sua fascia industriale. L'arrivo e l'adattamento di migliaia di persone provenienti da ambienti diversi hanno avuto fasi difficili. Sono i bambini, con gli anziani, che soffrono maggiormente di questo insediamento disordinato. Nella fascia industriale di Milano, su 100 bambini di immigrati, 20 rimangono soli in casa, incustoditi, mentre i genitori sono al lavoro. La grande città sconvolge la famiglia patriarcale. Mette in crisi, nel periodo di adattamento, l'autorità paterna come era concepita prima.
1: Milano è una migrazione appunto industriale, senz'altro industriale, ma c'è anche una novità artistica, quel tipo di migrazione. Verso Milano, che è la città della discografia, la città della produzione cinematografica, assieme a Roma, eccetera, eccetera, vanno coloro i quali vanno a cercare speranza e possibilità di fortuna nel mondo dello spettacolo.
0: Tra questi.
1: E mi viene in mente due personaggi soprattutto, tutti e due del sud profondo, che sono, uno è Albano, dalle Puglie, e l'altro è Franco Battiato.
3: Prima, quando mi chiamavo Albano Carrisi, lavoravo qua in questi oliveti, in quei vigneti. Sono figlio di contadini e ovviamente anch'io ho fatto il contadino.

0: Questi sono esempi, diciamo, esempi di persone che ce l'hanno fatta e come se ce l'hanno fatta, però sono tornati tutti e due, perché Albano è tornato a Celino San Marco, Franco Battiato è tornato a Milo, Catania, già riposto, era il suo punto d'origine.
1: Appartengo a quella categoria di persone che ama la contemplazione e il silenzio, diciamo. È naturale che vado alla ricerca di un posto che mi dia questa possibilità. Ho lavorato molto in una città come Milano, sono stato anche bene, ero più giovane. Oggi sento la necessità proprio di stare a contatto con la natura.
0: E partono tutte e due con la speranza di poter fare qualcosa in questo mondo e hanno esattamente le storie che abbiamo ascoltato fino adesso. Arrivano e non sanno dove sono arrivati. Albano pensa che non sapeva cosa mangiare, il problema era mangiare, dormire non ne parliamo, ma mangiare. Per cui vai in un supermercato, già allora i supermercati dice che sono supermercati che sono.
2: Era una novità.
0: Una novità assoluta, beh, per un uomo del sud, e vede delle scatolette come se fosse carne in scatola, che costavano molto poco. Per cui dice, ma guarda che strana la carne in scatola di Milano, fammi comprare. La apre e dice, ma accidenti, il sapore, ma che tipo di carne è? Erano ananas. Aveva confuso la carne in scatola con l'ananas.
3: C'è la mia una storia come tant'altra gente. Mi ricordo il primo giorno che sono partito anch'io, ce n'erano tanti di ragazzi con questa valigia in mano, così improvvisata, con la lattina di olio dentro pugliese, con il pane pugliese. E partivano tutti quanti come me, cioè tentavano l'avventura verso la grande città che è stata sempre un attrattivo per tutti noi giovani. E ho incominciato a lavorare come tutti gli altri, ho fatto l'imbianchino, ho fatto il manovale, ho fatto il cameriere, ho fatto un po' di tutto, pizzaiolo, quindi ho fatto una certa esperienza.
0: Franco Battiato va a Milano, va nel fine degli anni 60, 66 o 67, forse 66, ma non importa, arriva a Natale, quindi la vede illuminatissima e coglie la completa differenza, cioè la nebbia, i cieli grigi, i tram sferraglianti, le luci arancioni, però se ne innamora. Sta a Milano per tutto un lunghissimo periodo, comprerà anche una casa, poi inevitabilmente ritornare a sud. Scrive una canzone che è proprio questa, è Giubbe Rosse, ritornare a sud dove è il mio destino, l'ultima tappa del mio cammino, e infatti la sua vita finirà là.
2: Siamo a Roma?
0: Noi siamo a Colonna, stazione di Colonna, e quindi la macchina, con tutti questi treni, prendiamo un treno, no?
2: Certo, io guarda, prendo questo.
0: Prendi questo qua? Io prendo questo.
2: Ci vediamo a Roma.
0: A Roma, vai.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.

0: Ranucci sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Il conduttore, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 le vittime. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi, l'esercito russo avanza nel Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica, è morto ieri, scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord, una tromba d'aria ha fatto danni a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio, tra rarità ed inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. Le 21:02, di nuovo in diretta su Rai News 24, apriamo questa edizione con Siegfried Ranucci che è fuori da Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, dice sui social Ranucci, non condurrò il Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Gli inviati della trasmissione intanto si dicono pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Il servizio di Giuseppina Testoni.
1: Dalla prossima stagione non ci sarà più Siegfried Ranucci alla guida di Report. È la Rai a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione Rai è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso Rai, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la Rai sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la Rai mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: E ora la devastante alluvione sulle valli malaiane tra Nepal e Cina, sale ad almeno 584 il bilancio delle vittime accertate, mentre sono oltre 2000 i dispersi e si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Sentiamo il corrispondente Nello Porto.
2: Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli malaiane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori, che in molti casi hanno sospeso le operazioni allontanandosi dai corsi d'acqua. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune ore, sul versante cinese le operazioni sono riprese regolarmente, dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1000 persone, lottando contro il tempo e contro il fango, come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dall'alluvione di 2 giorni fa.
0: E 3 italiani sono tra i dispersi dell'alluvione, mentre i sopravvissuti raccontano quei momenti spaventosi. Arrivata nel frattempo in Nepal da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Laura Tangherlini.
3: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Beh, era un boato assurdo, la valanga è portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto, nell'epicentro eravamo.
4: È sopravvissuto il fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, ma la gratitudine per essere stato benedetto non cancella le immagini spaventose ancora impresse nei suoi occhi e che lui stesso ha girato per documentare tutto, nonostante la paura.
3: Se fossimo stati 10 metri più avanti non esisteremo più neanche noi. Ieri siamo morti e siamo rinati.
4: Con lui ora a Kathmandu anche la torinese Valentina Piccinini facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono dunque più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 500 morti a seguito della tremenda alluvione che ha devastato la zona al confine tra Nepal e Tibet. Non reperibili non significa necessariamente travolti dalla frana e dal fiume di acqua e detriti, ma col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, l'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attivata intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani.
0: Ora in Russia, dove il presidente Putin chiede unità per arrivare alla vittoria contro l'Ucraina, e intanto il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con il presidente americano Trump, ha chiarito il Cremlino, ma vediamo i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
5: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Presidente Trump rassicura: Putin non attaccherà i paesi della NATO, ma secondo il Washington Post il leader del Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Andiamo a New York dall'inviato Carlo Maria Lo Savio.
6: Trump sostiene che la Russia non attaccherà il territorio della NATO, una dichiarazione che probabilmente serve anche a portare ordine nella ridda di indiscrezioni di stampa sulla misteriosa visita del capo della CIA a Mosca, secondo il Wall Street Journal servita ad avvertire Putin affinché non attacchi nei prossimi anni territori della NATO, secondo il New York Times invece servita a spingere la Russia a trattare con l'Ucraina, per il Washington Post invece nata dal fatto che, secondo la CIA, la Russia pensa che gli Stati Uniti siano oggi più vulnerabili, più deboli dopo la guerra all'Iran, guerra che oggi entra nel suo 6° mese. Doveva essere una breve escursione, aveva detto Trump il 9 marzo scorso. Trump che sceglie di trascorrere la giornata di oggi con gli astronauti dell'Artemis 2, a cui concede delle onorificenze, probabilmente anche per spostare l'attenzione mediatica rispetto a una guerra altamente impopolare a meno di 2 mesi alle elezioni di medio termine, e sui suoi social continua a definire come territori statunitensi lo stretto di Hormuz. A voi studio.
0: L'inviato, come avete visto, era Nico Piro. Intanto sono passati 6 mesi da quando gli Stati Uniti hanno lanciato l'offensiva contro l'Iran. Oggi Trump continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, ma per Teheran non stanno così le cose. Andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
7: Le acque di Hormuz continuano a essere agitate. Nella notte una nuova provocazione di Trump, che sul suo social Truth torna a pubblicare una cartina dello stretto indicato come un nuovo territorio americano. È pura schizofrenia, risponde il Ministero degli Esteri di Teheran, mentre i Pasdaran ribadiscono di continuare a controllare Hormuz e che starebbero passando a una strategia più attiva. Tradotto, i guardiani della rivoluzione sono pronti a combattere una guerra a tutto campo con nuove armi, anche economiche. Da Washington il Pentagono afferma che le rotte internazionali di Hormuz sono state bonificate dalle mine iraniane, mentre circa 50.000 militari statunitensi restano impegnati nelle operazioni in Medio Oriente e nell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri Araghchi afferma che la pressione americana non funziona, ma lascia aperta la porta alla diplomazia e dice che un ritorno al tavolo dei negoziati non è impossibile. I contatti diplomatici con il Qatar, l'Oman e il Pakistan proseguono senza sosta. Lunedì il presidente Pezeschi incontrerà Putin in Kirghizistan. Piccoli spiragli per le trattative, mentre il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera.
0: La Serbia decreta funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica, che anche dopo la morte continua a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne è stato invece vittima. Il servizio di Amma Farnè.
8: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti, dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti, ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice: avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milo Radodic, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice: per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
0: Il nuovo corso di Report anima il dibattito politico insieme alla polemica seguita al video in cui il presidente del PD Bonaccini analizzava il voto a destra, a cui è seguita sui social la replica della premier Meloni. Alberto Gioffreda.
9: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra, non ha rispetto per chi vota a destra. Il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
10: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, la stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
9: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
11: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
9: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
12: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io Quello che vi dico è deponete le armi e parliamo di cose serie.
9: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
13: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: Tra pochi giorni, il 5 settembre, finirà il taglio sulle accise dei carburanti. Il governo studia nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa, nonostante ad agosto sia migliorata la fiducia di famiglie e di imprese. Raffaele Cappuccio.
14: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi 3 mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
0: Parliamo ora del meteo, con l'Italia divisa in due, con il maltempo che sta imperversando al nord, forti grandinate, piogge e trombe d'aria. A Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale, causando decine di feriti, come potete vedere anche nella nostra ultima ora. Sentiamo Silvia Zerilli.
15: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi.

0: A Catania strade deserte, troppo caldo, si esce solo per le spese necessarie. Meglio lavorare se il locale è climatizzato.
1: Meglio, nei negozi si sta meglio e non manca nulla, ecco, perché c'è l'aria giusta, giusta temperatura.
0: Oggi e domani bollino rosso della Protezione Civile per Catania, Messina e Palermo, dove nelle ore centrali sono stati raggiunti i 40 gradi, ma soffrono soprattutto le aree interne, il Nisseno e l'Ennese. Picco di temperatura nella zona della Piana di Catania, dove sono stati superati i 45 gradi. Si va oltre la media stagionale di fine agosto, con scarsa escursione termica tra giorno e notte. Può, cerca sollievo al mare.
2: È invescante rispetto al tempo, è comunque più caldo, però comunque l'acqua è calda.
3: Siamo qui dalle 8,
0: quindi già cotti.
3: Cottissimi.
4: Noi non abbiamo un attimo di pace, neanche di sera.
5: Oggi temperature massime di 42 gradi, andiamo a farci un bagno al mare.
0: E stasera esci per rinfrescarti o resti a casa?
5: No, stasera a casa, col condizionatore.
0: Un mare sempre più caldo che accumula energia e, come spiegano i climatologi, questo potrebbe tradursi in tempeste burrasche nei prossimi mesi. Il litorale ionico, oggi popolato da bagnanti, lo scorso gennaio è stato devastato dal ciclone Harry.
6: I piani sono scritti, ciascuna amministrazione sa cosa deve fare, individuazione delle aree a rischio nei piani di protezione civile, presidio della zona a rischio quando scatterà l'allerta rossa, ed eventuale divieto, come in quest'area, ad esempio divieto di circolazione. I sindaci devono conoscere preventivamente, già molti lo fanno, purtroppo qualcuno ancora non lo ha fatto, conoscere preventivamente l'area a rischio e interdirle.
0: Quest'ondata di calore sulla Sicilia continuerà almeno fino a domenica.
7: Si indaga a tutto campo per la morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Parma. Il ritrovamento dopo la chiamata della madre che non aveva più sue notizie. Sentiamo Maria Chiara Perri.
8: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta.
9: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
8: Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Sul corpo della 45enne nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto con il magistrato di turno e il medico legale.
10: Abbiamo sentito un urlo, e mio figlio è uscito, c'era la mamma e... il ragazzo.
8: Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali.
11: Anche il compagno era un ragazzo, per me era un ragazzo bravo, ecco.
8: Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. A giugno aveva smesso di lavorare come istruttrice di guida.
12: L'ho vista solo preoccupata perché aveva perso il lavoro.
13: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, ha detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
7: A Gragnano, nel Napoletano, un incendio in un'abitazione ha provocato la morte di una donna e l'intossicazione della figlia disabile, forse una bombola di gas è l'origine dell'incidente. Seguiamo Gianluca De Martino.
14: Un'esplosione, poi un'altra. Le fiamme che avvolgono il balcone. Per Genoveffa Totaro, 75 anni, per tutti Gena, non c'è stato scampo. L'incendio è divampato poco dopo le 16 al secondo piano di un appartamento di via Veneto a Gragnano, in provincia di Napoli. A provocarlo una bombola di gas, sul cui funzionamento indagano carabinieri e vigili del fuoco.
15: Io ho sentito un boato da quest'altro lato che abito qua. Ho sentito la puzza e sono scappato perché mi credevo che era il garage.
16: Si è sentito una botta e poi dopo un altro ancora più piccola. Poi siamo scesi giù, ci siamo precipitati giù.
17: Mi sono affacciato e c'erano delle fiamme altissime che uscivano fuori da un balcone, ad apparecchi incendiati che è caduta giù, le persone che scappavano. E quindi abbiamo capito che bisognava chiamare su allertare i vigili del fuoco, l'abbiamo chiamati.
14: I vicini hanno raccontato di un estremo tentativo della figlia di Gena, l'unica in casa con lei, per spegnere le fiamme. Tentativo che non ha evitato la tragedia.
7: Pomeriggio da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo di agosto, vacanze finite per molti.

0: Molti italiani che rientrano soprattutto nelle grandi città. Massimo Mignanelli ha monitorato la situazione su una delle arterie più trafficate, la A14. Vediamo.
1: Dove siete stati?
2: Gavice, Benone, roba da tornare indietro.
1: Che avete fatto?
2: Un po' di mare, qualche viaggio intorno ai borghi, grotte di Frassassi e via.
1: Il traffico, il viaggio come sta andando?
2: Ma fino adesso abbastanza regolare, un po' di traffico dopo Forlì, però dai, tutto sommato poteva andare peggio.
3: Sono partita dalla Romania e sono andata fino in Grecia.
4: Vacanze finite per la stragrande maggioranza degli italiani. Da oggi fino a lunedì si prevede un massiccio volume di auto verso le grandi città.
5: Come vedete già oggi il traffico è contingentato abbastanza in direttrice nord. E domani sicuramente sarà agevolato dal blocco del traffico pesante dalle 8 alle 16, però sarà una giornata da bollino rosso sicuro. Domenica ci sarà il grande rientro sulla direttrice nord. In carreggiata sud ci saranno i vacanzieri settembrini, ma molto più leggera. Lunedì ci aspettiamo un bel po' di traffico perché ripartiranno le aziende e quindi i mezzi pesanti saranno presenti massicciamente sulla carreggiata.
4: Un'estate con grandi numeri per le località di mare e di montagna. Numerosi anche gli stranieri che sicuramente arriveranno anche a settembre, tempo permettendo.
0: Il calcio con i sorteggi di Europa e Conference League dall'urna di Nayon svelati i rivali delle squadre italiane Milan, Juventus e Atalanta. Sentiamo Giuseppe Galati.
6: Sorteggio complicato per il Milan che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth che tallona da anni l'elite della Premier League e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencvaros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della AZ Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
0: A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità ed inediti. Vediamo il servizio di Laura Longo, poi una breve pausa e a seguire il nostro Faccia a Faccia. Protagonista di questa sera è Eugenio Finardi, intervistato da Fausto Pellegrini. Alle 22 torna il TG con Cecilia Tosio.
7: Prince is timeless because he's a musical genius.
8: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio, collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis. Enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito morto a 57 anni che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

0: Benvenuto al Super Pilota!
1: Ciao Alex!
0: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
2: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
2: Ora basta.
3: Vabbè, dai, è acqua.
2: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Segugio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Avevo 16 anni ed ero un timido nei panni di un ribelle visto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
2: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy, da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva musica ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: dice una parola, tanto è sicuro che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure, e dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte, ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì? Come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi ricreo delle specie di sonate barocche nella testa per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, ecco, io la svuoto creando una tessitura barocca, che è proprio, ho scoperto che quella è la mia musica. Tutte le altre, e il blues, tutte le altre musiche sono ci si può innamorare. Why don't

0: Quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte in Italia che vedi questo darsi

0: ha la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare, sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album, tutto, questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempesta, 20 litri di vino nella testa per fare festa, 20 di guerra da terre lontane, ma le cannonate sono sempre più vicine.

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno. Entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene. Però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria, del 73, e un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva la faccia è come la maschera degli antichi greci, no?

0: accese il fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così.
0: Voglio

0: C'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare, lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: Per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco lì, quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con, proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: E poi, per esempio, anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
1: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente dalla pe-

in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera.

poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America. Mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra, Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia, no? Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono, vorrei dare a te.

0: ti lascia.
1: Nessuno, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: Il tuo rapporto con la canzone d'autore adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock, canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no?
2: C'è chi potrebbe avere tutte le risposte come dal manuale delle giovani marmotte. Io mi sento come il coyote che cade ma non molla mai, che fa progetti strampalati.

0: vi può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori moda, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare.

Cioè, io in questo momento, ecco, l'unica dice: hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sei la maledizione cinese che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no, ma sparigliando qualunque cosa.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato. Per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
3: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
4: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
3: Ah, però.
4: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
5: Ah, però.
3: E con la UEFA Champions League.
6: Ah, però.
4: Ah, e giga illimitati.
6: Ah, però!
5: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, però!
4: Per voi questo è altro.
7: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
8: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
11: A Oral-B io invece basta un click.
12: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
13: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
14: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Sigfrido Ranucci sollevato dalla conduzione di Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il giornalista, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2.000 dispersi, più di 500 i morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino e i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic. Il generale noto come il boia di Srebrenica è morto ieri, scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord. Una tromba d'aria ha fatto danni a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune. Grandine anche nel Bresciano. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, l'avete sentito dai nostri titoli, Sigfrido Ranucci fuori da Report. La Rai annuncia che al suo posto condurranno la trasmissione i due giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita, quella per la libertà di stampa. Gli inviati della trasmissione si dicono pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato. Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la Rai a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione Rai è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso Rai, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la Rai sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la Rai mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: Torniamo ora sulla devastante alluvione nelle valli himalayane tra Nepal e Cina. Salgono almeno a 584 i morti finora accertati, sono più di 2.400 i dispersi, si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Sentiamo il corrispondente Nello Porto.
2: Per ore l'allarme tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Le operazioni di ricerca vengono sospese, le autorità ordinano di raggiungere luoghi più sicuri. Bisogna allontanarsi dai corsi d'acqua. Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Dopo alcune ore le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. Le operazioni di soccorso riprendono su entrambi i versanti e una lotta contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasua, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a trarre in salvo alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dopo l'alluvione di 2 giorni fa. Alle offerte di aiuto provenienti da vari paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere.
0: Dunque, lo vedete, tra gli aiuti di cui ci stava parlando il servizio ci sono anche gli aiuti dell'Unione Europea. Ursula von der Leyen ha parlato di aiuti umanitari immediati per 2 milioni di euro. Ci sono anche 3 italiani tra gli oltre 2.400 dispersi a seguito dell'alluvione ed è arrivata in Nepal da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Marco Aquili.
3: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
4: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini, facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello, apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva, intanto, dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
0: Siamo alla guerra in Ucraina, il presidente russo Putin chiede unità per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, su un colloquio in vista invece per lui con il presidente Trump, ha chiarito il Cremlino. Ma sentiamo i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
5: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Una notizia che riguarda l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, che è stato licenziato pochi mesi fa da Zelensky, una vicenda che ha sollevato ampie proteste in Ucraina. Ecco, Fedorov ha ricevuto un incarico dal ministro della difesa italiano Crosetto, presterà servizio come consulente per l'innovazione tecnologica. Ad annunciarlo su X è stato proprio Crosetto, elogiando la competenza di Fedorov, in particolare sul tema dei droni e dei più avanzati sistemi di difesa aerea. L'esperienza dell'Ucraina può diventare la base per un nuovo modello di difesa europeo, ha detto Fedorov accettando l'incarico, e ha assicurato che la sua attenzione principale rimarrà rivolta all'Ucraina, che deve far fronte a un intensificarsi dell'offensiva russa. Negli Stati Uniti Trump continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, ma per Teheran non è così. La guerra contro l'Iran è iniziata il 28 febbraio, doveva essere una breve incursione per assestare il colpo di grazia al regime degli Ayatollah, ma sono passati già 6 mesi. Ripercorriamo le tappe di quest'ultima guerra del Golfo con il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
6: They can never have a nuclear weapon.
7: Impedire all'Iran di mettere le mani sull'atomica e azzerare le minacce all'America. Il videomessaggio di Trump che annuncia la guerra è della notte del 28 febbraio. Dopo poche ore i bombardamenti in tandem di americani e israeliani decapitano i vertici della Repubblica Islamica. Uccisa la guida suprema, Ali Khamenei, 37 anni al potere. Gli succede il figlio, Mostaba. Sarebbe ferito e ancora oggi non si è mai mostrato in pubblico. Simbolo di un regime indebolito, ma che rimane in piedi. Washington martella le sue strutture militari e le intacca pesantemente. Ma l'ala più intransigente a Teheran dichiara per rappresaglia la chiusura dello stretto di Hormuz, fondamentale per i flussi di petrolio e gas globali. Passano le settimane e le tensioni regionali, per il tramite dei prezzi della benzina al rialzo, si trasmettono all'economia mondiale. È stallo, salgono i costi della guerra, quelli umani, 18 morti americani e oltre 3.600 in Iran, secondo il regime. Il Pentagono pubblica anche quelli ingenti per la macchina bellica americana. Salato poi il prezzo politico. Trump a metà giugno, calcola CNN, ha già detto 37 volte che la fine del conflitto è dietro l'angolo. La sua popolarità tra gli americani tocca i minimi nei sondaggi. In Iran si fermano le proteste, ma continuano le uccisioni dei prigionieri politici. Si tenta anche la strada diplomatica, media il Pakistan. Il 17 giugno la firma di una tregua di 2 mesi, ma l'Iran, o meglio una parte della sua leadership, insiste, vuole un qualche controllo su Hormuz. La tregua salta e Washington lancia un D-Day economico contro Teheran. La guerra, che doveva durare 6 settimane, è arrivata intanto al 6° mese.
0: Dunque, l'abbiamo sentito, 6° mese di guerra, Trump continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, decine, centinaia di navi in realtà continuano a faticare a passare dallo stretto, infatti Teheran dice non c'è nessun lascia passare. Da Istanbul sentiamo il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
8: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato, lo annuncia il ministro della giustizia serbo. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale, come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'Aia e le condizioni disumane della sua detenzione. I crimini mostruosi di Mladic sono iscritti nella storia con il sangue. Come comandante dell'esercito serbo-bosniaco portò a compimento una brutale campagna di pulizia etnica durante la disgregazione della Jugoslavia negli anni 90. L'espressione è un agghiacciante eufemismo per lo spietato massacro di migliaia di uomini, donne e bambini. Quando le sue truppe nel 95 invasero la zona di Srebrenica, dichiarata sicura dalle Nazioni Unite, promise ai bosniacchi, musulmani e bosniaci che sarebbero stati al sicuro. In seguito uccise 8.000 uomini e ragazzi, gettandoli in fosse comuni senza nome. Guidò il lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo. Uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. A lui Belgrado tributerà un ultimo saluto con i massimi onori.
0: Naturalmente questo non era il servizio sullo stretto di Hormuz, ma quello sul funerale che sarà riservato a Ratko Mladic. Adesso torniamo in Italia e torniamo sulla politica, il nuovo corso di Report anima il dibattito insieme alla polemica seguita al video in cui il presidente del PD Bonaccini analizzava il voto a destra, a cui è seguita sui social la replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Alberto Gioffreda.
9: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra, non ha rispetto per chi vota a destra. Il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
10: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
9: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
11: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
9: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
12: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini? e la Meloni quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è. Io quello che vi dico è deponete le armi e parliamo di cose serie.
9: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
13: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: E a breve, tra pochi giorni, il 5 settembre, scadrà la proroga del taglio sulle accise dei carburanti. Il governo sta studiando nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa, anche se ad agosto è migliorata la fiducia di famiglie e imprese. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
14: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi 3 mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
0: 23 egiziani sono stati rimpatriati oggi dall'Italia all'Egitto con voli charter. Tra questi c'era anche il primo straniero rimpatriato per effetto del nuovo patto europeo per le migrazioni e l'asilo. Intanto l'ONG Mediterranea annuncia l'ingresso di 2 nuove imbarcazioni per la ricerca e il soccorso nel Mediterraneo centrale. Ce ne parla Angela Caponnetto.
15: Arrivano da vari CPR italiani e sono tutti egiziani con precedenti o denunce. 23 immigrati trasferiti con un volo charter per il Cairo con un'operazione congiunta coordinata dall'agenzia europea Frontex. Nel gruppo c'è anche il primo rimpatrio sulla base del patto migrazione-asilo in vigore da giugno scorso. Un uomo sbarcato a Lampedusa il 7 luglio al quale è stata applicata la nuova procedura accelerata alle frontiere. 381 gli stranieri espulsi in Egitto da inizio anno con 16 voli charter, mentre si intensificano i trattenimenti nei CPR di stranieri con precedenti per furto e violenza. Intanto proseguono i soccorsi e gli sbarchi. Sono circa 200 le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime ore, una trentina a Pozzallo, mentre la ONG italiana Mediterranea annuncia l'ingresso di altre 2 navi nella flotta civile che opera nel Mediterraneo centrale. Le barche a vela Blue Moon e Blue Soleil, che si aggiungono alla Mediterranea Ship, Mare Ionio e Safira. A bordo ci saranno anche 8 giovani attivisti per un percorso di

0: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia già allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
1: Sempre in Lombardia una violenta grandinata si è abbattuta nel Bresciano con chicchi di 7-8 centimetri che hanno danneggiato anche molte auto parcheggiate in strada. Sentiamo Pierluigi Ferrari.
2: Un'altra supercella sfuggita ai modelli di previsione ha oscurato i cieli del Bresciano quando cominciava ad albeggiare. In arrivo da ovest ha scaricato grandine di dimensioni abnormi.
3: Sassi grossi così, palline tennis sono scese.
4: Tempesta è durata 5 minuti, devastante, secca, senza un goccio d'acqua, senza niente.
5: Forte, forte, fortissimo era. Alle 6, 6:30.
2: A Castrezzato la facciata di un palazzo è stata crivellata, danni anche ai pannelli fotovoltaici. In mattinata code davanti alle carrozzerie e alle assicurazioni per capire se le polizze copriranno i danni.
5: Parabrezzi, tetto, cofano, tantissimo.
6: Stamattina facciamo la fila all'assicurazione.
2: Qui siamo a Castrezzato, ma lo scenario è simile in tutto l'ovest bresciano, da Urago d'Oglio fino all'Interland cittadino. Da Chiari ha travagliato, stupore e paura, tegole perforate, l'acqua in casa, persone ferite nel tentativo di mettere a riparo le auto e sono proprio i mezzi lasciati in strada a riportare i danni principali.
7: Non ce l'aspettavamo, tutto ad un tratto, alle 6 di mattina, è successo il fine del mondo.
8: Su tre macchine, le nostre tre macchine, tutte e tre demolite.
9: Un po' di tegole sopra il tetto, le tende, un po' di tutto. Le macchine qua fuori tutte distrutte.
2: Nel pomeriggio altri temporali, questa volta da sud. Nelle campagne si valutano i danni alle colture in campo. Una parte dei raccolti, vigneti e mais, era già al sicuro.
1: Intanto il centro-sud è travolto dalla quinta ondata di calore in Sicilia. Il termometro è salito sopra i 42 gradi. Vediamo il servizio da Catania di Letizia Vella.
10: A Catania strade deserte, troppo caldo, si esce solo per le spese necessarie. Meglio lavorare se il locale è climatizzato.
11: Meglio, nei negozi si sta meglio e non manca nulla, ecco, perché c'è l'aria giusta, di giusta temperatura.
10: Oggi e domani bollino rosso della Protezione Civile per Catania, Messina e Palermo, dove nelle ore centrali sono stati raggiunti i 40 gradi, ma soffrono soprattutto le aree interne, il Nisseno e l'Ennese. Picco di temperatura nella zona della Piana di Catania, dove sono stati superati i 45 gradi. Si va oltre la media stagionale di fine agosto, con scarsa escursione termica tra giorno e notte. Chi può, cerca sollievo al mare.
12: È inverscante rispetto al tempo, è comunque più caldo, però comunque l'acqua è calda.
13: Siamo qui dalle 8.
10: Quindi già cotti.
13: Cottissimi.
14: Noi non abbiamo un attimo di pace, neanche di sera.
15: Oggi temperature massime di 42 gradi, andiamo a farci un bagno al mare.
10: E stasera esci per rinfrescarti o resti a casa?
15: No, stasera a casa, col condizionatore.
10: Un mare sempre più caldo che accumula energia e, come spiegano i climatologi, questo potrebbe tradursi in tempeste burrasche nei prossimi mesi. Il litorale ionico, oggi popolato da bagnanti, lo scorso gennaio è stato devastato dal ciclone Harry.
16: I piani sono scritti, ciascuna amministrazione sa cosa deve fare, individuazione delle aree a rischio nei piani di protezione civile, presidio della zona a rischio quando scatterà l'allerta rossa, ed eventuale divieto, come in quest'area, ad esempio divieto di circolazione. I sindaci devono conoscere preventivamente, già molti lo fanno, purtroppo qualcuno ancora non lo ha fatto, conoscere preventivamente l'area a rischio e interdirle.
10: Questa ondata di calore sulla Sicilia continuerà almeno fino a domenica.
1: La cronaca, una bambina di 3 anni è morta annegata nella piscina di una villa a Palermo, sono stati i genitori a trovarla, la procura ha aperto un fascicolo. Sentiamo il servizio di Antonella Spinelli.
17: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo, in via Villa Grazia. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna.
18: Mi dispiace soltanto per questa bambina.

0: perché sono una nonna di 4 nipoti, una bambina da 2 anni, però invece di portarla a Guardia Medica ci sono tanti ospedali molto più vicino.
1: Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto, e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo, sul quale sarà effettuata l'autopsia.
2: E a Gragnano, in provincia di Napoli, un incendio in un'abitazione ha provocato la morte di una donna e l'intossicazione della figlia disabile. Forse una bombola di gas all'origine dell'incidente. Gianluca De Martino.
3: Un'esplosione, poi un'altra. Le fiamme che avvolgono il balcone. Per Genoveffa Totaro, 75 anni, per tutti Gena, non c'è stato scampo. L'incendio è divampato poco dopo le 16 al secondo piano di un appartamento di via Veneto a Gragnano, in provincia di Napoli. A provocarlo una bombola di gas, sul cui funzionamento indagano carabinieri e vigili del fuoco.
4: Io ho sentito un boato da quest'altro lato, che abito qua. Ho sentito la puzza e sono scappato perché mi credeva che era il garage.
5: Si è sentito una botta e poi dopo un altro ancora un po' più piccola. Poi siamo scesi giù, ci siamo precipitati giù.
6: Mi sono affacciato e c'erano delle fiamme altissime che uscivano fuori dal balcone, ad apparelli incendiati che è caduta giù, le persone che scappavano, e quindi abbiamo capito che bisognava chiamare su per allertare i vigili del fuoco, li abbiamo chiamati.
3: I vicini hanno raccontato di un estremo tentativo della figlia di Gena, l'unica in casa con lei, per spegnere le fiamme, tentativo che non ha evitato la tragedia.
2: Il calcio, con i sorteggi di Europa League e Conference League da Luna di Monte Carlo, svelati i rivali delle squadre italiane. Ce ne parla Giuseppe Galati.
7: Sorteggio complicato per il Milan, che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa, per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiacos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencvaros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della Z Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
2: In chiusura la musica, a 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti. Allora vediamo il servizio di Laura Longo, poi una breve pausa e la seconda parte del telegiornale.
8: Prince is timeless because he's a musical genius.
9: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis. Enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione, che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. 10 brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito morto a 57 anni che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

0: Benvenuto al Super Pilota!
1: Ciao Alex!
0: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
4: La maggior parte degli uomini, over 40, si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere, progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
5: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
6: Max Verstappen wins. The crowd is going crazy. And we're out together dancing cheek to cheek.
7: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
8: Tenamen. Mantieni il controllo.

0: È il momento dei nostri focus con le interviste ai nostri ospiti. Partiamo dall'economia americana, dalle indicazioni date dal presidente della Federal Reserve Walsh ai governatori delle banche centrali, poi le preoccupazioni della NATO per le minacce di Mosca e infine torniamo in Italia con l'ondata di calore e le sue conseguenze sull'agricoltura. Allora, vediamo i focus e alle 23 la rassegna stampa con Emilio Fuccillo.
1: Per quanto riguarda la stabilità dei prezzi, uno degli aspetti del nostro mandato, i dati sono più preoccupanti. L'inflazione si attesta al di sopra del nostro obiettivo del 2%. Pertanto, l'attenzione principale della Fed in questo momento dovrebbe concentrarsi sui prezzi. La buona notizia è che gli indicatori delle aspettative di inflazione a medio termine, nel complesso, appaiono stabili. E gli indicatori di compensazione dell'inflazione provenienti dai mercati degli swap trasmettono un messaggio analogo e forte. Soprattutto alla luce dei recenti sviluppi, è un merito della Fed come istituzione, in linea con le migliori tradizioni della Fed, che i prezzi di mercato dimostrino fiducia nella sua capacità di garantire la stabilità dei prezzi.
2: E per capire meglio le parole di Walsh parliamo con Antonio Cesarano, Chief Investment Advisor, Sella SGR, collegato con noi. Bentornato. Inflazione elevata ma economia rafforzata. La Federal Reserve prende tempo e non si sbilancia. È la mossa giusta per rassicurare le

0: economia dei mercati o ci si attendeva un impegno o una promessa più dettagliati?
1: Beh, dunque il discorso di Walsh è denso di linee guida, insomma, come lui intende modificare un po' la Fed, quindi comunicare meno, lo sapevamo già, una Fed che intende anche utilizzare, ha detto, il tasso di interesse come leva primaria. Terzo, occorre anche guardare quello che è l'offerta di moneta, quindi la moneta in circolazione, ha detto, cosa che non è stato fatto negli ultimi anni. Ma forse la frase centrale del discorso riguarda il momento in cui lui ha detto: l'inflazione noi siamo intenzionati a riportarla al 2%, quindi l'obiettivo, ma se questo percorso di calo si rivelasse troppo lento, beh, allora avremo del lavoro da fare. Quindi, come dire, ha rassicurato in, per certi versi, chi teme il fatto che Walsh in realtà sia molto ostile al rialzo dei tassi e, se facesse così, potrebbe perdere il rischio, il controllo dell'inflazione. Queste parole un pochino hanno rassicurato e il mercato ha cominciato a apprezzare la possibilità che la Fed possa alzare con certezza i tassi entro fine anno una volta e due volte entro il prossimo anno. Quindi, sotto questo punto di vista, questa diciamo, forse è la nota un po' più nuova, questo impegno, come dire, se per caso l'inflazione non scende velocemente, siamo lì sul pezzo, pronti a muovere anche i tassi. Questo aspetto va sottolineato.
0: Quali ripercussioni ci dobbiamo attendere dopo il discorso di Walsh sui diversi fronti, ovvero economia globale, obbligazioni, azioni e valute?
1: Dunque, adesso entriamo nel bimestre più delicato per gli Stati Uniti, cioè quello che precede le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre. Ricordo che verrà rinnovata tutta la Camera e un terzo del Senato. E Trump è in grossa difficoltà di consensi, soprattutto perché i consumatori reclamano il fatto che l'inflazione è troppo alta. Giusto per dire un numero, la benzina costa oltre 4 dollari al gallone, si misura al gallone negli Stati Uniti, mentre invece prima della guerra in Iran eravamo sotto i 3 dollari, e questo certamente non piace ai consumatori barra elettori statunitensi. In questo bimestre cercheranno probabilmente di tenere blindato i mercati, evitare delle tensioni, e a questo punto la palla passa soprattutto al sottosegretario al Tesoro Bessent, che ha già preannunciato che dal 10 di settembre comincerà a riacquistare Treasury. È un po' sembra contraddizione in termini, cioè riacquisterà quello che lui stesso in parte emette, la parte a lungo termine. Questo potrebbe calmierare un po' il rialzo dei tassi, farli un po' calare in questo bimestre, che potrebbe essere di per sé anche un elemento positivo per le borse. Attenzione, in questo caso stiamo curando il sintomo, ma non la malattia, i problemi di fondo, cioè i conti pubblici statunitensi rimangono, e questo potrebbe essere un elemento che potrebbe dare ancora una mano ai cosiddetti beni rifugio, e cioè l'oro, soprattutto in vista del post-midterm election, le elezioni statunitensi di novembre, dove vedremo come reagirà Trump se per caso dovessero andare particolarmente male per la sua parte.
0: Da Walsh c'è stata anche una riflessione sull'intelligenza artificiale in grado di aumentare sì la produttività, ma in cambio di investimenti. Come va interpretata? In che modo va messo in pratica il suo pensiero?
1: Dunque, Walsh ha sollevato una serie di interrogativi, non ha dato la risposta, anche perché poi ha creato cinque gruppi di lavoro. Uno di questi gruppi di lavoro è proprio focalizzato su questo, cioè quale potrebbe essere l'impatto stimato a tendere dell'intelligenza artificiale. Ha posto degli interrogativi: che impatti avrà sulla produttività, che impatti avrà sul rapporto lavoro umano e anche sul tema della stessa inflazione, che costi avrà, come sarà finanziata, e quindi l'impatto vero. Non ha dato una risposta, però è comunque una variabile alla quale dobbiamo prepararci, studiarla, e quindi affidata a questo gruppo di lavoro. L'impressione è che nei precedenti discorsi aveva detto qualcosina in più, dicendo: beh, se mai all'inizio l'intelligenza artificiale potrebbe essere un po' più inflattiva, costano in più i chip e tutto quello che serve in questo momento per l'intelligenza artificiale, poi attendere dovrebbe invece avere degli effetti di calmierazione della stessa inflazione. Ma su questo oggi più che altro ha posto delle domande aperte in vista di questo gruppo di lavoro, uno dei cinque, che dovrebbe esprimersi entro la fine di quest'anno.
0: Ringraziamo allora Antonio Cesarano, CIA di Sella SGR, e passiamo ora a parlare della crisi in Medio Oriente e delle tensioni nello Stretto di Hormuz che spaventano le piccole e medie imprese industriali italiane. Infatti il 69,5% attende effetti negativi soprattutto sulla catena energetica e logistica, mentre il 50% registra già un calo della marginalità. Questo quanto emerge dal rapporto congiunturale Confapi condotto su 2000 aziende. Impatti limitati invece sul fronte dei dazi USA. Per Preoccupa il credito. Il 66,5% delle piccole e medie imprese non ha chiesto nuovi finanziamenti, spinto dalla percezione di eccessiva difficoltà e di costi onerosi. Il 56% ricorre infatti all'autofinanziamento. Sentiamo dunque le parole del presidente Christian Camisa.
2: La nostra indagine congiunturale mostra segnali negativi sulle aziende dovuti principalmente all'incertezza e in particolare alla crisi dello stretto di Hormuz che ha incidenza su costi di materie prime, energetici e logistici. Le aziende sono comunque resilienti, servono interventi strutturali da parte delle istituzioni.

0: Diciamo che queste suscitazioni ci sono sempre state, per esempio la Finlandia è stata per anni un ipotetico fronte, diciamo, di scontro tra la Russia e ancora prima l'Unione Sovietica e la NATO. Quindi diciamo che probabilmente la frequenza di queste suscitazioni che può segnalare una qualche preoccupazione, però il tema più importante sono le provocazioni che la Russia sta cercando di portare al confine con la NATO, con i paesi membri della NATO, quindi si tratta più che una minaccia militare per ora propriamente detta di cosiddetti attacchi sotto soglia, cioè sotto la soglia, diciamo, sotto il livello del confronto militare vero e proprio, quindi con minacce ibride, uso di droni. Provocazioni anche sui confini, ci sono dei cippi che segnano, diciamo, la frontiera tra alcuni paesi baltici e la Russia che sono stati manomessi, ma diciamo in generale fa parte di questo concetto ormai molto più ampio della guerra, in cui non si può neanche dire se siamo in pace o siamo in guerra, è una non guerra, ma è anche una non pace. E quindi bisognerà mantenere molto sangue freddo e valutare con grande accortezza le conseguenze delle mosse di Putin, ma anche la risposta della NATO, che deve essere intelligente e soprattutto politica, prima ancora che militare, naturalmente.
1: Naturalmente. E sull'Ucraina, secondo lei, c'è un patto tra Putin e Trump anche dopo appunto questo viaggio del capo della CIA a Mosca? E seconda domanda, secondo lei l'Europa deve aprire un dialogo con il Cremlino per non lasciare appunto un negoziato nelle mani di Trump? Però come lei è convinto che prima o poi Putin tratterà?
0: Innanzitutto, dopo, diciamo, il famoso vertice in Alaska dell'agosto scorso, tutti avevano pensato che invece che un patto, diciamo, tra Putin e Trump ci fosse un filo diretto che consentisse innanzitutto la de-escalation e poi aprire diciamo, una prospettiva, non dico di pace, ma almeno negoziale. Tutto questo non è avvenuto. Il problema è che è molto difficile decifrare l'atteggiamento dell'amministrazione americana perché ci sono dei continui cambi di direzione e anche in questo caso, come in altri scenari, per esempio l'Iran, non si capisce quale sia la strategia a lungo termine. A parte il fatto che Trump ha detto ripetute volte che questa guerra deve finire, ma ha anche detto in modo preoccupante che questa è una guerra che non riguarderebbe, diciamo, gli Stati Uniti, ma riguarderebbe soprattutto gli europei. La seconda questione, naturalmente, il filo diciamo, del dialogo politico è molto importante. Naturalmente, per negoziare bisogna essere in due, quindi quello a cui stiamo assistendo in queste ore è una recrudescenza dell'offensiva russa sul piano militare. Io però credo che la diplomazia possa funzionare anche in una situazione di conflitto. Infatti si chiama conflict diplomacy questo scenario e non dico nominare un vero e proprio inviato perché dovrebbe avere un mandato negoziale, ma almeno l'elaborazione congiunta attraverso degli esperti, soprattutto diplomatici, ma anche militari, delle possibili conseguenze di una recrudescenza di questo conflitto e soprattutto capire come va a finire, cioè come l'Unione Europea si pone davanti a questa guerra che è una guerra europea, visto che uno dei mandati fondamentali dell'Unione Europea non è solo la pace, diciamo, tra gli stati membri, ma in qualche modo ha una responsabilità politica sul piano continentale, ivi compresi i rapporti con la Russia.
1: Non posso non farle una domanda su quello che sta accadendo in Nepal e in Tibet. Si scava nel fango, ci sono anche dei nostri connazionali che sono dati per, insomma, che si stavano cercando tra italiani. E dunque tutto questo probabilmente è stata la conseguenza diretta dello scioglimento dei ghiacciai, l'allarme dei climatologi su tutti i giornali, però allarmi che in realtà rimangono sempre inascoltati. Questo rischio climatico, quanto ci costerà agire in ritardo anche da noi, in Europa, in Italia?
0: Guarda, la cosa più preoccupante è che in questo momento manca una prospettiva di lungo periodo per quanto riguarda il cambiamento climatico. Noi abbiamo una diplomazia climatica che si muove intorno alla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, a cui hanno aderito praticamente tutti i paesi del mondo, e che tiene regolarmente delle riunioni, le famose COP, no? Che però quasi sempre si concludono o con un nulla di fatto o con degli impegni molto flebili. E io credo che questo è un tema globale e si parla spesso della governance globale e questo sarebbe diciamo il momento di provare che questa unità di intenti o quantomeno questo coordinamento delle azioni degli stati, soprattutto gli stati più grandi, gli stati inquinatori, diciamo, possa portare dei risultati. Questa dimensione della politica una volta era ritenuta secondaria, no? Si parlava dell'alta politica che riguarda il commercio, appunto gli aspetti militari, eccetera. Queste altre questioni erano considerate secondarie. Ora, secondo me, la situazione si è capovolta, perché il cambiamento climatico è una vera e propria minaccia anche alla sicurezza nazionale, come stiamo vedendo in questi anni.
1: Però se le lobby poi del petrolio, degli idrocarburi sono così numerose anche a queste COP, a questi eventi internazionali, in realtà il peso è molto maggiore rispetto agli altri e dunque si fanno determinate scelte o non se ne fanno delle altre. Questo quindi è una decisione dei singoli stati, mandare o meno determinate persone a dialogare a livello internazionale.
0: Sì, ma ci sono però degli impegni e i contributi nazionali determinati, si chiamano, che gli stati prendono e tutto sommato io credo che in queste circostanze è molto meglio tenere dentro un po' tutti, perché la responsabilità è collettiva piuttosto che escludere, anche perché appunto come lei diceva le lobby sono in grado di influenzare le politiche non necessariamente partecipando o non partecipando a questi esercizi, lo possono fare benissimo normalmente da fuori, quindi io credo che sia fondamentale coinvolgere tutti i responsabili e tutto sommato poi queste COP danno spazio moltissimo anche alla società civile, anzi direi che è uno degli esempi in cui la diplomazia multilaterale si apre e va ben oltre diciamo i rappresentanti dei governi e diventa veramente transnazionale.
1: Ecco, tornando all'Europa, mi incuriosisce sempre il tema della guerra ibrida, perché è un'altra cosa che se ne parla e poi si vedono le conseguenze soltanto quando succede qualcosa, un po' come il clima, però non si fa abbastanza. Dunque Bruxelles adesso lancia l'allarme, ci saranno attacchi ibridi, la Commissione europea con von der Leyen confermano il pericolo per le infrastrutture del continente, stiamo preparando le nostre difese, però si fa abbastanza secondo lei? Il prossimo anno ci sono elezioni in vari paesi, sappiamo che la Russia spende moltissimi soldi, anche gli Stati Uniti, per puntare o destabilizzare l'uno o l'altro partito, ecco.
0: Ma io una volta ho sentito il segretario generale della NATO dire chiaramente: per favore non parliamo più di minacce ibride, ma cerchiamo di essere più specifici. Allora, in alcune circostanze si tratta di azioni di vero e proprio sabotaggio, per esempio quando si colpiscono le reti infrastrutturali per quanto riguarda la distribuzione dell'energia, per quanto riguarda appunto le pipeline, cioè i gasdotti, eccetera. In altre circostanze si tratta di vere e proprie provocazioni, con azioni che mirano a assaggiare, diciamo, la reazione della controparte, e in altre situazioni si tratta di vere e proprie interferenze politiche per influenzare, diciamo, il voto. E dunque non possiamo fare, diciamo, di tutta erba un fascio, si tratta di questioni molto diverse che vanno affrontate con strumenti diversi.

0: Se d'altra parte, diciamo, questo tipo di, soprattutto le interferenze nei processi politici non fanno capo direttamente e esclusivamente a degli stati. Basti pensare, diciamo, i social media controllati in realtà da magnati del web americani che sono in grado di spostare dei voti e di influenzare le scelte degli elettori. Quindi, diciamo, si tratta di avversari molto difficili da identificare e soprattutto molto difficili da controllare. È una ragione di più per adottare un atteggiamento di coordinamento totale, di apertura, di trasparenza, almeno tra gli stati membri dell'Unione Europea. Non mi pare che siamo ancora in questa dimensione perché prevale ancora l'idea che debbano essere questioni affrontate in gran parte a livello nazionale.
1: L'ultima domanda gliela voglio fare su Ratko Mladic. Il mondo non piange Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, morto all'Aia a 84 anni, la carneficina serbo-bosniaca porta proprio la sua impronta indelebile, eppure c'è chi lo considerava ancora un patriota. Oggi, secondo lei, le sue idee dilagano nei nostri paesi, come scrivono alcuni autori sui giornali oggi?
0: Beh, insomma, tutti questi movimenti radicali, soprattutto nella ex Jugoslavia, prendevano a pretesto la difesa, purtroppo, che viene un argomento che viene ripetuto a sproposito della civiltà cristiana, la difesa delle radici, le questioni identitarie, che però sono in qualche modo, come si dice, weaponized, cioè sono militarizzate e quindi non rappresentano altro che delle scuse. Io credo che la vicenda di Mladic dimostri che la giustizia globale, la giurisdizione globale, che è rappresentata anche dalla Corte Penale Internazionale, ha un ruolo fondamentale da svolgere, non solo in termini di punizione dei responsabili, ma anche in termini di deterrenza. E come si sta facendo in questi anni, cioè in qualche modo delegittimare le istituzioni della giustizia globale, basti pensare ai giudici della Corte che sono sanzionati, in particolare dagli Stati Uniti. Non si fa un buon servizio alla causa dell'umanità e non si fa un buon servizio al rispetto del diritto umanitario in un momento molto critico per le relazioni internazionali.

0: Partiamo dalla vendemmia e dunque dalle uve. Buon pomeriggio a Daniele Eberle, agronomo specializzato in viticoltura. Si trova nell'Astigiano, si occupa di tutto il Piemonte. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Intanto grazie per essere collegato dalla vigna, è un'immagine davvero bellissima. Immagino che faccia molto caldo a proposito.
1: Oggi è una giornata particolarmente calda e umida. In questo momento non sta piovendo, ma ci sono state una serie di precipitazioni questa mattina.
0: Come stanno le uve italiane?
1: Le uve italiane, beh, per quanto riguarda le uve italiane non posso esprimermi. Sicuramente posso parlare con contezza dell'uva piemontese. Quest'anno è un'annata, un'ottima vendemmia, buona sanità, maturazione anticipata di 7, 10 fino a 15 giorni a seconda delle varietà e delle zone. Mi vedete in un vigneto di Barbera che è prossimo alla vendemmia, non abbiamo mai vendemmiato il Barbera a fine agosto. Ecco.
0: Ecco, quindi dunque a decidere la vendemmia è questo gran caldo, però lei mi diceva che non è una novità di quest'anno.
1: Allora, quest'anno è stata un'annata particolare perché già a partire dal mese di aprile abbiamo avuto delle temperature superiori alla media degli ultimi 10 anni, che ha determinato un risveglio anticipato alla vegetazione che poi si è protratto fino ai giorni nostri, poi un'estate molto calda, quindi c'è stata una serie di accelerazioni della vegetazione particolare e tipica del 2026. Però non è una novità perché il riscaldamento globale è... per le colture agrarie è sotto gli occhi di tutti, tutti gli agricoltori già da anni, soprattutto nel Mediterraneo, che è considerato un hotspot a livello mondiale, c'è cioè una zona calda, il Mediterraneo è un mare chiuso, e il Piemonte, che è un po' un cul-de-sac contornato per tre lati dalle Alpi e dagli Appennini, quindi mantiene l'aria, da un certo punto di vista è protetto dai venti del nord, ma comunque l'aria, diciamo, tra virgolette, ristagna, si riscalda e quindi c'è un maggiore accumulo termico, ecco, e una minore precipitazione.
0: Daniele Eberle, allora come gli agricoltori possono difendersi da un clima che gli esperti insomma dicono che è destinato ad essere sempre più rovente? Soprattutto quali sono le strategie possibili per affrontare questa situazione?
1: Gli agricoltori, di cui fanno parte anche i viticoltori, voglio dire, sono un po' una elite. I viticoltori producono uva, vino, che è un bene, se vogliamo, non necessario, più che altro edonistico, però quello di cui parlo ora riguarda tutti i settori agricoli. Gli agricoltori devono convincersi che le tecniche culturali tradizionali che hanno usato fino ad ora non sono più applicabili, quindi bisogna cambiare strategie per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, e in ambito viticolo questo vuol dire poter mantenere l'identità territoriale. Ricordo che il Piemonte ha 45.000 ettari vitati e che il più del 95% dei vini prodotti sono a denominazione d'origine. Che cosa vuol dire? Che io produco un vino di territorio, cioè io devo mantenere l'impronta varietale di quel vitigno in quel vino per continuare ad avere mercato o successo per quanto riguarda i consumatori. Ma noi adesso, questo vigneto in cui siamo noi è un vigneto particolare perché fa parte di un progetto finanziato dalla Unione Europea che studia la salute del suolo. Colture sane in suoli sani. Anche i suoli stanno cambiando la loro fertilità a seguito del mutamento climatico, cioè del riscaldamento della superficie del terreno, no? Che altera il comportamento microbico dei suoli. Ecco, la vita nei suoli è fatta da microrganismi, le piante vivono in un suolo con i microrganismi, e se questi rapporti cambiano, cambia la risposta della coltura. Però io volevo ricordare che gli agricoltori, se da un certo punto di vista possono essere aiutati dalla parte tecnica, in collaborazione con gli istituti di ricerca, sì, per modificare le loro strategie culturali, non possono essere lasciati da soli. Quindi lavorare in campo non basta, serve un aiuto da parte delle istituzioni, che devono avere una visione non più limitata al comune, alla provincia, alla regione, allo Stato, ma in un ambito quantomeno europeo, che poi si deve confrontare con il resto del mondo per trovare gli equilibri di mercato corretti, ricordando ancora che, io dico sempre, non si muore di sete di vino, anche se qualcuno di noi potrebbe dare dispiacere non avere più vino a disposizione, ma di fame si muore, quindi tutti quanti mangiamo due volte al giorno e qualcuno questo cibo lo produrrà, che sono gli
0: Grazie a
1: agricoltori.
0: Daniele Eberle, questo l'appello che, come dire, noi accogliamo e rilanciamo attraverso le sue parole. È agronomo e specializzato in viticoltura, ma ovviamente ha accolto un po' quelli che possono essere i problemi e le difficoltà di tutti gli agricoltori. Grazie, buon lavoro e buon vino.
1: A voi, buona vendemmia a tutti, a presto.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Ranucci sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, il conduttore. Il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2.000 dispersi, più di 500 vittime. A monte della zona colpita, a causa dei detriti, si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson. Abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica, è morto ieri, scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord, una tromba d'aria ha fatto danni a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel bresciano. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio, tra rarità e inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera.

0: Rassegna stampa di Rai News 24, andiamo come sempre a scoprire i quotidiani in edicola tra pochissimo. Domina nelle aperture dei quotidiani il caso Report con la sostituzione di Ranucci, ma c'è spazio anche per altre notizie che vanno da quelle economiche. Ha parlato il segretario della Fed e poi il tema del riarmo. Come sempre commenteremo i titoli e le prime pagine dei quotidiani con i nostri ospiti, a cominciare dal generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici e sicurezza all'Università LUMSA, che vedo già collegato. Bentornato e grazie per essere collegato con noi.
1: Buonasera a lei, buonasera agli spettatori e grazie per l'invito.
0: Come se intanto qualche prima pagina, come vi anticipavo, state già vedendo il titolo del Corriere della Sera che per adesso è solo in grafica. Come vi anticipavo, moltissimi quotidiani, quasi tutti, aprono con il caso Report. Rai, Ranucci via da Report è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Temi differenti per il Sole 24 Ore, che come sempre punta sull'economia. Giorgetti, completare la riforma fiscale, e poi, vi dicevo, il presidente della Fed Jackson Hole negli Stati Uniti. Warsh, inflazione USA alta è preoccupante ma l'economia è forte, questo il titolo a centro pagina, accompagnato da una foto del presidente della Federal Reserve. E poi c'è Avvenire, in questo caso in primo piano, un altro tema ancora, riarmo all'italiana è il titolo. Con i fondi SAFE, il pacchetto di aiuti per Kiev, prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili, accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. Per l'Italia un cambio di prospettiva, Crosetto arruola l'ex ministro ucraino Fedorov come consigliere. Cominciamo da questa notizia, poi arriveremo anche con gli altri ospiti a parlare di Ranucci e di quanto succede al Report. Dicevamo, abbiamo letto grazie ad Avvenire che l'Italia arruola, come virgoletta appunto il quotidiano di ispirazione cattolica, l'ex ministro Fedorov. E allora, generale Cuzzelli, una notizia che troviamo su Avvenire, forse ha meno spazio di quello che ci si poteva immaginare, mi sembra, come dire, un'iniziativa significativa. Che cosa ne pensa lei?
1: Beh, si tratta evidentemente di portare in Italia quelli che sono gli ammaestramenti tratti dal conflitto ucraino attraverso la voce del principale protagonista politico, che fino all'altro ieri è stato il ministro della difesa. Per di più, un ministro della difesa che ha innovato fortemente lo strumento ucraino, mettendolo in condizioni resistere all'offesa russa, nonostante, come sappiamo, 4 anni fa fosse partito in condizioni di forte svantaggio. E questa capacità cresciuta degli ucraini si deve a una serie di intuizioni e contemporaneamente a una serie di innovazioni, anche coraggiose, che hanno in

0: qualche modo trasformato quello che sostanzialmente era un esercito post-sovietico in un qualcosa di molto più moderno, molto più tecnologico e soprattutto in grado di resistere alla superiorità numerica russa. E questo è un qualcosa che in Occidente guardiamo con grande attenzione perché, esattamente come gli ucraini, abbiamo da un lato il problema di contingenti di forze assolutamente non proporzionati a quello che potrebbe essere un impiego bellico contemporaneo. Non abbiamo assolutamente i numeri che abbiamo visto impiegati in Ucraina, e dall'altro tendiamo, come gli ucraini, a privilegiare il materiale umano e quindi tendiamo a salvaguardare i nostri soldati. E dunque qualunque iniziativa che possa in qualche modo sostituire il combattente in linea, come hanno fatto gli ucraini, per noi è assolutamente benvenuta. E poi c'è tutto il discorso dell'innovazione, della ricognizione lontana, c'è tutto il discorso dell'utilizzo di mezzi a controllo remoto, i famosi droni, nelle loro varie accezioni, terrestre, marittima, aerea. Gli ucraini sono andati avanti anni luce rispetto al resto dell'Europa e, ritengo, rispetto al resto del mondo nell'utilizzo di questi mezzi. Dunque è chiaro che la nostra difesa vuole approfittare, laddove possibile, di questo capitale di conoscenza. L'esperienza purtroppo l'hanno fatta già gli ucraini in corpori vili e quindi vorremmo approfittare di questa esperienza, per cui portare a bordo il loro ex ministro della difesa sicuramente è una scelta di grande intelligenza, per non restando che molte scelte sono specifiche della nazione ucraina, di quel particolare conflitto. Anche qui dobbiamo essere molto prudenti. Ogni paese, si dice, ha un esercito, una marina e un'aeronautica che sono attagliate alle sue specificità, il motivo per cui l'esercito italiano non è l'esercito degli Stati Uniti, e non lo dico assolutamente in senso negativo, badi bene, lo dico perché è un fatto. Noi siamo diversi dagli americani perché siamo diversi come popolo, diversi come mentalità, diversi come tradizioni militari, diversi come diritto, come forme giuridiche, quindi abbiamo delle forze armate che sono specifiche per noi. Per una bomba potremmo trarre grandi lezioni, ma non tutte le lezioni, evidentemente. Sono convinto comunque che la nostra difesa sarà in grado di trarre ciò che è necessario trarre dall'esperienza di Kiev.
1: Possiamo leggere, generale, anche un significato politico in questa scelta di, come scrive, Avvenire, arruolare l'ex ministro. Mi spiego meglio. Sappiamo che c'è una coalizione di volenterosi. L'Italia è un po' più, semplifichiamo, freddina nell'appoggio a Kiev. Sappiamo che ci sono anche questioni interne alla maggioranza. Può appunto avere un significato politico sussumere Fedorov in questo ruolo?
0: Sicuramente sì, è un ulteriore segnale di vicinanza al paese, vicinanza che comunque noi, al di là di manifestazioni più o meno calde o più o meno fredde, ma è una vicinanza che noi non abbiamo mai fatto mancare all'Ucraina, perché abbiamo continuato a sostenere il paese, abbiamo sostenuto tutte le iniziative NATO, abbiamo sostenuto tutte le iniziative dell'Unione Europea, abbiamo sostenuto tutte le iniziative su base bilaterale, evidentemente. Siamo, come lei dice, un pochino più tiepidi sulle iniziative dei cosiddetti volonterosi? Beh, perché vorremmo semplicemente un quadro giuridico definito per evitare di fare sciocchezze, in ultima analisi. Non è sbagliata la ritrosia italiana, ad esempio, di non voler schierare forze in Ucraina, perché schierare forze militari in Ucraina con il rischio che vengano a contatto con le forze russe vuol dire che cosa? Che scendiamo in guerra con la Russia? Ma lo ribadisco e lo ripeto, noi non siamo in guerra con la Russia. Appoggiamo un paese che dalla Russia è stato arbitrariamente attaccato, ma noi come nazione non siamo in guerra con la Russia. E io credo che la distinzione non sia neanche tanto sottile, sia semplicemente tutta lì da comprendere, ed è il motivo per cui su certe iniziative, che forse dal punto di vista giuridico tendono a forzare la mano, noi siamo molto prudenti.
1: Do il benvenuto anche al nostro secondo ospite, Pietro De Leo del Tempo, bentornato.
2: Grazie, bentrovati, buonasera.

0: E allora andiamo a vedere qualche altra prima pagina. Anche qui c'è il tema dell'assunzione di Fedorov, lo vedete in foto con il ministro Crosetto, patto dei droni con Crosetto, l'anti-Zelensky consulente. Ma in taglio alto, come su tantissimi quotidiani, c'è la questione report, Ranucci game over, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, Sigfrido l'insulta, scelta mediocre, rifiuta le tre proposte Rai. E poi andiamo a vedere il Domani, una lettura, stesso tema ma lettura comprensibilmente e prevedibilmente differente. Così il report: rischia di morire, colpa di governo, Rai e Ranucci, il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. La redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia legale. In taglio basso le notizie che arrivano dall'estero: Putin cavalca la debolezza degli Stati Uniti, vedrò Xi e Modi. E poi dopo questa prima pagina andiamo a vedere quella di Libero: spento Ranucci era ora, scrive il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. I catenacci sono, raccontano più o meno sempre le stesse cose. Proposte al giornalista tre ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette causa, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca. Un altro tema più politico, la polemica politica di giornata, definiamola così: caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. E poi c'è il Fatto Quotidiano, hanno ucciso report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti, Rai prona alle destre, proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle parla di editto Meloni, protestano anche PD e AVS. E poi andiamo a vedere proprio il Tempo, volevo ovviamente arrivare qui visto che abbiamo Pietro De Leo con noi. Il titolo principale, accompagnato da una foto, è quello che riguarda Ranucci: cucù, Sigfrido non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, scrive il Tempo. C'è anche di spalla un editoriale di Daniele Capezzone, direttore del Tempo: Sig Transit, Gloria Sigfridi, la rivolta dei privilegiati, vittoria del Tempo. E allora Pietro, voi, come racconta poi Daniele Capezzone nel suo editoriale, vi siete fortemente schierati in questa questione e adesso, come dire, come recita la prima pagina del Tempo, vittoria.
1: Ma sai, un conto è tutto quello che riguarda l'inchiesta giudiziaria sulla Vitola, che non coinvolge Ranucci, sull'attentato dell'ottobre del 2025. Un altro conto è l'aspetto televisivo. Qual è stato il punto dirimente di questo aspetto televisivo? Che tutti noi sappiamo che la televisione propone dei prodotti mediatici e culturali. Il prodotto Ranucci, con quello che è emerso dalle carte, la dinamica anche del dibattito intorno all'inchiesta, il percorso che evidentemente c'è stato, ora se a sua insaputa oppure se a sua consapevolezza o parziale consapevolezza, per la costruzione di una sua leader, di una sua soggettività politica, ecco, tutto questo dava l'idea che il personaggio Ranucci, conduttore di report, cioè un soggetto mediatico dalla forte carica moralistica e morale, a fronte di quello che è successo, non avrebbe più retto. Siccome il format report, così come era maturato negli ultimi anni, si reggeva molto su quello, sul prodotto Ranucci da proporre al pubblico, che veniva proposto al pubblico in un certo modo, evidentemente quel prodotto non esisteva più, perché oggettivamente le dinamiche del dibattito, le sue reazioni, anche certe sue scivolate nelle reazioni che ha avuto, suggerivano quello e dimostravano quello, e l'azienda evidentemente ha deciso per un avvicendamento alla conduzione del programma. Ora, io non sono assolutamente per i processi preventivi e per i pregiudiziali. Mi pare che ora questi due rispettabilissimi colleghi, mi pare che molti stiano facendo un po' di bocciature preventive eccessive, a partire dalla stessa redazione di report. Come si dice in questi casi canonicamente, lasciamoli lavorare e vediamo. Però è un dato certo che il format Ranucci, il personaggio

0: personaggio televisivo Ranucci, così come è stato costruito, non reggeva più e quindi mi pare che la scelta dell'azienda sia stata fisiologica.
1: Una vicenda che con ogni probabilità non si chiuderà qui. Mentre parlava Pietro De Leo, avevamo visto montate insieme, eccole qui, due prime pagine, quella del Tempo e quella del Fatto Quotidiano, stessa scelta per il tema d'apertura, ma tagli versi. E volevo tornare invece dal generale Cuzzelli, lo avevamo visto, eccolo qui sul Domani, si parlava di Putin, Putin cavalca la debolezza statunitense, vedrò. Sì, e Modi, a fine agosto il 31 Putin incontrerà in Kirghizistan il presidente cinese Xi, sta consolidando le sue alleanze. È vero, come scrivono i media americani, che Putin e Mosca vedono gli Stati Uniti indeboliti per quanto sta succedendo sul fronte medio orientale e quindi sull'Iran. C'è un lavorio su questa base da parte di Putin con gli alleati, soprattutto con l'alleato cinese e poi con l'India?
2: Beh, possiamo dire che sicuramente la vicenda iraniana nei suoi sviluppi ultimi non ha fatto bene all'immagine dell'America, in particolare non ha fatto bene all'immagine del presidente Trump. Sicuramente, se mai vi fosse stato ulteriore bisogno di una dimostrazione di capacità di creare pasticci, beh, questa vicenda è andata nella giusta direzione. Quindi questo è il primo aspetto da considerare. Ed è evidente che laddove si crea una crepa, chi è in difficoltà, chi è revisionista rispetto all'ordine internazionale voluto dagli Stati Uniti, cerca di infilare evidentemente il piede. Tu lasci la porta aperta, lasci uno spiraglio e qualcuno sicuramente ci infila il piede. E questo è il primo ragionamento da fare. Normalmente, laddove ci viene a creare un vuoto di potere nelle relazioni internazionali, questo vuoto di potere naturalmente tende ad essere riempito. Prima considerazione. Seconda considerazione, cerca di giocare le sue carte perché, ad onta di quanto possa sembrare da questo momento, non è che la sua situazione sia particolarmente rosea. Mi spiego meglio. In Ucraina, piaccia o meno, non cava un ragno dal buco. La questione economica per il momento regge sull'equazione cannoni anziché burro. Anche lì bisognerà vedere quanto regge. La questione energetica, diciamocela tutta, è legata a un filo, perché le esportazioni in realtà vanno male e le sanzioni colpiscono. Dunque, Putin, che è sostanzialmente isolato nel mondo, e che ne dicano, ripeto, molti corifei anche di casa nostra, Putin, che è molto isolato, cerca sponda sugli altri revisionisti, quindi cerca sponda su coloro che in qualche modo contestano l'ordine internazionale che noi vogliamo di matrice liberale, ma che possiamo definire essenzialmente a guida statunitense. Ed è normale che lo faccia perché tende comunque a perseguire una politica di potenza e quindi cerca spazi dovunque li trova. E se le controparti, segnatamente gli Stati Uniti, glieli lasciano, questi spazi lui li occupa. Ad ogni buon conto non è che stia andando molto lontano, mi pare, nel senso che continua a parlare solo ed esclusivamente con gli interlocutori che fanno parte del suo asse revisionista, ma nella realtà non va oltre. E per quanto riguarda l'Europa in particolare, che sia la NATO, che sia l'Unione Europea, facendo molta strada. E lo stesso dicasi anche per l'Estremo Oriente, non mi sembra che stia facendo molta strada. In Medio Oriente, in questo momento, il discorso è monopolizzato dalla contrapposizione frontale tra Stati Uniti, Iran e Israele. E anche lì la Russia comunque trova difficoltà a farsi largo, trova difficoltà a farsi largo perché in qualche modo non è più protagonista. Sin dalla fine dell'Unione Sovietica non è più protagonista e soprattutto con quello che è avvenuto in Siria ha perso una base di partenza, chiamiamolo così, o comunque un caposaldo estremamente importante che adesso sta cercando faticosamente di mantenere per il tramite di una

0: apparire laddove le circostanze in questo momento lo vedono in forte soggezione di cuore.
1: Viaggio del capo della CIA a Mosca, le notizie che arrivavano da Londra con i timori di un attacco russo, non tanto se ci sarà, ma quando. È credibile uno sviluppo in questo senso dal punto di vista strategico, quindi le paure di un attacco nei confronti dei paesi NATO da parte della Russia?
0: Ma qui bisogna mettersi d'accordo su quello che noi intendiamo con attacco. Vi sono due aspetti da considerare. Il primo è che la presidenza russa si è rivelata assolutamente imprevedibile e si è rivelata in grado di assumere decisioni che, a nostro modo di vedere, vanno completamente contro il suo interesse nazionale. Loro ritengono di fare il proprio interesse nazionale con una politica estera che definire assertiva è dire poco. Secondo noi questo è contrario al loro interesse. Questo di per sé fa sì che in buona sostanza della Russia non ci si possa fidare dal punto di vista delle relazioni internazionali. Non ci si può fidare perché è un paese che evidentemente predilige l'uso della forza nelle relazioni con gli altri stati, e questo lo ha dimostrato in più occasioni. In realtà è dal 2009 e dalla questione della Georgia che continua a dimostrarcelo regolarmente. Dunque vi sono, soprattutto in Europa orientale, fortissimi timori, e questo è il primo aspetto da considerare. Il secondo aspetto da considerare è che la Russia ha come interesse primario quello di cercare di destabilizzare la coalizione contrapposta, legati la NATO e rispettivamente l'Unione Europea, ma in particolare la NATO. Perché la NATO? Perché la NATO è in grado di fermare la Russia nelle sue ambizioni, perché la NATO vede l'intervento attivo degli Stati Uniti. E se degli europei, diciamocela tutta, i russi dal punto di vista militare non hanno grande rispetto, e secondo me sbagliano, è un'altra sottovalutazione nel più puro stile ucraino, cioè stanno commettendo un terribile errore, ma comunque, fermo restando che loro sottovalutano fortemente gli europei, con gli statunitensi il discorso è diverso. Degli statunitensi verosimilmente hanno paura, e dunque hanno paura della NATO perché nella NATO ci sono gli americani. Allora, qual è il punto? Il punto è quello di provocare l'alleanza atlantica in modo tale da mettere alla prova la sua coesione politica prima ancora che militare, perché non dobbiamo dimenticarcelo, l'alleanza atlantica, prima di essere un'alleanza militare, è un'alleanza politica. E dunque, se io riesco a infilare una zeppa in questa alleanza politica, io ho ottenuto il mio risultato. Quindi la domanda che tutti si pongono molto semplice è: ma se un domani io, Russia, attacco o occupo puramente semplicemente con un pretesto giuridico qualunque un pezzo di un paese baltico, perché sono loro l'obiettivo, non è sicuramente la Polonia, che è un gigante sotto tutti i punti di vista, l'obiettivo, né tantomeno la Romania o la Bulgaria, che sono paesi particolarmente solidi e ben preparati. Il vero obiettivo sono i baltici, per tutta una serie di motivi di ordine storico, di ordine etnico, di ordine geografico. Ebbene, se un domani io, Mosca, assumo un'iniziativa, diciamo, molto assertiva nei confronti di un paese baltico, la NATO interviene, gli americani intervengono? Questa è la grande domanda. Putin ha giocato e gioca tuttora il futuro della Russia sul continente europeo. Lui è convinto che né gli europei né tantomeno gli americani sarebbero disposti a morire per Vilnius o a morire per Riga o a morire per qualunque altra capitale alleata.
1: Diciamo che poi la presidenza Trump lascia aperte diverse dubbi su come le precedenti amministrazioni c'era una quasi, seppur teorica, certezza di un intervento americano. Adesso con Trump, diciamo, le certezze non ci sono in nessun campo.
0: Sono d'accordo con lei, però contemporaneamente Trump nell'ultimo periodo è diventato molto più fermo nei confronti, diciamo, delle affermazioni russe, e sta sostanzialmente cominciando, mi perdoni l'espressione, a scocciarsi. Sta cominciando a scocciarsi di un interlocutore che non va nella direzione che lui vorrebbe. È chiaro che Trump

0: vorrebbe fare accordi, vorrebbe fare business e accordi con tutti, e non tutti sono d'accordo su quella linea. Lui dopo un po' si arrabbia e lascia perdere, come di fatto ha lasciato perdere con l'Ucraina. Anche sulla questione del viaggio del capo della CIA, io sarei estremamente prudente, nel senso che contatti a livello di grandi potenze abbia probabilmente mandato il capo della CIA a Mosca a lanciare un avvertimento è altrettanto probabile. Ma l'avvertimento è più che nei confronti di un possibile attacco all'Europa, secondo me l'avvertimento è: guarda che stai tirando troppo la corda, è ora di smetterla, vi dovete fermare, devi trovare una soluzione alla questione ucraina perché qui va tutto quanto a monte. Secondo me questo è il tipo di segnale che è stato lanciato dal capo della CIA.
1: Vediamo ancora qualche prima pagina. La Stampa: il boia trattato da eroe, Satkom Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazione in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. Centropagina Ranucci, report, fuori Ranucci, scontro sui sostituti. E poi è arrivata anche la prima pagina del Manifesto, Left Wing è il titolo principale. La famiglia King, il reverendo Shrapton, Ocasio-Cortez, Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963. Il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Volevo tornare però sulla prima pagina di Libero per coinvolgere ancora Pietro De Leo, quello che avevo definito la polemica politica di giornata, vale a dire quella suscitata dalle parole di Bonaccini. L'asino sei tu, scrive Libero, accompagnando questo titolo da una vignetta. Pietro, che cosa ne pensi? Abbiamo sentito anche la replica della Premier Meloni. Al di là delle strumentalizzazioni, si può però dire che non solo in Italia, ma i report di come sono suddivisi i votanti dicono che le fasce meno istruite di solito votano più per i partiti conservatori e a maggior ragione quelli populisti.
2: Ma sai, questo è un po' una fotocopia di quello che accadde anche ai tempi della prima corsa di Trump contro Hillary Clinton nel 2016, quando, adesso non ricordo il termine preciso, ma Hillary Clinton definì gli elettori di Trump come una sorta di antropologicamente inferiore, mettiamolo così. Il tema è questa sottolineatura che ha fatto Bonaccini, come quella della Clinton, come in passato più volte ci si è tornati su questo argomento. Ricordiamo ad esempio, io ricordo sia gli elettori ai tempi del berlusconismo, gli elettori berlusconiani venivano definiti come un blocco sociale ottenebrato dagli slogan, c'era il famoso ceto medio riflessivo che invece era quello che votava a sinistra per contrapporlo a quello che evidentemente non era riflessivo, che votava al centrodestra. Io in tutto questo vedo una certa correttezza di una frase di uno scrittore, uno studioso, Paul Collier, il quale ha scritto che dopo la caduta del muro la sinistra è passata dal pragmatismo al moralismo. Ecco, questa carica moralista nel definito allure di superiorità, come se fosse inferiore rispetto al proprio il blocco sociale avversario, È un nervo scoperto che poi definisce perché la sinistra non riesce mai ad allargare a diventare maggioritaria. E quindi direi che questo è un vizio che torna. È un dibattito sinceramente poco fertile, perché non è buona norma additare gli elettori altrui. La battaglia dovrebbe essere tra leader e soprattutto su programmi. Andare ad additare gli elettori altrui non è mai buona norma. E purtroppo sposta il confronto politico su un piano che sinceramente non porta da nessuna parte, perché andare a fare l'analisi culturale o antropologica del tipo elettorale non è che aiuta a far crescere il confronto sui programmi, il confronto sulle idee e il confronto sulle visioni. Peraltro, detta da esponenti di sinistra, che è un'area politica che affonda le sue radici nella storia del Novecento,

0: Novecento e anche prima, con le istanze dell'operaismo, degli esclusi, era più debole e perciò era escluso dai servizi fondamentali, uno dei quali era l'istruzione, sa tanto di contraddizione. E io credo che finché la sinistra italiana, come all'estero, come anche in Europa e in America, non supererà queste contraddizioni, che sono contraddizioni di lettura sociale e culturale, non riuscirà più a diventare competitiva. Problema che ha da una venticinquina d'anni a questa parte.
1: Posso concludere con una battuta? Sei d'accordo con Calenda che oggi diceva ma parliamo di cose serie invece di fare polemiche su sterili come quelle scatenate dalle parole di Bonaccini? Io ringrazio intanto il generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici e sicurezza all'Università LUMSA. Grazie generale per essere stato con noi.
2: Grazie a lei, grazie agli spettatori e buona continuazione.
1: Noi andiamo avanti guardando qualche altra prima pagina, quotidiani economici, Milano Finanza, il sorpasso, Exor fa più soldi con il farmaco che con l'auto, la borsa piace, la dinastia Agnelli cambia pelle, il business della salute adesso è in testa nel portafoglio della holding, come possono muoversi titoli coinvolti nella svolta strategica di Elkann. E poi Italia Oggi, riforma fiscale al traguardo, dopo 21 decreti legislativi e 8 testi unici, oggi cala il sipario, ma c'è ancora un anno di tempo per approvare il codice tributario. E 2 anni per eventuali decreti correttivi. E poi in taglio alto una curiosità che riguarda il caro carburanti. Malta importa il carburante dall'Italia, ma lo vende ad un prezzo più basso che da noi. E poi, dopo i quotidiani economici, andiamo a dare uno sguardo alla verità. Nell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la Virostar è impegnata ad attaccare la verità. E poi su questa prima pagina altri due temi: la polemica di cui stavamo parlando insieme a Pietro De Leo, quelli che studiano PD offende 12 milioni di italiani, il presidente del PD Stefano Bonaccini. E poi a fianco a questo titolo Madrid chiede soldi all'Europa per fare il muro di Ceuta. E ancora c'è il foglio in taglio alto, gli onori riservati dalla Serbia a Mladic, i suoi figli, le madri di Srebrenica e gli altri boia, liberarsi dalla questione balcanica è impossibile, lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, al boia di Srebrenica, Mladic, saranno riservati funerali di Stato con onori militari in quanto generale. Poi c'è il riformista, volta pagina, giro di boa per Viale Mazzini, ricollocazione per Ranucci, la svolta punta sulle professionalità interne di Presutti e Pier Vincenzi, ma le tante domande sulla gestione di report restano aperte. Torno sulla prima pagina di Italia Oggi che, come vi dicevo in taglio alto, ha questa notizia, quasi una curiosità, del prezzo del carburante più basso a Malta che in Italia, nonostante venga importata proprio dal nostro paese. Tra pochi giorni, il 5 settembre, scadono gli sconti sui carburanti. Allora, Pietro De Leo, questo sarà molto sentito. È vero che il weekend del rientro è questo, quello che sta iniziando. Però non c'è solo la benzina che serve alla macchina per tornare dalle vacanze, il caro carburante ovviamente impatta su tutto, visto che buona parte della logistica italiana è su gomma. Come pensi che si muoverà il governo? Gli sconti mirati di cui si parla sono realizzabili e soprattutto sarebbero efficaci? Prima di farti rispondere, però, do il benvenuto anche ad Eva Grippa, giornalista di Repubblica ed esperta di famiglie reali, con cui parleremo tra pochissimo di Norvegia. Bentornata, Eva.
3: Buonasera.
1: Pietro.
3: Grazie.
0: Ma guarda, la misura più efficace di tutto italiano, e non dipende neanche dall'Europa, sarebbe la riapertura piena dello stretto di Hormuz, la tregua sostanziale e vera tra Stati Uniti e Iran, e la ripresa dei commerci e dei traffici del carburante. Purtroppo, fin quando questo non accadrà, noi ci troveremo sempre di fronte a questa crisi, che è un riflesso della globalizzazione, dell'evoluzione della globalizzazione, tale per cui le crisi impattano in maniera molto più dolorosa rispetto al passato nelle nostre economie. Il governo va avanti come può. Va avanti come può, per scelta politica sono stati fatti, se non erro, 5 decreti sulle accise, che è una misura generalizzata per tutti. In questa seconda fase si è intervenuti soltanto sul gasolio per problemi naturalmente di copertura, perché devi comunque
1: Certo.
0: compiere delle scelte. Dal 6 si andrà invece su iniziative più mirate per fasce sociali, e su cui il governo sta lavorando, e vedremo come.

0: saranno ricalibrati. In questi ultimi giorni c'è stato molto dibattito, come sapete, sugli strumenti di couplato a lungo. È stata invocata anche da settori della maggioranza di una tassa sugli extra profitti, e è stata trovata un'altra soluzione molto più equilibrata, cioè di un contributo concordato con le compagnie energetiche. In particolare stiamo parlando di un anticipo dell'acconto fiscale. Ecco, quella di chiamare a raccolta le aziende coinvolte e cercare una soluzione equilibrata in questo momento è senz'altro probabilmente la strada più pragmatica e più corretta, per una ragione molto semplice, perché il concetto di tassazione dell'extra profitto ha in sé alcune controindicazioni. Quando è stato applicato in passato, mi riferisco agli anni del governo Draghi, ci fu una valanga di contenziosi e si arrivò addirittura ad un introito per lo Stato che era meno della metà di quanto preventivato. Si preventivavano sugli 11 miliardi e ne arrivarono 5. Secondo poi rende il paese, l'Italia, meno appetibile per gli investitori, perché si introduce un tema che non è propriamente sopra un certo livello di profitto. Lo Stato interviene in maniera sporadica ed estemporanea con una tassa, e quindi non è molto rassicurante per chi fa impresa. E quindi si crea un clima anche di contrapposizione tra governo e tessuto produttivo, che non è l'ideale, perché in un regime liberale, diciamo così, in un contesto liberale, l'azienda non dovrebbe mai essere percepita come una sorta di bersaglio. Questa soluzione trovata sia una soluzione di equilibrio. Confidiamo che prima o poi, ci auguriamo in tempi mediamente ragionevoli, si arrivi a una soluzione su Hormuz, perché è chiaro che è nell'interesse di tutti, il nostro come consumatori, come automobilisti innanzitutto, ma anche dei due contendenti in campo, sia degli Stati Uniti, che stanno subendo anche loro a livello sociale una crisi dei prezzi molto consistente, tanto che oggi, considerando il livello di inflazione, la Fed sta pensando di ritoccare verso l'alto i tassi, e noi sappiamo che questo per l'economia, poi per il consumatore e per
1: Sappiamo
0: il
1: anche quanto,
0: cittadino,
1: tra
0: è il
1: quanto
0: massimo.
1: Trump tenesse invece a un ribasso dei tassi, era stato in polemica con la
0: Esatto,
1: Fed fino a poco tempo fa, fino a cambiare il presidente. Vai, ti lascio concludere.
0: Chiudo subito, e sia per lo stesso Iran, che sta avendo dei problemi molto molto gravi anche lì sul piano dell'inflazione. E questo, leggevo sulla stampa straniera che c'è anche da parte dei Pasdaran una certa inquietudine, perché la crisi economica profonda potrebbe reinnescare una nuova stagione di piazza. Quindi tutte queste tessere del puzzle ovviamente non ci autorizzano all'ottimismo, però quantomeno potrebbero spingere ad accelerare i tempi.
1: Diciamo che ce lo auguriamo, anche se lo scenario, appunto, come dici tu, non lascia troppo spazio all'ottimismo. Io ringrazio anche Pietro De Leo del tempo per essere stato con noi. Grazie, Pietro.
0: Grazie a voi.
1: E vado ovviamente da Eva Grippa. Il tema da trattare con lei è la scomparsa del re di Norvegia, 89enne. Tu ne hai già scritto su Repubblica.it, una figura, diciamo, particolarmente colorita tra quelle dei reali. Ci racconti un po' chi era?
2: Assolutamente sì, una figura particolare. Innanzitutto era il sovrano più longevo d'Europa dopo la morte della cugina Elisabetta II del Regno Unito e l'abdicazione di un'altra cugina, Margherita, se perché le famiglie reali un tempo, come sappiamo, erano tutte un po' imparentate tra di loro. È un personaggio particolare perché ha battuto molti record. È stato, per esempio, il primo sovrano ad andare alle scuole pubbliche, è stato il primo a sposare una donna borghese, Silvia, che tra l'altro si presentò al suo primo incontro con la famiglia reale con un abitino comprato ai grandi magazzini, scrissero i giornali dell'epoca. È stato anche un re capace di cambiare le regole, di firmare il cambiamento della Costituzione quando si è trattato di concedere parità totale a principi e principesse nella legge di successione al trono, il che ha permesso, o meglio, permetterà un domani a sua nipote, la principessa Ingrid Alexandra, di diventare la prima regina di Norvegia.

0: Norvegia da 600 anni a questa parte. Nel frattempo, ora sul trono invece è arrivato suo figlio. In realtà è il suo figlio secondogenito, Hakon, perché la primogenita, Marta Louise, la principessa Marta Louise, ha avuto, diciamo, delle vicende personali molto particolari. Ai tempi, non è stata nominata successore al trono, proprio perché la legge salica impediva, diciamo, l'accesso al trono delle eredi di sesso femminile, e quindi ha vissuto, diciamo, una vita un po' particolare. Non da ultimo ha sposato uno sciamano americano, cosa che ha fatto, diciamo, molto notizia anche nel mondo occidentale. E Harald comunque era un re molto amato, infatti abbiamo visto nei giorni scorsi moltissime persone riunite fuori dai cancelli del Palazzo Reale a porgere i loro saluti, perché il Palazzo Reale ha reso noto l'aggravarsi del re e ha permesso quindi anche a tutti i suoi familiari di andare a salutarlo.
1: E abbiamo visto anche nelle ultime
0: Cosa
1: ore
0: si
1: in tantissimi che
0: prospetta?
1: andavano a lasciare dei mazzi di fiori, dei ricordi, che questo testimonia, come dicevi tu, l'affetto nei confronti dell'ex sovrano. Che sarà invece adesso della monarchia norvegese? Il successore di Harald ha, come hai raccontato, una moglie che aveva un figlio prima del matrimonio, che è stato, quindi che è figliastro in questo caso del nuovo re di Norvegia, che però è stato condannato per violenze e per stupro. Se il re appena deceduto ha in qualche modo modernizzato la monarchia norvegese, aiutandola evidentemente nella sua sopravvivenza, questo nuovo re può incontrare delle difficoltà legate anche appunto alla sua situazione familiare?
0: Diciamo sotto ottimi auspici, un po' per questa vicenda. Tra l'altro c'è stata un'inchiesta del principale quotidiano norvegese che ha rivelato anche che questo Magnus Borg Hoiby sta scontando gli arresti domiciliari a bordo piscina, come scrivono, nel senso che ha preso possesso di una dependenza all'interno della tenuta, quindi a due passi dal Palazzo Reale, beneficiando di una serie di privilegi naturalmente. Tuttavia, Hakon, il nuovo re, si è espresso nei riguardi di questa vicenda, esprimendo, diciamo, vicinanza alle donne vittime di questa inquietante vicenda, perché lo ricordiamo, il figliastro del nuovo re è stato condannato a 4 anni per stupro e violenze domestiche, quindi accuse gravissime. E tuttavia ha detto di continuare a volere molto bene a questo ragazzo, che comunque ha cresciuto appunto come se fosse un figlio suo, anche dopo l'arrivo invece dei figli della coppia, ovvero Re Magnus. Inoltre, a complicare un po' la situazione, c'è stata anche l'aggravarsi della malattia dell'attuale regina consorte di Mette-Marit, che è affetta da una patologia rara e polmonare, che è stata da poco operata, ha subito un trapianto di tumore. Quindi attualmente è in ripresa, e quindi diciamo che il momento è molto difficile. Si tratta di una monarchia che si fonda su basi molto, molto fragili. E tuttavia, Hakon sembra poter contare sul sostegno del popolo norvegese.
1: Grazie, grazie anche ad Eva Grippa per essere state con noi.
0: Grazie a voi.
1: Noi chiudiamo la rassegna stampa andando a dare uno sguardo anche ai quotidiani locali. Partiamo dal Mattino di Napoli, in primo piano c'è il calcio, il mio calcio libero. Vergara, volevo smettere, adesso sogno ad occhi aperti. Champions, sarebbe fantastico il Napoli in semifinale. Poi a centropagina, non in taglio basso, a centropagina la Rai decide, il report si cambia, la conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, tre proposte per Ranucci che dice scelta mediocre, redazione spaccata, rischio fuga, Tajani valutazione dell'azienda, l'opposizione dice è tele Meloni. E poi anche sul Mattino Crosetto nomina Fedorov consulente, aiuterà l'Italia. E poi andiamo a vedere il giorno, NATO, le manovre antirussia, Roma ruola ex ministro di Kiev, questo è il titolo in taglio alto, a centropagina report, la RAI rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti, e poi a fianco il meteo, una tromba d'aria si abbatte sulla storia, danni al Duomo e alla Torre Civica, siamo a Cremona. E concludiamo con l'Unione Sarda, ancora si parla di meteo, in questo caso è il grande caldo.

0: Tropico Sardegna, da oggi caldo in frenata, il climatologo Luca Mercalli, la situazione in futuro non potrà che peggiorare. E poi gli incendi, brucia il cuore verde dell'Ogliastra, 3 Canadair, 70 persone evacuate. Con la prima pagina dell'Unione Sarda noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Adesso, come sempre, una brevissima pausa.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore residue piogge sulle Alpi orientali, ma in continuo miglioramento, prevalenza di sole sul resto del nord. Nubi sparse al mattino sulle regioni centrali, ma che andranno diradandosi nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Anche al sud, cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi le nubi tenderanno ad attenuarsi, i venti saranno deboli, tendenti a rinforzare da nord-ovest sul canale d'Otranto. Poche nubi anche sulle due isole maggiori, con una ventilazione che sarà da debole a moderata e mari generalmente mossi. Le temperature domani torneranno a diminuire al centro e al sud e di almeno 4 o 5 gradi.
0: Caso Ranucci domina le aperture dei quotidiani che troveremo in edicola tra poco, e allora andiamoli a scoprire insieme, a partire dal Corriere della Sficae, che proprio sul caso Report punta per la sua apertura. Rai Ranucci via da Report è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Scelta differente invece per Repubblica, titolo politico, le primarie dividono il campo, anche Repubblica è per adesso solo in grafica, ma abbiamo visto le due aperture, le due scelte differenti. Temi economici come sempre per il Sole 24 ore, due i titoli e i temi principali, le parole del ministro Giorgetti, completare la riforma fiscale, i provvedimenti attuativi tra le priorità del 2027 indicate dal ministro, scade oggi il termine per la prima realizzazione della legge delega. E poi a centro pagina, accompagnato da una foto del presidente della Fed Warsh, che a Jackson Hole parla dell'inflazione USA, la definisce alta e preoccupante ma rassicura, l'economia è forte. Dalla prima del Sole 24 ore andiamo a vedere Avvenire, riarmo all'italiana, con i fondi SAFE, il pacchetto di aiuti per Kiev, prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili, accanto a tecnologie, infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. E poi leggiamo nel catenaccio in alto per l'Italia, un cambio di prospettiva, Crosetto arruola l'ex ministro ucraino Fedorov come consigliere, così nella sua prima pagina Avvenire, che poi a centro pagina ci riporta in Nepal, 93.000 persone isolate dal mare di fango, il conto delle vittime sono oltre 500, timori per il lago di detriti. Andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina della Stampa. Ranucci a centro pagina con una grande foto, Report fuori Ranucci, scontro sui sostituti, ma il tema scelto per l'apertura è un altro, vale a dire quello dei funerali di Ratko Mladic. La Stampa, Serbia, l'annuncio shock, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. A fianco a questo titolo, Crosetto arruola Fedorov, Fedorov ex ministro ucraino. E poi il giornale che per la sua apertura punta su Ranucci, game over è il titolo, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti. Sigfrido l'insulta, scelta mediocre e rifiuta le tre proposte Rai. A centropagina anche qui una foto dell'ex ministro Fedorov insieme a Crosetto, patto dei droni con consulente. Andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina del Domani, anche qui è Report in primo piano, la lettura che ne fa il Domani però è differente, così il Report rischia di morire, colpa di governo Rai e Ranucci, gli attentatori che hanno piazzato la bomba ce l'ha data Clesio Gomes Tavares. In taglio basso una notizia che riguarda il presidente russo Putin, cavalca la debolezza statunitense, vedrò Xi e Modi, e poi Crosetto assume il rivale di Zelensky. Andiamo a vedere Libero, spento Ranucci, era ora, scrive nel suo titolo d'apertura il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, proposti al giornalista tre ruoli alternativi al Report, lui rifiuta e promette causa a pioggia. A centropagina quella che è la polemica politica di giornata, caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente PD, chi vota la destra studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela, la Meloni, la Premier, ha risposto attraverso i canali social. E poi c'è il Fatto Quotidiano, anche qui è il tema Report in primo piano, molto critico su quanto sta avvenendo e sulle scelte fatte dalla Rai. Il

Fatto, hanno ucciso report, è il titolo. Rai, prona le destre, proposto a Sigfrido, l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle parla di editto Meloni, protestano anche PD ed AVS. E ancora il tempo, cucù, Sigfrido non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, il tempo vince la battaglia, questa la scelta quasi a tutta pagina del tempo che a questo grande titolo accompagnato dalla grafica affianca il fondo del direttore Capezzone, Sig Transit Gloria Sigfridi, la rivolta dei privilegiati, vittoria di Il Tempo. E poi c'è il manifesto che invece con il suo titolo d'apertura, come sempre accompagnato da una grande foto, ci porta negli Stati Uniti. Left Wing, la famiglia King, il reverendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963. Il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ara socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Quotidiani economici, Milano Finanza, il sorpasso, Exor fa più soldi con il farma che con l'auto, la borsa piace, si domanda MF, la dinastia Agnelli cambia pelle, il business della salute adesso è in testa nel portafoglio della holding, come possono muoversi i titoli coinvolti nella svolta strategica di Elkan. E poi Italia Oggi, riforma fiscale al traguardo, dopo 21 decreti legislativi e 8 testi unici, oggi cala il sipario ma c'è ancora un anno di tempo per approvare il codice tributario e 2 anni per eventuali decreti correttivi. In taglio alto, Malta importa il carburante dall'Italia ma lo vende a un prezzo più basso che da noi. Andiamo avanti andando a vedere la prima pagina della Verità. Come spesso capita, temi sanitari e in particolare i vaccini. In questa prima pagina dell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la Virostar è impegnata ad attaccare la Verità. E poi c'è il Foglio, in taglio alto, ci riporta in Serbia gli onori riservati dalla Serbia a Mladic, i suoi figli, le madri di Srebrenica e gli altri boia, a liberarsi dalla questione balcanica è impossibile, scrive il Foglio. E ancora andiamo a vedere la prima pagina del Riformista, ancora report, volta pagina, giro di boa per Viale Mazzini, ricollocazione per Ranucci, la svolta punta sulle professionalità interne di Presutti e Pier Vincenzi, ma le tante domande sulla gestione di report restano aperti. E con il Riformista noi terminiamo e chiudiamo la nostra rassegna stampa. Adesso, come sempre, spazio ai nostri approfondimenti. Parliamo della quinta ondata di grande caldo che sta investendo l'Italia. Seguiamolo insieme e poi a mezzanotte in una nuova edizione del nostro TG.

0: ondate di calore che si uniscono, sembra un'unica ondata in realtà, anche se questa dovrebbe essere la quinta, dunque è la prima volta, ci sono stati dei casi in passato, nel recente passato?
1: Beh, per la record del 2003 e anche le notti tropicali, molto frequenti in questa lunga estate, nel 2003 erano state addirittura più numerose. Tuttavia c'è da dire che il caldo si fa veramente sentire molto, non solo le temperature massime ma anche le minime. Pensate che stanotte siamo arrivati a avere temperature superiori ai 20 gradi anche in alta montagna, oltre i 1000 metri, quindi non si riesce a trovare refrigerio, nemmeno a spostarsi in alto. Oggi la giornata probabilmente più calda, abbiamo valori, confermi valori della giornalista da Catania, abbiamo punte superiori ai 40-42 gradi nell'entroterra siciliano, anche in quello sardo e sulla Puglia, come vedete dalla mappa alle mie spalle. Non va tanto meglio al nord, dove comunque anche in pianura padana si raggiungono punte prossime ai 40 gradi. Domani è atteso un lieve calo delle temperature, più sensibile sulle zone settentrionali, mentre al sud avremo un calo solo molto modesto, con valori ancora superiori ai 40 gradi, quindi un vero cambio della circolazione lo potremo avere.
0: Un'Italia che non è affatto divisa in due, ma diciamo è unita dal problema delle temperature. La prossima settimana quindi anche al centro-sud si potrà stare meglio, oppure è prevista una sesta ondata?
1: No, diciamo che la prossima settimana gradualmente le temperature caleranno. Alle mie spalle stanno scorrendo le immagini dell'animazione di quella che è la temperatura in quota, quindi un indice della massa d'aria intorno ai 1500 metri di altezza. I valori che vedete in viola sono valori intorno ai 30 gradi, ma si tratta di valori in libera atmosfera intorno ai 1500 metri. Come vedete, gradualmente tuttavia i colori durante il corso della settimana

0: settimana tenderanno a scalare sul giallo, quindi ci riapici del periodo, quindi non arriva il fresco, avremo ancora valori superiori alle medie ma non eccezionalmente superiori come quelli di questi giorni. A partire da mercoledì, giovedì c'è ancora un po' di incertezza, forse entreranno nuovamente delle perturbazioni e potranno dare una mano ulteriore a portare un po' di fresco sulla nostra penisola.
1: Tra l'altro parlavamo della Sicilia, ma io l'ho vista sparire da alcune mappe satellitari per colpa di questa polvere sahariana. Che cos'è?
0: Sì, ora alle mie spalle scorrono proprio delle immagini dal satellite e si vede molto bene la situazione in atto con la depressione sulla penisola iberica che favorisce la risalita di aria molto calda dall'entroterra africano, nubi alte che interessano le Baleari, la Francia e il nord Italia, mentre questo colore più lattiginoso che vedete su gran parte del Mediterraneo centrale è rappresentato proprio dalla risalita di polveri che si sono alzate dal deserto sahariano e vengono trasportate dai venti di scirocco. Sono valori molto elevati di polveri in sospensione che mantengono infatti un cielo, come si diceva, lattiginoso, quasi bianco.
1: Ecco, quello che è successo in Nepal e in Tibet, le faccio una domanda. Stiamo perdendo i ghiacciai, lì è stato eclatante, lo abbiamo visto, questo blocco di ghiaccio probabilmente è stato responsabile di tutti questi morti e dispersi. Noi qui in Europa e in Italia dobbiamo prepararci al peggio, siccome in molti ghiacciai lo zero termico non viene raggiunto per molte ore al giorno.
0: Basta ricordarsi il disastro della Marmolada di qualche estate fa, ma anche quello che è successo in Svizzera l'anno scorso, anche lì ci fu il collasso di un ghiacciaio, non delle dimensioni di quello che è avvenuto in Nepal, ma sicuramente l'aumento generico, generale delle temperature su tutto il globo sta mettendo a dura prova anche i ghiacciai montani, e probabilmente il legame col riscaldamento globale è inevitabile. La tragedia che si sta vivendo in Nepal è molto probabilmente collegata all'aumento delle temperature.
1: Ecco, però se l'azione contro la crisi climatica è così lenta...

0: consigliate e che cosa anche prevedete.
1: Ma noi se continuiamo a consigliare quello che consigliamo da 20 anni, di correre ai ripari, le strategie sono due: una è la mitigazione degli effetti attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, cosa che però non sta avendo i risultati sperati; l'altro è purtroppo quella dell'adattamento. L'adattamento però è molto difficile, gli ecosistemi stanno soffrendo veramente tanto, basti pensare a quello che sta succedendo in gran parte dell'Europa centrale, addirittura le isole britanniche sono lì, perché appunto gli ecosistemi del nord Europa stanno veramente affrontando con molta difficoltà quest'estate eccezionalmente calda.
0: Ecco, infatti volevo proprio arrivare lì agli incendi in Europa. Abbiamo visto la Francia bruciare quest'estate, la Spagna, ancora prima nei mesi scorsi la California, parlava appunto dell'Inghilterra, incendi anomali per estensione, dimensione o qualità.
1: Sì, e questi fenomeni si stanno spostando sempre più verso nord, basti pensare a quello che è successo qualche anno fa anche in Canada, e lo stesso si sta presentando quest'anno sull'Europa settentrionale. Naturalmente sono ecosistemi abituati ad avere temperature più basse e sicuramente un contenuto di umidità nel suolo molto più elevato, e la risposta di questi ecosistemi è stata purtroppo drammatica. Abbiamo in Inghilterra una serie di allarmi che sono dati appunto dalla presenza di vegetazione secca, cosa che avere il rischio degli incendi che aumenta anche in quelle zone dove solitamente questo problema non era molto importante negli anni passati.
0: Ecco, in chiusura, Tommaso Torrigiani, le faccio ancora una domanda: gli alberi nelle città, che è difficile, possono cambiare il clima nelle città, possono abbassare le temperature, possono aiutare?
1: Naturalmente le alberature urbane hanno proprio la funzione di mitigare l'effetto dell'isola di calore urbana. Gli alberi fanno ombreggiamento, ma fanno anche calare la temperatura grazie all'evotraspirazione dai pori delle foglie. Naturalmente le alberature urbane, ahinoi, hanno un costo molto elevato in termini di manutenzione, e purtroppo molti comuni non sono in grado di mantenere il verde che c'era qualche anno fa, e addirittura in molte zone vengono ridotti le aree verdi. Ma è sicuramente una risposta concreta al mitigare l'isola di calore urbana e l'aumentare le aree verdi e le alberature cittadine.

0: giornalista sollevato dalla conduzione del programma. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ranucci: il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra i 2.400 dispersi, più di 500 i morti. A monte della zona colpita si è formata un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino e i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonare la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Rastko Mladic, il boia di Srebrenica, è morto mentre scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, ai grandine, pioggia al nord, tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera. In diretta su Rai News 24, l'edizione della mezzanotte del nostro giornale, la Rai dunque ha rimosso dalla conduzione Sigfrido Ranucci e ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci, non condurrò il report, ma condurrò la battaglia più importante della... Gli inviati della trasmissione l'azienda non tornerà sui propri passi. Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato.
2: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti.

0: Presutti e Daniele Pier Vincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Pier Vincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
1: Passiamo ora alla catastrofica alluvione nelle valli malaiane tra Nepal e Cina. Salgono ad almeno morti finora accertati, oltre 2.400 dispersi, e si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Il corrispondente Nello Porto.
2: Per ore l'allarme tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Le operazioni di ricerca vengono sospese, le luoghi più sicuri. Bisogna allontanarsi dai corsi d'acqua. Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Dopo alcune ore le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. Le operazioni di soccorso riprendono su entrambi i versanti, contro il fango, come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasua, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a trarre in salvo alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dopo l'alluvione di 2 giorni fa. Alle offerte di aiuto provenienti da vari paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere.
1: E ci sono altri 3 italiani tra i dispersi in Nepal, mentre i sopravvissuti raccontano gli spaventosi momenti dell'alluvione. Arrivata in Nepal da Roma una task force dell'unità di crisi della Farnesina per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Marco Aquili.
3: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, le macchine, l'epicentro eravamo.
4: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello, apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri a Kathmandu, la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
1: Il presidente russo Putin chiede unità per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con Trump, ha chiarito il Cremlino. La corrispondente da

0: Mosca, Liana Mistretta.
1: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa per il Cremlino. Non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Adesso l'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov, che è stato licenziato da Zelensky, vicenda che ha sollevato ampie proteste in Ucraina, ha ricevuto un incarico dal ministro della difesa Crosetto. Sarà consulente per l'innovazione tecnologica. Lo ha annunciato su X il ministro, elogiando la competenza dei droni e dei più avanzati sistemi di difesa aerea, sistemi tali che e possano aiutare l'Ucraina. L'esperienza dell'Ucraina può diventare la base per un nuovo modello di difesa europeo, ha detto Fedorov accettando l'incarico, ha assicurato che la sua attenzione principale rimarrà rivolta all'Ucraina, che deve far fronte a un intensificarsi dell'offensiva russa. Trump, ora, per quanto riguarda invece il conflitto Stati Uniti-Iran, Trump continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, ma per Teheran non è così. La guerra contro l'Iran è iniziata il 28 febbraio, doveva essere una breve incursione per assestare il colpo di grazia al regime degli Ayatollah, ma sono passati già 6 mesi. Allora ripercorriamo le tappe dell'ultima guerra del Golfo con il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
2: They can never have a nuclear weapon.
3: Impedire all'Iran di mettere le mani sull'atomica e azzerare le minacce all'America. Il videomessaggio di Trump che annuncia la guerra è della notte del 28 febbraio. Dopo poche ore i bombardamenti in tandem di americani e israeliani decapitano i vertici della Repubblica Islamica. Uccisa la guida suprema Ali Khamenei, 37 anni al potere. Gli succede il figlio, Mostaba. Sarebbe ferito e ancora oggi simbolo di un regime indebolito ma che rimane in piedi. Washington martella le sue strutture militari e le intacca pesantemente. Ma l'ala più intransigente a Teheran dichiara per rappresaglia la chiusura dello stretto di Hormuz, fondamentale per i flussi di petrolio e gas globali. Passano le settimane e le tensioni regionali, per il tramite dei prezzi della benzina al rialzo, si trasmettono all'economia mondiale. È stallo, salgono i costi della guerra, quelli umani, 18 morti americani e oltre 3.600 in Iran, secondo il regime. Il Pentagono pubblica anche quelli ingenti per la macchina bellica americana. Salato poi il prezzo politico. Trump a metà giugno, calcola CNN, ha già detto 37 volte che la fine del conflitto è dietro l'angolo, la sua popolazione nei sondaggi. In Iran si fermano le proteste, ma continuano le uccisioni dei prigionieri politici. Si tenta anche la strada diplomatica, media il Pakistan il 17 giugno, la firma di una tregua di 2 mesi, ma l'Iran, o meglio una parte della sua leadership, insiste, vuole un qualche controllo su Hormuz. La tregua salta e Washington lancia un D-Day economico contro Teheran. Va a durare 6 settimane, è arrivata intanto al 6° mese.
0: In primo piano anche la notizia della Serbia che ha decretato funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra, boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte torna a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne è stato invece vittima. Insorge l'Unione Europea, non si può glorificare un criminale. Emma Farnet.
4: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei

0: caschi blu inerti. Dopo i resti dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice: avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice: per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
1: La nuova conduzione di Report, il botta risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la premier Meloni, animano il dibattito politico. Alberto Giuffrida.
2: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra, non ha rispetto per chi vota a destra. Il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
3: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
2: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
4: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace di ergersi a giudice dell'universo intero.
2: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione le rubrica la questione.
5: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose.
2: Politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
6: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
1: Scadrà il 5 settembre la nuova proroga del taglio sulle accise per il diesel. Il governo studia intanto altre misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa. Raffaele Cappuccio.
7: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare, ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi 3 mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.

0: Ora i titoli di apertura dei quotidiani in edicola Emilio Fuccillo.
1: Caso Ranucci domina le aperture dei quotidiani che troveremo in edicola tra poco e allora andiamoli a scoprire insieme a partire dal Corriere della Sera che per adesso abbiamo in grafica e che proprio sul caso Report punta per la sua apertura. Rai Ranucci via da Report è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Scelta differente invece per Repubblica, titolo politico, le primarie dividono il campo, anche Repubblica è per adesso solo in grafica, ma abbiamo visto le due aperture, le due scelte differenti. Temi economici come sempre per il Sole 24 Ore, due i titoli e i temi principali, le parole del ministro Giorgetti, completare la riforma fiscale, i provvedimenti attuativi tra le priorità del 2027 indicate dal ministro, scade oggi il termine per la prima realizzazione della legge delega e poi al centropagina accompagnato da una foto del presidente della Fed, Warsh, che a Jackson Hole parla dell'inflazione USA, la definisce alta e preoccupante ma rassicura, l'economia è forte. Dalla prima del Sole 24 Ore andiamo a vedere Avvenire, riarmo all'italiana con i fondi SAFE, il pacchetto di aiuti per Kiev prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili accanto a tecnologie, infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni e poi leggiamo nel catenaccio in alto per l'Italia un cambio di prospettiva, Crosetto arruola l'ex ministro ucraino Fedorov come consigliere, così nella sua prima pagina Avvenire che poi a centropagina ci riporta in Nepal 93.000 persone isolate dal mare di fango, sale il conto delle vittime, sono oltre 500, timori per il lago di detriti. Andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina della Stampa. Ranucci a centropagina con una grande foto, report fuori Ranucci, scontro sui sostituti, ma il tema scelto per l'apertura è un altro, vale a dire quello dei funerali di Ratko Mladic, il boia trattato da eroe, scrive la Stampa. Serbia, l'annuncio shock, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. A fianco a questo titolo, Crosetto arruola Fedorov, vi insegnerò la guerra. Fedorov, ex ministro ucraino. E poi il giornale che per la sua apertura punta su Ranucci, Game Over è il titolo, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, Sigfrido l'insulta, scelta mediocre e rifiuta le tre proposte Rai. A centropagina anche qui una foto.

0: Zaleski. Andiamo a vedere Libero, spento Ranucci, era ora, scrive nel suo titolo d'apertura il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, proposti al giornalista tre ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette causa. A pioggia, centropagina, quella che è la polemica politica di giornata, caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela, la Meloni, la premier, ha risposto attraverso i canali social. E poi c'è il Fatto Quotidiano, anche qui è il tema report in primo piano, molto critico su quanto sta avvenendo e sulle scelte fatte dalla Rai. Il Fatto, hanno ucciso report, è il titolo. Rai prona le destre, proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle parla di editto Meloni, protestano anche PD ed AVS. E ancora Il Tempo, cucù, Sigfrido non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, Il Tempo vince la battaglia, questa la scelta quasi a tutta pagina del Tempo, che ha questo grande titolo accompagnato dalla grafica, affianca il fondo del direttore Capezzone, Sig Transit, Gloria Sigfridi, la rivolta dei privilegiati, vittoria di Il Tempo. E poi c'è Il Manifesto, che invece con il suo titolo d'apertura, come sempre accompagnato da una grande foto, ci porta negli Stati Uniti. Left Wing, la famiglia King, il reverendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963. Il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ara socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Quotidiani economici, Milano Finanza, il sorpasso, Exor fa più soldi con il farma che con l'auto, la borsa piace, si domanda MF, la dinastia Agnelli cambia pelle, il business della salute adesso è in testa nel portafoglio della holding, come possono muoversi i titoli coinvolti nella svolta strategica di Elkan. E poi Italia Oggi, riforma fiscale al traguardo, dopo 21 decreti legislativi e 8 testi unici, oggi cala il sipario, ma c'è ancora un anno di tempo per approvare il codice tributario e 2 anni per eventuali decreti correttivi. In taglio alto, Malta importa il carburante dall'Italia, ma lo vende a un prezzo più basso che da noi. Andiamo avanti, andando a vedere la prima pagina della Verità. Come spesso capita, temi sanitari e in particolare i vaccini. In questa prima pagina, nell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la Virostar è impegnata ad attaccare la Verità. E poi c'è il Foglio, in taglio alto, ci riporta in Serbia gli onori riservati dalla Serbia a Mladic, i suoi figli, le madri di Srebrenica e gli altri boia, a liberarsi dalla questione balcanica è impossibile, scrive il Foglio. E ancora andiamo a vedere la prima pagina del Riformista, ancora report, volta pagina, giro di boa per Viale Mazzini, ricollocazione per Ranucci, la svolta punta sulle professionalità interne di Presutti e Pier Vincenzi, ma le tante domande sulla gestione di report restano aperti. E con il Riformista noi terminiamo e chiudiamo la nostra rassegna stampa.
1: Ripartiamo dalla cronaca. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la campagna tedesca di 47 anni. Due viaggiavano in camper e si trovavano a Isla Cristina, vicino Huelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. Le autorità locali riferiscono che si stanno valutando tutte le ipotesi di reato, ma che non si esclude si possa trattare di un caso di violenza di genere. Ma tempo in Lombardia, forti grandinate, piogge, trombe d'aria a Cremona. Le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Silvia Zerilli.
2: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
1: Sorteggi di Europa e Conference League dall'urna di Monte Carlo, svelati i rivali delle squadre italiane. Giuseppe Galati.
3: Sorteggio complicato per il Milan, che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare

0: e dal Benfica del presidente Rui Costa per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie, però, arrivano dalle inglesi, il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencváros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della AZ Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni barra Champions in due, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti. Il servizio di Laura Lunga al termine di una breve pausa, tra poco.
2: Prince is timeless because he's a musical genius.
3: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis. Enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione, che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito morto a 57 anni che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore residue piogge sulle Alpi orientali, ma in continuo miglioramento, prevalenza di sole sul resto del nord. Nubi sparse al mattino sulle regioni centrali, ma che andranno diradandosi nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Anche al sud, cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi le nubi tenderanno ad attenuarsi, i venti saranno deboli, tendenti a rinforzare da nord-ovest sul canale d'Otranto. Poche nubi anche sulle due isole maggiori, con una ventilazione che sarà da debole a moderata e mari generalmente mossi. Le temperature domani torneranno a diminuire al centro e al sud e di almeno 4 o 5 gradi.

0: giornalista sollevato dalla conduzione del programma Suo Posto, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi Ranucci. Il mio nome è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra i 2.400 dispersi e 584 i morti. A monte della zona colpita si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino, colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonare la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic. Il boia di Srebrenica è morto mentre scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud. Grandine e pioggia al nord, tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune. Grandine nel Bresciano. Calcio, sorteggio coppe, Real Sociedad, Benfica per Juventus, Milan, Ajax per Atalanta, Serie A, il Milan soffre ma batte il Venezia con un gol di Ramos. Come di consueto nella notte tra venerdì e sabato dunque abbiamo la Marcord e torniamo a parlare di un linguaggio sperimentale che intrecciava sport, musica, cinema e teatro. Nel 1981 debuttava il programma Blitz, il salotto domenicale di Gianni Minà in onda sulla Rete 2 in concorrenza con la Domenica Inna di Pippo Baudo. Vediamo il racconto dunque di Amarcord, i prossimi aggiornamenti a Luna.
1: Non bastano?
2: Pure dove si trovi,
3: non ho detto il futuro.
4: È venuto un amico che dice di conoscere profondamente Pino Daniele e vuole portare il suo contributo a questa storia. Io non so dove lui doveva entrare, dice entro per conto mio. Questo è un tipico scherzo che lui fa.
5: Tu là,
4: io qua.
6: Grazie.
7: D'altro sto fastidio, adesso uno che ha fatto spot pubblicitario, sta su tutti i giornali, Usano, su Troisi, insomma. Oh, perché più parlo, più uno dice, ma chi è che sarà? Poi mi viene in Italia, vabbè, Troisi, lo sapevo che era venire, quindi fa una cosa più rilassata.
4: Caro, è difficile con te fare una cosa rilassata.
7: Gianni,
4: sì,
7: io che fa? Sai, si fanno il capo perché prima di tutto Pino Daniele è, lui ha su carattere un po' brusco, scorbutico, no? Infatti è uno che se però io in questa occasione ho avuto l'opportunità di vedere quanto mi vuole bene.
4: Sì.
7: Perché mi ha invitato, no? Insomma, lui è uno così, a vederlo, lui non mi fa mai un pensierino, mai un fiume, si ricorda un anniversario, però stavolta qua Gait Gianni invita Massimo, la felicità mia è essere voluto bene da Pino Daniele. In più c'è il fatto che qua c'è Gianni Minà, signori, un uomo che io, è inutile che lo dico, tutti quanti già sanno che voglio dire, che io invidio
4: che sanno,
7: per
4: che
7: la sua per la sua agendina telefonica.
4: Come?
7: Gianni, non nadie nel caso. Lui c'ha, no, lui, l'agendina telefonica c'ha Gianni Minà, fa, è una cosa da invidiarlo. Lui è uno che si mette là, ma non lo so, siate.
4: No.
7: Fa chiama a Cassius Clay, così. Vabbè. E non è che ci battono il telefono in faccia, no, che dire, no, c'è Cassius. Cassius non è che dice Minà, chi è? No, va a telefono, hi Gianni, how are you? Sì, e lui risponde in teleselezione per ora a carico di Cassius Clay, chiaramente.
4: È la festa di Pino Daniele.
7: Di Pino Daniele, però voglio dire che la gente, come tu sei arrivato a me, no? Come sì. Nella F lui c'ha Fidel.
4: Vabbè.
7: Cioè, come uno senza Castro, no? Solo prefissi Cuba 00. Però no.
4: Dobbiamo.
7: Lui chiama.
4: Io voglio la testimonianza su Pino Daniele, dai.
7: Di tutto il mondo, non se ne frega niente. Fidel 00554 per Cuba e chiami Moncada. Lui c'ha il numero diretto di casa dei Moncada.
4: Brutta serata
7: un
4: questa.
7: Gruppo che lui, tempo. Quando chiama Minai, Moncada, litigano tra di loro. Ci parli, no, rispondo io, lascia che a me... Lui stava facendo sciogliere i Moncada per questo fatto che chiama a casa. Lasci e sa, non chiama più la
4: casa.
7: Litigano, litigano, i Moncada ci tengono a te, hai capito? Basta, lascia. E poi, allora, come è successo poi a Pino Daniele, che mi vuole bene, l'ho capito questa sera, e gli voglio ancora più bene io. Ah, il Trigiani chiama Troisi per questa cosa. Lui ha pigliato la gente, tra Fratelli Taviani, Little Tony, Toghigno, Troisi.
1: È maturato.
3: Tragedia, ce l'hai. Toghigno, Troisi. Fratelli Taviani, Toghigno, Troisi. La comicità di Troisi era irripetibile. Questa era alta classe, un programma, peraltro un programma di questo qui, un programma storico veramente, perché c'è stata la riunione tra Troisi e Pino Daniele, che aveva fatto la colonna sonora del film, pensavo fosse Amore
5: in Invece ero anche adesso. Gianni Minà collabora con Arbore nell'Altra Domenica, dove Arbore è il conduttore insieme a Maurizio Barenson, che era stato poi caporedattore di Minà allo Sport. Minà diceva che era un po' il suo maestro per l'immagine, aveva fatto il centro sperimentale Barenson.
3: Ma questo è un momento storico, perché siamo tra 70, fine 70 e inizio 80, in realtà poi nell'81. L'Altra Domenica è firmata da Arbore e da Maurizio Barenson, peraltro di origine napoletano, di partenopeo, ma di origine olandese. Erano orafi, se non sbaglio, la famiglia originale di Barenson. E danno un'alternativa alla Domenica Inn, che a quel tempo era condotta da Pippo Baudo, ed è il momento in cui Baudo diventa Baudo, perché lui veniva da Sottovoci, quindi programmi molto pop, lì invece fa un rotocalco informativo di un certo tipo, di spettacolo, di teatro, di musica, di libri e così via, e loro sulla seconda rete, prima L'Altra Domenica e poi diventa Blitz, che sarà il programma storico di Gianni Minà dall'inizio degli anni 80, 1981 fino all'84.
5: Qual è l'idea? Perché sono programmi innovativi, L'Altra Domenica e poi Blitz?
3: Questa domanda non è centrata di più, perché la Domenica Inn, per quanto fosse rivoluzionaria, quella di Baudo, perché quella di Corrado era molto familiare, molto domestica, la polemica tra i due diceva noi vogliamo che la gente esca di casa, Pippo diceva la Domenica Inn di Corrado è in pantofole, e Corrado diceva di Pippo, sì, se le levano e non ti guardano escono di casa, quindi c'è anche competizione. In realtà però è uno spettacolo canonico. Cioè era la domenica istituzionale, quella nata perché bisognava tenere davanti al televisore 4 ore, dalle 2 alle 8, dalle 14 alle 20. E invece Blitz, L'Altra Domenica, erano alternativi. Interviste per strada, la Carlucci inviata fuori, Michel Pergolani dall'Inghilterra, Isabella Rossellini, quindi è un altro mondo, è un mondo alternativo, e Minà se n'è fatto alfiere, al punto che ci fu anche una dialettica abbastanza forte tra Baudo e Gianni Minà, due modi completamente differenti di fare la televisione.
5: E Minà, diciamo, si occupa anche del cinema, Blitz.
3: Sì, come no. Fa una serie di puntate storiche sul cinema, una in particolare che era dicembre, credo fosse 82, se non è 81, 82 probabilmente, comunque dicembre, a Cinecittà, nel Teatro 4, lo Studio 4, dove ospita Fellini, che stava facendo La Nave Va. La Masina, che doveva essere ospite e invece poi viene protagonista.
8: Questo è stato veramente un blitz, è stato una
9: è uno ship pure questo.
8: Una ship. Oggi stiamo shippando. Io mi sono sempre domandato, vedendo l'imbarazzo di Fellini quando tutti gli rendono omaggio, il genio, e lui si nasconde e fugge dietro questa ironia, che cosa pensa la persona che gli sta a fianco da tanti anni? Cioè, com'è?
6: Vuoi che esca?
9: No. Tanto lo sai come la penso. Beh, io ne sono felicissima, non solo, ma quando lui non li va a prendere i premi, ci vado io e me li porta a casa.
8: È stato sincero oggi in quello che ha detto?
9: No, guardi, non solo è stato sincero, ma anzi con la sua solita... Beh, mi dispiace che è qui presente Federico, ma anzi l'ho trovato molto molto disponibile, perché è vero che Federico ha questa sua posizione di grande timidezza. Mo sono timida pure io, perché non credo quale moglie dice la verità di fronte al marito, insomma, ecco. Ad ogni modo,
6: vabbè.
9: Vabbè, un imbarazzo tremendo, perché poi io sono venuta qui perché, siccome l'unico giorno in cui stiamo molto insieme, anche se io vengo spesso qui a Cinecittà e seguo un pochino il lavoro di Federico, sempre molto dietro alla macchina da presa, perché evito di essere
6: volta
9: invedente.
6: Anche davanti sei stato.
9: Beh, vabbè, ma oh, sono passati gli anni, beh, certo. Ma adesso ho perso il filo.
6: Dico, sei venuta oggi così per...
9: Sono venuta perché di domenica stiamo insieme. Allora Federico ha detto: guarda, devo fare questo blitz. E io mi sono meravigliata moltissimo, perché Federico so che è molto... Beh, vabbè, è vero, dai, su. E allora sono venuta. E invece eccomi qua davanti anch'io alle telecamere.
6: Beh, no, andiamo avanti.
3: Andiamo avanti. Minà parla, c'è Fellini che è silenzioso perché parla la Masina. Tra la Masina e Fellini dietro c'è Leo Benvenuti, il grandissimo sceneggiatore, che è tra il pubblico, che li vede, evidentemente li va accompagnati, e quindi c'è proprio il cinema italiano. Non solo, ma non pago di questo, poi a un certo punto ottiene una eccezione, perché non si fanno queste cose, Hollywood, non è possibile pensare di andare con le telecamere su un set cinematografico, ottiene la possibilità di vedere una scena girata di C'era una volta in America con Bob De Niro, peraltro di origini italiane, e Sergio Leone. E con una magnificenza, secondo me, perché vediamo De Niro entrare dentro la scena, guardarsi intorno, e a sottofondo la musica di Ennio Morricone.
10: Siamo entrati nello studio, come avete visto, nel Teatro 4. Abbiamo quasi paura di disturbare, parliamo pianissimo nel microfono. Scusate se sospenderò di parlare.

0: televisiva è mai entrata durante la lavorazione durata 8 mesi.
1: Bobby!

0: perché noi sappiamo perfettamente che Leone pretendeva in studio la musica perché gli attori in questa maniera si muovevano meglio.
1: Sai che per Leone il primo autore western, lo sai chi era? Omero.
0: Ah certo, per i duelli.
2: Io ho vissuto qui come in un'arena, l'arena Viale Glorioso.
3: Anche voi vi scappavate così quando facevate qualche marachella?
2: Scappavamo in un altro modo, perché venivamo giù a Tabocca con delle tavole di legno, le mettevamo là, ci facevamo vivi sopra e per farli scorrere di più, e poi ci fermavamo laggiù al centro della strada a 50 metri.
4: Sai, io ci ho scritto il mio primo film su Viale Glorioso. Era proprio la storia di noi ragazzi e descriveva quanto poco glorioso era in fondo questo viale.
3: Sergio, un film sulla memoria, sull'amicizia, sulla violenza, sui sentimenti forti. Che cos'è per te l'America?
2: L'America per me è tutte queste cose messe insieme e forse anche qualcosa di più. Ma qui soprattutto l'America prende una colorazione diversa, con la colorazione del ricordo. Il film è quasi una staffetta di ricordi. Io ho conosciuto Harry Gray, l'autore di questo libro, A mano armata, che mi ha intrigato immediatamente perché mi ha parlato delle sue esperienze dal vivo. Questo libro scritto sembra Sing Sing durante così un periodo di riposo del nostro autentico Noodles, cioè del protagonista del film.
0: Non è la tolda di una nave,
1: No, il ponte della musica è dedicato
0: ad Armando Trovaglioli. No, perché dico, col vento che c'è sembrerebbe che noi si sta su un ponte di una nave. No? Il ponte della musica, panorama stupendo, alle nostre spalle Via Teulada, la RAI.
1: Si vede anche l'antenna.
0: L'antenna della RAI. La Madonnina di Monte Mario di fronte a noi, Monte Mario alle nostre spalle, Villa Mellini, l'osservatorio. Insomma, è un bel racconto anche questo, se vogliamo, è un bel racconto per quelli che fa Gianni Minà.
1: Ecco, la musica. Gianni Minà era stato, diciamo, già alla fine degli anni 60 a questo incontro con la musica, perché fa l'ufficio stampa Gianni Morandi.
0: Certo. E noi siamo sul ponte della musica, non è un caso. La musica è una protagonista incredibile dei racconti di Minà. Pensiamo a tutta la musica sudamericana. Abbiamo aperto con Pino Daniele, che anche qui personaggi complessi, perché Troisi è un personaggio complesso, Daniele è un personaggio assolutamente complesso. La musica è si può dire che sia la colonna sonora portante delle cose che fa Minà, delle interviste, dei racconti di Minà. Io ricordo quando ambientava le cose nell'Atletica Leggera, c'era sempre una scelta musicale giusta. È inutile dire che tutti i racconti in Sud America, c'è la musica sudamericana di cui è stato obiettivamente un ambasciatore. Quindi la musica è uno dei convitati di pietra dei racconti di Gianni Minà, senz'altro.
1: Aveva intervistato anche Beatles e intervistò anche Mick Jagger.
0: Sì, con l'intervista.
1: Un po' faticosa forse.
0: Perché non è. Quando si dice i personaggi complessi di Gianni Minà, ecco, tra questi personaggi complessi a pieno titolo c'è Mick Jagger.
5: Tu sei l'immagine della ribellione, fu una scelta convenzionale oppure l'espressione di un malessere? E quanto questa scelta era politica e quanto non lo è più?
6: Qui ci sono circa quattro domande in una. Qual è la prima?
5: Tu sei, anzi, eri l'immagine della ribellione. Era una scelta convenzionale o l'espressione di un'inquietudine di cui tutti soffrivate?
6: Convenzionale vuol dire personale. Tutti ne soffrivamo, tutti.
5: Ma era una vera ribellione, una scelta politica?
6: In qualche modo. A quell'epoca ognuno in Europa, nella vecchia Europa, era piuttosto insoddisfatto del sistema. La gente lo è tuttora, perché mi sembra che non ci siano stati poi tanti e tali miglioramenti da allora. Anzi, sotto molti punti di vista le cose sono peggiorate. Oggi c'è molta più gente senza lavoro, quindi. E poi abbiamo molti più problemi con gli armamenti. Abbiamo molti più problemi a causa di una politica tremenda, ci sono ancora un sacco di guerre.
5: A quell'epoca voi siete diventati un caso nazionale. Qualcuno accusò i Rolling Stone di essere figli di Satana e persino il serioso Time venne in vostra difesa. Secondo te, ora che tutto è passato...
6: Penso che sia dipeso dalla società e dalla stampa che riflette la società. Se la stampa si fosse schierata un po' di più con noi, alla fine solo il Time ci aiutò. Ma la stampa pettegola a quell'epoca fomentò questo atteggiamento della gente, servendosi di questo sotterfugio per salvare la coscienza dell'Inghilterra. Questo è un paese molto pirotecnico, dove c'è anche la superstizione.
5: Credi di aver contribuito a cambiare questo atteggiamento?
6: In piccola misura.
1: A Blitz ospita De André con il suo Creus Adema.
0: De André, che sappiamo essere stato sempre molto guardingo nei confronti delle telecamere, quindi De André che torna alle origini. De André, alto personaggio complesso, che torna alle origini in trasmissioni di Milano.

0: de pria chi che saia in tacca d'udria con una maina.
1: Fabrizio De André ha quest'anno tentato una strada

0: Interessante. Recuperare, come si diceva nella nostra generazione, le radici. E ha composto, con l'aiuto di Pagani, un long playing, Creusa de Ma, ho detto bene?
1: Creusa de Ma.
0: Creusa de Ma,
1: chiaro. Ci sono questi dittonghi in genovese. Che
0: io conosco Maria Creusa, cantante brasiliana, e siccome il genovese è molto vicino al parlare dei brasiliani, Creusa
1: sì,
0: de Ma.
1: Sì, dal punto di vista della cadenza è abbastanza vero. Anche dal punto di vista della frequenza dei dittonghi. E per quello c'è questa similitudine che è diventata quasi un luogo comune.
0: Se mulattiera vediamo, di mare.
1: Mulattiera di mare, sì. Ecco. Quindi sentiero segnato.
0: Cioè,
1: in effetti Creusa vuol dire, è una specie di sentiero suburbano, delimitato da due muri, da due confini di proprietà, insomma.
0: Ecco, perché cioè, è un tipo di ribellione, un tipo di bisogno? Cioè, a un certo momento tu sei sempre stato un po' fuori dagli schemi, cioè non hai mai fatto quello che bisognava fare o che dicevano bisognava fare in quel momento. E hai scelto una cosa in teoria assolutamente fuori mercato, invece pare che abbia invece un riscontro profondo nella gente, molto caldo. Cioè perché?
1: Beh, si è voluto, intanto prima di tutto occorre dire che questo disco non è stato fatto contro nessuno, ma soprattutto a favore nostro. Visto che abitiamo il Mediterraneo, che lo viviamo, abbiamo pensato che sarebbe stato il caso di cominciare a fare della musica mediterranea, avvalendosi di strumenti mediterranei, e quando si è trattato poi di cercare una lingua che in qualche maniera fosse un sunto, una summa degli idiomi mediterranei, credo che il genovese lo sia sul serio.
2: Quindi non erano domeniche nazional popolari,
0: no,
2: ma proprio, diciamo, culturalmente elevate, cioè gli ospiti erano di altissimo livello.
3: Era questa alternativa che si era creata alla domenica di Baudo, insomma è una alternativa reale.
2: Gassman e Celentano nella prima puntata.
4: Sì, scusate, volevo dirvi qualcosa.
5: Proietti, dici.
4: Sì, volevo dirti qualcosa. Qui ci sarebbe un ragazzo di buone speranze che sta chiedendo, che vorrebbe fare una parte, è venuto a vedere lo spettacolo. Io ho detto adesso ti presento a Gassman, c'è anche Minato, ma quindi ci sono tutti, vediamo un po' se si può trovare qualcosa da fare.
3: Proietti che si lancia in una imitazione di Vittorio Gassman, il quinto canto dell'inferno.
4: Le caratteristiche di Vittorio sono anche un po' l'occhio, se mi può far vedere, penso che sia, un po', vediamo un po', l'occhio che non so se, non so a che cosa copre quell'occhio lì, che, ma qualcosa copre sicuro. E quindi era, cominciava, io mi ricordo proprio il fruscio del disco, perché l'avevo consumato proprio, che faceva...
6: Così discesi dal cerchio primaio, giù nel secondo, e men loco cinghia, e tante più dolor,
4: tanto,
6: e pugne a guaio,
4: perché la O è quasi U, cioè a guaio,
6: savvi minos orribilmente, in ringhia, esamina le colpi nell'entrata, giudica e manda, secondo e avvinghia.
4: E qui c'è un dico strepitoso, perché fa così.
6: Dico?
4: Basta, adesso è basta. No, vabbè.
2: A proposito del teatro, a Blitz Minà racconta anche protagonisti del teatro dell'epoca. Prima abbiamo detto Gassman, però io ti volevo riportare a una scena tra Carmelo Bene e Benigni.
3: Sempre Dante come protagonista, che Benigni ha questa passione per Dante, si sa, la si conosce. E c'è Carmelo Bene con tanto di sigaretta in mano che fa dire a Benigni i versi e lo imposta sul vocali aperte, vocali chiuse, l'accentuazione particolare, con quel fare proprio da vecchio maestro. Benigni, giovanissimo. E devo dire che riascoltandola non ha torto Carmelo Bene.
4: Vai Benigni, vai, non sentirti complessato davanti all'imbecillità nazionale, vai.
5: Io sono intelligente.
4: Tu sei molto intelligente, vai.
5: Esatto.
4: Ci vuole poco poi. Spendi allora meno intelligenza, più meno ne spendi e più sei attore.
5: Esatto.
4: Vai.
5: Io ho paura di non essere incompreso, tu lo sai, no?
4: Vai benissimo, vai.
5: Bene.
4: Ti sento, vai.
5: Allora, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, Fiorentino, il quinto canto, Paolo e Francesca, legge Roberto Benigni, dirige il maestro Carmelo Bene.
4: Vai, caro.
3: Perché ha l'impostazione teatrale storica.
2: Le pause
3: giuste. E Carmelo Bene aveva questa teatralità incredibile che Minà mette in evidenza, che gli lascia fare l'istrione. Noi ci allegrammo, ecco, deve essere esagerata la recitazione di Bene, era così. Benigni invece è una recitazione toscana. Io, se posso, credo che forse Dante si riconoscerebbe nella interpretazione di Gassman, che è quella cantata. Tanto abbiamo visto tutti, abbiamo visto Benigni, abbiamo visto Carmelo Bene, abbiamo visto Gassman, abbiamo visto Proietti, quindi tutto quanto denominatore Milano.
2: Che cerchi?
3: No, l'antenna di Etolada, la Rai è di là, la Montemario, la Madonnina, ma noi dobbiamo tornare a Saxa Rubra, quindi la direzione è quella.
2: La direzione è quella.
3: È là, la
2: volta non abbiamo la carrozza di Pinocchio.
3: La macchina produzione nemmeno.
2: C'è.
3: Guarda là.
2: Monopattino.
3: Oh, guarda qui. Vieni.
2: Prego.
3: Vieni con me, guarda che
2: ma
3: io sono
2: in due,
3: sì, come no? Vieni. Oh, ecco, pronto?
2: Tu si, dici, eh?
3: Sì, si parte, si va. Devi stare in equilibrio, Alessandra, però.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore residue piogge sulle Alpi orientali, ma in continuo miglioramento, prevalenza di sole sul resto del nord. Nubi sparse al mattino sulle regioni centrali, ma che andranno diradandosi nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Anche al sud, cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi le nubi tenderanno ad attenuarsi, i venti saranno deboli, tendenti a rinforzare da nord-ovest sul canale d'Otranto. Poche nubi anche sulle due isole maggiori, con una ventilazione che sarà da debole a moderata e mari generalmente mossi. Le temperature domani torneranno a diminuire al centro e al sud e di almeno 4 o 5 gradi.

0: Dalla conduzione del programma al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi Ranucci. Il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra i 2.400 dispersi, 584 i morti. A monte della zona colpita si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova inondazione. Il Cremlino, colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi, l'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonare la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il boia di Srebrenica è morto mentre scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Italia divisa in due, caldo estremo al centro-sud, grandine e pioggia al nord, tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. Calcio, sorteggio Coppe, Real Sociedad, Benfica per Juve e Milan, Ajax per Atalanta. Serie A, il Milan soffre ma batte il Venezia con un gol di Ramos. La RAI ha rimosso dalla conduzione Sigfrido Ranucci, ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci, non condurrò il report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Gli inviati della trasmissione pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato.
2: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: La nuova conduzione di Report è il botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e il premier Meloni animano il dibattito politico. Alberto Giuffrida.
3: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra. Il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte, esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
4: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, la stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
3: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
5: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
3: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
6: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è deponete le armi e parliamo di cose serie.
3: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
7: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: Adesso la catastrofica alluvione nelle valli malayane tra Nepal e Cina, salgono ad almeno 580 i morti finora accertati, oltre 2.400 i dispersi. Si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Il corrispondente Nello Porto.
8: Per ore l'allarme tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Le operazioni di ricerca vengono sospese, le autorità ordinano di raggiungere luoghi più sicuri. Bisogna allontanarsi dai corsi d'acqua. Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Dopo alcune ore le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. Le operazioni di soccorso riprendono su entrambi i versanti e una lotta contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a trarre in salvo alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dopo l'alluvione di due giorni fa. Alle offerte di aiuto provenienti da vari paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere.
0: E ci sono 3 italiani tra i dispersi in Nepal, mentre i sopravvissuti raccontano gli spaventosi momenti dell'alluvione. Intanto è arrivata in Nepal da Roma una task force dell'unità di crisi della Farnesina per creare un punto di assistenza di riferimento a Kathmandu. Marco Aquili.
9: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga è portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
10: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva, intanto, dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
0: Adesso il conflitto russo-ucraino, il presidente Putin chiede unità interna per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping, nessun colloquio invece in vista con Trump, ha chiarito il Cremlino. La corrispondente da Mosca, Liana Mestretta.
11: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Intanto l'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov, licenziato da Zelensky, vicenda che ha sollevato ampie proteste in Ucraina, ha ricevuto un incarico dal ministro della difesa Crosetto. Sarà consulente per l'innovazione tecnologica, lo ha annunciato su X il ministro della difesa, elogiando la competenza di Fedorov, in particolare per quanto riguarda i droni e i più avanzati sistemi di difesa aerea. L'esperienza dell'Ucraina può diventare la base per un nuovo modello di difesa europeo, ha detto Fedorov accettando l'incarico. Ha assicurato che la sua attenzione principale rimarrà rivolta all'Ucraina, che deve far fronte a un intensificarsi dell'offensiva russa. Adesso vedete la nostra ultima ora. Dopo le indiscrezioni dei media americani, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano. Sembra senza alcun costo per i contribuenti americani. Adesso appunto restiamo negli Stati Uniti, perché Trump continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, ma per Teheran non è così. La guerra contro l'Iran è iniziata il 28 febbraio, doveva essere una breve incursione per assestare il colpo di grazia al regime degli Ayatollah, ma sono passati già 6 mesi. Allora ripercorriamo le tappe invece dell'ultima guerra del Golfo con il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
12: They can never have a nuclear weapon.
13: Impedire all'Iran di mettere le mani sull'atomica e azzerare le minacce all'America. Il videomessaggio di Trump che annuncia la guerra è della notte del 28 febbraio. Dopo poche ore i bombardamenti in tandem di americani e israeliani decapitano i vertici della Repubblica Islamica. Uccisa la guida suprema Ali Khamenei, 37 anni al potere. Gli succede il figlio, Mostaba. Sarebbe ferito e ancora oggi non si è mai mostrato in pubblico. Simbolo di un regime indebolito ma che rimane in piedi. Washington martella le sue strutture militari e le intacca pesantemente. Ma l'ala più intransigente a Teheran dichiara per rappresaglia la chiusura dello stretto di Hormuz, fondamentale per i flussi di petrolio e gas globali. Passano le settimane e le tensioni regionali, per il tramite dei prezzi della benzina al rialzo, si trasmettono all'economia mondiale. È stallo, salgono i costi della guerra, quelli umani, 18 morti americani e oltre 3.600 in Iran, secondo il regime. Il Pentagono pubblica anche quelli ingenti per la macchina bellica americana. Salato poi il prezzo politico. Trump a metà giugno, calcola CNN, ha già detto 37 volte che la fine del conflitto è dietro l'angolo. La sua popolarità tra gli americani tocca i minimi nei sondaggi. In Iran si fermano le proteste, ma continuano le uccisioni dei prigionieri politici. Si tenta anche la strada diplomatica, media il Pakistan, il 17 giugno la firma di una tregua di 2 mesi, ma l'Iran, o meglio una parte della sua leadership, insiste, vuole un qualche controllo su Hormuz. La tregua salta e Washington lancia un D-Day economico contro Teheran. D-Day. La guerra, che doveva durare 6 settimane, è arrivata intanto al 6° mese.
0: Sconcerto per la decisione della Serbia di omaggiare la memoria di Ratko Mladic con tutti gli onori militari di Stato a cui ha diritto. La dichiarazione è del ministro della Giustizia Vučić il giorno dopo la scomparsa a 84 anni del macellaio della Bosnia, era così chiamato, morto in carcere a L'Aia, dove era stato condannato 9 anni fa all'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Il servizio di Emma Farnet.
14: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato, lo annuncia il ministro della giustizia serbo. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale, come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'Aia e le condizioni disumane della sua detenzione. I crimini mostruosi tifosi di Mladic sono iscritti nella storia con il sangue. Come comandante dell'esercito serbo-bosniaco portò a compimento una brutale campagna di pulizia etnica durante la disgregazione della Jugoslavia negli anni 90. L'espressione è un agghiacciante eufemismo per lo spietato massacro di migliaia di uomini, donne e bambini. Quando le sue truppe nel 95 invasero la zona di Srebrenica, dichiarata sicura dalle Nazioni Unite, promise ai bosniacchi, i musulmani bosniaci, che sarebbero stati al sicuro. In seguito uccise 8.000 uomini e ragazzi, gettandoli in fosse comuni senza nome. Guidò il lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo. Uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. A lui Belgrado tributerà un ultimo saluto con i massimi onori.
0: Questo è un servizio di Anna Mazzone. Scadrà il prossimo 5 settembre l'ultima proroga del taglio sulle accise per i diesel. Il governo studia intanto nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa. Raffaele Cappuccio.
15: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
0: Ora è il momento della nostra rassegna stampa in diretta in studio. Massimiliano Melilli.
16: Andiamo a vedere le scelte dei quotidiani di oggi, di sabato 29 agosto. Partiamo subito da Repubblica, due temi d'apertura. Intanto la politica interna, le primarie dividono il campo, Schlein tornata in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete. Conte, decidiamo, ai gazebo resteremo uniti. E poi la vicenda, la Vitola Ranucci, vedete il titolo, Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia. La RAI propone al giornalista TG3, Rai News o una corrispondenza estera, io al Cairo come Regeni, dice il giornalista, e annuncia una battaglia per la stampa libera. E poi vedete Presutti e Pier Vincenzi ereditano il programma, la redazione in rivolta. L'altra notizia, Fedorov, consulente di Crosetto su droni e difesa, dunque l'omologo di Crosetto lavorerà per il governo italiano. Il Messaggero sotto la testata, contro esodo Italia tra Afa e Grandine, a Roma 40 gradi e nuvole sale ariane, trombe d'aria e bombe d'acqua al nord, ritorno dalle ferie per 25 milioni. Vedete la foto significativa, la coltre sahariana sulla capitale, davvero ad effetto questa foto. E poi a centro pagina ancora la vicenda Ranucci, Rai a Report si volta pagina, l'ex conduttore proposte la vice direzione di Rai News, TG3 o la corrispondenza dal Cairo, la maggioranza applaude, una scelta dell'azienda. L'opposizione, un editto di Tele Meloni, così il Messaggero. Siamo alla stampa, il boia trattato da eroe. Serbia, l'annuncio shock, funerale di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazioni in tutto il paese, memoria del generale condannato per genocidio. Poi vedete di spalla Crosetto a ruola Fedorov, vi insegnerò la guerra tech. E poi report fuori Ranucci, scontro sui sostituti. Il giornale, Ranucci, game over, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti. Sigfrido l'insulta, scelta mediocre, rifiuta le tre proposte Rai, poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa dal suo amico Lavitola, condannano la vittima di un attentato, finisce un'era di fango a senso unico. E poi a centropagina, patto dei droni con Crosetto, l'anti-Zelensky con consulente. Il Corriere della Sera in grafica, Rai, Ranucci via da report. Ancora Avvenire, riarmo all'italiana con i fondi SAF, il pacchetto aiuti per Kiev prende forma, il nuovo piano di interventi militari e civili accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. A centropagina, Nepal, 93.000 persone isolate dal mare di fango, sale il conto delle vittime, timori per il lago di detriti, davvero una situazione agghiacciante. Dopo Avvenire andiamo a vedere il Sole 24 Ore, Giorgetti, completare la riforma fiscale, il cantiere d'autunno, i provvedimenti attuativi fra le priorità per il 2027 indicate dal ministro. Domani d'apertura ancora, così report rischia di morire, colpa di governo, Rai e Ranucci. Il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. La redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia.

0: Cacciato Ranucci, la RAI annuncia due conduttori sconosciuti. RAI prona alle destre, scrive Il Fatto. Proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo. Inviati in fuga, Movimento 5 Stelle, Ditto Meloni. Protestano anche PD e AVS. Ancora Il Giorno. D'apertura NATO, le manovre anti-Russia, Roma arruola l'ex ministro di Kiev. Poi vedete Bonaccini, gli ignoranti votano a destra, Meloni lo attacca. E ancora Report, la RAI rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti. Andiamo a vedere Il Tempo. Cucù, Sigfrido non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, Il Tempo vince la battaglia. Ancora Il Riformista, volta pagina sempre su questa vicenda. Il Manifesto, left wing, la famiglia King, reverendo Shepton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963. Il corteo di Washington segna la saldatura fra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Poi vedete anche Il Manifesto e Il Titolo, Report, la destra caccia Ranucci. Fine le altre notizie con quanto accaduto. L'Italia del Nord nella morsa del maltempo. Partiamo da Mantova, tromba d'aria e grandine, tetti divelti, uomo travolto da un albero. Per il momento è tutto.
1: 23 egiziani sono stati rimpatriati dall'Italia con voli charter, tra questi anche il primo straniero rimpatriato per effetto del nuovo patto europeo per le migrazioni e l'asilo. Mentre la ONG Mediterranea annuncia l'ingresso di due nuove imbarcazioni per la ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Angela Caponnetto.
2: Arrivano da vari CPR italiani e sono tutti egiziani con precedenti o denunce. 23 immigrati trasferiti con un volo charter per il Cairo con un'operazione congiunta coordinata dall'agenzia europea Frontex. Nel gruppo c'è anche il primo rimpatrio sulla base del patto migrazione asilo in vigore da giugno scorso. Un uomo sbarcato a Lampedusa il 7 luglio al quale è stata applicata la nuova procedura accelerata alle frontiere. 381 gli stranieri espulsi in Egitto da inizio anno con 16 voli charter, mentre si intensificano i trattenimenti nei CPR di stranieri con precedenti per furto e violenza. Intanto proseguono i soccorsi e gli sbarchi. Sono circa 200 le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime ore, una trentina a Pozzallo. Mentre la ONG italiana Mediterranea annuncia l'ingresso di altre due navi nella flotta civile che opera nel Mediterraneo centrale. Le barche a vela Blue Moon e Blue Soleil, che si aggiungono alla Mediterranea Ship, Mare Ionio e Safira. A bordo ci saranno anche 8 giovani attivisti per un percorso di formazione nella rotta che ancora viene attraversata da migliaia di migranti e che resta la più mortale. In queste ore si continuano a cercare i dispersi dell'ultimo naufragio al largo delle coste tunisine. Alcuni corpi sono stati avvistati da navi e velivoli di organizzazioni umanitarie che denunciano minacce e aggressioni da parte della Guardia Costiera libica durante i soccorsi in acque internazionali.
1: Ora andiamo avanti con la notizia di cronaca arrivata dalla Spagna. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni. I due viaggiavano in camper, si trovavano a Isla Cristina vicino Huelva, dove è stato rinvenuto il cadavere e il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. Le autorità locali riferiscono che si stanno valutando tutte le ipotesi di reato, ma che non si esclude si possa trattare di un caso di violenza di genere. Maltempo in Lombardia, forti grandinate, piogge e trombe d'aria. Cremona, le raffiche hanno danneggiato il Duomo e il Palazzo Comunale. Silvia Zerilli.
3: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia già allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia con tanti

0: tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
1: E dopo quelli per la Champions sono arrivati anche i sorteggi di Europa e Conference League. Dall'urna di Monte Carlo svelati i rivali delle squadre italiane. Giuseppe Galati.
2: Sorteggio complicato per il Milan che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth che tallona da anni l'elite della Premier League e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencvaros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della AZ Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni barra Champions in due, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: Anticipi di Serie A. Il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia e saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Francesco Rocchi.
3: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi il nuovo Milan di Ruben Amorim, la sua prima San Siro, trova una vittoria difficile e sporca ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà al Galatasaray in Turchia.
4: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli. E sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
5: Hai pianto?
4: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
1: Ora rassegna stampa con ospiti a cura di Emilio Fuccillo. Prossimi aggiornamenti alle 2.
6: Rassegna stampa di Rai News 24, andiamo come sempre a scoprire i quotidiani in edicola tra pochissimo. Domina nelle aperture dei quotidiani il caso Report con la sostituzione di Ranucci, ma c'è spazio anche per altre notizie che vanno da quelle economiche. Ha parlato il segretario della Fed e poi il tema del riarmo. Come sempre commenteremo i titoli e le prime pagine dei quotidiani con i nostri ospiti, a cominciare dal generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici e sicurezza all'Università LUMSA, che vedo già collegato. Bentornato e grazie per essere collegato con noi.
7: Buonasera a lei, buonasera agli spettatori e grazie per l'invito.
6: Come sempre, come d'abitudine, andiamo a vedere intanto qualche prima pagina. Come vi anticipavo, state già vedendo il titolo del Corriere della Sera che per adesso è solo in grafica. Come vi anticipavo, moltissimi quotidiani, quasi tutti, aprono con il caso Report. Rai, Ranucci via da Report è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Temi differenti per il Sole 24 Ore, che come sempre punta sull'economia. Giorgetti, completare la riforma fiscale, e poi, vi dicevo, il presidente della Fed, Jackson Hole, negli Stati Uniti, Walsh, inflazione USA alta e preoccupante, ma le

0: L'economia è forte, questo è il titolo a centro pagina accompagnato da una foto del presidente della Federal Reserve. E poi c'è Avvenire, in questo caso in primo piano. Un altro tema ancora, riarmo all'italiana, è il titolo. Con i fondi SAFE, il pacchetto di aiuti per Kiev, prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili, accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. Per l'Italia un cambio di prospettiva, Crosetto arruola l'ex ministro ucraino Fedorov come consigliere. Cominciamo da questa notizia, poi arriveremo anche con gli altri ospiti a parlare di Ranucci e di quanto succede al report. Dicevamo, abbiamo letto, grazie ad Avvenire, che l'Italia arruola, come virgoletta appunto il quotidiano di ispirazione cattolica, l'ex ministro Fedorov. E allora, generale Cuzzelli, una notizia che troviamo su Avvenire, che forse ha meno spazio di quello che ci si poteva immaginare, mi sembra, come dire, un'iniziativa significativa. Che cosa ne pensa lei?
1: Beh, si tratta evidentemente di portare in Italia quelli che sono gli ammaestramenti tratti dal conflitto ucraino attraverso la voce del principale protagonista politico, che fino all'altro ieri è stato il ministro della difesa. Per di più, un ministro della difesa che ha innovato fortemente lo strumento ucraino, mettendolo in condizioni resistere all'offesa russa, nonostante, come sappiamo, 4 anni fa fosse partito in condizioni di forte svantaggio. E questa capacità cresciuta degli ucraini si deve a una serie di intuizioni e contemporaneamente a una serie di innovazioni, anche coraggiose, che hanno in qualche modo trasformato quello che sostanzialmente era un esercito post-sovietico in un qualcosa di molto più moderno, molto più tecnologico e soprattutto in grado di resistere alla superiorità numerica russa. E questo è un qualcosa che in Occidente guardiamo con grande attenzione, perché esattamente come gli ucraini abbiamo da un lato il problema di contingenti di forze assolutamente non proporzionati a quello che potrebbe essere un impiego bellico contemporaneo. Non abbiamo assolutamente i numeri che abbiamo visto impiegati in Ucraina, e dall'altro tendiamo, come gli ucraini, a privilegiare il materiale umano e quindi tendiamo a salvaguardare i nostri soldati. E dunque qualunque iniziativa che possa in qualche modo sostituire il combattente in linea, come hanno fatto gli ucraini, per noi è assolutamente benvenuta. E poi c'è tutto il discorso dell'innovazione, della ricognizione lontana, c'è tutto il discorso dell'utilizzo di mezzi a controllo remoto, i famosi droni, nelle loro varie accezioni, terrestre, marittima, aerea. Gli ucraini sono andati avanti anni luce rispetto al resto dell'Europa e, ritengo, rispetto al resto del mondo nell'utilizzo di questi mezzi. Dunque è chiaro che la nostra difesa vuole approfittare, laddove possibile, di questo capitale di conoscenza. L'esperienza purtroppo l'hanno fatta già gli ucraini in corpore vili, e quindi vorremmo approfittare di questa esperienza. Per cui portare a bordo il loro ex ministro della difesa è sicuramente una scelta di grande intelligenza, fermo restando che molte scelte sono specifiche della nazione ucraina, di quel particolare conflitto. Anche qui dobbiamo essere molto prudenti. Ogni paese, si dice, ha un esercito, una marina e un'aeronautica che sono attagliate alle sue specificità, il motivo per cui l'esercito italiano non è l'esercito degli Stati Uniti, e non lo dico assolutamente in senso negativo, badi bene. Lo dico perché è un fatto: noi siamo diversi dagli americani, perché siamo diversi come popolo, diversi come mentalità, diversi come tradizioni militari, diversi come diritto, come forme giuridiche, quindi abbiamo delle forze armate che sono specifiche per noi. Per cui sicuramente dagli ucraini, torno a bomba, potremo trarre grandi lezioni, ma non tutte le lezioni, evidentemente. Sono convinto comunque che la nostra difesa sarà in grado di trarre ciò che è necessario trarre dall'esperienza di Kiev.
0: Possiamo leggere, generale, anche un significato politico in questa scelta di, come scrive Avvenire, arruolare l'ex ministro. Mi spiego meglio, sappiamo che c'è una coalizione di volenterosi, l'Italia è un po' più, semplifichiamo, freddina nell'appoggio a Kiev, sappiamo che ci sono anche questioni interne alla maggioranza, può appunto avere un significato politico sussumere Fedorov in questo ruolo?
1: Sicuramente sì, è un ulteriore segnale di vicinanza al paese, vicinanza che comunque noi, al di là di manifestazioni più o meno calde o più o meno fredde, ma è una vicinanza che noi non abbiamo mai fatto mancare all'Ucraina, perché abbiamo continuato a sostenere il paese, abbiamo sostenuto tutte le iniziative NATO, abbiamo sostenuto tutte le iniziative dell'Unione Europea, abbiamo sostenuto tutte le iniziative su base bilaterale, evidentemente. Siamo, come lei dice, un pochino più tiepidi sulle iniziative dei cosiddetti volenterosi? Beh, perché vorremmo semplicemente un quadro giuridico definito per evitare di fare sciocchezze, in ultima analisi. Non è sbagliata la ritrosia italiana, ad esempio, di non voler schierare forze in Ucraina, perché schierare forze militari in Ucraina col rischio che vengano a contatto con le forze russe vuol dire che cosa? Che scendiamo in guerra con la Russia? Ma lo ribadisco e lo ripeto, noi non siamo in guerra con la Russia. Appoggiamo un paese che dalla Russia è stato arbitrariamente attaccato, ma noi come nazione non siamo in guerra con la Russia. E io credo che la distinzione non sia neanche tanto sottile, sia semplicemente tutta lì da comprendere, ed è il motivo per cui su certe iniziative, che forse dal punto di vista giuridico tendono a forzare la mano, noi siamo molto prudenti.
0: Do il benvenuto anche al nostro secondo ospite, Pietro De Leo del Tempo, bentornato.
2: Grazie, bentrovati, buonasera.
0: E allora andiamo a vedere qualche altra prima pagina, a partire da quella del Giornale. Anche qui c'è il tema dell'assunzione di Fedorov, lo vedete in foto con il ministro Crosetto, patto dei droni con Crosetto, l'anti-Zelensky consulente. Ma in taglio alto, come su tantissimi quotidiani, c'è la questione Report, Ranucci, game over, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, Sigfrido l'insulta, scelta mediocre, il rifiuto tale tre proposte RAI. E poi andiamo a vedere il Domani, una lettura, stesso tema ma lettura comprensibilmente e prevedibilmente differente. Così il Report: rischia di morire, colpa di governo, RAI e Ranucci, il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. La redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia legale. In taglio basso le notizie che arrivano dall'estero: Putin cavalca la debolezza degli Stati Uniti, vedrò Xi e Modi. E poi, dopo questa prima pagina, andiamo a vedere quella di Libero: spento Ranucci, era ora, scrive il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. I catenacci sono, raccontano più o meno sempre le stesse cose. Proposte al giornalista tre ruoli alternativi al Report, lui rifiuta e promette causa, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca. Un altro tema più politico, la polemica politica di giornata, definiamola così: caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. E poi c'è il Fatto Quotidiano, hanno ucciso Report, cacciato Ranucci, la RAI annuncia due conduttori sconosciuti, RAI prona alle destre, proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle parla di editto Meloni, protestano anche PD e AVS. E poi andiamo a vedere proprio il Tempo, volevo ovviamente arrivare qui visto che abbiamo Pietro De Leo con noi. Il titolo principale, accompagnato da una foto, è quello che riguarda Ranucci: cucù, Sigfrido non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, scrive il Tempo. C'è anche di spalla un editoriale di Daniele Capezzone, direttore del Tempo: Sic Transit, Gloria Sigfridi, la rivolta dei privilegiati, vittoria del Tempo. E allora Pietro, voi, come racconta poi Daniele Capezzone nel suo editoriale, vi siete fortemente schierati in questa questione e adesso, come dire, come recita la prima pagina del Tempo, in un certo senso cantate vittoria.
2: Ma sai, un conto è tutto quello che riguarda l'inchiesta giudiziaria sulla Vitola, che non coinvolge Ranucci, sull'attentato dell'ottobre del 2025. Un altro conto è l'aspetto televisivo. Qual è stato il punto dirimente di questo aspetto televisivo? Che tutti noi sappiamo che la televisione propone dei prodotti mediatici e culturali. Il prodotto Ranucci, con quello che è emerso dalle carte, la dinamica anche del dibattito intorno all'inchiesta, il percorso che evidentemente c'è stato, ora se a sua insaputa oppure se a sua consapevolezza o parziale consapevolezza per la costruzione di una sua leader, di una sua soggettività politica, ecco, tutto questo dava l'idea che il personaggio Ranucci, conduttore di Report, cioè un soggetto mediatico dalla forte carica moralistica e morale, a fronte di quello che è successo, non avrebbe più retto. Siccome il format report, così come era maturato negli ultimi anni, si reggeva molto su quello, sul prodotto Ranucci da proporre al pubblico, che veniva proposto al pubblico in un certo modo, evidentemente quel prodotto non esisteva più, perché oggettivamente le dinamiche del dibattito, le sue reazioni, anche certe sue scivolate nelle reazioni che ha avuto suggerivano quello e dimostravano quello, e l'azienda evidentemente ha deciso per un avvicendamento alla conduzione del programma. Ora, io non sono assolutamente per i processi preventivi e per i pregiudiziali. Mi pare che ora questi due rispettabilissimi colleghi, mi pare che molti stiano facendo un po' di bocciature preventive eccessive a partire dalla stessa redazione di report. Come si dice in questi casi canonicamente, lasciamoli lavorare e vediamo. Però è un dato certo che il format Ranucci, il personaggio televisivo Ranucci, così come è stato costruito, non reggeva più, e quindi mi pare che la scelta dell'azienda sia stata fisiologica.
0: Una vicenda che con ogni probabilità non si chiuderà qui. Mentre parlava Pietro De Leo, avevamo visto montate insieme, eccole qui, due prime pagine, quella del Tempo e quella del Fatto Quotidiano, stessa scelta per il tema d'apertura, ma tagli decisamente diversi. E volevo tornare invece dal generale Cuzzelli, lo avevamo visto. Eccolo qui sul Domani, si parlava di Putin, Putin cavalca la debolezza statunitense, vedrò Xi e Modi. A fine agosto, il 31, Putin incontrerà in Kirghizistan il presidente cinese Xi, sta consolidando le sue alleanze. È vero, come scrivono i media americani, che Putin e Mosca vedono gli Stati Uniti indeboliti per quanto sta succedendo sul fronte medio orientale e quindi sull'Iran. C'è un lavorio su questa base da parte di Putin con gli alleati, soprattutto con l'alleato cinese e poi con l'India?
1: Beh, possiamo dire che sicuramente la vicenda iraniana nei suoi sviluppi ultimi non ha fatto bene all'immagine dell'America, in particolare non ha fatto bene all'immagine del presidente Trump. Sicuramente, se mai vi fosse stato ulteriore bisogno di una dimostrazione di capacità di creare pasticci, beh, questa vicenda è andata nella giusta direzione. Quindi questo è il primo aspetto da considerare. Ed è evidente che laddove si crea una crepa, chi è in difficoltà, chi è revisionista rispetto all'ordine internazionale voluto dagli Stati Uniti, cerca di infilare evidentemente il piede. Tu lasci la porta aperta, lasci uno spiraglio e qualcuno sicuramente ci infila il piede. E questo è il primo ragionamento da fare. Normalmente, laddove ci viene a creare un vuoto di potere nelle relazioni internazionali, questo vuoto di potere naturalmente tende ad essere riempito. Prima considerazione. Seconda considerazione, beh, Putin comunque cerca di giocare le sue carte perché, ad onta di quanto possa sembrare dall'esterno, in questo momento non è che la sua situazione sia particolarmente rosea. Mi spiego meglio. In Ucraina, piaccia o meno, non cava un ragno dal buco. La questione economica per il momento regge sull'equazione cannoni anziché burro, anche lì bisognerà vedere quanto regge. La questione energetica, diciamocela tutta, è legata a un filo, perché le esportazioni in realtà vanno male e le sanzioni colpiscono. Dunque Putin, che è sostanzialmente isolato nel mondo, e che ne dicano, ripeto, molti corifei anche di casa nostra, Putin, che è molto isolato, cerca sponda sugli altri revisionisti, quindi cerca sponda su coloro che in qualche modo contestano l'ordine internazionale che noi vogliamo di matrice liberale, ma che possiamo definire essenzialmente a guida statunitense. Ed è normale che lo faccia, perché tende comunque a perseguire una politica di potenza e quindi cerca spazi dovunque li trova. E se le controparti, segnatamente gli Stati Uniti, glieli lasciano, questi spazi lui li occupa. Ad ogni buon conto non è che stia andando molto lontano, mi pare, nel senso che continua a parlare solo ed esclusivamente con gli interlocutori che fanno parte del suo asse revisionista, ma nella realtà non va oltre. E per quanto riguarda l'Europa in particolare, che sia la NATO, che sia l'Unione Europea, non mi sembra che stia facendo molta strada. E lo stesso dicasi anche per l'Estremo Oriente, non mi sembra che stia facendo molta strada. In Medio Oriente, in questo momento, il discorso è monopolizzato dalla contrapposizione frontale tra Stati Uniti, Iran e Israele. E anche lì la Russia comunque trova difficoltà a farsi largo. Trova difficoltà a farsi largo perché in qualche modo non è più protagonista. Sin dalla fine dell'Unione Sovietica non è più protagonista e soprattutto con quello che è avvenuto in Siria ha perso una base di partenza, chiamiamolo così, o comunque un caposaldo estremamente importante, che adesso sta cercando faticosamente di mantenere per il tramite di una serie di accordi che comunque sono tattici. Mi pare che il nuovo regime siriano, al di là di qualche ondeggiamento, abbia sostanzialmente fatto una scelta che non definirei filo occidentale quanto piuttosto prodomo sua, nel senso che persegue un interesse nazionale che è quello della ricostruzione e va alla ricerca dei soldi che possono costituire questa, possono aiutare la sua ricostruzione, e questi soldi non sono sicuramente a Mosca. Dunque Putin si dà molto da fare, si agita molto, ma il suo mi pare molto un segnare il passo, un saltellare sul posto, un cercare di comparire e apparire laddove le circostanze in questo momento lo vedono in forte soggezione di quota.
0: Generale, invece il viaggio del capo della CIA a Mosca, le notizie che arrivavano da Londra con i timori di un attacco russo, si era passati a dire non tanto se ci sarà ma quando, è credibile uno sviluppo in questo senso dal punto di vista strategico, quindi le paure di un attacco nei confronti dei paesi NATO da parte della Russia?
1: Ma qui bisogna mettersi d'accordo su quello che noi intendiamo con attacco. Vi sono due aspetti da considerare. Il primo è che la presidenza russa si è rivelata assolutamente imprevedibile e si è rivelata in grado di assumere decisioni che, a nostro modo di vedere, vanno completamente contro il suo interesse nazionale. Loro ritengono di fare il proprio interesse nazionale con una politica estera che definire assertiva e dire poco, secondo noi questo è contrario al loro interesse. Questo di per sé fa sì che in buona sostanza della Russia non ci si possa fidare dal punto di vista delle relazioni internazionali, non ci si può fidare perché è un paese che evidentemente predilige l'uso della forza nelle relazioni con gli altri stati, e questo lo ha dimostrato in più occasioni. In realtà è dal 2009 e dalla questione della Georgia che continua a dimostrarcelo regolarmente. Dunque vi sono, soprattutto in Europa orientale, fortissimi timori, e questo è il primo aspetto da considerare. Il secondo aspetto da considerare è che la Russia ha come interesse primario quello di cercare di destabilizzare la coalizione contrapposta, legati la NATO e rispettivamente l'Unione Europea, ma in particolare la NATO. Perché la NATO? perché la NATO è un'alleanza militare, perché la NATO è in grado di fermare la Russia nelle sue ambizioni, perché la NATO vede l'intervento attivo degli Stati Uniti. E se degli europei, diciamocela tutta, i russi dal punto di vista militare non hanno grande rispetto, e secondo me sbagliano, è un'altra sottovalutazione nel più puro stile ucraino, cioè stanno commettendo un terribile errore, ma comunque, fermo restando che loro sottovalutano fortemente gli europei, con gli statunitensi il discorso è diverso. Degli statunitensi verosimilmente hanno paura, e dunque hanno paura della NATO perché nella NATO ci sono gli americani. Allora, qual è il punto? Il punto è quello di provocare l'alleanza atlantica in modo tale da mettere alla prova la sua coesione politica prima ancora che militare, perché non dobbiamo dimenticarcelo, l'alleanza atlantica, prima di essere un'alleanza militare, è un'alleanza politica. E dunque, se io riesco a infilare una zeppa in questa alleanza politica, io ho ottenuto il mio risultato. Quindi la domanda che tutti si pongono molto semplice è: ma se un domani io, Russia, attacco o occupo puramente e semplicemente con un pretesto giuridico qualunque un pezzo di un paese baltico, perché sono loro l'obiettivo, non è sicuramente la Polonia, che è un gigante sotto tutti i punti di vista, l'obiettivo, né tantomeno la Romania o la Bulgaria, che sono paesi particolarmente solidi e ben preparati. Il vero obiettivo sono i baltici, per tutta una serie di motivi di ordine storico, di ordine etnico, di ordine geografico. Ebbene, che cosa succede se un domani io, Mosca, assumo un'iniziativa, diciamo, molto assertiva nei confronti di un paese baltico? La NATO interviene? Gli americani intervengono? Questa è la grande domanda, perché su questa domanda Putin ha giocato e gioca tuttora il futuro della Russia sul continente europeo. Lui è convinto che né gli europei né tantomeno gli americani sarebbero disposti a morire per Vilnius o a morire per Riga o a morire per qualunque altra capitale alleata.
0: Diciamo che poi la presidenza Trump lascia aperte diverse dubbi su come reagirebbero gli Stati Uniti, se con le precedenti amministrazioni c'era una quasi, seppur teorica, certezza di un intervento americano. Adesso con Trump, diciamo, le certezze non ci sono in nessun campo.
1: Sono d'accordo con lei, però contemporaneamente Trump nell'ultimo periodo è diventato molto più fermo nei confronti, diciamo, delle affermazioni russe, e sta sostanzialmente cominciando, mi perdoni l'espressione, a scocciarsi. Sta cominciando a scocciarsi di un interlocutore che non va nella direzione che lui vorrebbe. È chiaro che Trump vorrebbe fare accordi, vorrebbe fare business e accordi con tutti, e non tutti sono d'accordo su quella linea. Lui dopo un po' si arrabbia e lascia perdere, come di fatto ha lasciato perdere con l'Ucraina. Anche sulla questione del viaggio del capo della CIA io sarei estremamente prudente, nel senso che contatti a livello di grandi potenze sono sempre avvenuti. Che certo, abbia probabilmente mandato il capo della CIA a Mosca a lanciare un avvertimento è altrettanto probabile, ma l'avvertimento è più che nei confronti di un possibile attacco all'Europa. Secondo me l'avvertimento è: guarda che stai tirando troppo la corda, è ora di smetterla, vi dovete fermare, devi trovare una soluzione alla questione ucraina, perché qui va tutto quanto a monte. Secondo me questo è il tipo di segnale che è stato lanciato dal capo della CIA.
0: Vediamo ancora qualche prima pagina. La Stampa: il boia trattato da eroe, Serbia l'annuncio shock, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. Centropagina Ranucci, report, fuori Ranucci, scontro sui sostituti. E poi è arrivata anche la prima pagina del Manifesto, Left Wing è il titolo principale, la famiglia King, il reverendo Shrapton, Ocasio-Cortez, Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963, il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Volevo tornare però sulla prima pagina di Libero per coinvolgere ancora Pietro De Leo, quello che avevo definito la polemica politica di giornata, vale a dire quella suscitata dalle parole di Bonaccini. L'asino sei tu, scrive Libero, accompagnando questo titolo da una vignetta. Pietro, che cosa ne pensi? Abbiamo sentito anche la replica della Premier Meloni. Al di là delle strumentalizzazioni, si può però dire che non solo in Italia, ma i report di come sono suddivisi i votanti dicono che le fasce meno istruite di solito votano più per i partiti conservatori e a maggior ragione quelli populisti.
2: Ma sai, questo è un po' una fotocopia di quello che accadde anche ai tempi della prima corsa di Trump contro Hillary Clinton nel 2016, quando, adesso non ricordo il termine preciso, ma Hillary Clinton definì gli elettori di Trump come una sorta di blocco sociale antropologicamente inferiore, mettiamolo così. Il tema è questo, io credo che questa sottolineatura che ha fatto Bonaccini, come quella della Clinton, come in passato più volte ci si è tornati su questo argomento, ricordiamo ad esempio, io ricordo sia gli elettori ai tempi del berlusconismo, gli elettori berlusconiani venivano definiti come un blocco sociale ottenebrato dagli slogan, c'era il famoso ceto medio riflessivo che invece era quello che votava a sinistra per contrapporlo a quello che evidentemente non era riflessivo, che votava al centrodestra. Io in tutto questo vedo una certa correttezza di una frase di uno scrittore, uno studioso inglese, peraltro di sinistra, Paul Collier, il quale ha scritto che dopo la caduta del muro la sinistra è passata dal pragmatismo al moralismo. Ecco, questa carica moralista nel definire con un certo allure di superiorità, come se fosse inferiore rispetto al proprio, il blocco sociale avversario, È un nervo scoperto che poi definisce perché la sinistra non riesce mai ad allargare la propria constituency e a diventare maggioritaria. E quindi direi che questo è un vizio che torna. È un dibattito sinceramente poco fertile, perché non è buona norma additare gli elettori altrui. La battaglia dovrebbe essere tra leader e soprattutto su programmi. Andare ad additare gli elettori altrui non è mai buona norma. E purtroppo sposta il confronto politico su un piano che sinceramente non porta da nessuna parte, perché andare a fare l'analisi culturale o antropologica del tipo elettorale non è che aiuta a far crescere il confronto sui programmi, il confronto sulle idee e il confronto sulle visioni. Peraltro, detta da esponenti di sinistra, che è un'area politica che affonda le sue radici nella storia del Novecento e anche prima, con le istanze dell'operaismo, degli esclusi sociali, di chi era più debole e perciò era escluso dai servizi fondamentali, uno dei quali era l'istruzione, sa tanto di contraddizione. E io credo che finché la sinistra italiana, come all'estero, come anche in Europa e in America, non supererà queste contraddizioni, che sono contraddizioni di lettura sociale e culturale, non riuscirà più a diventare competitiva. Problema che ha da una venticinquina d'anni a questa parte.
3: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore residue piogge sulle Alpi orientali, ma in continuo miglioramento, prevalenza di sole sul resto del nord. Nubi sparse al mattino sulle regioni centrali, ma che andranno diradandosi nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Anche al sud cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi le nubi tenderanno ad attenuarsi, i venti saranno deboli, tendenti a rinforzare da nord-ovest sul canale d'Otranto. Poche nubi anche sulle due isole maggiori, con una ventilazione che sarà da debole a moderata e mari generalmente mossi. Le temperature domani torneranno a diminuire al centro e al sud e di almeno 4 o 5 gradi.

Il giornalista sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi Ranucci, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra i 2.400 dispersi, 584 morti a monte della zona colpita, si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi, l'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia.